0: situazione. Vabbè, dai, abbiamo un po' di temi da analizzare, caro Lucio. Andiamo subito ai titoli, poi cominciamo. E saluto Andrea Magliocca, come sempre, in cabina di regia. Vai. Beh, abbiamo messo tre nomi in casa Juve che potrebbero dar vita alla nuova Juventus, il titolo di oggi. Sorloth in primo piano, alle sue spalle Kolumani per completare il reparto offensivo, e poi Brahim Diaz. È un'altra idea che sta seguendo la Juventus. Mister blocco, no, blocco basso, proprio i mister che bloccano tutto, e sono praticamente Palladino da una parte e Massimiliano Allegri dall'altra, insomma bloccano un po' il Napoli e bloccano l'Atalanta, insomma i due allenatori. Greenwood, la Roma deve superare i 50, non i chilometri orari, ma i soldi, perché si parla di oltre 50 milioni, esattamente sembrerebbero 55, la Roma è arrivata a 40 e qualcosa, quindi bisogna alzare la posta per arrivare a questo giocatore che piace molto a Gasperini. Guardando un po' al prossimo campionato, Pio Esposito più di un'alternativa, è un po' quello che ci stiamo, che proveremo ad analizzare, perché questo giocatore che bene ha fatto appunto con la nazionale, ma è in costante crescita e potrebbe, insomma, non so, avere un po' più di spazio. Il Bologna di Tedesco, poi ne parliamo di questo allenatore, la scelta, la virata della squadra rossoblu, si era parlato di tanti nomi, in estate invece dopo l'addio di Italiano che va in Turchia, arriva Tedesco invece al Bologna. Sì, che parla italiano, diciamo sta battuta che mi arriva in cuffia.
1: Anzi, è nato in Italia. A tutti gli effetti è italiano.
0: Vabbè, è arrivata, l'ho dovuta dire.
1: No, ma insomma, l'incastro l'avevamo detto.
0: È arrivata ai
1: tedesco,
0: titoli di coda, non potevo non dirla.
1: Tedesco,
0: dai.
1: È nato in Italia, italiano era nato in Germania. Hanno fatto l'incastro, hanno specchiato sostanzialmente due allenatori.
0: Va bene. Ciao Marco, ciao Lucio, come è andato il giro in moto? Hai fatto il giro in moto tu?
1: Io no, francamente no. Quindi vabbè, la domanda è solamente per te, Marco.
0: Penso di sì. Ma non lo so, perché ti hanno accomunato? Come mai?
1: No, beh, forse a furia di vederci insieme, vabbè, tu con la tua passione per le moto, io sono completamente ignorante in materia.
0: Bene, allora, dunque, insomma, ci siamo, insomma, uno dei primi titoli che abbiamo messo oggi, poi apriamo anche le vostre dirette, e questa possibile Juventus che sta nascendo. Che tipo di Juventus potrebbe essere? È chiaro che noi abbiamo adesso messo solo tre nomi perché sono i tre nomi che più caldi che si stanno facendo, sì, no? Poi si sta cercando anche il portiere, perché di fatto la Juve deve assolutamente trovare un portiere, con tutto il rispetto per Di Gregorio, ma deve trovare un portiere di livello superiore, quindi quello sarà un altro diciamo obiettivo, un altro tassello. Però già questi tre giocatori, che tipo di Juve potrebbero dar vita? Per esempio, se dovesse arrivare anche Brahim Diaz, Lucio, ci sarebbe una tre quarti di piccoli giocatori,
1: guizzanti giocatori,
0: leggeri,
1: offensivi,
0: veloci, tecnici, sì, perché insomma non è che sarebbero dei giganti sulla tre quarti, a cominciare da Conceição, Brahim Diaz e Yıldız alle spalle di una punta gigante che potrebbe essere Sorloth,
1: beh sì.
0: Quindi che tipo di Juve sarebbe, con Kolumani in seconda battuta, poi bisognerebbe vedere, insomma, altri inserimenti, che cosa si farà in mezzo al campo, però già questo ci potrebbe dare un segnale a Spalletti, che tra l'altro si dice si stia muovendo in prima persona per convincere Sorloth, dove l'accordo col giocatore è stato trovato, 4 milioni di ingaggio,
1: sì,
0: mi sembra.
1: 4 milioni, c'è anche il pezzo proprio.
0: Esatto. E poi lo andiamo a prendere così,
1: sì,
0: magari,
1: almeno diamo i dettagli, giusto per la trattativa. Ho segnato il pezzo d'approfondimento di tutto Mercato Web. Chiaramente si intrecciano le trattative per Sorloth e quella per Nico Gonzalez, che è già all'Atletico Madrid, non verrà riscattato per la cifra pattuita, quindi 32 milioni di euro alla fine non sarà riscattato, ma si sta cercando un incastro. Insomma, Nico Gonzalez potrebbe tornare all'Atletico di Madrid per meno di 30 milioni milioni di euro, circa 26-27 milioni di euro, e Sorloth a quel punto potrebbe finire per una cifra simile alla Juventus. Come dicevamo, lo stipendio sarebbe intorno ai 4 milioni di euro per l'attaccante norvegese alla Juventus. Insomma, è un gioco di incastri, sono due trattative slegate, però di fatto, Marco, sono intrecciate, è inevitabile, quindi più o meno si sta cercando un incastro, è quasi uno scambio, non voglio dire alla pari, ma più o meno i conguagli economici si assomigliano molto, poco meno di 30 milioni.
0: Adesso però c'è da trovare invece l'accordo con il club, con l'Atletico Madrid, esatto, dove si parte da una base di 30 milioni, sto leggendo.
1: Sì, quindi la base di 30, diciamo, loro puntano a fare un pochino meno, un po' 26-27, che in realtà sarebbe esattamente la cifra che potrebbe spendere l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. La cifra iniziale per Nico Gonzalez era di 32 milioni di euro, potrebbe essere poco sotto i 30, forse anche poco sotto i 26-27, insomma la Juventus potrebbe spendere 2-3 milioni, dare via Nico Gonzalez e prendersi Sorloth. Il riassunto sarebbe questo qui.
0: Poi c'è la questione con Colomani, che torna, diciamo, fortemente di moda, insomma, quindi potrebbe essere lui l'altro attaccante, quindi il reparto offensivo si andrebbe un po' a completare con appunto la tre quarti. Viene fatto il nome di Brahim Diaz, giocatore che abbiamo conosciuto già al Milan e qui in Italia, giocatore che insomma anche ha trovato degli spazi anche Real Madrid, giocatore di qualità,
1: centrale nel Marocco,
0: esatto, può fare il trequartista, quindi potrebbe giocare alle spalle,
1: un
0: ipotetico 4-2-3-1 potrebbe essere messo lì alle spalle di Sorloth o Colomani, perché non, difficilmente penso che li vedremo poi agire insieme questi due giocatori, no? Credo che sia questa la strada seguita da Spalletti, ecco. Però che tipo di Juve potrebbe nascere, che tipo di segnale, ecco, ritenete sia questo da parte della Juve e della gestione comune lì, perché di fatto poi lui c'è e continua naturalmente a fare il suo lavoro.
1: Vedo qualcuno non convintissimo, nei messaggi.
0: Dunque,
1: Sorloth è un discreto giocatore, un discreto attaccante, negli anni ha dimostrato di avere dei buoni numeri.
0: Negli ultimi due anni.
1: È un centravanti molto di struttura, è un discreto attaccante, per me insomma non cambierebbe il mondo, però un buon attaccante.
0: Non cambierebbe il mondo.
1: No.
0: Stiamo a vedere, perché poi c'è il discorso, come sempre qualcuno ci ritorna, la Juventus, ma soprattutto Spalletti, vivrà per tutta la stagione con l'ombra di Conte, ma non conveniva cambiare uno tra Comolli o Spalletti?
1: Questa era la tua teoria o sbaglio? In questo caso Comolli.
0: Comolli l'avrei cambiato, avrei dato scelto qualcosa di diverso e dato naturalmente più solidità a Spalletti, però mi sembra di capire, insomma, che ieri mi sembra proprio Niccolò Ceccarini che dice, ho incrociato Chiellini, appunto diceva che Chiellini sa che deve far fronte ad un budget che non sia così, devono lavorare con un budget, quindi non è che possono fare le
1: cifre da investire.
0: Esatto, vediamo quello che succede, che tipo di mosse verranno fuori in questo calciomercato. È chiaro che alla Juve serve qualcosa per alzare, diciamo, il livello, e poi vediamo anche quello che succede in casa Inter, perché continua questa, diciamo così, tentativo di arrivare a Palestra. Il giocatore ha scelto l'Inter, io su questo non c'avevo dubbi, insomma, che potesse scegliere
1: anche l'Inter. Giustamente
0: poi vediamo adesso che cosa succede, perché sappiamo ormai da tanti mercati e tante estate abbiamo capito e visto che l'Atalanta è un osso durissimo.
1: Sì, durissimissimo, mi sento di dire, anche per questa trattativa. Anche qui c'era il pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web di Ivon Alessandro. Sostanzialmente, di solito quando si fanno le trattative ci si viene incontro, invece l'Atalanta sta continuando ad alzare ulteriormente la posta. Dai 50 è passato a poco più di 50, 52-53 milioni.
0: Cioè, ma non c'è verso che abbassa la pretesa.
1: No, l'Inter aveva insomma fatto un approccio informale da 40 milioni. E come viene scritto qui nel pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, però sarebbe pronto un rilancio ufficiale a quota 45 milioni di euro, quindi ci si avvicina sempre di più ai 50, uno sforzo molto importante per Ocri.
0: L'Inter per me sta facendo secondo me il massimo per arrivare a questo gioco.
1: Sono cifre molto importanti, il ragazzo è forte, però pagato come un top player, già
0: 45 milioni per un ragazzo, ripeto, che ha fatto un campionato con il Cagliari dove ha fatto vedere le cose, è una grande cifra, cioè
1: È un grande investimento.
0: L'Inter è arrivata, secondo me, ad una quota di
1: salire ulteriormente.
0: Lo sforzo lo sta facendo, è vicinissimo.
1: Penso anche per l'Atalanta,
0: no?
1: Vada bene.
0: Quindi l'Atalanta, ce la ricordiamo le trattative che ha fatto negli anni passati.
1: Molti ricordavano, no? Proprio tra Inter e Atalanta, Lookman, dove è stata intransigente l'Atalanta fino alla fine.
0: E quindi, sai,
1: certo, forse qui
0: il fatto che non si ravvedano un po' questa volta.
1: Sì, l'unica variabile, Marco, è che Palestra è cresciuto nel settore giovanile, quindi non hanno speso nulla per comprarlo, è tutta solo plusvalenza. Francamente, penso che 45 milioni di plusvalenza se li possano anche andare discretamente.
0: Non mi sembra
1: bene,
0: una cifra da buttare via, ecco. No. Quindi,
1: non la butteremo.
0: Vediamo, poi addirittura mi sembra che l'Atalanta abbia individuato un'alternativa. Giuntoli sta lavorando per portare Savona all'Atalanta.
1: Sì, ha speso l'ultima stagione al Nottingham, non sempre da titolare, anzi non da titolare, però un profilo che per l'Atalanta, per Sarri, forse potrebbe anche stare.
0: Arrivano veramente tanti messaggi, per esempio Marco ci scrive: meglio Vlahovic a 8-10 milioni all'anno o Sorloth a 4-5 milioni l'anno? Chiedo a voi, Marco da Torino. Bella domanda, sai che questa oggi la giriamo perché poi ci sarà uno spazio dedicato naturalmente a questo tipo di approfondimento. Io non sono obiettivo da questo punto di vista, quindi lo dico subito,
1: tu sei un pro Vlahovic.
0: Scelgo Vlahovic, tra Vlahovic e Sorloth scelgo Vlahovic, spero di sbagliarmi e quindi spero che Sorloth mi convinca prossimo anno facendo una valanga di gol ed essendo il giocatore fondamentale nel reparto offensivo della Juve, però tra i due io preferisco Vlahovic, se devo rispondere alla domanda del nostro ascoltatore. Allora, dunque, poi vabbè, qualcuno dice Pinamonti più forte di Sorloth, adesso non esageriamo.
1: Beh, oddio, non lo so, dai, con tutto il rispetto per Pinamonti, Sorloth comunque è un centrocampista da anni in Spagna, con l'Atletico, prima con la Real Sociedad, col Villarreal, sempre segnato, comunque meno di 20 gol, è difficile che li faccia a stagione.
0: Prendiamo un audio in questa fascia e tra poco avremo anche l'approfondimento con Marco Palma, che ci presenta tre giocatori tra pochissimo. Vai.
2: Buongiorno Maracanà, come dissi qualche tempo fa, praticamente la trattativa Inter-Atalanta per Palestra era la fotocopia di quella di Lookman, anche se dai giornali arrivavano grosse smentite del fatto che non fosse così, ma io l'ho vista simile fin dall'inizio. Personalmente penso che Palestra non arriverà mai a Milano, molto più probabile che l'Atalanta prenda qualche pezzo dall'Inter tipo Carlos Augusto o Frattesi. Tu come la vedi? Io penso che se qualcuno ti offre di più è giusto che lo dai altrove, però vediamo, perché si parla di squadre inglesi pronte ad offrire, però ad oggi secondo me se una squadra inglese voleva Palestra, l'offerta da 55 milioni già l'avrebbe fatta.
0: Non lo so ragazzi, il mercato è veramente iniziato adesso, quindi vediamo quello che succede.
1: Beh, sì, possono durare anche mesi queste trattative, Marco, non sarebbe la prima volta. Certo è che rispetto a qualche settimana fa sembrava l'inserimento di una contropartita sembrava certa, o Frattesi o Cocchi, che è un altro giovane che ha esordito nel finale di questa stagione. Adesso se ne parla molto meno, forse l'Atalanta vuole esclusivamente cash. Certo, Frattesi, l'abbiamo detto, sarebbe un giocatore idoneo anche per Sarri, forse anche per l'Atalanta, ma adesso se ne parla molto di meno, chi lo sa. Prossime settimane potrebbe tornare questa voce, il mercato è lungo ancora, quindi tante variabili.
0: Assolutamente. Allora, abbiamo un altro audio, prima di fermarci, 331-8200-213, vai.
3: Ciao Marco, ciao Lucio. Allora, la Juventus comunque fa sempre fesserie. Sorloth è un giocatore farraginoso, lento ed è facilmente marcabile. In Italia, con le difese che abbiamo noi, col gioco che abbiamo noi, non toccherà palla. Questo sarà l'ennesimo pacco che arriverà alla Juventus. Ciao.
0: Vi devo dire ragazzi, io non ho le certezze che avete voi, non mi convince come giocatore, sì, però adesso che possa essere definito già a pacco mi sembra un po' eccessivo. Non mi convinceva David l'anno scorso, se vi ricordate, io
1: per esempio, a me convince,
0: sono stato proprio negativo
1: anche
0: sin dall'inizio, lo bocciai proprio dall'inizio, quindi come giocatore,
1: però boccio più David che non Sorloth.
0: In un certo senso ti vengo dietro anch'io. Non mi convince, però ho meno, diciamo così, giudizio negativo rispetto allo scorso anno su David. non mi convince, però non sono così negativo come lo ero con Dalì.
1: Vicino potrebbe essere più,
0: vediamo poi anche quella che sarà la scelta eventuale della di come verrà costruita questa Juventus,
1: certo,
0: alle spalle
1: modo,
0: di Zorlot, insomma, che tipo di moda,
1: tipo di dettami.
0: Vai, dammi un approfondimento veloce e poi andiamo in chiusura di questo blocco, dai.
1: Sì, andiamo anche sul Milan a questo punto, Marco, perché sì, è vero che si muove poco, ma pur si muove.
0: Da van capitolo,
1: pur si muove, però.
0: Trasmissione proprio, vai.
1: Perché ieri c'è stato un nuovo contatto con Glasner, anche qui il pezzo di approfondimento, lo hanno ribadito anche i suoi rappresentanti nel nuovo meeting, ossia che Glasner vuole il Milan a tutti i costi, nonostante le difficoltà ovviamente a livello di gestione di quest'ultimo periodo. Era stato avvicinato anche dal Feyenoord, Glasner, però l'allenatore austriaco ha declinato, insomma, in maniera molto educata, perché sta aspettando solamente il Milan. Ora manca solo l'ok di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli, che sono le tre teste di questo Cerbero che devono prendere le decisioni, e quindi al momento, se dovessero avvallare anche loro la scelta, Glasner potrebbe essere il nuovo tecnico del Milan. Per quanto riguarda invece Ralf Rangnick, anche qui nuove telefonate con l'attuale commissario tecnico dell'Austria, molto intrigato come sempre dalla possibilità di diventare direttore tecnico dell'area del Milan. Sappiamo che chiede grandi garanzie, grande potere di manovra. Attenderemo qui sul fronte Glasner, non ci sono, sul fronte Rangnick non ci sono grandissimi passi avanti. Su Glasner invece qualcosina si muove, quindi vedremo se le prossime settimane, i prossimi giorni potranno essere più indicativi da questo punto di vista. Marco, siamo quasi al 10 di giugno, quindi bisogna iniziare un po' a stringere.
0: Assolutamente. Allora, dunque adesso ci fermiamo, siamo arrivati al primo break di questa partenza in anteprima, e tra poco al rientro ci sarà Marco Palma con la presentazione di alcuni talenti, quindi state con noi perché abbiamo appena iniziato. A tra poco.

0: Bene, siamo di nuovo con voi nell'anteprima di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci, grazie come sempre per stare
1: ritrovati.
0: Con noi. Ciao Lucio. Allora, io però vorrei andare anche su quelle che riguardava un po' il colpo Greenwood che abbiamo prima accennato, perché tutto mercato web fa anche un approfondimento, sarebbe il manifesto perfetto per le ambizioni della Roma, Lucio.
1: Sì.
0: Un po' questo, no? La Roma prova a regalare, tra l'altro ricordiamo che la Roma attualmente ancora non ha il direttore sportivo, dovrebbe arrivare D'Amico, però insomma in questo momento è una Roma che si sta muovendo sulle indicazioni del tecnico, quindi un colpo da 90 a Giampiero Gasperini voglio regalare la Roma, col tecnico che ha chiesto qualità e gol, perché la Roma quest'anno ha sofferto da questo punto di vista una media molto bassa realizzativa non appartiene alla squadra di Gasperini,
1: sì, meno gasperiniana da questo punto
0: molto meno
1: di
0: gasperiniana,
1: vista,
0: sì. Con l'idea di restare insomma ai vertici in Serie A e superare almeno la prima fase della prossima Champions League, quindi l'obiettivo è quello di aumentare lo score realizzativo e quindi si è individuato appunto questo giocatore del Marsiglia, il talento dell'Olympique Marsiglia, diciamo è un giocatore di qualità, ma qui l'ostacolo più grande è appunto l'Olympique Marsiglia, 50 milioni più bonus, questa è la valutazione, troppi sì. Al momento per la Roma che non vorrebbe spingersi oltre i 40 e quindi si sta lavorando per cercare eventualmente un accordo. Io non so se questo giocatore vale 50 milioni o più di 50 milioni, mi sembra un giocatore di qualità, però caratterialmente mi sembra in Premier ha avuto qualche problema.
1: Vabbè, lui
0: non si è espresso proprio ad altissimi livelli in Premier.
1: Beh, diciamo ha avuto più problemi extracampo esatto, che non calcistici.
0: Ma pure quelli incidono poi.
1: Hanno inciso molto. Lui esordì giovanissimo nel Manchester United, aveva dimostrato in realtà di avere delle qualità, delle doti, calciatore molto moderno, è tecnico, ma è una di quella tecnica molto, molto di strappi, di inserimenti. Le ultime stagioni a Marsiglia, francamente, Marco, sono state stagioni in cui ha fatto praticamente quello che voleva. In Ligue 1 ha segnato tantissimi gol. Lui rende meglio sulla destra, può giocare anche da trequartista, ma il ruolo che occuperebbe sarebbe quello sulla destra nei due, dietro la punta nel 3-4-2-1. La valutazione è molto alta, la Roma non vorrebbe spingersi oltre i 40, come veniva scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, è una cifra comunque molto molto esosa. Certo è che Gasperini lo ha indicato, insomma, un elemento che piace molto a Gasperini, lo vedo anche molto idoneo al suo tipo di gioco e quindi attenderemo gli sviluppi. Anche poi qui veniva scritto sul lato di altre trattative, perché Onè comunque piace, non era solo all'Inter, anche in Premier League, quindi eventualmente incassando una grossa cifra per un'eventuale cessione di Onè si potrebbe devolvere poi un investimento anche su Greenwood.
0: Bene, che è un po' diciamo così il giocatore che vuole assolutamente un altro esterno, sarebbe tra le altre cose
1: sì,
0: un esterno di qualità
1: rende
0: che
1: più lì. Nel 3-4-2-1 sarebbe perfetto, insomma, è proprio il modulo che lo valorizza di più.
0: 331-8200-213 per i vostri messaggi, c'è mi sembra anche un audio che prendiamo e tra poco andiamo al collegamento, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Niente, io ho fatto un po' di valutazioni, nel senso Mancini, da quello che ho capito, sembra diciamo essere candidato in pole position per andare nazionale. Allora, tanti non sono d'accordo, discorso morale è andato via per i soldi, però dal punto di vista tecnico c'è da dire che secondo me è stato brutto il finale, come è andato via, e diciamo e anche la mancata qualificazione, l'ho detto anche ieri, ragazzi, noi quel girone l'avevamo dominato. Abbiamo sbagliato una partita in casa lì con la, mi sembra, la Bulgaria, ma la Svizzera, sia all'andata che ritorno, meritavamo di vincere. Mi spiace dirlo, ma il 90% di colpe c'era Jorginho con quei due rigori sbagliati.
0: Sì, sì, pure questo l'abbiamo detto e sottolineato. Poi, tra l'altro è stata anche una squadra che ha espresso un buon calcio, quella di Mancini.
1: La nazionale che ha ottenuto più risultati utili consecutivi nella storia delle nazionali. Quindi
0: sì,
1: poi ha scritto anche una pagina comunque importante.
0: Sai, ripetersi non è sempre molto
1: non
0: difficile,
1: facile,
0: quindi
1: no.
0: Poi c'è comunque
1: certo.
0: Il dito puntato perché se n'è andato via. Io però pure su questa storia, per quanto io lo abbia criticato, però non è che mo uno veramente, nel senso, non è che voglio, è che ha ammazzato qualcuno, eh. Parliamoci chiaro.
1: No, è chiaro, cioè, che non è stato essere un bel po' equilibrati modo di concludere.
0: Non è,
1: però,
0: stato, non è stato un bel modo.
1: Però l'ha anche ammesso.
0: Si è scusato, esatto. Ha sbagliato. Cioè, non è che adesso uno...
1: A me è piaciuta la risposta di Antonello Valentini di ieri, quando è intervenuto qui. Ha detto Mancini ha commesso un errore, lo ha riconosciuto, sarebbe pronto a ritornare, uno che può valorizzare i giovani. Francamente, sai, io rispetto ad altre voci, Conte, prima Allegri, forse per un progetto a lungo termine, allora se devo scegliere qualcuno...
0: No, io se devo scegliere, scelgo Mancini, tra Mancini,
1: io scelgo Mancini, perdonami, scelgo Mancini pure io. A questo punto,
0: però,
1: sì.
0: Però ripeto pure questa cosa qui, perché noi siamo sempre molto bravi a dare dei giudizi sugli altri, questo vale pure per me, mica solo per chi ci ascolta, eccetera, tutti siamo sempre molto bravi a dare dei giudizi. E poi io dico sempre, bisognerebbe trovarsi in certe situazioni e
1: sì,
0: vedere come si sceglie o meno,
1: ampio.
0: Perché poi fai la morale sempre a tutti quanti, quella cifra lì secondo me avrebbe invogliato tantissimi, non soltanto Mancini. Poi magari la modalità come lui ha agito ha sbagliato,
1: sì, quello,
0: siamo d'accordo,
1: le tempistiche,
0: non è stato bello,
1: anche
0: la tempistica, tutto quanto. Però voglio dire, io ho sentito critiche, perché ha accettato i soldi, si è andato a prendere i soldi, ma voglio dire, sono fatti suoi, si è accettati i soldi. Ripeto, forse possiamo stare qui a sottolineare la modalità, il modo come è avvenuta la situazione, come è stata gestita la cosa, così nel bel mezzo di un'estate a Ferragosto, prendi, lasci tutto così e te ne vai, non è stato bellissimo.
1: Sì,
0: e quindi
1: affibbio colpe anche alla federazione,
0: esatto,
1: certo,
0: la critica gliel'abbiamo fatta tutti. Però adesso che uno si deve portare dietro sta cosa come una pena che deve, cioè nel momento in cui uno riconosce di aver sbagliato, e vediamo anche se dovesse tornare che tipo anche di proposta accetta, anche lì, no, c'è da vedere. Poi è chiaro, stiamo sempre parlando di cifre molto importanti, perché non è che andrà a allenare gratis, e non ci deve andare a allenare gratis, perché qualcuno ha detto pure, beh, dopo quello che ha fatto dovrebbe tornare gratis. No, non torna.
1: Vabbè,
0: gratis,
1: ma questo è populismo,
0: che è un professionista,
1: Marco.
0: E torna dietro giustamente un compenso, tutto qui. Vabbè, vediamo, dai, mi sono espresso ieri. Poi se uno deve fare un cambiamento incredibile, meglio andare a prendere, diciamo, meglio, io avevo detto proviamo con Baldini.
1: Sono vie completamente differenti.
0: Ok, allora, Fortunato, alza il volume, così ci senti meglio. Allora, andiamo subito da Marco Palma.
3: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
4: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Eccolo qui, ciao Marco, ben trovato, ben ritrovato.
1: Ciao Marco.
0: Dopo una settimana di viaggio.
1: C'era
0: come
1: mancata
0: va? Tutto bene?
1: Questa sigla,
0: C'era mancata.
5: No. Bene. Veniamo da un bel weekend di sport. Celebriamo l'Under 17 campione d'Europa, io che tratto sempre i giovani.
0: Dai, visto che
5: dimostrazione che il calcio giovanile in Italia funziona, non funziona quando si fa quello scalino, perché c'è troppa esterofilia. Parlo anche io tanto di giocatori esteri, però sono le squadre che li cercano. Però celebriamo insomma quest'Under 17 che ha fatto veramente un'impresa sportiva, perché devo dire che Spagna e Belgio forse erano anche più attrezzate. Poi Marco, noi dobbiamo recuperare i 72 punti, ci proviamo, abbiamo cominciato la scalata, quindi 72 punti, io ormai sto lì col pallottoliere, quindi
0: vabbè,
5: 72
0: è lunga la strada.
5: E poi in ultimo volevo fare i complimenti a Antonelli, perché quel ragazzo indipendentemente italiano a 18 anni ci sta regalando, per chi guarda
0: mamma mia, una roba incredibile,
1: un fenomeno
5: indipendentemente dalla macchina che guida e che
0: no,
5: italiano,
0: ma è una storia bellissima, ragazzi.
5: Una storia magnifica, 18 anni, un ragazzo pulito, e volevo farmi complimenti con lui.
0: No, hai fatto bene, noi ne abbiamo parlato anche ieri, e poi ci sarà la puntata di Motor Valley domani alle 18:30, dove naturalmente torneremo anche su questa bellissima vittoria di Antonelli in un circuito affascinante, in un circuito anche emozionante, quindi stiamo parlando veramente dove hanno vinto grandissimi, hanno fatto la storia grandissimi piloti, quindi andare lì e vincere a 19 anni, ragazzi,
1: quinto
0: impressionante,
1: gran premio consecutivo,
0: impressionante,
1: non male.
0: Impressionante veramente, guardate, non faccio fatica a trovare un'altra parola per definirlo, perché poi stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo, dove dove magari altri piloti alla sua età forse facevano un po' di apprendistato, lui adesso si trova veramente a lottare per il mondiale, sì, che è una roba.
5: Ma poi... Marco, se mi passi il confronto, so che tu sei un amante, sì, ma vederlo così giovane mi ha ricordato nell'altro sport qualcosa proprio di Marc Márquez quando lo vidi la prima volta che era giovane, proprio già quelle skill naturali, sembra quasi che questo sia veramente un qualcosa che mancava da tempo. Le viste,
0: ma guarda, il paragone ci sta, perché quando nel 2010 questo ragazzo si affacciò a Márquez e vinse la prima gara, la vinse proprio da grande campione, poi ha fatto delle cose anche giovanissimo incredibili. Poi sai, qui in Italia noi siamo una parte, diciamo, dell'Italia, non tutti, ci siamo fermati al 2015 in maniera anche superficiale, anche diciamo tifosoide, di qualcosa che secondo me è stato, insomma, un po' creato a regola d'arte, quindi
1: vabbè, questo è un discorso molto ampio.
0: È meglio andare avanti, perché non c'ho voglia di tornare su una cosa che sono passati più di 10 anni, ancora parliamo di questa cosa, non vedendo poi quello che invece sono le storie di campo, di pista, eccetera. Vabbè, dai, andiamo avanti. E ci vuoi presentare, lo diciamo subito ai nostri amici che sono all'ascolto, 3 calciatori che sono giovani al mondiale, giusto Marco?
5: Sì, sono 3 ragazzi che avevo cominciato proprio a seguire perché loro erano bravissimi in Under 20 e il loro percorso mi ha affascinato e poi è sfociato proprio quest'anno nelle convocazioni delle squadre maggiori, quindi aver visto comunque questi ragazzi passare all'Under 20 è stata una soddisfazione. Il primo è un ragazzo che si chiama Samir El Mouarabet, è un ragazzo che sarà ai mondiali con il Marocco, ma lui è nato e cresciuto in Francia, però ha scelto la nazionalità marocchina e viene convocato ai mondiali. È stato un ragazzo del 6-10-2005, è 187 centimetri, ha un piede mancino veramente veramente tanto raffinato, è un centrocampista centrale, è collocato benissimo nella grafica perché lui sa fare sia il playmaker sia la mezzala. E gioca nello Strasburgo. Lo Strasburgo quest'anno ha fatto, per chi segue il calcio francese, un'ottima stagione anche nelle coppe. Questo ragazzo a centrocampo ha dato tanta qualità perché è dinamico, è bravissimo agli inserimenti, quindi è proprio un incursore. E poi quando arriva davanti la porta con questo piede mancino, sa dare l'assist o sta a mettere la palla dentro. Ha una caratteristica, è bravissimo a rompere la prima linea di difesa avversaria. È veramente uno che con i movimenti, con i tagli, con le finte, il pallone se lo gestisce proprio bene, lo sa gestire veramente bene. È da luglio scorso che è salito in prima squadra, perché lui è un prodotto proprio dello Strasburgo, delle giovanili, giocava una piccola squadra proprio da bambino, ma poi è entrato a Strasburgo e lì si è fatto tutto ottimo il percorso ed è stato, come dicevo, anche ottimo nella nazionale Under 20 marocchina, dove io l'ho visto bene in un torneo, e queste sue caratteristiche anche di eleganza, di saper gestire il pallone, e mi ricorda molto Lucio, soprattutto tu, Ramsey del Newcastle, Jacob Ramsey, c'è un po' quella sua capacità di inserire il pallone, con 2 mancini, questo mancino molto educato, questa capacità anche di verticalizzazione e soprattutto queste capacità di inserimento e di gol, tant'è che il ragazzo vale 22 milioni di euro. La nazionale marocchina è forte, c'era tanta scelta a centrocampo,
1: si è sfortunato lui
5: devo dire, però l'hanno inserito e rappresenterà sicuramente il futuro. Aver già raccolto la convocazione, perché inizialmente hanno fatto una preselezione di 50, per lui è stata una grandissima soddisfazione, magari visto che è a lungo proprio questo mondiale lo vedremo un po'. Samir El Mouarabet.
1: È quello dei 3 che conosco meglio, l'ho visto tanto, devo dire l'ho scoperto io quest'anno con lo Strasburgo, dove ho iniziato a trovare spazio, anche un bel passo, insomma, un giocatore anche... con un bel fisico, una bella fisicità, forse anche con delle leve anche più lunghe rispetto a Ramsey. Dicevo, è sfortunato perché purtroppo il Marocco ha dei giocatori a centrocampo, Marco, anche sarà molto interessante seguirlo, forti, perché poi appunto se guardiamo Elena Wi, comunque nella Roma ha fatto molto bene, Boadì è uno di quelli che è cresciuto tantissimo quest'anno, ancora più giovane, ancora più talento, quindi non farà il titolare, però è un ragazzo che a me piace, lo Strasburgo è una squadra molto talentuosa, quindi lo ha valorizzato molto questa stagione.
5: Ha fatto anche molto, ha dato anche molti assist a Panicelli, il centravanti che è venuto alle cronache, Panichelli come lo chiamano in inglese, l'argentino Panicelli, che poi è fortunato e devo dire che ha sfruttato spesso la verticalizzazione di questo ragazzo. L'hanno convocato proprio per la sua caratteristica, entrare subito a partita, perciò ha bisogno, un infortunio, una cosa, il suo ragazzo entra subito in ritmo, quindi a posto.
0: Andiamo al prossimo.
5: Prossimo invece si chiama Alessandro Maidana, è un ragazzo che va ai mondiali con il Paraguay, anche lui è un 2005, è del 26 luglio, 173 centimetri, è di piede sinistro, lui è un terzino sinistro, ma sa fare anche benissimo l'esterno di centrocampo. Gioca in Argentina, nel Talleres, squadra di Córdoba, e lui, come dicevo, è un esterno sinistro di tutta fascia, ottima corsa, grande resistenza, come dicevo prima, alto, basso, comunque interpreta il ruolo molto bene, sempre attento alla linea, sempre attenta alla fase difensiva, ma sempre propositivo nel far ripartire l'azione e accompagnare l'azione d'attacco. Caratteristiche che poi in Sud America i terzini sinistri sono molto molto propensi a fare, e soprattutto lo fanno fare a chi ha una tecnica ottima, e questo pure c'è un piede sinistro che sa fare benissimo gli assist e sa dare benissimo, molto bravo anche nelle verticalizzazioni e nei tagli. Cresce in patria in una piccola squadra, poi passa al Guarani, che è una squadra leggermente più importante, si mette in mostra e finisce al Talleres, che è una media squadra argentina, ma si è messo veramente in mostra in questa squadra argentina, perché ha avuto un ottimo impatto e nelle lighe nazionali e nelle coppe, perché il Talleres poi ha partecipato alla Coppa Sudamericana, e devo dire che questo ragazzo sulla sinistra dà una grandissima quantità, grande qualità e tempra sudamericana, quindi è uno da vedere. A me mi ricorda Grimaldo del Leverkusen, mi ricorda un pochettino quel modo di attaccare lo spazio quando è avanti, quel modo di difendere, chiaramente molto più offensivi che difensivi, ma devo dire che Maidana è molto molto bravo, una linea 4 proprio a fare il terzino, vale sui 5 milioni d'euro, si è preso anche lui alla fine la convocazione del mondiale, non so se lo vedremo titolare perché è un'ottima alternativa, però potrebbe giocare anche lui, quindi Alessandro Maidana.
1: Bene, non lo conoscevo, non lo conoscevo, però bene, molto tecnico, ho visto i video. Basta, poi mi fido insomma di Marco Palma,
0: io prendo ovviamente appunti, così li guardiamo durante il mondiale,
1: alle 3 di notte, alle 3 alle 4 di notte ci alziamo per vederli,
0: prima qualcuno toccherà alzarsi, dai.
1: Sembra un Parisi potenziato, dai pochi video che ho visto mi sembra un con tutto il rispetto per Parisi chiaramente, però un Parisi con dei mezzi
5: bravo,
1: tecnici,
0: vabbè, hai detto potenziato, ci può
1: potenziato insomma,
5: lo ricorda anche proprio esteticamente,
1: esatto,
5: è vero,
1: è l'evoluzione
5: fisicamente e esteticamente, l'evoluzione.
0: Bene, andiamo avanti, dai, l'ultimo.
5: È l'ultimo, poi un ragazzo giovanissimo che anche lui è arrivato ai mondiali, si chiama Findlay Curtis, un ragazzo dell'1-10-2006, 180 centimetri, piede destro, va al mondiale con la Scozia, e lui è un esterno d'attacco, gioca nei Rangers Glasgow. Il giocatore, ragazzi, mi è sempre piaciuto per la sua capacità di giocare esterno di fascia a sinistra o a destra, o rientrare sul piede forte o comunque scendere sulla fascia, allargare la squadra e fare assist. Quando gioca sul piede forte rientra lì, pure fa assist oppure va alla conclusione. Costanza, qualità, tant'è che è un 2006 e vi assicuro che il reparto centrocampo attacco della Scozia non è scarsissimo, ma la sua capacità, la sua adattabilità, un ragazzo cresciuto nei Rangers Glasgow, le sue qualità di dribbling, la sua freschezza e soprattutto la sua freddezza davanti alla porta, perché questo davanti alla porta quando ci sta la palla la mette dentro. Ha fatto benissimo nelle giovanili, tant'è che a gennaio, da luglio a gennaio ha partecipato all'attività della prima squadra, poi un prestito al Kilmarnock, che è sempre una squadra della prima lega scozzese e anche di livello, dove ha fatto un finale di stagione veramente ottimo, segnando, trascinando la squadra a ottimi risultati e risultando spesso l'MVP. E questo ha fatto sì che pure nel 2006, che non aveva partecipato tantissimo all'attività della nazionale maggiore, ma era stato uno dei perni dell'Under 20, hanno scelto di portarlo perché poi tra l'altro, seppur un 2006, un ragazzo molto maturo, molto posato, ed è stato fra le scelte, c'era un po' di indecisione, è stato portato lui. Oltre a questo, soprattutto anche lui, per la capacità di avere subito ritmo se entra in campo durante la partita e di poter essere schierato indipendentemente da due fasce o anche da trequartista, perché la qualità ce n'è tanta. Negli allenamenti spesso scambia la palla e segue le indicazioni che gli dà un grande come Matt Tomini, quindi un ragazzo che bisognerà seguire, sicuramente con la Scozia lo vedremo, perché il cambio di passo lo dà sempre Findlay Curtis.
0: Bene, bene, bene, li andremo a osservare nelle rispettive nazionali.
1: Sì, anche lui l'ho visto poco, devo dire. L'ho visto quest'anno qualche sprazzo in Europa League, però come dico sempre, poco per giudicare. Mi ha colpito molto una gran forza nelle gambe.
5: Gran forza,
1: veramente sai, quei giocatori con le gambe solide, difficile anche da spostare. Molto scozzese in questo senso. Lo devo osservare meglio, però. Ammetto, devo. Me lo segno, insomma, me lo segno. Già lo conoscevo di fama, ma l'ho visto poco.
0: Bene Marco, noi ci dobbiamo fermare con te, naturalmente ci risentiamo perché sarai preziosissimo in questo mondiale per andare a scoprire un po' di giocatori.
1: Ce ne sono,
0: perché ce ne sono tanti, veramente tanti, quindi grazie. Sarà un appuntamento che ci teniamo, poi vediamo insomma come andranno le cose, se ci sono anche degli interessamenti di qualche club italiano per qualche giocatore che poi piano piano scopriamo, lo andremo a presentare insieme a te. Grazie Marco, alla prossima settimana, ti aspettiamo. Grazie ancora a Marco Palma e per queste sue analisi molto attente. Tra l'altro devo dire che quest'anno con Marco abbiamo raggiunto spesso paesi all'estero, oltre i confini, insomma, che ci hanno citato e questo ci fa molto piacere, ma soprattutto è il lavoro di Marco, insomma, no, noi lo possiamo solo accompagnare e dare la possibilità a lui di raccontare quello che è un po' il suo lavoro e presentare i calciatori. Ecco.
1: Io insomma seguo i campionati esteri, ma Marco conosce 10 talenti più rispetto a me ogni volta.
0: Ma sai che io penso che poi
1: per ogni talento che conosco
0: le
1: io
0: specialità lo ci sono, no? Quindi
1: specializzarsi. Marco specializzarsi, è un fenomeno, bravissimo.
0: Su questo veramente. Allora, dunque, diamo un'occhiata ancora ad una news, poi io rispondo velocemente ad Antonio perché non voglio entrare in questa polemica, Antonio, però sai... mandarmi un messaggio così ci sta, per carità, vai, è una tua idea su quello che è successo all'epoca, però mi sa di poca conoscenza di questo sport e quindi io penso che bisognerebbe conoscere tante cose e non mi va di entrare in una polemica che abbiamo...
1: Vabbè,
0: che,
1: su che Marquez,
0: sì, Marquez, su Marquez, che è stata raccontata in un modo, vista in un modo... Insomma, ci sarebbe da aprire un file e quando mi scrivi non si è visto mai nel motorsport una cosa del genere, io ne ho viste tante invece, perché questo sport lo seguo da una vita e quindi non mi scandalizzo e credo che ci sarebbe da aprire un file su quella storia lì grossissimo e non è il caso, insomma, quindi tanto ormai l'Italia ha preso una posizione grazie ai media e grazie a quello che è stato, diciamo, il personaggio. E non è che dobbiamo cambiare la testa delle persone. Chi invece ha un po' di obiettività e riesce a vedere questo contesto in maniera diversa sa bene, se poi tu vai dentro e parli con chi è dentro, sa bene che la verità non è quella che poi è emersa in come è stata raccontata. Ci sia stato così un errore di entrambe le parti che ha macchiato entrambi i piloti e anche questo sport, portando poi un atteggiamento da stadio in questo sport che non si era mai visto nella storia di questo sport, ecco, lo sottolineo. Quindi io mi fermo così perché, ripeto, è una polemica troppo
1: però
0: troppo
1: sei stato chiaro,
0: e quindi direi che secondo me entrambi si sono macchiati e sapete per quale motivo, perché se Valentino si guarda allo specchio guarda Marquez e se Marquez guarda allo specchio vede Valentino.
1: Vabbè, lo hai detto molto chiaramente,
0: e entrambi, quindi i santi non sono nessuno dei due santi. Diciamo che
1: i santi si trovano solo in paradiso.
0: Da altre parti.
1: Va bene.
0: Dai, andiamo avanti.
1: No, ti riporto solo un'ultima ora sul Venezia, perché
0: è importante l'ultima ora,
1: sì, perché c'è una conferma importante per un tecnico che ha lavorato molto bene nel corso di questa stagione, in particolar modo dopo un inizio complicato con il Venezia Stropa, ha fatto un percorso eccellente con il Venezia in Serie B, confermato, addirittura arriva il rinnovo fino al 2029 per il tecnico. Quindi un'altra occasione per lui in Serie A, un'occasione con questo Venezia che vuole cercare finalmente di mantenere la categoria. Il rinnovo fino al 2029 certifica la volontà anche della società di continuare a credere nel tecnico. E poi a margine, insomma, ti aggiungo che un altro rinnovo fino al 2029 viene scritto su Tutto Mercato Web nel pezzo di approfondimento di Daniele Najjar. Giovanni Di Lorenzo anche potrebbe legarsi con il Napoli fino al 2029, il suo attuale contratto è in scadenza nel 2028, ma c'è la possibilità di allungarlo di un'ulteriore stagione. È ovvio che Marco, spostare l'orizzonte contrattuale fino al 2029 significherebbe chiudere praticamente a 36 anni con il Napoli, quindi Di Lorenzo si sta per legare a vita con il Napoli e raggiungerebbe 10 anni, perché lui era arrivato nel 2019, insomma anche qui un premio alla fedeltà, al rendimento e alla continuità che ha dato questo giocatore nel corso delle ultime stagioni.
0: Bene, bene, bene, bene. Siamo per chiudere, quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci. Che
1: grazie a te, Marco.
0: Grazie ancora. Noi adesso ci fermiamo dopo l'anteprima, stiamo a ripartire con appunto Maracanà. Arriva Stefano Impallomeni. Abbiamo un po' dei temi generali che andremo ad affrontare insieme a Stefano. Quindi potete come sempre interagire al 331-8200-213. Saluto gli amici che sono su Gold TV al canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, che si sono uniti a noi. A tra poco. Grazie ancora Lucio.
1: Ciao Marco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, bene, bene, bene, eccoci qua. Ciao Stefano!
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti voi. Ci siamo per questo pomeriggio con voi per andare a seguire un po' di situazioni, affrontare temi. È chiaro che si parla ancora, Stefano, di nazionale. Arrivano ancora messaggi su Baldini, messaggi che non vogliono Mancini. Si ritorna sempre su quella querelle di quell'estate. E
5: non è stato perdonato.
3: Sì.
5: Ma forse anche magari non convince, non piace. Sono fatti tanti nomi, Conte, Allegri, Mancini, insomma. Non so che dirti, ieri abbiamo parlato di questa cosa qui, ha sempre chiesto scusa, insomma, voglio dire, c'è sempre anche una possibilità di ripartire, però capisco che poi anche la maggior parte della gente deve esprimere la propria opinione, quindi
3: no, ma ci mancherebbe, l'opinione è legittima di tutti, ci mancherebbe, come anche di chi ad esempio c'è un approfondimento di Raimondo De Magistris su tutto Mercato Web. Lui fa delle domande, no? Rilanciare il calcio italiano con un CT fuggito 3 anni fa in Arabia o con quello che non dura più di 2 anni, perché c'è anche questa, no, sulla, da mettere. C'è una terza via, ma la Go così sarà così coraggioso di affidare la nazionale a Silvio Baldini? E io credo che questa sia un'ipotesi da scartare, ma non perché Baldini non sia bravo, ma non penso che sia questa la direzione che vorrà seguire, no?
5: Il presidente si insedia,
3: c'è una esatto, porta qualcuno, però è anche legittimo, no? Mi sembra fare una scelta.
5: Gioco forza, devi portare una scelta nuova, un uomo che scegli tu, non che magari trovi lì.
3: Certo. Poi io ti devo dire, se devo scegliere tra Mancini e Conte, io, sai, mi piace sempre dire il mio pensiero, sono più per Mancini. In questo momento
5: ieri abbiamo detto del perché, insomma, Mancini, anche se poi sembrano un po'
3: sono due bravi allenatori,
5: no, Baldini e Mancini sono proprio gli antipodi, no? Proprio come look, come pensieri, come tante cose, però hanno in comune questa voglia di rischiare, di mettere subito dei giovani, di metterli sempre, no, alla prova, e lì bisognerà ripartire da lì, Marco, perché giovani, ecco, puoi riconfermare 5, 6, 7 giocatori, poi però devi rifare un nuovo corso.
3: Certo, qualcuno ci sottolinea però Mancini negli ultimi anni come allenatore diciamo, si è un po' offuscato, mentre Conte è sempre stato molto attivo, molto sul pezzo, questo è vero, però questo
5: molto relativo. Poi tra l'altro Mancini è stato l'ultimo a vincere con la nazionale,
3: sì, tra l'altro giocando anche un bel calcio, bisogna dire
5: io mi ricordo, la nazionale aveva fatto un percorso straordinario di
3: crescita. Sembra che ha più il numero alto di vittorie che ha fatto con la nazionale,
5: Mancini. No, la striscia di imbattibilità. Credo che sia stata 37 partite senza perdere, 30 vittorie e 7 pareggi, cosa è un record che all'epoca, insomma, era
3: no, ma poi giocava anche bene,
5: importante, l'Italia stava tra, poi c'è stato un po', insomma, questa aspettativa di poter far bene in un ipotetico mondiale, poi non ci siamo andati e si è fermata lì la strada, però insomma io mi ricordo la nazionale giocava molto bene,
3: sì, ha voglia, ha fatto un percorso dove esprimeva calcio,
5: poi mi dirai nella fase nell'europeo, vinto, dopo tu sai, c'è stato anche una componente di fortuna, vabbè, tante cose, però poi la squadra, il gruppo,
3: ma sai, ce l'hanno
5: fatta, hanno meritato il trionfo.
3: Io penso pure che quando si arriva alla fase dove c'è l'eliminazione diretta, lì subentra anche la tensione, è anche difficile esprimersi benissimo a livello di calcio, c'è anche la preoccupazione, la tensione a non prendere il gol, mentre sai, quando ci sono i gironi c'è la possibilità di recuperare una partita, è un po' diverso il discorso. Dopo è chiaro che viene anche un po' meno la fase, diciamo così, del gioco, arriva un po' più la concretezza. Però complessivamente mi sembra sia stato un buon lavoro. Ecco.
5: Cioè, all'inizio faceva un po' fatica, poi era una squadra spettacolare, sì, anche molto bella da vedere.
3: A me piaceva, io l'ho sempre sottolineato anche qui in diretta.
5: Piano piano si è andata a spegnere un po' tutta sta cosa, insomma ha fatto 37 partite in battibile.
3: È vero, anche
5: Mancini ha fatto bene.
3: È vero,
5: con
3: anche
5: la nazionale non è che ha fatto male, poi certamente non è andata ai mondiali e uno si ricorda i mondiali, però noi ci dobbiamo dimenticare che abbiamo vinto un titolo europeo che mancava da tantissimi anni, cioè dobbiamo metterlo nell'analisi, nel bilancio complessivo di questi queste, cioè, queste qualificazioni, non qualificazioni mondiali, queste cose fallimentari, queste... però c'è anche stato un trionfo. Oh, Marco, non abbiamo vinto un europeo mica nel 1940, nel 2021.
3: non è che sono passati
5: 5 anni.
3: Voglio dire, va bene, dai, vediamo, perché poi vediamo, ancora insomma, non c'è nessun tipo di scelta definitiva.
5: Si cioè, voglio dire, Mancini sa, perché mi ricordo, ti ricordi quanti ne convocò?
3: Sì.
5: Mi ricordo nomi anche che insomma non mi trovavano, cioè voglio dire, io non, ha chiamato di tutto, tutti e tutti, cioè, poi ha costruito una squadra, si è fatto un'idea.
3: Sì, sì.
5: E Baldini secondo me fa una cosa diversa, si è portato all'Under 21, ha fatto queste due partite, quindi secondo me si possono lavorare insieme. Baldini può restare all'Under 21 e Mancini con la nazionale maggiore. Poi se tu mi dici Baldini avrebbe meritato la nazionale maggiore, secondo me, te l'avevo detto, sono stato tra i primi, sì, però un presidente federale che sia Bede o Malagò si presenta con
3: è quello che con tutto
5: non,
3: rispetto,
5: non ce lo vedo, poi
3: però già tenerlo dentro, con la lavorare parte. Con l'Under 21 è anche quella una garanzia. Senti, dalla nazionale italiana al Brasile, stavo leggendo Ancelotti, e non solo, sfida la storia, nessun tecnico straniero ha mai vinto il mondiale con il Brasile, esatto, quindi c'è questa situazione. È stato accolto benissimo Ancelotti, sì. Sta facendo il suo lavoro, sta preparando la squadra per questo mondiale. Purtroppo ha perso qualche giocatore, vedi Wesley, che insomma è una pedina che poteva risultare molto importante per caratteristiche, per qualità. E, insomma, i bookmakers danno favorite, le due grandi favorite sono la Francia e la Spagna per quanto riguarda appunto i favoriti. E c'è poi il Brasile appunto di Ancelotti. Che mi incuriosisce vedere questa squadra in questo cammino qua, allenata da Ancelotti, e vediamo dove arriverà, perché no?
5: Sai, in un mondiale, Marco, se entri in forma poi diventi, ci sono quelle situazioni in cui poi diventi squadra a strada facendo.
3: Sì, sì. Beh, loro Francia, la qualità ce l'hanno.
5: La Francia è la squadra più forte, però sappiamo che la presunzione della Francia è anche un fattore, no? Quando si sentono forti, magari belli, può giocare un brutto scherzo questa cosa.
3: Gli ultimi,
5: però credo che siano i grandi,
3: esatto, gli ultimi allenatori che hanno vinto il mondiale sono tutti appartenenti alle loro nazionalità, quindi prendo proprio gli ultimi che ti posso dire: Scaloni argentino, Deschamps francese, Love tedesco con la Germania, Del Bosco spagnolo con la Spagna, Lippi italiano con l'Italia, Scolari brasiliano col Brasile e via dicendo, insomma, quindi c'è questa cosa che
5: Scaloni argentino con l'Argentina,
3: capito, quindi bisogna, no? Deve sfatare anche questa cosa Ancelotti,
5: non sarà facile, anche
3: non
5: perché
3: sarà
5: secondo
3: facile,
5: me non
3: sì.
5: Ha la squadra per vincere, poi sarà una vittoria, cioè se ora dovesse arrivare però il titolo mondiale in Brasile sarebbe
3: coronamento
5: sarebbe,
3: di una carriera straordinaria,
5: sarebbe clamoroso
3: per lui,
5: perché
3: no?
5: Secondo me non c'ha una squadra per vincere il mondiale, c'ha 3-4 individualità straordinarie, però non mi sembra una squadra più forte. Se la fa diventare squadra, allora questa è un po' la sfida di Ancelotti, no? L'equilibrio, queste cose qua, lui è molto bravo a fare questo.
3: Sì, vediamo, insomma, poi proveremo anche a fare un po' il giochino dei pronostici nei prossimi giorni. Si comincia giovedì con la manifestazione d'apertura e poi si parte con le tante partite che andremo a vedere, analizzare e via dicendo nel corso di questo mese. A me il mondiale piace tantissimo, devo dire la verità.
5: Sono
3: degli eventi bellissimi che ti fanno conoscere anche
5: scorpacciata di partite.
3: Sì, partite, giocatori, nazionali.
5: Ma poi anche storie, no?
3: Sì, assolutamente.
5: Storie, per esempio, delle nazionali che arrivano lì. Che
3: c'è un mondiale a cui sei particolarmente attaccato, che lo ricordi?
5: Ma io ne ho seguiti tre, sono meravigliosi. Tutte. Poi tra l'altro in paesi straordinari, perché Sudafrica particolare. Mandela, tutta la presentazione, la cerimonia, insomma.
3: Quanti giorni sei stato lì?
5: No, l'eliminazione, sono tornato dopo l'eliminazione dell'Italia. Poi in Brasile invece l'ho fatto tutto e Berlino e quello della Germania tutto, perché insomma io non è che seguivo la squadra, sai quando fai anche,
3: certo.
5: Tutto quando seguivi tutto il mondiale.
3: Tutto il mondiale.
5: Quindi,
3: anche i spostamenti immagino erano...
5: No, io ero fisso a Monaco di Baviera, però ho seguito la nazionale negli ultimi giorni a Berlino.
3: Ok.
5: E devi seguire poi tutte le partite, quindi la memoria, seguire tutto il mondiale in sintesi,
3: anche perché poi ci sono i pezzi da fare, i servizi da fare, eccetera.
5: Cosa, ecco.
3: Quindi...
5: non è un lavoro, poi tra l'altro qualcuno insomma mi ha preso anche in giro, però nel senso che in Brasile c'erano, sai, le critiche televisive, le cose, tu stai in vacanza, diverto, a Copacabana.
3: Sì, sì, sì.
5: Però sai, poi è bello perché vabbè, ci sono dei critici che,
3: poi,
5: no,
3: che...
5: ma sono dei critici che sono molto bravi, no? Poi a descrivere le cose, una rubrichetta, adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama, però insomma va per la maggiore. E credo che, poi scrive sempre, è famoso, ma credo che non abbia mai fatto questo lavoro. E quindi è bello che, perché c'è qualcuno che poi diventa autorevole, importante e non sa come si fa questo lavoro. E beh, guarda, succede pure questo in Italia.
3: Sì, vabbè, ma tu sai che...
5: E allora capirai, ma non solo mio, ma sai, delle frustate, delle critiche, ci sta,
3: ma, vabbè, poi, ma tu sai che i tuttologi sono veramente diffusi in ogni settore,
5: riconosci i limiti magari, le cose, però insomma,
3: poi io quando si lavora si sbaglia,
5: cioè,
3: pure
5: la vacanza no, dai, tutto, ma la vacanza no,
3: non credo proprio, insomma,
5: cioè, magari scrivi 60 righe, invece dormi 3 ore a notte per 41 giorni consecutivi. Ci vuole anche, no?
3: Beh,
5: lo sai, fisico, testa,
3: assolutamente,
5: disciplina. E quindi
3: è vero.
5: Magari chi scrive, chi ha scritto, non l'ha mai fatto questo lavoro. E continua a scrivere. Continua a essere importante. Oppure giurie, cose.
3: Cioè...
5: Passata la storia, passerà la storia per chi dico televisivo.
3: Allora,
5: ha mai fatto televisione? No.
3: Così.
5: No.
3: Allora, Massimo ci scrive che il mondiale, magari chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, qual è stato il mondiale ad oggi che portate particolarmente nel cuore. Per esempio, Massimo

0: grande
1: il
0: affetto,
1: gironcino ha giocato in maniera proprio, le critiche, le cose, il silenzio.
0: Mamma mia,
1: ma dove andiamo?
0: Quindi Spagna 82 sta prendendo voti.
1: Spagna
0: 82, un po',
1: vediamo, io lo scelgo proprio perché lì ci hai battuto Argentina e Brasile. Perché lì la formula era non che tu andavi agli ottavi di finale, ricordi Marco? Era il gironcino,
0: sì,
1: a, tre.
0: A tre squadre, come no?
1: E quindi
0: noi facemmo tre partite bruttissime, ma di una, una bruttezza proprio clamorosa.
1: L'Argentina,
0: Camerun, Perù, Polonia.
1: E siamo andati a fare la semifinale con la Polonia,
0: tre punti. Tre punti.
1: E poi la finale con la Germania.
0: Con tre squadre, insomma, di molto modeste, parliamoci chiaro.
1: Perù.
0: All'epoca, Perù, Camerun e Polonia, insomma, non è che erano squadroni. Forse la Polonia aveva dei giocatori che io mi ricordo Lato che c'aveva sembrava che c'aveva 200 anni invece
1: abbiamo
0: era...
1: fatto tre pareggi.
0: Sì, tre pareggi.
1: Tre pareggi col gol di Bruno Conti col Perù, sì, e di Ciccio Graziani contro il Camerun.
0: Io sono particolarmente legato invece, ti devo dire, al Mondiale di Italia 90.
1: Beh, sì, bellissimo.
0: Un'estate
1: quello,
0: bellissima.
1: Certo.
0: Vissuta, poi considera loro, si, loro stavano a Marino, la nazionale italiana, e quindi noi ragazzetti andavamo su col motorino a vedere avanti e indietro per vedere, per strappare veramente qualche immagine, qualche foto, eccetera. E poi mi ricordo la nazionale quando partiva da lì per andare allo stadio, c'era sto corteo, una roba, quello sono particolarmente legato. E poi mi ricordo invece il mondiale dell'86, Stefano, perché le partite anche all'epoca c'erano degli orari un po' strani. Ti ricordi 86 in Messico, pure lì c'erano,
1: sì,
0: degli orari un po' particolari, e mi ricordo che vedevo queste partite con mio papà da soli, perché nel salotto dormivano tutti e noi vedevamo queste partite della nazionale.
1: Uscimmo con la Francia.
0: Sì, noi uscimmo con la Francia, poi vabbè, dopo lì ci fu la grande mondiale di Maradona, insomma, che fece
1: fu spettacolare,
0: spettacolare. Per me il mondiale allora un altro amico Marian da Bergamo ci scrive che il mondiale a cui è molto legato è quello del 94 per la mia Romania, vedi? La generazione d'oro, vedi?
1: Beh,
0: ci sono,
1: sì,
0: giustamente,
1: beh,
0: vero, verissimo, verissimo, anche momenti. Beh,
1: anche il 94 pieno polemiche, Baggio, Sacchi, cose.
0: Come no?
1: Poi
0: come
1: c'era
0: no?
1: Un caldo terrificante, però insomma, è una nazionale che poi emozionò dagli ottavi in poi.
0: Sì. Poi vabbè, c'è il rigore sbagliato da Baggio, che è quello purtroppo che ha segnato anche lui, perché lui ne parla sempre veramente con grande.
1: Comunque fu ricco di contenuti giornalistici, cioè c'era sempre questa cosa, mi ricordo, era Baggio De Sacchi.
0: Come no?
1: L'espulsione contro la Norvegia del portiere,
0: come no?
1: C'è Marcheggiani, e chi sostituisce Sacchi? Baggio. Baggio labiale, no? Ma
0: chi... beh, si capì, lì lo mandò un po' a quel paese.
1: E poi. No, lo sostituì quella partita. No, giusto?
0: Sì, lui è uscito. Sì, sì, non mi ricordo. Sì. Allora, 331-8200-23. Se volete continuare a mandare ancora i vostri messaggi, buonasera signori. Mondiale 82. Sono ancora arrabbiato per la rete del 4-2 di Antonioni con il Brasile, ingiustamente annullata.
1: Guarda,
0: verissimo.
1: Pure io, verissimo. Poi giocò un mondiale, quella partita fece una partita Antonioni mostruosa.
0: Antonioni era un giocatore straordinario.
1: Che giocatore.
0: Ma quanto mi piaceva, guarda. Aveva una eleganza,
1: ma sì, ma aveva un'accelerazione,
0: una raffinatezza, sì, sì.
1: Ti saltava
0: una visione
1: come un birillo
0: di gioco, ti ricordi che visione
1: un
0: di
1: arresto,
0: gioco che aveva?
1: Tecnicamente
0: una tecnica pazzesca.
1: Pulita,
0: purtroppo è stato un giocatore di una sfortuna clamorosa,
1: no, sì.
0: Perché pure nell'82
1: salta la finale.
0: Capito, arriva
1: no,
0: lì, è una roba, una sfortuna clamorosa.
1: Io sono con questo ascoltatore qua. Antonioni,
0: sì,
1: meritava, secondo me, l'MVP del mondiale.
0: È stato un grandissimo giocatore.
1: Grande trascinatore nelle partite con l'Argentina e col Brasile. Ha fatto anche con la, cioè, ha fatto tre partite da mostro sacro.
0: Salvatore ci scrive: Marco, parliamo di mondiale, mi torna in mente Bruno Pizzul.
1: Grande Bruno.
0: Che purtroppo non ha mai vinto un mondiale con la nazionale. Era una cosa che raccontava spesso, che non è riuscito a raccontare una nazionale vincente.
1: Nando Martellini invece.
0: Nando Martellini ci è riuscito. La sospetta partita col Camerun, nell'indagine di un giornalista di cui non ricordo il nome.
1: Ma
0: che...
1: per te quel campione del mondo che tu fai, fatto tante delle cronache. Vabbè,
0: l'ha studiato.
1: Poi va anche con gli amici, con lei, insomma, che conosciamo. Uno se la prepara, la chiusura, cioè campione del mondo. È istintivo quello.
0: Per me è istintivo, Stefano. Dopo gli
1: cioè
0: altri
1: quel campione
0: preparato
1: del mondo, campione del mondo, campione del mondo.
0: Io l'ho vista sempre come una cosa molto istintiva.
1: Cioè, tre volte campione del mondo gli è uscita naturale. Oppure uno ce l'ha pronta per utilizzarla in caso di.
0: Non lo so, a me mi è sembrata sempre un po' istintiva. Poi dopo è stata collegata ai tre titoli e quindi. Potresti pure che l'aveva studiata, non lo so. Sai, nel finale io faccio
1: però,
0: fatica.
1: Ma sono telecronista, tu vai a fare una finale mondiale, c'è l'Italia. Sai, se l'Italia vince, te prepari, diciamo, quella, la chiosa storica, no? Che rimane.

0: proprio là, pum.
1: Io qua c'ho una teoria diversa, secondo me è molto bello sulla anche pietra. Farsi trasportare dall'emozione del momento.
0: No, questo sì, però secondo me la tecnica, ecco perché te lo chiedo, cioè c'è qualche segretuccio, nel senso tu te prepari una cosa.
1: Io mi preparavo sempre le intro più che altro, non nel finale, ecco.
0: Vabbè, Fabio disse prima andiamo a fare le valigie, partiamo, sì, andiamo a Berlino, sì. Ma prima della vittoria, adesso non mi ricordo la chiusura, ma... Civoli, ad esempio,
1: si preparò al cielo.
0: Il cielo è solo per Berlino. Sì. Lo so, esce naturale. No, sarebbe carino, magari, sentirli, no?
1: Proviamo a sentirli, dai, nei prossimi giorni mi hai dato uno spunto.
0: Tu dici che il tregonista ti dice se la prepara.
1: Perché, intanto, ormai è passato del tempo.
0: Però è divertente questa cosa.
1: Non
0: perché
1: vedo
0: poi rimangono lì scolpite frasi. È bello.
1: Allora, ci diceva, Mondiale 86, avevo 17 anni e fu una delusione grossissima in Messico, anche se era prevista la Colombia e saltò, non solo per questo motivo. Dice, la sospetta partita col Camerun e l'indagine di un giornalista di cui non ricordo il nome che pagò la cosa con ripercussioni sulla carriera. Quindi Mondiale 86, non ricordo, sono sincero. Il Mondiale a cui
0: anche
1: sono...
0: il 78 mi è piaciuto molto. Anche lì c'è l'aspetto politico, sociale, i colonnelli, il potere dell'Argentina.
1: Io quello lo ricordo per un motivo.
0: È bello quello.
1: C'era la televisione a colori.
0: Bellissimo.
1: La prima televisione a
0: poi
1: colori.
0: Poi mi ricordo che c'erano le porte con i paletti tipo Subbuteo.
1: È vero.
0: Con le cose
1: e io sai perché me la ricordo.
0: C'erano le porte e con la rete tirata.
1: Che poi nel Subbuteo piace... c'erano due versioni di porte.
0: Versioni
1: una
0: di porte.
1: Era quella che dici
0: con
1: tu.
0: Con la
1: capito?
0: Rete un po' sì, no, sì, floscia sì, e sì, quella sì. Tirata dietro.
1: Sì, c'era quella.
0: Io mi ricordo queste
1: versioni.
0: Cose perché mi piaceva. E poi l'esordio con la Francia, la Comb. Poi Zaccarelli. Causio Zaccarelli. 2-1.
1: No, ti dicevo quella del 78 che ero molto più piccolo, me lo ricordo per questo particolare del televisore a colori che aveva papà e venivano a vedere la partita gli amici lì del pianerottolo e io rimasi folgorato, Stefano, quando vidi, ancora c'ho sto ricordo, la maglietta arancione dell'Olanda.
0: Che bella.
1: Che ha detto come la maglietta arancione, cioè che
0: al 78.
1: Rimasi folgorato da stampa da stampa.
0: E
1: io da lì mi sono innamorato dell'Olanda, capito? Quindi da quel momento, perché ti guarda questi con la maglietta arancione, perché da ragazzino mi ricordo sta cosa.
0: Non gliela raccontare a Zoff.
1: Ho capito.
0: Dinone.
1: Tra l'altro il film domani sera,
0: cioè,
1: bello,
0: grande,
1: molto bello da vedere.
0: Grande Dino Zoff.
1: 82 ero in Germania e non potei capire la sera dopo la partita in pizzeria cosa abbiamo combinato ai tedeschi, gli sfottò volavano a
0: no,
1: destra e a manca,
0: sì,
1: Gianni
0: sì.
1: Da Brindisi.
0: No, anche quella partita con Marcellone Lippi in panchina, quella fu epica, Dortmund, grosso del Piero.
1: Che bello tirare fuori queste cose. Senti, Ube ci scrive, il mondiale a cui sono più legato è USA 94, dove avevo 10 anni, da lì impazzito per Valderrama e tutta quella generazione per capelli e stile, ho sempre tifato per la Colombia. Tra l'altro Valderrama aveva un po' la capigliatura alla Gullit, no?
0: Sì.
1: Ti ricordi? Sto...
0: Beh, ancora c'era cioè, proprio un cesto
1: mamma
0: di
1: mamma mia, un cesto, una cosa clamorosa.
0: More no, perché era quasi biondo. Non so
1: vero.
0: Se
1: non
0: se
1: dimenticate Bruno Conti, che
0: Bruno,
1: fu...
0: dai.
1: Vabbè, insomma...
0: Marazzico.
1: Marazzico veniva soprannominato Marazzico, giocatore
0: è stato
1: straordinario.
0: Stato il miglior calciatore premiato da Pelé.
1: Come no?
0: Il miglior calciatore del mondiale.
1: Ho visto le partite di tutti i mondiali dal 78 ad oggi, ovviamente le storiche vittorie dell'Italia, le delusioni di Italia 90, ma nel 86 di notte quelli che ha fatto Maradona non l'ho mai visto
0: no,
1: fare più a nessuno,
0: d'accordo.
1: Sono d'accordo Roberto.
0: Cioè lui, quel mondiale, io mi ricordo lui giocava Marco, come magari potevi giocare da ragazzino con, sai, in parrocchia, che diceva ma chi è quello, è più forte di tutti, dava questa sensazione, cioè
1: sì,
0: si svettava
1: sì.
0: Su, non sugli 11, sui 22 in campo.
1: Una roba pazzesca.
0: Ma lui si preparò a Roma, fece una preparazione atletica mostruosa, 15 giorni, e all'acqua acetosa. È incredibile.
1: Che giocatore.
0: Ha fatto una preparazione incredibile. Con quella preparazione ha fatto 31 mesi straordinario.
1: Che giocatore.
0: L'ha vinto. Lo so che è antipatico dire questo, non lo dico mai perché poi è uno sport collettivo, ma l'ha vinto da solo quel mondiale.
1: Ma ha vinto da solo, cioè...
0: Cioè da solo nel senso che era talmente trascinatore, talmente dentro le partite, col suo talento, con la sua classe, con il suo genio, che ha trasportato una cosa. Ma poi, 4 anni dopo, tu vai a leggere la formazione dell'Argentina, rischia il bis a Roma
1: sì.
0: Contro la Germania, no? Gol di Breme su rigore, le polemiche, il rigore secondo me non c'era. Con l'inno argentino fischiato, lui che
1: si è incazzato tantissimo.
0: Si è incazzato tanto, Ma chi c'era? De Zoo, chi c'aveva?
1: Pumpido, Cucciuffo, Brown, Ruggeri, questa era di Ruggeri che poi andava a Ancona, ricordi, andò pure a giocare con
0: l'Ancona.
1: Con l'Ancona. Giusti, Burruciaga, che tra l'altro si mise in evidenza. Batista era quello con la barba, te lo ricordi, sì. Se poteva guardare, c'era due piedi, che era una roba impressionante. Enrique, poi c'era un certo Olarti Coecea, che già il nome era talmente lungo che tu già te l'hai riperso.
0: Questo è del 90?
1: Questo è dell'86.
0: Non vai su quella del 90.
1: Maradona e Valdano davanti. Beh, Valdano insomma.
0: No, vai quella del 90.
1: Vado quella del 90.
0: Del 90 ancora leggermente inferiore a questa. E Dieghito non stava come nell'86, però insomma alla fine con Caniggia, c'era Caniggia davanti. C'era Caniggia, De Zot, Troglio.
1: Pure Troglio c'era.
0: Sì, tra i convocati. Guarda,
1: io Troglio me lo ricordo solo. Pedro, Troglio.
0: Sai, c'era, ecco, tra i forti c'era Sensini.
1: Aspetta, che siamo quasi in chiusura, sì, ma questa
0: no,
1: la vado a prendere.
0: È curioso,
1: no, è bello, vabbè. Dobbiamo fare un pezzo di... Allora, finale 90, eccola qui, c'era Gogo e c'è in porta. Poi, aspetta che non ci vedo più, Ruggeri c'era sempre, Ruggeri era un pilastro proprio dell'Argentina. Poi c'era un certo Simon, Lorenzo, Troglio.
0: Sensini,
1: Basualdo, ma te lo ricordi Basualdo?
0: Basualdo.
1: E poi Maradona e De Zotti. C'era pure lui, la finale mondiale, De Zotti. Non piava la porta, manco se gli appostavano.
0: De Zotti e Troglio giocavano con Materazzi,
1: ma una roba incredibile.
0: Al Flaminio, ricordi?
1: E hanno perso proprio di misura, esatto, hanno perso di misura contro la Germania di Berthold, Buchwald, Augenthaler, Thomas, Jürgen Köhler, Anders Bremer, Tom Hasler, Matthäus, Littbarski, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann. Ti rendi conto? Di misura hanno perso con questi. 1-0. Su rigore un po' rubacchiato.
0: Non calcio, l'Argentina. Mamma mia, perché potevi fare soltanto quello.
1: Mamma mia. L'allenatore poi era Bilardo. Franz Beckenbauer per la Germania, e c'era Bilardo per l'Argentina. Entrarono anche Monzon e Calderone, questi erano proprio quelli che da battaglia pura, già il nome Monzon e Calderone, e gente che entra in campo, dove devo andare a colpire? Cioè...
0: Però quella del 78, che tra l'altro
1: fantastico.
0: Dobbiamo ringraziare il nostro editore che c'ha queste fotografie,
1: sì,
0: che parlano.
1: Bellissime.
0: Ma veramente, guarda, ogni volta qua delle cose bellissime, perché proprio ci sono delle foto bellissime, tra cui c'è anche la nazionale argentina.
1: È vero, che mette paura a guardarla.
0: Io
1: mette
0: quando
1: paura...
0: prendo il caffè,
1: sì,
0: la guardo,
1: ma quella dovrebbe essere del 74.
0: Io non ho fatto niente.
1: Quella dovrebbe
0: passerella, essere non ho fatto niente.
1: Del 74, quella dovrebbe essere la
0: gente. No, 78.
1: 78, che se li incontri per strada te metti
0: paura. Tarantini,
1: sì, tutti i capelloni, che fascia, una cosa.
0: Fiol.
1: Sì, ma una roba proprio, vabbè.
0: Marione Kempes.
1: Allora, vabbè, vi ricordate?
0: Ardiles.
1: Vabbè, dai, tante cose che possiamo ricordare. Oggi faccio 61 primavere, dal 1970 non ho seguito in visti mondiali, ma nel 1982 resta il top. Ho visto Brasile del 70 favoloso, eppure il nostro Aggio ha fatto dannare in Argentina Romania 2-3 nel 94. Vabbè, dai, tanti messaggi, bello. Dai, lo rifacciamo, perché dobbiamo tirare fuori un po' di ricordi in questo periodo. Ci fermiamo break perché arrivano altri amici, cominciamo ad analizzare un po' di temi di giornata, tra poco.

0: Voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefani Paldomeni. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, ben ritrovati come sempre, andiamo avanti, stiamo per presentare chi ci accompagnerà in questo momento, però vado al volo su tutto Mercato Web perché c'è questo incontro in atto Inter-Udinese a Milano, non solo per Solé, ma c'è anche il nome di Atta. Quindi possiamo andare un attimo, chiedo in regia se possiamo andare un attimo sul sito, così diamo un'occhiata. Eccolo qui, c'è questo incontro per già ieri avevamo un po' parlato di questo nome di Solé con Cristian Recalcati, c'è questo incontro per parlare di lui ma anche di Atta, quindi due profili che interessano all'Inter. Tra l'altro aggiungo che ho letto che poi ne parliamo sul discorso di Palestra, Stefano, perché l'Inter arriva a 43 come offerte in questo momento, mentre rimane,
1: mi ricorda un po' la trattativa di Lookman.
0: Pure a me, lo sai. E Marotta ha detto che è un giocatore in questo momento Palestra fuori prezzo, e quindi questo ci fa capire.
1: No, però io sono d'accordo con te.
0: Per quanto bravo sia, è chiaro che. Vabbè, allora intanto vado a dare subito il buon pomeriggio al nostro match analyst Andrea Piervincenzi.
1: Ciao,
0: che
1: Andrea.
0: Ritroviamo. Ciao Andrea, ben trovato Andrea.
2: Grazie. Buon pomeriggio a tutti.
0: Con noi c'è anche mister Giovanni Mussa, che ringrazio tanto.
1: Ciao
0: mister, ben trovato.
2: Ciao, grazie, ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Mister, mi dai un giudizio veloce su questi due profili, ossia Solé come difensore che sta cercando l'Inter e anche Artur Atta, due giocatori dell'Udinese, c'è questo incontro a Milano, quindi in particolar modo Solé è il primo obiettivo, ma l'Inter sta ragionando anche su Artur Atta.
2: Allora, parto da Atta perché è un giocatore che mi piace molto, che ho seguito tutto l'anno. È un profilo molto interessante perché è un giocatore tecnico, è una mezzala moderna, una mezzala di inserimento con grande abilità, cioè è un trequartista che lavora da mezzala e quindi è un giocatore alla Mkhitaryan. Questo è il sostituto, è un po' alla Sucic, si può assomigliare a Sucic, però ha anche qualcosa di diverso da un punto di vista anche atletico eccetera. Invece Atta è proprio un giocatore molto tecnico e quindi è un giocatore che ti salta l'uomo, che crea superiorità, ha l'assist nelle sue corde, deve migliorare da un punto di vista di finalizzazione perché l'ho visto arrivare spesso e non essere bello cattivo come serve, però è un giocatore di prospettiva, sicuramente un buon profilo. Solé, vabbè, l'abbiamo visto un po' tutti, è un giocatore fisicamente straripante, un po' troppo sicuro di sé, ma questa sicurezza gli deriva dal fatto di stare nell'Udinese, secondo me, cioè lì lo puoi fare, lo devi fare, magari poi confrontandoti durante l'anno con dei campioni di un altro livello capisci che il tuo tasso tecnico non è al livello di quello degli altri, quindi devi fare cose diverse e devi lavorare per arrivare al piano tecnico degli altri. Però Solé è sicuramente un profilo già pronto per la Serie A, un profilo anche importante per la Serie A, ecco, è un giocatore.
0: Due acquisti da Inter, vi chiedo, così ci ragioniamo un attimo. Sono due acquisti da Inter che deve affrontare anche, ricordiamo, la Champions League e fare un percorso migliore dello scorso anno.
1: Si possono integrare, sono d'accordo. Si è integrare, stato perfetto, Giovanni, nella descrizione dei due, sì. Concordo.
2: Ci stanno tutte e due, sì. Diciamo che uno è già pronto, cioè Solé sicuramente è un giocatore che lo butti dentro e non figura di sicuro perché ha anche quella sfacciataggine, diciamo, no? In termine buono, cioè dire ok, io ci sono forte, cioè ha l'autostima sufficiente eccetera. Ogni tanto perde autostima e lascia lì qualche pallone importante perché non ha ancora capito quanto è forte, quindi su Atta ci vorrà un po' più di pazienza secondo me,
1: okay.
2: Però è un giocatore che c'è,
1: ecco. Bravo Giovanni,
0: concordi Stefano anche tu. Descritti, sono due giocatori che inseriti in questo Inter possono
1: meglio non ci vuole.
0: Andrea, vengo anche da te perché poi insomma l'Inter sta cercando, no, di inserire, lo abbiamo sempre detto, adesso entra la fase dove devi rigenerare un po' questa squadra, inserire anche dei profili più giovani, certo. E quindi anche quelli che sono emersi, no, nell'ultimo anno e hanno dimostrato.
1: È sulla scia, Marco, dei Sucic, di questa, esatto, cosa qua che all'inizio pensavamo, ma insomma, che giocatori possono, che contributo possono dare all'Inter,
0: l'hanno invece dato, l'hanno dato, come no, importante. Andrea.
3: Allora, guarda, su Atta secondo me addirittura c'è qualcosa in più di quello che sembra, nel senso, perché in conduzione è anche fortissimo, cioè quando porta palla c'ha la gamba per andare, c'ha 50-60 metri addirittura, forte nelle sterzate, cambia direzione, sottoporta, sono d'accordo col mister, è arrivato spesso negli ultimi 16 metri ma ha concluso poco per la qualità che ha, però non è che la palla non gli parte, è uno che ha anche tiro. E io ho visto che nel duello contro altre mezzale, contro altri centrocampisti, lui ha sempre prevalso in Serie A. Per me è anche un acquisto che addirittura è Champions League, può dare qualcosa in più di quello che ti dà Zielinski o Mkhitaryan da interni, perché Zielinski col passare degli anni mi sembra che tende sempre un po' a avere più la palla addosso, gioca quasi più in regia, Dimo l'ha sfruttato anche come vice Çalhanoğlu e Mkhitaryan ormai c'ha gli anni.
0: Può aiutare a far crescere, certo.
3: Sì, come mezzo sinistro, Hatta è un grande giocatore, se ne parlava anche a Napoli, ma è un giocatore, non ti dico che può diventare come McTominay, perché McTominay è più da inserimento, arriva da dietro, è più forte fisicamente, di testa è fortissimo, però è un giocatore completissimo. Fosse l'Inter andrei dritta per dritta, perché secondo me è veramente forte.
0: Rimango Vai.
3: Solè, sì. Non lo so, perché l'Inter ha già Bastoni che prende dei rischi esagerati. Cioè uno che gioca, viene, fa. Un altro centrodestra con Agassi che fa il leader, non vorrei fosse troppo, nel senso, secondo me uno che fa, che è molto attento in una difesa a tre rispetto all'altro braccetto ci vuole sempre. E Solè devo dire che ha delle dimenticanze anche difensive, presuntuoso nel senso buono, nel senso gioca, gli
0: quindi
3: piace,
0: deve un po' limitarsi, certo, come diceva il ministro. Ti fermo un attimo, Andrea, perché c'è anche in collegamento con noi dalla redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto, che saluto come sempre. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao a tutti, Lorenzo. Buon pomeriggio.
0: Ciao Lori. Ciao. Senti Lori, voglio andare su Palestra con te, perché ad esempio arriva un messaggio di un ascoltatore, dice: beh, Palestra costa tanto, non è un giocatore da Inter, un giocatorino che potrebbe fare la fine dei di Bernardeschi e Chiesa. Io non ci andrei un po' piano, però voglio chiedere un po' intanto la situazione Palestra, Lorenzo, poi se volete dare un giudizio anche sul giocatore, liberissimi, vai.
4: No, io credo che a Palestra, se gli venisse detto che fa la fine di due che hanno vinto un europeo,
1: appunto, no, è bravo Lorenzo, mi ha anticipato, cioè.
4: No, chiedo dove deve
1: gente che sognava di fare la carriera di Bernardeschi e Chiesa, però
4: no, appunto, no.
1: però bravo Lorenzo,
4: comunque è un giocatore che ci ha fatto vedere di avere un grande potenziale quest'anno, dobbiamo dirlo, perché è stato veramente straripante sulla destra a Cagliari. Poi la maglia del Cagliari ha un peso, quella dell'Inter,
0: certo,
4: ha un altro peso,
0: non c'è dubbio,
4: ma bisogna vedere se l'Inter riesce a prenderlo Palestra.
0: Ecco, com'è la situazione Lorenzo in questo momento, cioè a che punto siamo?
4: Siamo al punto che l'Atalanta a 50 milioni non lo dà, e questo è, ve lo posso dare per certo, per quello che è in questo momento la trattativa. Perché? Perché ci sono il Manchester City e il Newcastle, che chiaramente per loro 50 milioni, pagarlo 50 o 60 non cambia niente. E quindi l'Atalanta, prima di dire ok, lo do all'Inter a 50 milioni, aspetta di vedere se ci sono altre offerte e se arriveranno veramente offerte concrete. Quindi l'Inter è lì alla finestra, ma io non credo che arrivi neanche a 50 l'Inter, vi dico la verità. Però ecco, l'Atalanta c'è il precedente dell'anno scorso, con Lookman l'Inter era tranquilla, sì, tanto Lookman lo prendiamo perché Lookman vuole venire qui, e quindi noi facciamo l'offerta da 42 più 3 all'Atalanta, e l'Atalanta ce lo dà, perché noi siamo l'Inter, siamo bellini, abbiamo la maglia nera azzurra come loro, e quindi ci vorranno bene. No, non è andata così, lo sappiamo tutti come è andata a finire, e quindi con l'Atalanta scherzi poco, soprattutto appunto quando ci sono offerte probabili o possibili offerte dall'estero. Quindi in questo momento è ferma la trattativa, l'Atalanta aspetta, però l'Inter riceve il messaggio dall'Atalanta che 50 milioni non bastano per avere la certezza di prendere.
0: E allora vi chiedo, facciamo un giro veloce, Stefano, è necessario per questo giocatore, cioè vale spingersi fino a dove chiede l'Atalanta, oppure come, insomma, a un certo punto dicevo fermiamoci, perché fermiamoci. Mi sembra tu non arriveresti a...
1: Mi ricorda un po', non so se è d'accordo Lorenzo, la trattativa, ne parlavamo prima.
0: Sì,
1: di Lookman, che sì, tira e molla, questa bottega cara che è l'Atalanta, insomma, vedi, 50, grazie, arrivederci. Palestra è un ottimo prospetto, non dobbiamo commettere l'errore di paragonarlo a Dumfries. Cioè, no, lo prendi perché ci credi, perché poi ha un patrimonio anche del calcio italiano, secondo me è molto forte, c'ha grande personalità, però insomma tutto c'ha un limite, insomma non è che puoi spendere un occhio alla testa, cioè 53 milioni per l'Inter anche in questo
0: quanto
1: momento,
0: quanto vale più Esposito allora, scusa,
1: più di noi,
0: se Palestra
1: no, ma 53 milioni non sembra, esiste proprio sulla faccia della terra,
3: ma
1: dai,
3: poi c'è scusa Stefano,
0: vai Andrea, vai.
3: Dopo, c'è un equivoco, Palestra l'Inter mi dispiace dirlo, ma arriva tardi. Se lo prende oggi a 50 è a prescindere di tutto, è un errore. Cioè Palestra si conosceva in C con l'Under 23,
1: vabbè,
3: faceva
1: ho capito
3: quello che fa oggi.
1: Andrea, quest'anno però ha fatto il campionato
3: vero, ma tu sapeva, guarda, tutti nell'ambiente quest'anno sapevano che era un
1: sapevano, sì, però poi dopo qui abbiamo anche Giovanni, Andrea, pure tu, i campi
3: Giovanni l'avrà visto, Giovanni saprà.
1: Ho capito, ma è esploso quest'anno, cioè Lorenzo ci insegna, fa il mercato e prezzo sale perché questo lo vogliono tutti, cioè non lo volevano tutti,
3: ma era attenzionato da tutti,
1: ma era attenzionato, ma non lo volevano tutti come lo volevano adesso, cambia il mercato, non perdona,
3: diciamo la verità, alcuni direttori, tra cui secondo me Ausilio, stavolta arriva tardi, perché Palestra si poteva tranquillamente prendere, non ti dico che si sapeva che avesse fatto questa parabola, però ragazzi, cioè prendere ora 53 è un errore secondo me.
1: Ma non lo prenderanno a 53?
0: Aspetta, bel dibattito questo, fammi sentire, sì. Lorenzo e poi il mister. Dice Lorenzo,
4: no, io guarda Stefano ti dico, sono d'accordo con Andrea, perché cioè allora, o ci punti, ci credi, ci punti, lo compri l'anno scorso, oppure provi a prenderlo, perché non è detto che l'Atalanta l'anno scorso a 25 te l'avrebbe venduto, questo parliamoci chiaro. Però è un po' come ha provato a fare il Napoli l'anno scorso con Pio Esposito, no? Il Napoli l'anno scorso ha offerto 45 milioni per Pio Esposito e l'Inter ha detto no. Però quei 45 milioni per Pio Esposito...
0: Però tu dici, ci ha provato prima.
4: Dopo la prima stagione in Serie A, quest'anno Pio Esposito a 45 milioni è impensabile di venderlo, no? Perché sì, tutti... Cioè, con i prezzi che ci sono a giro, un 2005 che segna nazionale, ci sta, però... che segna in Champions League, quest'anno ma magari... vale già 80.
1: Sì, però magari non lo vediamo come un errore da parte dell'Inter. Cioè, nel senso che... forse non pensavano di perdere Dumfries. Così. Sì, è arrivato... Sì.
4: No, Dumfries lo sai, dai, perché ha una clausola da 20 milioni, già andata bene l'anno scorso.
0: Aspetta, voglio sentire anche mister Mussa, poi c'è un'altra osservazione, vai mister.
5: Allora, sono state dette tutte cose corrette che condivido. Il problema è più profondo, nel senso che noi in Italia aspettiamo sempre che il giocatore sia conclamato, e quando è conclamato succede questo, cioè sì, che il prezzo diventa in alto, poi tu non te lo puoi più permettere, perché il tuo è un calcio a basso prezzo, il calcio estero è un calcio ad alto prezzo e tu ti attacchi entrambi. Bisognava pensarci prima, giustamente, ok, ma per pensarci prima di prospetti ce ne sono altri 10 di questo tipo qua, certo, bisogna muovere
1: il ragazzo che si è fatto male, che è andato a Liverpool, l'Inter quanto, 30, poi quando, a quanto l'hanno venduto Lorenzo?
4: No, poco di più.
5: Bisogna arrivare ancora prima, lì è già tardi, perché quando lo vedono le squadre che possono spendere quello che vogliono, che come hai detto tu prima, cioè da 50 a 70 l'Inghilterra non cambia niente, qua da 50 a 70 fa tutta la differenza del mondo, cioè, è giusto che l'Inter faccia 35, un'offerta congrua rispetto al proprio
1: non voleva l'Inter Leoni.
5: E poi però lo deve anche mollare il giocatore quando arriva a una soglia sopra la quale non è giusto andarci.
1: Accetto il vostro rilievo, mi arrendo.
3: 53 milioni per un quinto.
1: No, è vero. Quinto, mi piacciono queste cose perché cioè io ho un'idea che alla fine esplode quest'anno,
0: sì,
1: potevamo dire bravo, bravino, però cioè, pensavi che potesse essere così forte?
0: No, però sono d'accordo Stefano sul fatto del ritardo, sì, perché sui giovani
1: ma quanti volte... però arrivano prima, spendono un sacco di soldi,
0: vero,
1: e poi fanno un buco nell'anno.
4: Su Leoni, cioè l'applauso su Leoni va fatto al Parma.
1: Sì,
4: Parma
1: certo.
4: Cioè il Parma è l'ha presa al momento giusto, poi gli fa fare una stagione e lo vende a 35. Vero. Cioè è lì che deve entrare l'Inter, che deve entrare la Juve, che deve entrare il Milan, cioè i club che poi devono vincere e devono avere giocatori anche da vendere, cioè il Milan, per dire, che prende Reinders a 15 milioni e lo rivende a 70, e quello poi non guardare che 70 milioni poi li hanno spesi per gli Asciari e Nkunku, e quindi era meglio se si fossero tenuti Reinders, questo però poi sta nella capacità anche di chi fa il mercato, però bisogna ragionare anche in questo modo qui, se te prendi Leoni e lo paghi 2 milioni, poi arriva il Liverpool l'anno dopo e per un 18enne ti offre 35 e glielo vendi, e con quei 35 però ci compri due giocatori buoni già affermati.
0: Vi voglio chiedere un'altra cosa sul mercato e vengo subito da te Lorenzo, però c'è una precisazione che ti chiede un ascoltatore, quindi ti coinvolgo subito al 331-8200-213. Antonio ci scrive, sì, ma con Lookman l'Atalanta lo ha preso un po' in tasca, visto la cifra finale, e comunque per Lookman l'Atalanta aveva detto che non lo cedeva in Italia nessuna cifra. Ti chiedono la precisazione.
1: Ma come? 45, 50, ma non è vero, l'aveva era già dell'Inter Lookman, o no Lorenzo?
4: Dai. No, no, ma non è
1: hanno alzato l'Inter... il prezzo, hanno fatto tutta sta cosa.
0: Io so che l'Inter lo vuole la prendere poi.
4: L'Inter, preso. L'Inter la, non l'aveva preso perché
1: più o meno
4: Bastava alzare di 5 milioni.
1: Ho capito. Lì è una questione di principio. Sì, sì, sì, lo so.
4: La Lazio voleva 5 milioni in più e l'Inter non li ha messi. Questa è la questione Lookman. Poi che l'Atalanta l'abbia preso in tasca non lo so, perché comunque
1: sarà fermata a 45 l'Inter.
4: Sì. No, 40, 42 più 3. 42 più 3. E loro volevano
3: no, 45 per un attaccante, capito, non è come 45 per uno che fa il quinto,
1: Sì,
3: sì, sono ruoli, cioè, e ruoli.
0: Sì, cioè, sì, lui dice 45 per un attaccante è diverso da 45. Sì, sì, sono d'accordo con ci sono ruoli e ruoli, la differenza è io quando ho detto allora vi esposi adesso quanto costa? Quanto vale? Se vale 50 ai Rutti,
1: 50 palestra,
0: vi esposito quanto vale?
1: Ma perché
0: vale?
1: Secondo me secondo te, scusami Lorenzo, lo valuta 53 milioni l'Atalanta? Facciamoci sta domanda.
0: Perché?
1: Ma perché c'è altre richieste dall'estero?
3: Certo.
1: Ma ci giriamo intorno. Vabbè. O no? Certo, i mercati sono richieste formidabili in questo, dai, su. Questo,
0: sì, sì, sì.
5: Il prezzo lo fa il mercato,
1: cosa fare?
5: Cioè, non è che lo decidi tu il prezzo. Giustamente sì. Se io fossi l'Atalanta e ho un'offerta da 70, dico aspettiamo.
1: C'ha due o tre offerte dall'estero, dai.
0: Ci sono dei messaggi, chiedo se vogliamo mandarne qualcuno proprio su questo tema, che si stanno scatenando su questa cosa delle valutazioni, giocatori, eccetera. Sentiamo un attimo un audio, perché poi è una cosa da chiedere sulla Juve a Lorenzo e coinvolgere un po' tutti, vai, al volo.
6: Non è il mister, è sbagliato prenderlo adesso a 50? Io che non sono esperto come voi, l'ho visto la prima volta in televisione nella primavera dell'Atalanta, avevo visto subito il suo ruolo, non era ancora così chiaro, entrava dentro nel campo, ma avevo visto subito che era fortissimo.
0: Okay.
6: Ciao ciao.
0: Ciao ciao, un altro al volo, dai, quindi
7: però fortissimo. Poi non diamo colpa a Fabregas che va a prendere un giocatore del livello di Palestra o magari anche qualcosina meglio e lo paga 25. E gli italiani se ne vanno tutti all'estero. Se gli italiani hanno questi prezzi, è logico che se ne vanno all'estero.
0: Anche
7: Simo
0: qui
7: da Balestrino.
0: Come, Lorenzo, aggiungi?
4: Speriamo vadano all'estero. Io rimango sempre in questa idea qui. Giocatori buoni italiani, speriamo vadano all'estero. Speriamo vadano tutti a giocare in Premier League. Speriamo vadano a giocare nel Paris Saint-Germain, nel Barcellona, nel Real Madrid. Il calcio italiano non è più quello di 20 anni fa, è inutile perché continuiamo con questa storia che i giocatori italiani forti debbano restare in Italia. Non devono stare in Italia, perché il livello in Italia è basso e quindi vogliamo una nazionale forte, speriamo vadano tutti a giocare all'estero.
1: Questo, guarda, condivido il pensiero di loro.
3: Sono d'accordo io, pure io.
1: Ma c'è con sti blocchi, fine, basta.
0: Però è pure vero che le valutazioni dei giocatori
1: sono eccessive. No, ma ragiona Lorenzo. Ma
0: poi arriva Fabregas e te va a prendere Smolcic.
1: Vabbè, ma quello che vuol dire? Ma...
0: No, io paga tu soldi e fa meglio di quello che paga.
1: Ma non possiamo rimproverare Fabregas se fa una squadra tutta di stranieri.
0: A Fabregas.
1: Perché l'abbiamo criticato, però.
0: Perché almeno non spende...
1: Non noi, in generale hanno criticato perché non c'è un italiano. Ma saranno affari suoi del Como se può fare la squadra con tutti i stranieri. Cioè, però quello che dice Lorenzo è corretto. Cioè, non ci dobbiamo preoccupare se Palestra, Reggiani, Leoni, Calafiori giocano all'estero, ma ben venga.
0: Anzi,
1: in nazionale magari arrivano con una marcia in più, con una voglia anche d'Italia, di nazionale. Più stanno all'estero, più c'è voglia di tornare al tuo paese, no? Anche o no?
0: Anche. Lorenzo, senti, situazione Juve al volo, Sorloth sembra che si sia trovato l'accordo, poi ci sarebbe Colomani, è spuntato anche Brahim Diaz, potrebbe essere un altro obiettivo, leggevo proprio oggi.
4: Sì, sì, no, è già da qualche giorno che si parla di Brahim Diaz, però diciamo che la volontà di Brahim Diaz, ma è sempre stata quella, anche quando era al Milan, è quella di restare al Real Madrid, perché lui comunque vorrebbe ritagliarsi spazio al Real Madrid, vuole aspettare di capire come si troverà con Mourinho, chiaramente, però la Juve lo sta monitorando, sta provando, ha anche parlato col padre agente del marocchino, insomma, poi naturalizzato, mezzo spagnolo, mezzo marocchino. Però sì, è un obiettivo. Su Sorloth ci siamo, praticamente. Mm-hmm. È arrivato anche il messaggio via Instagram dello stesso Sorloth che diceva ho novità importanti, quindi prima del mondiale, quindi insomma non riguardano il mondiale, e la novità importante può essere una sola, ovvero quella di andare alla Juventus. Colomani, la telenovela dell'estate è sempre Colomani, quindi ce lo porteremo fino ad agosto.
0: Sì, mentre parlavi stavo riprendendo appunto il pezzo dove diceva appunto di Sorlot, che anche lui ha dato un indizio. Però vi chiedo una cosa, il quadro che ci ha illustrato Lorenzo lo chiedo al mister, perché poi dopo ci ritorniamo noi Stefano successivamente, però se dovesse arrivare Sorlot, Colomani, mettiamoci pure Diaz, il portiere Martinez, si sta parlando anche di lui, che Juve sarebbe?
1: Sarebbe una Juve diversa e più forte, Marco.
0: Più forte per? Sulla carta, eh? Più forte per?
1: Per lottare.
0: Scudetto.
4: Per cosa, per Stefano?
0: Per lottare. Ti fermi lì, Stefano dice no, per lottare.
1: Ma la vita è una lotta, Lorenzo.
4: Lotta alla salvezza.
1: No, una lotta in generale.
0: Allora, aspetta, si divide. Mister Mussa, che Juve sarebbe con questi nomi che abbiamo messo un attimo sul piatto?
5: Migliorata, ma non ancora all'altezza delle prime, sicuramente. Cioè, di Inter e Napoli non ci arriva in questo momento, perché alla Juve manca qualcuno che faccia gioco. È inutile che continuiamo a parlare di le palle devono arrivare là, sì, ma le palle arrivano là se c'è qualcuno che ce le porta. Quindi tu puoi avere l'attaccante che vuoi in area, ma poi la palla ci deve arrivare giusta, non è che deve arrivare in qualche modo. Oppure chi va a mettere palla deve essere servito nel modo giusto. Alla Juve manca il regista, questa è l'assenza grandiosa della Juve, lì deve fare l'investimento che conta. Ma anche il regista, non può essere Locatelli il regista della Juve, non può mai esserlo, perché non ha la qualità sufficiente per essere il regista.
1: E se io ti dico, Giovanni, con Lobotka, Martinez, Brahim Diaz, Sorlot e Colomani?
5: Con Lobotka cambia già la musica sicuramente, lì cominci a metterti nell'ordine.
1: Li metti là in seconda fila.
5: Sono d'accordo, lì ci arriviamo e metti già là. Cioè se buca una delle squadre, tu ci sei. Bravo, sei la più forte, ma se una
1: quindi
5: buca...
1: Quindi basterebbe un altro giocatore.
0: Un Lobotka in mezzo,
1: un Lobotka in più,
0: però il Napoli se lo
4: tiene. Aspetta Stefano, no, che quelli di prima vanno presi,
0: Lorenzo giustamente dice
1: vabbè, ma Lorenzo però non puoi smontare tutto, ci stavamo tenendo, hai dato il boom, il punto.
0: Ma lui ci riporta sempre con i piedi per terra.
1: Ricordiamo anche ai nostri amici telespettatori, radioascoltatori, che l'esperto, quello che sa te, è Lorenzo.
0: Lorenzo dice andateci piano con tutti questi nomi, perché poi vanno presi.
1: C'ha ragione.
0: Però sono stati presi, no? Mettiamoli lì.
1: Cioè, Martinez, voglio vedere ancora se arriva la continuità. Martinez,
0: c'ha ragione. Però
1: sono stati presi, no?
0: Mettiamoli lì.
1: Cioè, Martinez, voglio vedere ancora se arriva la continuità. Martinez,
0: vabbè, però insomma, si parla di Martinez. No, insomma, sai cos'è?
1: Sarebbe un gran colpo.
0: Andrea, ti chiedo una cosa: è una tre quarti composta da Conceição, Brahim Diaz, Ildiz.
1: Cioè, 20 palloni.
0: Tutti piccolini.
1: Sì, 20 palloni. Sarà contento Giovanni, che
0: davanti,
1: pensa a Spalletti quanto è contento.
0: Non va bene niente.
1: Lorenzo, rispondi tu.
0: Vai, aspetta, Andrea. No,
8: dicevo che Giovanni, secondo me, l'Inter tutto oggi c'ha la Noglu, che è la luce. L'Inter non è la stessa. Dalla prima costruzione, portare la palla nella zona di rifinitura, quindi...
1: Ma non è la stessa, ha vinto senza Calhanoglu un sacco di partite, Andrea, quest'anno.
8: Sì, ma Calhanoglu secondo me, per esempio, è uno dei 5 giocatori più forti in Serie A.
1: Siamo d'accordo, ma Zielinski non ha sfigurato però nel nuovo ruolo che era
8: quello che dice il mister, quel ruolo che dice il mister, è un ruolo fondamentale.
1: Parliamo della Juve.
8: Si può giocare con due mediani. Si può giocare anche con due.
1: Sono d'accordo con quello che ha detto Giovanni.
8: Però un giocatore che di qualità Spalletti ha bisogno, tra l'altro ha sempre avuto.
1: Sì, però adesso stiamo parlando della tre quarti e mo sei ritornato. Marco ha fatto.
0: No, la tre quarti, me mischia tutte le idee, Pier Vincenzi, me nasconde il pallone.
1: Allora la domanda è poi Giovanni e Lorenzo. Comincia tu, Brahim Diaz, Ildiz, Conceição, Spalletti, che fa? Sorride in panchina, è sereno?
4: No,
1: gli equilibri
8: secondo me c'ha grande qualità,
1: benissimo. Okay, e quando il pallone
5: deve avere lì in mezzo due giocatori di recupero veloce, giocatori forti nel recupero palla, ma che abbiano poi anche la qualità, perché tu quando la palla la porti là la devi portare con i tempi giusti.
1: Bravo.
5: Non puoi portarla un quarto d'ora dopo o con tre tocchi dopo o un metro più dietro, un metro più avanti, perché i trequartisti hanno qualità, hanno bisogno di ricevere palle già pulite se vuoi giocare con i tempi giusti. Se ricevi una palla sporca e loro la devono pulire, perdono quel tempo veloce di interpretazione personale che ti
8: serve. Turam anche è molto sporco, ragazzi. Turam è uno che è molto sporco. Turam è quasi più una mezzala che un mediano, è uno che fa un po' di casino, capito?
5: Sì, è da centrocampo. Beh, Turam non può giocare a due. Lorenzo, devi giocare con due serie. cioè...
0: Lorenzo, non mi smontare tutto un'altra volta.
4: Ci vuoi al centrocampisti forti, c'è niente da fare.
1: No, ma sul tridente.
0: Chi è?
1: Sul tridente.
4: Sa faccia.
1: Ecco. Sì, ho capito. Oh Nick, ma tu che sì. Sempre abbronzato sei, ma dove vai?
0: Ma tutti no. I giorni.
4: Allora, guarda le differenze. Allora,
1: ma c'è Lorenzo. Ma Lorenzo lavora come ma tu tutto abbronzato, allora, dove stai?
4: Stefano, ci sono le categorie. Cioè, chi lavora sempre
1: a Fiesole ti metti lì
4: e chi non fa un tubo come me e qualcuno ci crede davvero, per cui oggi ufficializzo e non faccio un tubo definitivo, così almeno siamo togliamo in campo dal dubbio, eccetera. Ho le dimensioni, l'uomo più collegato del mondo, ora c'è da fare il giornale radio, il giornale radio l'ho mollata io perché oggi proprio non ridere, cioè, perché c'aveva da fare, capisci? Sì,
0: va bene, che coppia, ragazzi, bisogna fare una trasmissione con loro due, che
1: però
0: coppia.
1: Mi piace la seconda. Fallo sì, più spesso, Nick.
0: Ma fai queste incursioni più spesso, Nick. Hai capito?
4: Qui fa caldo, capito?
0: Ho capito, quindi lasciamo lì fa caldo e lasciamo il povero di Benedetto là dentro,
1: hai capito?
0: Se ne frega,
4: vabbè,
0: fermiamoci qui, va.
4: Quando sarà lui il direttore di tutto il mondo,
1: ragazzi. Ciao.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare perché abbiamo. Allora, grazie Lorenzo, a domani.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Fatti fare il condizionatore. Un condizionatore, mi raccomando. Ma facciamo una.
4: Ma non l'accendo. Arrivo io l'accendo, ma è troppo tardi.
0: È troppo tardi, va bene. Ciao Lorenzo, a domani. Ciao, Lorenzo. A domani, Lorenzo. Mister Musa, grazie, a domani.
1: Ciao,
0: a domani, prossimi a giorni. Un abbraccio, ciao, a Mister Musa.
5: Quando volete.
0: Grazie. Ciao, Andrea, rimani lì perché abbiamo un altro tema da affrontare.
1: Ciao, Andrea, tra poco.

0: Bentrovati di nuovo nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Poi abbiamo in collegamento di nuovo con noi il match analyst Andrea Piervincenzi, che salutiamo.
1: Ciao Andrea,
0: ben trovato.
2: Di nuovo buon pomeriggio ragazzi.
0: Poi c'è anche il portierone Simone Braglia, ben trovato Simone.
1: Ciao Simone.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Allora, siamo in attesa di un altro amico che dovrebbe aggiungersi tra poco, più o meno, però vi chiedo, si sta avvicinando, Stefano, un'ultima ora che ci arriva da chi segue molto le vicende del Milan e mi segnala Glasner sempre più vicino. Che dite? Vi soddisfa?
1: È
0: una scelta, cioè, arriverà sta allenatore del Milan, che chi, insomma...
1: Deve essere contento il Milan, non lo so. Credo che insomma i tifosi dei rossoneri siano un po' disorientati, usiamo questo termine, in attesa di Glasner. So che cosa ne pensa Simone Braglia.
0: Che dici Simone?
3: Ma l'identità della squadra va data con uno staff, quantomeno, e con uno staff non solo, anche con l'identificazione di chi poi deve lavorare per una rosa e per una società prestigiosa quale quella del Milan. Dopodiché il campo dirà se le scelte opportune siano state opportune, appunto, oppure no. Glasner è comunque un'identità ben definita e arriva da, probabilmente da un input di Rangnick, però quanto contano queste persone, io gli auguro tutto il bene possibile. Il problema è che la società deve decidere i ruoli all'interno della società, perché nei ruoli ha pienamente fallito l'annata scorsa, perché bisogna fare anche un mea culpa da parte della società in merito alle scelte pregresse di chi doveva guidare una società blasonata quale quella del Milan a traguardi ben più prestigiosi di quelli degli ultimi tempi.
0: Allora, prima di sentire anche Piervincenzi su questa possibilità Milan, voglio dare anche il benvenuto, qui mi fa molto piacere, a Claudio Bellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
1: Ciao,
0: e grazie.
4: Grazie, buon pomeriggio.
0: Claudio, c'è Stefano Impallomeni qui in studio con me, poi collegato c'è Simone Braglia e Andrea Piervincenzi, quindi siamo qui a chiacchierare un po' di calcio, arriviamo anche da te. Sento Andrea su questa possibilità, stavamo un po' così affrontando un avvicinamento di Glasner alla guida del Milan, sembrerebbe essere lui, usiamo sempre il condizionale perché non c'è nessun tipo di ufficialità, si sta seguendo un po' l'evoluzione in casa Milan, perché insomma siamo arrivati al 9 di giugno, qui manca l'allenatore, il direttore sportivo, amministratore delegato, insomma qualche cosa bisogna fare, quindi vediamo un po'. Andrea, che ne pensi di questa eventuale scelta?
4: Guarda, su Glasner non è un allenatore come poi tu prendi Conte, prendi Allegri, prendi Spalletti, qui prendi un sistema, perché lui è nato con la filosofia della Red Bull nella galassia del Salisburgo, ha fatto l'assistente tanti anni e cioè lavora sull'intensità molto verticale, la pressione sempre altissima, tanti duelli. Prendi un sistema, cioè tutti si devono adeguare, più di un allenatore, tutti faranno così, quindi anche probabilmente l'Under 23, cioè è un qualcosa di più. Il Milan sta provando a cambiare direzione, stona un po' il fatto che fino a ieri c'avevi Allegri, quindi rompi completamente col passato, provi qualcosa di nuovo, però bisogna vedere se in Italia riesce subito a attecchire questa cosa qui, perché magari ci vuole qualche mese. Qui perdi tre partite e ti rompono le palle subito in Italia, capito? All'estero se perdi tre partite non succede niente, si continua con il lavoro, soprattutto in Austria dove non c'è pressioni, per carità, poi lo ha fatto molto bene anche con la Crystal Palace, quindi è un lavoro mai fatto, è finito. Vediamo, secondo me è giusto rompere con il passato e provare una nuova direzione, però bisogna dare un po' di tempo. E comunque ha detto bene Braglia, non basta l'allenatore, cioè comunque il direttore sportivo deve fare le trattative. Oggi non c'è, chi chiama i giocatori? Non puoi fare niente. Ibrahimovic è in America perché fa il commentatore, non hai un direttore generale. Insomma, oggi il Milan è un po' in confusione. Però
0: no, è, sicuramente c'è.
4: Io sono d'accordo con un allenatore diverso, anche per vedere in Italia.
0: Quindi tu promuovi l'idea di Glasner da questo punto di vista. Claudio, che ne pensi? Così vengo pure da te. È una scelta, diciamo così, rischiosa oppure da intraprendere, ma con una, diciamo così, una prospettiva un po' lunga, cioè vabbè, prendiamo sta strada ma diamogli del tempo, perché non è che possiamo subito pretendere di inserire un sistema, come diceva Andrea Piervincenzi.
5: Sì, ma quello che mi meraviglia è che una società come il Milan è ancora a questo punto. Cioè, veramente, da come siamo abituati almeno noi italiani, ma anche il Milan ha abituato i tifosi nel mondo, era proprio sull'organizzazione, sull'organigramma, tutto predisposto, deciso, come ne parlano tutti gli ex campioni che ci hanno giocato. E naturalmente il Milan viene da una stagione non positiva, perché ha sbagliato l'obiettivo primario, che era quello della Champions, e ritrovarsi così a discutere quale potrebbe essere la soluzione giusta, mentre i dirigenti di una volta del Milan la soluzione ce l'hanno sempre avuta in tasca, vuoi per la disponibilità economica che aveva con Berlusconi, vuoi perché il Milan era stata negli ultimi decenni una delle società più vincenti. Mi sembra proprio strano parlarne in questi termini. Logicamente adesso chi arriva è sempre un punto interrogativo, perché il Milan, oltre che in società, secondo me deve dare una grossa mano al prossimo allenatore a livello di giocatori. Perché poi ragazzi, soprattutto sulla personalità, chi giocava nel Milan, Seedorf mi raccontava come personalità che più lo fischiavano e più voleva la palla nei piedi. A me i giocatori del Milan di ora più li fischiano più si nascondono, e a San Siro ragazzi sono abituati molto bene.
0: Stefano, vediamo, insomma, adesso aspettiamo poi quella che sarà la scelta definitiva, che poi c'è pure da capire che cosa farà sul mercato, ci sono profili come Leao, che succede, va via e non va via, insomma c'è anche ci sono da definire molte cose. In questo momento io sono d'accordo con Claudio, dice il Milan sta molto indietro, cioè è sorprendente questo.
1: Guarda, qui abbiamo Simone che è stato tra i primi un po' a voglio dire evidenziare questo disagio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Che parte dalla società, da scelte, da individuare un po' gli uomini di riferimento. Io ti ho detto quello che penso ieri, vedere Paolo Maldini provare, insomma, da fare una consulenza in Turchia, poi è andato via perché insomma si è reso conto, insomma, Paolo Maldini secondo me deve stare al Milan. Poi possiamo parlare dei fondi, delle nuove proprietà, insomma Paolo Maldini è un riferimento, ma non perché è una bandiera,
0: secondo me non ci torna,
1: perché è bravo, perché sta
0: non ci potrà tornare
1: a casa sua, al Milan proprio nel cuore, nella pelle, e secondo me potrebbe essere un riferimento. C'era la possibilità di fare questa combo, cioè c'era la possibilità, ieri abbiamo parlato, Conte, Maldini, io non riesco a capire perché Ibrahimovic non potrebbe lavorare con un Maldini e con un Conte, ecco, questa invece si sceglie Ragnik, che dall'altra parte del mondo
0: che
1: sta allenando
0: l'Austria,
1: e dice vabbè, chiamate Glasner, adesso poi dopo
0: vediamo.
1: Insomma, no, secondo me
0: tanto faccio non due partite, io tre partite,
1: no, ma per carità, poi ha ragione Andrea, sistema Glasner, insomma è uno preparato, il calcio va verso quella direzione, sono d'accordo con Andrea, potrebbe essere una rivelazione, però insomma mi sembra che questo Milan stenti a ripartire come si deve, no?
0: No, guarda, arrivano messaggi di Antonio,
1: cioè la via più semplice, Maldini, c'è una contestazione cronica da parte dei tifosi, una disaffezione che siamo, non dico ai livelli della, però insomma si sta avvicinando, sono tutti, cioè la Mina c'ha una storia,
0: ma stiamo
1: incredibile,
0: scherzando, ma è quello di Claudio, è sorprendente che ancora stai
1: della
0: così
1: storia, c'è poco da fare, non puoi far finta di niente,
0: assolutamente,
1: e allora c'hai cioè, Maldini, Conte, no? E ci provi quantomeno, però,
4: anche Maldini è un battitore libero, non deve essere facile, perché
0: ma Maldini non viene adesso ragazzi con questa società,
1: ma non è che io lo dico perché
0: è inutile stare
1: Maldini è nome, allora faccio contenti i tifosi del Milan,
4: bravo,
1: perché ci credo, perché è il suo posto,
4: che oscura gli altri,
1: che significa oscura gli altri, fa il suo lavoro,
4: già io Maldini con Ibrahimovic secondo me posso lavorare insieme,
1: sì, ma da quando è andato via il Milan ha fatto il passo del gambero, cioè fondo prima, fondo adesso,
0: aveva cominciato anche con lui,
1: Sì, vabbè, ho capito, come ha fatto la Champions League, si è qualificato, no? Che ha fatto?
0: Lui qualche errore ha fatto.
1: Vabbè, insomma, ho capito, ma ci sta.
0: Ricordiamoci che lui voleva sostituire, io lo dico sempre, voleva sostituire Pioli con Pirlo.
1: Ma gli errori li fanno tutti.
0: Ricordiamoci questo.
1: Marco, gli errori li fanno tutti, però mi sembra di capire, fondo prima, fondo adesso, è uno che si sa muovere anche in questo tipo di proprietà.
0: Certo,
1: lui vuole tornare al Milan. Se poi dice, no, io con Red Bird non ci torno, allora oppure non prendo in considerazione questo ipo, con certa gente non ci lavora, è un altro discorso. Però Maldini deve stare a Milan, secondo me, con qualsiasi fondo, con qualsiasi proprietà. Cioè, devi andare a prendere Maldini, ma non perché è l'ombrello che copre tutto. Però insomma, il tifoso del Milan almeno si riconosce in qualcosa. Ma nel passato, ma in un presente, cioè, Maldini non è l'ex calciatore che deve dimostrare, ha dimostrato da dirigente, o no? O sbaglio?
0: Sì, però per me con questa proprietà non torna, ragazzi. Allora, cambia tutto, se no non torna lui. È andato via che c'erano loro, Simone, mi sbaglio? Cioè, noi stiamo dicendo, potete prendere Maldini, ma se ci so Cardinale e tutto il resto, lui non viene. Se no rimaneva.
3: Sì, allora sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Stefano sul discorso dell'identità italiana. Però purtroppo Stefano, ormai le società sono cambiate in maniera radicale da un punto di vista gestionale. Poi che facciano bene o che facciano male sarà il campo e il tempo a dire che sarà. A mio modo di vedere non si può più tornare indietro. Primo perché Maldini secondo me non accetta un ruolo di ridimensionamento suo in particolare e non ha le mani libere per poter fare quello che vuole. In secondo luogo perché non dimentichiamoci che questo Milan è una, io dico, con una proprietà forse diversa, Red Bird, però se vi ricordate tutti ante Covid Ragnic viaggiava già ante Covid c'era che volevano mandare via Pioli per prendere,
1: ma quando
3: Ragnic
1: c'era anche Elliot, no?
0: Quindi,
3: e quando c'era Maldini ed Elliot, se vi ricordate si era sacrificato Maldini a livello pubblico e Boban per sostenere la tesi. Dopodiché Maldini e compagnia e Pioli avevano vinto ed erano arrivati l'anno successivo e in semifinale di Champions League, e se vi ricordate i contratti di Maldini e Massara erano stati rinnovati alla sera prima della scadenza del mercato estivo, se vi ricordate, e quindi già lì c'era la proprietà che più o meno è la stessa e non voleva comunque questi personaggi perché dice sì che offuscavano quelli che erano i voleri delle proprietà. Detto questo, a mio modo di vedere, ha ragione Stefano, l'identità italiana ormai l'abbiamo persa con queste proprietà straniere. Dipende poi se queste proprietà straniere riportano le squadre di club di un certo prestigio come dicevano
1: sì, ma io mi riferivo al fatto, sono d'accordo Marco, non tornerà, però se si sta parlando e quindi ognuno
0: il problema è che
1: è vero, è verificabile, è realizzabile, ti pare. Ma non dico Maldini perché Maldini è bravo, poi a maggior ragione milanista, e ti serve un riferimento italiano perché operi in Italia, fare tutto stranieri, uno svedese, un tedesco, uno che ti pare.
0: Non mi sembra una dirigenza che va in quella direzione.
1: Però almeno un italiano ce lo deve avere, se no che anche per gli equilibri, per tutto quanto, insomma, perché fai il campionato in Italia, cioè non è che stai, non è così facile fare tutto, cioè anche il Como, che è, Fabregas, però insomma è uno che è diventato italiano, ci mette due secondi, insomma. C'è Ludi, cioè non è che sono tutti stranieri a Como, o no?
0: No, li prendono tutti stranieri.
1: No, c'è Cassetti, però che l'assistente di Fabregas, che è italiano, ragazzi. C'è qualcosa, ci deve rimanere italiano.
4: Al volo, la gestione degli americani è totalmente asettica, non gliene frega niente del Milan, dell'Inter.
0: È questo, ragazzi.
4: Rispondono a dei numeri. Se Gagner o quell'altro, con Raglic, portano i numeri, destano, se no gli danno un calcio di sede, mandano via.
1: Vabbè, e ricomincia, un altro giro.
0: Purtroppo bisogna fare i conti con questo. Guardate che l'anomalia, paradossalmente, è la Roma che dà in questo momento pieno appoggio alla proprietà americana all'allenatore. Ma è questa l'anomalia, secondo il concetto americano. Se no loro ci mettono niente, non c'è risultati, prendono sbaraccheri, fanno tutto. È una loro proprio... Vai a vedere, e quindi ecco perché io sono d'accordo con te, ma il problema è questa dirigenza va in quella direzione, io ho dei forti dubbi. Poi io vediamo, magari sceglie Glasner.
1: No,
0: compagna cantante il Milan.
1: Ma io ero per Iraola, grande Milan, che tutti avevano detto Iraola, dov'è? Iraola è andata a Liverpool. Antonio Iraola è andato a Liverpool.
0: Senti Claudio, ti voglio chiedere anche una cosa, riparto da te invece. Che ne pensi della scelta del Bologna di Tedesco? Tra l'altro abbiamo le immagini, è arrivato questa mattina e quindi prende possesso del Bologna, si riparte con un nuovo allenatore che pratica una difesa a 4 in linea di massima, 4-2-3-1, 4-3-3, insomma questa è un po' la scelta, quindi un po' in linea, no, con quello che è stato fatto fino adesso con Italiano. Claudio.
5: Sì, a parte ti dico subito che mi dispiace che Italiano abbia lasciato il Bologna, perché secondo me era proprio un allenatore
0: da Bologna,
5: ma con ambizione, perché nonostante abbia preso un ottimo allenatore come Tedesco, che ha dimostrato anche a livello internazionale di capirci qualcosa. Di Italiano pensavo potesse rimanere in Italia, mi dispiace che è andato in Turchia, perché secondo me, spero per lui, perché lo conosco e lo seguo da tanto tempo, non ci possa essere un intoppo per poi accontentarsi di ritornare in Italia in una squadra media, fermando il suo percorso, perché io lo reputo molto bravo.
0: L'avresti visto bene al Napoli, insomma, mi sembra di capire.
5: Sì, l'avrei visto bene al Napoli, però anche là il Napoli dopo Conte non ha bisogno di scommesse, anche se è vero che sarebbe anche l'ora di rinnovarci un pochettino, però con Allegri penso che il Napoli almeno sulla gestione sia andata sul sicuro.
0: Su Tedesco volete aggiungere qualcosa voi? È una scelta un po' che dà continuità oppure dei rischi, non lo so.
1: Anche lì, insomma, però mi sembra un buon allenatore. Una scelta la dovevi fare.
0: Certo, senza allenatore un po' di rimanere. Un po' di continuità c'è con il lavoro che è stato fatto. Andrea, Pier Vincenzi?
2: Ah, Tedesco è anche lì, uno lavora tanto tempo in Germania, lo stampo è sempre quello lì, alta intensità, sempre dirige 4-2-3-1, però gioca anche a 3, a Bologna credo che giocherà.
0: Sì, anche a 3 ha giocato, è vero, hai ragione, anche a 3.
2: Il Bologna che ha creato Italiano è una squadra che ti dico che va da sola, c'ha doppi ruoli ovunque, c'ha lo stampo proprio del mister, quindi secondo me c'ha pure il lavoro agevolato Tedesco. Non credo che ci voglia molto a far giocare il Bologna, quantomeno come l'anno scorso. Su Italiano per me, però, a differenza di quello che ha detto Claudio, per me è già fermato, cioè, è 10 anni che allena, la chance se la meritava secondo me Claudio, sia a Napoli che a Milan.
5: Sì.
2: No, mi è sembrata una cosa del nostro calcio, dei nostri direttori, non mi è piaciuta, che questo va in Turchia, ha fatto 3 anni a Spezia, 3 anni a Firenze, finale europea, ha vinto la Coppa Italia, 2 anni a Bologna ottimi, lui va in Turchia. Cioè, e perché non lo deve prendere in Milan?
5: È quello che mi dispiace, è vero. È il mio pensiero.
0: Ma poi sembrava veramente un passo dal Napoli.
1: Un giorno capiremo il perché.
0: Perché sembrava un passo proprio, io sinceramente.

0: Siccome Giacomo Tedesco, se non sbaglio, ha fatto anche ha giocato a livello internazionale come allenatore, non giocato come giocatore ma come allenatore, se non sbaglio ha allenato squadre che hanno partecipato alle coppe, secondo me è l'indicazione giusta per Tedesco e anche per il Bologna stesso. Mi ha fatto piacere che Claudio Bellucci, mi ricordo adesso, mi ha fatto un gol, porca
1: vabbè, Claudio ne ha fatti parecchi di gol,
0: Sì, lo so che ne ha fatti parecchi, ma Venezia, se lui si ricorda, Venezia Perugia c'è una
2: mattina
0: col sinistro,
3: però
4: che traumi che c'hai,
1: c'ha un trauma Braglia, Bellucci c'ha un trauma, sentito come ti ha detto porca c'è la miseria, mi ha fatto gol.
0: Mi duole ancora quella volta lì, perché la Venezia, volevo fare il
2: quasi arrivato.
0: Sì, c'ero quasi arrivato, ma hai tirato una mina che non l'ho visto neanche partire. Non mi sono neanche mosso, ma che cazzo dici, Claudio?
1: Tirato una mina. Bello questo racconto, bello questo racconto che
4: sto
1: hai fatto. Dice, non l'ho nemmeno vista. Ha tirato una mina che non l'ho nemmeno vista.
0: Ha tirato dal basso all'alto, no? E io non è che ha fatto tempo a alzare le braccia.
1: Fantastico.
4: Capita, Simone.
1: Capita, dai. D'altronde il portiere purtroppo delle volte c'è anche, diciamo così, la forza dell'attaccante. Senti, a proposito, Claudio, approfitto della tua presenza. Pio Esposito, che si è messo anche in evidenza adesso con la nazionale di Baldini, prossimo anno secondo te può avere qualche spazio in più nell'Inter? Perché mi sembra, insomma, che stia crescendo veramente a vista d'occhio questo ragazzo.
2: Sì, se lo sta guadagnando sul campo. Poi so che è uno che lavora tantissimo, anche dopo l'allenamento, prima, prevenzione.
1: Però cioè, è dura, proprio, con Lautaro e Thuram è dura avere...
2: È durissima, però è giusto che impari da loro anche.
1: Certo, perché certo.
2: Perché poi, cioè... la cattiveria che può vedere da Lautaro quando calcia in porta, che non, un'azione, una palla gol, o è gol o è quasi gol, fa parare il portiere. Secondo me, in una grande squadra come l'Inter, lui può diventare un grande giocatore, perché fra un paio d'anni, secondo me, quando Thuram e Lautaro, spero che non cambino campionato, perché sennò veramente cala ancora di più il nostro livello, può prendere in mano l'attacco dell'Inter e soprattutto quello della nazionale, perché abbiamo bisogno di giocatori come Pio Esposito, veramente.
1: Poi Stefano, chiudo così, Stefano, io credo che sia anche una garanzia Chivu con questi ragazzi, perché lui ne vuole inserire altri. Sentito, prima parlavamo del mercato, Atta, Sole, giovani che lui può. E Pio Esposito, diciamo, quest'anno ha fatto 7 gol e 4 assist in campionato, 2 gol in Champions League e 2 assist, ha giocato 48 partite, 10 gol complessivi e 6 assist, quindi
4: è forte.
1: Deve crescere come presenza, perché insomma,
4: però è strutturato, ha personalità, ha voglia di imparare, di migliorarsi, e ha questo equilibrio nel riconoscere i pregi e nel lavorare sui difetti, quindi è già centrato.
1: Mi sembra molto centrato anche a me. Sì.
4: Quando tu capisci questo, già stai avanti.
1: C'era qualcuno che voleva parlare, forse? Abbiamo sentito, non so. Chi? Simone?
0: No, non c'ho niente da aggiungere.
1: Pure lui ti piace come attaccante, era uno che ti poteva segnare.
4: Sì. No, sicuro. Già lì faceva due tre gol.
1: Paio dei gol ti faceva pure lui, Simone, dai, questo è forte.
4: Sicuro.
0: Vabbè, mi ho preso di gol, non è che... se volete continuare a fondare il coltello,
4: ma hai aperto tu, però
1: l'hai aperto.
4: Scusami, c'è il trauma del Bellucci, tu sei portato per 3-4-50 anni,
1: nostra, hai detto tu, hai detto ma ha tirato una mina, di ancora la sogno la notte, insomma
4: noi, è un invito a nozze, non dovresti fare, capito? Simone ci conosci.
0: Ma io sono troppo buono,
1: no, ma che
4: pure noi ci mancherebbe. Pure noi,
2: tu sei un ex genoano atipico.
4: Ecco, vedi.
0: Ha parlato santoriano, hai visto?
4: Come non litigate,
1: facciamo un derby, no. Bellissimo.
2: Adesso non posso proprio parlare di Sampdoria, meglio che sto zitto.
1: Momentaccio, caro Claudio.
2: Sorvoliamo.
1: Andrea, tu vuoi chiudere qualcosa su Pio Esposito e poi ci salutiamo?
5: Guarda, al di fuori del campo ti dico che ragazzo, ogni volta che parla, maturissimo, cioè intelligentissimo questo ragazzo qua.
1: Molto equilibrato, mi sembra equilibrato.

0: Mi sembra molto equilibrato, quindi. Sì.
1: È già fatto a livello mentale, come ha detto Claudio, uno che si vede che va al campo e sta lì, migliora a destra, a sinistra. Ho sentito addirittura che lui gli manca un po' di velocità per il grande calcio. Sappiamo che essere veloci,
0: Stefano l'aveva sottolineato
1: a suo tantissimo tempo. Cioè lui sul lungo, lui però, quando va in profondità gli manca qualcosa, e l'ha detto, ha detto devo migliorare in esplosività. Ma sì, sappiamo quanto è difficile
2: se non c'hai
1: migliorare
2: fibre,
1: la velocità, è quasi impossibile,
2: se non c'hai
1: no?
2: Le fibre bianche,
1: di fibre. Bravissimo. Però dirlo a quell'età che ho lui
2: però
1: è forte, tanto, un grande giocatore.
2: Forte,
0: sì, molto forte. Andrea Piervincenzi, grazie, a presto, un abbraccio.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea, ciao Andrea. Simone, tu rimani un attimo con noi, voglio chiedere una cosa a Bellucci. Claudio, proprio ai titoli di coda, se la Juve riesce a portare, prima parlavamo, Martinez in porta, Solé, Sorloth, Kolumani e Brahim Diaz, che Juve è secondo te questa? Che Juve, dove, che cosa può, dove può arrivare? Lottare per lo scudetto, sì o no? Oppure manca ancora molto?
3: No, secondo me manca ancora qualcosa, ma la Juve deve fare anche qualcosa in difesa, poi sinceramente...
0: Dovrebbe partire Bremer, stanno dicendo.
3: Sinceramente prenderei più Kolumani per il nostro campionato che Sorloth, non lo so, Sorloth è un giocatore che anche Simeone lo fa giocare col contagocce, lo fa entrare più quando c'è da difendere che da attaccare per tenere palla. Cioè un giocatore che noi più esposito è più forte, cioè mi hai capito quello che intendo io, e quindi prenderei più Kolumani e poi anche, ripeto, come dicevo per il Milan, alla Juve sono abituati bene, se Locatelli, e con tutto il rispetto, che è un giocatore della nazionale, è un giocatore inamovibile per Spalletti e non ha un sostituto, ragazzi, ci dobbiamo fare delle domande. Sei la Juve, non puoi permetterti che ne so, ora di non puntare a vincere l'Europa League e di arrivare in Champions. Quindi secondo me c'è da lavorare tanto, con un allenatore fortissimo, perché Spalletti è forte, perché ci mette le pezze dove ce le può mettere, però alla fine, ragazzi, la differenza lo sappiamo chi la fa, chi scende in campo.
0: Beh, ci prendiamo la tua analisi, Claudio, magari ci vieni a trovare una volta, mi farebbe piacere, così dopo chiamiamo Braglia e raccontiamo tutti le partite,
2: tutti che gol,
0: capito? Li andiamo a trovare uno a uno, capito?
1: Okay.
0: Un abbraccio a Claudio,
2: ciao,
0: Bellucci,
2: Claudio.
0: Grazie Claudio,
1: ciao Stefano,
0: grazie
1: ciao,
0: ancora.
1: Ciao.
0: Simone, rimani lì, torniamo subito, dai, sì. Piccolo break.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre. Allora, Stefano, ci siamo in questo pomeriggio di Maracanã. Allora, recuperiamo tutti i presenti. Allora, intanto c'è Simone Bragli di nuovo con noi. Ciao, Simo.
1: Ciao, Marco.
0: Che sei andato a rivedere? Ciao, Bellucci, no? Basta, eh?
1: Mi sono andato a vedere che mi ero inginocchiato, ero svenuto.
0: Sei il numero uno, sei. Allora, ma no, sai perché mi piace quando sdrammatizza? Perché poi è così, quando prendi un gol in carriera o, o sbagli pure uno.
2: Simone, ho conosciuto Simone, una persona straordinaria.
0: Straordinaria, sì.
2: Come fai a non volergli bene?
0: A non volergli bene, è vero. Allora, aspetta, caro Simo, che c'è con noi anche il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino. Ciao, Antonio.
2: Ciao, Antonio.
0: Lo stai richiamando? Ah, vabbè, allora non c'è.
2: Chi c'è?
0: C'è Giuliano, posso presentarlo? Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano, ben trovato.
2: Ciao Giuliano.
0: Ben ritrovato anche a te, come stai? Tutto bene?
3: Bene, bene, grazie. Sì, sì.
0: Bene, bene, vabbè, siamo in attesa anche del direttore di Radio Bianconera, perché insomma volevo ritornare sul tema che avevamo un po' così toccato prima, su questi movimenti della Juve e che tipo di Juve può venire fuori, no? Prima abbiamo sentito anche Lorenzo che ci raccontava, insomma, c'è il Martinez, un portiere che piace, ha avuto anche l'avallo di alcuni portieri che lo hanno, insomma, sponsorizzato. Non so che ne pensa Simone su Martinez che piace, no? Quindi che dici intanto? Chiedo subito, Simone.
1: No, Dibu Martinez per me è uno dei primi tre portieri al mondo.
0: Quindi farebbe un grandissimo acquisto, farebbe.
1: Secondo me sarebbe sarebbe un grandissimo acquisto.
0: Un acquisto da Juve di livello, questo importa, ecco, diciamo
1: è
0: così.
1: Un acquisto che ti garantisce quello che l'anno scorso non ti ha garantito, non solo per colpa propria, per proprie responsabilità. Qualche errore l'ha fatto Di Gregorio, però credo che Dibu Martinez è un portiere di livello internazionale incredibile, quindi per 3-4 anni credo che abbia la garanzia, se arrivasse, di avere un portiere di fama internazionale.
0: Beh, qui penso che siamo un po' tutti d'accordo su questo portiere, no? Se quindi andiamo oltre, no? Questo sarebbe veramente un acquisto di alto livello. Poi si parla appunto di questi nomi che stiamo leggendo in questi giorni, Sorloth che è vicino a trovare, avrebbe trovato l'accordo
2: con l'attaccante. Secondo me serve un uomo in mezzo al campo. Tecnico,
0: però limitiamoci ai nomi che stanno circolando. Anche Brahim Diaz si è fatto anche il suo nome, lo abbiamo conosciuto,
2: sì,
0: in Italia con il Milan, a Madrid.
2: Sarebbe
0: una tre quarti molto tecnica.
2: Sì, però rischi in modalità
0: fisica,
2: modalità flipper. O non fai 3-4 gol a partita o 20 tilt e le perdi. Perché lì poi devi garantire l'equilibrio, la fase di non possesso, ci puoi lavorare, sono giocatori forti, ci stanno bene, insomma, con Sessa ha dimostrato anche di fare la fase di non possesso, anche Yildiz. Brahim Diaz è giocatore di livello, insomma, Real Madrid, Milan. Però secondo me manca un centrale, qualora tu, insomma, la Juve dovesse sacrificare Bremer. Cioè io andrei a Madrid, Atletico, a sondare un attimo se ci puoi col prestito prendere due giocatori. Uno che è verso la fine della carriera, però è un giocatore che entrambi possono darti personalità, cioè quella cosa di carattere che richiede Ancico.
0: Ok,
2: dietro
0: che se ne parlava
2: e Coche. Allora tu fai una squadra che magari però diventi solida, tosta, spallettiana, cioè ti servono quei giocatori. Spalletti si lamenta del fatto il carattere, la personalità, questi sono due giocatori di personalità.
0: Beh, certo. Anche
2: Ancico ha giocato poco, però Feyenoord è un giocatore secondo me molto,
0: quindi tu fai questi
2: è uno
0: nomi
2: che
0: per
2: il gioco
0: personalità,
2: che sta sull'uomo. Bremer se lo devi cedere lo cedi. E poi ti manca uno, ecco, Lobotka, avevamo fatto prima il discorso di Lobotka.
0: Certo.
2: Però Ancico e Coche potrebbe mettere tutti d'accordo, però non so se poi chiuderà la carriera là all'Atletico.
0: Allora intanto, prima di sentire Giannichedda, saluto anche il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino. Ciao, Antonio, ben trovato, ti vediamo benissimo, ecco, stavolta ciao. Però non ti sento, la voce, ti sento, aziona l'audio, voglio sentire il tuo vocione vibrante.
1: Volevo vedere se eri attento.
0: Mio, quando ci sei tu sempre sono attento.
2: Antonio.
0: Arrivo subito, da te stiamo discutendo un po' su quello che potrebbe essere la Juve del prossimo anno con questi nomi, Antonio, che stiamo leggendo. Cioè, insieme a noi ci sono collegati anche Simone Bragli e Giuliano Giannichedda. Simone naturalmente ha elogiato moltissimo il nome di Martinez, perché insomma lo ritiene un portiere di altissimo livello. Giuliano, tu che ne pensi di questi nomi che stanno in questo momento circolando intorno alla Juve? E io ho chiesto che Juve sarà se dovessero arrivare questi colpi. È chiaro che ancora non sono definitivi, non si sa se arrivano, però ragioniamo sui nomi che sono stati accostati, ecco.
3: Ma tutti nomi molto molto interessanti. E Sorloth, perché se prendi Brahim Diaz, come ho detto benissimo Stefano, poi deve avere comunque qualcuno che dia un po' di fisicità, e Sorloth mi sembra un giocatore che là davanti possa chiaramente far spazio a tutte e tre, i tre quarti che giocano dietro di lui, perché con Cesao, Brahim Diaz e Yıldız, per cui c'è bisogno di uno di quella stazza, diciamo, di quella struttura. E Koke mi piace, però se devo scegliere tra Koke e Lopotka, sicuramente Lopotka. Poi uno dietro si fa il nome di Kim, che poi tra l'altro Spalletti lo conosce bene, lo conosciamo tutti. Non so se ci si possa arrivare, però sono tutti nomi molto molto importanti per mettere quei tasselli di personalità dentro la Juve, che, come avete detto benissimo voi due, secondo me quest'anno quello che è mancato, al di là di qualche giocatore che potesse insieme a Yıldız prendere le redini della
2: Juve, perché Giuliano è quello che manca. Cioè, se tu prendi tu ci insegni, Giuliano, che poi la squadra la fai, cioè, che cosa dice Spalletti? Caratterialmente Martinez in porta ha fatto la difesa,
0: certo,
2: perché è uno che ci ha preso. Sorloth è un lavoratore, non sarà
3: però se vuoi vincere, non sarà lottare per vincere dei
2: Ibra, non sarà, però è uno che sta là. Koke, Lobotka, Ančko, Kim fanno la personalità della squadra.
0: Sì, serve quello.
2: Basta, cioè, non è che ti servono dei fenomeni assoluti, giocatori bravi, però che abbiano carattere, i cosiddetti
0: Certo, cioè,
3: vengono da esperienze importanti, esatto, anche con allenatori importanti che ti danno quello, perché se prendi i giocatori dell'Atletico Madrid ti puoi aspettare tutto tranne che non abbiano
2: quello, sì, sicuro. Ecco perché sicuro può essere una bottega,
0: sicuro, sì, una bottega pure cara,
2: vabbè, ho capito, c'è, cioè, pure il prestito, cioè, non è che devi comprare per forza i calciatori.
0: Antonio, a che punto siamo? Siamo dei nomi che stiamo leggendo, insomma, e ti chiedo anche a te, che Juve potrebbe essere questa con questi nomi? Naturalmente siamo all'inizio, quindi tante cose, tante settimane dovranno passare.
4: Intanto saluto gli amici che sono in collegamento. Io dico che da troppi anni la Juventus deve chiarirsi prima di cominciare un progetto e poi imparare a difendere quel progetto. Altrimenti mi sembra di riascoltare, ma lo faccio tutti i giorni su Radio Bianconera, ascoltando i tanti vocali, le soddisfazioni iniziali sui nomi proposti. Certo. Mi ricordo Koopmeiners, mi ricordo i fischi a Vlahovic un anno fa, che poi sono diventati invece la necessità assoluta, il pane quotidiano. Io penso che intanto debbano trovare un accordo e andare più d'accordo allenatore e direttore, amministratore delegato, diciamocelo chiaramente. Io non ci vedo ancora il sistema ottimizzato per poter procedere in un mercato condiviso. Cosa voglio dire? Da chiarire, la proprietà si sbilancia verso un equilibrio di mercato, un equilibrio di bilancio, una sostenibilità, fondamentalmente, principalmente, o anche sull'accettazione di un mercato condiviso maggiormente con l'allenatore. Qui c'è ancora la nota stonata del mercato. I nomi che si stanno facendo aggiungono tante cose. Probabilmente ai giocatori che stanno uscendo alla Juve viene tolto anche qualcosa. Arrivo concretamente al dunque. La personalità non la si compra.
0: Certo.
4: Perché secondo me questa Juve con questo allenatore aveva l'obbligo di arrivare quarta, almeno quarta. Addirittura è stata bisfrattata l'etichetta del quarto posto, alzando l'asticella. Con questa squadra la Juventus, dice l'allenatore 6 mesi fa, avrebbe potuto anche competere per lo scudetto.
0: Vero, l'abbiamo
4: fatta
0: sentire.
4: Che non torna? Che cos'è che non torna? Che le parole le porta via il vento. Perché poi i tifosi si illudono facilmente con i nomi, con Sorloth, con un allenatore, con un altro, ma quest'anno tu sei arrivato più dietro rispetto ad altre stagioni. Servono giocatori motivati, altrimenti la Juve dovrebbe chiarire, a mio avviso, mi trovo a dirlo conoscendo la Juventus che ho avuto nella mia cameretta anche solo come poster, con dei nomi altosonanti, eccetera, eccetera. Servono giocatori che vogliono arrivare senza grosse pretese, ma che poi non cambino gli obiettivi, perché le hanno cambiati Spalletti, le hanno cambiati i giocatori, le hanno cambiati quelli che vogliono poi più soldi, perché è tutto un rincorrersi. La società dovrebbe imparare a difendere meglio il progetto che propone. In quale modo? Dichiarandolo prima. questa Juve forse ha bisogno di ripartire anche da qualche giocatore della next gen, da un prospetto. Questa Juve è da Europa League, diciamocelo chiaramente. È una cosa che è un pugno nello stomaco per i tifosi, ma forse da troppi anni che, galleggiando, come ci dice Bremer, tra il quarto e il quinto posto, è una squadra da quarto o quinto posto. Al che Sorloth, la fisicità serve, serve un giocatore in difesa, però non mi basta che me lo proponga Spalletti, perché poi è compito di Spalletti, ma il compito ce l'aveva già quest'anno, che quelli che aveva li avrebbe potuti sfruttare meglio. L'incoerenza, non di Spalletti in generale, di un progetto ancora un po' confuso, ma scusate, Gatti l'anno scorso poteva servire qualche volta di più nella difesa della Juventus con o senza Bremer? Secondo me sì. Gatti, se va via Bremer, Cabal e qualcun altro, potrebbe servire l'anno prossimo? Io ho visto un Kim abbastanza imbarazzante, arrugginito.
0: Ecco, hai risposto a Gianni Ghedda.
4: Non rispondo.
0: Ma scherzo, dai!
4: Non so cosa aveva detto Giuliano.
0: No, che aveva parlato di Kim. E tu hai detto: io la penso come te. Non ho visto un Kim proprio esaltante. Però,
4: cancello Kim perché. Cancello Kim e faccio un altro esempio. Troppe volte si sono fatti i nomi e sono piaciuti tutti. Nico Gonzalez, Vlahovic, quello, quell'altro, e poi non dobbiamo comprare dalla Fiorentina, dalla Roma, di qua e di là e dall'Atalanta. Da chi compriamo? Dal Lipsia? Dal Tolosa?
0: Tolosa intanto avete preso come Molliga, insomma, mi sembra. No, aspetti, ti fermo un attimo, perché hai detto una cosa, signor Giuliano, che sorrideva. Braglia però ha sottolineato subito all'inizio, il direttore, insomma, si deve trovare una condivisione tra Comolli e Spalletti, che è un po' la cosa più preoccupante di tutto, perché sta condivisione, io non so se è proprio il mercato di Spalletti, i nomi che stiamo leggendo. Poi io no, questo non lo
4: attenzione
0: so.
4: Attenzione, quindi... che le prime sorprese potrebbero arrivare ancora da quei piani alti. Attenzione. Il campionato è ancora lontano.
0: È ancora lontano. Hai capito, Braglia? Che tu hai sempre sottolineato questa cosa. Braglia, dove stai? È finito? Dove è andato? È caduto? Che niente, sparisce la gente improvvisamente. Vabbè. Giuliano.
5: Spero che non ci siano sorprese per quanto riguarda l'allenatore nei piani alti, perché
2: questo intendevi, Antonio,
5: ragione su dare l'identità della Juve, perché bisogna, al di là dei nomi, bisogna dare l'identità della Juve, di società Juve, di programmazione Juve, come ha sempre fatto. Io ho avuto l'onore di giocarci lì, e l'anno che ci giocavamo tutto, perché la Juve si gioca sempre tutto tra campionato e Champions, tutto quanto, già si preparava la squadra per l'anno dopo e cercava di migliorarla, e parliamo di una Juve stratosferica, per cui le grandi squadre programmano sempre, sono sempre lì sul pezzo, attente a quello che succede sul mercato. E sono d'accordo con il direttore quando dice che prima bisogna dare stabilità lì e poi fare i nomi dei giocatori, perché i giocatori possono essere buoni tutti, poi qualcuno riesce, qualcuno no, ma se non è stabile il vertice, è chiaro che poi i problemi vengono fuori durante l'anno.
0: Tu però hai detto: spero che la parte alta non riguardi Spalletti.
2: Giuliano, sì, però Antonio, che cosa
5: Spalletti
2: intendevi?
5: Infatti, un allenatore.
0: Antonio cosa intendeva? Spalletti o altri?
2: Tradotto?
0: Capito, tradotto.
2: Lo puoi dire,
0: facciamo la traduzione.
4: Tradotto, allora, a parte che nessuno di noi ha la verità in tasca,
2: va bene,
4: sul mercato.
0: No, ci mancherebbe.
4: Io in questi anni, e Giuliano sottolineava la Juve che ha conosciuto lui, purtroppo gli devo dare anche a lui una brutta notizia: non c'è più quella Juve lì. Forse ci risarà, ma non...
0: Ho capito, però quando hai parlato dei piani alti
2: non escludi un colpo di scena.
0: Qual è?
4: Il primo, quello che rischia di più è Comolli. Porta quello, ma non perché sia il più...
0: Che sarebbe un buon senso, in questo senso. Cioè, mi sembra...
4: Ma non te lo so dire. Con un Antonio Conte libero...
0: Infatti è lì che volevo andare, capito?
4: Non te lo so dire.
2: Cioè,
4: se
2: tu, allora Antonio, proviamo a far capire ai nostri amici che ci seguono.
4: Sto fantasticando adesso.
2: Però i piani alti, diciamo, promozione di Chiellini e l'ombra di Conte, come dice Marco.
0: Io lo dico da...
2: Sono due settimane con quest'ombra di Conte.
4: Quella, io non vi ho ascoltato nelle ultime settimane, perché sono state settimane impegnative qui a Torino.
0: C'hai altro da fare, insomma, mi sembra giusto.
4: Sì, altro da fare, nel senso di dire meglio raccontare qualche
0: Ci mancherebbe.
4: Rispetto ai venditori ambulanti di fake news. detto questo, che non siete voi e non sono i vostri ospiti, dico semplicemente che probabilmente il trappolone o la macchia d'olio su cui sgommare c'è per tutti.
0: Sì,
4: per
0: sì,
4: chi?
0: Sì.
4: Come lì, se mi arriva a 6-7 giocatori non raggiunti dopo averli promessi alla proprietà, no? Nel range del possibile, del fattibile per la Juventus, il primo luglio arriva anche per lui.
0: Certo.
4: Ma attenzione, potrebbe essere anche una strategia per dire, tanto la Juve uno stipendio in più, uno stipendio in meno in queste condizioni, non parliamo di proprietà senza blocchetto degli assegni.
0: E quindi?
4: Noi a un certo punto abbiamo temuto, non io, e penso che sia giusto ripartire dalla certezza Spalletti, a cui però bisogna chiarire un aspetto. Lui quest'anno ha fallito l'obiettivo, per molto meno si è andato, cioè per molto meglio altri allenatori sono andati a casa. Allora, qual è il metro di giudizio? Attenzione, se la proprietà dicesse a Comolli: lei continui nel suo perseverare i parametri economici, e a un certo punto l'allenatore, che non so,
2: però perdonami Antonio, ma allora che gli hanno fatto fare condizioni. Due anni di contratto a Luciano,
0: due anni di contratto. Poi
2: cioè, non riesco però a capire questa cosa qui.
4: Eh beh, gli errori, quando uno commette errori ne può commettere solo di peggiori. Mi spieghi che senso ha rinnovare a Spalletti ad un mese dopo che sei riuscito a centrarlo?
2: Vabbè, ho capito,
4: otto mesi.
2: E che fai? No? E che fai? Lo mandi via? Perché non andava a Champions League, lo mandi via?
0: No, però aspettavi, se raggiungeva l'obiettivo ti faccio l'obiettivo. Il rinnovo.
2: No, per carità,
0: ma per me lì è stato un errore, io sono d'accordo con Antonio. Quello è stato un errore. Quello è un errore.
4: È arrivato senza la certezza di rinnovare.
0: Aspetta,
4: l'obiettivo era la Champions League.
0: Ti fermo perché, per esempio,
4: anche Spalletti,
0: esatto. Aspetta un attimo, ti fermo perché Simone, me lo ricordo, sosteneva in quel periodo, Simone, correggimi se sbaglio, tu dicevi non si può non rinnovare a Spalletti,
2: no,
0: quindi
2: io
0: mi ricordo Simone, no?
2: Anche me tu hanno mi sembra che hanno io ho sempre detto indipendentemente, e non cambio idea, cambio
0: no, no, ma io
2: indipendentemente da dove arrivare alla Juventus bisognerà ricominciare da Spalletti con grande umiltà, determinazione.
4: Non era stato detto questo all'inizio,
2: no,
4: allora non siamo mai chiari. No, tu hai detto quello, la Juve non aveva detto quello a Spalletti.
2: E allora che cosa gli hanno rinnovato prima di raggiungere un obiettivo?
4: Perché non hai altre soluzioni, perché sei con le mani piene di nulla davanti. E Spalletti è l'unica cosa, è il meno errore di tanti altri, anche nell'averlo rinnovato.
0: Simone, ma c'è Simone, che io lo chiamo, non lo sento. Simone, ci sei?
6: Io sto ascoltando con tutto il rispetto per le opinioni di tutti. No,
0: ma certo, ci mancherebbe.
6: A me fa piacere l'analisi che ha fatto il direttore, e non sempre si vede un direttore che fa un'analisi capillare come quella relativa al discorso che non c'è un'identità progettuale di continuità da parte della società. Sono meno d'accordo sul fatto, su alcune cose sono d'accordo, su altre no. Per me Spalletti non doveva arrivare nella Juve con un contratto di 8 mesi, perché a suo tempo Spalletti è arrivato per volere di Chiellini e non di Comolli. La proprietà, e sono d'accordo col direttore, deve insistere su quello che è l'idea originale iniziale, cioè se deve dare le chiavi in mano a una persona, sicuramente questa persona non può essere Comolli, perché comunque io voglio vedere Spalletti allenatore dall'inizio dell'anno e non da quando ha preso la squadra, perché da quando ha preso
0: quindi
6: la
0: tu
6: squadra,
0: lo valuti, tu dici lo devo valutare io, dall'inizio della stagione.
6: Sì, dall'inizio della stagione, ed è stato giusto in quel momento rinnovare il contratto di Spalletti. Perché? Perché si dava una motivazione, un'identità di quello che era il futuribile, al di là del fatto del traguardo che non era ancora raggiunto o meno. Però, e sono d'accordo col direttore,
0: però perdonatemi,
6: è la fase progettuale della proprietà.
0: Perfetto.
6: Che deve essere chiara.
0: Sono d'accordo.
6: Perché adesso, parlano di tipo...
2: Ma col senno di poi adesso diciamo che è stato sbagliato. Aspetta, prima diciamo che era tutto giusto, adesso che non ha raggiunto la Champions League diciamo che la Juventus ha sbagliato a rinnovare la Spalletti.
6: Tutti erano
2: d'accordo. No, non ce l'ho con te, Simone.
6: No, in generale,
4: però... Ma però perdonatemi, se la società lancia un obiettivo.
6: Fammi finire solo il concetto.
0: Vai,
6: hai ragione sul fatto che Comolli è inadeguato in quella posizione in cui è, da parte in una parte apicale che non gli compete, in un posto dove secondo il mio punto di vista ci deve stare qualcun altro e non un personaggio come Comolli. Cioè lì l'inizio del rapporto,
2: però ci dobbiamo mettere d'accordo. Prima avevamo detto bravo Comolli perché ha fatto 2 anni di contratto con Spalletti, poi non raggiungi la Champions League, Comolli è diciamo l'anello debole, deve essere mandato. Cioè c'è una confusione totale, poi Spalletti c'ha le sue responsabilità, quell'altro.
0: Aspetta, cioè, alla fine
4: ragioniamo ognuno a casa nostra.
2: Vai,
4: padre di famiglia dice al proprio figlio: vediamo se sei promosso e poi ti dico dove vai e che concerto vai a vedere quest'estate. E poi cambia idea. L'incoerenza, io nel calcio più che nell'educazione dico che è un fattore importante. Alla Juve è venuto per centrare il quarto posto. Ci ha detto che io non sto mandando via Spalletti.
0: No, ho capito quello che tu stai dicendo. Sì.
4: Ma non posso rinnovargli il contratto sulla fiducia. Anche se so che, perché nel calcio cambiano le cose in fretta, mi sembra come lì, dov'è che sbaglia? Dimostra tutta i limiti.
2: Ma allora tu ci
4: ruolo.
2: Vuoi dire, Antonio, che si è pentito di avergli fatto 2 anni di contratto?
4: Ma non
2: lì.
4: Vanno d'accordo.
2: Ma non vanno d'accordo perché non si è andato in Champions League, o non vanno d'accordo proprio perché non vanno d'accordo? E allora chi gliel'ha fatti questi 2 anni di contratto? 2 anni di contratto, chi gliel'ha fatti?
4: La società, perché se non hai una società, società forte, a riflesso si sentono tutti forti.
2: A me mi sembra di sognare.
4: Però intanto sei fuori dalla Champions, quindi per me sei fuori dal progetto. Punto, è molto semplice. Sarri ha vinto.
2: Ma la società via. Quindi chi è quello stato? Elkan a rinnovare con Spalletti?
4: Certo,
2: o come...
4: ecco, c'è, bene, c'è chi ti dice, ma anch'io sono uno, però ti faccio ragionare, perdonatemi, non voglio monopolizzare il ragionamento, però bisogna essere coerenti. Se mi dicono che devi arrivare tra le prime quattro e non ci arrivi,
2: sì,
4: hai
2: capito.
4: Fallito, punto. Non è che sbagli
0: in
4: finale.
0: Un certo senso il discorso è comprensibile. Cioè
4: hai perso 60 milioni e quei 60 milioni ha un'incidenza anche il 30% di un bravo allenatore che ha fallito, così come ha fallito dopo la nazionale. Non bisogna offendersi. Poi ti dico, ti do il bonus ancora, ma queste condizioni con uno con cui non vai d'accordo al 100%, a novembre sei nelle condizioni in cui hai cacciato poi Thiago Motta. Thiago Motta più Tudor, meglio di Tudor più Spalletti, meno un punto, quarto posto, 60 milioni in più. Io ragiono così.
2: Cioè, no, ma non c'è.
4: A ragionare così.
0: Aspetta,
4: è un momento
0: anche...
4: di debolezza. Anche... È un momento di debolezza. Ho chiuso.
0: No. Aspetta un secondo. Voglio sentire anche Giuliano se vuole aggiungere qualcosa. Perché in effetti, quando ad esempio Simone diceva doveva rinnovare prima, non a 8 mesi, eccetera. Però io voglio dire una cosa: una società potrebbe pure dire ti prendo in corsa. Perché penso che tu possa arrivare quarto. Arrivi quarto e ti faccio il contratto. Ti prolungo il contratto. Poteva essere un obiettivo anche quello.
4: D'accordo.
0: Poteva
4: quello
0: essere un
4: l'accordo.
0: Obiettivo anche quello dell'allenatore e della squadra.
2: Ragazzi, però io
0: cioè,
2: non,
0: questo
2: non
0: è.
2: Ho parole.
0: Cioè, io sono d'accordo
2: allora che
0: io Spalletti lo terrei, cioè non so
2: quanto. No,
0: sto facendo
2: capito,
0: un ragionamento, hai capito?
4: Il senso di debolezza. Le due incongruenze sono il prossimo allenatore Comolli, dopo Tudor, che verranno qui, firmeranno anche l'elenco per non lamentarsi dei giocatori che hanno, in maniera da evitare il problema di Tudor. A gennaio non gli arriva l'attaccante, dove la Juventus non è stata capace a comprare neanche un giocatore di nazionalità marocchina. L'allenatore incomincia a dire, guarda caso, capendo che forse non è proprio da scudetto, come in tanti avevamo detto, vedrete, cioè l'allenatore più bravo, sapete qual è? Quello che si fa a comprare i giocatori. E allora c'è una nota stonata, non puoi vincere il festival della Serie A.
0: Giuliano,
4: c'è una nota stonata tra i due.
0: Giuliano,
7: è tutto vero, tutto complesso, e però società forte, come sappiamo, fa allenatori forti e fa dirigenti forti. E secondo me c'è bisogno, se è possibile, di aumentare il potere di Chiellini. E ripeto, al di là dell'allenatore, è chiaro che anche Spalletti sa, e non ci aspettava sicuramente di non arrivare quarto, e sa che un 30% di fallimento ci può essere, però se devi programmare non puoi pensare che ogni volta, se non arrivi quarto, terzo, secondo o primo, e non devi cambiare allenatore. L'allenatore va giudicato per come lavora e per quello,
2: esatto,
7: per in quel momento, per la crescita dei propri calciatori. Perché
0: però perdonami, guarda Giuliano, perdonami,
7: Messi, Ronaldo, Neymar non vince, è un conto,
2: quando è capitato, diciamo così,
7: come lavora,
2: diciamo
7: Spalletti,
2: così, caro Antonio,
7: questo,
2: è capitato,
7: è bravo,
2: all'allenatore migliore la cattiva sorte. Questo no, esagerato Marco.
0: Non no, può essere.
4: Non mi piace usare
2: 3-3 è capitato a Spalletti, non c'entra la qualificazione in Champions. Cioè, è clamoroso, può succedere.
4: Non mi piace questo ragionamento, perché se capitasse a Gianni Chedda di allenare la Juventus, non deve essere valutato poi solo se è arrivato al quarto posto qualcun altro in qualche altro modo.
2: Io uno come Spalletti me lo terrei stretto, poi dopo non so che cosa sta succedendo là, Antonio, però insomma tu hai delle ragioni.
4: Ti aspetto al quarto posto e poi ti rinnovo, e magari non ho quelle condizioni economiche.
7: Però non c'è nessun allenatore che più o meno da Juve che si ricomincia da capo, cioè,
0: però ce n'è uno che è libero e gira a Torino.
2: Tu cominci, già cominci adesso che è giugno,
0: c'è un allenatore libero che gira per Torino.
2: Hai capito, Antonio? Cominci adesso che è giugno.
0: Questo non lo dovete sottovalutare. State sottovalutando Antonio Conte.
2: Ma non è carino nei confronti di Spalletti.
0: Ho capito, però voi lo state sottovalutando.
4: Non è carino, ma è la regola del gioco, di questo gioco baraccone.
0: Bravo Antonio.
2: Antonio.
0: Sto col direttore.
2: Antonio.
4: Però è anche vero che poi non dobbiamo cadere nella trappola dell'allenatore simpatico o antipatico.
2: No, che simpatico? No, allenatore bravo o non bravo?
4: No, non voi.
2: Allenatore bravo o non bravo?
4: Spalletti è bravo. Se la proprietà mi prende per salvare la mia squadra, per portarla in Serie A, se non ci vado... E se non posso comprare, perché sennò non è colpa di Vlahovic che vuole 8 milioni.
2: Ma allora
4: non
2: scusami, però allora
0: dai,
2: però
0: hai ragione,
2: e siamo pieni di contraddizioni. Ha ragione Simone, Giuliano quando dice scusate, ma allora poi dopo
4: è complicato. Cioè,
2: parliamo sempre del sistema anglosassone, straniero, da Premier, Klopp che sta, cioè Ferguson che all'inizio devi fallire, devi avere anche delle cocenti delusioni per poi sapere
4: per
2: diventare
4: tutti.
2: Grandi. Guardate, vabbè, io prendo Spalletti e me lo tengo. Sono arrivato quinto, lo so. Il tifoso bianconero sarà incavolato nero, però calma e si riparte. E che ne cambia al secondo? Antonio, che cambi un allenatore ogni sei mesi?
0: Ma stiamo parlando della Juve fuori dalla Champions. Attenzione, Spalletti ha detto...
2: La Juve non cambia mai i suoi allenatori.
0: Spalletti ha pure detto...
4: Ma come no? Ne ha cambiati tre in due anni, allora devo tenermi
0: Spalletti ha pure detto...
2: Non li devi cambiare, Antonio, non li devi più cambiare.
0: Stiamo andando fuori, però Spalletti
2: ha pure
0: detto si poteva rischiare di non andare in Europa League.
2: Ma lo ha detto, compri i calciatori forti, poi vediamo come
7: arriva Conte l'anno prossimo. Se arriva Conte l'anno prossimo e non va nelle prime quattro, che fai? Ricambi allenatore e ti
2: Hai capito, Antonio?
4: No, anche se arriva Conte,
2: ma che è il gioco dell'oro?
4: Giorno va al ristorante con Comolli, gli fa pagare il conto e lo fa mandare via. Non succede, stiamo sorridendo. No? Se arriva Conte, salta la società in questo momento.
0: Certo, qualcuno
4: ci dica qual è il progetto, l'obiettivo.
0: Va bene, dai.
4: Spalletti, quindi me lo tengo per 5 anni. Comolli me lo tengo per 5 anni. Alla Juve? Poi sono io che vado in onda e ci metto la faccia e gli opinionisti a raccontare le favole in giro.
1: Conte non può arrivare. Marco,
0: Conte non può arrivare, dice Braglia. La sentenza Braglia.
4: Non lo sto sponsorizzando, Simone. Braglia. Hai ragione.
0: No, non può arrivare, hai ragione. No.
4: Però ci sono...
1: Non può arrivare per mancanza di volontà che? Di mettere i soldi economicamente da parte della proprietà.
2: Però Conte, scusatemi, però è una mancanza di rispetto nei confronti di Spalletti, che siamo là di livello. Adesso possiamo.
1: Ma la Juve
2: ha Spalletti come
1: allenatore.
2: Ho capito, però stiamo a parlare come Conte, che è 10 volte più forte di Spalletti.
0: Però, ragazzi, ma ho detto c'è l'ombra di Conte, voi non la dovete sottolineare.
2: Però Simone dice no, perché non ci sono le disponibilità finanziarie e economiche per accontentare Conte.
0: Io Spalletti che sta, ma l'ombra è pesante, cioè l'ombra gira.
4: Spalletti dovrà portare la Juve in Champions League.
2: Non partecipa a questo giochino.
0: Certo che ha fallito,
2: non partecipa a questo gioco.
4: Cioè, anche noi,
0: scusate,
2: io sono dell'avviso di Giuliano.
0: Però perdonatemi, perdonatemi un attimo. Se con Verona e Fiorentina fai un punto, ci avrà pure delle responsabilità allenatore.
2: L'abbiamo detto,
0: allora ce l'avrà pure lui. Non è che
2: si riparte con Spalletti e si ripartirà con altri. Spero per i tifosi della Juventus, per loro. Con altri calciatori, no, con un altro allenatore, sempre con questo allenatore. Ma comprassero dei giocatori forti da Juventus, dai, invece di interrogarsi perché fanno 70-69 punti e gong.
0: E gong, arriva del gong. Dice, chiudi Antonio, siamo in chiusura.
4: No, perché oggi mi avete fatto arrabbiare.
2: ma noi non volevamo.
0: Ma io avevo preparato...
4: ho capito che non cambia niente.
0: Io avevo preparato pure un giochino per voi, avevo preparato un giochino finale, lo volevo fare.
2: Ma il gong
0: dopo.
2: Ma siamo a 10 minuti e abbiamo sforato.
0: Sforo io, voglio sforare col gioco. Voglio sforare col gioco e voglio.
2: Come te guarda,
0: voglio far. Vabbè, pazienza, appena volta. Voglio far sorridere Paolino. Voglio fare il giochino. Oggi avevo preparato una cosa di Amarcord Juventus. Antonio, facciamo un giro. Ti do tre nomi, tre grandi giocatori. Facciamo così, dai, chiudiamo con una cosa del passato, che tu sei il più anziano e quindi qui ci puoi aiutare. Allora, anziano juventino, insomma, di grande fede juventina, non t'arrabbia. Sei pure più anziano di me, questo è vero. Allora, ti voglio chiedere tre giocatori della Juve, mi devi fare un ordine. Ti do tre giocatori: Del Piero, Zidane, Platini.
4: Per cavarmela, perché questa no, va a toccare le corde delle emozioni. Platini, perché vivevo delle sue foglie morte vedendolo allo stadio ed ero un ragazzino, e anche quando entravo negli ultimi 15 minuti mi facevano entrare. Del Piero, perché ho pianto con lui quando ha abbandonato gli ultimi 20 minuti di Juve-Atalanta. Nessuno ha guardato quella partita, anche se come tifoso dell'Atalanta, allo stadium. E Zidane, perché ha dato la testata a Materazzi, così no, sto scherzando.
0: Zidane, questo è il tuo ordine.
4: Il nazionalista. No, io li metto, non si possono paragonare.
0: Vabbè, dai, il gioco è gioco.
4: I numeri 10 sono dei numeri 1.
0: Ma il gioco è gioco.
2: Sei veramente perfido.
0: Dai, Pallomeni, fammi sta classifica.
2: Sei veramente
0: Platini,
2: di una cattiveria.
0: Zidane, Del Piero.
2: Mamma mia.
0: Vai, Pallomeni.
2: Zizou.
0: Primo.
2: Basta.
0: Solo davanti a tutti. Ah, vedi. Sei rapido, Gianni Chedda.
8: No, troppo difficile. No, non mi mettete.
0: Dai, gioca su.
8: No,
0: vai.
8: Perché Del Piero ci ha giocato insieme. L'ho marcato per modo di dire, perché ne era impossibile marcarlo. Platini l'ho visto, secondo me è stato uno dei giocatori più forti che abbiamo avuto qua in Italia ed Europa, cioè come fai a fare una classifica, è impossibile.
2: Vabbè, pure tu non te sei... palla in calcio d'angolo
0: da centrocampista, proprio ti butta fuori e via come va.
2: Però, però quando dice ho marcato Zidane e poi si è preso il moment,
0: capito,
2: preso due o tre moment per mal di testa, quindi secondo me
8: si dice giusto perché
2: L'hai visto,
0: cioè l'hai visto passare praticamente.
2: Hai visto qualche ombra.
0: Aspetta adesso al portiere, che sta dietro, fammi sta classifica, Braglia.
8: Del Piero, Platini, Zidane.
2: Ecco,
0: Del Piero, Platini, Zidane.
2: La ruffianata
0: vabbè,
2: finale, tu. Vabbè,
0: scuote la testa al direttore. Mia. Vi saluto qua tutti quanti.
4: E allora mi tengo Spalletti. Dopo questa
2: bravo.
4: Volta, mi tengo Spalletti.
2: Bravo Antonio, bravo, così.
4: Perché non ci toccano gli allenatori.
2: Ciao
0: direttore,
2: bravo.
0: Sempre un piacere. Allora, ciao a tutti.
8: Antonio, lo devi tenere.
0: Ciao Simo, ciao Giuliano.
2: Ciao
0: break,
2: Simone,
0: break,
2: ciao Giuliano.
0: Break.

0: Siamo tornati, Stefano, ci siamo un po' prolungati oggi e vabbè, è capitato, c'era insomma un po' di dibattito simpatico anche. Però, caro Stefano, ti devo dire che arrivano dei messaggi che insomma non
1: contrastanti.
0: Sono contrastanti. C'è chi, per esempio, ci sottolinea, io con Tudor e Motta mi addormentavo, con Spalletti c'è stata delusione finale, ma mi ha risvegliato e dato qualche speranza per ripartire, ad esempio Stefano. Mentre qualcuno dice, scusate, ma perché non riconoscete che Spalletti è un perdente? Qualcuno di voi ha detto che è arrivato a 66 anni prima di vincere qualcosa ed ha ragione, e Gattuso subirà la stessa sorte. Vabbè, mo Gattuso, sì, che c'entra insomma in questo discorso?
1: Mettono sempre Gattuso,
0: vabbè, insomma. Poro Gattuso, cioè, già c'ha i suoi problemi, che gli hanno detto che serve una punta, e la risposta è arrivata: devi valorizzare Ratkov.
1: Buon lavoro.
0: Gli serve un miracolo per valorizzare Ratkov.
1: Vabbè,
0: a Gattuso.
1: Ma adesso, però, dai. Non dobbiamo avere pregiudizio.
0: No, per carità, nessun pregiudizio. Poi, per esempio, Marco scrive: nel pensiero del direttore Paolino si respira aria di programmazione, rifacciamo tutto ad ogni piezo spinto avanti così, insomma, vabbè. Una domanda, vabbè, il direttore è uscito, poi dico, niente, siamo schiavi del nome di Conte, non se ne esce più, Marco da Torino, vedi, perché io ho detto
1: ma
0: del
1: perché,
0: fantasma, vedi.
1: Perché poi, Conte è libero, si sta scatenando questo pulito.
0: Esatto, alla Juventus c'è lo spettro di Antonio Conte, con Comolli che prende solo pacchi, la società Sabauda diventa appetibile per tecnico leccese per il prossimo anno. Scrive Antonio, cioè, lui dice la Juve è appetibile, e poi sappiamo che Conte può ricostruire quando deve ricostruire, no? È molto bravo, questo bisogna, sì, bisogna dirlo. Allora, c'è qualche audio da recuperare, vai, vediamo.
1: È arrivato tedesco, Bologna.
2: Sì, noi ciao Marco, ciao Steve, a tutti gli ospiti. Sì, ci sarà Conte che gira per Torino. Ma se non c'hai i soldi per comprarlo e per fargli una squadra forte, potrà girare per tutta l'estate, potrà girare per tutto il campionato prossimo, la Juve non ha più i soldi per sostenere Conte.
0: Sì, mi sa che i soldi qui parecchi ce l'hanno. Sinceramente, no, poi non sono manco d'accordo che non ci stanno i soldi, perché la Juve negli anni di soldi ne ha spesi, il mercato ha speso, allora è meglio dire hanno speso male.
1: Ah, ecco.
0: Forse è meglio dire questo. Beh. Perché se andiamo a fare un conto di soldi, sono stati spesi, così come il Milan. Non ci saranno le risorse economiche dei club europei importanti, della Premier, eccetera, però non è che non ci sono stati spesi male, questo bisogna dirlo. Quindi vediamo, io non ho la sfera di cristallo per dire quello che succede, però insomma, quando c'è Conte in giro, io sinceramente sempre con le antenne dritte. 331 82 00 213.
1: Sto facendo stretching da seduto. Tu,
0: anche tu?
1: No. No. Pure tu fai?
0: No, io da seduto no, non ci riesco. Vai con un altro audio.
3: Stefano da Roma.
0: Stefano da Roma,
3: hanno rinnovato prima sia Spalletti, dopo aver visto come giocava con Tudor, dopo aver visto come giocava con Motta, dopo aver visto come giocava con Allegri, il cane si è innamorato, perché famoso a capire, se c'aveva un attaccante decente, quelle partite che Spalletti ha toppato con 40 tiri in porta le portava a casa. E sicuramente stavamo a parlare di un'altra cosa. Poi le ultime tre le ha sbagliate, e sono d'accordo con voi, però c'è un abisso con gli altri tre allenatori.
0: No, ma io forse passa un concetto sbagliato. Io sono il primo a sostenere Spalletti, però bisogna anche dire che se non va in Champions ci avrà pure delle responsabilità lui, eh. Ricordiamo, io vorrei dire a tutti voi, che Milan e Juventus hanno perso la Champions.
1: Quando parli così,
0: il Milan perde la Champions perché nell'ultima partita viene sconfitto dal Cagliari in ciabatte. No,
1: quando scandisci, vai, mi piace.
0: Ok, Cagliari in ciabatte. Andate a Milano, andiamo a fare una gita. Sono andati a Milano, ci guardate che c'è una partita da fare.
1: Ma perché dobbiamo andare dentro quello
0: stadio a giocare proprio l'ultima, e fa pure caldo. C'è una partita da fare, vabbè, dai, andiamo.
1: Vai.
0: Milan perde quella partita. Ok.
1: Anche la musica.
0: Vorrei ricordare che il Milan aveva la Champions in mano, cioè ce l'aveva proprio lì, la toccavano, finita, svanita. La Juventus ha perso la Champions per fare un punto con Verona e Fiorentina. Verona retrocesso, Fiorentina che insomma...
1: Dove?
0: Eh?
1: Dove?
0: In casa.
1: In casa.
0: Quindi non mi venite più a parlare di quello che mancava, di punta, attaccanti, giocatori, perché è un'emerita posso dire quello che per me, però
1: è la musica di Quark e degli Angela che vanno.
0: Quindi lasciamo stare chi c'era, chi non c'era. Ma se fai queste cose con queste squadre, non meriti di andare in Champions League. Punto.
1: Vai con questo. Se addormentiamo, però, Mario.
0: Basta, però. Adesso.
1: Sarebbe... No, vabbè, no, mi piace.
0: Non la pensi così? Non è così. Sennò, tra un anno qualcuno dirà: non siamo andati in Champions perché non gli hanno comprato una punta. Non siamo andati in Champions perché. Niente, lascia perdere. Tu ci stavi in Champions.
1: Ma dobbiamo parlare ancora di questa cosa.
0: So che
1: cosa
0: hanno mandato anche un biglietto di ringraziamento come Roma. Alle due squadre, alla fine hanno detto grazie per ci avete dato una mano, insomma, perché voglio dire, con tutto il rispetto, bel campionato di Como e Roma, però se davanti quei due vanno in vacanza è un altro discorso, ok? Allora andiamo, qui c'è un altro messaggio. Allora, per Stefano dice: quale sarebbe l'allenatore che prenderebbe al Milan? Ti chiedono. C'è un allenatore che prenderesti per il Milan?
1: Io avrei preso, lo so che è stato criticato, Andoni Iraola.
0: Iraola, è vero.
1: Che è andato a Liverpool, capito? Tutti l'avevano bistrattato, ma chi è questo Iraola? Certamente non sarebbe, però è un emergente. Il calcio cambia, l'intensità, i ritmi, eccetera, va verso quella direzione. E quindi adesso che cosa è? Glasner è un altro che è una scuola.
0: Non hai fiducia nei sistemi, come dicevi Vincenzo. Hai fiducia.
1: No. Ma scusami, Iraola è.
0: Per Vincenzo lo ha definito allenatore di sistema.
1: Sì, sappiamo, Andrea è molto tecnico. Molto tecnico. Gli altri che so, fuori dal sistema.
0: Può essere. Aspetta, qui ufficiale l'esonero di Palladino. Ce l'abbiamo fatta, vedi che c'è l'esonero? No, è perché insomma sono giorni che.
1: No, io oggi Palladino ha fatto un ottimo lavoro.
0: Ma oggi Palladino e Allegri stanno bloccando Atalanta e Napoli. Cioè, si devono decidere. Allora l'Atalanta si è decisa.
1: Allegri è stato esonerato.
0: No, ho capito, ma vuole a buonuscita lì, sennò non.
1: Avrà i suoi buoni motivi. Adesso vogliamo sindacare.
0: Allora, ufficiale. King of the Mountain. Chi è? Allora, ufficiale, l'Atalanta ha esonerato Palladino.
1: Ecco, quindi.
0: Allenatore e il suo staff sono sollevati dall'incarico. Sarri, e adesso Sarri c'ha via libera per andare a raggiungere Giuntoli. Certo, Palladino. Però bisogna dire una cosa, Firenze, un buon lavoro, via, via. Come mai però?
1: Andrà, sarà il primo a inserirsi. Se
0: dove? Si è appollaiato pure lui, dice qualcuno sbaglia.
1: Si salta qualche panca.
0: Vabbè, e adesso vediamo se... Ma quando arriva sta cosa di Allegri che si mette d'accordo e va via? Cioè, guarda che è una cosa...
1: Dobbiamo ascoltare De Laurentiis che dice.
0: De Laurentiis secondo me piano piano si incavola, perché dice, io quando faccio la squadra? Devo fare il mercato, le indicazioni... Ma dice già gliele dà, ma non
4: questa è una
0: fare.
4: Cosa molto bella.
1: Lezione, ma... Allegri. Ma De Laurentiis che cosa dice?
0: Vabbè,
4: però
0: dai.
4: Se viene ai brillantini,
0: Vabbè, dai. Allora, allora al Milan avrei dato tempo a Fonseca, scrive Alessandro. Fonseca che è
1: fiducioso.
0: Fammi sentire un altro audio: 331-8200-213. Pochi minuti, poi ci fermiamo.
5: Giovanni da Bari, Giovanni, ovviamente, interista. Noi interisti, ovviamente, dal canto nostro possiamo dire che queste disgrazie juventine, milaniste, ci vanno bene. Vogliamo a tutti i costi la Juve, vogliamo a tutti i costi il Milan, ovviamente per un campionato più competitivo. Ma noi interisti per 9 anni ci siamo accontentati di questo estenuante potere da primo in classifica in Italia della Juve per 9 anni. Noi abbiamo accettato, adesso... Molti devono accettare il nostro, tra virgolette, predominio. Va bene?
0: Predominio che avete spartito con Milan e Napoli, però, sempre negli altri anni. Ovviamente. Non è che ne avete 25-6 di fila, insomma. Bisogna dire questo, caro Giovanni. È un dominio spartito con Napoli, Milan. Avete vinto, ma anche spartito con gli altri, insomma, mentre loro lì dominavano.
1: Era proprio un dominio.
0: Era una dittatura. Dittatura, bravo. Calcistica. Dittatura calcistica, questa mi piace.
4: Vergogna.
0: Vai con un altro audio.
1: Ma no.
0: No, molta, salutiamo. Palladino
6: dopo
0: al Milan.
6: Gli errori che ha fatto quest'anno, che non sto qui a enumerare, Conte è un allenatore letteralmente finito. Credo che non troverà nessuno disponibile più a spendere 9 milioni all'anno per lui. La prima sconfitta che ha è quella di non avere la affidata alla nazionale che in pratica lui aveva richiesto.
0: Ma non è vero, sì, non aveva richiesto. Ma non l'aveva richiesto. Bravo, allora poi dice Palladino, secondo Salvatore, Palladino al Milan dopo questo annuncio dell'esonero dell'Atalanta. Vabbè, vediamo. C'è un altro audio, chiedo in regia, stiamo per fermarci, vai.
7: Vediamo. Ciao Marco, ciao Stefano, faccio una domanda. Voi che siete a Roma, dico a Roma quanto sentono la possibilità di lottare per lo scudetto con Milan e Juve?
0: Ma chi a Roma? Diciamo, ma tutti i mesi agosto sei sempre a lottare per lo scudetto
7: come rivali?
0: Ma dai,
7: ma sentono o sono focalizzati sul piazzamento Champions?
0: Ma Antonio non conosce la piazza. Antonio non conosce la
7: grande maturità, la piazza freme per questo campionato.
1: Sponda romanista, Antonio, c'è molta non conosce calma, la piazza.
0: No, c'è molta Antonio, maturità, nessuno, devi fare ripetizioni della piazza romana.
1: Nessuno immagina o sogna.
0: C'è un calendario che
1: uno scudetto
0: che è
1: nell'anno
0: diffuso
1: del centenario. Non, nessuno.
0: Come no? Allora, noi abbiamo il pronostico ufficiale di Santarelli. Pronostico ufficale di Santarelli, l'unico. Santarelli si è sbilanciato e ha detto proprio che il prossimo anno vincerà lo scudetto la Roma. Però, caro Antonio, tu non conosci la storia romana, un giorno te la racconterò.
1: No, ma è cambiata.
0: Ma che è cambiata? È cambiata.
1: C'è molta serenità, allora, e molta umiltà.
8: Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.
0: Vado su tutto mercato web perché c'è la gente di Pio Esposito che ha parlato, è felice all'Inter, basta, addirittura.
1: Si vede, si sente.
0: Basta cazzate, resterà a lungo. Cioè, si è proprio arrabbiato,
1: mamma
0: attenzione.
1: Mia, che è successo?
0: Giuffredi, agente del centravanti. È inutile creare fantasmi. Pio è felice. Ma chi è che l'ha creato? Sti fantasmi sono terribili. Allora, è inutile creare fantasmi. Pio è felice all'Inter e credo che resterà lì per tanti anni. La volontà del ragazzo è questa, ha dichiarato. Non creiamo finte aspettative di mercato. Poi è un club che lo ha protetto, lo ha instradato bene nel suo percorso. Pio vuole migliorare i numeri fatti quest'anno. Ha 20 anni, ha fatto 10 gol e 6 assist con l'Inter e 5 gol in nazionale. Non c'è club migliore dell'Inter per un giovane come Pio Esposito. Vabbè ragazzi, è stato chiarissimo, ma io non c'avevo nessun dubbio.
1: Sì,
0: insomma,
1: nessuno
0: anzi,
1: aveva un dubbio.
0: Anzi, io penso che il prossimo anno possa giocare ancora di più e quindi avere più opportunità e più spazio, perché è forte.
1: Molto.
0: Quindi vediamo. Vabbè, ci dobbiamo fermare.
9: Allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono
0: ricordiamo
9: stanco.
0: L'ufficialità di Palladino esonerato. Tra poco.

0: Siamo tornati, siamo qui nell'ultimissima parte di Maracanà, in questo tratto finale che ci porta alla chiusura delle ore 17 per poi dare la linea a tutta C e proseguire con la programmazione. Caro Stefano, siccome si parla un po' di nomi di giocatori così, volevo un po'... li conosciamo un po' meglio, ci facciamo raccontare un po' di cose.
1: Sì, meglio.
0: Con chi ne sa più di noi. E quindi ho detto, vediamo, vabbè, intanto diamo il buon pomeriggio, aspetta che qui si è fermato tutto, diamo il buon pomeriggio a Roberto Gotta. Ciao Roberto,
1: grande,
0: ben trovato.
1: Roberto, ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ma dove sei?
2: Arrivo subito, sono un attimo in una situazione intermedia, diciamo.
0: Tu sei sempre in viaggio, io quando ti chiamo sei sempre in viaggio.
2: Casa. Il problema è che devo risolvere cosa, arrivo subito.
0: Va bene, allora Roberto, ti diamo tempo di sistemare. Do anche il buon pomeriggio a Federico Casotti. Ciao Federico,
3: ciao,
0: ben Federico. Trovato.
3: Ciao a tutti, ciao anche a Roberto.
0: Adesso sta perfezionando il collegamento. Senti, approfitto della vostra presenza perché insomma stiamo leggendo dei nomi che sono così comunque vicino alle squadre italiane, no? Uno di questi è Sorloth. Vado subito da Federico, ti voglio chiedere un po', Federico, questo giocatore, abbiamo letto, sentito un po' di cose, un giocatore fisico, un centravanti che insomma in Spagna ha fatto bene, la Juventus avrebbe trovato la coppia con il calciatore, manca adesso, bisogna capire con il club, però che acquisto fa la Juve, Federico?
3: Ma allora, io personalmente sono un estimatore di Sorloth da tempi non sospetti, nel senso che già quando lo prese la Real Sociedad, già la prima stagione della Real Sociedad, che pure non fu particolarmente esaltante, stiamo parlando di 4-5 anni fa, comunque aveva fatto intravedere delle qualità interessanti, aveva fatto bene, molto bene anche in Turchia, abbastanza bene anche in Olanda. È un giocatore che è esploso relativamente tardi, però va detto, perché comunque è esploso dopo i 26 anni, un centravanti, un 9, come ce ne sono pochi in questo momento, è ancora un 9 con la priorità di essere un grande finalizzatore, essenzialmente un finalizzatore, che è un aspetto che si è un po' perso se andiamo a vedere un po' le tendenze del calcio degli ultimi anni. Rimane però un tipo di giocatore di cui la Juventus ha estremamente bisogno, e guardando un po' al tipo di giocatore che può prendere la Juventus, al tipo di giocatore che il mercato offre, io onestamente in Europa non vedo molte alternative migliori in questo momento. E tra l'altro è un figlio d'arte lui, perché insomma è uno dei ai tempi della Norvegia degli anni 90 che affrontò l'Italia anche al mondiale, c'era il padre Goran Sorloth, c'era così come anche Boinen, Torsved, tutti i giocatori che giocano in Italia, tutti figli d'arte, insomma si va a ricreare la Norvegia del 94 in Italia 30 anni dopo praticamente.
0: Ma c'è intanto Roberto, l'abbiamo ripristinato,
2: sì, come sono, no,
0: adesso
2: sono.
0: Ti sentiamo benissimo adesso Roberto.
2: Non pensavo esistessero più i contrassegni imposti, hanno suonato esattamente mentre rispondevo al telefono.
0: Vabbè, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Allora, arrivo anche da te, però voglio chiedere, non so se hai una curiosità Stefano da chiedere a Federico.
1: No,
0: io voglio, però gliela voglio chiedere, lui ci ha fatto la descrizione del giocatore, ma meglio

0: ancora nel 2021, quando lui era alla Fiorentina, se ne uscì con quella frase dove disse: io non mi sento così inferiore a Haaland. Era il 2021 e quella frase lì, in quel momento lì, aveva anche un senso, in quel momento lì. 5 anni dopo alterare delle somme, sono andati in due direzioni completamente opposte, ed è una frase che, come si suol dire, è invecchiata molto male. Mm-hmm. Però, ecco, se vado a vedere il rendimento degli ultimi 4 anni di Sorloth e il rendimento degli ultimi 4 anni di Vlahovic, Sorloth mi dà appunto 4 anni anagrafici in più. Però il rendimento è stato un rendimento costante, ha fatto 20 gol l'anno scorso, quest'anno 13 giocando prevalentemente da subentrato, giocatore tendenzialmente integro, non ha avuto infortuni, stop a ripetizione come è stato invece Vlahovic. Quindi per me magari ti dà meno prospettive, magari appunto è un orizzonte di 4 anni, mentre Vlahovic te ne può garantire di carriera al top magari ancora 6, 7, 8, ma sui prossimi 4 anni, sull'immediato, secondo me Sorloth è un miglioramento.
1: Una delle migliori stagioni di Sorloth è stata al Trabzonspor nel 2019-2020 con 24 gol realizzati, poi 23 invece con il Villarreal 2023-24, 24-25, 20 gol l'ultimo campionato, 13 gol, io parlo di campionato di Liga, quindi dei campionati precedenti. Diciamo così, ha fatto molto bene in Spagna negli ultimi 2 anni in particolare.
2: Affidabile, dai,
1: però anche Murici è molto forte in Spagna, poi quindi non l'ha beccato, insomma.
2: Non ha avuto tempo.
0: Però anche
2: il pirata,
0: anche Mbappé,
2: tu dici il pirata.
0: Anche Mbappé, Yamal, non so male.
2: Il pirata Murici.
1: Vabbè, ho voluto fare il pirata. Allora, voglio andare invece da Roberto un po' su Greenwood, se ci vuoi dire qualcosa, insomma, giocatore che abbiamo apprezzato in Premier, luci e ombre, mentre con il Marsiglia meglio, insomma, alla Roma piace molto, a Gasperini piace molto, però bisogna superare la quota 50, hai sentito, se no lì non...
3: Diciamo che il giocatore in sé vale tanto, il giocatore in sé per quello che dà in campo vale tanto, io ovviamente non sono in grado di dare minimamente una valutazione dal punto di vista numerico, valeva tanto al Manchester United fino a che non si è fermato per gli ovvi motivi. Tra l'altro, una curiosità è che lui giocava abbastanza prima, ma soprattutto con l'arrivo dei Rangnick aveva aumentato il numero di partite e di minuti giocati, visto che si parla di un personaggio abbastanza nelle cronache ultimamente per il calcio italiano, giocatore che era perfetto per quel Manchester United in cui c'era ancora Cavani, c'era ancora Cristiano Ronaldo, c'era Elanga che cominciava, perché comunque poteva adattarsi a essere il più duttile dei 3+1 davanti, ma anche quello che aveva la maggiore efficacia ovunque lo si mettesse. Quindi il giocatore stava veramente emergendo prima di quella ovvio grossa grana che gli è capitata, che per la quale è stato estromesso in tempi record dal panorama dello United. Diciamo che quello che era emerso era sufficiente a livello di pubbliche relazioni per creare problemi, poi sappiamo che le vicende giudiziarie sono state diverse, però un giocatore veramente di impatto notevole, si è visto poi anche negli anni successivi.
1: Mm-hmm. Stefano, qui parliamo di un giocatore che tecnico, un esterno forte, però
2: è cresciuto. Poi io ho visto qualche partita nel Marsiglia, Marco è diventato più trascinatore, più dentro la partita, meno talento così, no? Discontinuo dai grandi colpi, però ci ha messo anche determinazione, corsa, più temperamento. Cioè, anche ha acquisito quel piacere di assumersi le responsabilità, quindi una leadership che pensavo che non potesse avere, invece qualche partita quest'anno al Marsiglia è stato leader.
1: C'è le valutazioni che è un po' più alte rispetto a quella di Sorloth, perché lì
2: però 50 secondo me rivale tutti. Adesso voglio dire, io Roberto ha ragione, insomma, non sta a noi fare le valutazioni, però
1: certo.
2: I prezzi che vanno in giro, se la Roma ha preso sui 30 milioni 50 rivale,
1: sì. E Federico, vuoi aggiungere qualcosa anche su Grimaldo?
0: Non so, 50, 50 sono tanti, cioè, nel senso che la valutazione è una valutazione che presuppone poi anche, da un punto di vista, insomma, considerando che i club ormai ragionano anche se non soprattutto anche in termini finanziari, e c'è anche un discorso di rivendita, di dire questo.

0: lo prendo per 50 e non ci voglio perdere, anzi voglio andarci a migliorare. Valutarlo 50 significa che tu ritieni che possa poi riuscire ad arrivare anche a 60-70 in prospettiva, all'apice della carriera. Ho qualche dubbio anche perché inevitabilmente la vicenda personale ne ha danneggiato l'immagine in una misura tale da limitarne anche il mercato, perché il mercato di Greenwood, è inutile girarci intorno, è comunque un mercato che è direttamente influenzato dal fatto che per molti club non è un'opzione portarselo in rosa per le ripercussioni di immagine dovute alle vicende personali a cui faceva accenno Roberto. Quindi è una situazione molto, sì. È un'ipotesi, è un nome, un trasferimento più complesso degli altri.
1: Sì, decisamente. Decisamente. Posso chiedervi però una cosa, visto che voi conoscete molto bene a livello del calcio internazionale, cioè sono due giocatori che entrambi possono far bene nel nostro campionato, oppure pensate più uno è predisposto? Diciamo così,
2: per me potrebbero fare bene entrambi,
1: tutte e due, tu dici sia Sorloth, sì, come centravanti, e Greenwood nel calcio
2: Sorloth
1: di Gasperini,
2: perché secondo me è intelligente, umile, si adatta, ha fatto vari campionati, si è giocato in Turchia, in Spagna, è un punto di riferimento alla nazionale norvegese, è un'esperienza, certo. È solido.
1: Quindi tu
2: Atletico diciamo Madrid, insomma, è una bella esperienza, che poi tu giochi 90 minuti e poi entri, però insomma sempre considerato anche un giocatore importante, Simone. Quindi non stiamo parlando di un clamoroso campione conclamato, ma è un giocatore solido, affidabile, serio, mi sembra professionale. L'altro è Lampi, classe, sprint, strappo. Però hanno detto bene Federico, soprattutto Federico, anche Roberto, ma la vicenda pesa, Marco, quindi non lo so. Là, per carità, non bisogna avere pregiudizi, è una cosa superata, non entra a fare. Però, Marco, là dove vai, magari fai un'iniziativa sensibile su un fenomeno e ti ritorni. Cioè, c'è l'effetto, ti porti a casa un po'. Non lo so, Gasperini è innamorato di questo calciatore.
1: Sì.
2: Io non ti so dire poi come verrà gestita la cosa.
1: Roberto, sentivo Cannuivi e ti chiedo insomma se è un giocatore che può incidere, può diciamo entrare bene nel nostro campionato, mi riferisco a Greenwood, considerando anche questa situazione qui.
3: Sì, è chiaro che tutto quello che è stato detto relativo alla sua situazione personale incide proprio sul lato dell'immagine, pubbliche relazioni, perché comunque si sapeva già prima, ovunque vada c'è quest'ombra dietro, va in trasferta, trovi anche legittimamente gruppi di persone che contestano il fatto che sia stato utilizzato magari un sistema di valutazione diverso per lui rispetto a un non atleta, quindi è un elemento da considerare. Prettamente dal punto di vista tecnico è un giocatore di enorme impatto, che può essere di enorme impatto anche nel nostro campionato, perché ha comunque lo scatto nel breve, all'occhio per la porta. Stavo guardando prima una statistica, nella stagione migliore sua lui era quinto in Premier League per tiri nello specchio della porta sull'arco dei 90 minuti, quindi vuol dire anche la garanzia di avere uno che la porta la vede, poi ovviamente può essere gol o meno, ma era comunque un giocatore d'impatto, ripeto, da Rangnick in poi ha giocato praticamente sempre, quasi sempre sulla fascia destra, a volte in mezzo, magari in Coppa, in Coppa Europea, in partite in cui non c'era una necessità, quindi comunque dove lo metti produce, e questo ha un valore incalcolabile per
1: assolutamente,
3: noi.
1: Assolutamente. Vado anche da Federico, così chiudiamo. Insomma, stessa domanda, Federico.
0: Sì.
1: Ti può incidere tutte e due, oppure vedi più uno predisposto rispetto all'altro?
0: Sono due giocatori, appunto, rimanendo al lato tecnico per quanto riguarda Greenwood, e tornando su Sorloth, sono due giocatori che vanno a risolvere dei problemi reali nei rispettivi club. Quindi non stiamo parlando di nomi abbinati a casaccio, ma di nomi che quasi chirurgicamente vanno a risolvere sulla carta delle mancanze, delle carenze delle squadre che li prenderebbero. Quindi da questo punto di vista è un sì. Poi, insomma, tornando a Sorloth, con i centravanti che abbiamo visto quest'anno in Italia, e uno come Sorloth, un Sorloth diciamo integro al centro dell'attacco, può fare in una stagione, può fare quello che ha fatto Malen in mezza stagione, la mezza stagione conclusa, cioè può diventare poi un potenziale capocannoniere della Serie A, ma semplicemente perché i numeri fanno capire quello. Poi tutto può essere, nel senso che lo scorso anno di David si diceva qualcosa di non molto diverso, andando a vedere i suoi numeri in carriera in Ligue 1, e lo stesso Openda comunque è uno che non più tardi di 2 anni fa era vice capocannoniere della Bundesliga e poi si è perso, quindi poi è anche un, però mi sembra anche un tipo di giocatore diverso, un tipo di attitudine, di approccio diverso. Storicamente la Juventus ha avuto sempre più fortuna con i giocatori diciamo del nord Europa, no? Rispetto proprio anche come modo di integrarsi nella filosofia del club, quindi insomma, diciamo che per entrambi potrebbe, dal punto di vista tecnico, sono due tasselli giusti.
1: Vabbè, staremo a vedere intanto quando si concluderanno le operazioni, perché al momento diciamo così sono delle trattative in atto, però la chiusura non c'è per nessuno dei due calciatori. Mi devo fermare, ringrazio tantissimo Roberto Gotta per essere stato con noi. Roberto,
2: ciao, Roberto.
1: Grazie, un abbraccio prestissimo. Grazie Roberto, grazie
2: ciao.
1: Anche a Federico Casotti.
2: Federico,
1: un abbraccio e buon
0: a
1: lavoro.
0: Voi,
1: grazie. Allora, abbiamo ancora il tempo di qualche messaggio finale, ricordiamo che abbiamo letto appunto la news dell'esonero di Palladino, quindi si è liberata la panchina dell'Atalanta. E c'è il comunicato, eccolo qui, ufficiale ormai la notizia, come appunto riporta anche tutto Mercato Web, della sollevato dall'incarico, non sarà più l'allenatore dell'Atalanta e adesso la panchina è libera e quindi credo insomma che si andrà a definire la situazione di Maurizio Sarri, che guiderà appunto l'Atalanta il prossimo anno. Dammi un audio, Andrea, se c'è, così che stiamo in chiusura. 331 8200 213.
4: Buon pomeriggio. Volevo da voi una considerazione, ma è per Cassi? Non ho capito cosa vogliono fare. Vogliono vendere Palestra a un loro prezzo, giustamente, per poi andare a prendere Savona, come dicono in giro, che giocherebbe al suo ruolo. Ma che senso ha? Cioè, non ho capito, per fare cassetto, fare solo soldi, non vinceranno mai niente senza più Gasperini, non vinceranno mai più niente.
1: Beh, io la sentenza non la faccio, però si sono sempre mossi così. Sì. Cioè, mi sembra un club che la cui struttura è quella.
2: Poi, che c'entra? Tu vendi un calciatore e reinvesti quella cifra.
1: Poi adesso non so se prenderanno Savona o meno. Questo è un nome che abbiamo letto oggi.
2: Savona a prescindere, magari può essere.
1: Però loro hanno sempre ragionato così. E mi sembra che hanno fatto delle cose molto intelligenti in questi anni.
2: Adesso
1: insomma,
2: ci mettiamo pure a criticare il lavoro dell'Atalanta.
1: Adesso vediamo, perché ci sarà una nuova coppia che sarà formata da Giuntoli e molto probabilmente Sarri, credo che sarà lui. Vediamo come lavoreranno.
2: Ha montato e rismontato una squadra negli anni ed è sempre stata molto forte, molto competitiva, è un esempio anche virtuoso da questo punto di vista.
1: Poi c'è stata sempre anche molta competenza nella scelta dei giocatori. Cioè, adesso vediamo, non vincerà più niente, non lo so.
2: Non è che quando hai venduto il Papu Gomez o hai perso Ilicic o Muriel o questi giocatori qua, con Miners, aiutami, quanti
1: ma poi sono stati bravi a valorizzare anche alcuni calciatori. De Catelari, se ti ricordi, era un giocatore che non si sapeva che cos'era, va lì e diventa quello che avevamo visto,
2: sempre continuato la Bruce.
1: Quindi non lo so, vediamo adesso come si muoverà con Sarri. C'è ancora un altro da recuperare. 331 8200 213, 56 sul cronometro.
5: Ciao Maurizio d'Assisi.
1: Maurizio d'Assisi.
5: Io penso che riprendere Conte alla Juve vuol dire soltanto non avere la possibilità di fare un cammino europeo.
2: Sì.
5: Conte nel campionato nazionale ti fa vincere magari lo scudetto, ma dal punto di nel doppio impegno fallisce sistematicamente l'Europa.
2: È la penna mondiale.
1: Sia appena mondiale, c'è un palloncino sopra. Vabbè, Conte, insomma, qualche dubbio del nostro amico. Allora, vai con ancora forse l'ultimo, dai, ce la facciamo.
6: Ciao Marco, non preoccuparti, l'italiano ci andrà a Napoli, ci andrà il prossimo anno, perché Allegri farà un flop, che è un fallimento, verrà cacciato e quindi il prossimo anno tornerà sicuramente italiano, matematico.
1: Vabbè, non lo so, io invece mi sento di dire attenzione al Napoli e a Max insieme. Vediamo, attenzione. Curiosi. c'è curiosità. Poi tanto si deve ancora liberare, perché di fatto non è ancora l'allenatore, cioè non è l'allenatore del Napoli, è ancora del Milan, quindi
2: c'è due tre cosette da risolvere.
1: Ancora sta in casa Milan e deve risolvere questa cosa della buona uscita. Si deve mettere seduto e ho capito, si tratta tanta roba. Va bene, siamo arrivati al termine, quindi ci stiamo per salutare. L'appuntamento è come sempre domani a partire
2: dalle 13. Ciao Marco.
1: Vi lasciamo a tutta C naturalmente, alla programmazione di TV Radio. Scaricatevi sempre l'app, agli amici che sono davanti alla TV. Noi ritorniamo io e Stefano domani. Ciao a tutti, ciao.
7: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel prossimo campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei partire parlando del Torino, che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende, una scelta comunque coraggiosa?
1: Beh, abbastanza, però conoscendo Petrachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre sui giovani e si è fatto una determinata scelta perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi 2 anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissime cose.
0: Eh sì, in effetti insomma va definita anche una scelta interessante perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh sì, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, però io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come.
0: Aquilani al Sassuolo, altra scelta interessante, ottimo il suo lavoro al Catanzaro, Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato. Quest'anno a Catanzaro ha fatto veramente cose egregie, è stato credo il miglior calcio della Serie B e quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi, ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi e la Serie A secondo me ha bisogno anche di un'aria fresca.
0: Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina, è l'allenatore giusto per i Viola, secondo te?
1: Quello non lo so perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene, ma tu mi insegni, Lorenzo, che è una piazza molto molto difficile, però oramai Grosso ha talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene. Però, ripeto, Firenze è particolare come piazza.
0: Eh sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione di Grosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
1: Beh sì, dopo quello che è successo l'anno scorso, chiaramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza. Chiaramente se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso devi comunque fare un buon mercato e fortunatamente c'è un direttore come Paratici che è molto navigato e del mestiere, io credo che faranno una buona squadra.
0: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Çelik.
1: Beh sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini perché a puntare su questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, soprattutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto, ma al di là di questo stiamo parlando di giocatori forti.
0: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni alla fine, secondo te l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo affare?
1: Beh, chiaramente è giusto che vadano a prendere un attaccante per il semplice fatto che l'anno scorso comunque fortunatamente a gennaio è arrivato Malen, però è stato il tallone d'Achille della Roma e chiaramente 40 milioni sono tanti, però ci sono anche da dar via due giocatori, Ferguson e Dobrik, e quindi secondo me da lì potranno ricavare i soldi per poter operare sul mercato.
0: Il Napoli di Allegri invece, come te lo immagini?
1: Non lo so, e chiaramente l'ossatura io credo che rimarrà quella degli ultimi 2 anni, di una squadra che comunque ha vinto. E Allegri, vuoi o non vuoi, è un allenatore vincente. Lasciamo stare l'ultimo anno col Milan, che praticamente si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata. E chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
0: E invece parlando di Conte, che futuro ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT, sembra sempre più forte la candidatura di Mancini.
1: Beh, sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate, soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, chiaramente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra. Ecco.
0: Tornando a Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo di campione d'Italia, lottarsela fino alla fine insieme all'Inter, che in questo momento insomma parte con i favori del pronostico?
1: Beh, sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso, sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini contati, con 6-7 titolari inamovibili nello scacchiere di Conte, e infortunati. Quindi, se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
0: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
1: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no? Per certi versi. Però non lo so, non sono convinto al 1000 per 1000 che vada via, non lo so. Stando alle sue dichiarazioni, sì, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
0: Io sono
1: Chiaramente
0: convinto
1: sono valutazioni.
0: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
1: Una piccola pausa,
0: e poi
1: sì.
0: secondo me vuole riprendere perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
1: Sì, ma perché caratterialmente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui, che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10, 100. Quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
0: Ecco, e comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
1: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e ha fatto la stessa cosa è accaduta la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sean è simile a Corvino, quindi se dovesse arrivare, ho i miei dubbi, credo, perché non credo che Verona si possa far scappare un direttore del genere. Però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
0: Senti, tornando alla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui è stato chiamato a guidare gli azzurri. Ha fatto delle scelte forti, puntando sul gruppo dell'Under 21. È riuscito comunque a vincere queste due partite. E in tanti tra i tifosi italiani vedrebbero anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
1: Beh, chiaramente perché comunque ha colpito, secondo me, anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Sotto certi aspetti. Non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. E non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio che conti, perché oltre ad essere una bella persona, è anche un ottimo allenatore.
0: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare. Serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
1: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arrivava a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori, ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A, e bisogna cercare di farli fare esperienza anche in Lega Pro e in Serie B, perché solo così giocando possono migliorare e affacciarsi nel calcio che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
0: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani
1: Ma
0: di questi anni.
1: guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Ivani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire, Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque e tuttora gioca in Serie A e anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori e per poi entrare nel mondo del calcio, nel top che è quello della Serie A.
0: Quindi insomma si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
1: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio d'Italia è che non abbiamo pazienza, perché sapete, negli altri paesi quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore comunque puntano e li fanno sempre comunque giocare, perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo e al secondo errore poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, andiamo ad ascoltare le valutazioni, in particolare sul Milan, da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli, che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra, e forse nemmeno sembra, di fare queste domande da 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché rimanere in un pensiero riduzionista tiene tutti in una condizione, in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, no? Perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto più difficile, chiede più responsabilità, anche più paure, e quindi quando poi una persona va nel timore, nella paura, perde questo controllo e non sempre riesce ad agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel controllo.
4: Okay. Grazie. Posso aggiungere sulla situazione del Milan? Se
3: ma situazione complessa, come a proposito stavamo parlando di complessità, speriamo che si decidano il più in fretta possibile quello che è la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza ai giocatori.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Samaden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
5: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta. Ecco, le chiedo che tipo di bilancio ne trae a livello di club, insomma, per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
6: Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione per tutti portare a casa un risultato e una vittoria come quella della Coppa Italia, ed è un risultato come tutti quelli del settore giovanile che è frutto di un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e della famiglia Percassi che mette in condizione tutti noi di lavorare nella maniera migliore, e poi di tante persone che magari poi non raccolgono la soddisfazione sul campo, ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere i giovani. Quindi è bello anche ottenere dei risultati, anche se non è l'obiettivo principale del lavoro di un settore giovanile, perché poi gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini che poi diventano adolescenti, che poi diventano magari giocatori della primavera.
5: Ecco, in questo festival della Serie A lei ha parlato di tante cose che andrebbero cambiate. Io le parto da chiedere però perché all'Atalanta invece le cose sembrano funzionare, perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani, come per esempio Palestra, ma non solo, anche ad alto livello.
6: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca, che è un riferimento per tutti, quotidiano, ha una tradizione, un DNA che da sempre avuto come obiettivo quello di far crescere i giovani, ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, realmente un'isola felice dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi per crescere. Nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice, ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono, a seconda ovviamente della categoria di appartenenza, ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
5: Servirebbe forse una rivoluzione al calcio italiano a partire anche dal settore giovanile. Le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta per essere eletto e le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponderebbe?
6: Ma io dico, quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio. Ho fatto l'esempio di un terremoto, ma noi stiamo vivendo effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non solo di giovani, che è simile a un terremoto, a uno tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è, fare uno stato di fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare. Io non ho la ricetta, credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti, diciamo, dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente ma anche di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investirei fortemente nelle persone, alle quali poi va lasciata indipendenza e autonomia per poter scrivere e disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli miglioramenti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A Tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. A microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Re Giorgio Sorani per l'appuntamento di martedì 9 giugno. Siamo sull'onda lunga della finale di ritorno dei playoff promozione di Serie C, che ha visto meritatamente l'Ascoli passare al torneo cadetto, passare in Serie B, tornare in Serie B dopo due anni. Si è chiusa ufficialmente a questo punto a tutti gli effetti la stagione 25-26, si parla a questo punto il focus legato inevitabilmente al mercato e a quelle che sono le manovre propedeutiche al via della prossima stagione, della stagione 26-27. Prima di dare il via alle danze, come di consueto, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di Tutto C. Ciao Luke.
1: Buongiorno a te, caro, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, Luca, giornata quella di ieri, quella che abbiamo affrontato la prima dopo l'ufficialità della promozione dell'Ascoli, sull'onda lunga delle reazioni arrivate dal post partita del Duca. Hanno parlato tanti protagonisti, tanti probabilmente ne parleranno anche prossimamente, anche nelle prossime ore. Ti chiedo se a tuo parere è l'esito più corretto, più giusto, quello uscito dal Del Duca, non dico tanto nell'arco dei 180 minuti, quanto per quello che si è visto e si è potuto apprezzare anche nel corso della stagione regolare.
1: Sì, abbiamo detto più volte che l'Ascoli avesse qualcosa in più rispetto alle altre. La verità, io pensavo, no, di solito le squadre che duettano fino alla fine, di solito subiscono anche psicologicamente il cosiddetto contraccolpo, no? Non c'è stato questa volta, perché non c'è stato? Perché c'era un'impalcatura di gioco che mister Tomei ha saputo, al di là del contraccolpo che è psicologico e mentale, invece ha vinto perché è stato bravo il tecnico Tomei a dare un'impalcatura di gioco a una squadra che ha sempre espresso, io ricordo Tomei al Picerno, e anzi ne parlavo ieri proprio con Martuscello, attuale secondo di Spalletta alla Juventus, che diceva quando era al Merirosi a Salerno, ricordò bene quella amichevole con il Picerno, allenato proprio da Tomei, lui disse, mise in difficoltà quella salernitana, e Martuscelli disse: questo è un allenatore che fa la strada, perché sa quello che vuole, ed è così, anzi secondo lui potrebbe, anzi farà bene anche in Serie B, perché è uno che ha idee e ha una visione di gioco molto moderna, per cui questo è importantissimo, al di là della caratura, diciamo, della squadra, un organico sicuramente sulla carta non proprio forte da vincere il campionato, però ripeto, quando hai un allenatore, diciamo, preparato e sul pezzo, i risultati vengono e arrivano davvero in modo anche impressionante, perché quindi 14 vittorie consecutive dimostrano, quando diciamo l'Ascoli voleva tallonato per parecchie giornate l'Arezzo, non era frutto, non era un caso, ma era un percorso studiato, un percorso comunque dettato dal lavoro, dal grande lavoro di Tomei. Quindi complimenti a Patti, dopo l'esperienza alla Regina con Taibi, poi lo scorso anno con il Latina, tante difficoltà, questa volta diciamo il giovane bravo Patti è riuscito nell'intento e a riportare, come ricordavi tu, l'Ascoli dopo appena due anni nella serie che merita, anzi sta anche stretta, la Serie B. Quindi complimenti all'entourage, a tutto il management dell'Ascoli.
0: Chiudiamo un secondo il tema Ascoli, ti chiedo, secondo te, adesso in proiezione, visto che oramai formalmente siamo già proiettati sul nuovo anno, secondo te quanto questo Ascoli deve cambiare pelle, perché di elementi con esperienza in cadetteria ce ne sono, non ce ne sono oggettivamente molti. Mi viene in mente Capitan Curato, mi viene in mente Gori in attacco, ma ne prendo due giusto per citarne due. Milanese a centrocampo è un altro, senza dubbio che la cadetteria la conosce. Ti chiedo, secondo te, quanto deve cambiare?
1: Ma io credo che bisogna fare qualcosa nella Serie B, non nella Serie C. Lo dimostra lo scorso anno ad Avellino, dove aveva vinto, stravinto il, aveva vinto il campionato di C, non stravinto, perché comunque alla fine c'era il Cerignola a cui furono tolti dei punti, diciamo, che vinse immediatamente il campionato di Serie C. E lo scorso anno ha dovuto fare, a gennaio, ha dovuto fare un grande lavoro di rinforzamento, di potenziamento. Per cui non credo tanto che il fatto è che non credo che la squadra, sì, se undicesimo potrebbero anche andare bene, però bisogna corroborare, bisogna costruire, bisogna rinforzare, perché la Serie B, come abbiamo visto quest'anno col Bari, Bari sulla carta non era una squadra che doveva andare in Serie C. Quindi serve esperienza, serve quella giusta mentalità, perché molti sono, anche lo stesso Tomei è un neofita per quanto riguarda la Serie B, è in incognita, come incognita anche lo stesso Floro Flores al Benevento. Quindi, secondo me, devono rinforzare sicuramente almeno due per reparto, ecco, e sono stretto, almeno due per reparto per centrare una, credo che l'obiettivo, diciamo, minimo sindacale è quello di una salvezza tranquilla, e quindi bisogna fare delle opportune, diciamo, innesti, degli opportuni innesti.
0: Luca, spostiamoci e salutiamo l'Ascoli, lo riprenderemo nella seconda parte di trasmissione, ma concentriamoci su chi sarà protagonista anche il prossimo anno in Serie C. Nelle scorse ore di ufficialità ne sono già iniziate ad arrivare diverse e anche di primo piano, iniziando dal rinnovo del tecnico del Casarano Vito Di Bari fino al 2028, una conferma innanzitutto meritatissima per quello che Di Bari e tutto il Casarano è stato in grado di fare. Altre due ufficialità importanti sono quelle della San Benedettese, che a dispetto dell'anno scorso, quando da neopromossa ha mosso il mercato un pochino in ritardo, probabilmente quest'anno è partita già subito bella forte. Già nei giorni scorsi è arrivata un'ufficialità, se non ricordo male, ieri ne sono arrivate addirittura due, Krapikas in porta e Fagioli, non quello della Fiorentina, Alessandro Fagioli, per l'attacco di mister Boscaglia. Inizierei da Casarano e San Benedettese, Luca. Diciamo,
1: Sì,
0: hanno dato conferme importanti viste la prossima stagione.
1: ma su Casarano ha detto tutto tu, era giusto riconoscere quanto fatto sul campo al giovane Vito Di Bari, che per la prima volta si affacciava tra i professionisti. Credo che ha fatto molto molto bene, anzi diciamo, ha sorpreso anche molte addette ai lavori, che ripeto, il Casarano è arrivato addirittura nelle fasi degli ottavi di finale di playoff, quindi addirittura ostacolando, diciamo, dando difficoltà, mettendo in difficoltà anche le big dei playoff. Quindi sicuramente il Casarano, al di là del
0: Certo.
1: campionato monster, del campionato importante, un campionato all'altezza, è stato bravo anche nei playoff, quindi diciamo, addirittura a recuperare partite che sembravano compromesse. Quindi giusto ripartire da Vito Di Bari. Mentre le altre, per quanto riguarda la San Benedettese, a me piace molto questo attaccante giovane, 26 anni, Alessandro Fagioli, lo scorso anno, se non erro, non vorrei sbagliare, a Trieste, però è un giocatore, un attaccante
0: Sì.
1: che può davvero, secondo me, dare tanto alla Sanmetese. Come hai ricordato tu, quest'anno si è mossa in anticipo con Krapikas anche in porta, l'ex Cerignola, non è più giovanissimo, classe 99, però ripeto che anche qui bisogna mettere uomini di esperienza, ecco perché oggi la Serie C diventa sempre più competitiva, le squadre sono tutte preparate, e quindi oggi, poi, non lo so se aiutami tu, Se sarà introdotta la sala di ricappo, questo è un altro
0: Sì.
1: diciamo, tema da trattare fondamentale, quindi per cui bisogna essere competitivi perché credo che tutte le squadre poi sia, diciamo, allineeranno al sistema, quindi è chiaro che bisogna muoversi in anticipo, ha fatto bene la San Benedettese su questo.
0: Rinnova anche il capitano dell'ospitaletto Panatti, rinnovo triennale, quindi insomma un impegno anche economico importante da parte del club bresciano. Rinnovo anche per l'Arzignano con Cariolato fino al 28. In proiezione prossimo anno, prossima stagione, c'è tanta attesa, Luca, anche a Foggia, dove a meno di situazioni impreviste e imprevedibili, si dovrebbe andare incontro alla riammissione in campionato. La situazione laternana l'abbiamo già raccontata, è stata tolta l'affiliazione a seguito del fallimento, quindi laternana formalmente non esiste più, si libera uno spazio nello slot, uno slot disponibile tra i 60, toccherebbe alla miglior retrocessa, che in questo caso al termine della stagione 25-26 toccherebbe al Bra, l'unica formazione retrocessa dai playout, perché di fatto quest'anno i playout se ne è disputati solo uno. La formazione piemontese però non sembra orientata a presentare domanda di riammissione, ed ecco che il Foggia sta lavorando per essere subito e tornare subito con la nuova proprietà competitiva dopo un inizio di esperienza della famiglia Casiglio abbastanza complicata, ma probabilmente più figlia di quello che è arrivato prima di loro, più che delle reali responsabilità. Si parla di Longo, attuale tecnico del Crotone, come candidato forte per la panchina dei Satanelli. Secondo te, con tutte queste complicazioni, con tutti questi stravolgimenti di fronte, questo Foggia ha le chance, non ti dico per essere protagonista per l'altissima classifica, ma quantomeno per tornare a una squadra, una realtà competitiva nella parte destra della classifica?
1: Sì, tra l'altro aggiungere anche l'ambizione sarà fallita anche perché ci sono le seconde squadre che non hanno fatto
0: Esatto,
1: richiesta,
0: esatto.
1: per cui è automaticamente anche più semplice per il Foggia. Sì, il Foggia ripartire da Longo quasi sicuramente col direttore De Vito, ex Avellino, De Vito conosco benissimo, non farà sicuramente si è affermato, al di là dell'amicizia che lo lega al presidente, sicuramente farà una squadra all'altezza di Foggia, non si possono permettere una nuova retrocessione perché sono stati comunque ammessi e quindi bisogna approfittarne, anche perché c'è il derby ad oggi, c'è un derby col Bari e quindi bisogna costruire una squadra importante, sai, i derby sono sempre derby, anche se Bari c'è sempre questa speranza di essere ammessi in Serie B, perché la situazione a Castellammare non, ad oggi non è proprio chiara, ecco, questo possiamo
0: Domani c'è
1: dirlo.
0: una
1: Però,
0: giornata
1: ripeto,
0: importante per le Vespe.
1: sì, la domanda è importante, vedremo, incrociamo le dita per gli amici di Castellammare. Per cui dicevamo del Foggia che
0: Del
1: sicuramente dovrà
0: Foggia.
1: costruire una squadra competitiva perché Giunecci lo scorso anno, ieri sentivo un po' i pareri degli ex tecnici della Salernitana che dicevano che quest'anno la serie Giunecci sarà una sorta di B2 se il Bari dovesse rimanere, il Bari c'è il Catania, c'è il Cosenza, c'è la Salernitana. E quindi è chiaro che il Foggia che potrebbe essere una mina vagante, per cui davvero bisogna costruire per il futuro, perché dopo per non pentirsi, ma io se avessi no, bisogna, allora, lo stiamo dicendo oggi ne abbiamo no, 9 giugno, il
0: Sì,
1: Giunecci sarà un
0: sì.
1: campionato difficilissimo e fanno bene i direttori sportivi insieme in concerto con la società a muoversi subito, muoversi prima perché davvero sarà è un campionato dove non ci sarà proprio come dire, la zona cuscinetto, ecco, ma ci sarà tanto, tanto equilibrio. Quindi il Foggia, io mi auguro che il Foggia, memore degli ultimi errori che non sono attribuibili a questa società, sicuramente come dicevi tu, però bisogna adesso fare un passo in avanti e dare soddisfazione a questi tifosi che quest'anno hanno penato tanto.
0: Tra l'altro un girone C, e qui ti saluto e ti ringrazio, che avrà una miriade di derby tra
1: Dentro.
0: Campania e Puglia. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Mancherà di fatto la Sicilia avrà solo Catania. L'anno scorso ne aveva tre: Siracusa, Trapani e appunto il club rossazzurro, un calcio siciliano che in questi anni, mentre il Sud, ne parlavamo nel corso dei playoff, Luca, se ti ricordi, delle tante formazioni del Sud che sia in Serie B che in Serie A arrivavano in avanti, la Sicilia sta facendo un po' un passo indietro perché di fatto nel calcio professionistico ci sono solo Catania e Palermo in Serie B, Messina retrocesso in eccellenza, Cireale retrocesso in eccellenza, Siracusa e Trapani retrocesse in Serie D e tante altre realtà che stanno purtroppo faticando, quindi con un Sud che sta vivendo un momento di forma calcisticamente positivo. La Sicilia è un po' l'eccezione che conferma la regola, ma speriamo che possa tornare protagonista al più presto. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro a te.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di tuttoc.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp che è il 331-8200-213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: E siamo di nuovo in onda dagli studi di Firenze di TMV Radio a tutta C, puntata del martedì 9 di giugno. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, ma tramite anche e soprattutto il 61, il canale 61 del digitale terrestre. Giorgio Sorani in cabina di regia, Luca Bargellini al microfono, ma soprattutto il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, in collegamento con noi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, presidente, mi viene facile chiederle come sta, nel senso se si è ripreso da quella botta di adrenalina che è stata la gara di domenica e a qualche ora di distanza quali sono le emozioni, magari si recupera un po' di lucidità, quali sono le emozioni, le sensazioni che sta vivendo.
1: Sì, guardi, esattamente come dice lei. Oggi è il primo giorno, sono in campagna, sto cercando di, come dire, elaborare tutta questa energia positiva che si è creata e riportarla sul campo, via. Questa è la sensazione. Sono stati dei momenti. Ascoli crea delle forze, delle energie che non sono paragonabili a nessun posto, voglio dire. Così siamo pronti a ripartire.
0: Ecco, diciamo che un impatto positivo come il suo, quello della sua famiglia, della sua proprietà, in una squadra di calcio, sinceramente non si vedeva da tanto tempo, perché siete arrivati di fatto meno di un anno fa, perché formalmente diciamo un anno fa all'inizio della stagione che si è appena conclusa, e siete stati subito in grado di portare a casa il bottino, quello grosso, quello sostanzioso. Mi viene da chiedere quali sono, diciamo, a mente fredda anche in questo caso, quei capisaldi, diciamo, quegli ingredienti fondamentali, su quali si basa questo capolavoro, questa ricetta, questa torta chiamata Ascoli.
1: Ma guardi, si basa su dei principi semplicissimi, siamo partiti da lì, siamo partiti che il calcio è uno sport e abbiamo ricostruito le basi, diciamo, da dove nasce lo sport, dalla dignità, dall'onestà, dalla passione. E da lì è venuto tutto, dire facile, un eufemismo. Ma nella realtà, diciamo, si è sviluppato con serenità, con serenità. Abbiamo lavorato con la ricerca di ragazzi che incarnavano, diciamo, questo modo di pensare, e poi abbiamo messo insieme tutti i
0: Certo.
1: tasselli. Il nostro mister, l'allenatore, è stato eccezionale. Ma tutto lo staff ha vissuto un momento fantastico, diciamo, via. Questo è il segreto, non ci sono altri segreti.
0: Presidente, c'è stato un momento in cui ha avuto, seppur diciamo da neofita del mondo del pallone, qual è, diciamo, nelle vesti di presidente, la sensazione che c'è stato un momento, un episodio, un qualcosa che le ha fatto capire nell'arco della stagione, perché poi ricordiamo l'Ascoli non è stato strepitoso solo nei playoff, è stato strepitoso anche nella cavalcata che l'ha portato a ridosso dell'Arezzo anche nella stagione regolare. Se c'è stato appunto un momento, un episodio, una dichiarazione, un qualcosa nell'arco dell'anno che le ha fatto pensare, è che forse quest'anno davvero succede l'imponderabile?
1: Sì, devo dire sì, subito dopo la fine del girone andata i ragazzi erano, tra virgolette, molto concentrati, ma anche arrabbiati, perché anche secondo loro avevamo ottenuto meno di quello che potevamo meritare. Da quel momento in poi ho visto che hanno iniziato una crescita esponenziale anche nel carattere, e da lì in poi ho detto: ma ce la potremmo fare. E poi abbiamo iniziato questa rincorsa strepitosa fino ad arrivare, diciamo, alla pari dell'Arezzo, e lì un po' da mare in bocca è rimasto, perché potevamo veramente anche vincere il campionato. Però poi, devo dire, dopo, assolutamente dopo, anche i playoff sono stati qualcosa di straordinario. Credo che abbia vissuto dei momenti che forse non sono nemmeno paragonabili a quelli del campionato, sia io sia tutta la squadra, tutta la società, tutto lo staff. Insomma, abbiamo vissuto momenti strepitosi.
0: Presidente, adesso probabilmente vi arriva il difficile, perché se fino ad ora è stato complicato, probabilmente lo sarà ancora di più d'ora in poi, perché c'è una Serie B da iniziare a programmare, a strutturare, perché è un campionato tradizionalmente molto equilibrato, estremamente competitivo, dove tra le formazioni della zona playoff, le formazioni della parte bassa della classifica, a volte c'è solo una manciata di punti di differenza. Le chiedo, direttore sportivo e allenatore, partendo dalle basi, ci saranno anche il prossimo anno?

0: per quanto riguarda Ascoli, lei ha parlato del calore che questa piazza, che spesso non viene annoverata tra le più calde d'Italia, ma in realtà è una delle piazze più calde, più sentite, più appassionate della propria squadra, più legate ai propri colori che ci siano nel nostro stivale. È facile pensare nel calcio italiano al tema infrastrutture. Voi avete uno stadio che nel corso degli anni si è rinnovato o parzialmente rinnovato in proiezione di questo salto di categoria. Qualcosa da sistemare ovviamente c'è, per adeguarsi agli standard della Serie B, però ecco, in proiezione un Del Duca, diciamo, di nuova generazione, è un qualcosa alla quale state pensando come club?
1: Assolutamente sì, tanto per la prossima stagione abbiamo la nuova curva che verrà aperta e stiamo progettando la riqualificazione della curva nord e della tribuna. Un aneddoto: ieri mattina alle 9 il sindaco, appena svegli, dava una nottata da raccontare, mi ha chiamato: vieni, scendi, andiamo, prendiamoci un caffè, dobbiamo parlare. Questo è lo spirito di Ascoli, siamo assolutamente in piena progettazione, sì. Sì, faremo uno stadio come dire, di nuova generazione, ma nel concetto, diciamo, filosofico del fatto: deve essere la casa dei cittadini, deve essere la casa dei tifosi, deve essere il centro. Poi Ascoli è particolare, il calcio è centrale ad Ascoli, Ascoli e Ascoli Calcio è la stessa cosa, per cui assolutamente sì, faremo.
0: Senta, Presidente, ed è già una cosa importante, perché siamo in un paese dove parlare di infrastrutture è probabilmente toccare il nervo più scoperto che si possa toccare. Questo, diciamo, ping pong che stiamo facendo tra Serie B e Serie C, le chiedo, legata alla Serie C, una domanda che mi è venuta adesso, sì, in maniera piuttosto estemporanea. 12 mesi di permanenza in Serie C, che idea si è fatta di questo campionato? Perché spesso se ne parla come del problema del calcio italiano: le società sono troppe, stadi troppo inadeguati, piazze troppo piccole, però poi alla fine della fiera vai a vedere i numeri anche di presenze negli stadi di questi playoff, e ci sono realtà che sono in Serie A che, con il massimo del rispetto, questi numeri non li vedono nemmeno se fossero primi, secondi o terzi o qualificati in Champions League.
1: Ma guardi, io in realtà, per l'esperienza poi di quest'anno, la penso esattamente al contrario. Secondo me il calcio italiano deve rinascere assolutamente, perché il calcio italiano deve rinascere, il sistema calcio in Italia deve rinascere, e deve rinascere assolutamente dalle giovanili e assolutamente dalla prima lega di Serie C, cioè la prima lega di professionisti. Se non ripartiamo, certo, da lì, tutto il resto non ha fondamenta, stiamo parlando del nulla. Quello che mi fa, diciamo, che mi dà molto, molto piacere è che è assolutamente pronta ad affrontare, diciamo, questa avventura. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso. E nella realtà poi dopo ha bisogno di regolamentarsi, come dice lei. Una Serie C a 60 squadre è impensabile, ci sono dei divari non tanto tecnici, perché poi nella realtà, quando si parla di prima lega professionistica, non è tanto il divario tecnico, ma proprio di struttura tra certo, una società e un'altra. Bisogna rifondare. Adesso io non so dire, perché non mi sono mai concentrato, non ho avuto il tempo in questo, ma qualcosa bisogna fare. Non si può pensare che la prima lega professionistica possa essere come dire, sulle spalle di 50-60 presidenti, no? Questo non vuol dire

0: che deve diventare un peso per il sistema calcio, assolutamente, però bisogna trovare, abbiamo bisogno di strumenti. Strumenti noi che poi alla fine siamo tutti per aiutare il calcio italiano, perché oggi il calcio italiano ha bisogno d'aiuto. I risultati già abbiamo davanti agli occhi, per cui, e vediamo che il territorio pesa molto, perché poi abbiamo fatto ascolti, audience più importanti, come diceva lei, della Serie B e forse anche di qualcosa di Serie A, per cui ci deve far riflettere a tutti. Io mi augurio è che chiunque sarà ai vertici della FIGC abbia una visione a medio-lungo termine, insomma, ma di cambiamento assolutamente. Senza il cambiamento e senza partire dal basso, oggi va di moda per noi in maniera particolare, non credo che si possano risolvere i problemi. Questo è il mio pensiero.
1: Presidente, da appassionato di pallone, quale lei è, come lo siamo tutti noi, perché se no non saremmo qua, al di là delle cariche e delle mansioni. Che Serie B si aspetta? Che cosa la incuriosisce di questo campionato? Che insomma viene descritto, e lo è nei numeri, il campionato probabilmente più equilibrato di tutto il panorama nazionale.
0: Ma mi aspetto, guardi, niente d'eccezionale, perché poi alla fine tutti entriamo in campo per portare a casa il
1: Presidente.
0: Ma sì, mi sente?
1: Oh, adesso sì, l'abbiamo persa per un momento, Presidente, prego.
0: Sì. Per me in maniera particolare pensare di giocare col Palermo, con la Sampdoria, per me che ho una certa età, insomma, mi fa un certo effetto. Sono ben felice di affrontare questa sfida. Ho una città, siamo pronti.
1: Presidente, l'abbiamo ripersa. Chiedo al buon Giorgio Sorani di riprovare a ripristinare un secondo il collegamento per far concludere il presidente nel modo migliore, perché lo stavamo sentendo veramente, veramente male. Ricordo a chi ci sta seguendo su tmvradio.com tramite il 61 del digitale terrestre che abbiamo ospite il presidente dell'Ascoli, ultima quarta formazione ad essere stata promossa dalla Serie C alla Serie B, il presidente Bernardino Passeri, con cui stiamo facendo questo viaggio nella stagione che si è appena conclusa con il ritorno in cadetteria del Picchio dopo 2 anni di assenza, ma anche su quelle che sono le prospettive. Ci ha confermato insomma la permanenza di mister Tomei, la permanenza anche del direttore sportivo Patti. Dovremmo riesserci, presidente, ci sente?
0: Sì, ci siamo, io la sento. Mi sente?
1: Ok. Sì, adesso la sentiamo perfettamente. La lascio finire il concetto.
0: Sì, non so fino a dove mi avete sentito. Comunque niente, dicevo, sarà una splendida avventura per me, che comunque a una certa età pensare di giocare a Marassi, pensare di giocare a Palermo, pensare di giocare in campi che da bambino vedevo così lontani, è qualcosa di eccezionale. E noi faremo una partita per volta, come abbiamo fatto quest'anno. Entreremo in campo sicuramente per vincere. Non vedo sport se non c'è questo pensiero, diciamo, della competizione. Si entra in campo per vincere e poi vediamo come andrà. Una partita per volta e poi tireremo le somme come abbiamo fatto quest'anno. Tutto qua.
1: Ecco, i tifosi in proiezione Serie B gli hanno chiesto qualcosa, cioè una perché quest'anno c'era il ritorno della rivalità della partita del derby contro la San Benedettese. In proiezione Serie B i tifosi l'hanno già, diciamo, stuzzicata su qualcosa.
0: Allora, l'anno scorso l'unica cosa che mi hanno chiesto è il derby. Dopo 40 anni
1: me l'immaginavo,
0: quello prescelto, fortunato per rigiocarmi i derby. Sono andati benissimo, abbiamo quelli di Campania, abbiamo vinto tutti e due. Per i nostri tifosi mi avevano chiesto ci si dia un po' di dignità, che per me, diciamo, anche per me era la base essenziale. Per la prossima stagione niente, non ho chiesto ugualmente di entrare in campo dignitosamente, combattere, e poi dopo il risultato, se verrà, saremo pronti ad accettarlo e andare avanti così. No, non ho pressioni di questo tipo per il momento. I tifosi fanno parte della società, voglio dire, no? siamo un corpo unico. Ascoli e ci siamo, dall'ultra al tifoso al cittadino. Ad Ascoli,
1: Presidente, l'ultima domanda poi
0: in tutta la città. Sì, mi dica.
1: L'ultima domanda l'avevo persa per un istante, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla: c'è un volto che secondo lei rappresenta al meglio questa stagione strepitosa che avete portato a termine? Il volto può essere di un calciatore, di un dirigente, di un magazziniere, di un tifoso, di chi le viene in mente?
0: Guardi, senza togliere i miei ragazzi che vanno in campo, tutti, soprattutto quelli che hanno fatto meno minutaggio, sono stati più importanti degli altri, perché quando sono entrati hanno dato il valore aggiunto. Non me ne vogliono loro, ma io sono innamorato dei miei magazzinieri e dei miei cuochi. Sono i genitori di tutti i ragazzi. E li abbraccio anche adesso, se mi sentiranno. Certo. Loro sono il valore aggiunto, come tutti i tifosi di Ascoli. Poi i ragazzi sono stati eccezionali, sono orgoglioso, fiero dei miei ragazzi. Okay. Noi dirigenti abbiamo fatto il nostro, dovevamo fare questo, siamo obbligati a fare questo, l'abbiamo fatto.
1: Presidente, grazie mille davvero del tempo che ci ha concesso, ancora complimenti e congratulazioni per il traguardo raggiunto, e spero di risentirla al più presto, non per parlare di Serie C, ma per parlare di Serie B. Buona giornata, Presidente.
0: Benissimo, grazie, grazie a tutti voi, e a presto, parlando della Serie B e dei successi in Serie B. Grazie, un abbraccio a tutti.
1: L'aspettiamo, Presidente, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie, grazie.
1: Salutiamo il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, con il quale abbiamo avuto il piacere e l'onore di raccontare, di parlare di questa stagione strepitosa. Saluto e ringrazio anche quell'incredibile addetta stampa dell'Ascoli che risponde al nome di Valeria Lolli, un supereroe, un cyborg, una delle professioniste più esemplari che c'è nel mondo del calcio professionistico, a prescindere dalle categorie, perché Valeria è un numero uno e si merita questo elogio pubblico. So che se mi sta sentendo in privato poi mi sculaccerà, ma va bene lo stesso. In conclusione di fascia, direi al buon Re Giorgio di mandare il contraltare, mi viene da dire, ovvero alcune dichiarazioni del presidente uscito sconfitto dalla finale playoff, Giuseppe Pasini, ai canali ufficiali dell'Union Brescia.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche l'AV, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno. Per cui questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei play-off, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma,

0: Terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia per l'appuntamento di questo martedì 9 giugno 2026. Abbiamo sentito la bella chiacchierata, abbiamo affrontato la bella chiacchierata con il presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri, che ci ha raccontato un po' tutto quello che è successo nella sua prima stagione da presidente di una squadra di calcio, che si è conclusa, insomma, mica male, con la promozione in serie B. In quest'ultima parte, oltre a proporvi uno stralcio della lunghissima conferenza in casa reggiana, un paio di aggiornamenti che arrivano dal mondo della Serie C, iniziando dall'intervista rilasciata dal vicepresidente vicario della Serie C Gianfranco Zola al quotidiano Tutto Sport. Parla della riforma Zola, quindi quella che valorizza, che stimola i club a puntare sui ragazzi, sulla crescita dei propri settori giovanili in Serie C. Il principio è finanziare in maniera capillare i club perché i ragazzi crescano giocando a calcio. L'ha fatto il tennis, dobbiamo lavorare nel modo giusto e poi sperare che le cose vadano bene. Ci vorrà tanto lavoro, un percorso di uno o due anni. Poi è andato sul tema delle seconde squadre. Esistono in Spagna da 40 anni, non sono una novità, ma è importante il principio: se aiutano a migliorare il movimento azzurro, ok, se espressione di interesse di soli club, no. E sta tutto qui, lo sto dicendo, lo ripeteremo fino alla fine dei secoli. Se è una questione di mero business per le società di Serie A, grazie, ma no grazie. Se è davvero strutturata per far crescere il movimento, allora siamo disposti ad accettare un qualcosa che formalmente con la Serie C, ma in generale con il calcio, non ha niente a che vedere, perché si tratta di contenitori di calciatori di valore economico, ma senza una grande anima, occorre dirlo. Notizie di mercato, aggiornamento di mercato che trovate su tutto mercato web. Giornata importante oggi quella per il Vicenza, perché Morra, oramai lo citiamo come ultima volta del Vicenza in Serie C, rinnova fino al giugno 28. Quindi un ulteriore tassello, un'ulteriore conferma per la formazione di Fabio Gallo. In conclusione, nel salutare e ringraziare Giorgio Sorani in cabina di regia, darvi appuntamento al prossimo alla prossima puntata di A Tutta C, senza farvi staccare mai dal palinsesto di TMV Radio con Maracanà e tutti gli altri programmi di giornata. Ringrazio il buon Sorani, Luca Bargellini vi saluta e adesso chiudiamo con le parole in conferenza stampa del patron della Reggiana Amedei, il presidente Salerno e il vicepresidente Fico, che fanno il punto sulla ripartenza della Regia dalla Serie C. Buona giornata!
1: Cioè, Carmelo, come ti chiami? No, non sono neanche lui. I miei soci, con il quale mi sono visto in riunione e abbiamo, mi ricordo benissimo che tu Fico, com'è Fico? Comunque, di cambiare qualcosa, ma soprattutto è stato Fico il quale ha indicato come elemento da coinvolgere nella gestione del prossimo campionato, il buon va con Dio. Il giorno dopo, o qualche giorno dopo, non tanto, ha espresso anche un parere positivo su, come si chiama? Ma ci siamo lì?
2: Il biondo lì?
1: Sottosi Doriano, il quale sette alcuni anni nella Reggiana, anche il Borsello, insomma è una storia vecchia, è una vecchia difficile da ricordare. Non suggerire parole ossene, bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa. Ebbene, abbiamo interpellato Va con Dio, il quale giustamente ovviamente ti fece domande, cercò di capire, disse anche, dopo lo citeremo, erano parole, due o tre parole, non di più, perché dopo peggiora. Mi guarda preoccupato, ma non, sono serio io, sono serio, magari non nelle parole, ma comunque sono serio nei fatti. Bene, ma con Dio lo incontrammo e si espresse positivamente, nel senso che nella situazione difficile che stiamo vivendo, siamo retrocessi purtroppo, e si doveva pensare a come fare il meglio possibile per avere qualche chance. Come si scrive? Chance. Se a scuola non eravate bravi, peggio per voi. Per avere qualche chance, si dice però, chance, di ritornare ancora in Serie B. E nel frattempo, va bene, così indicammo, adesso poi sarà il buon, come si chiama adesso?
2: Ivano va con Dio.
1: Ivano
2: va con Dio.
1: Va con Dio. Nel frattempo, insomma, si è fatto qualcosa, Adoriano si è mosso e ha già indicato chi sarà il nuovo, come si chiama lui?
3: Il direttore sportivo Mark.
1: Mark. Non bisogna accorgere mai, c'è bisogno di quello. E poi addirittura ieri e l'altro ha raggiunto l'accordo col allenatore, il mister
2: Tesser,
1: che può dire è storia, ha vinto qualche campionato e quindi ha permesso a qualche squadra di andare nella categoria superiore. Beh, noi basta vincere il prossimo, che andiamo in Serie B, poi dopo
2: proseguiamo.
1: Comunque adesso spero che voi capiate che cerco di essere spiritoso e non lo sono sempre, ma però insomma bisogna anche vedere le cose vivere così, cioè cerchiamo di fare bene e poi chissà che riusciamo a vincere il campionato, chissà, certamente almeno una almeno evitatesela quello, almeno, perché sarebbe un po' troppo, Tanto hai una cera che non so se superare il problema, la situazione, ma io ho finito qua. Lascio la parola, più o meno ribadiranno le cose che ho detto io, le diranno un po' meglio. Lei si chiama Fico? No. E il presidente? Il quale è stato accolto bene, ha commentato bene, ha ricevuto elogi. No, ma lo dica lei. A Giuseppe per la parola.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Siamo veramente vicinissimi all'inizio del Mondiale. Un Mondiale che ancora una volta, come ricordo sempre, purtroppo in maniera molto amara, vedremo da casa, ma sarà comunque uno spettacolo per andare a vedere il campionato, la manifestazione sportiva di data più importante, tanti campioni che scendono in campo, tanti che magari possono diventare obiettivi di mercato o giocatori che magari si possono mettere in evidenza per lasciare le proprie squadre o per stuzzicare gli interessi di qualche altro club. Quindi vale sempre la pena naturalmente vivere e raccontare il Mondiale, lo faremo come sempre anche noi nella nostra trasmissione Rotocalcio nell'ultima mezz'ora, come sempre con i collegamenti anche dal Brasile, il primo l'abbiamo già provato ieri, quindi analizzando ogni singola partita. Per Ancelotti poi diventa in particolare un Mondiale che potrebbe essere storico, perché nella storia nessun tecnico straniero ha mai vinto il Mondiale e Ancelotti sulla panchina del Brasile potrebbe raggiungere un altro clamoroso e grandissimo obiettivo. Sullo sfondo, come detto, c'è da parlare del mercato. Oggi è il giorno di Domenico Tedesco intanto al Bologna, ci sono anche le immagini che tra un po' vedremo del suo arrivo, ci sono le ufficialità in casa Real Madrid. Come sapete, ieri Florentino Perez ha vinto le elezioni dopo 20 anni in cui non c'era bisogno neanche di fare le elezioni per acclamazione della presidente del Real Madrid. Ieri ha vinto il ballottaggio con Riquelme, ma insomma con un ampio margine, quindi alla fine adesso può andare in porto tutto il suo progetto a partire da Mourinho, continuando per Dumfries e con tanti altri tasselli che possono aprire altri scenari. Tante le squadre interessate alla finestra, allora parliamo di mercato. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia tra poco, andremo a dare il buongiorno anche a Luca Marchetti Sky Sport. Intanto uno dei nomi di cui parleremo è quello di Sorloth in ottica Juventus. Lo stesso giocatore ha lanciato un messaggio sui suoi social dicendo ai suoi fans a proposito alcune novità emozionanti prima di immergermi completamente nel Mondiale, quindi restate sintonizzati. Naturalmente un messaggio criptico, importante, che può raccontare o di un accordo con degli sponsor particolari o più presumibilmente un cambio di rotta da Madrid a Torino, quindi dall'Atletico alla Juventus. L'obiettivo della Juventus è appunto quello di chiudere l'accordo con Sorloth quantomeno prima dell'inizio del Mondiale, in modo da cercare di avere l'attaccante, di dare a Spalletti l'attaccante che cerca dopo la partenza di Vlahovic, che di fatto saluta la Juventus a parametro zero, lo rincorre il Galatasaray che dovrebbe liberare Osimhen, che a questo punto chissà, magari potrebbe andare entrare anche nell'ottica di quello che può essere l'operazione Real Madrid, no? I famosi 150 milioni che verranno spesi per un attaccante che aveva annunciato Florentino Perez. Si pensa che possa essere Julian Alvarez, giocatore proprio dell'Atletico Madrid, che a quel punto, perdendo Julian Alvarez e perdendo Sorloth, potrebbe anche ritornare sul mercato per ristrutturarsi lì davanti. Nel frattempo c'è da capire quali saranno le mosse del Milan, che nella ristrutturazione generale che ancora deve avvenire di fatto perde l'ipotesi Goretzka, che sembrava ormai vicino. Goretzka che finisce sul mercato al miglior offerente a questo punto, a parametro zero, con il suo cartellino tra le mani. C'è la Roma nel frattempo che insegue Greenwood, possibilità di arrivarci sì, ma bisogna mettere sul banco delle offerte almeno 50-55 milioni, senza dimenticare che la Roma entro fine giugno deve concludere la questione plusvalenza, raccogliere 70 milioni di plusvalenze, quindi potrebbero esserci anche partenze importanti. Una di queste è quella appunto che potrebbe essere di Svilar. Intanto dicevamo, oggi è la giornata di Domenico Tedesco, che come vedete dalle immagini che prontamente la nostra regia con Andrea Maiocca vi manda, arriva, sbarca a Bologna. Il Bologna sta quindi per iniziare ufficialmente l'era Domenico Tedesco, come mostrano appunto le immagini che state vedendo. Il tecnico del rossoblù è appena atterrato all'aeroporto Guglielmo Marconi del capoluogo emiliano, dove ad accoglierlo c'era il direttore sportivo del club Marco Di Vaio e alcuni tifosi. Adesso Tedesco si recherà in sede, dove apporrà la firma del contratto. Qui vedete che invece appone firme di autografi per i primi tifosi accorsi appunto all'aeroporto Guglielmo Marconi per accogliere il nuovo allenatore. La firma del contratto lo legherà al Bologna fino al giugno del 2028, con opzione per un'ulteriore stagione, quindi insomma comincia la sua era al Bologna, così come poi nel frattempo è finita quella di Vincenzo Italiano, che come sapete, dopo aver sfiorato la panchina del Napoli, approda al Beşiktaş. Poi ci sarà tanto da raccontare per quanto riguarda il rapporto che non è mai cominciato, con il Napoli. Chiedo a Andrea Maiocca di chiedermi, ripetermi la comunicazione, perché non l'ho sentita. Ah, perfetto, ok. Tra poco avremo il collegamento con Luca Marchetti. Nel frattempo, appunto, dicevo, da chiarire tutta la vicenda relativa, anche se ormai lascia il tempo che trova, il passaggio mancato di Vincenzo Italiano al Napoli, perché poi il Napoli ha scelto, come sapete bene, Massimiliano Allegri, con lui con 2 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione, la possibilità adesso di ricostruire una rosa che possa essere adeguata proprio a Massimiliano Allegri, con intanto la conferma di Kevin De Bruyne, anche se le parole di De Laurentiis sembravano averlo in qualche modo accompagnato alla porta. De Bruyne però vorrebbe restare, ma questo lo capiremo cammin facendo, perché potrebbero essere degli scenari che si aprono. Scenari che si aprono sempre in casa Napoli per quanto riguarda Di Lorenzo, il capitano degli ultimi 2 scudetti del Napoli. Ci riuscì soltanto Diego Armando Maradona. E adesso Di Lorenzo potrebbe addirittura pensare a un rinnovo a vita per il Napoli, nel senso che è pronto un rinnovo fino al 2029, dopodiché potrebbe anche dire addio al calcio. Andiamo a leggere questo approfondimento proprio su tutto Mercato Web, che richiama anche delle indiscrezioni rilanciate dal Mattino di Napoli di oggi. Di Lorenzo e Napoli potrebbero dirsi di sì ancora e magari per sempre. Il capitano azzurro, infatti, secondo quanto riporta il Mattino, oggi in edicola è pronto a legarsi ulteriormente al club partenopeo con un prolungamento di contratto. Il quotidiano rivela che il giocatore vorrebbe il rinnovo fino al 2029, dunque per un'ulteriore stagione rispetto all'attuale scadenza di contratto, che scade appunto, come sapete, nel 2028, quindi prolungamento annuale per lui, per poi essere pronto a dire addio al calcio nella sua Napoli, ormai la sua città, non soltanto la squadra nella quale ha vinto più di qualsiasi altra cosa in carriera. Ricordiamolo quando arrivò dall'Empoli, che sembrava poter essere un giocatore tra tanti, invece è diventato il capitano dei 2 scudetti e della Supercoppa italiana vinta nella passata stagione con Antonio Conte. Non si tratterebbe di una questione di cifre, ovviamente, ma più della volontà di chiudere la carriera nel club partenopeo, visto che per allora avrà compiuto 36 anni. E quindi, insomma, a quel punto sarebbe abbastanza chiaro che il giocatore chiuderebbe la sua carriera al Napoli con questi 2 scudetti vinti, che hanno permesso al giocatore di scrivere pagine importanti della storia del Napoli. Dicevamo di Ancelotti, sarà sicuramente un mondiale molto intrigante per lui, perché lo racconta la storia, manca sempre meno alla partenza di questo mondiale. Nelle 22 edizioni del mondiale disputato finora, mai ha vinto una nazionale guidata da un CT straniero. Ancelotti in questo caso è l'allenatore straniero sulla panchina del Brasile, italiano per il quale noi faremo un pochettino il tifo, inutile nasconderci. Chiaramente a questo punto Carlo Ancelotti potrebbe, così come lo stesso Tuchel, possiamo andare intanto da Luca Marchetti, perché abbiamo risolto i problemi tecnici, potrebbe andare a essere il primo allenatore straniero a vincere un mondiale su una panchina non appunto della sua stessa nazione. Diamo il buongiorno allora a questo punto, per parlare di tutte le dinamiche di mercato e non solo, a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
2: Qua, scusa il ritardo, come si dice in questi casi?
1: Lo diceva Troisi, quindi con me sfondi una porta aperta.
2: Sereno,
1: tranquillo. Allora, nel frattempo abbiamo mostrato le immagini dell'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna, sì. Si legherà appunto al club Felsineo subito dopo aver firmato gli autografi, con un contratto che lo lascerà lì fino al giugno del 2028. Una avventura particolare, no? Quella di Domenico Tedesco, che da italiano a tedesco, da un tedesco italiano a un italiano tedesco, è carina questa storia, però soprattutto è un'avventura che ti stuzzica vedere a Bologna.
2: Certo, assolutamente sì. Perché è un allenatore di cui abbiamo visto e sentito parlare spesso, adesso lo vedremo proprio tutti più. Credo che si sia meritato questa chiamata. Peraltro non era, come sai benissimo, l'unica soluzione in casa a Bologna, è stata una soluzione però ponderata, no? Si sapeva che Italiano, a prescindere, avrebbe voluto lasciare il Bologna dopo 2 anni, secondo me fatti molto bene, con il ritorno a vincere qualcosa che non è mai scontato in una piazza come Bologna. L'eredità che prende Tedesco è importante, ma io credo che abbia le basi solide per poterla tenere, no? È abituato a essere giramondo, come dicevi te, cioè si presta anche al gioco di parole italiano, tedesco, tedesco, italiano, possiamo fare,
1: sì.
2: Abbiamo fatto anche un sacco di giochi di parole di calambur su questo cambio, però adesso, da adesso in poi, credo che invece la curiosità sia diretta intorno proprio al modo di operare di questo allenatore. Siccome abbiamo detto tanto degli allenatori italiani che non vengono, come dire, ascoltati bene, nessuno profeta in patria, no? Sì, in realtà sì. Ce ne sono due o tre molto bravi che sono all'estero, forse l'unico di quelli per il quale non abbiamo avuto un particolare riguardo, parlo del sistema Italia, è Farioli, che ha fatto una carriera soltanto all'estero. Gli altri, anche quelli che sono andati all'estero, in Italia come minimo hanno iniziato, poi hanno trovato delle parabole professionali eccellenti in altri posti, anche per questioni e ragioni economiche. Cioè oggi se De Zerbi a Tottenham guadagna 12-13 milioni di euro a stagione, è inavvicinabile per qualsiasi squadra italiana. Siamo ben contenti che però possa rappresentare l'Italia a questo livello, no? Adesso, quindi, uno di questi l'abbiamo riportato a casa, uno di quelli che di fatto non aveva mai allenato in Italia, pur essendo di origini italiane, e credo che possa essere un buon viatico. Peraltro, con lui a Bologna, con le scelte che sono state fatte dal Torino e dal Sassuolo su Aquilani e Abate, alla fine oggi manca soltanto Lecce di capire se confermerà a pieno titolo Di Francesco oppure no, però lì sai benissimo che prima c'è da mettere a posto la casella direttore sportivo dopo l'addio di Pantaleo Corbino.
1: Esatto, e quindi insomma anche quello diventa un passaggio primario prima di stabilire chiaramente il progetto tecnico. Sono giornate abbastanza intense, perché qualche colpo potrebbe anche chiudersi prima del mondiale, o quantomeno un po' un indizio l'ha dato Sorloth sui suoi canali social, così parliamo di Sorloth Juventus, la Juventus ha scelto lui, appoggiata la decisione da Spalletti, vedi che secondo me stanno cominciando a dialogare i due in qualche modo, poi si possono voler bene o non voler bene, però poi a un certo punto per il bene della Juve e per il bene delle loro carriere sicuramente troveranno un accordo. I nomi che stanno venendo fuori mi sembrano che siano nomi alla Spalletti, e quindi come lì oggettivamente sta facendo un lavoro in linea con i desideri del suo allenatore. Detto questo, Sorloth era stato subito il primo nome, accordo credo già raggiunto con lui da un po', bisogna trovare l'accordo con l'Atletico Madrid, ma credo che la fumata bianca, e te lo chiedo, sia vicina, è possibile già prima del mondiale?
2: Sai che ti dico, no. Perlomeno le ultime indicazioni che abbiamo raccolto ieri, che abbiamo raccontato anche durante la trasmissione, sono di un procedimento anche abbastanza lento, perché è più l'Atletico Madrid che vuole aspettare piuttosto che Sorloth, visto che è impegnato al mondiale, metti che segna un paio di gol, il prezzo sale.
1: Soprattutto sta per partire anche Julian Alvarez, immagino, quindi bisogna capire.
2: Quindi vuole capire un po' l'Atletico Madrid se il prezzo è giusto, se va bene quello che si sta facendo oppure no. È chiaro che la Juventus avrebbe voglia di fissare e bloccare la situazione in questo momento, però non mi sembra adesso il momento giusto, ecco, da quello che abbiamo capito noi, insomma, nelle ultime chiacchierate che abbiamo fatto intorno a con chi sta lavorando intorno a questa operazione, che possa essere una cosa imminente, ecco. Sicuramente è una pista da seguire, 100%.
1: Sì. Chiaro che qua adesso c'è il lavoro di Comolli che deve essere fatto bene, perché c'è uno spauracchio per Spalletti, che si ricorda di quando gli hanno detto Ellison tutto a posto, ce l'abbiamo, e poi dopo hanno detto no, in realtà ce l'avevamo lui ma non l'accordo con il club, e quindi credo che vorrebbe evitare che si creasse un Ellison bis anche con Sorloth. Quindi,
2: c'è una situazione che può aiutare un po' la Juventus, è quella di Nico
1: González,
2: no?
1: Certo.
2: Esatto, che l'Atletico vorrebbe
1: quasi,
2: ma non alle cifre concordate. Sì, io penso di sì, così in linea di massima ti dico di sì. Poi bisogna sempre fare la trattativa, ci sono sempre poi il discorso degli ingaggi, c'è cioè quello che hai già speso per il carpetta del prestito, però in linea di massima più o meno il valore è quello là. Poi chi deve mettere qualcosa in favore dell'altro farà parte della trattativa, magari si capiscono tutti e due, guardate amici miei, che vogliamo fare? Voi mi avete detto che vale 30, quest'altro valeva 30, siamo a discutere su 1-2 milioni, sì, per carità, quello si può fare, però diventa quasi un esercizio di stile dopo, no?
1: Certo.
2: È vero che generalmente le trattative diventano complicate quando si raggiunge l'ultimo metro per fare tutti i dettagli eccetera eccetera. Mi pare che in questo caso ci siano le condizioni per potersi verificare la conclusione buona della trattativa, di entrambe le trattative. Poi saremo qui apposta.
1: Esatto,
2: tutta
1: vediamo quello che succede. Invece, sempre per quanto riguarda la Juventus, così archiviamo anche un po' questo aspetto qua, un'altra mossa che sta cercando di anticipare, quella che riguarda il Dibu Martinez per quanto riguarda appunto il discorso portiere. Ha capito che anche Di Gregorio è destinato magari non a partire o a partire, ma che comunque si cerca un'alternativa in porto, un portiere diverso da quello che ha avuto fino adesso la Juventus. L'accordo anche in questo caso, diciamo, bisognava trovare l'accordo intanto col portiere, che guadagna 7 all'anno. Pare che la Juventus gli abbia offerto 5 per un quinquennio o qualcosa del genere. C'è l'apertura da parte del suo entourage, quindi adesso c'è da trattare con l'Aston Villa, oppure sono ancora lontani? Perché dall'Aston Villa immagino lontani. Che saranno lontanissimi dall'Aston Villa.
2: L'apertura c'è, ma non ci sono ancora i numeri. L'apertura a parlare c'è, ma non ci sono i numeri. Non ci sono i numeri ancora con il Dibu Martinez. 7 milioni all'anno per i prossimi 2 anni guadagna. Il prezzo del cartellino forse è l'ultimo dei problemi, perché il cartellino di un portiere che comunque over 30 sono 5, 6, 7 milioni di euro, toh. È vero che stiamo sempre parlando, però siamo comunque di un over 30, ma del portiere della nazionale argentina, e allora potrebbe essere lui che dice voglio andare via perché mi fanno l'ultimo grande contratto della mia carriera. È qui che incomincia la trattativa, perché io vado via dall'Aston Villa per quale motivo? Per soldi. E se ne vado a prendere di meno i prossimi 2 anni, allora non vado via.
1: A meno che non vuoi cambiare scenario, sì, sono 6 anni che credo sia lì, più o meno, dal 2020.
2: Sì, ma è tanto male, evidentemente non sta, però.
1: No, onestamente,
2: le offerte
1: anche
2: ne avrà ricevute.
1: Certo.
2: E quindi, secondo me, si deve capire che prospettive può avere nella sua testa il Dibu Martinez di carriera, quindi dire magari me la gioco i prossimi 2 anni e poi vediamo dove sono, intanto hanno portato a casa quelli che devo portare a casa, di soldi intendo, sì. E poi vediamo, oppure dire no, mi metto a posto i prossimi 5 e guadagno X, che è un po' di meno nei primi 2, ma certamente magari di più rispetto a quello che attualmente ho nei successivi 3. Il nodo è tutto lì, la verità è che il nodo è tutto lì, cioè tu dici nei prossimi 5, ammetti che fosse vera la tua ricostruzione, 5 milioni per 5 anni sono 25 milioni, sì. Io però 14 già ne prendo nei prossimi 2, esatto. I prossimi 3 anni valgono 11, è questa la chiave della trattativa fondamentalmente,
1: certo.
2: Perché magari io posso essere convinto che invece se non vado alla Juve ma rimango qua o vado a scadenza ne prendo anche di più.
1: Esatto,
2: oppure poi di meno, perché poi magari invece gli infortuni, le grandi squadre, i portieri già ce li hanno, mi considerano troppo vecchio. È un discorso che va affrontato con razionalità, certo. Ma alle volte le scelte che vengono fatte dai giocatori, vedi Vlahovic, non sono fatte soltanto con la razionalità, ma anche con la necessità di trovarsi in quella condizione lì, quindi pensare di giocarsela,
1: certo.
2: Un po' come quando giochi d'azzardo, no?
1: Sì,
2: lo fai con la tua carriera, sì, con delle ragionevoli certezze rispetto a quello che tu pensi di te stesso, quindi più considerazione di te stesso e meno sei incline ad essere ponderato, ecco.
1: Esatto. Senti, ti chiedono se ti risulta che ci sia una trattativa Inter-Juventus per scambio Cambiaso e Frattesi con Carlos Augusto, cioè quindi Cambiaso all'Inter, Frattesi, Carlos Augusto alla Juventus.
2: Non credo. Cambiaso è un giocatore che può piacere all'Inter, tanto sta cercando in quel ruolo, come sai benissimo,
1: certo,
2: il discorso palestra, ed è un giocatore importante che chiaramente può far bene, come ha fatto bene la Juventus, fa bene anche all'Inter, può giocare nelle due fasce, un giocatore molto duttile, con buona tecnica, al di là di qualche errore che effettivamente ha fatto durante questa stagione, ma penso non sia l'unico, no, della Juventus ad aver fatto errori.
1: No.
2: Penso che Carlos Augusto in questo momento sia considerato un punto fermo dell'Inter, perché nonostante Bastoni non parta, lui fa parte del pacchetto arretrato, e di un pacchetto arretrato che dovrà anche ridisegnarsi in qualche modo, perché certamente dovrà arrivare almeno un elemento in più, soprattutto se De Frey non dovesse rinnovare ne dovrebbero arrivare almeno 2, quindi pensare a una cessione nel pacchetto arretrato e quindi far alzare a 3 il numero dei giocatori significa sostituire il 50% della difesa dell'Inter. C'è stato un periodo in cui Carlos Augusto aveva lasciato palesare l'idea che se quest'anno non fosse stato tra virgolette titolare avrebbe pensato a lasciare la squadra nerazzurra. Da quello che abbiamo capito questo discorso è un po' rientrato, perché Bastoni, da quello che sappiamo, rimarrà, ma questo non ha indotto a spingere più in là le intenzioni di Carlos Augusto. Frattesi è in partenza dall'Inter, è un giocatore che sicuramente a Spalletti piace, pensare di introdurlo in uno scambio oggi con Cambiaso da solo, io ti dico quello che penso in maniera molto schietta, se fossi la Juventus non lo inserirei nella trattativa, perché oggi per Frattesi c'è la necessità da parte dell'Inter di darlo via per Frattesi di giocare, e quindi c'è una condizione che potrebbe essere ancora più favorevole se slegato da qualsiasi tipo di trattativa. Poi dipende sempre dalla concorrenza, perché poi Frattesi è un giocatore che ha dimostrato nel poco tempo che ha avuto a disposizione di essere molto efficace, quindi magari lo cerca, che so io, mo dico squadra a caso, l'Atalanta, lo cerca la Juventus, lo cerca il Napoli, e quindi a quel punto ti tiene alto e ti tiene su il tono del prezzo. Se invece arrivano tutti sotto traccia, cercano di fare tutti l'affare, per l'Inter diventa più difficile poterlo cedere a un prezzo alto, magari poterlo cedere proprio, nel senso che magari è un prestito.
1: Certo, e poi tra l'altro però sono d'accordo con te, sarebbe più tra virgolette un favore all'Inter, che comunque l'Inter l'uscita di Frattesi la deve organizzare in qualche modo, si è capito. Quindi la Juventus deve
2: poi la Juventus deve vendere un pezzo per soldi.
1: Sì, esatto, non per scambio di giocatori.
2: Come sai.
1: Comunque certo, ha bisogno di incassare assolutamente. Resto in casa Inter in questo caso e ti chiedo a che punto è la vicenda, la questione palestra, che so che comunque ci sono offerte dall'estero anche che avrebbero raggiunto la richiesta dell'Atalanta, ma il giocatore per adesso ha stoppato, vuole trovare un accordo con l'Inter, ma soprattutto si rischia l'affare Lookman 2.0, no?
2: No, perché c'è molta meno rigidità tra le parti, però c'è un po' di distanza. Io non so se questa distanza è strategica o meno, perché all'inizio si era parlato di una cifra che l'Inter doveva raggiungere con il 5 davanti. E ora, io credo che al 5 davanti, bonus compresi, ci si possa arrivare anche domani, nel senso 45 più bonus. Poi bisogna capire a che cosa sono legati i bonus. Come ti dicevo prima, l'ultimo metro è sempre quello più difficile da percorrere. Se invece la quotazione Atalanta è almeno 55 oppure almeno 50 di fisso, insomma, le cose cambiano, perché non è che si può, già l'Inter è passato da 40 a 45, pensare di poter continuare ad aumentare perché ci sono delle richieste all'estero che il giocatore comunque non prende in considerazione, è difficile che l'Inter lo possa fare nell'immediato. Poi magari lo farà, perché l'Atalanta abbiamo sempre saputo che è sempre stata molto ferma nelle proprie convinzioni. La cosa molto curiosa di questa vicenda, secondo me, da raccontare, è che oggi il direttore sportivo dell'Atalanta è giunto lì, che ha avuto a che fare con una presa di posizione così importante da parte dell'Atalanta, quando ha preso con Miners, che ti ricordi l'Atalanta voleva il 6 davanti, il 6 davanti, il 6 davanti, alla fine il 6 davanti formalmente non c'è stato,
1: però ci si è arrivato molto
2: con il bonus
1: vicino.
2: Esatto, con i bonus si supera. Ma detto questo, era il 6 davanti con i bonus, e poi c'è stata tutta la vicenda dei famosi certificati medici eccetera eccetera, quindi sarebbe curioso capire come l'affronterà Giuntoli dall'altra parte della barricata,
1: si vendica,
2: perché poi il calciomercato ti regala anche questo, no?
1: Tu pensa se ti regala che lui deve andarsi a prendere con Miners alla metà del prezzo di quanto se l'è presa quando era la Juve.
2: questo è un altro ragionamento ancora, non so se può succedere. Ma al di là di questo, però, è curioso, no? Che poi succede, che una volta sei in Cudine, una volta sei a Martello, una volta ti trovi da una parte, una volta dall'altra, e quello che giustificavi 2 anni fa, oggi invece lo giustifichi.
1: No, ragazzi, faccio il prezzo, voi che capite? Certo, passi da una parte all'altra del fronte, è chiaro. E le dinamiche di mercato sono sicuramente queste qua. Vogliamo fare un po' di chiarezza, se ci riusciamo, perché poi non è che la dobbiamo fare noi, la devono fare loro, in casa Milan.
2: Sul Milan? Che chiarezza vuoi fare?
1: Io veramente sono...
2: Magari,
1: fossi un tifoso del Milan sarei veramente avvilito, ti dico la verità.
2: A me piacerebbe poterla fare, o piacerebbe che qualcuno la facesse anche al nostro posto, perché non penso di avere la verità in tasca, come ben sai, e quindi leggo anche con attenzione, ascolto anche con attenzione quello che hanno da dire i colleghi, soprattutto su questo argomento, perché è possibile anche che ci sia un cortocircuito informativo, non lo credo in realtà, ma dobbiamo prendere in considerazione qualsiasi cosa, certo. Quindi Cardinale Ibrahimovic abbiano in testa tutto quanto, ma non lo dicono a nessuno, perché magari devono aspettare, non so, famose clausole di riservatezza, il mondiale o quello che vuoi. Di sicuro ad oggi il Milan è in una situazione anomala, completamente unica. Io a mia memoria non ricordo, parte società in prefallimento, quindi in condizioni completamente diverse a livello economico di quello che oggi è il Milan, che dopo 14 giorni dall'azzeramento totale dei vertici societari ancora non solo non hanno messo sotto contratto qualcuno, perché questo è relativo, cioè il Napoli oggi l'allenatore sotto contratto non ce l'ha, ma sappiamo tutti chi è Allegri.
1: Sì, certo.
2: La Roma, il direttore sportivo sotto contratto non ce l'ha, ma sarà Tony D'Amico quando si potrà liberare dall'Atalanta, male che va il 1 luglio. La Juventus, Giuntoli, 2 anni fa, non ce l'aveva, 3 anni fa quando era, ma sapevamo che sarebbe andato lui, doveva liberarsi dal Napoli, e possiamo continuare all'infinito, no?
1: Sì.
2: Di situazioni in cui si è dovuto aspettare per cercare di risolvere una situazione. O ti ricorderai il famoso rinnovo di contratto di Massara,
1: sì,
2: e
1: sì,
2: Maldini, sì, no? Che è arrivato il 30 di giugno, perché la trattativa era arrivata veramente fino all'ultimo, quindi per carità, però c'era l'allenatore per esempio in quel caso. Cioè non è che l'allenatore l'hanno scelto dopo, l'hanno scelto e avrebbero dovuto riconfermare Maldini e Massara, e si è arrivato fino all'ultimo minuto. Ma c'erano dei dirigenti operativi. Cioè in tutte queste situazioni qua non c'era ancora Giuntoli alla Juventus, ma c'era Giovanni Manna che faceva il direttore sportivo in attesa che potesse arrivare o meno, perché poi o meno, Cristiano Giuntoli. Cioè quello che oggi manca al Milan è manca tutto. Manca l'allenatore, manca il direttore sportivo, manca l'amministratore delegato e manca il capo scout. Oggi se un giocatore del Milan giocando a beach soccer storce l'unghia del mignolo, a chi lo dice?
1: Ma è così, e questo è quello che alimenta tante perplessità, anche perché poi lo sai meglio di me, quando comincia il mondiale tante situazioni restano un po' in stand by, bloccate.
2: No, ma ragazzi, ma non, cioè, per me può essere anche che il nuovo plenipotenziario in casa rossonera è Ragnic, e mi sta anche bene che bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale, o che sia Pochettino l'allenatore, bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale.
1: Però devi sapere che sia più o meno così, cioè per fare
2: certo,
1: esempio,
2: certo,
1: se la Juve raggiunge un accordo con Sorloth, poi si può fare il mondiale, però già c'ha gli accordi scritti, certo.
2: Ma
1: sarà
2: chi
1: lui.
2: chi c'è saprà che dovrà, anche fosse il supplente, confrontarsi con Pochettino, con qualcuno vicino a Pochettino, per cominciare a dare le prime direttive. Pochettino e il suo staff dovranno dire: no, guarda, mi serve un attaccante centrale piuttosto che un attaccante esterno, piuttosto che un difensore centrale, piuttosto che un terzino sinistro, perché non mi piace Tizio, Caio, Sempronio, e almeno si comincia a lavorare. Poi dopo magari partirò con un po' di ritardo, per carità di Dio, però almeno ci ho cominciato a mettere testa. Lo stesso Ragnic: allora, mi serve un settore giovanile organizzato in questo modo, come direttore sportivo voglio mettere questo, quindi intanto tu lavora per me, tu sarai il mio direttore sportivo, ti faccio il direttore tecnico, io mi fido di te, intanto comincia a lavorare su questo e quest'altro, ci sentiamo domani mattina, no?
1: Certo.
2: Non c'è niente di tutto questo, cioè,
1: no. Questo sono le basi per arrivare a questo.
2: Questo purtroppo oggi non c'è. Mi sembra che sia una grande nebulosa, ripeto, io non metto in dubbio il fatto che magari possa esserci, ma da quello che sappiamo, e penso insomma che tra tutti noi che stiamo seguendo questa vicenda, di telefonate ne faremo durante il corso della giornata, no? Perché non è che parliamo per sentito dire, cerchiamo di andare il più vicino possibile a chi può avere questo tipo di decisioni, e però queste cose non siamo riusciti a scoprirle, quindi ci viene il forte dubbio che non siano proprio state decise. Io non mi arrogo il diritto di dire il Milan è impreparato, però di dire che il Milan sembra impreparato, sì.
1: Sì, direi assolutamente di sì. Parlavi di Roma, il prossimo direttore sportivo magari a luglio, però la Roma intanto deve chiudere entro fine giugno le plusvalenze, e non è una cosa più semplice. Ti chiedo,
2: no,
1: come lo si fa a fare senza direttore sportivo?
2: Squadre che possono volere, allora, chiaro che lo fai peggio, ok? Perché
1: sì,
2: il direttore sportivo è uno che riesce ad avere dei rapporti in maniera tale che queste situazioni possono essere risolte almeno in maniera anche più strategica. Detto questo, senza voler sminuire affatto il ruolo del direttore sportivo, se tu sai che hai sul mercato Svilar, Ndica, Conè, Pisilli o chi vuoi te, squadre che li vogliono, magari ci sono a prescindere, no?
1: Sì.
2: E quindi magari,
1: sì,
2: magari prendi 3 milioni in meno, magari.
1: Però magari se sai che nelle trattative poi faccio io il prezzo,
2: certo,
1: hai bisogno del direttore sportivo.
2: Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, però si farà con quello che c'è. O si risolve la situazione prima, e comunque non sarebbe certo facile, oppure la Roma, se non dovesse riuscire a centrare pienamente l'obiettivo, andrà incontro a delle sanzioni che io tendo a dire escluderei l'estromissione dalle coppe, perché è successo soltanto credo 2 volte nel corso della storia del fair play finanziario. Una di queste due, come ti ricorderai benissimo, era il Milan, che di fatto come se si fosse,
1: sì,
2: autodenunciato,
1: esatto,
2: in una situazione completamente diversa da quella della Roma. Però è un problema, è un problema, perché questi obiettivi devono essere raggiunti, perché comunque c'è da impostare il lavoro, e quello magari può essere già fatto, nel senso che io so già che posso essere direttore sportivo il prossimo anno, quindi già mi metto nell'ordine di idee che la prima cosa che faccio appena vado a Trigoria è chiamare Marangio e Marchetti. Però fino a che non sono operativo non lo posso fare, no? Però sai, il mercato parte il 1 luglio, il 28 giugno, quello che è, e va bene. Ma per vendere prima ho bisogno di poter essere operativo.
1: Mi ricorda un po' il primo anno di Giuntoli alla Juve, quando De Laurentiis lo liberò praticamente a luglio.
2: Però c'era Manna,
1: giochi fatti. Però c'era Manna, hai ragione. In questo caso invece c'è da lavorare senza l'uomo giusto.
2: Manna fece delle operazioni in quel mercato lì, perché Giuntoli arrivò il 15 luglio addirittura.
1: Sì, esatto.
2: Quindi, però ti ripeto, come dicevamo prima, c'era Manna che copriva le spalle e Giuntoli poteva anche non arrivare, ma Manna avrebbe fatto il direttore sportivo della Juve.
1: Sarebbe stata una soluzione ponte,
2: però comunque poi dopo Manna è andato addirittura a fare il direttore sportivo del Napoli e ha vinto anche un campionato, quindi non è che era la peggiore delle soluzioni, per carità di Dio.
1: No, direi di no, anzi lì c'erano degli intrecci un po' particolari. E quindi in questo scenario, e chiudo, lanciare un assalto a Greenwood mi sembra un po' surreale, cioè
2: difficile. Oggi sì, però io credo che le basi si possano mettere. Credo che le basi si possano mettere, perché questa è una situazione che deve essere gestita anche con i procuratori del giocatore, quindi può parlare intanto la proprietà, è un investimento che dovrebbe fare in maniera imponente la Roma, quindi è una cosa che va anche, quante volte diciamo che è anche la proprietà che interviene su determinato tipo di acquisti, che stiamo parlando di 50 milioni, è chiaro che in questo periodo tu puoi perdere un po' di tempo, questo sì, perché può essere determinante.
1: E qualcuno te lo può soffiare,
2: certo.
1: Quello è il grande rischio che corre. Le vie del mercato sono infinite, saranno molto intrigate, noi ti disturberemo ancora, e quindi insomma poi ne parliamo.
2: Un abbraccione.
1: Ciao Luca, un grande abbraccio a te. Luca Marchetti, Sky Sport. Noi invece ci prendiamo una brevissima pausa, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Poi oggi è martedì, quindi sapete che andremo in casa Galvani, e mai più che oggi è opportuno farlo, visto che insomma c'è da trovare un po' d'ordine in casa Milan, e penso che il mio amico Jacopo sarà avvelenato. E poi ci sarà la mezz'ora finale, questa volta anche con Allen, per parlare di mondiale e non solo, ma intrecciare i nomi del mondiale con quelli del mercato. Quindi una mezz'ora estremamente interessante. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: Maiocca, in cabina di regia e soprattutto andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori.
1: Ci divertiamo con cose diverse stavolta. Senti un po', Ivan.
3: È cambiato,
1: vedi, questo è il valzer delle panchine. Oggi siede sulla panchina del Bologna Domenico Tedesco. Spaccata. Ed è lì, mentre italiano è un antico ricordo, un ricordo però che ha portato molto bene al Bologna e che adesso si trova al Beşiktaş. Chissà se magari chiamerà qualcuno accanto a sé. A Napoli non è stato ancora annunciato, ma tutti giureranno, tutti giurerebbero che su quella panchina ci sarà Max Allegri. Non ci sono dubbi per l'Inter che si ripartirà con Chiu, la Roma con Gasperini, ma ci domandiamo, ci sarà qualche panchina ancora in dubbio? Quella della Fiorentina certamente no, perché c'è Grosso! Si siede lì, è pronto a vivere la sua nuova stagione sulla panchina della Fiorentina, mentre dopo aver sfiorato un'impresa clamorosa con il Catanzaro, Aquilani vola dove? Al Sassuolo, dove c'era Grosso. E mentre a questo punto il Torino, dilaniato anche dalle parole di Pasquale Bruno, che vuole un Torino diverso e non più nelle mani di Cairo gli risponde con Abate, scusami, quella è un'altra storia che andrà in scena il 22 giugno. Resta indecisa la panchina del Lecce, c'è Di Francesco, ma chi manca? Il direttore sportivo Pantaleo Corvino. Allora, sistemami la panchina del Lecce, tutto questo io.
3: Ma dai, era bellissimo, io volevo passare il resto del collegamento ad ascoltarti.
1: È divertente così, dai.
3: E anche oggi c'è una panchina che facciamo domani, fondamentalmente.
1: Sì.
3: E quella del Milan.
1: Ma quella là è vuota, io proprio quella là ci volevo mettere un horror dopo con Jacopo Galvani, però va bene.
3: Dai, bello.
1: Là c'è proprio niente, sì. Perché al Milan non è che puoi dire manca il direttore sportivo, manca tutto.
3: Ma manca tutto, no, la panchina del Lecce ce la prendiamo subito. Io credo che alla fine rimarrà sempre Di Francesco, perché probabilmente la successione a Pantaleo Corvino sarà interna, nel senso che Sponsogliano è un'ipotesi, ma è più indirizzato verso il rinnovo con il Verona. Se arrivasse porterebbe Baroni, ma se, come è possibile, è probabile, non dovesse arrivare, a quel punto io credo che si andrebbe avanti con Stefano Trinchera, che è già il direttore sportivo del Lecce, ma diciamo un po' il braccio destro di Corvino, e a quel punto probabilmente con lo stesso Eusebio Di Francesco, a meno che non sia lui ad avere dei dubbi, ma c'è da dire che per il valzer che hai fatto tu, diciamo che le panchine sono un po' tutte, quasi tutto già preso.
1: Anche perché ti fermo, riparte la musichetta, perché mi parlavi di Baroni, allora sulla panchina della Lazio, ricordiamo, era il CT della Nazionale, ha vinto tutto quello che poteva vincere, tranne le partite fondamentali, poi per approdare al Mondiale, al quale non parteciperemo giovedì, perché sulla panchina della Lazio si siede Gennaro, detto Ringhio Gattuso. Mentre il maestro, il comandante Sarri, che tutti aspettavano al Napoli al posto di Allegri, dice: ma quale Napoli? Io vado un po' più a nord, mi chiama Giuntoli ed è sulla panchina dell'Atalanta. E quindi questo, diciamo, per completare i puzzle delle panchine, no?
3: No, ma bellissimo, ti ho detto, possiamo andare avanti così per me.
1: È rilassante.
3: Non ho nulla di meglio da offrire rispetto a quello che stai facendo tu, quindi...
1: Benissimo,
3: la panchina del Napoli, diciamo che la colpa è del Milan, nel caso del Napoli, perché il Milan tiene in ostaggio non soltanto se stesso, i suoi tifosi e tutti i giornalisti, tranne quei 4-5 convocati ad hoc, perché non si sa che cosa farà il Milan. Siamo a 15 giorni esatti dall'azzeramento totale o quasi dell'organigramma rossonero. Ancora non c'è il direttore sportivo, non c'è il amministratore delegato, non c'è l'allenatore, c'è il ritiro del Milan, perché il Milan andrà in scossa.

0: sia in Australia. Chissà cosa ne penserà l'allenatore quando sarà scelto. Dirà, ma magari forse potevate chiedermi prima cosa, ma cioè, di solito funziona così, però diciamo, il Milan sta insegnando una nuova maniera di fare calcio, non so se è quella giusta.
1: Ma sai, i dubbi ci sono, perché c'è troppo caos, troppo silenzio, troppa indecisione. Perché va bene anche quando tu fai il colpo di spugna, però è quando c'hai in mano già il piano B, e siamo sempre detto questo, no?
0: Sì, ma è una cosa banalissima, cioè non mi ricordo un'azienda, spesso i dirigenti ci dicono che le società di calcio andrebbero trattate in maniera un po' più seria, perché sono società di capitali, sono aziende di una certa dimensione, non sono più diciamo quello che erano un tempo, che poi è un tempo molto molto lontano, perché ormai questa cosa è così da anni, però poi prima di non trattare in maniera seria la propria società mi sembra che siano i vertici di Aldo Rossi, perché cioè, è una situazione che sta iniziando ad avere i contatti dell'imbarazzo, francamente.
1: Sinceramente sì, poi...
0: E li ha avute. Io ero a Parma, come sai, il weekend scorso, nulla da dire ad Alberto Marangon, che è il team manager del Milan, che è un bravissimo professionista, molto apprezzato anche nelle altre piazze in cui ha lavorato. Diciamo che era un po' fuori po', era un pesce fuor d'acqua, ma non perché cioè, se fosse stato l'amministratore delegato del Milan, per carità, ma vederlo in mezzo ai presidenti e agli amministratori delegati degli altri club era un effetto straniante, perché dicevi, ma il Milan è rappresentato dal suo team manager. Cioè, è la cosa più assurda, non è che ci fosse lui, ovviamente, ma che fosse la persona più alta in grado all'interno del Milan. Cioè, è una cosa surreale.
1: No, ecco, ma poi girano anche queste foto di Ibrahimovic in palestra, cioè secondo me diventa anche quasi provocatoria questa situazione per i tifosi, che si sentono un po' schiavi di una situazione senza gestione, e si sentono un po' calpestati, secondo me, nella loro storia. Ma ad ogni modo ne parleremo tra pochissimo anche con Jacopo Galvani. Ti chiede un nostro amico se c'è la possibilità, io mi auguro vivamente di no, nel caso me la prendo con te, che ci sia un ritorno di Chiesa alla Juventus. Io credo che sia stato più lui a proporsi, ma la Juventus non avrebbe nulla, per niente in mente un suo ritorno.
0: Ma io credo che non ci siano possibilità, o quantomeno non sia nell'ordine delle idee del dirigente della Juventus. Poi non è che i dirigenti della Juventus parliamo male del Milan, anche la Juve ha qualche problemino, però diciamo di natura molto molto inferiore. Chiesa, ho letto l'intervista dell'altro giorno alla Gazzetta dello Sport, e diciamo che è stato un po' particolare, perché vedere un giocatore che e comunque ci ha fatto vincere gli europei, perché secondo me
1: si cosa è fermato là, perché poi
0: che era il nuovo talento del calcio italiano, un nuovo grande talento del calcio italiano, e in suo modo ha già avuto un impatto, perché comunque ora non è da tutti i grandi protagonisti di un europeo vinto, cioè è una cosa che comunque potrà raccontare, che i grandi campioni, anche più grandi, non hanno fatto in carriera, quindi non gliela togliamo questa cosa qui. Però poi vederlo ancora relativamente giovane, non giovanissimo, però insomma comunque ancora in quella che dovrebbe essere il prime della sua carriera, perché a livello anagrafico Chiesa è negli anni in cui i campioni danno il massimo. Ecco, vederlo dichiarare andrei a giocare dovunque colpisce, onestamente. È stata una cosa che mi ha colpito, perché se tu riavvolgi il nastro a 5-6 anni fa, non te l'aspetti, non avresti mai detto una cosa del genere di Chiesa, che sarebbe finita così.
1: No, certo. Io onestamente credo che a un certo punto sia successo qualcosa, e che poi ricordiamoci anche quando era la Juve e Allegri lo convocava, lui diceva che aveva dolore, facevano i controlli, ma non c'aveva niente, quindi non veniva. Stessa cosa l'ha fatto con la nazionale, quindi io credo che ci siano delle problematiche che impediscano di fatto il ritorno di Federico Chiesa in un club di Serie A, e che probabilmente lo lasceranno lì a Liverpool, immagino, no?
0: Ma sì, o magari in un club di Serie A di caratura più bassa. Per me Chiesa può essere uno che si può rilanciare nell'Udinese, come ha fatto Zaniolo, nella Fiorentina, insomma, in squadre, diciamo, che hanno non gioca alle coppe, insomma, che hanno, diciamo, un'ambizione da metà classifica, ecco. Secondo me quella non le sfiderei. Chiaro che poi deve venire a fatti lui, perché se Chiesa oggi pensa di essere un giocatore da Juventus, secondo me sbaglia, ma anche da Napoli, insomma, da questi club qui, secondo me sbaglia e si pone un obiettivo che non è realistico. Se capisce che, come hanno fatto altri, cioè, ripeto, Zaniolo, che tra l'altro è un po' più giovane, è andato all'Udinese e all'Udinese si è ritrovato. Se capisce che quella è la chiave, poi gli auguro di ritrovarsi anche a lui, perché, insomma, anche umanamente ci mancherebbe altro. Un bravo ragazzo, niente. È un giocatore che, secondo me, alla nazionale è ad altissimi livelli, non recuperiamo più, ma che probabilmente qualcosa da dire ce l'ha ancora sul campo.
1: Io però non sono d'accordo con chi dice che anche al 10% Chiesa vale più di Conceição. Allora, io non impazzisco, c'è un nostro amico che ci scrive, io non impazzisco per Conceição, nel senso che mi piace, rivolgiamo simpaticamente Micciarella per chi l'avesse visto mare fuori, mi piace anche Micciarella, magari vorrei che trovasse un po' di più la via del gol, che non trova e fa difficoltà, però è uno che può crescere, uno che rincorre, uno che c'ha garra, c'ha grinta, eccetera. Chiesa, io onestamente sì, c'ha le potenzialità, c'ha il tiro, adesso sì, però è un giocatore troppo morale, troppo discontinuo, troppo, mi permetto di dire, anche mi sembra un po' ipocondria, cioè non lo so, troppe paure, troppo schiavo di... è mai ritornato veramente lui da quell'infortunio? Poi non è che viene, poi se dice guarda voglio andare a giocare alla Juve, per dire mi date 1,5 milioni a stagione, poi mi guadagno il resto, è un conto. Ma chiaramente lui cercherebbe delle cifre per le quali saluto lui, saluto Micciarella e vado da un'altra parte.
0: Sì, ma decisamente, no, io sono d'accordo con te, nel senso che anche io non impazzisco per Conceição. Secondo me la definizione che diede qualcuno di qualcun altro, cioè un giocatorino, vale per Conceição, un giocatore potenzialmente divertente, mancano un po' di gol, che secondo me non può essere un titolare di una grande Juve, però è comunque un giocatore che in alcuni momenti decisivi c'è stato e su cui punterei di più. Chiesa della Juve per me non ha senso anche da questo punto di vista, no. Cioè Chiesa non può essere titolare, ma io credo che Conceição debba essere la prima alternativa della Juve, che anche Conceição non possa essere un titolare, debba essere la prima alternativa della Juve. Conceição in questo momento è più forte di Chiesa, tra l'altro Chiesa
1: sì.
0: c'è anche un fatto, cioè nello stimare il calciatore che è stato e che magari può ancora essere, però Chiesa non aveva la tecnica dalla sua. Cioè sicuramente aveva una buona tecnica.
1: Cambio passo c'aveva.
0: Aveva quel cambio passo.
1: La testa bassa sempre.
0: Quel modo, quell'intensità che sì, dava.
1: Sì.
0: Però non è che stiamo parlando di uno...
1: Guaraschelia, guarda, non è che stai parlando di Guaraschelia, per fare un esempio, che è un altro che ci mette fisico, ma c'ha una tecnica paurosa.
0: Esatto, cioè e quindi secondo me il discorso anche al 10% è meglio, non vale proprio perché Chiesa è uno che deve essere al 100% per dare il massimo, perché se non lo è, poi per carità, c'ha una buona tecnica, stiamo parlando di uno che è da Juve nella Fiorentina nazionale, quindi non è che sto dicendo che è scarso tecnicamente, però non è quel giocatore che da fermo ti può creare niente di che, perché non ha quel tipo di caratteristiche, secondo me.
1: No, infatti, e sono d'accordo con questa lettura. Senti, invece, ti porto un attimo in casa Napoli. È vera la storia che Allegri impazzisce per Lucca e che quindi lo vuole, non vuole farlo cedere e che vorrebbe provare a trattenere De Bruyne?
0: Allora, secondo me in questo momento sono vere molte storie che fanno girare i procuratori, tanto per cominciare questa
1: sì,
0: fase.
1: Sì, questo è un déjà vu
0: dell'anno. Allora, che voglia trattenere De Bruyne, secondo me possiamo darlo per vero, perché Allegri ha sempre basato il suo calcio su una fascinazione per i singoli e quindi, insomma, mi aspetto che sia vero. Poi che faccia il diavolo a quattro, no, perché non è la storia di Allegri quella di fare... il diavolo a coppia, i propri dirigenti, per nulla. Su Lucca ti devo dire, secondo me vuole vederlo prima, cioè sicuramente un giocatore che può rientrare nell'idea di calcio di Allegri.
1: Tanto offerte immediate immagino non ne ha Luca, quindi
0: no, esatto, sicuramente cioè, è uno che ci sta nel modo di giocare di Allegri. Sicuramente è più facile far convivere Luca alle spalle di Højlund che Lukaku alle spalle di Højlund. Poi da qui a dire che è Straveda, non so, bisognerebbe parlare con Allegri, quindi non mi permetto di dire che non sia vero. Se qualcuno, rispetto a chi l'ha scritto, mi permetto di dire che io qualche dubbio ce l'ho e sia davvero così, ecco.
1: Diciamo che si preoccupano i tifosi del Napoli se fosse davvero così. Chiudo invece...
0: Luca però non è scarso, cioè ora,
1: no però non
0: è scarso,
1: non ha fatto quel salto
0: buon
1: di qualità.
0: Esatto, un buon attaccante che non vale il prezzo che è stato pagato
1: e ha un carattere un po' difficile secondo me da gestire all'interno, però su questo Allegri è un maestro, quindi questo non è l'ultima cosa che mi preoccuperebbe fossi nel Napoli. Ti riporto invece un attimo rapidamente in casa Juventus e ti chiedo se ti aspetti delle fumate bianche per il Dibu Martinez e Sorloth prima del Mondiale, o immagini che si continuerà a lavorare a Mondiale in corso avendo raggiunto eventualmente, sicuramente con Sorloth, eventualmente con il Dibu Martinez, gli accordi con i giocatori?
0: Allora, le fumate bianche però devono esserci oggi, massimo domani, cioè il tempo, cioè difficoltà del tempo fondamentalmente. Io credo che sono due giocatori che vestiranno la maglia della Juve. Su Sorloth diciamo che abbiamo più conferme, su Martinez è sicuramente il primo obiettivo, cioè da capire i margini di fattibilità dell'operazione a livello economico. Ora sui tempi per la Juve avrebbe senso, perché vabbè, Martinez non è che aumenterà il suo valore di mercato con Mondiale, perché tanto è uno che insomma tutti sanno che cosa può fare, ha già vinto un mondiale, quindi non è che diventa, non gli cambia il mondo. No. Secondo me su Sorloth, io ecco, dei due forse Sorloth mi aspetto qualche accelerata nelle prossime ore, perché anche lui è un giocatore che tutti conoscono e che è ad altissimi livelli, cioè non è che si scopre con il mondiale, però è chiaro che se fa due gol in più qualche direttore sportivo dormiente sveglia e dice ah, vabbè, anche banalmente l'Atletico Madrid,
1: che è anche il timore della Juventus, però
0: esatto. Sì, per quello mi dico, per quello su Sorloth l'accelerata a brevissimo me l'aspetto, e penso che la Juve voglia chiudere prima del mondiale. Sul Dibu secondo me non cambia molto chiudere prima o dopo, cioè
1: quello
0: diciamo, il portiere è arrivato al top della sua carriera. Non è che se fa tre parate in più cambia il valore di uno che ha già vinto il mondiale da protagonista, insomma.
1: Esatto. Vedremo queste fumate bianche se ci saranno o no, e faremo il valzer degli attaccanti, così ci divertiamo ancora. Chi sarà l'attaccante del Napoli? Sarà ancora Luca? Lukaku, che fine farà? Insomma, questo tutto questo nelle prossime puntate. Ivan, ciao, grazie, un abbraccio.
0: A te, buon proseguimento.
1: Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Noi tra poco accogliamo invece, come sempre, il mio amico Jacopo Galvani. Tra pochissimo.

0: Allora, come previsto e come sempre, come vi avevo anticipato, andiamo a casa del mio amico Jacopo Galvani. Ciao Jacopone, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: La situazione decisamente più complessa e meno chiara è quella in casa Milan, perché mentre diciamo, l'Inter parte da una base, mentre la Roma deve trovare il DS e deve risolvere il problema delle plusvalenze da fare entro giugno senza direttore sportivo, ma più o meno una base, se le costruite andrà in Champions League, mentre il Napoli riparte da Allegri, piaccia o non piaccia ai tifosi, ma un progetto comunque ce l'ha, una squadra ce l'ha, una struttura societaria ce l'ha, mentre la Juventus sta provando a fare operazioni di mercato che sicuramente alzerebbero un attimino molto il livello della squadra rispetto allo scorso anno. Sollot non vale David e sicuramente il Dibu Martinez non vale Di Gregorio, ma poi ancora altro potrebbe accadere. C'è il Milan che invece viaggia ancora a fari spenti nel buio più totale. Che c'è?
1: Però ti voglio riprendere.
0: Vai.
1: Sorlotto non varrà David, ma non vale neanche Vlahovic. Vlahovic è più forte.
0: Ma. Sai che su questo non sono d'accordo, ma non per altro. Non è che sta arrivando Lewandowski. Sorlotto secondo me è uno che la porta la vede con più cattiveria. C'è un carattere diverso. Vlahovic in 4 anni secondo me non ha dato alla Juve quello che si è preso.
1: Io dico che è più bravo Vlahovic. Io mi sarei tenuto a Vlahovic. Io su questo aspetto sono molto in disaccordo con i tifosi juventini che vedono in Vlahovic il male più totale, però secondo me è più forte di Sorloth. Anche perché fare un salto di qualità voleva dire andare su un giocatore che non ti potevi permettere. E sai, quindi è ripiegato su Sorloth.
0: Sai su che cosa io vedo il salto di qualità? Al di là poi delle qualità eccetera, tu sai molto meglio di me che o ci sono quei giocatori che tecnicamente sono di un altro pianeta, un altro livello, Gyökeres, Lewandowski, Julian Alvarez, insomma là parliamo di livelli assoluti che tu dici basta che lo prendo, ho risolto. Ci sono dei giocatori che sono più o meno stesso livello, poco più, poco meno, che però fanno la differenza a seconda del carattere che hanno. Allora io credo che poi quando prendi i giocatori di un certo livello devi puntare sull'aspetto caratteriale. Allora, se Sorloth fosse il Mandzukic di turno dal punto di vista caratteriale, eccetera, secondo me magari può rendere di più sentendo meno il peso della maglia. Vlahovic ha sempre avuto un problema anche emotivo e quindi spesso e volentieri non è riuscito a rendere quanto magari avrebbe potuto rendere. Poi magari lo farà al Galatasaray.
1: Posso essere d'accordo, ma con chi giocava Mandzukic?
0: Sì, questo è vero.
1: Perché
0: però se in questo
1: se
0: caso
1: guardiamo i gol fatti da Mandzukic concretamente. Non è che, cioè, Mandzukic alla fine gli fa fare Allegri, lo impiega da esterno, però c'aveva Tevez, c'aveva quella gente lì che faceva i gol. Il problema della Juve di oggi è chi fa i gol.
0: Ma ovviamente, diciamo, poi il paragone con Mandzukic non regge nemmeno dal punto di vista tecnico, ti parlo di questione più che altro caratteriale. E quindi migliorare un po' la situazione significa ovviamente andare a completare il reparto. Ecco perché la Juventus, e me lo auguro, tu poi l'hai avuto, ce lo puoi raccontare meglio, spero che possa riaprirsi una strada per Brahim Diaz, e che a quel punto se hai Yıldız, Brahim Diaz con Cesao e Sorloth probabilmente riesci a trovare un qualcosa di più efficace lì davanti, no? Più o meno.
1: Sono d'accordo, Brahim Diaz secondo me è un giocatore ottimo, e anche se molti dicevano che era piccolino, che era fragile, invece secondo me è un torello, è uno forte tecnicamente, bravo di destra e sinistra, è uno che punta e soprattutto salta l'uomo. E la Juve se lo ricorda bene in quel Milan-Juventus dove lui da dietro la metà campo prende palla, salta e va in porta.
0: Se lo ricorda bene anche Spalletti nella semifinale, nei quarti di finale di Coppa di Champions League col Milan, no?
1: È un giocatore forte. L'unico dubbio che ho su Brahim Diaz alla Juve, perché bisogna sempre guardare il campo da calcio come una scacchiera, è Brahim Diaz per me se arriva a fare il titolare, credo che
0: non abbiamo
1: dubbi, ma al posto di chi?
0: Ma la Juventus,
1: questa è la domanda.
0: Nei tre dietro la punta fino adesso ha adattato McKennie, quindi capisci bene che se ci metti Brahim Diaz aumenti
1: il
0: valore.
1: Io ho il dubbio che potrebbe sacrificare Conceição ad esempio.
0: Ma anche se fosse sarebbe meglio, no? Un upgrade.
1: Sì, ma è molto più forte di Conceição, questo è ovvio. E sicuramente non sacrificherebbero mai Yıldız, ci mancherebbe altro.
0: Ma quello andrebbe a completare, anche perché lui poi gioca centro, destra, anche sinistra, insomma abbastanza tutti.
1: Quindi bisognerebbe capire un attimino, perché se gioca con un 4-2-3-1 e mette Brahim Diaz o Yıldız dietro la punta, secondo me è tanta roba. ma tanta veramente. Se invece pensano di giocare col 4-3-3, vuol dire che devi sacrificare col Sensao. Per me è un upgrade. Per me col Sensao, se la Juventus dovesse venderlo, non credo che nessuno si disperi,
0: no,
1: perché alla fine, come dico sempre di Salemaker, col Sensao è un giocatore che va bene per le mie diete, tanto fumo e poco arrosto.
0: Senti, bella questa. Visto che ne stavamo parlando, poi ci affacciamo in casa Milan, c'è un nostro amico che dice: io più che con Sensao mi riprenderei Chiesa. Io ho detto: guarda, a quel punto con Sensao, non per altro, non per la qualità in sé del giocatore, perché Chiesa è un giocatore che dopo l'europeo e dopo l'infortunio non si è mai più ripreso anche mentalmente, un giocatore sul quale non investirei cifre, e tu per traprenderlo e fargli un contratto dovresti spendere almeno 40 milioni, secondo me il suo treno è già passato. Non so che ne pensi tu di Chiesa invece.
1: No, la penso come te, cioè, la penso come te, mi sembra che Chiesa, non lo so, io ero un calciatore quando debuttò nella Fiorentina che ci credevo tanto,
0: sì.
1: Mi sembrava un giocatore forte fisicamente, bravo, ero più propenso all'idea che aveva Leonardo quando disse che poteva diventare un buon terzino, e poi invece è stato spostato più in attacco e comunque ha fatto molto bene. Perché all'europeo, ragazzi, è stato il giocatore migliore dell'europeo, senza se e senza ma.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Dopo Donnarumma, però parlo dei giocatori davanti, Chiesa incantò. Il problema è che l'infortunio non l'ha mai superato.
0: No.
1: Prendere oggi Chiesa, o lo prendi a una cifra pari allo zero e dici vabbè, ho un rischio contenuto e vedo come può andare, se no rischia veramente di essere un pacco mai visto. Perché anche a Liverpool, è vero che a Liverpool aveva davanti giocatori molto più forti, anche il Chiesa in pieno delle forze non era a livello di Salah, di questi qui. Però allo stesso tempo, mi viene da dire, giocare un pochettino di più, speravo che potesse farlo. Invece ha giocato praticamente niente, una manciata di minuti.
0: Sì, e quindi vedi che non è mai riuscito a superare quell'ostacolo che si è creato dopo l'infortunio. E nomi che si fanno un po' dappertutto, in casa Milan è impossibile farle perché manca tutto. Vedevo anche delle foto di Ibrahimovic in palestra, che secondo me, diciamo, in questo momento fanno sentire quasi i tifosi del Milan sotto
1: presi
0: scacco.
1: Per il culo, no, presi per il culo, sì. È diverso, non è sotto scacco, bisogna usare i termini giusti, l'italiano ce li offre, utilizziamoli, anche le espressioni, perché questo è il tifoso del Milan in questo momento. È affranto, deluso. A me ferma in giro per strada la gente, l'interista che ti prende per il culo, e io gli rispondo: pensa ai tribunali che tra un po' ci vai. E però al tifoso del Milan lo vedo proprio disperato. Io il tifoso del Milan lo vedo disperato, io in primis, preoccupato, e forse oggi si è raggiunto anche uno step successivo che si chiama rassegnazione,
0: che è ancora la cosa peggiore.
1: È la cosa più brutta che puoi dare a un tifoso, la rassegnazione di essere neanche più dimissionare, di aver comunque dato totalmente via il grande Milan, nella speranza che tutti mi chiedono: ma quando ne usciamo? Io gli dico: a sto punto la speranza è che mettono Posilo la prima pietra nel nuovo stadio e questo venda, perché ha fatto il grande slam, ha fatto bingo. Se no, veramente siamo in una situazione gravissima.
0: Ma tu che hai il polso dei tifosi del Milan, sai se c'è una contestazione programmata in atto?
1: Beh, già c'è stata quella di tutti i manifesti, sì, in giro per la città, che secondo me è tanta roba. Gira voce che vogliono raccogliere soldi, fare un crowdfunding per mandare a Manhattan nei vari schermi, mandare Save AC Milan. Sì, poi ho un grandissimo amico collezionista, persona che è un personaggio che dovreste conoscere tutti, che mi ha proposto di fare un crowdfunding per comprare una pagina della Gazzetta con fatta una lettera scritta da avvocati per mandare via questa situazione. Quindi vi dico, è una situazione che oggettivamente è sfuggita di mano a tutti. E io vedo, non vedo una soluzione, cioè oggi se tu mi dici: Jacopo, vedi una via di uscita? No, io vedo solo un tunnel profondo, lungo e senza una luce, mi sembra quasi un tunnel senza uscita, ma il problema è che non si può tornare indietro. L'altra cosa gravissima che tanti tifosi non mi parlano neanche più di Europa League, decimo posto, mi parlano di rischio retrocessione, faremo la fine della Fiorentina. E il problema è che io non riesco a dirgli di no. Non riesco proprio a dire di no, non riesco a dire no, ma cosa sta succedendo? Eh sì, perché io non ricordo un periodo così buio e cupo. Io avevo definito la parte Yongolì la parte più brutta della storia del Milan, ma questo mi sa che la sta superando, ma di netto. Di netto. Ma senza se, senza ma. Proprio la vedo una situazione grave, gravissima. Poi quando gente mi scrive, ah, ma mi hanno detto che va via Tizio, va via Caio, ho detto, come fa ad andare via se non sanno neanche con chi parlare per trattare l'uscita?
0: Lo so.
1: Il problema è anche quella, è la situazione che è ancora più surreale. E oggi è il 9 giugno, tra 7 giorni Mina deve iscriversi al campionato. Chissà come faranno a iscriverlo.
0: Se questo fosse uno scenario che si protrae, eccetera, tu cosa immagini in Milan nel prossimo anno? Cioè, che cammino ti immagini?
1: Adesso
0: e soprattutto che cammino si stanno immaginando chi lo ha in mano, diciamo, come
1: club. Adesso ti dico una cosa. L'altro giorno, proprio sembra fatto voluto, in realtà è stato un caso. Guardo una serie su Netflix che avevo visto la prima stagione, e adesso non mi ricordo bene il titolo, Point qualcosa, che parla di questa ragazza che eredita una squadra di basket della NBA. Okay. Nella seconda stagione mandano via l'allenatore e devono scegliere il nuovo allenatore. E fanno quello che dicevano di Cardinale. Fanno i casting, stanno in ballo più di un mese, e fanno questi casting dove fanno venire nella sede o si incontrano con l'allenatore e fanno colloqui di ore, dove parlano e si fanno presentare
0: Running Point, mi dice il maglioccone dalla,
1: esatto,
0: regia.
1: Running Point, bravissimo, e si fanno presentare il loro progetto che gli offre l'allenatore, e loro stanno lì, ascoltano, e passano due mesi prima che scelgono l'allenatore, dicono nella serie, ma perché loro non hanno questa esigenza che abbiamo noi europei, noi che non siamo sport statunitensi, perché loro non hanno la retrocessione, hanno partite, quindi per loro non è un problema, non è un problema se una stagione parte in ritardo, da noi è un disastro totale, sia a livello economico e sia a livello morale per i tifosi. Beh, il problema è che è il modo di lavorare degli americani. Quindi, sei d'accordo col modo di lavorare degli americani? Assolutamente no, visto che io non sono per niente filoamericano, figuriamoci nel momento in cui vai a toccare il mio Milan. Il problema è che per loro è un modus operandi normale, non c'è niente di così sconvolgente. Noi siamo qua che abbiamo la fregola, ce la stiamo facendo tutti addosso, per loro è una maniera normale di lavorare. Certo. Il problema è che se mi dici, ma sei, dopo che hai visto queste robe qua, sei tranquillo? No, perché io di questa gente non mi fido minimamente. Già il fatto che all'interno del Milan ci siano già due correnti opposte, una che si chiama Zlatan Ibrahimovic, l'altra che si chiama Jerry Cardinale, se permettete, io sono molto molto molto preoccupato, e prevedo l'anno prossimo una stagione disastrosa, quasi che quella di quest'anno sarà trionfale, perché con questi chiari di luna, ragazzi, ma il vero problema è che una società che vuol comprare ad esempio un attaccante, quello che deve fare il Milan, sì, ma l'ha già individuato e l'ha già bloccato, quindi ci arriverà per l'ennesima volta mister sconosciuto, giocatore, oppure un giocatore di 35, 36, 37 anni, sperando che faccia bene. Ma secondo voi può essere una cosa fattibile per una società gloriosa come il Milan? Ma non esiste, ma ci vuole la programmazione. Senti, se tu individui il giocatore, lo compri. Sì.
0: C'è una nota audio per te, intanto dico al nostro amico che abbiamo fatto una prova dell'applicazione, funziona, quindi probabilmente se non riesce a sentire si blocca, è un problema legato alla copertura wifi che a volte può capitare. Sentiamoci questa nota vocale però.
2: Buongiorno Vincenzo e grazie di darci voce, grazie, e complimenti come sempre per la trasmissione. Sono Sergio da Piano Gentile. Ciao, un saluto, Sergio, anche al signor Jacopo Galvani, tifoso milanista, con quella bellissima e stupenda battuta di pensare ai tribunali che tra poco ci vorrebbero delle prove. prove provate. Comunque direi che come sempre si pensa a casa d'altri quando invece veramente c'è da concentrarsi su quello che succede a, tra virgolette, casa Milan. Grazie, era così, sempre nel calcio la battuta è sempre in modo comunque abbastanza scherzoso, ci mancherebbe, mi raccomando, non facciamo saltare subito la giugulare. Arrivederci, complimenti.
0: Grazie, diamo spazio sempre a tutti, diciamo, quando sono aggressivi ma educati diamo spazio, però devo dire che hai fatto prima la lista delle cose che non vanno in casa Milan e poi hai fatto la battutina.
1: Mi sembra che la mia risposta, la mia battuta è stata proprio perché pensa a casa tua, non pensare a casa mia.
0: Riferito a quelli che dell'altra metà della città di Milano che invece attaccano te, quindi è stata una tua risposta a quelli che... Diciamo che ognuno deve pensare a casa sua.
1: Il problema è che penso sempre solo al Milan.
0: E infatti si è avvilito.
1: Anche se ieri...
0: Ma quella X dietro l'appoggiatesta c'è sempre
1: No, stato. è fatta così la poltrona. Ah. Sono tipo,
0: forse è un elefante, giustamente. Sì,
1: ma non lo so se è un elefante.
0: Sì, sembrano delle orecchie d'elefante. Sembra...
1: Alcuni dicono che sembra che ci abbia le ali degli angeli. Dico, va bene.
0: Va bene.
1: Non so se me la stanno gufando per dire vai.
0: Sì, quello eviterei, vai.
1: Il discorso è che io penso sempre al Milan, anche se ieri ho segnalato un giocatore che lo vedrei bene all'Inter al posto di Çalhanoğlu, ma questo è un altro discorso. Però il discorso è che... io penso sempre al Milan. Sono gli interisti che non pensano all'Inter, ma pensano al Milan. Perché sono lì che ridono e mi dicono dove andate a finire. Io penso ai tribunali, poi ne parleremo. Poi ci sono le prove. Sì, le prove magari ci sono anche, bisogna vedere se le tirano fuori.
0: Vabbè, questo poi lo scopriremo, diciamo. È un pensiero che ci hanno in tanti, però è chiaro che come abbiamo affrontato la questione arbitropoli, la continuiamo ad affrontare così. Se non escono delle prove,
1: esatto,
0: poi
1: esatto,
0: se magari un domani davanti a questo silenzio perché ci sono,
1: ma magari compaiono quando c'è la prescrizione, magari compaiono lì,
0: chi lo sa, questo lo scopriremo,
1: vediamo. Abbiamo già visto con Calciopoli, quindi non mi stupisco neanche di questo,
0: e quella è storia, quindi quella la possiamo dire come storia. Poi questa per adesso sappiamo che si è rivelata un po' una bolla di sapone. Ma tornando un attimo quindi al Milan, c'è un momento in cui tu immagini che si possa accendere una luce in questo buio?
1: No. In questo momento no. E posso dire che accendere una candelina di quelle di compleanno quando è un anno, se dovesse arrivare Rangnick, perché quantomeno, anche se io non è un personaggio che adoro per mille motivi, però quantomeno è uno che ha le idee chiare, che chiede pieni poteri con delle idee chiare.
0: Ed è là che si è interrotta la trattativa, secondo te, davanti alla richiesta dei pieni poteri, perché poi immagino che Rangnick, col cavolo che si fa dire da Ibrahimovic cosa deve fare, e magari gli dice guarda, ho saputo, poi magari non è vero, però conosciamo la collega Monica Colombo che è molto brava, che tu avresti detto ai giocatori addirittura con i messaggini quello che dovevano fare, di non sentire l'allenatore, se venga a sapere una cosa del genere mi faccio sentire con la proprietà, salta tutto. Quindi insomma ti aspetti una presa di posizione forte di Rangnick, e quindi proprio per la personalità sua la società ci sta un attimo pensando?
1: Ma secondo me sì, ma secondo me ci sta pensando su tutto. Qui ragazzi c'è un problema uno dietro l'altro, solo che il discorso, Enzo, è chi prendi? Cioè siamo sempre lì, perché qua non c'è un'idea, qua non ci sono idee.
0: Sai, tecnicamente Pantaleo Corvino lascia il Lecce.
1: Ho capito.
0: Ho visto capito, che uno scopritore di quei talenti che spesso ti auspichi al tuo Milan di scoprire, potrebbe essere un nome.
1: Potrebbe essere, ma non mi sembra che al physique du role del Milan. Cioè, è vero che poi se qualcuno mi dice, hanno ragione, ma scusa, dov'è finito il Milan? Non c'è più. Hai ragione. Quando mi dicono, Jacopo, finiscila di pensare al Milan che c'era una volta, non ci sarà mai più. In questo momento avete ragione al 100%. Però io, essendo un ottimista, mi auguro sempre che il Milan ritorni a essere quello, quel Milan. Cioè io la mediocrità non la voglio. Cioè, per essere chiari, con tutto rispetto, ma non credo che offenderò i tifosi, anzi sono dalla mia parte, non voglio fare la fine di Torino e Lazio. Voglio vedere un anno intero o due anni, tre anni di stadio vuoto, contestazioni, perché questi non hanno capito che hanno comprato la società gloriosa. La Lazio quando l'ha preso allo Tito era la Lazio di Cragnotti che vinceva la Coppa delle Coppe, gli Scudetti, ed era competitiva in Champions League. Ora è una Lazio che sinceramente fa tristezza vederla. E il Torino, passare dal grande Torino al Torino che vince negli anni 70 l'ultimo Scudetto, così, a un Torino che non so cos'è, 10-15 anni che non vince un derby, ragazzi, non è quello che si meritano tifosi di Lazio, Torino, e adesso non se lo merita il Milan di vivere uno schifo e uno scempio del genere. Poi da una parte posso dire i tifosi della Lazio e del Torino, però vi hanno salvato dal fallimento, va bene, però basta, hanno pagato dazio, mi sembra che hanno pagato sufficienza, ora è giusto che tornino a sognare anche loro.
0: Certo.
1: Il tifoso del Milan in questo momento si trova, non capisco, a pagare cosa, uno scempio che senza precedenti, preso da un presidente che secondo me non ha neanche idea di che cosa sta facendo, di cosa ha preso soprattutto, perché qui tu non ti rendi conto che non hai comperato una società che dici sai, una piccola società la voglio portare a essere grande, tu hai comprato una grandissima del mondo, non del calcio italiano, del mondo.
0: Così.
1: Perché a oggi il Milan è il secondo club più titolato d'Europa e tu lo stai trattando come se fosse una squadra che sì e no che ha vinto uno scudetto. Cioè, con tutto il rispetto, il Milan non è il Monza. Il Milan non è, cioè, il Milan è il grande Milan, punto chiuso. Cioè, il Milan è la squadra che era stati definiti meravigliosi, gli invincibili, questa cosa qui. Ma ci rendiamo conto di che cosa l'hai ridotto adesso? A una barzelletta, perché vieni preso per il culo da tutti, perché diciamolo, perché questa è la verità. E soprattutto, oggi sei passato neanche più alla presa in giro, con i tifosi dell'Inter che gli fai pena.
0: Sei
1: ancora peggio, perché è ancora peggio. Quando ti sentono dire, sai, a me piacerebbe vedere il Milan ancora forte, perché sai, così non è proprio bello. Cioè, ti viene...
0: Sì.
1: Fumi al cervello,
0: sì,
1: perché qua non è i 16 anni, 17 anni di Moratti che non vinceva, però dicevi, ci prova, compra Ronaldo, compra Seedorf, compra grandi giocatori, poi sbagliava tante scelte e l'Inter non vinceva. Qua stai parlando di una società che ti compra Yashari e cerca di fartelo passare come Andrea Pirlo.
0: Sì, sì, no, la situazione è chiara. Mi verrebbe da farti una domanda che però posticiperò perché siamo già over e abbiamo una mezz'ora che, se ti vuoi sentire, tra poco troverai molto interessante, perché l'ultima mezz'ora di Rotocalcio, non solo oggi ma da qui al Mondiale, sarà di presentazione al Mondiale con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia direttamente da Bahia in Brasile, che ci racconterà le storie in questo caso di Neymar, cosa si aspettano da Ancelotti, tifosi del Brasile, come si avvicina al Mondiale Brasile.
1: Hai visto il trick che ti ho mandato di Neymar?
0: Non ancora, ma lo andrò a vedere, perché intanto me le mandate, me le vado a guardare dopo nella sosta. E quindi ascolta, che sarà estremamente interessante, poi ci risentiamo naturalmente martedì prossimo. Un grande abbraccio a Jacopo Galdani.
1: Sarà fatto, mandatemi la puntata.
0: Certo, arriva. Ciao Jacopone, noi ci ritroviamo tra poco allora con il nostro speciale Mondiale Urbisaglia Valnegri, a tra poco.

0: Allora è il momento del nostro speciale mondiali, facciamo l'appello da una parte Fabio Urbisaglia direttamente da Bahia, Brasile. Fabio, buongiorno, devi attivare l'audio. Fabio, attivi l'audio, nel frattempo allora andiamo da quell'altra parte, a sinistra, non so in che parte del mondo, presumibilmente Barcellona, Alain Valnegri. Alain, buongiorno.
1: Enzo, buongiorno, ciao a tutti, buongiorno.
0: Abbiamo Alain, vogliamo provare a fare la magia sul lato destro del ring, da, direttamente da Bahia, Brasile. Fabio Urbisaglia, scusami, ciao Fabio.
2: So perché... Buongia Vincenzo.
0: Buongia, come si dice in Brasile. Allora, ragazzi, buongiorno, io direi di cominciare a fare l'analisi dei gironi, poi piano piano ovviamente ci inseriamo quelli che possono essere degli elementi che vanno a completare il quadro, che ci possono riportare un po' sugli argomenti di Serie A. Intanto però, ieri, quando Alain era stato rapito dagli alieni, abbiamo affrontato la questione relativa a Baldini, in realtà l'aveva risposto anche Alain Valnegri. Come sapete sarà Mancini, con ogni probabilità, il prossimo CT della Nazionale Italiana. Un passo avanti, un passo indietro, non è cambiato niente, lo chiedo già ad Alain.
1: Ma un passo né avanti né indietro, un passo che non ci voleva, secondo me, perché comunque Mancini è andato via in un momento molto delicato, motivato dai soldi, perché non è che possiamo dire che ha avuto un progetto sportivo affascinante in Premier, in un Bayern Monaco, in un Real Madrid, no, è andato in Arabia Saudita. Si torna con il solito circo, si torna a lavorare con gli stessi procuratori, si torna ad aver paura nell'innovare, fare qualcosa di diverso. Adesso da un punto di vista positivo possiamo dire che con Mancini è la squadra che ha giocato meglio nell'ultimo decennio, la squadra che ha vinto un europeo. E dunque proviamo a cercare positività e perdonare a Mancini cosa fece all'epoca. A me costa, perché comunque, ma questo è anche un discorso personale, però speriamo che possa ripetere cosa fece nel 2021 europeo.
0: Fabio, Mancini, nuovo CT della Nazionale Italiana con ogni probabilità. Come cadiamo, in piedi o a ginocchio a terra?
2: Si raschia un po' il fondo del barile, ormai purtroppo l'andazzo è questo, nel senso che idee poche, l'avevamo detto anche ieri, c'era l'opportunità di rompere un po' col passato, proporre qualcosa di positivo, di nuovo sotto tutti i punti di vista, e purtroppo si è persa l'opportunità. Mancini ha dimostrato di aver lavorato benissimo, io sono sincero, la nazionale di Mancini ha giocato forse il miglior calcio che io possa ricordare a memoria, data la mia età, e quindi mi spingo a dire questo. Detto ciò, per come è terminata, anche per le sensazioni che ha lasciato l'addio, come ricordava Alain, per motivi che conosciamo, ho anche la sensazione che un movimento già ferito come quello italiano attuale, c'è il rischio che possano riaffiorare, ecco, alcune tematiche che hanno riguardato in particolare l'addio di Mancini all'epoca, e quindi
0: ritrovarci
2: coraggioso lui nell'accettare, mi permetto di dire, vedremo, speriamo bene, incrociamo le dita.
0: Mondiale a cui non ci sarà Mancini, ma neanche la nostra nazionale, ci sarà invece Carletto Ancelotti sulla panchina del Brasile, potrebbe stabilire un record, perché non c'è mai stato un allenatore straniero che ha vinto su una panchina di una nazionale, quindi Ancelotti italiano potrebbe vincere, superare questo record, anche Tuchel credo, tra l'altro. Detto ciò, gruppo A, Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca, ce lo presenta Alain, ma ovviamente poi chiederò di parire anche a Fabio. Che gruppo è questo?
1: Il gran dubbio sul favoritismo è come il Messico inizierà questo mondiale. Il Messico è una delle nazionali dove comunque è più difficile lavorare, c'è una pressione molto forte. Hanno scelto di andare sul Vasco Aguirre, che comunque lui gestisce sulla comunicazione, è uno tosto, le spalle molto larghe. A livello calcistico, se non inizia a vincere, ci potrebbero essere comunque tante critiche, perché è un difensivista, un calcio molto diretto. E vedremo se riesce a sconfiggere le pressioni, perché comunque è accessibile il gruppo. Sudafrica è un po' di incognita, una squadra molto leggera, una squadra che gioca un calcio propositivo, molto, molto dinamico. La Repubblica Ceca la conosciamo, anche lei è una squadra molto diretta, molto fisica. Il Messico potrebbe soffrire contro la Repubblica Ceca. E la quarta è la
0: Corea del Sud,
1: no?
0: Corea del Sud, scusa.
1: Corea del Sud ormai, secondo me, non ha mai fatto il salto. Non ha mai fatto il salto qualitativo che invece il Giappone ha fatto. Dunque dipende ancora da Park. È una squadra che, secondo me, soffrirà. E nella mia graduatoria per questo girone è l'ultima.
0: Quindi passano per te? Alen? Come? Passano per te questo
1: sì,
0: girone?
1: Dimmi.
0: Chi passa questo girone per te?
1: Questo girone passano Messico e Repubblica Ceca.
0: Il
1: Sudafrica vedremo un po', perché comunque sono due squadre molto fisiche e secondo me soffriranno con la fisicità e gli asiatici. È tutto da verificare. Però Messico e Repubblica Ceca favorite.
0: Messico e Repubblica Ceca, gruppo A che scenderà in campo all'esordio proprio in questo mondiale, giovedì 11, ore 21, Messico-Sudafrica, mentre per quanto riguarda l'altra partita del girone, il raggruppamento venerdì 12 giugno, Corea del Sud, Repubblica Ceca alle 4 del... ora italiana ovviamente, invece Fabio se la vedrà in altri orari praticamente. Fabio, vengo da te... Invece per quanto riguarda il gruppo B, Canada, qua c'è uno che conosci,
2: sì.
0: Si chiama David, poi non so se è lo stesso che stava alla Juve, cioè, o ne prendono un altro. Qatar, Svizzera e Bosnia, purtroppo la conosciamo tutti e che ci ha buttato fuori per la terza volta dalla partecipazione al mondiale. Che gruppo è? Raccontacelo un po'.
2: Dunque, è un gruppo molto equilibrato, ricordiamo peraltro che con la nuova formula a 48 squadre ci saranno 8 terze, che passeranno i sedicesimi, per cui questo cambia anche un po' le dinamiche all'interno dei gruppi, la gestione, ecco, se vogliamo, anche delle energie nella prima fase. Questo è un girone particolarmente equilibrato, dove non abbiamo, diciamo, una nazionale magari storicamente dominante, ma abbiamo una Svizzera che, a furia di considerarla, diciamo, una nobile, ma non una top, ha abituato
0: l'ultimo mondiale ci ha sorpreso parecchio,
2: esatto, ha abituato ormai a mantenersi, diciamo, a livelli medio-alti da diversi anni, sia a livello europeo che a livello mondiale. Novità della Svizzera, sicuramente un calcio diverso rispetto a quello che proponeva in passato, un calcio sicuramente più propositivo, dove Xhaka è sicuramente il giocatore più rappresentativo, più importante, è quello che determina anche il modo in cui la squadra affronta le partite, il baricentro, i ritmi, quindi sicuramente lui, l'uomo in più, allenati da Yakin, esprimono un calcio anche gradevole a tratti, con un 4-3-3 che può diventare 3-4-3 a seconda dei momenti della partita. Quindi Svizzera, secondo me, è punto di riferimento assoluto. Dopodiché le altre tre si giocheranno sicuramente le rispettive posizioni mancanti. Dico che la Bosnia, che ha tanto cuore e tanta fisicità, sicuramente venderà cara la pelle, quindi attenzione alla Bosnia. E il Canada, a livello di qualità, sicuramente potrebbe essere la seconda forza, sulla carta lo è. Ha molti calciatori in grado di cambiare ritmo, il che... in un torneo del genere, anche con le temperature attese, potrebbe giocare un ruolo importante.
0: Eccolo, sì.
2: Ha un attacco dello spazio molto aggressivo. Vedremo poi se le stelle Davis e David, che citavi poc'anzi, avranno la capacità in nazionale, mi riferisco in particolare allo Juventino, di ritrovare una certa brillantezza che in Serie A non abbiamo visto quasi per nulla.
0: Magari qualche contratto anche da qualche altra parte. Detto questo, piccola considerazione personale. Gruppo C, vado da Alen, Brasile... aspetta, facciamo una cosa. Posso dare il gruppo D ad Alen? Perché il Brasile me lo deve commentare a Fabio, ovviamente. Gruppo D per Alen. USA, Paraguay, Australia, Turchia. Qua, ovviamente, come sapete, c'è una squadra in più. Alen.
1: È un gruppo equilibrato anche lì, alla fine gli Stati Uniti comunque è un'incognita, perché comunque arriva da due anni negativi. Pochettino non ha risolto assolutamente cosa doveva risolvere sull'identità di gioco, gioca nella la Confederazione.
0: Tra l'altro non so perché ho detto che c'è una squadra in più, ovviamente sono quattro, USA, Paraguay, Australia.
1: La più debole, io spero tanto nella Turchia, è una delle squadre per chi farò il tifo in questo,
0: Arda
1: Güler, in questo mondiale.
0: Yıldız, Çalhanoğlu.
1: No, per il calcio turco e per Vincenzo Montella. Per Arda Güler comunque la generazione con più talento che ha la Turchia, però giocare il Paraguay è tosto, il Paraguay è fisico, il Paraguay è una squadra che ha le idee molto chiare, molto comoda difendendo e che comunque gioca molto di rimesso, c'ha Enciso che comunque dà il tocco di magia là davanti. Niente, secondo me comunque se la giocheranno Paraguay, Turchia e Stati Uniti, con una preferenza per la Turchia, che comunque esprime il calcio più offensivo di queste quattro squadre. La Nuova Zelanda secondo me comunque farà molta fatica, lo sappiamo che comunque quando arrivano i mondiali è una delle squadre materazzo e non penso che cambierà qualcosa quest'anno.
0: Gruppo C.
2: Vincenzo, permettimi solo di aggiungere sulla Turchia.
0: Aggiungi.
2: Che sono molto contento per Montella, perché è stato un allenatore che per diversi anni è stato quasi accantonato, ignorato dal movimento calcistico italiano, e trovo la storia di Montella una storia davvero interessante, vederlo tornare a questi livelli, riportare la Turchia al mondiale dopo tanti anni ed esprimere un calcio veramente piacevole. Tanti complimenti a Montella, che sarà uno dei tre tecnici italiani che ci rappresenteranno peraltro al mondiale.
0: Verissimo, perché così come Ancelotti può vincere col Brasile, è più difficile che Montella possa vincere con la Turchia, però magari può fare sicuramente bene. Noi invece abbiamo richiamato Mancini, ma giusto per questo noi, insomma, non andiamo al mondiale, gli altri sì. Allora, gruppo C invece torno da Fabio, perché da padrone di casa, vivendo a Bahia, Brasile, Marocco, Haiti, Scozia. E poi nel Marocco c'è un giocatorino che vi voglio far presentare, che parliamo di Brahim Diaz, no? Che ha la nazionalità marocchina, se non ricordo.
2: Certo.
0: E quindi parleremo anche di lui. Però Brasile, Marocco, Haiti, Scozia, presentaci questo girone che già comincia a diventare più complesso, tranne per l'Haiti.
2: Sì. Chiaramente Haiti viene visto un po' come la Cenerentola del gruppo.
0: Finisce là.
2: Però attenzione, perché Haiti nelle ultime due amichevoli ha strapazzato la Nuova Zelanda, che parteciperà anch'essa al mondiale con un 4-0 roboante, e soltanto negli ultimi 10 minuti è stata recuperata in amichevole dalla Bolivia ed era in vantaggio, per cui è una squadra che si farà rispettare praticamente gran parte della rosa, che ha militato anche nei campionati europei, molti in Premier League. Come giocatore più rappresentativo Bellegarde, che Alain sicuramente conosce per un passato in Ligue 1, attualmente nel Wolverhampton, che è un po' il tuttocampista, è quello che lega il gioco, ma va anche a riempire l'area, quindi sarà lui la stella, il punto di riferimento, il faro. Una fase difensiva molto bassa, però quando ha spazio sa come aggredirlo, per cui attenzione ad Haiti. Veniamo invece alle altre tre, la Scozia anch'essa la conosciamo abbastanza, perché diversi giocatori militano in Serie A, come sappiamo c'è un blocco abbastanza ampio di giocatori, due del Napoli, anche se c'è McFratimo, che sarà sicuramente la stella più brillante, non ci sarà Gilmore che si è fatto male poco prima del mondiale, quindi non parteciperà, però ne conosciamo diversi altri che militano nelle varie club italiani, tra cui i Ferguson, quello della Roma, quello del Bologna, e lo stesso c'è Adams del Torino, insomma una comunità ben folta e presente in Serie A. La Scozia è una squadra che farà della fisicità il suo punto di forza, come è sempre stato storicamente, una squadra che crossa molto, è una squadra che cerca le torri, gli inserimenti anche proprio di McTominay tra gli altri, è una ricomposizione un po' lenta, fase difensiva ha una vulnerabilità soprattutto nella zona centrale, dove concede molto, però ecco, è tutta cross, calci piazzati e questi corner in stile Arsenal che tanto hanno fatto parlare quest'anno in Premier League. C'è poi chiaramente il Marocco e Brasile, che si contenderanno secondo me le prime due posizioni. Il Marocco viene dal quarto posto del mondiale in Qatar, dal mondiale Under 20 vinto, ha avuto un avvicendamento nella guida tecnica, per cui proporrà un calcio diverso da quello che avevamo visto in Qatar, un calcio più propositivo. E le stelle le conosciamo, insomma, da Hakimi a Brahim. Di Brahim mi chiedevi, immagino per le voci che
0: sì,
2: lo vorrebbero
0: sulla Juve, alla Juve.
2: Sulla Juve, anche un interessamento della Roma, è lui che darà imprevedibilità lì davanti, anche se non è l'unico, perché a livello tecnico di uno contro uno le soluzioni sono svariate. E poi c'è il Brasile, insomma, il Brasile è atteso a questo mondiale dove, come vi dicevo ieri, vi anticipavo, non è arrivato benissimo, ma con la prova sulla panchina di Ancelotti. Esatto, c'è stato un avvicendamento dell'ultima ora con l'infortunio di Wesley, che peraltro è stato un peccato, perché Ancelotti aveva proprio con Wesley trovato una soluzione tattica interessante, alternativa al 4-2-4, che poteva essere un 4-3-3 con un quadrilatero centrale dove Wesley andava praticamente a ricoprire quasi il ruolo di ala destra, attaccante esterno, un sistema che aveva dato buoni risultati in amichevole con l'Egitto. Purtroppo è durato poco l'esperimento perché si è fatto male, e al suo posto è arrivato un altro calciatore che milita in Serie A, che è Ederson, che peraltro è stato chiamato durante un matrimonio al quale era invitato, e a cui l'hanno contattato così all'ultima ora per essere integrato anche lui con la nazionale brasiliana.
0: Una bella sorpresa che si è preso. Allora, questi sono i primi quattro gironi. Voglio sentire anche da Alen e da Fabio nel salutarci se con Brahim Diaz la Juventus, qualora si aprisse questa possibilità, visto che adesso dopo le elezioni di Florentino si faranno un po' tutti i colloqui interni per definire la rosa, e non dovesse avere possibilità di spazio a sufficienza, visto che comunque c'è Arda Güler a proposito di Turchia, c'è Nico Paz che torna dal Como, quindi magari si potrebbe ridurre lo spazio. Se a quel punto la Juventus riuscisse a trovare un accordo con Brahim Diaz, è un giocatore che può fare il salto di qualità alla Juventus, Alen, e poi Fabio, rapidamente.
1: Ma dipende come vuoi giocare. Secondo me potrebbe anche togliere spazio ai Diz. Io il Diz lo vedo comunque libero dietro la punta. Brahim, dove lo fai giocare?
0: A meno che il Diz che ama giocare, partire da sinistra, lo fai partire da sinistra e in mezzo ci metti Brahim.
1: Sì, sì, no, beh, un giocatore

0: facile da marcare, in conduzione è un giocatore che, come si dice, incolla la palla al piede e credo che qualora dovesse spostarsi da Madrid tornerebbe in Serie A un giocatore più maturo. Perché dal rientro a Madrid si è visto un'ulteriore crescita, secondo me, sotto tutti i punti di vista. Tanto che persino l'impiego è andato ben oltre le aspettative. Cioè, nel Real Madrid, comunque, Brahim Diaz gioca con frequenza e con un minutaggio anche importante. Per cui è maturo, l'età è quella giusta. Secondo me, farà un bel mondiale, anche segnato nelle amichevoli, nell'ultima amichevole prima della Coppa, dimostrando ancora una volta di essere un leader tecnico per questo Marocco. Sarebbe un colpo importante perché Spalletti l'ha detto a più riprese, oltre alle falle, critiche che conosciamo del portiere e dell'attaccante, un giocatore di fantasia che sappia agire, galleggiare tra le linee, che possa permettere chiaramente di andare ad aggredire quella zona lì, che è la zona nevralgica per creare superiorità numerica e per sorprendere le difese avversarie, un giocatore con quelle caratteristiche difficile da trovare, i numeri 10 lo sappiamo, stanno sparendo. Lui ha un'interpretazione del ruolo che ricorda molto i 10 classici e secondo me potrebbe essere un incastro davvero molto interessante. Non sarà facile perché Real Madrid, per quanto stia andando incontro a una rivoluzione, una piccola rivoluzione, però lui per primo non vuole mollare l'osso, gli piacerebbe rimanere a Madrid, ma vediamo insomma quali
1: Vediamo
0: saranno
1: quello che
0: quelle
1: sarà.
0: dinamiche insieme.
1: Non deciderà lui. Tempi perfetti, abbiamo presentato i primi quattro gironi, domani proseguiamo e poi ci avviciniamo al kick-off e racconteremo naturalmente tutti gli spunti che arrivano da queste gare. Grazie a Fabio Urbisaia da Bahia. Ciao Fabio.
0: Molto obrigado. Ciao.
1: Obrigado. Alen, tu come saluti invece?
2: Ciao, ti dico ciao.
1: Ciao,
2: È
1: diretta.
2: internazionale, no? Ti ricordi gli anni 90, il famoso
1: Ciao,
2: ciao.
1: ciao, bravo,
2: Ciao a
1: bravo. Che
2: tutti. Ciao, un
1: tristezza quella.
2: abbraccio.
1: Che a bei tempi andati. Grazie ad Alen Valnegri, ciao, lo salutiamo, ce lo ricordiamo, così come gli occhi spiritati di Schillaci e le notti magiche cantate da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, altri tempi, altri giocatori, altre qualità, altro calcio e vabbè. Momento di malinconia, invece momento di Maracanà, tra pochissimo, perché c'è Marco Piccari, Lucio Marinucci, poi Stefano Impallomeni già pronti. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
3: Chi è?
1: Lui, e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel prossimo campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino e Lecce, tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei partire parlando del Torino, che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende? Una scelta comunque coraggiosa?
1: Beh, abbastanza, però conoscendo Petrachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre sui giovani e se ha fatto una determinata scelta perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi 2 anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissime cose.
0: Eh sì, in effetti insomma va definita anche una scelta interessante perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh, sì, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, però io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come pure.
0: Aquilani al Sassuolo, altra scelta interessante. Ottimo il suo lavoro al Catanzaro, Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato. Quest'anno a Catanzaro ha fatto veramente cose egregie, è stato credo il miglior calcio della Serie B e quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi, ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi e la Serie A secondo me ha bisogno anche di un'aria fresca.
0: Grosso,

0: Il nuovo tecnico della Fiorentina è l'allenatore giusto per i Viola, secondo te?
1: Quello non lo so perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene, ma tu mi insegni, Lorenzo, che è una piazza molto, molto difficile, però oramai Grosso ha talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene. Però, ripeto, Firenze è particolare come piazza.
0: Eh sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione di Grosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
1: Beh sì, dopo quello che è successo l'anno scorso, chiaramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza, chiaramente se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso devi comunque fare un buon mercato e fortunatamente c'è un direttore come Paratici che è molto navigato e del mestiere io credo che faranno una buona squadra.
0: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Celik.
1: Beh sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini perché a puntare su questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, soprattutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto. Al di là di questo, stiamo parlando di giocatori forti.
0: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni. Alla fine, secondo te, l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo affare?
1: Beh, chiaramente è giusto che vadano a prendere un attaccante per il semplice fatto che l'anno scorso comunque fortunatamente a gennaio è arrivato Malen, però è stato il tallone d'Achille della Roma e chiaramente 40 milioni sono tanti, però ci sono anche da dar via due giocatori, Ferguson e Dobrik, e quindi secondo me da lì potranno ricavare i soldi per poter operare sul mercato.
0: Il Napoli di Allegri invece, come te lo immagini?
1: Non lo so, e chiaramente l'ossatura io credo che rimarrà quella degli ultimi 2 anni, di una squadra che comunque ha vinto. E Allegri, vuoi o non vuoi, è un allenatore vincente, lasciamo stare l'ultimo anno col Milan che praticamente si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata, chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
0: E invece parlando di Conte, che futuro ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT, sembra sempre più forte la candidatura di Mancini.
1: Beh, sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate, soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, chiaramente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra, ecco.
0: Tornando al Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo di campione d'Italia, lottarsela fino alla fine insieme all'Inter, che in questo momento insomma parte con i favori del pronostico?
1: Beh sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso, sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini contati, con 6-7 titolari, inamovibili nello scacchiere di Conza e infortunati, quindi se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
0: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
1: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no? Per certi versi, però non lo so. Non sono convinto al 1000 per 1000 che vada via, non lo so. Stando alle sue dichiarazioni, sì, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
0: Io sono
1: Chiaramente
0: convinto
1: sono valutato.
0: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
1: Una piccola pausa,
0: e poi
1: sì.
0: secondo me vuole riprendere, perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
1: Sì, ma perché caratterialmente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10, 100, quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
0: Ecco, e comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
1: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e ha fatto la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sean è simile a Corvino, quindi se dovesse arrivare, ho i miei dubbi, credo, perché non credo che Verona si possa far scappare un direttore del genere. Però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
0: Senti, tornando alla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui è stato chiamato a guidare gli azzurri, ha fatto delle scelte forti puntando sul gruppo dell'Under 21, è riuscito comunque a vincere queste due partite e in tanti tra i tifosi italiani vedrebbero anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
1: Beh, chiaramente perché comunque ha colpito, secondo me, anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Sotto certi aspetti. Non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. Non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio che conti, perché oltre ad essere una bella persona, è anche un ottimo allenatore.
0: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare, serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
1: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arrivava a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori, ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A, e bisogna cercare di farli fare esperienza anche in Lega Pro e in Serie B, perché solo così giocando possono migliorare e affacciarsi nella il calcio che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
0: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani di
1: Ma
0: questi anni.
1: guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Ivani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire, Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque tuttora gioca in Serie A e anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori e per poi entrare nel mondo del calcio, nel top che è quello della Serie A.
0: Quindi insomma si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
1: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio d'Italia è che non abbiamo pazienza perché sapete, negli altri paesi quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore comunque puntano e li fanno sempre comunque giocare perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo, al secondo errore, poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
0: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia andiamo ad ascoltare le valutazioni, in particolare sul Milan, da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli, che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra, e forse nemmeno sembra, di fare queste domande da 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché rimanere in un pensiero riduzionista tiene tutti in una condizione, in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, no? Perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto più difficile, richiede più responsabilità, anche più paure, e quindi quando poi una persona va nel timore, nella paura, perde questo controllo e non sempre riesce ad agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel controllo.
2: Okay.
4: Posso anche aggiungere più qualcosa sulla situazione del Milan, se
3: Ma
4: c'è tanta incertezza.
3: situazione complessa, come a proposito stavamo parlando di complessità, speriamo che si decidano il più in fretta possibile quella che è la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza ai giocatori.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta Samaden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
5: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta. Ecco, le chiedo che tipo di bilancio ne trae a livello di club, insomma, per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
6: Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione per tutti portare a casa un risultato e una vittoria come quella della Coppa Italia ed è un risultato come tutti quelli del settore giovanile che è frutto di un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e della famiglia Percassi che mette in condizione tutti noi di lavorare nella maniera migliore e poi di tante persone che magari poi non raccolgono la soddisfazione sul campo, ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere i giovani. Quindi è bello anche ottenere dei risultati, anche se non è l'obiettivo principale del lavoro di un settore giovanile, perché poi gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini che poi diventano adolescenti, che poi diventano magari giocatori della primavera.
5: Ecco, in questo festival della Serie A lei ha parlato di tante cose che andrebbero cambiate. Io le parto da chiedere però perché all'Atalanta invece le cose sembrano funzionare, perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani come per esempio Podesta, ma non solo, anche ad alto livello.
7: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca, che è un riferimento per tutti, quotidiano, ha una tradizione, un DNA che l'ha sempre avuto come obiettivo quello di far crescere i giovani, ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, realmente un'isola felice, dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi per crescere. Nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice, ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono, a seconda ovviamente della categoria di appartenenza, ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
5: Servirebbe forse una rivoluzione al calcio italiano a partire anche dal settore giovanile. Le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta per essere eletto e le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponderebbe?
7: Ma io dico, quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio. Ho fatto l'esempio di un terremoto, ma noi stiamo vivendo effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non solo di giovani, che è simile a un terremoto, a uno tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è, fare uno stato di fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare. Io non ho la ricetta, credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti, diciamo, dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente, ma anche di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investirei fortemente nelle persone, alle quali poi va lasciata indipendenza e autonomia per poter scrivere e disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli miglioramenti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A Tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Microfono Luca Bargellini, in cabina di regia Re Giorgio Sorani per l'appuntamento di martedì 9 giugno. Siamo sull'onda lunga della finale di ritorno dei playoff promozione di Serie C, che ha visto meritatamente l'Ascoli passare al torneo cadetto, passare in Serie B, tornare in Serie B dopo due anni. Si è chiusa ufficialmente a questo punto a tutti gli effetti la stagione 25-26. Si parla a questo punto il focus legato inevitabilmente al mercato e a quelle che sono le manovre propedeutiche al via della prossima stagione, della stagione 26-27. Prima di dare il via alle danze, come di consueto, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di Tutto C. Ciao Luke.
1: Buongiorno a te, caro, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, Luca, giornata quella di ieri, quella che abbiamo affrontato la prima dopo l'ufficialità della promozione dell'Ascoli, sull'onda lunga delle reazioni arrivate dal post partita del Duca. Hanno parlato tanti protagonisti, tanti probabilmente ne parleranno anche prossimamente, anche nelle prossime ore. Ti chiedo se a tuo parere è l'esito più corretto, più giusto, quello uscito dal Del Duca, non dico tanto nell'arco dei 180 minuti, quanto per quello che si è visto e si è potuto apprezzare anche nel corso della stagione regolare.
1: Sì, abbiamo detto più volte che l'Ascoli avesse qualcosa in più rispetto alle altre. La verità, io pensavo, no, di solito le squadre che duettano fino alla fine, di solito subiscono anche psicologicamente il cosiddetto contraccolpo, no? Non c'è stato questa volta, perché non c'è stato? Perché c'era un'impalcatura di gioco che mister Tomei ha saputo, al di là del contraccolpo che è psicologico e mentale, invece ha vinto perché è stato bravo il tecnico Tomei a dare un'impalcatura di gioco a una squadra che ha sempre espresso, io ricordo Tomei al Picerno, e anzi ne parlavo ieri proprio con Martuscello, attuale secondo di Spalletta alla Juventus, che diceva quando era al Merirosi a Salerno, ricordò bene quella amichevole con il Picerno, allenato proprio da Tomei, lui disse, mise molto in difficoltà, mise in difficoltà quella salernitana, e Martuscelli disse: questo è un allenatore che fa la strada perché sa quello che vuole, ed è così, anzi secondo lui potrebbe, anzi farà bene anche in Serie B, perché è uno che ha idee e ha una visione di gioco molto moderna, per cui questo è importantissimo, al di là della caratura, diciamo, della squadra, un organico sicuramente sulla carta non proprio forte da vincere il campionato, però ripeto, quando hai un allenatore, diciamo, preparato e sul pezzo, i risultati vengono e arrivano davvero in modo anche impressionante, perché quindi 14 vittorie consecutive dimostrano, quando diciamo l'Ascoli voleva tallonato per parecchie giornate l'Arezzo, non era frutto, non era un caso, ma era un percorso studiato, un percorso comunque dettato dal lavoro, dal grande lavoro di Tomei. Quindi complimenti a Patti, dopo l'esperienza alla Regina con Taibi, poi lo scorso anno con il Latina, tante difficoltà, questa volta diciamo il giovane bravo Patti è riuscito nell'intento e a riportare, come ricordavi tu, l'Ascoli dopo appena due anni nella serie che merita, anzi sta anche stretta, la Serie B. Quindi complimenti all'entourage, a tutto il management dell'Ascoli.
0: Chiudiamo un secondo il tema Ascoli, ti chiedo, secondo te, adesso in proiezione, visto che oramai formalmente siamo già proiettati sul nuovo anno, secondo te quanto questo Ascoli deve cambiare pelle perché di elementi con esperienza in cadetteria ce ne sono, non ce ne sono oggettivamente molti. Mi viene in mente Capitan Curato, mi viene in mente Gori in attacco, ma ne prendo due giusto per citarne due. Milanese a centrocampo è un altro senza dubbio che la cadetteria la conosce. Ti chiedo secondo te quanto deve cambiare.
1: Ma io credo che bisogna fare qualcosa nella Serie B, non nella Serie C. Lo dimostra lo scorso anno all'Avellino, dove aveva vinto, stravinto il, aveva vinto il campionato di C, non stravinto, perché comunque alla fine c'era il Cerignola, a cui furono tolti dei punti, diciamo, che vinse immediatamente il campionato di Serie C. E lo scorso anno ha dovuto fare, a gennaio, ha dovuto fare un grande lavoro di rinforzamento, di potenziamento. Per cui non credo tanto che il fatto è che non credo che la squadra, sì, se undicesimo potrebbero anche andare bene, però bisogna corroborare, bisogna costruire, bisogna rinforzare, perché la Serie B, come abbiamo visto quest'anno col Bari sulla carta non era una squadra che doveva andare in Serie C. Quindi serve esperienza, serve quella giusta mentalità, perché molti sono, anche lo stesso Tomei è un neofita per quanto riguarda la Serie B, è un'incognita, come incognita anche lo stesso Floro Flores al Benevento. Quindi, secondo me, devono rinforzare sicuramente almeno due per reparto, ecco, e sono stretto, almeno due per reparto per centrare una, credo che l'obiettivo, diciamo, minimo sindacale è quello di una salvezza tranquilla, e quindi bisogna fare delle opportune, diciamo, innesti, degli opportuni innesti.
0: Luca, spostiamoci e salutiamo l'Ascoli, lo riprenderemo nella seconda parte di trasmissione, ma concentriamoci su chi sarà protagonista anche il prossimo anno in Serie C. Nelle scorse ore di ufficialità ne sono già iniziate ad arrivare diverse e anche di primo piano, iniziando dal rinnovo del tecnico del Casarano Vito Di Bari fino al 2028, una conferma innanzitutto meritatissima per quello che Di Bari e tutto il Casarano è stato in grado di fare. Altre due ufficialità importanti sono quelle della San Benedettese, che a dispetto dell'anno scorso, quando da neopromossa ha mosso il mercato un pochino in ritardo, probabilmente quest'anno è partita già subito bella forte. Già nei giorni scorsi è arrivata un'ufficialità, se non ricordo male, ieri ne sono arrivate addirittura due: Krapikas in porta e Fagioli, non quello della Fiorentina, Alessandro Fagioli, per l'attacco di mister Boscaglia. Inizierei da Casarano e San Benedettese, Luca. Diciamo,
1: Sì,
0: hanno dato conferme importanti vista la prossima stagione.
1: ma era su Casarano, ha detto tutto tu, era giusto riconoscere quanto fatto sul campo al giovane Vito Di Bari, che per la prima volta si affacciava tra i professionisti. Credo che ha fatto molto molto bene, anzi ha diciamo, ha sorpreso anche molte addette ai lavori, che ripeto, il Casarano è arrivato addirittura nelle fasi degli ottavi di finale di playoff, quindi addirittura ostacolando, diciamo, dando difficoltà, mettendo in difficoltà anche le big dei playoff. Quindi sicuramente il Casarano, al di là del
0: Certo.
1: campionato monster, del campionato importante, un campionato all'altezza, è stato bravo anche nei playoff, quindi diciamo, addirittura a recuperare partite che sembravano compromesse. Quindi giusto ripartire da Vito Di Bari. Mentre le altre, per quanto riguarda la San Benedettese, a me piace molto questo attaccante giovane, 26 anni, Alessandro Fagioli, lo scorso anno, se non erro, non vorrei sbagliare, a Trieste, però è un giocatore, un attaccante
0: Sì.
1: che può davvero, secondo me, dare tanto alla Sanmetese. Come hai ricordato tu, quest'anno si è mossa in anticipo con Krapikas anche in porta, l'ex Cerignola, non è più giovanissimo, classe 49, però ripeto che anche qui bisogna mettere uomini di esperienza. Ecco perché oggi la Serie C diventa sempre più competitiva, le squadre sono tutte preparate, e quindi oggi, non lo so se aiutami tu, se sarà introdotta la sale di cappa. Questo è un altro,
0: Sì.
1: diciamo, tema da trattare in fondamentale, quindi per cui bisogna essere competitivi, perché credo che tutte le squadre poi sia, diciamo, allineeranno al sistema. Quindi è chiaro che bisogna muoversi in anticipo. Ha fatto bene la San Benedettese su questo.
0: Rinnova anche il capitano dello Spitaletto Panatti, rinnovo triennale, quindi insomma un impegno anche economico importante da parte del club bresciano. Rinnovo anche per l'Arzignano con Cariolato fino al 28. In proiezione prossimo anno, prossima stagione, c'è tanta attesa, Luca, anche a Foggia, dove a meno di situazioni impreviste e imprevedibili, si dovrebbe andare incontro alla riammissione in campionato. La situazione della Ternana l'abbiamo già raccontata, è stata tolta l'affiliazione a seguito del fallimento, quindi la Ternana formalmente non esiste più, si libera uno spazio nello slot, uno slot disponibile tra i 60. Toccherebbe alla formazione, alla miglior retrocessa, che in questo caso al termine della stagione 25-26 toccherebbe al Bra, l'unica formazione retrocessa dai playout, perché di fatto quest'anno i playout se ne è disputati solo uno. La formazione piemontese però non sembra orientata a presentare domanda di riammissione, ed ecco che il Foggia sta lavorando per essere subito, per tornare subito con la nuova proprietà competitiva dopo un inizio di esperienza della famiglia Casiglio abbastanza complicata, ma probabilmente più figlia di quello che è arrivato prima di loro, più che delle reali responsabilità. Si parla di Longo, attuale tecnico del Crotone, come candidato forte per la panchina dei Satanelli. Secondo te, con tutte queste complicazioni, con tutti questi stravolgimenti di fronte, questo Foggia ha le chance, non ti dico per essere protagonista per l'altissima classifica, ma quantomeno per tornare a una squadra, una realtà competitiva nella parte destra della classifica?
1: Sì, tra l'altro aggiungere anche l'ammissione sarà fallita anche perché non ci sono le seconde squadre che non hanno fatto
0: Esatto,
1: richiesta, per
0: esatto.
1: cui è automaticamente anche più semplice per il Foggia. Sì, il Foggia ripartire da Longo quasi sicuramente col direttore di Vita, ex Avellino. De Vito conosco benissimo, non farà sicuramente si è affermato, al di là dell'amicizia che lo lega al presidente, sicuramente farà una squadra all'altezza di Foggia. Non si possono permettere una nuova retrocessione perché sono stati comunque riammessi, e quindi bisogna approfittare, anche perché c'è il derby, ad oggi c'è un derby col Bari, quindi bisogna costruire una squadra importante. Sai, i derby sono sempre derby, anche se Bari c'è sempre questa speranza di essere ammessi in Serie B, perché la situazione a Castellammare no, ad oggi non è proprio chiara. Ecco, questo possiamo
0: Domani c'è
1: dirlo.
0: una giornata importante per le Vespe.
1: Sì, la domanda è importante, vedremo, incrociamo le dita per gli amici di Castellammare. Per cui dicevamo del Foggia, che
0: Del
1: sicuramente dovrà
0: Foggia.
1: costruire una squadra competitiva, perché Giunecci, lo scorso anno, ieri sentivo un po' i pareri degli ex tecnici della Salernitana, che dicevano che quest'anno la serie Giunecci sarà una sorta di B2 se il Bari dovesse rimanere. Bari, c'è il Catania, c'è il Cosenza, c'è la Salernitana. E quindi è chiaro che il Foggia, che potrebbe essere una mina vagante, per cui davvero bisogna costruire per il futuro, perché dopo, per non pentirsi, ma io se avessi, no, bisogna, lo stiamo dicendo oggi ne abbiamo no, 9 giugno, il Giugno
0: Sì,
1: C sarà un
0: sì.
1: campionato difficilissimo, e fanno bene i direttori sportivi, insieme in concerto con la società, a muoversi subito, muoversi prima, perché davvero sarà un campionato dove non ci sarà proprio come dire, la zona cuscinetto, ecco, ma ci sarà tanto tanto equilibrio. Quindi il Foggia, io mi auguro che il Foggia, memore degli ultimi errori che non sono attribuibili a questa società, sicuramente, come dicevi tu, però bisogna adesso fare un passo in avanti e dare soddisfazione a questi tifosi che quest'anno hanno penato tanto.
0: Tra l'altro un girone C, e qui ti saluto e ti ringrazio, che avrà una miriade di derby tra
1: Tempi.
0: Campania e Puglia. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Mancherà di fatto la Sicilia avrà solo Catania. L'anno scorso ne aveva tre: Siracusa, Trapani e appunto il club rossazzurro. Un calcio siciliano che in questi anni, mentre il Sud, ne parlavamo nel corso dei playoff, Luca, se ti ricordi, delle tante formazioni del Sud che sia in Serie B che in Serie A arrivavano in avanti, la Sicilia sta facendo un po' un passo indietro perché di fatto nel calcio professionistico ci sono solo Catania e Palermo in Serie B, Messina retrocesso in Eccellenza, Cirreale retrocesso in Eccellenza, Siracusa e Trapani retrocesse in Serie D e tante altre realtà che stanno purtroppo faticando, quindi con un Sud che sta vivendo un momento di forma calcisticamente positivo, la Sicilia è un po' l'eccezione che conferma la regola, ma speriamo che possa tornare protagonista al più presto. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp che è il 331-8200-213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: E siamo di nuovo in onda dagli studi di Firenze di TMV Radio a tutta C, puntata del martedì 9 di giugno. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, ma tramite anche e soprattutto il 61, il canale 61 del digitale terrestre. Giorgio Sorani in cabina di regia, Luca Bargellini al microfono, ma soprattutto il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, in collegamento con noi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, presidente, mi viene facile chiederle come sta, nel senso se si è ripreso da quella botta di adrenalina che è stata la gara di domenica e a qualche ora di distanza quali sono le emozioni, magari si recupera un po' di lucidità, quali sono le emozioni, le sensazioni che sta vivendo.
1: Sì, guardi, esattamente come dice lei. Oggi è il primo giorno, sono in campagna, sto cercando di, come dire, elaborare tutta questa energia positiva che si è creata e riportarla sul campo, via. Questa è la sensazione. Sono stati dei momenti. Ascoli crea delle forze, delle energie che non sono paragonabili a nessun posto, voglio dire. Così siamo pronti a ripartire.
0: Ecco, diciamo che un impatto positivo come il suo, quello della sua famiglia, della sua proprietà, in una squadra di calcio, sinceramente non si vedeva da tanto tempo, perché siete arrivati di fatto meno di un anno fa, perché formalmente diciamo un anno fa all'inizio della stagione che si è appena conclusa, e siete stati subito in grado di portare a casa il bottino, quello grosso, quello sostanzioso. Mi viene da chiedere quali sono, diciamo, a mente fredda anche in questo caso, quei capisaldi, diciamo, quegli ingredienti fondamentali, su quali si basa questo capolavoro, questa ricetta, questa torta chiamata Ascoli.
1: Ma guardi, si basa su dei principi semplicissimi, siamo partiti che il calcio è uno sport e abbiamo ricostruito le basi, diciamo, da dove nasce lo sport, dalla dignità, dall'onestà, dalla passione. E da lì è venuto tutto, dire facile, un eufemismo. Ma nella realtà, diciamo, si è sviluppato con serenità. Abbiamo lavorato con la ricerca di ragazzi che incarnavano, diciamo, questo modo di pensare, e poi abbiamo messo insieme tutti i
0: Certo.
1: tasselli. Il nostro mister, allenatore, è stato eccezionale. Ma tutto lo staff ha vissuto un momento fantastico, diciamo, via. Questo è il segreto, non ci sono altri segreti.
0: Presidente, c'è stato un momento in cui ha avuto, seppur diciamo da neofita del mondo del pallone, qual è, diciamo, nelle vesti di presidente, la sensazione che c'è stato un momento, un episodio, un qualcosa che le ha fatto capire nell'arco della stagione, perché poi ricordiamo l'Ascoli non è stato strepitoso solo nei playoff, è stato strepitoso anche nella cavalcata che l'ha portato a ridosso dell'Arezzo anche nella stagione regolare. Se c'è stato appunto un momento, un episodio, una dichiarazione, un qualcosa nell'arco dell'anno che le ha fatto pensare, è che forse quest'anno davvero succede l'imponderabile?
1: Sì, devo dire sì, subito dopo la fine del girone andata i ragazzi erano, tra virgolette, molto concentrati, ma anche arrabbiati, perché anche secondo loro avevamo ottenuto meno di quello che potevamo meritare. Da quel momento in poi ho visto che hanno iniziato una crescita esponenziale anche nel carattere, e da lì in poi ho detto, ma ce la potremmo fare. E poi abbiamo iniziato questa rincorsa strepitosa fino ad arrivare, diciamo, alla pari dell'Arezzo, e lì un po' d'amare in bocca è rimasto, perché potevamo certo. veramente anche vincere il campionato. Però poi devo dire, dopo, assolutamente dopo, anche i playoff sono stati qualcosa di straordinario. Credo che abbia vissuto dei momenti che forse non sono nemmeno paragonabili a quelli del campionato, sia io sia tutta la squadra, tutta la società, tutto lo staff, insomma abbiamo vissuto momenti strepitosi.
0: Presidente, adesso probabilmente vi arriva il difficile, perché se fino ad ora è stato complicato, probabilmente lo sarà ancora di più d'ora in poi, perché c'è una Serie B da iniziare a programmare, a strutturare, perché è un campionato tradizionalmente molto equilibrato, estremamente competitivo, dove tra le formazioni della zona playoff, le formazioni della parte bassa della classifica, a volte c'è solo una manciata di punti di differenza. Le chiedo, direttore sportivo e allenatore, partendo dalle basi, ci saranno anche il prossimo anno?
1: Sì, assolutamente sì. Ci siamo dati 2 giorni di tempo, poi ci rimettiamo al lavoro e programmeremo tutto il futuro, sempre tutti insieme. È una famiglia, in questo momento non si può sciogliere. È impensabile fare diversamente. Siamo pronti, ci ricordiamo un pochino e ripartiamo.
0: Ecco, per quanto riguarda Ascoli, lei ha parlato del calore che questa piazza, che spesso non viene annoverata tra le più calde d'Italia, ma in realtà è una delle piazze più calde, più sentite, più appassionate della propria squadra, più legate ai propri colori che ci siano nel nostro stivale. È facile pensare nel calcio italiano al tema infrastrutture. Voi avete uno stadio che nel corso degli anni si è rinnovato o parzialmente rinnovato, in proiezione di questo salto di categoria, qualcosa da sistemare ovviamente c'è, per adeguarsi agli standard della Serie B. Però ecco, in proiezione un Del Duca, diciamo, di nuova generazione, è un qualcosa alla quale state pensando come club?
1: Assolutamente sì. Tanto per la prossima stagione abbiamo la nuova curva che verrà aperta, e stiamo progettando la riqualificazione della curva nord e della tribuna. Un aneddoto: ieri mattina alle 9 il sindaco, appena svegli, da una nottata da raccontare, mi ha chiamato: vieni, scendi, andiamo, prendiamoci un caffè, dobbiamo parlare. Questo è lo spirito di Ascoli, siamo assolutamente in piena progettazione, sì. Sì. Faremo uno stadio, come dire, di nuova generazione, ma nel concetto, diciamo, filosofico del fatto. Deve essere la casa dei cittadini, deve essere la casa dei tifosi, deve essere il centro. Poi Ascoli è particolare, il calcio è centrale ad Ascoli, Ascoli e Ascoli Calcio è la stessa cosa, per cui assolutamente sì, faremo.
0: Stiamo facendo. Presidente. Ed è già una cosa importante, perché siamo in un paese dove parlare di infrastrutture è probabilmente toccare il nervo più scoperto che si possa toccare. Questo, diciamo, ping pong che stiamo facendo tra Serie B e Serie C, le chiedo, legata alla Serie C, una domanda che mi è venuta adesso sì. in maniera piuttosto estemporanea. 12 mesi di permanenza in Serie C, che idea si è fatta di questo campionato? Perché spesso se ne parla come del problema del calcio italiano: le società sono troppe, stadi troppo inadeguati, piazze troppo piccole, però poi alla fine della fiera vai a vedere i numeri anche di presenze negli stadi di questi playoff, e ci sono realtà che sono in Serie A che, con il massimo del rispetto, questi numeri non li vedono nemmeno se fossero primi, secondi o terzi o qualificati in Champions League.
1: Ma guardi, io in realtà per l'esperienza poi di quest'anno la penso esattamente al contrario. Secondo me il calcio italiano deve rinascere assolutamente, perché il calcio italiano deve rinascere, il sistema calcio in Italia deve rinascere, e deve rinascere assolutamente dalle giovanili e assolutamente dalla prima lega di Serie C, cioè la prima lega di professionisti. Se non ripartiamo, certo, da lì, tutto il resto non ha fondamenta, stiamo parlando del nulla. Quello che mi fa, diciamo, che mi dà molto molto piacere è che è assolutamente pronta ad affrontare, diciamo, questa avventura. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso. E nella realtà poi dopo ha bisogno di regolamentarsi, come dice lei, una Serie C a 60 squadre è impensabile, ci sono dei divari non tanto tecnici, perché poi nella realtà quando si parla di prima lega professionistica non è tanto il divario tecnico, ma proprio di struttura tra certo, una società e un'altra. Bisogna rifondare, adesso io non posso, non so dire, perché non mi sono mai concentrato, non ho avuto il tempo in questo, ma qualcosa bisogna fare, non si può pensare che la prima lega professionistica possa essere come dire sulle spalle di 50-60 presidenti, no? Questo non vuol dire che, certo, deve diventare un peso per il sistema calcio, assolutamente, però bisogna, certo, trovare, abbiamo bisogno di strumenti. Strumenti noi che poi alla fine siamo tutti per aiutare il calcio italiano, perché oggi il calcio italiano ha bisogno d'aiuto. I risultati già abbiamo davanti agli occhi, per cui, e vediamo che il territorio, sì, pesa molto, perché poi abbiamo fatto ascolti, audience più importanti, come diceva lei, della Serie B e forse anche di qualcosa di Serie A, per cui ci deve far riflettere a tutti. Io mi augurio è che chiunque diciamo sarà ai vertici della FIGC abbia una visione a medio lungo termine, insomma, ma di cambiamento assolutamente. Senza il cambiamento e senza partire dal basso, oggi va di moda per noi in maniera particolare, non credo che si possano, sì, risolvere i problemi. Questo è il mio pensiero.
0: Presidente, da appassionato di pallone, quale lei è, come lo siamo tutti noi, perché se no non saremmo qua, al di là delle cariche e delle mansioni, che Serie B si aspetta, che cosa la incuriosisce di questo campionato che insomma viene descritto, e lo è nei numeri, il campionato probabilmente più equilibrato di tutto il panorama nazionale?
1: Ma mi aspetto, guardi, niente d'eccezionale, perché poi alla fine tutti entriamo in campo per portare a casa il
0: Presidente.
1: Ma sì, mi sente?
0: Oh, adesso sì, l'abbiamo persa sì, per un momento, Presidente, prego.
1: Sì. Per me in maniera particolare pensare di giocare col Palermo, con la Sampdoria, per me che ho una certa età, insomma, mi fa un certo effetto. Sono ben felice di affrontare questa sfida. Ho una città, siamo pronti.
0: Presidente, l'abbiamo ripresa. Chiedo al buon Giorgio Sorani di riprovare a ripristinare un secondo il collegamento per far concludere il presidente nel modo migliore, perché lo stavamo sentendo veramente veramente male. Ricordo a chi ci sta seguendo su tmvradio.com tramite il 61 del digitale terrestre che abbiamo ospite il presidente dell'Ascoli, ultima quarta formazione ad essere stata promossa dalla Serie C alla Serie B, il presidente Bernardino Passeri, con cui stiamo facendo questo viaggio nella stagione che si è appena conclusa con il ritorno in cadetteria del Picchio dopo 2 anni di assenza, ma anche su quelle che sono le prospettive. Ci ha confermato insomma la permanenza di mister Tomé e la permanenza anche del direttore sportivo Patti. Dovremmo riesserci, presidente, ci sente?
1: Sì, ci siamo, io la sento. Mi sente?
0: Ok. Sì, adesso la sentiamo perfettamente. La lascio finire il concetto.
1: Sì, non so fino a dove mi avete sentito. Comunque niente, dicevo, sarà una splendida avventura per me, che comunque una certa età, pensare di giocare a Marassi, pensare di giocare a Palermo, pensare di giocare in campi che da bambino vedevo così lontani, è qualcosa di eccezionale. E noi faremo una partita per volta, come abbiamo fatto quest'anno. Entreremo in campo sicuramente per vincere. Non vedo sport se non c'è questo pensiero, diciamo, della competizione. Si entra in campo per vincere e poi vediamo come andrà. Una partita per volta e poi tireremo le somme come abbiamo fatto quest'anno. Tutto qua.
0: Ecco, i tifosi in proiezione Serie B gli hanno chiesto qualcosa, cioè una, perché quest'anno c'era il ritorno della rivalità della partita del derby contro la San Benedettese. In proiezione Serie B i tifosi l'hanno già, diciamo, stuzzicata su qualcosa.
1: Allora, l'anno scorso l'unica cosa che mi hanno chiesto è il derby. Dopo 40 anni
0: me l'immaginavo,
1: quello prescelto, fortunato per rigiocarmi i derby. Sono andati benissimo, abbiamo quelli di Cantella, abbiamo vinto tutti e due. Per i nostri tifosi mi avevano chiesto ci sia un po' di dignità, che per me, diciamo, anche per me era la base essenziale. Per la prossima stagione niente, non ho chiesto ugualmente di entrare in campo dignitosamente, combattere e poi dopo il risultato, se verrà, saremo pronti ad accettarlo e andare avanti così. No, non ho pressioni di questo tipo per il momento. I tifosi fanno parte della società, voglio dire, no? siamo un corpo unico. Ascoli eccezionale, dall'ultra al tifoso al cittadino. Ad Ascoli,
0: presidente, l'ultima domanda poi
1: in tutta la città. Sì, mi dica.
0: L'ultima domanda l'avevo persa per un istante, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla: c'è un volto che secondo lei rappresenta al meglio questa stagione strepitosa che avete portato a termine? Il volto può essere di un calciatore, di un dirigente, di un magazziniere, di un tifoso, di chi le viene in mente?
1: Guardi, senza togliere i miei ragazzi che vanno in campo, tutti, soprattutto quelli che hanno fatto meno minutaggio, sono stati più importanti degli altri, perché quando sono entrati hanno dato il valore aggiunto. Non me ne vogliono loro, ma io sono innamorato dei miei magazzinieri e dei miei cuochi. Sono i genitori di tutti i ragazzi. E li abbraccio anche adesso, se mi sentiranno. Certo. Loro sono il valore aggiunto, come tutti i tifosi di Ascoli. Poi i ragazzi sono stati eccezionali, sono orgoglioso, fiero dei miei ragazzi. Okay. Noi dirigenti abbiamo fatto il nostro, dovevamo fare questo, siamo obbligati a fare questo, l'abbiamo fatto.
0: Presidente, grazie mille davvero del tempo che ci ha concesso, ancora complimenti e congratulazioni per il traguardo raggiunto e spero di risentirla al più presto, non per parlare di Serie C, ma per parlare di Serie B. Buona giornata, presidente.
1: Benissimo, grazie a tutti voi e a presto, parlando della Serie B e dei successi in Serie B. Grazie, un abbraccio.

0: A prescindere dalle categorie, perché Valeria è un numero uno e si merita questo elogio pubblico. So che se mi sta sentendo in privato poi mi sculaccerà, ma va bene lo stesso. In conclusione di fascia, direi al buon Re Giorgio di mandare il contraltare, mi viene da dire, ovvero alcune dichiarazioni del presidente uscito sconfitto dalla finale playoff, Giuseppe Pasini, ai canali ufficiali dell'Union Brescia.
1: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose. Però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito all'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai play-off. Chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti SPA e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no? Da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, no? Sulle nostre mute. No? Sulle nostre maglie da calcio già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato. Quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio.

Terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia per l'appuntamento di questo martedì 9 giugno 2026. Abbiamo sentito la bella chiacchierata, abbiamo affrontato la bella chiacchierata con il presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri, che ci ha raccontato un po' tutto quello che è successo in una sua prima stagione da presidente di una squadra di calcio, che si è conclusa, insomma, mica male, con la promozione in Serie B. In quest'ultima parte, oltre a proporvi uno stralcio della lunghissima conferenza in casa reggiana, un paio di aggiornamenti che arrivano dal mondo della Serie C, iniziando dall'intervista rilasciata dal vicepresidente vicario della Serie C Gianfranco Zola al quotidiano

0: Tutto Sport parla della riforma Zola, quindi quella che valorizza, che stimola i club a puntare sui ragazzi, sulla crescita dei propri settori giovanili in Serie C. Il principio è finanziare in maniera capillare i club perché i ragazzi crescano giocando a calcio. L'ha fatto il tennis, dobbiamo lavorare nel modo giusto e poi sperare che le cose vadano bene. Ci vorrà tanto lavoro, un percorso di uno o due anni. Poi è andato sul tema delle seconde squadre. Esistono in Spagna da 40 anni, non sono una novità, ma è importante il principio: se aiutano a migliorare il movimento azzurro, ok, se espressione di interesse di soli club, no. E sta tutto qui, lo sto dicendo, lo ripeteremo fino alla fine dei secoli. Se è una questione di mero business per le società di Serie A, grazie, ma no grazie. Se è davvero strutturata per far crescere il movimento, allora siamo disposti ad accettare un qualcosa che formalmente con la Serie C, ma in generale con il calcio, non ha niente a che vedere, perché si tratta di contenitori di contenitori di calciatori di valore economico, ma senza una grande anima, occorre dirlo. Notizie di mercato, aggiornamento di mercato che trovate su tutto Mercato Web. Giornata importante oggi quella per il Vicenza, perché Morra, oramai lo citiamo come ultima volta del Vicenza in Serie C, rinnova fino al giugno 28. Quindi un ulteriore tassello, un'ulteriore conferma per la formazione di Fabio Gallo. In conclusione, nel salutare e ringraziare Giorgio Sorani in cabina di regia, darvi appuntamento al prossimo alla prossima puntata di A Tutta C, senza farvi staccare mai dal palinsesto di TMV Radio con Maracanà e tutti gli altri programmi di giornata. Ringrazio il buon Sorani, Luca Bargellini vi saluta e adesso chiudiamo con le parole in conferenza stampa del patron della Reggiana Amedei, il presidente Salerno e il vicepresidente Fico, che fanno il punto sulla ripartenza della Regia dalla Serie C. Buona giornata!
1: Cioè, Carmelo, come ti chiami tu? No, non sono neanche lui, i miei soci, con il quale mi sono visto in riunione e abbiamo, mi ricordo benissimo che tu Fico, com'è Fico? Comunque, di cambiare qualcosa, ma soprattutto è stato Fico il quale ha indicato come elemento da coinvolgere nella gestione del prossimo campionato, il buon va con Dio. Il giorno dopo, o qualche giorno dopo, non tanto, ha espresso anche un parere positivo su, come si chiama? Ma ci siamo lì?
2: Il biondo lì?
1: Sottosi Doriano, il quale sette negli alcuni anni nella Reggiana, anche il Borsello, insomma è una storia vecchia, è una vecchia difficile da ricordare. Non suggerire parole ossene, bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa. Ebbene, abbiamo interpellato Va con Dio, il quale giustamente, ovviamente, ti fece domande, cercò di capire, disse anche, dopo lo citeremo, erano parole, due o tre parole, non di più, perché dopo peggiora. Mi guarda preoccupato, ma non, sono serio io, sono serio, magari non nelle parole, ma comunque sono serio nei fatti. Bene, Va con Dio lo incontrammo e si espresse positivamente, nel senso che nella situazione difficile che stiamo vivendo, siamo retrocessi purtroppo, e si doveva pensare a come fare il meglio possibile per avere qualche chance. Come si scrive? Se a scuola non eravate bravi, peggio per voi. Per avere qualche chance, si dice però, chance, di ritornare ancora in Serie B. E nel frattempo, va bene, così indicammo, adesso poi sarà il buon... Come si chiama la sua?
2: Ivano va con Dio.
1: Ivano
2: va con Dio.
1: Va con Dio, va con Dio. Ivano con Dio. Nel frattempo, insomma, si è fatto qualcosa, Doriano si è mosso e ha già indicato chi sarà il nuovo... Come si chiama lui?
3: Il direttore
1: sportivo Mare?
2: Mark.
1: Non bisogna accorgersi mai, c'è bisogno di quello. E poi addirittura ieri e l'altro ha raggiunto l'accordo con l'allenatore, il mister
2: Tesser.
1: Che può dire, è storia, ha vinto qualche campionato e quindi ha permesso a qualche squadra di andare nella categoria superiore. Beh, noi basta vincere il prossimo, che andiamo in Serie B, poi dopo...
2: Successivamente vediamo.
1: Comunque adesso spero che... voi capiate che cerco di essere spiritoso e non lo sono sempre, ma però insomma bisogna anche vedere le cose, dirle così, cioè cerchiamo di fare bene e poi chissà che riusciamo a vincere il campionato, chissà, certamente almeno no, almeno evitatesela quello, almeno, perché sarebbe un po' troppo, Tanto hai una cera che non so se supererai il problema, la situazione. Ma io ho finito qua. Lascio la parola, più o meno ribadiranno le cose che ho detto io, le diranno un po' meglio, al... Lei si chiama Fico? No. E il presidente? Il quale è stato accolto bene, ha commentato bene, ha ricevuto elogi. No, ma lo dica lei. A Giuseppe per la parola.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel prossimo campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino e Lecce, tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei partire parlando del Torino, che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende? È una scelta comunque coraggiosa?
1: Beh, abbastanza, però conoscendo Petrachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre sui giovani e se ha fatto una determinata scelta perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi 2 anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissime cose.
0: Eh sì, in effetti insomma va definita anche una scelta interessante perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh, sì, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, però io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come.
0: Aquilani al Sassuolo, altra scelta interessante, ottimo il suo lavoro al Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato. Quest'anno a Catanzaro ha fatto veramente cose egregie, è stato credo il miglior calcio della Serie B e quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi, ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi e la Serie A secondo me ha bisogno anche di un'aria fresca.
0: Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina, è l'allenatore giusto per i Viola, secondo te?
1: Quello non lo so perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene, ma tu mi insegni, Lorenzo, che è una piazza molto molto difficile, però oramai Grosso ha talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene. Però, ripeto, Firenze è particolare come piazza.
0: Eh sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione di Grosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
1: Beh sì, dopo quello che è successo l'anno scorso, chiaramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza, chiaramente se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso devi comunque fare un buon mercato e fortunatamente c'è un direttore come Paratici che è molto navigato e del mestiere io credo che faranno una buona squadra.
0: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Çelik.
1: Beh sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini perché a puntare su questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, soprattutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto, ma al di là di questo stiamo parlando di giocatori forti.
0: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni. Alla fine, secondo te, l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo affare?
1: Beh, chiaramente è giusto che vadano a prendere un attaccante per il semplice fatto che l'anno scorso comunque, fortunatamente a gennaio è arrivato Malen, però è stato il tallone d'Achille della Roma e chiaramente 40 milioni soltanti, però ci sono anche da dar via due giocatori, Ferguson e Doglic, e quindi secondo me da lì potranno ricavare i soldi per poter operare sul mercato.
0: Il Napoli di Allegri invece, come te lo immagini?
1: Non lo so, e chiaramente l'ossatura io credo che rimarrà quella degli ultimi 2 anni, di una squadra che comunque ha vinto. E Allegri, vuoi o non vuoi, è un allenatore vincente, lasciamo stare l'ultimo anno col Milan, che praticamente si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata, e chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
0: E invece parlando di Conte, che futuro ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT, sembra sempre più forte la candidatura di Mancini.
1: Beh, sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate, soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, chiaramente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra, ecco.
0: Tornando al Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo di campione d'Italia, lottarsela fino alla fine insieme all'Inter, che in questo momento insomma parte con i favori del pronostico?
1: Beh, sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso. Sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini contati, con 6-7 titolari inamovibili nello scacchiere di Conte, infortunati. Quindi, se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
0: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
1: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no? Per certi versi. Però non lo so, non sono convinto al 1000 per 1000 che vada via, non lo so. Stando alle sue dichiarazioni, sì, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
0: Io sono
1: Chiaramente
0: convinto
1: sono valutazioni.
0: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
1: Una piccola pausa,
0: e poi
1: sì.
0: secondo me vuole riprendere, perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
1: Sì, ma perché caratterialmente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui, che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10, 100. Quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
0: Ecco, e comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
1: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e è accaduta la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sean è simile a Corvino, quindi se dovesse arrivare, ho i miei dubbi, credo, perché non credo che Verona si possa far scappare un direttore del genere. Però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
0: Senti, tornando alla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui è stato chiamato a guidare gli azzurri, ha fatto delle scelte forti puntando sul gruppo dell'Under 21, è riuscito comunque a vincere queste due partite e in tanti tra i tifosi italiani vedrebbero anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
1: Beh, chiaramente perché comunque ha colpito, secondo me, anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Sotto certi aspetti. Non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. E non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio che conti, perché oltre ad essere una bella persona, è anche un ottimo allenatore.
0: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare, serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
1: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arrivava a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori, ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A, e bisogna cercare di farli fare esperienza anche in Lega Pro e in Serie B, perché solo così giocando possono migliorare e affacciarsi nel calcio che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
0: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani di
1: Ma
0: questi anni.
1: guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Ivani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire, Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque e tuttora gioca in Serie A e anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori per poi entrare nel mondo del calcio, nel top, che è quello della Serie A.
0: Quindi insomma si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
1: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio in Italia è che non abbiamo pazienza, perché sapete, negli altri paesi quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore comunque puntano e li fanno sempre comunque giocare, perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo, al secondo errore, poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
0: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
0: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, andiamo ad ascoltare le valutazioni, in particolare sul Milan, da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli, che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra, e forse nemmeno sembra, di fare queste domande da 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché rimanere in un pensiero riduzionista tiene tutti in una condizione, in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, no? Perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto più difficile, richiede più responsabilità, anche più paure, e quindi quando poi una persona va nel timore, nella paura, perde questo controllo e non sempre riesce ad agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel controllo.
2: Okay. Posso anche aggiungere che mi pare sulla situazione del Milan, se
3: Ma
2: c'è tanta incertezza.
3: situazione complessa, come a proposito, stavamo parlando di complessità. Speriamo che si decidano più in fretta possibile quelle che sono quella che è la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza ai giocatori.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Samaden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
4: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta. Ecco, le chiedo che tipo di bilancio ne trae a livello di club, insomma, per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
5: Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione per tutti portare a casa un risultato e una vittoria come quella della Coppa Italia ed è un risultato come tutti quelli del settore giovanile che è frutto di un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e della famiglia Percassi che mette in condizione tutti noi di lavorare nella maniera migliore. E poi di tante persone che magari poi non raccolgono la soddisfazione sul campo, ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere i giovani. Quindi è bello anche ottenere dei risultati, anche se non è l'obiettivo principale del lavoro di un settore giovanile, perché poi gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini che poi diventano adolescenti, che poi diventano magari giocatori della primavera.
4: Ecco, in questo festival della Serie A lei ha parlato di tante cose che andrebbero cambiate. Io le parto da chiederle però perché all'Atalanta invece le cose sembrano funzionare, perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani, come per esempio Palestra, ma non solo, anche ad alto livello.
5: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca, che è un riferimento per tutti quotidiano, ha una tradizione, un DNA che da sempre ha avuto come obiettivo quello di far crescere i giovani. Ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, realmente un'isola felice dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi per crescere. E nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice, ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono, a seconda ovviamente della categoria di appartenenza, ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
4: Servirebbe forse una rivoluzione al calcio italiano a partire anche dal settore giovanile. Le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta per essere eletto e le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponderebbe?
5: Ma io dico, quando le cose non funzionano, bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio. Ho fatto l'esempio di un terremoto, ma noi stiamo vivendo effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non solo di giovani, che è simile a un terremoto, a uno tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è, fare uno stato di fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare, io non ho la ricetta. Credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti, diciamo, dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente, ma anche di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investire fortemente nelle persone, alle quali poi va lasciata indipendenza e autonomia per poter scrivere e disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli miglioramenti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Mi dedico a Silvio Baldini, perché comunque quello che ha detto, quello che ha fatto, quello che ha portato in questa nazionale, un respiro sicuramente di gioventù, è tutto molto bello. Condivido quasi tutto di Silvio, per questo, visto che lo conosco, gli faccio una piccola appunto.
2: Risposto Baldini sì, ma non per le considerazioni che ha fatto Paolo, pur rispettando il suo punto di vista.
3: Mancherebbe.
2: Soltanto per il semplice motivo che è direttamente proporzionale al momento in cui viviamo. Serve un uomo così, serve un uomo che trasmette questo tipo di principi e anche questo tipo di pazienza, perché non siamo più niente.
4: Il problema è fare una scelta. La scelta è tra riprendere la nazionale che è stata, diciamo, offuscata da tutti i risultati precedenti, che non è andata ai mondiali, oppure puntare direttamente su una nazionale di giovani.
5: Io ho detto di aver avuto un allenatore, lo conosco anche come persona, e come persona ha sempre dimostrato quello che avete visto, insomma, in questo periodo, sia Under 21 che quando è stato chiamato per le due partite con la nazionale maggiore. Persona schietta, corretta, dice quello che pensa, coerente.
6: Mamma mia, davvero, ci stavo pensando prima, perché io ero convintissimo, ti ricordi, te l'avevo già detto, ero convintissimo che andasse Conte, però insomma, quando parla Romano di solito è sentenza.
7: Mancini ha probabilmente più esperienza, la pressione eccetera eccetera, dovessero uscire magari a esserci subito una sconfitta alle spalle larghe, per poi Mancio è stato all'Inter tanto, lo conosco molto bene. E lui con i giovani comunque ci sa fare, lui quello che ha preso e ha buttato in campo i vari Balotelli eccetera.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
8: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
9: L'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti ad Azraq, dove si trova una base statunitense. Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistema di difesa aerea e radar iraniani.
8: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di una sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
9: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di questa notte fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
8: Il calciomercato, l'Inter guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'Udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 10 giugno. È finita la Serie C, c'è stata l'ultimo atto, la finale playoff vinta dall'Ascoli 3-0, la gara di ritorno. L'Ascoli è stato promosso in Serie B, l'Union Brescia resta in Serie C e tanto mercato adesso d'ora in poi. Ci sarà tanto mercato, ne parliamo con gli amici di TuttoC.com. Ben ritrovato a Nino Sergi, ciao Nino.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora Nino, partirei con te, prima un commento veloce, no, su quella che è stata la finale dei playoff. Ne abbiamo parlato tanto, ne parliamo ancora perché comunque il tema è ancora fresco. Direi successo più che meritato quello dell'Ascoli.
2: Assolutamente successo più che meritato, anche se come sempre ho dato un altro pronostico, ma devo sicuramente evitare il prossimo anno di dare ulteriori pronostici circa la vincente di questi
1: playoff. Io l'avevo detto l'Ascoli.
2: No, io mi fidavo fin troppo di Mimmo Toscano per il suo Catania, quindi avevo virato per il Catania. No, ma comunque l'Ascoli sicuramente ha sfruttato un momento positivissimo, nel senso che da metà campionato in poi ha avuto un ritmo devastante, anzi per poco non riusciva nell'impresa anche di soffiare al primo posto all'Arezzo, quindi è stato un cammino trionfale quello della squadra di Tomei, che si è dimostrato un grandissimo allenatore con un grandissimo gruppo, anche parte di il segreto è stato anche quei giocatori che hanno giocato meno, mi riferisco soprattutto a Simone Corazza, che ha la quinta promozione in carriera, esatto, dalla C alla B, che non ha fatto nessuna presenza nei playoff, però è stato il più acclamato sia dal pubblico che dai compagni che da tutto il gruppo, poi ha segnato 3 gol ma tutti decisivi nel corso del campionato, quindi quando è stato chiamato in causa ha risposto presente con gol pesantissimi, quindi è la vittoria di tutti, anche dell'ottimo lavoro del direttore sportivo Patti, perché ha costruito una squadra importante, sì, che era partita con un po' di ritardo ma ci sta visto tutto il passaggio di proprietà estivo, però è sicuramente una promozione meritatissima e mi sento di dire che potrebbe essere soltanto rinviata invece per l'Union Brescia, perché si è dimostrata una squadra importante, una squadra che sicuramente non c'entra nulla con questa categoria, che ha patito delle problematiche soprattutto dal punto di vista offensivo nella prima parte di campionato, e che ricordiamo a un certo punto della stagione ha avuto quasi tutti gli attaccanti out, poi ha trovato Valerio Crespi e comunque ha fatto la differenza, però l'Union Brescia secondo me dal prossimo campionato ripartirà con l'idea di vincerlo il campionato e di non passare più dai playoff. Comunque una promozione meritatissima, quando superi Catania e Brescia non può che essere meritata.
1: Esatto. Tra l'altro ne stavamo parlando poco prima della diretta qui in redazione proprio dell'Union Brescia, perché stavamo guardando il pezzo fatto da Luca Bargellini per tuttomercatoweb.com sulla possibile, no, composizione dei gironi per la prossima stagione. C'è pochi dubbi su quello che sarà il girone A, e ad oggi almeno sulla carta, a leggere i nomi delle squadre che ci saranno, l'Union Brescia parte nettamente come la favorita, e non potrebbe essere altrimenti, una squadra che ha fatto la finale playoff, ma rispetto agli ultimi anni sembra proprio non esserci quell'antagonista forte come può essere stato il Vicenza per il Padova 2 anni fa, come doveva essere l'Union Brescia lo scorso anno per il Vicenza. Diciamo che l'Union Brescia se la giocherà per la promozione diretta con, ad oggi, sulla carta ovviamente, poi come ci insegni tu Nino, i pronostici che facciamo noi verranno sicuramente smentiti, ma sulla carta se la dovrebbe giocare con Cittadella e Lecco, e sempre restando nell'idea dei pronostici sembrerebbe leggermente favorito l'Union Brescia.
2: Sì, assolutamente, anche perché sono molto curioso di vedere la ripartenza del Cittadella, perché i primi a essere delusi sono proprio la dirigenza, esatto, lo stesso allenatore, comunque era una squadra che avevamo messo nel novero delle favorite, comunque Ha fatto il suo campionato, ma ha pagato un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. Sì, sulla carta l'Union Brescia parte sicuramente favorita. Poi oggi ho sentito anche le parole del presidente del Trento, che comunque sta allestendo una buona squadra, però ha parlato proprio della composizione dei gironi, perché si parlava anche di un inserimento di una tra Reggiana e Spezia
1: Già ne è
2: nel
1: chiaro.
2: girone A per la prossima
1: Sì.
2: stagione, ma dal punto di vista geografico potrebbe scalare il Carpi, quindi invece si prevede un girone B assolutamente di fuoco, perché ci saranno poi tutte le retrocesse dalla B, e in realtà come Pescara, come Reggiana, come Spezia sicuramente non giocheranno soltanto per partecipare nel prossimo campionato, ma per vincerlo, quindi sarà sicuramente un girone B di ferro, mentre un girone A un po' più morbido, dove secondo me l'Union Brescia ha la grande occasione poi per riuscire a riconquistare la Serie B. Ma attenzione anche ad alcune squadre, può essere, mi viene in mente adesso il Novara, che sta programmando ormai da un anno con la nuova società. Il direttore sportivo Boveri l'anno scorso aveva parlato di una scelta sbagliata dell'allenatore in estate, affidando la panchina a Zanchetta. Quest'anno è partito deciso su un unico obiettivo, che è stato dalla fine del campionato Birindelli, lo ha portato a termine dopo grandissima grandissimo campionato di Birindelli con la Pianese. Vedremo che con la programmazione comunque, se potrà fare quel salto di qualità dopo aver, perché anche lì c'è stata abbastanza erosione dopo il mancato approdo almeno al primo turno dei playoff.
1: Sì, vedremo come sarà. Come dicevi tu, poi Nino, girone B che si prospetta di fuoco, girone B che negli ultimi anni è stato sempre il protagonista, perché lo scorso anno il Pescara, quest'anno l'Ascoli, quindi sempre due promosse dal girone B. Non parliamo poi del girone C che sarà ancora più entusiasmante, se così vogliamo definirlo, perché per le piazze che ci saranno, certo, aspettiamo, dobbiamo ancora aspettare il 16 giorni dell'iscrizione, perché potrebbero esserci delle grosse novità sia in Serie B che in Serie C. Però ad oggi il girone C, se lo scorso anno abbiamo detto caspita, è quasi una serie B2, quest'anno con Bari, Salernitana, Catania, Cosenza, Casertana, insomma, è un campionato, è un girone davvero, davvero bello, davvero tosto. Vedremo poi se rispecchierà quanto visto sulla carta, perché come dicevo, gli ultimi due stagioni poi ha visto trionfare il girone B ai playoff.
2: Sì, poi è un po', tranne qualche raro caso, comunque poi alla fine le squadre del girone C non riescono mai nei playoff, cioè o arrivano in fondo oppure non riescono mai a fare quel passo
1: Davvero.
2: decisivo in finale o in semifinale, un po' la problematica delle squadre del girone C. Però sarà un girone C sicuramente molto avvincente, poi ci sarà sicuramente il ripescaggio del Foggia, che promette di una squadra importante. Poi ci sarà la Scafatese, che non ha badato a spese l'ultimo anno in Serie D per conquistare la promozione, quindi mi aspetto una squadra sorpresa, come è stato il Casarano che ha visto in questa stagione. Certo, poi sai, dopo il 16 tante cose possono cambiare, si sta vociferando di tutte le problematiche, soprattutto di squadre come il Crotone, che già partirà con 6 punti di penalizzazione la prossima stagione. Il primo campanello d'allarme riguardo le ultime scadenze della scorsa non rispettate, dei problemi riguardanti l'iscrizione, quindi sono un po' tutti con il fiato sospeso a Crotone. Però quindi prima di parlare un po' anche di favori dobbiamo stare attenti a questa scadenza, che sarà molto importante. Vedremo come si arriverà, anche se sorprese ce ne ha regalato ogni anno, visto che lo scorso anno abbiamo visto tranquillamente iscriversi squadre come il Rimini, che poi non sono arrivate nemmeno a Natale. Quindi è tutto un punto
1: Sì.
2: interrogativo, quindi aspettiamo questa scadenza e vedremo come andranno a delinearsi almeno le prossime partecipanti.
1: Che poi prima di parlare del mercato, Nino, una considerazione, no? Parlavi tu delle iscrizioni, hai ricordato bene il Rimini. Voglio citare una domanda che ha fatto giornalista della Gazzetta Binda ieri, che diceva: la domanda non sarà perché le hanno lasciate iscrivere queste squadre. La domanda ci faremo è: ma perché avete fatto tutto questo casino, passami il termine, per iscrivervi, se poi non potete garantire di arrivare a fine anno? È una domanda lecita, vedremo come andrà, perché mi viene in mente il Rimini, perché il Rimini ha fatto tutte quelle manovre per iscriversi, per poi sparire dal calcio professionistico dopo pochi mesi, ma si sapeva che sarebbe successo, quindi vedremo cosa succederà. Passiamo al mercato, Nino, perché approfitto dell'assist che mi hai fatto tu parlando della sorpresa Casarano della scorsa stagione, la sorpresa Casarano guidata da mister Di Bari, che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. Partendo da qui, punto sugli allenatori, ci sono trattative, conferme? Andiamo un po' a spiegare ai nostri ascoltatori quali sono le panchine calde in Serie C.
2: Sì, ne avevamo parlato qualche settimana fa riguardo alla situazione tra Pito Di Bari e il Casarano, cioè sono stati tra la società, tra il direttore e l'allenatore, sempre un clima abbastanza sereno, anche perché la società ha creduto molto nel lavoro di Di Bari, lo stesso Di Bari crede nelle potenzialità della società. Non ti nascondo che comunque a Di Bari sono arrivate delle proposte interessanti da altri club di Serie C, ma l'idea è stata sempre quella di andare avanti, nel senso di andare passo passo e magari di non scottarsi con una nuova esperienza magari in un grande club. Ricordiamo il successo, ma ce ne sono tanti esempi: Andreoletti il primo anno al Benevento, oppure Tabiani dal Fiorenzuola al Catania. Comunque ce ne sono stati di allenatori che al primo salto con grandi piazze comunque hanno avuto delle difficoltà. Secondo me la scelta migliore è stata quella di Ribari, di continuare un altro anno o meno un altro anno a Casarano per comunque misurarsi ancora con questa categoria e confermarsi. Poi il valzer delle panchine in questo momento è quello che tiene, è il più importante, soprattutto ci sono panchine importanti che ancora cercano allenatore. Tra queste c'è il Catania, che ha sondato Turati, ha sondato diversi allenatori, ma la scelta dovrebbe essere quella riguardante Fabio Caserta, che scenderà dalla B alla C per tornare a Catania, stavolta nelle vesti allenatore dopo il grande passato da calciatore. Quindi è una scelta importante quella del Catania, che si affiderà a Natino Varrà, ex Potenza, come direttore sportivo. E poi nella giornata di oggi dovrebbe arrivare anche un'altra ufficialità, quella della Pergolettese, per quanto riguarda Antonio Giosa, che dovrebbe prendere il posto di Tacchinardi sulla panchina della Pergolettese, che aveva sondato anche per Ticone inizialmente, poi ha virato su Giosa, fino allo scorso anno era collaboratore di Quaresmini all'Ospitaletto. Comunque qualche panchina si muove, anche se, come dicevamo prima, tante situazioni si devono ancora delineare. C'è il Pescara che punta forte su Boucher, ma a Cosenza invece cosa succederà? Ancora di Cosenza non sappiamo se avverrà questo passaggio di proprietà, se non ci sarà, se ci sarà sempre Guarace alla guida. Quindi è un po' l'ennesimo anno che il Cosenza si presenta quasi in aste di partenza della nuova stagione, senza un progetto tecnico, senza un direttore, senza un allenatore. Quindi ancora c'è tanto da lavorare. Quindi, come ti dicevo, tiene banco il mercato degli allenatori in questo momento. Le squadre le situazioni si stanno un po' delineando, cioè si aspetta soltanto questo annuncio da parte del Catania, che più o meno è la squadra che in questo momento sta decidendo a chi affidare la panchina.
1: Nino, prima di salutarci velocemente, stavo leggendo proprio da Tutto C una delle ultime notizie, sempre per quanto riguarda le panchine, che riguarda la panchina del Potenza.
2: Sì, una novità importante, anche perché De Giorgio è un altro di quegli allenatori che è ambito da diversi club, anche in Serie B stanno pensando a Pietro De Giorgio dopo le ottime annate a Potenza, e lasciami dire anche dalla lungimiranza del presidente Macchia, perché a un certo punto della stagione De Giorgio sembrava destinato all'esonero, invece ha protetto il suo allenatore e ha portato risultati importanti con la vittoria della Coppa Italia, un ottimo piazzamento anche ai playoff. E si va sulla linea sia giovane, ma di un allenatore che comunque ha fatto grandi esperienze in Serie C a Pinedo, ha lanciato tantissimi calciatori, dei vantaggi, è stata la prima idea della società per la nuova stagione. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità, per lui è pronto un contratto di 2 anni. Anche qui Ish invece del Pescara probabilmente sceglierà il Potenza, quindi sicuramente una soluzione un po' più soft per confermarsi, per fare vedere tutte le sue capacità che già ci ha fatto vedere nel Pinedo, perché ricordiamo, per ultimo, un esempio è Bruzzanidi, che è stato il primo a valorizzare un giocatore che andava in tante piazze di C senza trovare la giusta continuità, invece con Tisci è esploso, ma il Pinedo ha fatto gli ultimi 2 straordinari campionati con Tisci in panchina.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alajbegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i play-off. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla rete

0: Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Rutliff e la statunitense Melikar Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo nel lungo, lunghissimo campionato di Serie C che si è concluso da poco con l'ultimo atto. Domenica c'è stata la finale di ritorno dei playoff vinta dall'Ascoli 3-0 contro l'Union Brescia, un successo che ha permesso alla formazione di Mister Tomei di conquistare quel meritato posto in Serie B che forse avrebbe meritato anche durante la regular season e poi tanto spazio al mercato con tante novità, novità come quella di Mister Tesser sulla panchina della Reggiana che è stato presentato ieri in conferenza stampa. Andiamo a sentire una prima parte della conferenza stampa con oltre a Tesser anche tutto lo stato generale della Reggiana. Andiamo a sentire.
1: Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti così numerosi. Siamo qui oggi per parlare di futuro, per dare il benvenuto a Mister Tesser che e ai suoi collaboratori, che sarà l'allenatore, il nostro allenatore per l'anno prossimo. Io credo e penso che quando nella vita si subiscono grosse delusioni, come abbiamo subito noi, c'è bisogno di certezze, c'è bisogno di certezze nella vita e quindi anche nel calcio. Io credo che queste certezze quest'anno ce le può dare il mister perché credo che sia in assoluto la persona più adatta per guidare la nostra squadra e per essere a Reggio e per farci ripartire. Il mister, lo dobbiamo dire subito, mi ha dato e ci ha dato forse una delle più grosse delusioni da quando siamo nel calcio, da quando almeno io sono presidente. Quel campionato forse dovevamo vincerlo, meritavamo di vincere, volevamo vincerlo noi, l'ha vinto lui. L'ha vinto lui perché, come io gli ho detto, forse l'ha vinto lui personalmente. E quindi in quel periodo siamo stati rivali, siamo stati nemici

0: sportivi. L'anno dopo ho avuto modo di conoscerlo di più quando noi eravamo in C e lui era in B. È capitato di essere a cena più volte e oltre alle doti tecniche, preparazione tecnica, riconosciuto di tutta Italia, da tutti e di cui parlerà Doriano Tosi, io vi posso dire che ho conosciuto il lato umano del mister e dopo quello che ho detto sabato, perché sabato ho parlato di fattori umano, di quello che è mancato in questi anni a noi, posso dire che è la persona adatta che incarna quei valori di cui io ho parlato sabato, concetto di cuore, concetto di famiglia, di unità, di impegno, quindi sono davvero felice che lui abbia accettato di venire a Reggio e non era scontato, perché accettare la squadra, una squadra dopo una retrocessione è sempre difficile. Io dal primo giorno, e il mister lo sa, l'unico allenatore che speravo venisse a Reggio era proprio Attilio Tesser. Sembrerà strano, ma è così, il mister lo sa, sono felicissimo, sono sicuro che ci darà una grossa mano, non solo a livello tecnico, ma anche a livello di compattezza di società, compattezza che è mancata negli anni, come ho detto sabato, negli anni passati. Quindi do il benvenuto, sono felicissimo e spero che questo suo arrivo possa coincidere con una nuova nostra rinascita qui a Reggio. Grazie, grazie mister.
1: Buongiorno a tutti anche da parte mia. Passiamo adesso alla parte più concreta e il motivo di questo incontro. Allora, prima tappa fondamentale nel percorso di rinascita della Reggiana, l'allenatore. Abbiamo scelto Attilio Tesser, è stato già spiegato più volte perché Attilio Tesser, avevamo bisogno di sicurezze, di certezze, di persone che conoscevamo, di tante cose di questo tipo che sono tutte importanti quando si deve ricostruire un gruppo come questo. Attilio Tesser è qui con noi e adesso sarà a vostra disposizione per eventuali domande. Io coglievo l'occasione, chiedendo poi ai diretti interessati di alzarsi uno alla volta, e per presentare anche lo staff che è con lui ormai da tanti anni, quindi un gruppo consolidato che lavora in un certo modo e quindi siamo al completo. Allora, Giuseppe Gemiti, vice allenatore. Preparatore atletico Fabio Munzone, preparatore dei portieri Cortiula Leonardo e match analyst Grendene Daniele. Questo è il gruppo che lavorerà con noi da metà luglio, anche se in preparazione nel lavoro di costruzione della squadra, già da adesso abbiamo già cominciato un po' a lavorare, a studiare come comportarci e come non fare. Questo io mi fermerei qui e lascerei a voi poi eventuali domande all'allenatore.
2: Ma innanzitutto buongiorno, bentrovati. Per me è un piacere, un onore oggi essere qui a Reggio ed essere stato indicato come allenatore della Reggiana. Presidente Salerno ha usato parole fin troppo buone, generose nei miei riguardi, che spero di meritarne almeno un po', non dico tutte perché almeno un po'. È un piacere, ho detto, e penso che la cosa importante non sia avere l'allenatore, è avere una squadra intera, compatta, che pensa in un'unica direzione, intesa come collaboratori, come società, che ringrazio la proprietà e la società di avermi dato questo onore, un passetto indietro devo farlo, e che tutti quanti assieme possiamo collaborare nel miglior modo possibile. Fare squadra la ritengo una cosa fondamentale per il futuro e squadra per me è essere tutti, tutte le parti, tutte le componenti, quelle societarie, chiaramente l'unità di intenti, quelle tecniche, quelle di calciatori, veri protagonisti, loro in campo poi di tutto, della tifoseria, che è una tifoseria importante, e di voi che assieme possiamo costruire un qualcosa di bello, con le critiche che sono sempre ben accette,
3: costruttive.
2: È una parola da un costruttore che la usa, sembrano retoriche, ma c'è una parte di sostanza, perché sappiamo benissimo che i giocatori, ho detto prima, veri protagonisti, vivono anche di letture di giornali e quindi condizionamenti in qualche volta, e possono essere nella giusta quantità, anche essere importanti anche loro. Quindi veramente da parte mia sono adesso a completa disposizione, massima felicità dell'opportunità che questa proprietà, e faremo con i miei collaboratori di tutto per cercare di far andare le cose nel miglior modo possibile. Noi ci metteremo tutto l'impegno possibile.
4: Buongiorno mister, benvenuto a Reggio, sono Francesco Pioppi, Alessio del Carlino, Gazzetta dello Sport. Sappiamo che c'erano anche altri club, si è parlato dello Spezia, su di lei. Cos'è che l'ha spinta ad accettare l'offerta della Reggiana? Grazie.
2: Allora, l'ho accettata subito di buon grado, è stata anche un'attrattiva molto molto veloce, perché è stata fatta in 3-4 giorni, quindi è stata chiusa in quello, perché avendo vissuto qui vicino ho sempre visto e seguito con la grande serietà e i risultati che la società Reggiana Calcio ha fatto. Ho visto la passione della gente, so che vengo in un posto dove il calcio si può fare nel miglior modo possibile.
5: Mister, buondì, Alessio Fontanesi, Telereggio. Ho visto due dati. Lei è il recordman di promozioni dalla C alla B, ne ha fatte 4, l'ultima, e noi ce la ricordiamo molto bene, ma al tempo stesso, negli ultimi 10 anni, in Serie C, solo 3 squadre retrocesse dalla B sono riuscite a salire, diciamo, al primo giro. Ecco, e quindi le chiedo come si affaccia a una stagione come questa, diciamo, no? Con queste due, come dire, questi due dati che apparentemente sono in disaccordo l'uno con l'altro.
2: No, non sono in disaccordo. Le 4 vittorie di campionato sono lì, belle salde, e se 3 ce l'hanno fatte, speriamo di essere la quarta noi a provare. C'è la consapevolezza che è facile con le parole, possiamo giocare, scrivere, dopo la realtà che bisogna andarsi a confrontare. Chiaro, se sono Reggio, l'ho anche scelto perché è una società ambiziosa, che cercheremo tutti assieme di fare il meglio possibile. Promesse sono le premesse di una società che vuol provare a essere competitiva per il massimo, quindi il massimo è provare anche a vincere il campionato, dopodiché penso che lo stesso discorso lo faranno altre realtà importanti. L'importante però è guardare sempre dentro casa nostra e cercare di dare il meglio di noi. Le promesse devono essere sempre quelle veramente di una coscienza di lavoro che si va a fare, dell'impegno, della determinazione, consapevoli che si rappresenta una comunità, che si rappresenta una società che investe dei soldi, quindi è nostro dovere dare il meglio da oggi, visto che è il primo giorno ufficiale, già che se minimo di lavoro iniziamo a fare già da qualche giorno, dare il meglio di noi per portare la Reggiana al più alto possibile.
6: Queste le parole di mister Attilio Tesser, presentato ieri in conferenza stampa come nuovo allenatore della Reggiana. Reggiana retrocessa dalla Serie B, sarà una delle protagoniste del prossimo anno in Serie C. Andiamo avanti perché Giorgio Sorani in cabina di regia mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Quindi io ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Ciro Ginestra. Salve mister.
7: Salve, buongiorno a tutti.
6: Mister, partirei con lei dall'analizzare e da commentare quella che è stata la finale playoff, che ha visto trionfare l'Ascoli contro l'Union Brescia, un Ascoli che lei nella scorsa stagione ha visto anche da vicino. Le chiedo, successo meritato?
7: Sì, successo meritato per tutte e due le partite, che secondo me la seconda soprattutto è stata dominata, ma l'Ascoli ha fatto un percorso importante, ho sempre detto anche quando l'ho affrontata che è la squadra più riconoscibile di tutti e tre i gironi. Noi abbiamo avuto la forza di pareggiare in casa, abbiamo perso ad Ascoli su una palla inattiva sull'1-0, ma io credo che l'Ascoli abbia veramente tanta qualità nei giocatori, abbia un bravissimo allenatore, abbia una piazza importante con tantissima gente allo stadio, una passione incredibile, quindi alla fine credo che sia una promozione più giusta rispetto alle altre, perché comunque alla fine è stato tirato, l'unico girone che è stato tirato fino alla fine per la promozione diretta è stato il girone B, quindi tra Arezzo ed Ascoli. Tutti dicono che il girone è magari meno difficile, ma secondo me è il più complicato, perché è quello che si gioca più a calcio, esatto. E l'Ascoli lo ha dimostrato. E poi dopo il Vicenza ha finito 20 punti sopra l'Unione Brescia e dall'altra parte ugualmente il Benevento con il Catania, quindi fondamentalmente per numeri credo sia la promozione più giusta che ci possa essere.
6: Anche per, poi per quello che aveva fatto, no, vedere in campionato, io l'ho detto, l'ho scritto quando è finita la partita, forse l'Ascoli l'avrebbe quasi meritata già nella regular season, a maggior ragione dopo questo cammino nei playoff. A proposito, mister, l'ha citato lei, cioè molto viene spesso sottovalutato, no, il girone B, si parla tanto del clima infuocato che c'è giustamente nel girone C con tante piazze calde, però il girone C ci sono piazze altrettanto importanti e molto forti.
7: Assolutamente sì, perché poi per carità che il girone C sia a livello ambientale quello più difficile non c'è ombra di dubbio, io ho sempre certo. Quasi fatto il girone del sud, quindi lo so benissimo, però poi dopo si gioca a calcio si gioca nel campo, ci vanno i giocatori. Io credo che sotto questo punto di vista magari ambientale è difficile giocare il girone C, ma poi quando si gioca a calcio secondo me il girone B è quello dove si esprime un calcio migliore. Ti ripeto, l'Ascoli è stato promozione in tutto questo, perché ha fatto un grande calcio, perché sa giocare, perché è una squadra riconoscibile, perché è una squadra che ha messo a mostra tanti giocatori anche giovani, perché Duffizio è nel 2004 e ci sono tanti giocatori giovani. Io quindi credo che fondamentalmente questa diceria del girone C e del girone A è stato spazzato via dalle due promozioni che vengono dal girone B, di due squadre che se la sono giocata fino alla fine, e come ha detto lei probabilmente l'Ascoli avrebbe meritato anche di vincerlo prima il campionato, però poi è stato bravo a ricompattarsi, perché poi arrivare fino alla fine e non vincerlo magari mentalmente ti può distrarre, invece credo che vada dato tanto merito all'allenatore, ai giocatori, a questa grande piazza che merita assolutamente di stare in Serie B.
6: Mister, invece l'Union Brescia, sconfitto in finale, ripartirà il prossimo anno sempre in Serie C, in quel girone A, che sulla carta ad oggi non vede una grandissima forza come rivale. L'Union Brescia ad oggi parte come la favorita senza dubbio per la promozione diretta, è d'accordo?
7: Assolutamente sì, una squadra che arriva alla finale dei playoff, ha un organico importante, ha un grandissimo allenatore, che è Eugenio Colini, che è stato anche il mio allenatore, quindi sottoscrivo questo perché l'ho avuto. Io credo che se hanno la forza di ripartire da questa sconfitta, perché a volte anche avendo avuto una sconfitta dolorosa si può ripartire, si capiscono magari gli errori fatti precedentemente, probabilmente l'Union Brescia è la squadra più accreditata il prossimo anno, anche se bisogna vedere i gironi come saranno, perché c'è la Reggiana, c'è lo Spezia, ci sono tante squadre che sono scese dalla B, però io credo che dopo un campionato del genere, una finale playoff persa, ci abbia tutte le carte in regola per poter puntare l'anno prossimo alla promozione diretta. Io credo che il Brescia sia la favorita sotto questo punto di vista.
6: Mister, torno un attimo sull'Ascoli, perché adesso giustamente tempo di festeggiare e ci mancherebbe altro, poi dovrà iniziare comunque una, dopo le meritate vacanze, perché se le meritano dopo quanto fatto questo lunghissimo campionato. Le chiedo, in ottica Serie B, una rosa come quella dell'Ascoli quanto ha bisogno di rafforzarsi? Perché glielo chiedo? Perché ultimamente nel livello della Serie C si è alzato tanto, e quasi è imprescindibile vedere una così netta differenza con la Serie B. Si è visto anche tante squadre negli ultimi anni promosse dalla C alla B fare subito bene, salvarsi senza troppi affanni. Ecco, quanto dovrà intervenire sul mercato l'Ascoli per essere competitivo fin da subito?
7: Intanto io credo che l'Ascoli abbia una base importante, che è quella di avere un modo di giocare, come ho detto prima, riconoscibile, che non è facile da trovare, perché ha dei giocatori validi, molto bravi, per fare quel tipo di calcio. È naturale che queste sono domande che vanno fatte ai diretti interessati. Io le posso dire che sicuramente qualcosa in B va fatto, perché ci vuole più struttura, ci vuole più fisicità sotto alcuni punti di vista. È vero quello che ha detto lei, però poi quando vai a confrontarti con Palermo, il Monza di quest'anno, il Catanzaro di quest'anno, poi ci vuole anche altro, oltre all'entusiasmo che ti può portare una promozione, oltre a tante qualità che ti porti dalla categoria inferiore. Io credo che l'Ascoli, ti ripeto, abbia delle basi importanti, perché ha dei giocatori che la B la possono fare tranquillamente. È naturale che poi per la proprietà, per l'allenatore, la cosa fondamentale sarà individuare le persone giuste, i giocatori giusti da poter impiantare in un impianto di gioco, secondo me, importante, bello da vedere, e sicuramente che avrà un futuro, perché comunque, ti ripeto, avendo tanti giocatori giovani, io credo che l'Ascoli potrebbe essere anche una rivelazione in Serie B, a patto che trovano le pedine fondamentali per poterla affrontare questa B.
6: Mister, abbiamo parlato della finale che è stata fra Ascoli e Union Brescia. In semifinale, tornando al discorso, no, che facevamo sul girone C, sono state eliminate Salernitana e Catania. Le chiedo, alla luce anche degli investimenti che erano stati fatti per questi due club, per la stagione che è stata fatta, se questa sconfitta sia in campionato che poi playoff per questi due club può rappresentare una sorta di fallimento. Ora la parola fallimento forse è un po' forte, però stagione che non è andata sicuramente secondo i piani.
7: Beh, certamente per la storia del club si può definire una stagione fallimentare, ma non lo è affatto, perché fondamentalmente ne vince una, e il Benevento sul campo è stato più bravo. È naturale che quando ne vince una devi andare a fare i playoff non è un campionato che ti permette di poter sbagliare anche 90 minuti, perché non li recuperi più nei playoff, mentre il campionato è il tempo. Però io credo che sia la Catania, sia la Salernitana, dove io ci sono stato sia da giocatore, ho iniziato ad allenare quei ragazzini, io credo che abbiano tutte le potenzialità per poter provare a vincere il prossimo anno, ma fondamentalmente ne vince sempre una, perché è scesa anche il Bari, e quindi esatto, l'anno prossimo sarà ancora una guerra calcistica con tre club brasonari, più sicuramente ci sarà qualche squadra che sarà una rivelazione. Quindi non è facile vincere la Serie C, la Lega Pro non lo è mai stato, perché ne vince una sola per girone e una tramite playoff, e quindi sarà complicato anche il prossimo anno. Però le basi per poter puntare di nuovo a fare un campionato di vertice, sia Catania che Salernitana, che sono, ripeto, due club importanti per il calcio italiano, le hanno tutte. E il problema non è fare bene, ma è sbagliare di meno rispetto agli altri, perché sicuramente se non hanno vinto qualcosa hanno sbagliato.
6: Senza dubbio. Mister, le faccio l'ultima domanda prima di salutarle e ringraziarlo ovviamente di essere stato qui con noi in diretta su A Tutta C. Riguarda il futuro, perché proiettiamoci già al prossimo campionato. L'immediato futuro è quello del 16 giugno, quando c'è la scadenza per le iscrizioni, e già si capirà tanto di quello che succederà. Io le chiedo, da uomo di calcio, che ormai nel calcio c'è da tanto tempo, sia da calciatore che come allenatore, cosa bisogna fare, cosa devono fare i piani alti, se così vogliamo definirli, per evitare che possano esserci ancora situazioni come mi viene in mente l'anno scorso il Rimini, che è stato escluso prima di dicembre, o di squadre che finiscono il campionato con 20-25 punti di penalizzazione, squadre che addirittura come la Ternana lo scorso anno, a due giornate dalla fine, hanno rischiato di essere cancellate, di far riscrivere una classifica a 180 minuti dalla fine. Ecco, cosa si dovrebbe fare per cercare di risolvere ovviamente questo problema che la Serie C si porta dietro ormai da tantissimi anni?
7: Beh, certamente bisogna accertarsi che i club che si iscrivono abbiano il potenziale per quantomeno finire un campionato, perché poi c'è un altro problema più grave, che ci sono dei calciatori e degli addetti ai lavori che ci vivono con questo sport, e quindi non è corretto a metà campionato o a fine campionato lasciare famiglie anche senza vivere, perché purtroppo è così, perché non si guadagna più come si guadagnava 30 anni fa in questi campionati, la gente ci vive con lo stipendio, quindi non è corretto. Io credo che bisogna fare della qualità e non della quantità, perché bisogna avere a disposizione delle squadre che abbiano il potenziale per poter fare questo, cioè finire il campionato, o quantomeno permettere a tanta gente che va a vedere le partite, tifosi, appassionati, giocatori, famiglie e tutti quelli che girano, gravitano intorno al movimento calcio, di poter essere appassionati veri, insomma, perché poi quando c'è una squadra, ed è successo a me nel mio girone, che dopo 7 partite deve abbandonare il campionato, io credo che sia una sconfitta non solo per il calcio, ma per tutto l'ambiente sportivo, perché non è corretto. Ti ripeto che ci sono tanti ragazzi che stanno a casa da ottobre, perché tanti giocatori del team hanno trovato situazione e tanti altri no, e non è corretto. Io credo che ci bisogna avere delle regole rigide, ferre, e accertarsi che tutto vada nella maniera migliore. Io credo che dopo questo campionato, che ha come gli anni precedenti, perché è successo anche prima con la Turris, con il Taranto, non ricordo benissimo, ma fondamentalmente negli ultimi 2-3 anni è sempre successo, io credo che sia arrivato il momento di tirare una riga e cercare di far iscrivere al campionato e far competere al campionato solo le società che se lo possono permettere, altrimenti è meglio fare due gironi a questo punto, se non arrivano a 60 squadre.
6: Senza dubbio. Mister, prima di salutarla, si è fatto il suo nome, si sta facendo il suo nome, insomma, per tante squadre in questo momento, perché i club questo adesso ci stanno concentrando sugli allenatori. C'è qualcosa che ci può dire per qualche squadra che l'ha contattata?
7: Ma guardi, è naturale che qualche chiacchierata è stata fatta, è naturale che bisogna, io parlo per me che vengo da un anno e mezzo importante, dove ho avuto la fortuna di vincere, di fare una finale di Coppa Italia, di raggiungere una salvezza come primo anno di Lega Pro del Guidonia con 3 giornate d'anticipo. Devo cercare di trovare la situazione giusta che mi dia la possibilità di continuare a crescere nel mio percorso. È stato fatto qualche chiacchierata, ma per adesso non c'è ancora nulla di concreto. Resto alla finestra naturalmente a cercare di trovare una situazione giusta per me e il mio staff per continuare questo percorso di crescita che mi porta ad essere ambizioso, insomma, a cercare di trovare quanto prima un qualcosa di importante.
6: E noi, mister, glielo auguriamo, le facciamo i nostri migliori auguri. Grazie mille, mister, per essere
7: grazie
6: stato qui con noi, è stato
7: giornata.
6: Un piacere averla qua in
7: grazie
6: diretta.
7: Grazie a voi, arrivederci, grazie a lei, arrivederci.
6: Ringraziamo mister Ciro Ginestra, al quale ovviamente facciamo il nostro in bocca al lupo per il futuro. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit, i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alay Begovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa, tra il 70esimo e il 73esimo segna due reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon, che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Rutliff e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens, con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento mattutino qui in diretta su A Tutta C per il mondo della Serie C su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Abbiamo parlato tanto della finale playoff vinta dall'Ascoli, che sarà quindi la quarta squadra a essere promossa in Serie B. Abbiamo parlato del Brescia, che sicuramente parte, dell'Union Brescia, che parte come favorita nel prossimo girone A di Serie C, e poi le tante novità per quanto riguarda le panchine e i direttori sportivi, perché in questo i club si stanno concentrando adesso è il momento di pensare alla guida tecnica, ai nuovi allenatori, ai nuovi dirigenti, poi si farà il punto sulle trattative, sui calciatori eccetera eccetera, ma prima il punto da mettere è quello che riguarda gli allenatori. Lo ha fatto la Reggiana che ha nominato Attilio Tesser come nuovo allenatore per cercare di risalire subito in Serie B dopo la retrocessione. Abbiamo sentito prima la prima parte della conferenza stampa, della lunga conferenza stampa di presentazione di Tesser. Andiamo a sentire un altro estratto della conferenza stampa.
1: Che le hanno detto che viene per vincere. Premesso che questa premessa, cioè le hanno detto che viene per vincere, lei conosce già i giocatori della Reggiana, si è già fatto un'idea di quelli che ci sono e quelli che possono restare e quelli che invece dovrebbero andare?
2: Allora, mi sembra che abbiano fatto una conferenza stampa pochi giorni fa e che abbiano detto quali sono le ambizioni, quindi di essere competitivi. La promessa che si vince non può farla nessuno, la premessa che si lotta per poterlo fare, questo sì, quindi con il massimo impegno. I giocatori certo che li conosco, non conoscerò tutti, ma c'è una lista che va al di là di quelli che erano lo scorso anno i giocatori, perché sono quelli che sono oggi alla Reggiana, e da quelli adesso vediamo la società cosa riesce a fare. La conoscenza dei calciatori è totale.
3: Luigi Coconcelli, chiedete di Reggio, io gliene faccio subito tre. Nella conferenza stampa di sabato il presidente hanno motivato la retrocessione soprattutto con una mancanza di armonia anche all'interno dello spogliatoio. Ovviamente queste sono cose che debbono rimanere all'interno, ma lei avete parlato dei motivi e a questo punto pensa di parlare anche con i singoli giocatori. L'altra domanda è come ritiene nel suo gioco il ruolo di Portanova. Poi a noi da questa parte piace parlare di numeri, poi da quella parte lì di principi, e le chiedo due cose. Portanova lo vede come centrocampista, come trequartista, e soprattutto la Reggiana ha un centrale che è bravissimo a giocare nella difesa 4, è un po', cioè nella difesa 3 è meno adatto per la difesa 4, che è Rozio. Lei come pensa di organizzarsi?
2: Ha fatto un po' di domande? Sì.
4: Viene ripeto io.
2: Allora, scusi.
4: No. Sono tre domande.
2: Sì, la prima ha detto dell'armonia, no? Ho detto prima la cosa fondamentale è essere una squadra compatta dove dentro i ruoli che ognuno di noi ha li porta avanti nel miglior modo possibile con correttezza e lealtà. Questo è stima, perché questo è la base che penso che si possa creare, che si debba creare per poi poter far bene. Per quanto riguarda i giocatori, ma ha parlato di Portanova, vado dall'ultimo forse, che no, Rossi è l'ultimo che mi ha chiesto. Portanova è un giocatore estremamente importante, di grande qualità, penso che possa ricoprire più ruoli possibili. Stiamo vedendo se dentro il mio modo pensiero di giocare, che è il 4-3-1-2 che porto avanti da tantissimi anni, riusciamo a imbastire. L'allenatore deve anche rendersi conto dei giocatori che ha a disposizione, però se riusciamo a costruire la squadra sulle indicazioni che ho io, Portanova può fare sia il trequartista, seconda punta, e anche l'occorrenza all'interno di centrocampo, per la qualità che ha. Ma ha parlato di Rozio, io penso che un calciatore può anche essere abituato a essere un braccino, o essere un po' più coperto, ma penso che abbia un'esperienza tale da poter, sono sicuro che lo avrà già fatto anche nel passato, anche giocare nella difesa 2. Un calciatore non si qualifica a 3 o a 2, è un calciatore di qualità, valido o non valido, punto. E Rozio penso che rappresenti una validità.
5: Cristiana Filippini, Gazzetta di Reggio, le chiedo questo: la vittoria dell'Ascoli probabilmente spingerà la Reggiana nel girone B, che forse è quello più tosto. La concorrenza sicuramente non mancherà, Spezia, Pescara, Ravenna e via dicendo. Questo complica un po' le cose anche a livello di costruzione di squadra?
2: Ma innanzitutto un dato statistico, visto che voi parlate di numeri, noi di principi.
6: Quest'anno ha vinto una squadra del girone B, che solitamente viene considerato mediamente il più non facile, perché non è mai facile in nessun girone, questo sia chiaro, però dove magari ci sono meno squadre qualitative, dicono. E due anni, l'anno scorso addirittura sono arrivate a fare la finalissima due squadre, è salito il Pescara che ha giocato con la Ternana. Quindi già di sé dimostra che è un campionato di qualità e un girone di qualità valido e importante. Ci sono, dovrebbero esserci le tre retrocesse, purtroppo in questo caso è già dalla Serie B, e questo significa che sarà un campionato particolarmente, un girone particolarmente difficile. E quindi starà a noi, tutti assieme, di trovare, prima di cercare di fare un organico decisamente competitivo per questa categoria e per il girone difficile che ci apprestiamo a fare, e poi senza alibi guardare in casa degli altri, dobbiamo solo guardare in casa nostra e cercare di fare il meglio noi. Gli altri poi, se siano più bravi, faremo i complimenti. Pensiamo prima di essere bravi noi.
0: E questo è l'altro estratto delle parole di mister Attilio Tesser, che ha parlato anche della composizione del girone, il girone B, che vedrà le tre squadre retrocesse dalla serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, che si dovranno sfidare e andranno a unirsi poi a quel girone lì, che ci sono tante altre realtà molto, molto importanti, molto solide, che hanno fatto bene nel corso degli anni. E come diceva mister Tesser, quest'anno è stato l'Ascoli a vincere, lo scorso anno la finale è stata fra Pescara e Ternana, quindi tutte squadre del girone B. Sarà un segno, una casualità? Non credo, perché ha dimostrato il girone B di avere molte squadre forti, e quest'anno a mio avviso sarà il girone più difficile, al netto anche di un girone C che vedrà corazzate, piazze storiche, perché ci sono Catania, Sanitano, ci sarà il Bari, insomma tante realtà storiche, ma il girone B probabilmente sarà quello più equilibrato e più combattuto. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata dedicata al mondo della Serie C. Ovviamente l'invito è a restare qui con noi su TMV Radio, anzi scaricate la nostra app così potete seguirci 24 ore su 24, dopo di noi l'editoriale, poi il Rotocalcio, come sempre poi dalle 13 l'appuntamento clou della giornata di TMV Radio, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti, Maracanà dalle 13 alle 17. Non mi resta che invitarvi a restare qui con noi. Daniele Uccellieri vi saluta.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
8: Gli ultimi mercati della Juve hanno fatto registrare diversi flop, anzi troppi. Uno dei pochi acquisti azzeccati è Pier Kalulu, a fare risalente alle Raggiuntoli. Nessuno avrebbe mai immaginato che uno scarto del Milan potesse diventare un perno insostituibile della signora. Valeva per Tudor, ma con l'arrivo di Spalletti, Pier ha compiuto un ulteriore step di crescita. La duttilità tattica lo colloca nella categoria dei cosiddetti giocatori moderni. Altro aspetto non trascurabile, il carattere: si è sempre rialzato di fronte a prestazioni negative, poche, mai una polemica. Se aggiungiamo l'affidabilità fisica, viene fuori l'identikit del perfetto calciatore da Juve. L'ultima stagione di Kalulu con la Juve è da primato assoluto. Il difensore ha firmato 49 presenze su un totale di 50 partite stagionali, tutte dal primo minuto e senza essere mai sostituito. Avrebbe fatto l'in se l'arbitro La Penna non l'avesse ingiustamente espulso contro l'Inter, in seguito alla famosa simulazione di bastoni, impedendogli così di giocare contro il Como. Siamo di fronte ad un autentico stacanovista, a sorpresa non convocato da Deschamps per i mondiali. La Juve vuole blindarlo con il rinnovo di un anno del contratto scadente nel 2029, ingaggio dagli attuali 2,5 a 3,5 milioni di euro. Il francese fu prelevato dal Milan nel 2024 in prestito oneroso 3,3 milioni con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 di bonus, concretizzatosi lo scorso giugno. Da scarto rossonero a perno della Juve, la metamorfosi di Kalulu.
7: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
9: Mancano due giorni all'inizio della Coppa del Mondo che si disputerà in Nord America. Un torneo che, come sempre, catalizza le attenzioni e soprattutto cambia le dinamiche del calciomercato. Chi ha calciatori impegnati, oltre a sperare che questi non si facciano male, può attendersi un aumento del loro valore. Chi invece aveva interesse in elementi che giocheranno con la loro nazionale potrebbe vedere cambiare le carte in tavola a seconda di come andranno queste 5 settimane. Con l'infortunio di Wesley restano 5 i giocatori della Roma che saranno impegnati in questo mondiale: Çelik, Elanaui, Koné, Malen e Ndicka, in rigoroso ordine alfabetico. Situazioni diverse di calciatori che per un motivo o per l'altro non rappresentano chissà quale occasione per sfruttare il mondiale in chiave mercato in uscita. Partiamo dall'olandese, che salvo offerte davvero improbabili, giocherà nella Roma nella prossima stagione, a prescindere dal suo rendimento con la maglia orange. Da lui ci si aspetta solamente un grande torneo, senza problemi fisici che possano rallentarne l'avvio della prossima annata. Passiamo poi al turco, che in realtà al momento, tra una ventina di giorni, non sarà neanche più un calciatore giallorosso. La Roma sta trattando il rinnovo principalmente per spinta di Gasperini, che vuole tenerlo come parte del famoso gruppo da migliorare e non da stravolgere. Improbabile, da questo punto di vista, un rinnovo processione, dopo un mondiale che magari Çelik non giocherà neanche da protagonista, visto che non è un titolare assoluto della squadra di Montella. Per gli altri tre il discorso può essere diverso. Elanaui ha avuto una grande vetrina in Coppa d'Africa a gennaio e con un Marocco ormai così preparato nei tornei internazionali potrebbe averne un'altra ancora più prestigiosa in questo mondiale. Il suo acquisto da parte della Roma è ancora fresco, il che significa che servirebbe una supervalutazione davvero alta per far pensare a una possibile cessione. Ma l'idea è che il numero 8 giallorosso non sia apparso insostituibile nello scacchiere di Gasperini e che quindi una consistente offerta derivante da un gran mondiale potrebbe convincere la Roma a disinvestire su di lui e a puntare su altri profili. Restano Koné e Ndicka, già sul tavolo dei possibili ceduti. Il problema è che per loro si parla di un addio prima del 30 giugno, vale a dire a mondiale ancora pienamente in corso. Il secondo problema, parlando dell'ivoriano, è l'infortunio che lo costringerà a stare fuori nelle prime partite, impedendo qualsiasi rivalutazione prima di questa data, specie considerando che parliamo di un calciatore che difficilmente potrà accecare qualcuno per gol, assist e giocate. Il francese, invece, sarà subito a disposizione di Deschamps e potrebbe arrivare anche molto in là nel torneo. Un suo addio, sempre a fronte di una ipervalutazione, potrebbe aiutare la Roma solo nella seconda parte del mercato. Insomma, gli occhi di tutti saranno vigili e puntati sul mondiale. La Roma, eventualmente, saprà farsi trovare pronta. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
7: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Caffè Di Marzio.
11: Da Martinez a Martinez, un Martinez tira l'altro, Pepo e Dibu, perché l'anno prossimo i portieri di Inter e Juve potrebbero avere lo stesso cognome. Una storia tra l'altro che si incrocia, perché se l'Inter ha deciso di puntare sul suo Martinez dopo averlo comprato dal Genoa l'anno scorso per 13 milioni di euro è perché comunque aveva cercato di prendere anche il Dibu Martinez, che adesso invece è il primissimo obiettivo della Juventus. E in mezzo c'è Vicario, che l'Inter ha trattato a lungo bloccandolo, promettendogli di vestire la maglia dell'Inter per poi mollarlo a seguito di nuove valutazioni, e poi adesso Vicario è eventualmente l'alternativa al Dibu Martinez, ma le cui quotazioni stanno scendendo. Ma facciamo un passo indietro, perché a febbraio, quando l'Inter comunque sa di perdere Sommer in scadenza di contratto, l'Inter inizia un primo giro di perlustrazioni per capire a chi affidare la porta della stagione 2026-2027, e a febbraio si incontra con gli agenti del Dibu Martinez, portiere della nazionale argentina, della Aston Villa, che ha un contratto fino al 2028 guadagnando 7 milioni di euro netti a stagione. La possibilità che esca dalla Aston Villa a una cifra ragionevole di cartellino è comunque piuttosto alta, dovrebbe essere tra i 5 e i 7 milioni di euro. Gli agenti argentini di Martinez incontrano l'Inter, vanno a vedere una partita di Champions League. Alla fine l'Inter non promette nulla, ribadisce che il Dibu è assolutamente in una short list, che poi le parti eventualmente eventualmente si sarebbero risentite a metà aprile. Se l'Inter vuole, quindi, può assolutamente stringere per il Dibu Martinez. Se non lo fa, decide che per valutazione in quel momento interna è vicario il giocatore da cercare di prendere. Ausilio va a Londra, parla col giocatore, blocca il giocatore, sa che la trattativa col Tottenham si può chiudere intorno ai 15 milioni di euro. Vicario è un giocatore che è sempre piaciuto all'Inter, sia quando giocava che nell'Empoli, quando l'Inter l'aveva praticamente preso, poi non riuscì a vendere in quel momento Onana e Vicario andò al Tottenham. Vicario chiaramente contento di essere in quel momento un promesso sposo dell'Inter, si illude anche di essere nerazzurro. Poi però cambiano le strategie, soprattutto gli input societari e proprietari da parte del fondo CTRI, che dà un mandato ai dirigenti. Abbiamo già Martinez, abbiamo speso dei soldi per Martinez, cerchiamo di valorizzare lui mettendo magari un secondo portiere meno costoso che possa eventualmente alternarsi con Martinez. E chiaramente questo input non prevede un investimento così importante come quello che l'Inter aveva pianificato per Vicario. Così lo stesso direttore sportivo dell'Inter, Ausilio, con grande correttezza fa sapere a Vicario e ai suoi agenti che quell'operazione che è stata impostata, forse anche di più, non può essere portata avanti. Vicario quindi entra in una short list di portieri per la Juventus, ma in quel momento la Juve, che ha finito male il campionato anche sotto questo punto di vista, cerca un portiere di personalità. L'idea è quella di andare su Alisson. L'operazione Alisson va avanti anche per diversi giorni, la Juventus pensa di poterlo prendere alla fine a zero, ma il Liverpool esercita l'opzione che aveva per estendere il contratto per un altro anno, e tante dinamiche interne al Liverpool fanno anche in quel caso cambiare un po' le strategie. Alisson non parte più, Alisson resta al Liverpool, al di là che sia Slot l'allenatore o Iraola, e quindi la Juventus, alla ricerca di un portiere con forte carattere, con forte personalità, si rivolge altrove, inizia a guardare varie situazioni, gli vengono proposti tanti portieri, tra cui Nobel, ma la Juventus risponde senza grande entusiasmo, e alla fine decide che nei 3-4 nella lista Dibu Martinez e Vicario rimangono ai primi posti. Dibu Martinez poi scatta in maniera forte, supera Vicario praticamente in maniera definitiva o quasi. Resta però adesso da trovare un accordo con gli agenti del Dibu Martinez. Martinez è legato a più interlocutori, a un agente argentino, c'è anche il fratello. L'agente argentino è atteso in Italia per il fine settimana, dovrebbe essere sabato il giorno giusto, ma i contatti comunque esistono già, verbalmente le parti e a distanza parlano, trattano. Per ora un accordo economico ancora non c'è, perché come dicevo prima l'ingaggio è un ingaggio molto alto ed è difficile che il portiere della nazionale argentina, titolare nel mondiale che sta per iniziare, possa decidere di accettare un contratto più basso rispetto a quello che oggi guadagna la Aston Villa. Allungarlo sì, magari a 3 anni, più opzione per il quarto, ma sicuramente partendo dalla stessa base economica che oggi guadagna. È chiaro che la Juventus dovrà fare uno sforzo economico sulla sua politica del tetto ingaggi attuale, senza Champions League, per garantire a Spalletti un portiere di sicura affidabilità, di sicura personalità, un leader, una sorta di capitano in più per la Juventus. Saranno giorni decisivi per chiudere questo accordo contrattuale, per poi andare dalla Aston Villa a trattare, per cercare di definire un'operazione, la prima operazione di questo mercato della Juventus, che sta cercando il portiere, l'attaccante, anche qui Sorloth è il primissimo nome nella lista come vi stiamo raccontando, e poi eventualmente anche un centrocampista. E qui sono tornati gli interessi per un giocatore che già a gennaio la Juve aveva cercato di bloccare, ovvero che sì, anche in questo caso sarebbe un pieno di personalità per Luciano Spalletti, mentre in porta si va da un Dibu a un Pepo, perché Juve-Inter è una sfida anche di portieri con lo stesso cognome.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
0: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festa della Marina Militare, in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore, dichiara che le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale. In un contesto gravato da conflitti e tensioni a partire dal Mediterraneo, sottolinea il capo dello Stato, la sicurezza e la libertà delle rotte assumono un rilievo sempre maggiore.
0: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione generate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
1: Notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro basi americane in Bahrain.
0: Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è l'accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco.

Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. A una vigilia, è una vigilia molto triste per noi perché è la vigilia del mondiale. Domani si parte e comincia il mondiale al quale per la terza edizione consecutiva non parteciperemo. Tanti campioni scenderanno in campo, tanto spettacolo ci auguriamo di vedere, speriamo di riconciliarci con il calcio, di rivedere tanta qualità, di scoprire nuovi nomi, di vedere il talento dei grandi e di riflettere ancora una volta su quello che potevamo essere che non siamo attualmente ancora. In tutto questo c'è grande rivoluzione sulle squadre di serie, per quanto riguarda tante delle squadre di Serie A sul mercato, tra Juventus, Milan, il Napoli e l'Inter che cercano di trovare delle soluzioni alternative per continuare a mantenere il distacco dalle altre che devono ricostruirsi, tanto di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Grazie, ciao, eccomi qua, pronti.
1: Allora, alla vigilia del mondiale, quali sono i sentimenti che stai provando, a parte quelli di rabbia?
2: Va di una grande tristezza per l'assenza dell'Italia e il terzo mondiale mancato, e quindi siamo veramente nelle retrovie. Io, come sempre, penso a tanti ragazzi che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ma anche a tante persone anziane come me che non so quando e se lo rivedranno. Cioè 12 anni senza l'Italia ai mondiali è veramente una tragedia sportiva. Adesso usare questi termini, tragedia, disastro, in questo periodo dove ci sono ben altri disastri, ben altre tragedie umanitarie e belliche, stona. Però siamo in un dramma sportivo senza precedenti. Adesso poi, tra l'altro, questo mondiale, come tu sai, io farò il tifo per tutte e tre. Abbiamo tre italiani al vertice di tre nazionali, Carlo Ancelotti, che oggi compie 67 anni, e quindi tutti i nostri auguri più affettuosi a Carlo, auguri, certo, che guida il Brasile. Ci abbiamo Fabio Cannavaro che guida l'Uzbekistan, e ci abbiamo Montella, l'aeroplanino, che guida la Turchia. Quindi questa è una consolazione veramente, è un arbitro italiano, Mariani, è una consolazione veramente magra, in uno scenario però che le cronache di questi giorni delineano come uno scenario veramente inquietante e antisportivo, non sportivo, antisportivo. Se pensi che l'arbitro somalo designato non può andare ai mondiali, gli è stato negato il visto degli Stati Uniti, che sono stati negati i visti ai dirigenti della delegazione dell'Iran, e che il regolamento della FIFA viene infranto su ordine degli Stati Uniti, perché il regolamento prevede che le nazionali arrivino nella sede di gara il giorno prima, possano fare allenamento sul campo di gara e tenere la conferenza stampa, capitano e allenatore. Questo è stato negato all'Iran, perché l'Iran dovrà, per ordine di Trump e dei suoi manutengoli, dovrà arrivare nella sede di gara il giorno stesso della partita e ripartire subito dopo. E sono stati poi revocati i biglietti ai tifosi dell'Iran. Ce n'è tanto, a parte le cose economiche, i biglietti non venduti, i prezzi dei biglietti e tutto quello che ruota attorno a Infantino e alla FIFA, che ha fissato, come forse avrete letto, ed è veramente un indicativo, è abbastanza eloquente, ha fissato il suo quartier generale di New York sulla Quinta Strada, guarda caso nella Trump Tower, cioè il grande palazzo della Quinta, dove, che è di proprietà del presidente Trump.

0: Ci aggiungo un'altra cosa al quadro diabolico che si è venuto a creare e che tu con grande puntualità hai raccontato. Antonello, ci aggiungo a 3 giorni dall'inizio del mondiale la denuncia di Platini proprio a Infantino per calunnia e traffico di influenze. Come la vedi questa? Perché insomma Platini l'ha fatto capire, io non ambisco più a nessuna poltrona, sono stanco, però quello che ho subito, e lo raccontano i tribunali che lo hanno completamente assolto, ricordiamo le vicende relative al 2015, quando ambiva alla poltrona della presidenza UEFA, il suo vice sarebbe stato proprio Infantino, poi accadde quello che accadde. Quindi la vedi anche come una letterina, un regalo, un cadeau da parte, per dirla in francese, da parte di Platini a Infantino prima del mondiale, che mette ulteriori ombre poi sulla figura del capo del calcio mondiale.
1: Non c'è dubbio, Platini ha fatto benissimo, secondo me, a denunciare Infantino per difendere la propria reputazione e la propria storia, tenendo conto che è stato scagionato dalla magistratura ordinaria completamente Platini da quelle brutte vicende. Io ricordo soltanto che quando ho conosciuto Gianni Infantino, originario della Calabria, trapiantato poi in Svizzera insieme ai genitori, papà era ferroviere. E quando ho conosciuto Infantino era il numero 4 dell'ufficio legale della UEFA ed è stato letteralmente inventato come segretario generale della UEFA quando alla presidenza della UEFA arrivò Michel Platini con un salto mortale che lo portò ai vertici della UEFA, era il segretario generale della UEFA. Ma la gratitudine, la riconoscenza, e lo dico io che l'ho vissuto in prima persona,
0: Già.
1: nel mio piccolo. Non sono di questo mondo, e Infantino in combutta in un certo periodo anche con l'ex presidente della FIFA, Joseph Blatter, hanno tramato per impedire a Platini di diventare il presidente della FIFA, hanno, voglio dire, accusato Platini di cose che la magistratura ha accertato non essere vere, tant'è che il fuoriclasse francese, che ricordiamo tutti con grande simpatia, è stato completamente scagionato ed è risultato completamente
0: Estraneo
1: innocente.
0: alle
1: Quindi, a
0: vicende,
1: maggior
0: certo.
1: ragione, fa benissimo, secondo me, Platini alla vigilia di questo mondiale a denunciare Infantino.
0: Poi, come si dice, Antonello, la vendetta è un piatto che va servito freddo, è stato glaciale, direi, Le Roi ad
1: Sì, ma
0: aspettare
1: sai,
0: questo momento.
1: sì, vendetta certamente, ma anche
0: Giustizia,
1: il
0: certo.
1: dovere di difendere la propria reputazione, la propria fama, sulla base, ripeto, di un pronunciamento definitivo della magistratura che lo ha scagionato da qualsiasi accusa. Non poteva Platini ingoiare anche questo, e certo, accolto furbescamente, per carità,
0: Certo, certo che
1: il
0: sì.
1: momento della vigilia dei mondiali per lanciare questa freccia e tirare questo sasso in faccia ad Infantino.
0: Intanto, tornando un po' alla nostra nazionale, sappiamo che ci sono state appunto queste due amichevoli vinte entrambe dalla nazionale targata Baldini con tanti ragazzi giovani, con i fuoriquota, chiamiamolo così, Pio Esposito e con Gigio Donnarumma in porta. Difficile tirare fuori delle somme da quelle che sono state queste amichevoli, che hanno comunque raccontato un personaggio, Silvio Baldini, che ha accettato questo ruolo e che magari forse si aspettava qualcosina in più, ti chiedo.
1: Ma guarda, io ti dico con grande franchezza, Baldini ha fatto benissimo all'Under 21, ha costruito un rapporto con questi ragazzi straordinario, proprio sul piano umano e personale, oltre che tecnico, e questo conta molto soprattutto per i più giovani. E poi ha fatto, a mio modo di vedere, benissimo a trasferire nella nazionale maggiore per questi due incontri di secondo livello, per carità, e intendiamoci perché abbiamo giocato contro il Lussemburgo e contro la Grecia, però ha fatto benissimo a trasferire i suoi ragazzi della 21 nella nazionale maggiore, con le uniche eccezioni che tu hai citato di Pio Esposito e di Donnarumma che si sono messi a disposizione. A me ha ricordato, da vecchio nostalgico della nazionale, quello che riuscì a realizzare Azeglio Vicini
0: Sì.
1: nell'86 e nell'87, quando trasferì la sua Under 21, dove c'erano Zenga, Vialli, Mancini, Ferrara, De Agostini, ne dimentico certamente Giannini, trasferì nella Nazionale A, che poi portò ai mondiali del 90, che noi avremmo meritato di vincere perché eravamo quelli che giocavano meglio. Quindi questo percorso di Baldini, secondo me, è stato molto intelligente, anche perché sul piano pratico accorcia i tempi del lavoro del CT. che sarà lui, sarà Mancini, sarà Conte, io questo non lo so. Però accorcio i tempi, perché sono questi i ragazzi che, bene o male, piaccia o non piaccia, debbono poi sbarcare nella nazionale maggiore. Quindi fargli fare questa doppia esperienza, sia pure, ripeto, di livello medio, e certamente guadagnare tempo nella costruzione della squadra che dovrà da settembre partecipare alle qualificazioni della Nations League e poi l'anno 21 le qualificazioni degli europei in vista, speriamo, perché dei mondiali del 2030. Poi detto di Baldini, che secondo me è una risorsa importante per la federazione, essere entrato nei ranghi tecnici, nello staff tecnico della federazione, è una cosa giusta, importante, e si sta rivelando anche un'ottima scelta fatta da Gabriele Gravina, che lo ha designato a guidare la nazionale in queste due partite. A mio modo di vedere, la dico tutta, sempre con molta sincerità, non avendo lui grandi esperienze in Serie A, ma soprattutto in Serie B e in Serie C, non avendo alcuna esperienza internazionale se non quella recente dell'Under 21 di queste due partite, io penso che Baldini potrà in futuro aspirare e diventare commissario tecnico della nazionale. Adesso, a mio avviso, poi il presidente sarà Malagò, sarà Abete, non lo so, Malagò è certamente favorito su Abete, deciderà chi prendere, però io credo che in questo momento, per rilanciare la nazionale, occorra un personaggio di maggiore esperienza internazionale e di maggiore esperienza professionale. Quindi Mancini o Conte, si parla di Mancini o Conte, sono tutti e due allenatori di primissimo piano. Voglio spezzare una lancia a favore di Roberto Mancini, perché lui ha sbagliato quando è andato via dalla nazionale in modo francamente poco gradevole, lasciando la nazionale in un weekend di Ferragosto. Ha sbagliato, ha riconosciuto di aver sbagliato, si è pentito, sa di aver sbagliato, sostiene che a convincerlo non sono stati soltanto i soldi tanti che ha preso in Arabia, ma anche la decisione della federazione allora di sostituire, di cambiare gli organici delle nazionali giovanili a sua insaputa. E quindi io credo che Mancini in questo senso vada, come dire, gli vada data l'opportunità di rilanciarsi.
0: Il nome è quello, inutile girarci attorno, Antonello, arrivano sempre più conferme che sarà Mancini, una volta naturalmente scelto il presidente federale, che dovrebbe essere anche in questo caso Malagò, il 22 di giugno, lo sappiamo, tra circa poco meno di due settimane ci saranno le elezioni. Una volta uscito il nome del presidente federale, con ogni probabilità sarà il nome di Mancini quello prescelto. Tu hai già, diciamo, in questa tua discussione approvato di fatto questa scelta. Cosa secondo te può dare Mancini in questo percorso di ristrutturazione del nostro calcio per riportarci laddove però anche lo stesso Mancini non c'è riuscito a portare? Ricordiamo tutti la Macedonia del Nord, no?
1: Sì, Mancini ha avuto il grande merito di vincere un europeo, cosa che non accadeva da tantissimi anni all'Italia. Siamo stati bravi e fortunati in quell'occasione, bravi e fortunati. Ha questo grosso merito, ha il miglior curriculum come allenatore della nazionale negli ultimi anni, di 38 risultati utili consecutivi. È un uomo preparato, giovane, che sa muoversi anche, perché è importante, nel rapporto con i media. Questo non toglie niente ovviamente ad Antonio Conte, che ha altrettanta esperienza e altrettante qualità umane e professionali. Però io penso che a questo punto, se tu mi dici che Mancini è favorito nel caso in cui venisse eletto Malagò, come ormai pare abbastanza scontato, io credo che Mancini ha tutta la carica e tutta l'esperienza. Io ho conosciuto Roberto Mancini appena arrivato in federazione, io, nel 1988, europei in Germania. In quella nazionale c'erano lui e Vialli, che furono anche un po' le stelle dei mondiali del 90, anche se Mancini in nazionale non si è mai espresso come il suo talento avrebbe meritato. Quindi conosco Mancini da tanti anni e io penso che abbia maturato esperienze e anche la consapevolezza di aver fatto un passo falso quando lasciò l'Italia, lo ha detto, lo ha riconosciuto. Quindi voglio dire, in Italia perdoniamo ben altri malaffari e ben altre situazioni extra sportive, non credo che sia il caso di accanirsi su un passo falso di Mancini che lui ha riconosciuto di aver fatto e di cui ha chiesto scusa.
0: La differenza tra i due nomi di cui ti ho detto il favorito è Mancini, qual è secondo te sostanzialmente tra Conte e Mancini? Cosa...
1: Ma sai, Antonio ha un approccio più aggressivo anche nei confronti dei giocatori. Io, a me mi ricorda per la sua applicazione maniacale, mi ricorda in qualche modo il mio amico Arrigo Sacchi. E quello che c'è da dire è che la storia di Antonio Conte racconta che più di un certo periodo lui non riesce a stare nella stessa posizione, perché il rapporto con i giocatori è molto molto intenso dentro e fuori dal campo. Però anche Antonio, che ha giocato tante partite in nazionale naturalmente, anche Antonio Conte ha tutte le qualità per fare CT, lo ha già fatto peraltro e lo ha fatto anche bene. Mancini è un più giovane di Conte, ma ha, voglio dire, il carisma della maglia azzurra da sempre, ha l'entusiasmo di tornare sulla panchina della nazionale, credo che ci sia anche, per dirla tutta, altrimenti facciamo gli ipocriti e giriamo attorno ai problemi, ha anche pretese economiche inferiori rispetto a quelle di Antonio Conte, che viaggia su cifre molto più alte. E anche con la nazionale allora lui ottenne dalla federazione allora un ingaggio stratosferico grazie all'intervento degli sponsor, in quel caso era la Puma. Quindi da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, Mancini ha qualche chance in più. E poi Mancini secondo me è più disponibile di Antonio Conte a seguire tutta la filiera delle nazionali giovanili, perché a mio modo di vedere il commissario tecnico della nazionale, che gioca una partita ogni 45 giorni, intendiamoci, non è che sta lì in campo tutti i giorni, ha il tempo se vuole, ha la possibilità di seguire e di coordinare anche sul piano, come dire, del tipo di gioco, del tipo di tattica, del tipo di impostazione delle squadre, tutta la filiera delle nazionali giovanili, dalla 21 all'under 15.
0: Tra l'altro, a proposito di filiera, abbiamo da poco festeggiato il secondo europeo per categoria vinto, ecco, dalla nostra nazionale, l'under 17. E allora io ti faccio un'altra riflessione.
1: Sì, sono d'accordo già con te, ma te lo dico subito.
0: Cioè, noi abbiamo probabilmente dei giovani forti, ma c'è un sistema che non li premia, o meglio, che non gli permette di emergere.
1: Guarda Vincenzo, questa vittoria dell'under 17 conferma, non dimostra, conferma per l'ennesima volta che in Italia i talenti ci sono, i ragazzi ci sono, vanno ovviamente fatti crescere, vanno accompagnati, ma soprattutto occorre il coraggio di farli giocare, di mandarli in campo, coraggio che parte dalle società ma che transita attraverso gli allenatori dei club, il coraggio di farli giocare perché i talenti ci sono. Quello che non manca in Italia è l'affarismo che si muove attorno a tutto il settore dei giovani emergenti italiani e non italiani, e quindi questi ragazzi nostri, che pure dimostrano sul campo come l'Under 17 di non essere secondi a nessuno, ma l'abbiamo fatto con l'Under 19, con l'Under 18, siamo arrivati negli ultimi anni ai vertici, se non abbiamo vinto i campionati europei o mondiali, questi ragazzi dimostrano che i talenti ci sono. Però ecco, bisogna avere, ripeto, non trovo altra parola, il coraggio di mandarli in campo e non di non che vengano relegati in panchina, se non addirittura in tribuna, mortificando le loro qualità, il loro talento e quindi la loro carriera.
0: Sono d'accordo, però io vedo un problema, poi magari lo vedo io erroneamente, a monte. Tu credi che ci possa essere una sorta di sistema che penalizza i giovani? Cioè, nel senso, magari c'è qualche giocatore che è spinto un po' di più da qualche procuratore rispetto a un altro, se tu non hai l'appoggio giusto, l'osservatore giusto, non ci arrivi neanche a giocare a certi livelli e figuriamoci anche a giocare, a scendere in campo?
1: Ma scusa, questo deve essere però il compito di un'organizzazione istituzionale e neutra come la Federazione Italiana Gioco Calcio attraverso il Club Italia, che è la struttura che noi fondammo nel 2010 affidandola ad Arrigo Sacchi, vice Maurizio Viscidi, e che oggi è gestita direttamente da Maurizio Viscidi, che ha sotto controllo tutta la filiera delle nazionali, tutti i ragazzi da nord a sud, più a nord che a sud, la verità. Io qualche volta ho polemizzato anche con il mio amico Viscidi, perché bisogna andare in giro per tutta l'Italia e non soltanto in certi posti. Quello che tu dici ha un senso, non c'è dubbio, però togliamoci dalla testa una cosa falsa: la federazione, per via dei regolamenti internazionali e della legislazione internazionale, non può in nessun modo imporre l'utilizzo di calciatori italiani o comunque selezionabili per la nazionale. Questo non è possibile, è inutile dire due in campo, tre in campo, questo non è possibile per regolamento, è possibile soltanto se le società sono d'accordo tra di loro, e la vedo molto difficile da questo punto di vista, ed è possibile soltanto attraverso il sistema degli incentivi. Cioè la federazione, quello che può fare, credo che farà, quello che può fare è incentivare l'utilizzo di giocatori selezionabili per la nazionale, corrispondendo alle società di serie B, di serie C, di serie B, di serie A, un corrispettivo in base al loro utilizzo. Questo si può fare. Le altre cose sono delle fesserie che si raccontano, perché non c'è possibilità normativa, regolamentare e giuridica di imporre giocatori italiani in campo.
0: Allora, intanto è arrivata anche una nota audio, quindi tra poco te la faccio ascoltare, sarà una riflessione da girare sicuramente a te. Dicevamo giustamente che a questo punto sarà compito della nuova federazione che si andrà a instaurare, a insediare a partire dal 22 giugno, di andare a monitorare attentamente il sistema per cercare di far sì che poi vengano in qualche modo valorizzati i giovani, non potendoli imporre, come giustamente dici tu, perché da regolamento non si può fare. Ti aspetti che, qualora fosse Malagò il candidato, poi lui possa scegliere nel suo staff anche un uomo di campo, un ex grande campione, per aiutarlo in alcune funzioni?
1: Ma perché no? Io me lo auguro certamente, perché anche qui voglio essere molto franco, sì. Vincenzo, Albertini è stato vicepresidente della federazione con Abete, l'attuale presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Calcagno, ex giocatore della Sampdoria, è da più di 5 anni, attualmente, è da più di 5 anni vicepresidente vicario di Gravina, numero 2 della federazione. Io ho lanciato un'idea che sì, molto modestamente rilancio in questa sede. Secondo me la federazione deve formare due rami d'azienda. Uno di carattere gestionale, politico, amministrativo, fiscale, regolamentare, statutario, che ovviamente è nelle mani assolute del presidente della federazione. E poi un ramo d'azienda di tipo strettamente tecnico, che deve essere affidato a un ex calciatore, può essere Baggio, Del Piero, Tommasi, Totti, Zola, metteteci tutti i nomi che volete, perché questi signori, Del Piero, Totti, Maldini e tutti gli altri, che qualche volta vengono invocati come presidenti della federazione, non hanno alcun interesse a fare i presidenti della federazione, a cimentarsi nei problemi gestionali, giuridici, regolamentari, fiscali e normativi. Hanno invece interesse e le competenze per fare tutta la parte tecnica della federazione.
0: Sentiamoci questa nota vocale, dai.
2: Grazie Andrea da Vicenza. Il problema, secondo me, in Italia non sono i giovani, non sono i talenti, non sono queste cose, ma sono le troppe persone che purtroppo ruotano attorno al calcio, che di calcio sanno poco, e che ruotano attorno al calcio perché è un posto dove si può guadagnare tanto e fare tanti soldi, però purtroppo proprio perché di calcio ne sanno poco e se ne fregano altamente, secondo me, stiamo penalizzando per queste cose, stiamo penalizzando tutto il movimento e soprattutto i giovani.
0: Il
2: Ciao a
0: nostro...
2: tutti e buona giornata.
0: Ciao, buona giornata, grazie ad Andrea. Il nostro amico Andrea dice tutto giusto, tutto vero, però manca anche uomini di competenza e più che altro si stanno insediando di volta in volta personaggi che cercano più il guadagno, di arricchirsi, ma non portano quell'esperienza, quella conoscenza del calcio che può servire. Sei d'accordo?
1: Io sono abbastanza d'accordo con il nostro ascoltatore e ha ragione, per molti versi ha ragione, sottoscrivo quello che ha detto. Vorrei invitare a non fare di tutta l'erba un fascio,
0: Certo, certo,
1: perché
0: certo.
1: quella la categoria degli agenti è una categoria sempre sotto osservazione e tra gli agenti ci sono tanti professionisti che svolgono seriamente il proprio lavoro. Quello degli agenti resta un problema enorme, non solo per il calcio italiano. Io ho davanti agli occhi, mentre sentivo, ho recuperato i dati del 2024. Soltanto nel 2024, come commissioni per gli agenti, la Juventus ha speso 34 milioni di euro, l'Inter 25, il Napoli 18, la Roma 17, il Milan 15 e via scendendo. Quindi sono delle cifre incredibili, in tutto oltre 226 milioni di euro che le
0: Pensa.
1: società di Serie A hanno pagato nel 2024 come commissioni agli agenti. Qui c'è un problema. C'è un problema che va in qualche modo, che va in qualche modo analizzato, affrontato e possibilmente risolto.
0: Arginato, tu pensa se questi soldi venissero spesi per infrastrutture, per
1: Per i
0: settori
1: vivai,
0: giovanili,
1: per i
0: per
1: vivai,
0: vivai,
1: per i vivai, per gli impianti, per i centri sportivi,
0: esatto, sarebbe una crescita straordinaria. Ancora il dibattito intriga i nostri amici, allora c'è ancora una nota vocale, te la faccio sentire, rispondiamo e poi ti saluto.
3: esatto. Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No,
0: Ciao Luigi.
3: volevo solo dire che anch'io sono d'accordo con voi sulla scelta di Mancini, in alternativa, diciamo in contrapposizione a Conte, ma per due motivi. Il primo è che diciamo, Mancini, insomma, è più predisposto anche a valorizzare e lanciare i giovani. Cioè, vi volevo chiedere, ma Conte nella sua carriera mi dite quanti giovani ha lanciato in prima squadra? Che mi ricordo io, forse quest'anno è stato il primo Caldara per tutti i suoi soldatini, purtroppo erano in infermeria
0: Vergara,
3: e ha dovuto
0: Vergara.
3: comunque farlo giocare. E poi un altro discorso economico. Mi sembra aver capito che Mancini si accontenta di 2 milioni, fa un passo anche di umiltà, adesso c'ha anche la pancia piena, quindi portafoglio bello pieno, di 2 milioni un biennio a 2 milioni, mi sembra, all'anno, giusto? Ma Conte li accetterebbe quei soldi lì o su che cifre diciamo parliamo eventualmente per Conte CT della Nazionale? Un saluto.
0: Bella domanda, non lo possiamo sapere. Una cosa però l'ha centrata forse il nostro amico Antonello Conte. Prima di mandare no Caldara, ma Vergara in campo,
1: Vergara,
0: ha dovuto
1: sì.
0: aspettare che si facessero male praticamente tutti. Mentre Mancini, ricordiamo che ha provato a lanciare, poi non tutti hanno funzionato. Ha provato a lanciare, poi fu un dignonto. Poi è stato colui il quale ha trovato Retegui. Quindi, da questo punto di vista, forse ti offre qualche soluzione in più.
1: Sì, da questo punto di vista però bisogna essere onesti fino in fondo e dire che per quanto riguarda i club come Napoli o come altri club che Conte ha gestito, i club non hanno pazienza e non hanno tempo, devono vincere a livello internazionale e quindi non hanno il coraggio, tra virgolette, di mandare in campo i giovani e stanno mortificando anche i vivai acquistando all'estero carrettate di giovani non selezionabili per la nazionale italiana, ne prendono, faccio un esempio, 10, poi uno ne viene fuori, gli altri 9 vanno a finire non so dove, ma lo sappiamo dove, fanno una fine poco dignitosa, spesso e poco gloriosa. Mancini ha avuto invece il coraggio, soprattutto con la nazionale, di lanciare i più giovani. Ha ragione il nostro interlocutore, anche questo secondo me è un aspetto a favore di Roberto Mancini.
0: Bella chiacchierata, Antonello, come sempre, ti
1: Sì,
0: ringrazio.
1: l'ultima cosa che
0: Dimmi,
1: voglio dire, visto
0: certo.
1: che parliamo di nazionale, perché non se ne parla mai e non è giusto, che
0: Certo.
1: la nostra nazionale femminile
0: Ah, certo, bravo.
1: giocherà i playoff per qualificarsi ai mondiali. Ha tentato ieri la qualificazione diretta, è stata fermata dalla Svezia sul 2-2 in Svezia, ma comunque siamo ancora in corsa per giocarsi in Brasile i prossimi campionati mondiali femminili. In bocca al lupo a Soncin e a tutte le ragazze.
0: Guarda che il nostro attentissimo regista ti chiede cosa ne pensi del portiere della nostra nazionale femminile.
1: Guarda, il calcio femminile, ti dico francamente, come al solito, fino a 10 anni fa io facevo fatica, io pure che lavoravo in federazione, già facevo facevo fatica a vederlo, sì, lo guardavo così un po', con un po' di scetticismo, un po' di diffidenza. È cresciuto tantissimo anche sotto il profilo tecnico, tattico, del talento individuale, e su questo la federazione ha continuato a investire, così come la federazione ha continuato a investire sul Club Italia e sulle nazionali giovanili, perché i talenti in Italia ci sono.
0: Assolutamente. Antonello, grazie. Antonello Valentino,
1: grazie,
0: grande
1: a voi,
0: abbraccio.
1: Buona giornata, ciao.
0: Allora, termina qui lo spazio editoriale. Tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alajbegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i play-off. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa, tra il 70esimo e il 73esimo segna due reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon, che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Ruth Leaf e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Il pronostico di GiocaBet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico dedicato alle partite inaugurali dei prossimi mondiali. Partiamo a Messico-Sudafrica, dove secondo le nostre percentuali i padroni di casa hanno i favori del pronostico al 67% sul 12% del Sudafrica, mentre la X è data al 22%. Nell'altra partita equilibrio con Corea del Sud e Repubblica Ceca, entrambe al 35%, mentre la X è data al 30%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento e pronostico di GiocaBet TV.
2: Il pronostico di GiocaBet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: Chi? Era carina anche chi? Aspetta, c'è una cosa di Maurizio Mosca, che se non mi sbaglio, c'è chi, che sarebbe pure carina da tirare fuori, il grandissimo Maurizio Mosca, che tra l'altro, insomma, in tema di mercato e di calciomercato viene in mente ancora più facilmente con grande simpatia. Ricordo le famose bombe di Maurizio Mosca e poi il pendolino nel commento, nel pronostico delle partite. Allora, a proposito, chissà cosa avrebbe detto.
3: Io devo parlare proprio gente che capisce. Io sono bravo.
1: Bravissimo. Intanto non so cosa avrebbe detto del Milan, ma di certo il quadro in casa Milan continua a essere abbastanza enigmatico, ma pare che un primo tassello, non esattamente nell'ordine giusto delle cose, sta venendo fuori, ovvero il nome del tecnico Oliver Glasner. Il Milan prova a dare, andiamo a leggere tutto il mercato web, una direzione al proprio futuro, con ritardo sulla tabella di marcia inizialmente previsto, almeno nel confronto con le altre big del nostro campionato, ed in attesa di capire come verrà ristrutturato il comparto dirigenziale dopo il terremoto di fine stagione. Per la panchina del dopo Massimiliano Allegri c'è ora un candidato forte in vantaggio rispetto agli altri, che appunto è Oliver Glasner. Il tecnico austriaco, reduce dai successi col Crystal Palace, ha detto addio al club londinese, a dare il proprio ok di massimo al Milan in attesa di definire nel dettaglio termini economici e progettuali, con un biennale da 5 milioni a stagioni, bonus compresi, che dovrebbero chiudere il cerchio definitivamente. Il tutto in attesa però di capire se il connazionale Ralf Rangnick potrà seguirlo nel ruolo di direttore tecnico. Quindi una una programmazione alla rovescia. Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibbe.
4: Sì, che diciamo di sì. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Allora, si parte dall'allenatore, poi si dice, oh, ti piace quel... Cioè, abbiamo scelto il direttore sportivo. Direttore sportivo, noi abbiamo scelto l'allenatore nel frattempo, ti può piacere? Abbiamo pensato anche a dei giocatori. Lui arriverà e dirà, sì, allora che mai ti chiamo da fare? Scusatemi.
4: Esatto. No, no, ma un grande caos, insomma. Ma poi questa figura mitologica che è Ralf Rangnick, a me convince poco, ti dico la verità. Questi santoni del calcio... Non mi sono
1: uno già
4: piaciuti.
1: Fallito per ora, vediamo se poi dopo ne parliamo, vediamo se si rimette sulla strada giusta.
4: E quindi, insomma, non lo so, c'è un gran caos in casa Milan, insomma, lo stiamo raccontando ormai da settimane, però c'è qualcosa che non va e non lo scopriamo certo oggi, e poi la programmazione al contrario, come dicevi giustamente. Però già il fatto che il Milan possa essere vicino a un allenatore mi sembra già una notizia per i tifosi rossoneri, perché insomma è un club che, siamo al 10 di giugno e ancora non ha niente, e quindi insomma già prendere un allenatore secondo me sarebbe già qualcosa di importante per il Milan stesso.
1: E visto diciamo un po' il disorientamento generale, senti, ma la questione invece Gyökeres, scusami, il centrocampista che aveva puntato il Milan adesso, Goretzka, è definitivamente tramontato, c'è qualcuno c'è ancora il numero di telefono per poterlo contattare nel caso?
4: No, qualcuno che ha il numero di telefono sicuramente c'è. È chiaro che questi sono colpi da chiudere il prima possibile, no? Perché poi dai possibilità a club che hanno più disponibilità economica di potersi inserire, quindi credo che insomma se qualcuno vorrà, perché comunque resta anche la Juve che è un po' sparita dai radar, ma secondo me sotto sotto ci sta ancora pensando. Però si devono muovere, perché poi basta un niente per far sì che un altro club ci metta gli occhi e poi lo possa andare a prendere, quindi bisogna che chi vorrà puntare su Goretzka lo faccia il prima possibile, perché parametro zero poi vanno via, insomma diventa più difficile poterli prendere.
1: È così. Allora, intanto un altro tra virgolette santone che fino adesso non aveva convinto, santone inteso come uomo che si affida a una tecnica tutta sua per cercare i giocatori, non è di partito, è Damien Comolli, che è l'attuale direttore generale dell'area sportiva della Juventus. Però diciamo che adesso sembra che in qualche modo si stia facendo guidare almeno sulla scelta dei nomi, perché i nomi che sta scegliendo la Juventus, le trattative che sta avviando la Juventus, sembrano più nomi che magari sono concordati con Spalletti altrimenti mi pare che voleva scegliere Samuel A. Jackson o qualcosa del genere in attacco, comunque, o Gabriel Jesus, cioè quelli sono nomi che secondo me escono ancora dal computer e qualcuno gli dirà tienili chiusi. Il nome invece di Sorlot magari è un nome concordato con Spalletti, il nome del Dibu Martinez è un nome concordato con Spalletti, e ti chiedo a che punto sono queste due trattative, che sono quelle che sono un po' più avanzate in casa Juventus.
4: Allora, sì, senza dubbio, sono quelle più avanzate e possiamo dire tranquillamente che la Juventus ha l'accordo con tutti e due i giocatori. E questa cosa è fantastica, no? Perché, oddio, ora non si sta neanche più dicendo. Comunque, la realtà dei fatti è che, in teoria, sulla carta, un club non potrebbe parlare con i giocatori, con l'agente dei giocatori, se prima non ha l'accordo con il club. Però, insomma, è una cosa destinata a chiudersi anche questa legge non scritta, che comunque
1: si può contattare il giocatore prima della società, eccetera eccetera,
4: esatto, ormai è prassi, no, da parte di tutti. Comunque,
1: tra l'altro, ti posso dire una cosa,
4: sì,
1: uno la può vedere come una manovra scorretta, sicuramente per certi versi lo può essere, perché tu vai a ingolosire un giocatore che sta sotto contratto e quindi come regolamento ci può non stare. Dall'altra parte però mi viene da pensare, uno magari prima di tuffarsi in una trattativa, una chiamata esplorativa, per dire, ti andrebbe di eventualmente, se uno
4: dicesse... No, ma guarda, ma ti rigiro il discorso, Enzo, cioè proprio te lo rigiro completamente. Molto spesso sono i procuratori che chiamano altri club.
1: Quindi non anche è... quelli sotto contratto, no? Quelli,
4: esatto, quindi non è la questione del club, che sicuramente c'è qualche club che va a chiamare, insomma, a chiamare,
1: sì, un giocatore, il giocatore di turno fa il sondaggino, ma, diciamo così,
4: esatto, ma il più delle volte succede il contrario, quindi è chiaro che poi che cosa fai, non rispondi alla gente oppure gli dici no, guarda, non possiamo parlare. Quindi per questo ti dico che è una regola destinata a essere abolita, no, questa, anche perché ormai, ma abolita dalla prassi, e quindi insomma si andrà avanti sempre come si sta andando avanti negli ultimi anni. Detto questo, tornando alle trattative di casa Juventus, la Juve ha l'accordo con tutti e due, ha l'accordo sia con Dibu Martinez che con Sorlot. Non è poco, ma non è tutto,
1: è certo,
4: quello è il problema,
1: certo.
4: Allora, l'Atletico Madrid ci sta facendo sognare per le risposte ai comunicati,
1: bellissimo,
4: cioè la risposta al comunicato del Real Madrid.
1: Fate ridere come il Barcellona,
4: detto, è stata, ci fate ridere più del Barcellona. Esatto. E smettete di rubarci i giocatori, no, avete tagliato il video del Papa.
1: Insomma,
4: una roba fantastica,
1: la sagra della salsiccia anche lì, devo dire.
4: Esatto. E poi non c'è nessun problema, volete il giocatore, ha una clausola, pagate quella. E non c'è problemi. Julian Alvarez, che ha una clausola da 500 milioni di euro, quindi non credo che
1: pagare,
4: possa essere una clausola pagabile, ecco. Detto questo, appunto, e poi devi andare, hai d'accordo con Sorlot, benissimo, però poi devi andare a parlare con l'Atletico Madrid. Allora, non che sia che sarà un problema, insomma, questo fuori discussione, e secondo me sarà più problematico, però l'impressione mia, arrivare al Dibu Martinez, ma poi ci arriviamo. Perché non è un problema insormontabile? Perché c'è il cartellino di Nico Gonzalez nel mezzo, e quindi con l'Atletico Madrid che vuole Nico Gonzalez, non lo ha riscattato, non lo riscatterà, magari chiede uno sconto, quindi si metteranno d'accordo i due club, la Juve, Sorlot praticamente non lo pagherà, farà uno sconto su Nico Gonzalez. Chiaramente poi dovranno essere sistemate le cose a bilancio, certo, perché la Juve non può far minusvalenza con Nico Gonzalez, l'Atletico Madrid lo stesso con Sorlot, quindi si cercherà il punto di equilibrio, no, che possa andare bene a tutti e due i club. Però diciamo c'è l'accordo con Sorlot, ma non c'è ancora l'accordo con l'Atletico Madrid, ma secondo me è destinato a essere trovato questo accordo. Sul Dibu Martinez, la Juventus mi sembra stia facendo un po'... non saprei nemmeno come definirla la situazione, però allora, se tu hai l'accordo con Dibu Martinez, Dibu Martinez vuol venire alla Juventus,
1: sì,
4: gli fai un contratto di 3 anni, lui prende meno soldi però spalma, e quindi alla fine dei 3 anni andrà a prendere più soldi rispetto a quelli che avrebbe preso. adesso la Juve deve pagare con l'Aston, deve parlare con l'Aston Villa, e l'idea della Juve è quella di andare all'Aston Villa a dirgli: siccome il portiere ha 34 anni e siccome il contratto gli scade l'anno prossimo, datecelo gratis. Ecco, allora,
1: perché di fatto la Juventus dice: intanto quello che gli avresti dovuto pagare di ingaggio per gli anni a venire, lo risparmi, e quindi però, rientra una cifra. Quello c'ha 33 anni e non lo vendi, anche qui sacra della salsiccia, diciamo.
4: Però, capito, cioè,
1: anche una batteria
4: senso,
1: di pentole in omaggio mi pare che hanno offerto.
4: Se tu vuoi andare a prendere il giocatore, lo vuoi portare a Torino, chiaramente lui era al mondiale, quindi c'è tutto il tempo del mondo, perché non è che se lo prendi oggi o lo prendi il 20 di luglio cambia qualcosa, cambia assolutamente niente. Non è che Dibu Martinez lascia il ritiro dell'Argentina in America per andare, per venire a Torino a fare le visite mediche e a firmare il contratto. Lui ora è lì, starà lì fino a quando l'Argentina sarà impegnata al mondiale, verosimilmente l'Argentina arriverà in fondo, quarti di finale almeno li vogliamo dare all'Argentina, cioè dovrebbe essere un campione del mondo in carica, quindi non cambia niente. Però insomma la Juve deve, cioè non può pensare, secondo me, la Juve di andare all'Aston Villa e dirgli datecelo gratis e aspettarsi che loro rispondano sì, ma risparmi l'ingaggio, ma non mi interessa niente, cioè anche una cifra simbolica, ma gliela devo andare, cioè possono essere 3, 4, 5 milioni, però una cifra del genere secondo me la Juve deve metterla in conto, perché se la Juve è convinta di andare lì a strapparla a zero e se non glielo danno a zero vira su altro, e allora è un problema questo.
1: Chiaro che sì.
4: Uno, perché vuol dire che non vuoi veramente quel giocatore lì. Due, perché ci fa una figura non da Juve. Insomma, no, non sarebbe la prima brutta
1: poi
4: figura
1: magari
4: della,
1: lo sai meglio di me
4: degli ultimi anni, però insomma.
1: Poi magari lo sai meglio di me, le trattative, così come per Sorloth, partono con proposta e risposta. No, offerta e risposta. L'offerta è sempre bassissima. Ora l'offerta più bassa possibile, la Juventus ha detto gratis. E ci cascano, magari ci cascano, io mi sono preso il TV gratis, evviva, sono stato un grande.
4: Sì, sì.
1: Quelli ovviamente diranno, guarda, per me 15, ti voglio fare uno sconto, 10. E poi lì magari arriveranno a dire, ok, 5, ma 5 proprio stiamo sudando così. E quindi probabilmente, l'altra riflessione che faccio, e te la giro, è che magari potrebbe avere ancora la Juventus un retropensiero su Alisson e quindi un modo per dire: noi abbiamo quasi chiuso il portiere, non è che voi ci avete ripensato, in quel caso virano lì, ma anche lì il costo non gli arriva gratis, quindi non avrebbe senso.
4: È quello, capito, perché allora la Juve quando ha cominciato a parlare, a pensare ad Alisson, ha cominciato a pensarci nell'ottica lo prendiamo a zero perché comunque era in scadenza Alisson, poi il Liverpool aveva l'opzione per rinnovare un'altra stagione, l'ha attivata, ma nonostante questo la Juventus era abbastanza convinta di prenderlo,
1: sì,
4: perché comunque Alisson gradiva il ritorno in Italia, il Liverpool non sembrava essere un club sicuro, no, di voler trattenere Alisson, tant'è che a fine stagione non l'ha fatto neanche giocare sempre.
1: Già.
4: Ed è lì che però è nato l'inghippo, perché Madasvili che dovrebbe essere il sostituto di Alisson non ha convinto fino in fondo, e quindi il Liverpool dice: bene, perché mi devo affidare a un portiere che non mi convince quando ne ho un altro per un altro anno e posso prendermi un altro anno per trovare un altro portiere, oppure per capire se Madasvili è un portiere all'altezza del Liverpool davvero. E quindi lì con Liverpool che ha deciso di prenderlo è finita. Cioè, non dovresti fare un'offerta fuori mercato, ma non ha senso assolutamente.
1: No.
4: Cioè, non è che la Juve qui dice, ma le potrebbero spendere. No, perché non ha senso. Cioè, l'abbiamo criticata tanto la Juve su tante trattative, ma su questa proprio non c'è da dire niente, perché come si era mossa la Juve era l'unico modo per muoversi.
1: Certo.
4: Poi, se Liverpool decide di tenerla a scadenza, vuol dire che se poi la Juve lo vuole l'anno prossimo, lo prenderà l'anno prossimo. Però ora è veramente complicato riuscire ad arrivare, anzi quasi impossibile secondo me, almeno che il Liverpool non cambi idea un'altra volta, ma se il Liverpool non
1: Sì.
4: cambia idea è praticamente impossibile prenderlo. Quindi non è questo secondo me che porta la Juve a puntare eventualmente i piedi
1: Per
4: per
1: Dibu
4: il Dibu
1: Martinez, sì.
4: Martinez con l'Aston Villa. È la Juve che deve pensare di mettere qualcosa in più. Cioè, guarda, io te lo dico, se vanno lì a dire voglio a zero, se davvero, perché quelle notizie che ci arrivano sono queste.
1: Lo
4: Cioè,
1: so.
4: se davvero vanno lì e dicono no, guarda,
1: Ti faccio risparmiare l'ingaggio, ma la collo io.
4: no, dai,
1: Sarebbe folle.
4: cioè, ti fa capire poi ripensando ad Alisson, ti fa capire quanto ai club inglesi non importi niente di risparmiare l'ingaggio, cioè tu non devi andare a pensare, lo sappiamo noi che comunque
1: Certo.
4: facciamo mercato, ci parliamo di mercato, raccontiamo il mercato, lo sappiamo noi che ai club inglesi non gliene frega niente e tu invece vai lì a dirgli no, ma ti faccio risparmiare l'ingaggio, cioè guarda il Liverpool cosa ha fatto con Alisson appunto,
1: Ma
4: dice no, lo voglio un
1: infatti.
4: altro anno perché non voglio beghe. E quindi me lo tengo un altro anno, va a zero, gli do 6 milioni, gli do 6 milioni, cioè non gli interessa
1: No,
4: niente
1: certo.
4: risparmiare 6 milioni di euro, 5, 6, 7, quanti sono? Cioè non
1: Ma
4: è questo,
1: infatti
4: non...
1: adesso diciamo la prova del 9 di Monsieur Damien Comolli è proprio questa qui, cioè hai apparecchiato già con due giocatori l'ingaggio, se non vai a Dama vuol dire che sei, cioè che questo lavoro onestamente a certi livelli non lo puoi fare perché è chiaro che
4: Esatto.
1: tu oramai è vero che non è scontato, però parliamo di due giocatori che non sono giocatori chiave di queste due squadre, cioè tu pensi il Real Madrid fa difficoltà a prendere un Julian Alvarez, ma è normale, ti vai a prendere un giocatore che c'ha una clausola di 500 milioni che loro non vogliono vendere e allora là ci sta che ti dicono di no e fai tira e molla. Qui parliamo di uno che tutto sommato lui vuole andare via, il club lo vuole vendere, ma tu gli vai lì a bussare alla porta gratis. L'altro vuole andare via, il club lo vuole vendere, ma tu non ti vuoi avvicinare alla cifra sua. È chiaro che poi a quel punto si mette in discussione ulteriormente Comolli. Quindi vediamo un po' quello che succederà. Senti, invece Allegri quando lo presentano. Perché qua la
4: Quando
1: storia
4: presento,
1: è lunga.
4: quando arriva
1: Cioè,
4: qualcuno al Milan che gli risolve il contratto.
1: tu ti rendi conto che è bloccato anche il Napoli. Io
4: Certo. No, guarda, ora
1: boh.
4: conoscendo i nostri polli, come si dice a
1: Sì.
4: Firenze, allora, Allegri sta già parlando con De Laurentiis, avranno già fatto un summit di mercato dove avranno
1: Sicuramente.
4: parlato di quello che serve. E comunque, anche se Allegri avesse risolto col Milan 2 settimane fa e avesse poi firmato con il Napoli 10 giorni fa, a quest'ora Allegri sarebbe in vacanza. Quindi non cambia niente anche in questo caso. È chiaro che bisogna fare tutte le cose burocratiche, però ci sta anche di dover aspettare, cioè non è che il Milan e il Napoli sono le uniche due senza allenatore. Cioè se noi guardiamo a quello che sta per esempio succedendo in casa Atalanta, cioè ieri è arrivato il comunicato ufficiale di Palladino sollevato dall'incarico, perché il grande Palladino, nonostante l'Atalanta gli sia andata molto incontro, ha deciso che non l'uomo a cui non frega niente dei soldi e dei contratti ha deciso di restare con i suoi soldi e con il suo contratto e quindi non ha trovato l'accordo per la risoluzione. Quindi ieri Palladino esonerato di fatto dall'Atalanta, ma resta sotto contratto e Sarri ancora non c'è, però
1: Esatto.
4: e quindi il fatto che l'Atalanta abbia dovuto continuare a trattare con Palladino ha ritardato Sarri. Sarri ora è in vacanza, il suo staff è da un'altra parte, l'Atalanta deve raggrupparli e entro domenica arriverà insomma la firma di Sarri e del suo staff e l'annuncio da parte dell'Atalanta. Però si va domenica, quindi capisci, no, che non è che si sia, guarda, con l'acqua alla gola, no, bisogna fare tutto velocemente, non è il mercato di gennaio che arrivi il 29 e dici guarda, non si è comprato nessuno ancora, quindi bisogna che mi muova. Qui ancora tempo ce n'è, è chiaro che gli allenatori che sanno già di dove andranno ad allenare, stanno già parlando con le dirigenze, sì, anche se non possono tutto quello che vuoi, ma stanno già parlando, certo. E quindi secondo me cambia poco, ecco, in casa Napoli quando arriverà la risoluzione di Allegri.
1: Quello sì, però è proprio una cosa, cioè il Milan non solo è in queste acque qua, certo, ma poi certo, cioè, dall'altra parte uno dice guarda questi come sono ridotti, e pensare che un tempo le storie erano praticamente opposte, se vogliamo, neanche un tempo tanto sì, lontano, sì. Quindi capisco anche i tifosi del Milan che ci scrivono ogni giorno, che sono veramente preoccupati. Noi li terremo informati, più di fare questo non possiamo fare. Intanto magari arriva l'allenatore, poi scelgono il direttore sportivo che magari dice che non gli piace questo allenatore, ricominciano da capo, chi lo sa. Speriamo di no, speriamo di rivedere il Milan di nuovo

0: 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
0: Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini anti-migranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
1: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud. Dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah, Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
0: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
1: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.

0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, in attesa di metterci in collegamento con l'Apo De Carlo, ci andiamo a sentire una nota audio di quelle che sono arrivati, così intanto ci sentiamo quello che pensate.
1: Buongiorno Vincenzo, Carlo da Perugia.
0: Ciao Carlo.
1: Io, in merito alla vicenda Palestra, siccome l'Atalanta si ritiene di poter lottare giustamente per lo scudetto, adesso ha preso anche un allenatore fortissimo che l'anno scorso ha fatto peggio di Baroni alla Lazio, va bene, anche se aveva il mercato bloccato, però i giocatori erano quasi tutti quelli, quindi ha fatto peggio. Quindi in merito a Palestra, io fossi l'Inter lascerei andare, farei lo scambio magari con la Juventus Frattesi Cambiaso e poi andrei su tutti gli obiettivi dell'Atalanta, come Attà, bene, ci sono anche io l'Inter, come Jashari, ci sono anch'io Inter. Poi vediamo quando alzano lì, che fanno l'asta, come si comportano i signori dell'Atalanta, ok? Ciao.
0: Capisco la frustrazione del nostro amico e i tifosi dell'Inter che giustamente si trovano di nuovo uno scenario molto simile a quello che è stato lo scenario dell'anno scorso con Lokman. Devo dire una cosa. Preferisco, e quindi condivido la lettura del nostro amico di Carlo, preferisco club che poi dopo a un certo punto si tirano indietro da aste improponibili rispetto a quanto per esempio fece la Juventus, che pur di avere con Meiners lo strapagò e poi si è trovato in casa un giocatore che quel valore non l'ha mai messo in campo e di fatto adesso si trova a dover cercare di cederlo senza fare troppa minusvalenza. Non è il caso sicuramente di un giocatore come Palestra, però comunque certe cifre, sono io il primo che la vedo in maniera un po' scettica, cioè non arrivo a certe cifre per quanto il giocatore sia assolutamente di prospettiva e per quanto l'Inter, che intanto a sinistra c'ha Di Marco, a destra si posizionerebbe con Palestra dopo l'uscita di Dumfries, potrebbe veramente sistemarsi per tanti anni. Ma andiamo a leggere un po' un approfondimento proprio dall'interista. L'Inter vuole accelerare per Marco Palestra, la distanza con l'Atalanta è ancora ampia, ma all'esterno classe 2005 vuole restare in Serie A e la Dea preferisce cederlo in Italia. A riferirlo il Corriere dello Sport, che aggiunge: l'Inter si è spinta a mettere sul piatto 40 milioni più altri 3 di bonus, una cifra ritenuta congrua, e vorrei dire, aggiungo anche io, che ha avuto il via libera di Oaktree. L'Atalanta però ha piazzato l'asticella a quota 50 per arrivare a 55 contando pure i premi, quindi poi la forbice, come vedete, si allunga, un bel fossato, infatti scrivono sull'interista, ma con un passo da una parte e dall'altra ci si può venire incontro. Questo è quello che racconta sempre il Corriere dello Sport. L'Atalanta attende però il primo segnale per lanciarlo. L'Inter deve avere l'approvazione di Oaktree. Le discussioni sul tema sono serrate nelle stanze di Via della Liberazione. Al lavoro c'è soprattutto Marotta, convintissimo dell'importanza di Palestra al pari di Ausilio e naturalmente di Chivu. La dirigenza ha fiducia di riuscire a spuntarla. A quel punto si tornerà a bussare alla porta dell'Atalanta, che ascolterà interessata la nuova proposta interista e chissà, magari anche con la voglia di accettarla, anche perché, e questo diciamo è l'altro aspetto che fa pendere la bilancia dalla parte dell'Inter, anche in questo caso mi sembra che il giocatore sia più propenso ad accettare l'offerta dell'Inter piuttosto che trasferirsi all'estero, dove i soldi per il cartellino, quanti ne vuole appunto l'Atalanta, ci sono in quel caso, ma il giocatore vuole restare in Italia e possibilmente andare all'Inter. Parliamo anche di Porta, perché intanto l'Inter ha scelto Ivan Provedel per affiancarlo a Josef Martinez nella coppia di portieri della prossima stagione, ma il trasferimento tra Lazio non è affatto scontato, lo leggiamo sempre sull'interista. Permane una certa distanza fra le parti che dovrà essere limata nei prossimi giorni. L'intenzione della dirigenza è chiara: evitare spese eccessive per quello che nelle gerarchie di Christian Chivu almeno inizialmente partirà come vice, quindi insomma Provedel sarà il vice sostanzialmente di Josef Martinez, che assume la titolarità della porta dell'Inter. È chiaro che poi un eventuale ballottaggio può arrivare a stagione in corsa e Provedel magari potrebbe anche scalare il vertice di quello che è la preferenza di Chivu tra i pali, e Provedel potrebbe addirittura diventare portiere titolare. Ma non c'è l'intenzione da parte dell'Inter di andare a fare spese eccessive per quello che comunque parte come secondo portiere. Per questo motivo l'investimento dovrà essere ridotto. In tal senso si spiega anche la scelta ponderata di abbandonare piste più onerose come quelle che avrebbero portato a Vicario, con il quale c'era già un accordo di massima, ma anche lì probabilmente Se hai scelto di mettere Martinez come titolare vicario diventa anche una spesa eccessiva. Una volta incassato poi il sì del giocatore di vicario non si è voluto affondare il colpo con il Tottenham, ma per adesso. Ora va trovata però la quadra con la Lazio per quanto riguarda chiaramente Provedel, salutato Jan Sommer, titolare da 3 anni a questa parte, la coppia dei portieri dell'Inter, quindi sta cambiando. Alla Lazio si sta cercando in qualche modo, il giocatore è legato ancora da un altro anno di contratto, in seguito a un grave infortunio alla spalla accusato nell'ultima annata, ha perso un po' la centralità nel progetto della società capitolina, ma trattare con l'interlocutore come Lotito non è esattamente la cosa più semplice di questo mondo. La richiesta di base è di 5 milioni, cifra ritenuta troppo alta, la volontà è quella di non spingersi oltre i 2-3 milioni, ovviamente la forbice non è altissima e quindi il margine per poter trovare un accordo potrebbe esserci, anche se ricordiamo che chiaramente per quanto riguarda Lotito è difficile riuscire a farlo scendere da quelle che sono poi le sue volontà. Tanto andiamo a leggere anche un altro aggiornamento sempre in casa Inter, così dedichiamo questo spazio naturalmente ai nerazzurri in attesa di poterci mettere eventualmente in contatto con l'Apo De Carlo. Mario Giuffredi ha ribadito con decisione il futuro di Francesco Pio Esposito, allontanando qualsiasi ipotesi di mercato per l'attaccante di proprietà dell'Inter. Il procuratore appunto di Pio Esposito ha detto: inutile creare fantasmi o parlare di stupidaggini varie, parafraso. Pio è felice all'Inter e credo che ci resterà per tanti anni, la volontà del ragazzo è questa, non creiamo finte aspettative di mercato, Pio deve continuare a crescere, l'Inter è un club che lo ha protetto, l'ha messo nelle migliori condizioni per fare bene. Giuffredi quindi ha poi elogiato anche il percorso del club nerazzurro. All'Inter non possiamo dire mezza parola per come ha gestito il ragazzo, è inutile parlare di situazioni fantasiose di mercato, Pio rimane all'Inter in maniera convinta, quindi lo dice anche il suo agente, peraltro Pio Esposito che sta facendo molto bene anche con la maglia della nazionale. A proposito di questo, sul rendimento proprio del giovane attaccante, Giuffredi ha aggiunto: ha già fatto qualcosa di clamoroso, a 20 anni, 10 gol e 6 assist con l'Inter più 5 gol in nazionale. Questo è un biglietto da visita assolutamente importante per quello che è un attaccante che sgomita e che ha il destino, è predestinato a essere un po' un attaccante importante della nostra nazionale, che ricordiamo potrebbe abbracciare Roberto Mancini allorquando il 22 giugno ci saranno le elezioni federali della poltrona della presidenza federale, potrebbe in questo momento in grande vantaggio Malagò salire appunto al vertice, a quel punto convocare, chiamare, ratificare la scelta di Roberto Mancini come CT della nazionale. Infine ha smentito Giuffredi anche le parle voci sull'Arsenal: quando mi chiamano non spreco neanche il tempo a parlarne, siamo già in un grandissimo club, non abbiamo bisogno di sentire nessuno, l'Inter non se ne vuole privare, non ci sfiora nemmeno il pensiero di andare via. Questo per quanto riguarda insomma un po' la situazione legata anche a Pio Esposito. Su Provedel ve l'abbiamo detto, e apriamo anche una parentesi per quanto riguarda la solita telenovela che si ripropone praticamente ogni stagione, quella di Çalhanoğlu, che potrebbe o vorrebbe secondo alcuni fare ritorno in patria al Fenerbahçe. Anche su questo aspetto ancora una volta si è espresso il DS dell'Inter Ausilio, che è intervenuto togliendo ogni possibile discussione sul futuro del giocatore. Spero porti bene come la scorsa stagione, se per una telenovela estiva poi è arrivato Scudetto e Coppa Italia, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale del Beşiktaş. Mi auguro sia rimasto qualcosa, perché hanno comprato tutti i giocatori di questo mondo, i DS e pure gli allenatori, e sorride. C'è un problema però: Çalhanoğlu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere stretto. Non penso che quelle dichiarazioni possano avere un significato, né tantomeno un prosieguo. Questo è un po' quello che è successo anche in Turchia con le varie dichiarazioni che volevano un Çalhanoğlu obiettivo appunto del Beşiktaş. C'è anche altre eventuali strade sempre in Turchia, ma anche su questo Ausilio è stato abbastanza chiaro: Çalhanoğlu non si muove, e giustamente ricordava di come questa telenovela ormai si ripropone praticamente ogni anno. Andiamo invece a vedere, sempre per quanto riguarda l'Inter, l'altro obiettivo: si scalda l'asse Inter-Udinese. Le società si sono incontrate per trattare Umar Solé. Questa volta l'aggiornamento lo leggiamo dalle pagine della Repubblica, che scrive: l'incontro con l'Udinese ha confermato la volontà di provare a chiudere per Solé, il difensore chiesto da Chivu, la distanza resta, ma il dialogo è entrato ormai in una fase importante. I friulani valutano il francese 25 milioni, l'Inter è arrivata a 20 più bonus, quindi diciamo la forbice comincia ad assottigliarsi, a restringersi, e lavora per avvicinarsi senza modificare troppo i propri parametri. Nel confronto tra le società, chieste informazioni su Attà, il centrocampista piace, al momento però resta legato al futuro di Frattesi, seguito in particolare dalla Juventus. Di fronte a un'offerta adeguata, l'Inter aprirebbe a una trattativa. Per il centrocampo, in ogni caso, Jones del Liverpool resta il primo obiettivo dei nerazzurri, Atta resta l'alternativa, e quindi si riapre anche la possibilità, appunto, che la Juventus possa bussare alla porta dell'Inter per Frattesi, così come ci stanno continuando a bussare eventualmente anche altri club inglesi in particolare. Ma insomma, per quanto riguarda le richieste del giocatore, tanto possiamo andare da Lapo De Carlo, abbiamo pochi minuti, magari glielo dici che avremo pochi minuti da discutere con lui, lo chiamiamo così lo facciamo intervenire. Dicevamo, su Frattesi l'Inter apre anche ad abbassare i costi dopo una stagione che chiaramente non ha dato grandissimi risultati, grandissimo spazio soprattutto a un giocatore nazionale che comunque in nazionale paradossalmente ha avuto più spazio che nell'Inter. Giocatore che può essere interessare anche la Juventus, come detto, già c'era nella scorsa finestra di mercato la Juventus, ma le richieste dell'Inter erano troppo esose, quindi a questo punto diventa più facile per la Juventus provare ad avere un prezzo più basso e magari accontentare Spalletti, che su questo giocatore avrebbe messo un po' le sue mire. Pochi minuti per noi, ma abbiamo Lapo De Carlo. Ciao Lapo, buongiorno.
2: Ciao a te, buongiorno, chiedo scusa.
0: Allora Lapone, rapidissimamente ti chiedo intanto un po' la questione, perché prima abbiamo sentito il messaggio di un nostro amico il quale ha detto io fossi nell'Inter a questo punto, se l'Atalanta chiede troppo, spinge troppo per Palestra, mollerei Palestra, andrei su Cambiasso e poi andrei su tutti gli obiettivi che vuole anche l'Atalanta e là li metto a cuccia, tra virgolette, detto un po' così. È ancora ampia la forbice con Palestra, tu come la pensi su questa trattativa infinita con l'Atalanta che sta replicando quella con Lukman?
2: No, allora Cambiaso no, nonostante io ieri parlavo, eravamo in televisione e addirittura c'era Giovanni Capuano con noi e diceva: ma secondo me se la Juventus fa uno scambio partito di Cambiaso è circonvenzione di incapace della Juventus, nel senso che la Juventus sarebbe folle a prendere un giocatore dell'Inter che fa la riserva con un titolare. Io non ero molto d'accordo, perché ho detto: beh, insomma, Frattesi, mi avete detto per 2 anni che l'Inter faceva male non impiegarlo troppo e che era un giocatore importante che è giunto in nazionale. Cambiaso è 1 anno e mezzo per giocare, e tra l'altro dal momento in cui era stato ipervalutato con la vicenda del Manchester City, c'erano stati quei titoli clamorosi su Cambiaso quotato 50-60 milioni. Sembrava una follia, perché il giocatore era forte, ma non appunto da offrire per noi quella cifra. In realtà 50-60 milioni per Cambiaso all'epoca erano banalmente la cifra che si spende mediamente in Inghilterra, in Spagna, in Germania meno, ma per prendere giocatori su cui si scommette, perché loro hanno talmente tanti di quei soldi che quel sproposito non definiva il giocatore, ma semplicemente le cifre che si potevano permettere. Dopodiché io penso che l'Inter abbia bisogno di qualcosa di più per il tipo di gioco che ha, cioè per il 3-5-2, l'esterno destro, il quinto di centrocampo ha bisogno di essere non un buon giocatore come Cambiaso, perché è un buon giocatore, nessuno dice il contrario, ma di essere qualcuno che sia un potenziale fenomeno, Palestra, che magari non lo diventerà, perché Palestra non sappiamo se diventerà un po', cioè magari diventerà, rimarrà sempre un buon giocatore anche lui che aveva promesso, ma a 21 anni, a quell'età e quindi quella cifra vale il prezzo. Siccome però Percassi ci ha abituato l'anno scorso in modo particolare a fare il degli interessi un po' strani. L'anno scorso Percassi l'Inter gli ha offerto 40, però 45. Allora l'Inter ha detto 45, 42 più 3 per esattezza. Allora dice no, 50. Allora se questo è l'atteggiamento, poi l'ha ceduto all'Atletico Madrid per 6 milioni in meno di quello che l'Inter aveva offerto. E io da lì ho detto: vabbè, ma allora ditelo. Poi per forza i giocatori italiani non rimangono in Italia, perché se ci fanno anche i dispettucci tra presidenti italiani. E poi se dici anche qualcosa su questo ti dicono anche: ah, vuoi fare tu la politica delle squadre? Vuoi decidere tu qual è la cifra? Ti dicono anche: benissimo, allora è inutile che la gente si lamenti che in Italia le squadre più forti non prendono giocatori italiani, perché poi ti vengono anche col ditino alzato a dirti: ah, vuoi venire qui a fare anche tu il prezzo? Ecco, se questo è l'atteggiamento che evidentemente c'è tra di noi, non stupisce né che il nostro paese sia ridotto così, né che abbiamo italiani che non giocano chiaramente in Italia e che siano forti. Io mi auguro che Palestra giochi in Italia, mi auguro che in Italia adesso i talenti italiani vengano valorizzati, mi auguro che i talenti under 17, 18, 19 vengano comprati da squadre italiane, ma mi auguro anche che non ci siano le speculazioni che ho visto fare in questi ultimi anni, dove ci sono giocatori italiani bravi, bravini, magari non eccezionali, e non appena hanno un valore minimo che potrebbe valere 20 milioni vengono quasi 40. Perché? Perché così veramente si specula. E quindi ovviamente noi andiamo a pescare all'estero, dove i prezzi sono leggermente più congrui, si può prendere quello.
0: Quindi tu fossi nell'Inter ti daresti un limite? E diresti, sì, quello non vado.
2: No, nel senso, penso che Offri debba fare le sue valutazioni, penso che l'Inter dovrebbe offrire non più di 50 milioni, che per me sono già troppi, e basta, perché comunque dopo per che diventa veramente un tirare il collo. Io con Percassi, diciamo che ho fatto la battuta, non comprerei mai la macchina da Percassi, ammesso non concesso che le venda, ma perché è proprio una modalità che non mi piace, non mi convince. Ma se l'Inter può andare a quella cifra ed effettivamente può permettersi di farlo, bene, basta che non rinunci poi ad altri obiettivi. L'Inter deve comprare tre titolari minimo, e quindi anche quattro, e quindi deve anche fare queste valutazioni. L'Inter non ha i soldi del Paris Saint Germain, del Bayern, del Real Madrid, del Barcellona, non ce l'ha, non ha di nessuna squadra inglese. Quindi poi si pretende che le squadre italiane vadano in finale di Champions League, se poi falliscono o perdono male fanno anche le ironie i tifosi italiani. Però intanto non abbiamo né i mezzi, né la struttura, né il modo che avevamo 15 anni fa, 10-15 anni fa, per arrivare a giocarcela con loro. Ogni anno che passa la situazione peggiora sempre di più, a nessuno frega niente, e quindi il concetto è che diventiamo sempre meno competitivi, meno attrattivi, ma stiamo perdendo giocatori su giocatori. Leao vuole andare via, Dumfries è andato via, Ederson è andato via, Vlahovic va via dalla Juve, vedremo dove andrà. E sembra che nel complesso non ci sia niente, non interessa, siamo qui a guardare il ditino per gli stranieri, perché vengono da noi e vogliono fare quello che vogliono loro. Beh, magari ci insegnano qualcosa di nuovo, magari ci fanno capire che io vedo tre stranieri in Italia quest'anno, sono stati tre allenatori che hanno rovesciato il tavolo in modi diversi: Fabregas per il gioco, Kivu perché ha unito entrambe le cose e ha allenato un club che era ambizioso, è finito, questa perché ha salvato il Parma con ampiamente, e tutti e tre hanno interpretato il calcio in modo profondamente diverso. Magari è l'unico denominatore comune che sono giovani stranieri e che hanno tanto qualità, e magari sarebbe anche il caso da questo punto di prendere pure manager stranieri, se in Italia non ne abbiamo più, invece di pescare personaggi ottuagenari che di fatto non hanno più niente da dire né da fare se non le solite cose.
0: Lapo, in chiusura mi dici un po', ne abbiamo già parlato, però il tempo passa e le situazioni non cambiano, pare che comunque il Milan più o meno abbia trovato l'allenatore ma non ancora l'accordo con Ragnik, e la situazione è veramente paradossale in casa Milan, perché tra l'altro Allegri non può essere annunciato fin quando appunto non si decide in casa Milan, anche se
2: guarda chiaramente... Io ho fatto un articolo ieri in cui ho parlato di Milan e Juventus sull'interista, e ho detto qui rischio che i tifosi dell'Inter mi inseguono fino all'angolo e mi inseguono ancora se non capiscono bene cosa intendo. Ho dovuto scriverlo bene, anzi lo raccomando ancora, è solo interista, ma per far capire, si chiama Il paradosso del rivale sano.
0: Il tuo editoriale, l'ho letto.
2: Sì, l'editoriale, Il paradosso del rivale sano. E ho detto, guardate, e io sono dispiaciuto per quello che sta accadendo al Milan. È chiaro che i tifosi dell'Inter hanno tutto il godimento, il piacere nel vedere se i rivali falliscono, così come quelli della Juventus possono godere o potevano godere tra il 2011 e il 2019, quando non avevano rivali perché Inter e Milan non esistevano, e la Roma e Napoli non avevano la struttura, i mezzi e la storia per poter controbattere, se non facendo magari una rivalità, cioè dando via un duello che poi però regolarmente perdevano. Ora, la Juventus in quel periodo storico inizialmente ci ha guadagnato, ma poi ci ha perso, e a livello europeo. Il calcio italiano ci ha perso, così come ci perde il calcio italiano se l'Inter dovesse, per esempio, in un modo distopico, perdere la rivalità di Juventus e Milan, perché magari, che ne so, languono Juventus e Milan nei fondali della classifica senza più la capacità di oppure andando al massimo in Europa League o in Conference League, no? Supponiamo questo. Un po' quello che accadeva durante il 2012 e il 2019, o 18. Questa cosa fa perdere tantissimo appeal al calcio italiano. Diminuiscono i ricavi, diminuiscono gli sport, gli sponsor, diminuiscono gli introiti. Perde anche il ricavo, che è quello più importante per la voce
3: bilancio ed è quello dei diritti televisivi. Esattamente 15 anni fa il nostro calcio valeva 1,5 miliardi, adesso viene venduto a meno di 900 milioni e tutte le squadre ne perdono. Quindi è evidente che anche altro elemento per cui la gente si disinteressa e anche il nostro diciamo mondo del calcio si disinteressa. E io spero che il Milan invece faccia qualcosa di interessante, spero che il Milan adesso si riprenda, che magari Rangnick arrivi con Glasner e faccia un progetto vincente e che davvero, anche se in poco tempo, riesce a guadagnare terreno da dove ne ha perso tantissimo adesso. Spero che la Juventus torni ad essere una squadra che può fare bene vincendola questa Europa League, o il Milan addirittura, anche se il Milan oggi mi sembra molto più indietro. Ma abbiamo bisogno di questo, e abbiamo bisogno che la Juventus, il Milan, l'Inter, Roma, il Napoli vadano avanti in Champions, anche il Como. Non che godo, sono usciti, cosa che può andare bene per i tifosi. Ma noi abbiamo bisogno che le squadre italiane vadano avanti in Europa e che diano, e che prendano giocatori italiani e che foraggino la nazionale. Di questo abbiamo bisogno, non di altro.
0: Lapone, grazie, un grande abbraccio a Lapo De Carlo. Ciao Lapo.
2: Ciao a te, ciao a voi, ciao.
0: Noi ci fermiamo rapidissimamente al rientro spazio mondiale, aspettando il mondiale che comincia domani con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegri. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. 8 volte pallone d'oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno, infatti, il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere 2 piloti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana. Dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina, Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. 2 gli italiani presenti, Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Operazione Mondiale, allora subito a dare il buongiorno ai protagonisti di questo spazio, dalla mia sinistra Lembal Negri da Barcellona.
1: Ciao ciao ragazzi, ciao Enzo.
0: Ciao Lem, buongiorno. Alla mia destra Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio.
2: Buongia, buongia Vincenzo.
0: Buongia a te Fabio. Allora ragazzi, io comincerei andando a guardare una rapida occhiata anche agli altri gironi. Ricordiamo che domani si parte. Girone Lembal Negri, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador. Poi presenteremo anche un paio di talenti inaspettati o comunque da visionare in questo mondiale. Alen, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, che girone è?
1: Beh, la Germania ormai la conosciamo, è comunque in una fase di ricostruzione. La Germania mancano un grande bomber e comunque è stata costretta a richiamare Neuer. Neuer, quel che aveva visto in Champions, comunque non è il Neuer della Germania, campione del mondo a 40 anni. Può dare il suo contributo, sì, ha una certa leadership nello spogliatoio, sì, però qualitativamente non stiamo parlando di una gran Germania. La Germania fa fatica il movimento calcistico tedesco, fa fatica come in Italia, un po' meno perché comunque si sono organizzati bene, hanno cambiato certe cose sulla metodologia. Però la nazionale abbiamo visto che ha pure fatto fatica a qualificarsi nel girone, che era molto accessibile. Ricordiamoci che comunque ci fu quel famoso spareggio Italia-Germania, dove si perse solo per un gol, e comunque avrebbe cambiato tante cose perché il girone della Germania era molto più accessibile. Sono molto curioso dell'Ecuador e della Costa d'Avorio. L'Ecuador penso che sarà una delle grandi sorprese di questo mondiale. In Ecuador si lavora benissimo sul vivaio, con una locomotiva come l'Independiente del Valle. Sono usciti tanti calciatori di questa società, è stata pure capace di vincere una Libertadores Under 20, e comunque stanno confermando questi ragazzi. I fiori all'occhiello è Pacho, che gioca nel Paris Saint-Germain, che sarà pure presente, modello di gioco molto offensivo. Bekacece è un bielsista, ex assistente di San Paoli, che comunque ha trovato il suo modello di gioco, però con le basi da Bielsa. La Costa d'Avorio, tanta qualità individuale, tantissima, con un Diomandé che ha fatto una stagione ad altissimi livelli a Lipsia. Bisognerà capire un po' a livello difensivo se può comunque alzare un po' il livello, perché secondo me Germania e Ecuador sono davanti. Poi il Curaçao tutto da scoprire, di Advocaat, che sarà il suo terzo mondiale per lui, dopo quello fatto con l'Olanda e poi quello con la Corea del Sud nel 2006 in Germania. Una nazionale la possiamo definire di ere divisi, di la classe media del calcio olandese. C'è pure stata una polemica con i passaporti in Olanda. Poche ambizioni per loro, secondo me, perché comunque Costa d'Avorio, Ecuador e Germania sono molto avanti. Certo. Allora.
0: E allora andiamo a vedere intanto il girone F, andiamo da Fabio. Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia. Anche qui secondo me ci sono tanti spunti, no Fabio?
2: Sì, assolutamente Vincenzo. Io partirei col dire che probabilmente è il girone con l'equilibrio livellato più verso l'alto, mi permetto di dire, anche perché sia l'Olanda, sia il Giappone, sia anche la Svezia, nonostante tutte le difficoltà, possono pensare in particolar modo con la possibilità di arrivare terza, di passare il girone. Un po' più difficile sarà sicuramente per la Tunisia a livello di valori. L'Olanda è l'Olanda di Koeman, che non ha un vero e proprio crack rispetto al passato, se togliamo forse Van Dijk, per cui però gli anni passano e la stagione con Liverpool non è stata certo delle migliori, però ha tanti ottimi giocatori. Qui in Brasile in particolare staranno molto attenti alle prestazioni di Memphis Depay, che gioca nel Corinthians, che normalmente è considerato un intoccabile in Olanda. Ricordiamo che è il maggior marcatore della nazionale olandese ad oggi, che però se la vedrà con una conoscenza del calcio italiano, di recente introduzione, come Malen, che in pochissimi mesi è riuscito, insomma, a stravolgere l'uragano Malen, ha stravolto la Serie A italiana con 14 reti in mezzo campionato, cosa che non era mai successa peraltro, e si affiderà ad un centrocampo molto molto forte, secondo me, un Gravenberch, De Jong e Reinders, che danno veramente tantissima qualità, oltre che grande fisicità, per cui vedremo se riuscirà a dominare il girone come molti si aspettano. Io scommetterei una fiche invece sul Giappone, che credo possa pensare ed ambire anche di vincerlo questo girone. Il Giappone, che ricordiamolo, non perde contro un'europea in tutte le competizioni tra amichevoli e mondiali dal 2018, dove perse peraltro immeritatamente contro il Belgio.
0: Già, lo ricordo bene.
2: Punterà su Kubo, su Ueda, che vi presenterò poi più tardi.
0: Esatto.
2: E dovrà fare a meno di Mitoma e Minamino, che sono due giocatori importantissimi, ma penso che ovvierà con un'organizzazione di gioco davvero, davvero molto molto interessante, tatticamente super disciplinata. Nel mondiale in Qatar aveva già battuto Germania e Spagna, peraltro, e quindi un calcio molto identitario, in cui non hanno deciso di copiare nessun modello europeo, ma di creare il proprio modello. E la storia del Giappone è una storia davvero molto affascinante, nonché ispiratrice. La Svezia è stata ripescata, lo sappiamo, non ha fatto un gran girone, per usare un eufemismo, ha poi sfruttato, diciamo, il trampolino della Nations League per qualificarsi. La Svezia sinceramente mi convince poco a livello di amalgama, di collettivo. Ha sì delle individualità importanti come Langa, Isak, Gyökeres, quindi nell'attacco che concentrerei le mie attenzioni. Per il resto, obiettivamente, mi sorprenderebbe se andasse oltre il terzo posto. E poi il fanalino Tunisia, che è allenato peraltro dalla Mouchi, che è una vecchia...
0: Mouchi.
2: Una vecchia conoscenza italiana, che proverà col famoso blocco basso, con tanta abnegazione, magari qualche ripartenza, affidandosi a un giocatore, per esempio, interessante come Garbi, un giocatore che quest'anno ha militato nell'Augsburg in Bundesliga, in prestito dal Braga, che è un giocatore di qualità senza dubbio.
0: Alen, rapidissimamente gli ultimi due gironi, uno a te e uno a Fabio, poi andiamo ad annusare un paio di possibili talenti che ci presenterà questo mondiale. Gruppo G, dicevo, Alen, Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda.
1: Beh, sarà soprattutto interessante per il secondo e terzo posto, perché il Belgio lo vedo molto avanti. Il Belgio forse...
0: A un certo punto si ferma il Belgio, sempre così.
1: Però non lo aspettiamo quest'anno, non lo aspettiamo. Gli altri anni lo aspettavamo, potrebbe essere... una sorpresa, al di là di avere Rudy Garcia in panchina, però ha giocatori di qualità. Se analizziamo il Belgio a livello individuale, giocano tutti nei cinque grandi campionati europei, dunque poi è gente, comunque è la last dance per tanti calciatori, da De Bruyne a Lukaku, passando per Witzel. Dunque vabbè, il Belgio arriva in sordina, e negli ultimi anni comunque è forse la prima volta. Io ricordo un'intervista di De Bruyne prima dell'ultimo mondiale, dove disse: noi non abbiamo ambizioni con questa squadra, non faremo nulla. Una sincerità strana, che fa pure vedere e capire comunque le divisioni, le storiche divisioni che hanno nello spogliatoio. Sono divisioni linguistiche, politiche. Vedremo come Rudy Garcia riuscirà, se riesce a unire questo spogliatoio. Poi l'Egitto è comunque la nazionale che ha vinto più Coppe d'Africa, però nei mondiali è sempre fatto fatica. Last dance per Salah, che comunque anche lui non ha mai brillato in un mondiale. Vedremo se riesce ad alzare un po' l'asticella, perché il girone comunque è molto accessibile per l'Egitto. Secondo me ha qualcosa in più rispetto all'Iran, che arriva con tanti problemi interni, non solo politici, con Asmoun fuori, un giocatore più rappresentativo che non partecipa al mondiale, fa strano. E poi la Nuova Zelanda, che ieri ho confuso durante
0: che era l'Australia.
1: Con l'Australia, esatto, dunque ti presento l'Australia.
0: Vai, presentami l'Australia, bravo.
1: Potrebbe dar fastidio quest'anno l'Australia, perché ha Popovic, che conosce benissimo il calcio australiano, che ha avuto dei grandissimi risultati in A-League, ha pure vinto una Champions asiatica. L'Australia ha un modello di gioco molto britannico degli anni 80, è un kick and rush molto fisico, e potrebbe dar fastidio in questo gruppo, soprattutto a Iran e Egitto, che comunque sono due squadre che vogliono giocare, e l'abbiamo visto anche all'ultimo mondiale. L'Australia comunque ha dato fastidio a tutti, pure all'Argentina negli ottavi di finale. Dunque, il mio pronostico per questo girone è Belgio primo, Australia seconda, e se la giocheranno per il terzo posto Iran con l'Egitto.
0: Ultimo girone che presentiamo oggi rapidissimamente, Fabio: Spagna, Capoverde, Arabia Saudita, Uruguay. Qua insomma le prime due sembrano già assegnate,
2: sì,
0: no?
2: Con un focus chiaramente sulla Spagna, che è candidatissima per la vittoria finale. Calcio che conosciamo, altamente identitario, con quello che è, a mio modesto modo di vedere, il miglior playmaker del mondo, che è Pedri, con i problemi di Rodri che conosciamo, sarà il ragazzo della cantera di Barcellona a prendersi la squadra sulle spalle. I veri punti interrogativi secondo me riguardano Nico Williams e Lamine Yamal. Banalmente sono i due giocatori che hanno permesso a questa squadra di portare quell'imprevedibilità che in passato è stato un problema, ha rappresentato un problema in questo possesso e questa ragnatela infinita in cui a volte trovare spazi contro blocchi bassi non sempre era evidente. Loro sono sicuramente il plus, il valore aggiunto, ed entrambi vengono a due stagioni condizionate da problemi fisici. Vedremo se si recupereranno, come si recupereranno, per cui sicuramente il fattore decisivo sarà quello, nonostante le alternative non manchino, perché per esempio penso a Jeremy Pino, che ha fatto un'ottima stagione col Palace, vincendo anche la Conference. Ha un giocatore come Oyarzabal che gioca da attaccante, ma è un giocatore calcisticamente molto evoluto, molto intelligente, per cui la Spagna è piena di risorse. E quindi vediamo, come collettivo è sicuramente la nazionale per antonomasia, e penso che vincerà il girone senza troppe difficoltà. C'è l'Uruguay, di cui possiamo parlare, di Bielsa, che insomma porterà il bielsismo al 100%, quindi un calcio fatto di uomo su uomo, pressing intensissimo. Vediamo se questa rosa sarà in grado di sopportare questi ritmi in un torneo in cui si gioca spesso con temperature spesso molto alte. Anche avrà fuori Arrascaeta, che è una delle stelle del Flamengo, qui se ne sta parlando tanto. Avrà però Valverde disponibile, che è un po' l'immagine identitaria di questa nazionale. Capoverde, attenzione, non sottovalutiamola, nazionale con dei valori, ha vinto il proprio girone in Africa, dove non è mai facile imporsi, aveva addirittura anche il Camerun nel proprio girone, e ha giocatori, se vogliamo, datati. Le stelle hanno 36-38 anni, però sono giocatori che comunque sono messi in evidenza ad alti livelli. Penso in particolare a Stopira, che quest'anno, capitano della Torrense, ha vinto la Coppa di Portogallo, nonostante la Torrense militi nella seconda divisione portoghese, quindi una bella storia di calcio. E chiudo con l'Arabia Saudita, che sarà sicuramente la Cenerentola, che peraltro passa anche per un periodo non molto semplice con l'avvicendamento del CT, che è Donis, non è più il famoso Renard, e quindi è anche un po' alla ricerca di se stessa da un punto di vista identitario, e questo non aiuta una squadra che ha già dei valori, se vogliamo, non proprio eccelsi. E quindi dico Spagna, Uruguay con l'incognita Capoverde.
0: Capoverde che può essere un po' l'incognita. Avete 3 minuti a testa per presentarci il talento del giorno. Alen Valnegri comincia da un talento dell'Ecuador.
1: Ma non era Mancini l'allenatore dell'Arabia Saudita?
2: Lascia stare. Dissing del giorno.
0: Preparati ad averlo sulla panchina della nazionale, caro Alen. Fa lo spiritoso.
1: Allora, io oggi presento Antoni Valencia, giocatore che è uscito proprio dall'Independiente del Valle. Nasce come esterno, fa pure il quinto nell'Anversa in Belgio. E ho messo questo giocatore perché comunque, guardando gli highlight delle ultime due partite dell'Ecuador amichevoli, l'abbiamo visto giocare da quasi da playmaker, giocatore molto agile, molto veloce, giocatore proprio da uno contro uno, e vedere un giocatore con queste caratteristiche in quella zona del campo potrebbe essere una grande sorpresa, perché comunque creatori di gioco in quella zona non ce ne sono tantissimi, soprattutto con delle qualità da esterno, da ala pura. Sapendo che gioca in Belgio, potrebbe diventare il classico uomo mercato scoperto da tanti durante il mondiale. Vedremo però l'Ecuador in quella zona di campo, con Murillo, con lo stesso Caicedo, del Chelsea ha tanta qualità e sicuramente ci faranno divertire tanto l'Ecuador quest'anno.
0: Guarda, io me lo sono segnato intanto, quindi poi dopo ti presenterò il conto in un senso o nell'altro. Fabio invece, che ci ha presentato il Giappone, ci presenta un talento del Giappone che vedremo.
2: Sì, Vincenzo, è un giocatore che quest'anno ha stravolto le divisie con il Feyenoord, parlo di Ueda, attaccante di 27 anni, quest'anno 26 gol e un assist con il Feyenoord, con una sola realizzazione su rigore. Peraltro vi do un po' di dati per cercare di trasmettere la tipologia di calciatore. Dinanzi a un XG di 18,90, lui è abbondantemente al di sopra, quindi ha un 6,10 di conversione. Esatto, per cui vi dà già l'idea di che tipo di profilo si tratti, cioè un calciatore molto molto freddo sotto porta, un calciatore che a dispetto della statura è solo 1,82 m, quindi non un colosso, segna tantissimo di testa perché ha un tempismo e una capacità di staccare veramente impressionanti. Non è il classico attaccante a cui siamo abituati oggi, nel senso che non è particolarmente associativo, non è il classico attaccante europeo, ma fa delle transizioni positive il suo punto di forza, cioè ha questa capacità di attaccare sempre lo spazio con una grandissima astuzia, e poi ha quello che tutti gli attaccanti secondo me dovrebbero avere e che ultimamente vediamo sempre meno, cioè un primo controllo orientato sempre propedeutico a calciare in porta. È molto bello da vedere, non per ragioni diciamo tradizionalmente estetiche, non è un giocatore da uno contro uno, non dribbla, non fa giocate per la platea, ma andrebbe studiato secondo me, e qui faccio il mio dissing del giorno, da diversi attaccanti che da anni si sentono arrivati o si sentono importanti, invece poi se ne vanno, e che soprattutto mostrano delle lacune a livello tecnico che un attaccante non può permettersi, perché oggigiorno veramente si parla degli attaccanti sotto vari punti di vista, ma ci si scorda che prima di tutto l'attaccante dovrebbe avere una tecnica di base fondamentalmente rivolta alla conclusione in porta e alla realizzazione di gol. Quindi vi porto Ueda da questo punto di vista, che è veramente un esempio di come ci si muova lì davanti, finti tagli, l'uso della diagonale, il passaggio alle spalle dei difensori. È un giocatore che vi raccomando e che sono convinto, insieme a una nazionale peraltro molto virtuosa come quella giapponese, potrà fare un grande mondiale, e sono sicuro che sarà un uomo mercato, perché se non bastasse quello che ha già fatto al Feyenoord, basteranno un paio di realizzazioni con la propria nazionale per far schizzare il valore del cartellino alle stelle.
0: Per chi c'ha i soldi, siete stati ancora una volta perfetti. Dunque, Valencia, Ecuador, Ueda, Giappone, guardateli quando comincerà il mondiale a partire da domani. Noi domani presenteremo gli altri gironi e poi, visto che si comincia da venerdì, da venerdì cominceremo anche a commentare le partite e a commentare i campioni che stanno venendo fuori, anche quelli che possono essere possibili obiettivi.
2: Non vediamo l'ora.
0: Non vediamo l'ora, peccato che non c'è la nazionale italiana, e vabbè, là... Ci guardiamo qualche cosa del passato, di quei di 12 anni fa. Va bene, ciao Fabio Bisaglia.
2: Ciao, molto obrigado.
0: Ciao Alen, sì, l'ultima era chiesa.
3: Grazie, ciao,
0: buon lavoro anche ad Alen Vallegri. Siamo al termine di Rotocalcio, pronto Maracanà, pronto Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, tutta la squadra. Maiocca non è pronto, si prenderà qualche minuto per pensarci, intanto lo saluto e lo ringrazio.
4: Chi è?
0: Maiocca, al quale do appuntamento a domani come a tutti quanti voi. Ciao a tutti!
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio di oggi all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, di saper fare. È presidio di sicurezza, di socialità, di comunità, ha così detto la Premier, sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività cosiddette apri e chiudi.
5: E all'Assemblea di Confcommercio è intervenuto anche il Presidente Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato come l'Italia si trovi in una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Poi il Capo dello Stato ha esortato a un autentico dialogo tra istituzioni e società.
6: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne, vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
5: Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera. La 44enne, indagata in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti. Una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse.
6: E ora gli esteri. Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, così dichiarato oggi il presidente Zelensky, segnando un raro impiego dell'arma di punta del suo paese. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dichiara che la Russia adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea.
5: Un flusso di correnti umide e instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano. Già da sabato, però, assisteremo a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione, in espansione dal Nord Africa, garantirà il ritorno del sole.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Parto da Atta perché è un giocatore che mi piace molto, che ho seguito tutto l'anno. È un profilo molto interessante perché è un giocatore tecnico, è una mezzala moderna, una mezzala di inserimento con grande abilità, cioè è un trequartista che lavora da mezzala.
2: Su Atta secondo me addirittura c'è qualcosa in più di quello che sembra, nel senso perché in conduzione è anche fortissimo, cioè quando porta palla c'ha la gamba per andare, c'ha 50-60 metri addirittura.
3: L'identità della squadra va data con uno staff, quantomeno, e con uno staff non solo, anche con l'identificazione di chi poi deve lavorare per una rosa e per una società prestigiosa quale quella del Milan. Dopodiché il campo dirà se le scelte opportune siano state opportune, appunto, oppure no.
4: Quello che mi meraviglia è che una società come il Milan è ancora a questo punto. Cioè, veramente, da come siamo abituati almeno noi italiani, ma anche il Milan ha abituato i tifosi nel mondo, era proprio sull'organizzazione, sull'organigramma, tutto predisposto, deciso.
5: Tutti nomi molto molto interessanti. E Sorloth, perché se prendi Brahim Diaz, come ha detto benissimo Stefano, poi deve avere comunque qualcuno che dia un po' di fisicità, e Sorloth mi sembra un giocatore che là davanti possa chiaramente far spazio a tutte e tre.
6: Io dico che da troppi anni la Juventus deve chiarirsi prima di cominciare un progetto e poi imparare a difendere quel progetto, altrimenti mi sembra di riascoltare, ma lo faccio tutti i giorni su Radio Bianconera ascoltando i tanti vocali, le soddisfazioni iniziali sui nomi proposti,
7: certo. Maracanã.
8: Ben trovati, benvenuti a un nuovo appuntamento Maracanã in questa anteprima con Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
8: Hola, saluto Lucio, a tutti. Sei pronto? Siamo alla vigilia
9: oggi
8: del...
9: parliamo spagnolo.
8: Ma sì, oggi siamo alla vigilia dell'inizio del mondiale, quindi
9: non vedo l'ora.
8: Sei carico,
9: ho già
8: pronto?
9: Detto ieri, non vedo
8: abbiamo
9: l'ora.
8: Dato gli orari, abbiamo dato un'occhiata agli orari, ci sono delle partite alle 3 di notte da non perdere, come Haiti Scozia, mi raccomando, io
9: saremo
8: voglio
9: lì,
8: interrogazione il giorno dopo su Haiti Scozia.
9: C'è Adams a battagliare.

0: Contro
1: mamma
0: Haiti.
1: Mia, ho visto degli orari clamorosi.
0: Beh, si gioca quindi... tutto il giorno, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Più di notte in realtà.
1: Sì,
0: per
1: più
0: noi.
1: Di notte, più di notte, più di notte.
0: Però dai. Tanto calcio.
1: Insomma, vediamo, vediamo, vediamo. Certo, sarà difficile vedere alcune partite, perché insomma, quelle alle 3 di notte, alle 4 di notte,
0: anche
1: insomma,
0: se
1: per chi lavora.
0: Qualcuna me la son segnata,
1: sì,
0: qualche nottata,
1: capito,
0: proprio.
1: Però insomma,
0: chi verace deve, me la farò.
1: Ho capito, però chi deve lavorare, ragazzi,
0: no, no,
1: è
0: sì,
1: clamoroso.
0: Pure io, però farò questo sacrificio.
1: Sì,
0: dai.
1: Noi magari siamo anche un po' costretti per lavoro,
0: sì, dai,
1: però
0: alcune,
1: insomma,
0: tipo Argentina-Algeria già l'ho segnata. 3 del mattino.
1: 3 del mattino, sì.
0: Sarò,
1: no? Poi domenica possiamo fare le 22 Olanda-Giappone, mezzanotte, l'esordio di
0: 22.
1: Ancelotti con il Brasile contro il Marocco, tra l'altro Marocco che molti dicono che è una squadra molto interessante. Quindi,
0: non dimentichiamoci quello che ha fatto l'ultimo di mondiale.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Arrivata fino alle semifinali.
1: Quindi, caro mio, ci prepareremo a delle arrivare qui il giorno dopo proprio con le borse
0: sì,
1: sotto
0: gli occhi.
1: Non saremo
0: belli da vedere,
1: insomma,
0: Marco,
1: sì.
0: Probabilmente, io non lo sarò.
1: Faremo delle puntate un po' più easy, no?
0: Sì,
1: un po' più leggere.
0: Una ragione, ragazzi.
1: C'è il calcio e quindi...
0: Non ci guarderete in faccia.
1: Sì. Va bene,
2: Marco,
1: va bene, va bene.
2: Piace dormire.
1: Insomma, un po' sì. Tutti piace dormire, perché per recuperare un po' di ore, insomma, è importante anche quello. Però vediamo, ci sono anche i nottambuli, come il sottoscritto che dorme pochissimo, quindi sarà accompagnato per il piacere della famiglia dalle partite di notte. Che però c'è il vantaggio che non te rompe le scatole,
0: no, beh,
1: nessuno.
0: Insomma, voglio dire, a quell'ora
1: cioè, è sicuro
0: credo
1: che dormono.
0: Eviteremo
1: quindi,
0: tutti i problemi, chi in
1: sì,
0: un modo o in un altro.
1: Chi non telefona nessuno,
0: no,
1: capito?
0: Messaggi, nemmeno.
1: Magari poi vedremo sui social quanta attività ci sarà a quell'ora.
0: Ah, interessante.
1: Sarà pure da vedere. Va bene. Caro mio, ci siamo, andiamo ai titoli di oggi e partiamo subito, vai. Beh, io penso che il titolo dica tutto. Gli indesiderati, chi sono? Da una parte Cardinale, dall'altra Lotito. Attenzione, perché l'Arsenal pensa a Yıldız, è un pensiero, che tipo di pensiero è? Un cattivo pensiero, un pensiero che porta agitazione, oppure insomma si respinge tutto al mittente? Le nuove coppie stanno nascendo in questa Serie A. D'Amico sempre più vicino alla Roma per appunto diventare direttore sportivo e quindi troverà Gasperini, mentre Giuntoli sta aspettando a braccia aperte Sarri, imminente anche il suo arrivo dopo l'esonero di Palladino. In casa Napoli c'è Rebus Vergara sul futuro di questo giocatore che ha subito colpito quando gli è stata data la possibilità. Insomma, c'è anche il Como interessato al calciatore per sostituire l'eventuale partenza di Nico Pass. In casa Fiorentina grosso rinnovamento, non solo per l'arrivo di Grosso, ma anche perché si parla di una Fiorentina che vuole diventare molto italiana. Il Torino sceglie Abate, sarà lui a guidare la squadra granata il prossimo anno e insomma daremo un'occhiata anche a questa scelta fatta dal Torino, non è ancora ufficiale ma ci siamo, insomma è ufficiosa. Bene, poi devo dire, così facciamo diamo subito del lavoro al nostro Andrea Magliocca, che all'instancabile Andrea Magliocca che saluto, perché vado subito su Milan News, dimmi se si può vedere immediatamente, chiedo in regia, oh, mi dà la conferma, Milan News, eccolo qui il sito di Milan News, quindi del direttore Antonio Vitello.
0: Infatti, sapevo che saresti andato a parlare.
1: Ma non si può non andare immediatamente lì, perché non gli abbiamo fatto il titolo, perché ho detto, ma no, ma riserviamogli proprio il pezzo di apertura.
0: Beh, mi sembra,
1: che mi sembra
0: anche
1: la scelta...
0: mi sembrano parole abbastanza...
1: No,
0: inequivocabile.
1: Aspetta, che adesso ne parliamo, perché voglio sentire anche che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Perché ha parlato ancora Leao, cioè sta parlando di più rispetto a quello che ha fatto vedere sul campo nell'ultimo anno.
0: Beh,
1: e
0: sì,
1: quando i giocatori parlano tanto e fanno vedere poco, Insomma, io ho dei grossi dubbi. Tra l'altro si è anche fatto vedere in un amichevole per una bella scazzottata che ha fatto con
0: una bella scena.
1: Però che dice Leao? Sentiamola, analizziamole le parole di Leao riportate da Milan News. Se dovesse succedere, dice Leao, me ne andrò dal Milan contento. Quindi ribadisce il fatto che se ne vuole andare, insomma, no?
0: Ancora più addio.
1: Aspetta, ma il bello deve venire. Ho conquistato quello che volevo col Milan. Attenzione, aspetta, andiamo un po' nel dettaglio. Leao ribadisce la volontà di andare via dal Milan, quindi, e arriva la domanda sul futuro con il Milan. Ecco il virgolettato, molto interessante. Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, ma non si sa mai cosa riserva il futuro. Ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto, questo è il passaggio molto incisivo, di aver contribuito a portare il club dove merita di stare.
0: Vabbè, ma Marco, aspetta. vuoi scatenare l'ira funesta.
1: Aspetta, poi dopo, giustamente, sui migliori allenatori avuti in carriera, no? Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Jorge Jesus per più tempo. È stato un allenatore che ha scommesso su di me. Credo che sia stato il migliore allenatore che non abbia mai avuto dopo Stefano Pioli. Quindi mette Stefano Pioli al secondo posto. Poi vabbè, parla del mondiale, eccetera. Ma io questo passaggio qui che mi ha veramente fatto sobbalzare, oltre alle altre cose che abbiamo letto nei giorni passati, che lui ha detto il mio calcio è quello della Premier League, valorizzato
0: al massimo.
1: Però il passaggio è soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare. Ripeto, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare.
2: Subito una grande cagata.
0: Credo che questo sia il punto, non solo di
1: Leao,
0: regia,
1: non ha lasciato niente
0: generale
1: alla storia del Milan. Noi dobbiamo essere sinceri, Leao non ha lasciato niente. Cioè, se noi pensiamo alla storia di questo club e ai giocatori che hanno fatto la storia di questo club, che hanno portato delle cose incredibili a questo club, che hanno portato il marchio di questo club in tutto il mondo, che hanno fatto vedere delle cose, palloni d'oro,
0: Champions League, Coppa
1: Intercontinentale, partite rimaste nella storia del calcio che ancora oggi si vanno a vedere per la qualità di calcio e per i singoli che c'erano in campo. Leao non ha lasciato niente e bisogna essere sinceri e obiettivi, non ha lasciato niente. Leao verrà ricordato per le sceneggiate, non per quello che ha fatto. Per le sceneggiate, sì, ve lo dico,
0: diciamo,
1: io verrà ricordato per le sceneggiate.
0: Per la storia contemporanea ha lasciato qualcosa, la vittoria dello scudetto dove incise, per la storia contemporanea di questo Milan qui, ma di certo paragonarlo ai fasti del Milan del passato esercizio complicato. Puoi dire
1: Leao ha lasciato qualcosa ai ragazzi di oggi che diranno ha vinto lo scudetto
0: perché non hanno visto niente anni fa.
1: E raccontategli la storia a sti ragazzi, mi raccomando, i papà, i genitori, quelli grandi, raccontategli che cos'era il Milan e chi c'era il Milan, mi raccomando,
0: che francamente non la conosca neanche Leao. Milan ai fasti, con tutto il rispetto per il giocatore, però dire di aver riportato il Milan ai
1: roba
0: fasti
1: da
0: dove merita, insomma,
1: poi dopo se, no, vedo un po', poi dopo no, se no, qualcuno no. poi dopo se poi qualcuno lo attacca e dice qualcosa, non è che ti puoi meravigliare, non è che dopo tu gli devi mettere, cioè io mi ricordo lui che di fronte ad un attacco di Cassano gli mise le faccine del pagliaccio a Cassano. Beh, dopo quello che ha detto e lasciato questa intervista, altro che facce di pagliaccio, bisogna
0: i messaggi di Antonio,
1: dai ragazzi,
0: abbastanza lapidario,
1: bisogna essere onesti. Ho riportato il Milan, cioè poi al termine di questa stagione tu non dovresti proprio parlare del Milan.
0: Forse non è il momento migliore.
1: Dovresti dire, guardate, lasciamo stare, parliamo del Mondiale, perché insomma io vengo da una stagione che è stata devastante. Insomma, per esempio ho visto, sempre attraverso Milan News, che ringrazio del grande lavoro che fanno, poi magari nei prossimi giorni sentiamo anche il direttore, c'è stata la serata di un club dove c'era anche Tare, Filippo Galli, Luca Serafini, insomma, grandi storie. Ecco Filippo Galli. Filippo Galli può dire di aver portato il Milan dove merita di stare.
0: Ed è stato pure sfortunato
1: nella sua carriera, purtroppo. E Luca Serafini può dire di aver visto veramente il Milan vero, cioè quello che era Milan, no?
0: E, dici, le ha o no?
1: No, Tare, per esempio, si è scusato, ha detto un grande senso di colpa per non aver portato il Milan in Champions, è un club che merita, insomma, di stare in posizioni altissime, e si è scusato, cioè davanti a una platea di tifosi, e si è scusato per quello che succede. Ecco, questo dovrebbe essere il profilo da parte di tutti quelli che in questo momento hanno vestito la maglia del Milan, e Leao dovrebbe essere il primo, non a dire, a fare dichiarazioni, me ne voglio andare, me ne vado, è finita la storia, ma vattene, trova una squadra, ma devi far contento il Milan. Purtroppo, ahimè, lo dico, adesso non si può nemmeno pretendere tanto dal punto di vista economico, perché dopo quello che ha fatto vedere, capito?
0: Tre cifre addirittura, ora, francamente,
1: cioè, non avere l'aderenza alla realtà, secondo me, è proprio una cosa sconcertante, è una mancanza di rispetto, cioè, proprio... totale.
0: Le parole
1: totale.
0: Da Dio ci possono stare, hanno senso, giusto. Chiudi la pagina, lo dici in maniera, anche aperta, ringrazi.
1: E te ne vai, ha senso. È pure di corsa.
0: Però certo, sì, effettivamente hai detto bene, sembrano parole proprio di qualcuno scollegato.
1: È scollegato con la realtà, cioè fuori dalla realtà. Infatti anche tutto Mercato Web riporta giustamente le parole, al Milan ho già conquistato ciò che volevo, me ne andrò contento. Ma ti rendi conto?
0: Soddisfatto di uno
1: scudetto,
0: cioè,
1: vai via dal Milan, che è un grande club, primo,
0: ma poi lo
1: secondo.
0: Lasci dopo una stagione,
1: e quindi
0: stagione
1: dovresti già di una negativa. Cosa diversa, con maggiore rispetto. Ma io veramente, guarda, poi per carità, adesso il Milan non si sa che cos'è, perché questo bisogna dirlo, perché poi tutto questo è frutto del fatto, perché non sai che cos'è il Milan adesso, perché se tu sapevi che cos'era il Milan, Lea non parlava così. Purtroppo il problema dopo,
0: beh, certo, si sente legittimato, no? da questa assenza di potere, quindi può dire un po' quello che vuole.
1: Ma è roba da matti, guarda. Vabbè, qui c'è anche Ragnik, che insomma su altri siti resta.
0: Sì, è un bel inghippo.
1: Sì. Vabbè, comunque, che vi devo dire? Non so che cosa ne pensate, così vi lasciamo subito un po' di pensieri al 331-8200-213. Però questa cosa che ho letto oggi prima di andare in diretta mi ha colpito in maniera così, ma non posso dire una parola esatta, mi ha fatto arrabbiare, diciamo così, mi ha indispettito,
0: per usare un termine.
1: Quindi quante partite giocherà al mondiale Leao? Sarà titolarissimo?
0: Titolare non lo so, perché in Portogallo c'è un potenziale offensivo veramente importante, Marco.
1: Quindi contribuirà a portare dove merita di stare anche il Portogallo.
0: Gli auguro che il portare dove merita di stare il Portogallo non sia lo stesso ciò che merita il Milan.
1: Stiamo rivedendo ancora la scena della scazzottata, anche Sky manda questo match di Leao.
0: Fa capire che è anche un ragazzo che in questo momento non è propriamente lucido, quello che fa, in quello che dice, che è una reazione genere del tutto spropositata.
1: Continuo a pensare che lui alla storia del Milan non ha dato niente. Niente. Non
0: mi
1: venire
0: a
1: scrivere lo scudetto,
0: non ha dato
1: niente.
0: Adesso zero. È uno scudetto.
1: Zero proprio. Va bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Che altro possiamo andare subito a te? Poi oggi c'è un'altra perla, tra poco esce fuori.
0: Di dichiarazioni?
1: No, un'altra cosina che mettiamo lì sul piatto, dai. Dove vuoi andare?
0: Ma guarda,
1: adesso?
0: Se poi ti riporto una notizia non di troppo tempo fa, perché in realtà è di neanche 40 minuti fa, perché Tullio Tinti, agente fra gli altri di Alessandro Bastoni, eccolo, e Matteo Darmian, è entrato nella sede di Viale Liberazione. Quindi c'è un appuntamento effettivamente fra Tullio Tinti e l'Inter. Non escluso che questo appuntamento sia stato fissato per discutere delle ipotesi di prolungamento di Bastoni, visto che ormai è definitivamente tramontata rispetto a qualche mese fa la possibilità di lasciare l'Inter con direzione Barcellona. Quindi occhio a questi sviluppi, è una notizia, ripeto, di poco fa. Bastoni è rientrato, insomma, a tutti gli effetti fra i pilastri dell'Inter, se non incedibile poco ci manca. Al momento il suo contratto è in scadenza nel 2028, quindi fra 2 anni, orizzonte non brevissimo ma neanche così remoto, e di conseguenza ci potrebbero essere dei discorsi per blindarlo in maniera importante. Vedremo che tipo di aggiornamenti ci saranno, però era una notizia da riportare sicuramente.
1: Bene, bene, bene, era una notizia da riportare e noi la stiamo riportando come
0: sì,
1: sempre.
0: Poi vedremo quando uscirà, sì, quanto sì, sarà sì, durato questo
1: sì,
0: colloquio.
1: Assolutamente. Vai con l'audio, vai.
3: Salve a tutti, buongiorno Nicola da Pisa. Una domanda per quanto riguarda la Juventus, perché si legge i nomi, comunque la Juventus va su profili di esperienza. Ora, non dico a fine carriera, ma ad esempio Sorloth, Martinez, poco ci manca, no? Ora Sorloth ha 34 anni, ma il mercato della Juventus sarà solo di questa tipologia qui o sarà anche magari puntare almeno su qualche profilino giovane? Ad esempio Miretti di nuovo sul mercato, insomma provare un pochino a dare più spazio, visto che devi fare anche l'Europa League, ogni tanto all'Europa League si dà più spazio anche a quelli magari che insomma che possono essere anche utili per far riferare.
1: Allora, sul mercato della Juventus stiamo seguendo un po' tutti quelli che sono gli sviluppi per rispondere al nostro amico. Adesso i nomi sono questi, sono Sorloth, Colomani, si parla di Brahim Diaz, anche se Brahim Diaz è entrato anche nel mirino della Roma.
0: Infatti ci sono degli aggiornamenti.
1: Attenzione.
0: Per tutte e due.
1: Esatto. E poi al momento, diciamo, poi il colpo, diciamo, vero di, in questo momento di mercato è quello del portiere Martinez, che sembrerebbe. Allora, la Juventus in questo momento ha questi due nomi che sono delle, diciamo, ci sono comunque ancora delle distanze. Ha trovato con Sorloth e Martinez, io vi racconto quello che si sta raccogliendo in questo momento, però non ho certezze. C'è l'accordo con i giocatori. Però sì, manca poi l'accordo con i club, che non è una cosa da poco.
0: Non sono distanze incolmabili.
1: Non so, ecco, ci sono delle distanze che non sono incolmabili, ma ci sono delle distanze. Io credo che adesso la Juventus deve pensare assolutamente a trovare un portiere di altissima qualità, e Martinez sarebbe un portierone, non portiere, un portierone.
0: Il portiere della nazionale,
1: ecco,
0: argentina.
1: Per esempio ieri lo stesso Braglia qui con noi ha detto, beh, qui stiamo parlando di un top class assoluto, quindi se arriva fa un grandissimo step la Juventus in porta. E poi c'è Sorloth, che adesso può piacere o non piacere, al di là dei commenti diciamo soggettivi, è un attaccante che negli ultimi due anni e mezzo in Spagna ha fatto bene,
0: sì,
1: e quindi
0: nelle ultime tre stagioni sempre almeno 20 gol,
1: esatto, e quindi potrebbe essere l'attaccante della Juventus insieme a Colomani, perché poi di fatto la Juve ne deve comprare due di attaccanti, non ne può comprare solo uno, e poi vediamo che cosa succederà anche in uscita. Ieri per esempio Mister Musa mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro faccio i complimenti a Mister, che è veramente bravo quando deve spiegare le cose tattiche, ha detto
0: sì, sempre un piacere,
1: quello che manca è in mezzo. Lui ha detto in mezzo bisogna trovare un giocatore che porti le palle, ha detto lui, agli altri.
0: Caratterialmente porti, e tecnicamente.
1: Porti le palle agli altri.
0: Sì.
1: E quindi credo che sia il tassello principale, perché giustamente ha detto con Locatelli non si può pensare di fare una regia, ma si può pensare di fare altro. Queste sono un po' le indicazioni. Quindi adesso atteniamoci a quelle che sono un po' le situazioni Martinez, Sorloth, e poi attenzione però, perché oggi noi abbiamo fatto il titolo, è vero anche che potrebbero esserci degli interessamenti importanti e pesanti come quello su Yıldız.
0: Sì, già l'anno scorso, se ti ricordi Marco, c'erano stati degli interessamenti, peraltro sempre dalla Premier League, peraltro sempre dall'Arsenal, erano state delle... possiamo
1: parla
0: dire
1: di 100 milioni.
0: Sì, beh, la cifra è inevitabilmente alta.
1: E che fai? 100 milioni? Se ti presentano 100 milioni
0: la domanda, esatto.
1: Che fai?
0: Si accetta o no? Personalmente,
1: io non lo so come rispondono i nostri, però se dovesse arrivare un'offerta di questo tipo, giochiamo anche, perché poi il mercato ci consente anche di giocare.
0: Io credo che, dico sempre che in Italia rifiutare certe cifre è quasi impossibile. Vero che il calcio è fatto anche da altro, Yıldız è l'uomo che dovrebbe rappresentare,
1: lo sai qual è il punto?
0: Il futuro.
1: Lo sai qual è il punto?
0: Però
1: uno solo.
0: Ricostruisci una rosa.
1: Che se tu prendi adesso 100 milioni da Yıldız, devi avere la grande capacità e quindi dirigenziale poi di andare a fare squadra.
0: Ah, chiaro,
1: squadra.
0: Devi reinvestire bene,
1: no,
0: non è scontato.
1: Io ho poca fiducia adesso sullo staff che c'è adesso.
0: Certo.
1: Ecco perché ti dico, il pensiero non va tanto sulla cessione di Yıldız, perché se arriva un'offerta di 100 milioni personalmente...
0: Dici, con altri dirigenti sarebbe stata ancora più facile.
1: Il problema è che chi c'ho dietro, mi giro e faccio, oddio, adesso che succede? Perché poi... quando la Juventus ha ceduto Zidane per una grandissima cifra, se vi ricordate, beh, ci ha rifatto il mercato, ma c'era gente comunque che di calcio ci capiva.
0: Beh, tant'è che poi i giocatori che sono arrivati dopo non è che fosse
1: la mia, la preoccupazione è proprio questa, cioè nel momento in cui incassi una cifra del genere, che ci potrebbe stare per un giovane giocatore, qualcuno può dire ma come, il talento, però ti arriva una cifra del genere, tu puoi anche dire sapete che dico, ci penso e magari lo faccio anche, perché dopo ho il piano B che mi consente di andare a fare mercato.
0: Certo, io devi reinvestire bene.
1: Io di questi me fido.
0: Ma non solo, purtroppo la Juventus nelle ultime stagioni anche con altri dirigenti non ha operato benissimo. Se pensi a Douglas Luiz, sono stati investiti più di 50 milioni di euro, tra lui e Kumainers 110, è vero che a posteriori siamo tutti più bravi a commentare, però io ricordo che già a priori erano delle cifre molto importanti. Non lo so, ecco, bisogna fare attenzione.
1: Va bene.
0: 100 milioni sono tanti.
1: Dammi un ultimissimo aggiornamento che poi sentiamo un vocale al volo, proprio tutto al volo.
0: Se
1: vai.
0: Vuoi proprio su Brahim Diaz, perché in realtà ci sono degli aggiornamenti anche sul fronte del giocatore marocchino, perché si allontana dalla Juventus, perché non solo perché prima dicevi c'è la Roma che si sta interessando, ma in realtà il Real Madrid sembra più predisposto adesso a blindarlo e di conseguenza potrebbero cambiare le prospettive. Infatti il principale ostacolo, come viene scritto nel pezzo di approfondimento, riguarda proprio la volontà del calciatore. Brahim Diaz non sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid, almeno per il momento non starebbe prendendo in considerazione offerte provenienti da altri club. La sua priorità resta quella dell'avventura con i Blancos, squadra nella quale ritiene di poter ancora ritagliarsi uno spazio importante. Bisogna dire, Marco, che negli ultimi anni Brahim Diaz, seppur non sempre da titolare, è stato un giocatore importante per il Real. Nelle rotazioni è stato un giocatore importante, quindi l'impressione è che già Spalletti possa guardarsi intorno. Brahim Diaz era sulla lista di Spalletti per caratteristiche, lo vedeva idoneo, però ecco, ora bisogna vagliare anche altre strade.
1: Bene, bene, questi sono un po' gli scenari. Dammi un audio, Andrea, poi andiamo in pausa, dai.
4: Ciao Marco, ciao Lucio. Guardavo una cosa, il Bayern Monaco ha comprato Olise 2 anni fa a 50 milioni, dopo che Olise aveva fatto un centinaio di partite da professionista, tante in Premier League e 15 gol. E l'Atalanta li vuole per palestra dopo 30 partite in Serie A, un gol e un assist, 2 assist. E questo è il vero problema del calcio italiano. Oppure come dice Di Benedetto, che ieri ha detto è bene che vada fuori perché a me non è nazionale. Ragazzi, ma il campionato italiano, se tutti quelli più o meglio li mandi via, non è che lo rialzi in questo modo, eh. Non è il modo giusto per far sì che la Serie A acquisti valore. Io non capisco perché uno possa avere questo tipo di ragionamento, sinceramente.
1: Vabbè, ognuno può pensare e dire quello che vuole, avere una sua chiave di lettura, quindi non condivisibile, ma può avere una chiave di lettura. Io penso che poi andando all'estero si possa anche crescere, quindi personalmente poi
0: bisogna distinguere. Vuoi una nazionale italiana con giocatori più forti? Forse in realtà tipo Tonali adesso il giocatore più pronto gioca in Premier League, per carità era forte anche al Milan, però se lo guardi adesso vedi un giocatore che è abituato ad un altro ritmo e ad un'altra qualità,
1: gioca in un altro modo. Sì, purtroppo ci fermiamo un attimo, dai, torniamo subito, a tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. 8 volte pallone d'oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno, infatti, il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere 2 piloti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana, dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina. Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. 2 gli italiani presenti: Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto, 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ci siamo? Siamo tornati. Siamo tornati e salutiamo gli amici di Gold TV, canale 11 del digitale terrestre.
1: Ben ritrovati.
0: Li salutiamo che sono in collegamento con noi, così come gli amici del canale 61 sulla nazionale, quindi salutiamo tutti. E salutiamo anche gli amici che ci ascoltano sull'app, perché poi sono, diciamo,
1: sì, come sempre, i fedelissimi dell'app.
0: Bene, allora, caro mio, ci siamo lasciati con queste due, con l'apertura di Leao, con il mercato della
1: Tanti
0: Juve,
1: messaggi, sì.
0: Con Yıldız. Allora, vediamo un attimo, recuperiamo qualche messaggio al volo. Se la Juve vende Yıldız è destinata ad un ridimensionamento epocale, perché i suoi dirigenti presenti e passati hanno già dimostrato di non saper comprare dei giocatori all'altezza anche solo della Serie A. Basta dire che hanno a libro paga un flop come Arthur. Roberto da Sassari. Salutiamo la Sardegna pure, di tutti quanti.
1: Beh, no. Sì.
0: Guarda, questo Roberto è un po' il tema, cioè, nel senso, si può accettare un'offerta di 100 milioni, perché poi, voglio dire, 100 milioni sono tantissimi in questo momento, poi è tanta roba, però poi devi avere la capacità di
1: quello dicevi tu, Marco, di intervenire, di reinvestirli,
0: esatto,
1: per
0: subito
1: bene.
0: E io sinceramente, anch'io come Roberto, non mi fido della dirigenza attuale, però c'è una news da dare, se non
1: sì,
0: erro.
1: Beh, in realtà è legata a quello che dicevamo prima.
0: Vediamo se è arrivato anche un video, in modo tale che magari possiamo accompagnarla anche con il video, però vai.
1: Sì, insomma, è quella di Tullio Tinti. Prima dicevamo che si era presentato nella sede dell'Inter di Viale Liberazione per discutere, insomma, delle circostanze legate a Bastoni. Ha detto: Bastoni è un giocatore dell'Inter, ha un contratto per altri 2 anni e ha la maglietta nera-azzurra addosso, è felice qui, non c'è mai stato un problema e resta all'Inter. Poi sull'interesse dei grandi club delle scorse settimane ha detto: nel calcio può succedere di tutto, certamente è un giocatore che suscita l'interesse delle grandi squadre, ma lui è felice dov'è, quindi praticamente apre appunto le porte proprio a quello che dicevamo prima, alla possibilità di prolungare ulteriormente il contratto. Ecco, ricordiamo, 2 anni, scade nel 2028, però questo incontro magari è proprio per gettare le basi per proseguire insieme, quindi Bastoni ancora nerazzurro.
0: Bene, e allora intanto andiamo anche a sentire un altro audio. 331 82 00 23, vai.
2: Ciao Marco, Luigi, ciao Lucio.
0: Ciao Luigi.
2: Allora, io risponderei così alla romanesca, a Leao.
1: Occhio,
2: ma che ci stai a coglione? Voglio dire, questo è da prendere, non a calci già è, fagli un favore.
0: Buono. Calma.
1: Non diciamo molto.
0: Possiamo esprimere i nostri pensieri anche
1: dal punto di vista di Luigi. Come sempre, molto chiaro, molto netto.
0: Possiamo esprimere i nostri pensieri.
1: Mi sembra che Luigi non abbia gradito appieno le dichiarazioni.
0: In maniera più tranquilla, senza esagerare. Dai, ragazzi. Si può esprimere tutto in maniera più pacata e serena. Allora, 331 82 00 23, andiamo ad un altro approfondimento, caro Lucio, perché poi ci sono vari temi, ad esempio anche quello di Vergara che è uscito fuori, se Vergara deve essere ceduto o meno in casa Napoli, se è il caso di, ad esempio, io ho letto che anche il Como potrebbe essere interessato qualora dovesse partire Nico Passe, quindi un giocatore di qualità, un giocatore che diciamo così è nella fase dove dovrebbe giocare con più continuità, ecco, considerando anche l'età, diciamo così.
1: Sì, sostanzialmente poi è un 2003, Vergara, quindi 23 anni, è giovane ma non giovanissimo, può diventare un giocatore importante per il Como. Sostanzialmente, Marco, veniva scritto anche poi in un pezzo di approfondimento di ieri di Pierpaolo Matrone su Tutto Mercato Web, è il prescelto per il Como in caso di addio di Nico Paz. Probabilmente non hanno le stesse identiche caratteristiche, però possono giocare in quella zona di campo, sono quei tipo di giocatori lì, e quindi qualora Nico Paz poi non dovesse proseguire l'avventura al Como, Fabregas si augurava magari un nuovo prestito, ma al momento sembra molto complicato, Vergara sarebbe l'obiettivo. La valutazione del Napoli non è bassa, è una valutazione di 30 milioni di euro,
0: sì.
1: E di conseguenza bisognerebbe trattare, tutto adesso dipenderà, come dicevo, dalle scelte del Real Madrid su Nico Paz, perché se il Real Madrid dovesse incredibilmente avallare un nuovo prestito al Como, Como non avrebbe bisogno di Vergara. Se invece Nico Paz dovesse rimanere al Real Madrid o andare altrove in qualche altra società in prestito, Vergara sarebbe l'obiettivo numero uno. Sappiamo che, Marco, al Como non mancano i soldi, la base d'asta è 30 milioni, si tratterebbe, però ecco, questo sarebbe l'obiettivo primario in caso di addio definitivo con Nico Paz.
0: Bene, staremo a vedere che succede. Dunque, 331-8200-213, vai con un audio.
3: Ciao, ciao, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
3: Non lo so, io solo te lo seguo da un po' di tempo, ma non è che la Juve sta acquistando un top. Attenzione, è un buon giocatore che può fare la panchina di Højlund, questo voglio dire, ma non è che... Cioè, parliamo della Juve, non stiamo parlando di un'altra squadra, parliamo della Juve. E Sorlot non è di quel livello.
0: Ma io condivido molto questo pensiero.
1: Un livello da Juventus attuale, Marco.
0: Sì, però non è che fai...
1: No, fai il salto di qualità.
0: Fai il salto, no, perché a me...
1: Ma neanche Colomani.
0: Uno ieri mi ha scritto sui social, ancora che difendi Vlahovic, che è scarso. Beh, sarà scarso, ma non è che questo che arriva è, diciamo così... Mister raffinatezza tecnica, cioè non è che arriva,
1: no, è un
0: dice,
1: giocatore
0: sai,
1: di buon livello, ma è un giocatore.
0: Intanto
1: ecco,
0: deve
1: Juventus
0: dimostrare
1: attuale.
0: Di essere meglio di Vlahovic.
1: È un giocatore
0: e questo
1: da Juventus
0: è tutto
1: attuale.
0: Da vedere. È tutto da vedere. Io sono d'accordo, però ripeto, adesso queste, se questa è la situazione, ragazzi, non è, a me non mi sembra che dalle altre parti, voglio dire, le altre squadre stiano facendo cose incredibili. Quindi. Ma è così, cioè...
1: Sì, ma poi Marco, parliamoci chiaramente, la Juventus meriterebbe certamente di
0: sì, ma non dobbiamo
1: puntare...
0: più ragionare
1: esatto,
0: così.
1: Esatto, però non dobbiamo
0: basta,
1: più ragionare
0: perché
1: così.
0: Se ragioniamo così
1: è
0: non
1: difficile
0: se ne
1: ancora parlare di Juventus, ma l'anno prossimo potrebbe puntare a dar fastidio. Secondo me è molto complicato. La Juventus di adesso
0: rimane
1: una squadra importante per il calcio italiano, ma non di primissima fascia.
0: No,
1: Napoli, Inter sono anche, più forti.
0: Rimane anche una squadra che può essere affascinante per chi sta all'estero, no? E deve venire magari in Italia,
1: sì,
0: ti chiama la Juventus, ti chiama
1: esempio,
0: il Milan, ti chiama l'Inter,
1: l'ingaggio.
0: Tu ancora il pensiero lo fai proprio perché stiamo parlando di tre club prestigiosi, e questo perché? Perché hanno fatto la storia del calcio, perché sono
1: certo,
0: conosciutissime,
1: certamente,
0: perché
1: hanno una piala ancora storica,
0: esatto,
1: ci mancherebbe
0: però
1: altro.
0: Poi dipende dalle possibilità economiche che le squadre riescono
1: sì, esatto, ma soprattutto la Juventus attuale non è una squadra che possa lottare per lo scudetto.
0: Su questo
1: ed è difficile adesso, dopo non essersi qualificati in Champions, avere meno soldi e riuscire a fare un salto di qualità così importante. Quindi Sorloth va esattamente in questa linea, Colomani secondo me va esattamente in questa linea. Sono giocatori per il livello attuale della Juventus, ossia un buon livello, ma non un massimo livello per il campionato italiano.
0: Andiamo a sentire un altro audio, 331-8200-213.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Stavo facendo una riflessione, magari poi, lo so che è sempre facile ragionare a cose fatte, no? Quindi,
0: sì.
4: Ma vedendo poi come è andata a finire la stagione, quindi finale tra Allegri e il Milan, e calcolando che il Milan nelle ultime 10 giornate ha fatto 10 punti da comunque, ho capito,
0: sì.
4: Io comunque
0: sì,
4: quindi non è stato diciamo
0: okay,
4: una
0: poi...
4: due partite, ma praticamente è stato un crollo
1: sì,
4: alla
1: punti
4: fine
1: nelle ultime
4: due mesi. Ma non si è mai parlato di un esonero di Allegri magari qualche giornata prima, e magari chiamare un allenatore da traghettare magari le ultime giornate e portare in porto la qualificazione in Champions?
0: Beh, ormai però ragazzi, che
1: no, più che altro non è che ci fossero grandi opzioni.
0: No, vabbè, ma poi che senso c'ha adesso ritornare su sta cosa? Non è stata fatta, appunto, poteva pure essere fatta, no, magari
1: può essere una valutazione
0: conquistavano la
1: Champions al passato, però è esatto, a posteriori ha senso, perché il Milan, nonostante il calo, ad un certo punto aveva 5 punti di margine sul
0: ma
1: sul
0: non c'ha senso
1: posto.
0: Parlare di questa cosa perché tanto non è accaduto e ci potevano pensare prima, ormai
1: sì,
0: è andata così, cioè nel
1: come
0: senso
1: ragionamento,
0: cioè, lo dovevi fare in quel momento, non l'hai fatto perché pensavi comunque
1: sì, di
0: ottenere
1: la barca in porto,
0: quindi voglio dire l'ultima partita col Cagliari pensavi di farcela. Stavo leggendo un'altra ultima ora sul Genoa, mi sembra.
1: Sì,
0: Kuban
1: non rinnova, era in scadenza giugno 2026, ormai è un'avventura conclusa. C'era questo incontro, non si è trovato un accordo e di conseguenza Kuban, che ormai peraltro ha 32 anni, lascia il Genoa, quindi sì, notizie anche sui rossoblù.
0: Allora, Antonio, Sorloth non è un fenomeno, ma se fa 30-35 presenze in questo campionato, allenato da Spalletti, a 15 gol arriva. Salvate il messaggio, la Juve ha grandi lacune a centrocampo.
1: Ma, sì, io non
0: ci arrivava pure Vlahovic, però, a sto numero qui con Spalletti.
1: Sì, però siamo su quella linea lì. Attaccanti che hanno dimostrato di avere dei valori. però mai valori al massimo. Per sì,
0: poi c'è Rudy mi fa impazzire. Rudy ha delle sentenze clamorose.
1: Che fammi leggere?
0: È un esperto di mercato, fa le sentenze. Io veramente devo dire, ma fa pure questo lavoro.
1: Grande Rudy, grande.
0: C'ha delle cose, lui già con Colomani e Sorlot, la Juve arriva quinta, sesta in campionato.
1: Quello sarebbe sì,
0: ormai nessuno
1: disastro,
0: vuole andare alla Juve. Lui ha tutte queste certezze che io, guarda, io li apprezzo, perché non so da dove cavolo le trovano tutte queste certezze che nessuno vuole andare alla Juve. Vanno tutti all'Inter, Rudy. C'è una fila, una colonna per andare tutti all'Inter.
1: Vabbè, è chiaro che roba, senza Champions League attira di meno.
0: Mamma mia,
1: questo
0: mamma
1: è vero.
0: Mia, mamma mia,
1: la Juventus attira di meno.
0: Ma pensate,
1: quinta, sesta in campionato, voglio credere di no, perché ecco, la Juventus non ha una rosa così scarsa, addirittura secondo me, da non arrivare in Champions.
0: Io mi segno questi commenti, meno. Poi dopo vediamo. A parte che a me non piace mai di avere detto, perché poi ognuno giustamente a bocce ferme tutto
1: vabbè,
0: vale.
1: Dipende però anche come ci si espone.
0: Tutto vale a bocce ferme, poi dopo c'è sempre il campo che dà diciamo le sentenze. Allora, 3-3-1, però Rudy è anti-juventino in tutti i messaggi. Non c'è un messaggio dove c'è un modo... è super anti-juventino. Cioè, prima è anti-juventino, poi forse è tifoso della sua squadra. Però prima è anti-juventino. Non c'è un messaggio dove uno dice, sai, c'è un tema, si propone... Non c'è un messaggio dove ci va, forse... No, tutto anti, tutto contro, per carità, si vive anche per questo, vivi così, insomma.
1: Vabbè, sappiamo che fra Inter e Juventus c'è un pochino di rivalità. Questo,
0: lui è uno dei più avvelenati, cioè, se non il più avvelenato proprio. Allora, dai, vai con un audio.
5: Buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Allora, ragionavo sulla notizia del procuratore di Bastoni in sede per discutere del rinnovo e mi è venuta alla mente i commenti che sono stati fatti quando il Barcellona tentava un approccio offrendo una cinquantina di milioni, cosa che si è vista rispedire indietro dall'Inter perché ne chiedeva almeno 65-70, quella che è l'effettiva valutazione di Bastoni, un campione d'Europa con la nazionale, 3 volte scudettato e altri 3-6 trofei. Uno che ha più di 300 presenze in Serie A, quello è il prezzo giusto. Poi passiamo al discorso palestra. Uno che ha 36 presenze in Serie A, un gol e 3 assist. Come mai è giusto allora dire l'Atalanta fa il suo prezzo, è meglio che vada all'estero? Quindi questo è il mio ragionamento.
0: Non l'ho capito io.
1: No, dice, se Bastoni, che ha comunque un bagaglio di esperienza superiore, che ha centinaia di presenze dai professionisti, vale 50 milioni, perché Palestra, che ha fatto solo una buona stagione,
0: questo è la valutazione, abbiamo parlato ieri, insomma, quindi che è una valutazione elevatissima, no, elevata, elevatissima. Quindi però le valutazioni secondo me sono poco sensate un po' in generale,
1: Sì, chiaro, è anche più giovane, ha 6 anni in meno, è molto giovane Palestra, Bastone ormai da media perché quest'anno 27 anni, medio giovane, ecco, se volevo metterla così, però sì, chiaro, quello che sfalza i rapporti e i paragoni è la valutazione dell'Atalanta, che 50, ma anche 50 e più, addirittura la richiesta è sui 50-55 bonus inclusi ovviamente, però ecco, è una richiesta... veramente al momento fuori mercato per quasi tutte le italiane, per l'Inter significherebbe uno sforzo immane.
0: Assolutamente. Vai con un altro audio.
6: Buongiorno Marco, ecco, buongiorno Lucio. Ecco. Allora, la Juventus era su Brian Diaz che non vuole andare via dal Real. Alisson sembrava già suo. Il Dido Martinez deve diminuire lo stipendio e fare non la Champions ma l'Europa League, e poi c'è Sorloth, lo vogliono pagare 22 milioni di euro
1: anche di
6: insomma,
1: più.
6: A me mi sembra che il signor Como lì, che si era dato 8 ma meritava 2 nel mercato precedente, è sulla stessa linea, La Juve non ha soldi, se non vende Ildiz non comprerà nessuno.
0: Chi c'ha i soldi, Rudy? Fammene elenco. La tua Inter c'ha i soldi?
1: Forse più potere rispetto alla Juve, sì.
0: Ho capito, però non è che mi sembra che possa far follia.
1: Nessuno dei club italiani naviga nell'oro ormai.
0: Stanno
1: lo
0: viaggiando
1: sappiamo.
0: A parametri zero un ma po' sì, tutti. Quindi ma vabbè, a me se mi dici che c'hanno i soldi,
1: ormai,
0: io invece non sono d'accordo che non ci sono i soldi. Forse sarebbe il caso di dire che andrebbero spesi meglio.
1: Diciamo, non ci sono tanti soldi.
0: Ci sono i soldi, ma sono stati spesi male. Che
1: non ce ne sono tanti. E quei pochi che ci stanno non sono stati investiti bene.
0: Diverso il discorso.
1: È chiaro che quando... il percorso è questo, poi è difficile raggiungere i risultati.
0: Assolutamente. Vai con ancora un altro audio, dai.
7: Buongiorno signori, Michel da Cuneo. Una domanda per voi. Dai. Ma Palestra cosa avrebbe fatto di tanto così nella sua carriera? Che poi carriera ha fatto un anno in Serie A per valere 53 milioni.
0: Ma siamo tutti
7: ma
0: d'accordo.
7: Perché italiane serve per le liste? Boh. Grazie.
0: Ma sulla valutazione siamo tutti d'accordo. Sul fatto che sia un giocatore forte, invece, ragazzi, non ci devono essere dubbi.
1: Sì, ecco, una puntualizzazione.
0: Cioè, ieri, non solo, ieri ho avuto anche il piacere di parlare in privato con Mister Mussa che ha incrociato Palestra nei campi minori. Mi ha detto Marco, si vedeva subito che era forte. Subito.
1: Sì, io mi ricordo
0: il giocatore
1: in Serie
0: forte,
1: C quando lo seguivo.
0: Il giocatore forte lo vedi subito. Questo è veramente forte in quel ruolo. Adesso sulla valutazione è un altro discorso, ma il giocatore può essere messo in discussione. Il giocatore è forte. E il problema che ieri è emerso, che giustamente condividevo sia di Pier Vincenzi che di Mussa, dicono lo devi andare a prendere prima. Un grande club questi li deve prendere prima, non quando sono lievitati.
1: Certo, magari l'anno scorso
0: sono più costosi.
1: Ha fatto una stagione da
0: esatto.
1: Comprimario all'Atalanta, però magari...
0: sul valore del giocatore non ci possono essere discussioni. Secondo me è destinato a crescere e a diventare ancora veramente un bel...
1: Beh, secondo me è uno dei prospetti migliori.
0: Esatto,
1: lui è più esposito.
0: In quel ruolo.
1: Sì, in quel ruolo pure, sì. Sono 2005 sono i
0: Il problema
1: migliori.
0: È la valutazione è eccessiva, però l'Atalanta dice, io, te lo devi venire a prendere da me. Se vuoi, questo è il prezzo. Se non lo vuoi, ora ci lì troverò qualcun altro. Se non lo trovo, se lo tengono. Questo è il discorso.
1: Sì, o perlomeno lo vendo all'estero. Dove sanno che un'offerta da 50 milioni può pervenire in maniera molto più facile.
0: Con ingaggi più alti per il calciatore.
1: Io esatto. Ieri, ecco, anche nell'intervento fatto ieri a Netwick, ricordavo, Leoni, l'Inter lo ha trattato per settimane, poi è arrivato Liverpool che nel giro di 3 giorni ha messo sul tavolo 30 milioni di euro e l'ha portato...
0: Rudy, come se lo spiega che Leoni è andato all'Inter?
1: Perché il Liverpool ha molti
0: vanno
1: più
0: tutti
1: soldi.
0: All'Inter. Allora... Cioè, ecco, noi dobbiamo essere equilibrati anche in questi giudizi. Non mi sembra che ci sia la fila per andare, no? Allora, altrimenti Leoni che ti chiama l'Inter, vai all'Inter.
1: Perché c'è Marco
0: ma non
1: Atalanta,
0: vai perché
1: non ha
0: vai...
1: bisogno di immediato allora. Di soldi. Ecco, se c'è una squadra che una società che invece sta bene economicamente è l'Atalanta. Le valutazioni dell'Atalanta nascono proprio da un percorso effettivamente virtuoso degli ultimi anni, fanno delle valutazioni molto elevate, ma le fanno anche in base all'estero.
0: Certo.
1: Calcolano meno i club italiani. Purtroppo
0: vai con un altro audio, vai.
8: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino da Torino. Volevo sapere cosa ne pensavate di Abate il Toro, perché
0: a me
8: sembra un buon allenatore, non conosco bene la Juve Stabia, ma sembra che abbia fatto un ottimo lavoro. Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Ciao Roberto, ne parliamo anche oggi di Abate, che insomma, come abbiamo detto nel titolo, è sempre più vicino. Mi sembra che ci sarà anche un summit con Petrachi per decidere alcune situazioni. Ne parlano tanto bene, io sinceramente l'ho visto in poche occasioni per poterlo giudicare, però ho sentito tutti i commenti positivi, Lucio.
1: Sì, io paradossalmente l'ho seguito più alla Ternana in Serie C 2 anni fa che non alla Juve Stabia quest'anno.
0: Io quest'anno l'ho visto tre volte.
1: Io sì, un paio di volte, non di più. Però è un allenatore molto bravo.
0: C'è un'idea di calcio.
1: Sì, molto, molto moderna. Peraltro uno di quegli allenatori, secondo me, come bisogna essere nel calcio contemporaneo, non preconcettuali. A Terni giocava con la difesa a 4, poi alla Juve Stabia più 3-4-2-1, grande intensità, transizione, anche pressione in alcuni casi. È giovane perché non ha neanche 40 anni. Io ho detto già qualche giorno fa che il Torino fa bene a puntare su un profilo del genere, perché tanto è una piazza di media fascia, purtroppo meriterebbe qualcosa in più, ma al momento non lo è, quindi giusto almeno provare a lanciare un tecnico giovane che possa arricchire il patrimonio tecnico a disposizione. Non ci vedo niente di male, anzi, scelta giusta.
0: Allora, forse riusciamo ad andare ad un altro approfondimento prima di salutarci.
1: Sì, sempre sul Milan, in realtà, poi sulla... sulla diatriba sull'allenatore, ormai continua a tenere
0: primo
1: banco.
0: Primo tassello.
1: Però ecco, ci sono in realtà delle variazioni, perché se fino a qualche giorno fa sembrava che Glasner e Rangnick fossero una sorta di binomio inscindibile, o tutti e due o nessuno dei due, in realtà le cose stanno un po' cambiando, perché Glasner va verso il sì, si fanno passi avanti, l'allenatore austriaco sembra essere sempre più vicino, ha dato assoluta priorità ai rossoneri. Rangnick continua a trattare dagli Stati Uniti, lui con la sua Austria è impegnato ai mondiali. In realtà il Milan ancora non è convinto di raccogliere Rangnick come direttore tecnico, perché sappiamo che chiede grande potere operativo e di conseguenza ne toglierebbe inevitabilmente a Ibrahimovic e non solo. Quindi Rangnick interrogativo. Per Glasner invece già si va più verso il sì che verso il no, e quindi potrebbe arrivare anche Glasner senza Rangnick. E ora attenzione agli sviluppi delle prossime settimane.
0: Bene, bene, bene, siamo proprio quasi in dirittura d'arrivo in questo blocco. Forse abbiamo la possibilità di sentire ancora un altro audio, vai.
9: Ciao Marco, ciao Lucio. Che noia questa cosa di palestra, fra l'altro non è lontanissimo come valore da altri giocatori dello stesso ruolo che vediamo nel campionato, anche perché non ha la completezza di un Dumfries che entra a segna di testa. Quanti gol ha fatto Cagliari? Che va molto sul fondo, velocissimo, crossa bene, ma non è totale come altri. Non è lontanissimo, lontano da Holm per esempio. Poi i Percassi hanno comprato l'Atalanta a 2 lire, cioè basta dare i soldi a questa gente qua. L'hanno comprata a 2 lire dal povero presidente precedente Ruggeri, che era in coma. Grazie, ciao da Tullio.
0: Vabbè, che vuol dire che l'hanno comprata pure le altre, pure sì. De Laurentiis ha comprato il Napoli a 2 soldi.
1: L'hanno portata in alto, però con la competenza.
0: Cioè, che vuol dire? Quelli sono affari, e quando tu lo fai pensi poi di poter, cioè, loro l'hanno fatto, l'hanno presa a un costo basso e poi l'hanno rilanciata portandola ad alti livelli.
1: Non l'hanno vedo, lanciata, non, vedo quale, non rilanciata, lanciata loro.
0: Quindi non vedo quale sia il problema. E poi sulle valutazioni, ripeto, secondo me non è solo il caso palestra, noi potremmo veramente stare qui e fare un elenco di giocatori che sono super valutati.
1: Ma per esempio Dorgu, ecco, stesso ruolo, è andato al Manchester United per 30 milioni.
0: Sì, mi ricordo anche le valutazioni su Frattesi qualche tempo fa, sembrava
1: sì, io parlo dei giovani, quindi, chiaramente, insomma,
0: quindi dai, io credo che c'è qualcosa che non funziona. Poi saranno bravi i vari procuratori a fare queste cose e riuscire magari anche ad ottenere una somma vicina a quello che uno va a prefissare all'inizio, non lo so, però sulle valutazioni potremmo stare qui a discutere veramente tanto tempo. Ripeto, l'Atalanta fissa un prezzo e poi lì c'è una trattativa. Se si arriva all'accordo, bene, altrimenti amen.
1: Sì, poi devi valutare anche che opzioni, che altre opzioni hai, perché una grande squadra deve avere un piano A, ma anche un piano B, se non un piano C. Quindi bisogna capire, le alternative sono all'altezza, perché poi anche il patrimonio tecnico a disposizione che abbiamo in Serie A non è che sia così elevato.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Bisogna anche valutare poi le altre opzioni.
0: Si sta muovendo molto l'Inter su Solé e Atta, che ieri abbiamo presentato molto bene, grazie
1: soprattutto su Solé,
0: al mister. Quindi, mister Musa, ci fermiamo. Ringrazio come sempre Lucio in questa anteprima.
1: Grazie a te, Marco. Lucio.
0: Noi adesso ci fermiamo perché arriva Stefano, ripartiamo con tanti temi, poi arriveranno gli ospiti, insomma, il lungo pomeriggio di Maracanã. A tra poco.
1: Ciao a tutti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
0: Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
1: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
0: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
1: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
0: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane, lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: TMV Radio.
2: La radio di chi ama il calcio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia.
3: Caro Stefano, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti, ciao Marco.
3: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche agli amici di Italia 7 in Toscana sul canale 19 del Digitale Terrestre. Li salutiamo.
5: No.
3: Come no?
5: No.
3: Sì, li salutiamo anche a loro. Allora,
5: grande Max.
3: Grande Max. Ancora.
5: Max?
3: Ma non lo so dove, però insomma deve risolvere. Deve trovare la risoluzione. Ma
6: con domani è impossibile.
3: Ma non c'è nessuno. Ma con chi parla? Il direttore sportivo non c'è.
5: Ma saranno affari suoi. Ma pure
3: cardinale
5: lui
3: in viaggio che cerca
5: i propri
3: diritti. Però voglio dire,
5: saranno affari suoi del Milan. Va bene.
3: No, però voglio dire,
5: De
3: questo
5: Laurentiis, tanto voglio dire.
6: Lei sa come si fa l'allenatore?
3: Ecco. Capito? Ce l'ha il cotino,
5: no,
3: con me.
5: No, io non lo so.
3: Allora,
5: bene, ma
3: vabbè, comunque starà.
5: Hai avuto qualche responsabilità nel finale? Sì,
3: diciamo qualche. Adesso, qualche per essere
5: stima.
3: Insomma.
6: No! No.
5: Sì, invece sì, Max,
3: sì.
5: Sai,
3: invece
5: dai,
3: sì.
5: Bisogna.
3: Comunque,
5: bello schietto, diretto.
3: Senti, oggi vigilia mondiale, domani si comincia.
5: Sì, ma un mondiale che mi sta fermando, ho visto delle immagini.
3: E tutti i perquisiti.
5: Ma all'Uzbekistan di Cannavaro hanno sequestrato le salsicce.
3: Davvero?
5: Sì, un po' di pecorino, una cosa del cuoco, lo sai se portate il cuoco.
3: Ma vabbè, ma che te porti la roba da mangiare? Vabbè, io non lo so.
5: Ma io una cosa.
3: Vabbè, comunque
5: al povero arbitro, 11 ore di interrogatorio.
3: A chi?
5: All'arbitro quello.
3: Poraccio, guarda, veramente.
5: Ma una cosa che 11 ore di interrogatorio l'hanno rispedito a Istanbul. Lui ha detto: era tutto nel sogno della mia vita.
3: No, veramente uno schifo, proprio, possiamo dirlo. Veramente uno schifo. Ma poi, ma tu hai visto che cosa è successo?
5: Pazzesco.
3: Non so se avete visto le immagini di Ungheria-Kazakistan.
5: No, allora, già cominci.
3: No, è cascata una telecamera.
5: Ah, è cascata.
3: Quella che sta in alto, c'è presente che c'ha un nome adesso,
5: tipo
3: non mi
5: drone.
3: Dico, no. Sì, che deve fare. A un certo punto.
5: La Spider-Cam.
3: È cascata vicino Spider-Cam, al cameraman, sì, che stava lì, che se lo prende in testa lo ammazza.
5: La camera di Peter
3: Parker è caduta.
5: Parker.
3: Io non so se riusciamo a trovare le immagini. Chiedo in regia al nostro Andrea, perché si può far vedere.
5: Io non l'ho vista.
3: È caduta questa telecamera vicino al cameraman che stava a bordo campo sulla linea del fallo laterale, che se lo prende lo ammazza. I giocatori si sono fermati e hanno come dire: ma che succede? Dal cielo è cascata una telecamera e c'è addirittura una ripresa di un tifoso che stava dalla parte opposta, ha ripreso tutta la scena. Ragazzi, io queste telecamere le toglierei. Ma che servono queste telecamere dall'alto? Ma dai, ma poi sono appese ai fili, vedi che se si rompono i fili poi.
5: Ormai
3: guarda che è una cosa incredibile, vedi, noi siamo veramente arrivati. L'hai trovata, Andrea, per caso? Un po'

0: Complicata, vabbè, quando ce l'hai la facciamo vedere.
1: Insomma,
0: però...
1: diciamo così, che l'impatto con tutte queste perquisizioni, queste, no? È stato veramente forte, è stato forte.
0: Eh sì, ho visto perquisito pure Cannavaro, visto, si è messo lì seduto.
1: Sì,
0: a De Bruyne pure i piedi hanno col medal detector.
1: La nazionale senegalese poi,
0: una roba...
1: sono
0: tutti incazzati, guarda, no, è vero.
2: C'è poco da ridere, però insomma
0: non ci possono trattare così, ma poi voglio dire, ma io veramente, guarda.
1: Beh, speriamo insomma che sia soltanto...
0: Sì, speriamo, perché... Ecco, questa è Ungheria-Kazakistan, che è la partita, però vediamo se fanno vedere la scena, che è terribile, cioè c'è proprio questa telecamera che cade... Ma una roba pazzesca, guarda, una briscola clamorosa. Vabbè, qui ci sono le azioni, non so se le faranno vedere, ma guarda che è una cosa, se colpiva il cameraman lo uccideva. Sì, poi ho visto gli orari delle partite, quindi preparati.
1: Dipenderà da...
0: C'è un prestigioso Haiti-Scozia alle 3, che ho detto a Mussa di guardarlo, perché poi ci darà una mano a fare la visione tattica.
1: Dorme poco, chi soffre di insonnia...
0: Non l'hanno fatto vedere. Beh, adesso ci pensa il nostro Andrea. Vabbè, comunque 3318200213, abbiamo iniziato questa giornata con un po' di cose che ti volevo sottoporre. Mi lascio Leao dopo, perché ne ha detta un'altra.
1: No, un po' distratto.
0: Però ci andiamo dopo, perché poi ci sarà. Invece ti voglio chiedere una cosa: di fronte ad un'offerta di 100 milioni per Yıldız, cosa faresti?
1: Ma ne avevamo parlato.
0: Ma arriva, c'è l'Arsenal che...
1: 100.
0: Ci sta pensando, eh? E che fai?
1: Ma ripeto, è stato anche... No.
0: No, dimmi, devi dire, cioè, arrivano 100 milioni.
1: Ne avevamo parlato, io non avevo detto il nome, mi ricordo, con Alessandro.
0: Vabbè, per se arrivano, che fai?
1: Ci devi pensare. Ma
0: come ci devi pensare?
1: Ricostruire la squadra. Ieri avevamo parlato di
0: Profili. Come lì?
1: Allora, siccome auspica Spalletti di migliorare questa squadra sotto il piano caratteriale, della personalità,
0: sì.
1: Divo Martinez, il portiere
0: però lì
1: dicevamo 4-5 giocatori.
0: Devi
1: di
0: convincere la Aston Villa, però c'è sempre questa distanza.
1: Adesso io dico, il profilo è quello, Marco. Vabbè. In porta il profilo deve essere quello in mezzo al campo, sulla punta, l'attaccante.
0: Dibu Martinez.
1: Dibu.
0: Forte, no?
1: Sì. Quindi sono quei giocatori che poi creano la squadra. Yıldız è un sacrificio, potrebbe essere un sacrificio clamoroso, tosto. Per me è incedibile, perché giocatore più forte della squadra, però 100 milioni ci pensi, Marco, e poi sarà a Spalletti, Ottolini, Chiellini, magari con questi soldi pensare di fare una squadra competitiva. Insomma, poi l'abilità e la capacità di una dirigenza si misura anche in queste circostanze. Non è che sono tutti bravi a prendere fuori classe quando c'è i soldi, insomma, Real Madrid, Barcellona, queste squadre qua. Quando c'hai la disponibilità, poi c'hai anche, voglio dire, il richiamo del grande nome, del Real, del Barcellona.
0: Però ti devo dire una cosa, questa volta sono parzialmente d'accordo con te. Cioè, ti spiego.
1: Vai.
0: 100 milioni anch'io ci penserei moltissimo, e sono d'accordo, perché veramente puoi andare poi sul mercato e fare un po' di cose. Però devi pensare chi deve andare sul mercato. Se poi io penso che questi 100 milioni li deve gestire come lì, io ti dico meglio di no, meglio te ne sei il Diz.
1: Ecco,
0: io ho questo timore, ti devo dire la verità. Cioè, prima ho fatto il paragone quando Moggi ha ceduto Zidane, ti ricordi, no? Grande cifre, cioè. Però lì c'erano uomini di calcio che sapevano di calcio,
1: capito,
0: e hanno portato alla Juventus fior di calciatori.
1: Però allora mi ricordo, ma come, Zizou, adesso dove andiamo? Turam, Cannavaro e Buffon. E Nedved. È aperto un ciclo, una delle squadre più vincenti della storia. Bianconera, cioè, però mi ricordo che anche lì tante perplessità, polemiche o no? Cessione di Zidane.
0: È vero, però c'erano, ripeto, degli uomini di calcio.
1: Appunto,
0: capito?
1: Ti dico che i dirigenti si misurano in queste circostanze.
0: E tu te fidi di questi, però.
1: È facile battere un calcio di rigore.
0: Cioè,
1: a porta
0: tu metti
1: vuota.
0: Nei panni di Spalletti, si deve fidare di Comolli, che gli danno 100 milioni in mano.
2: C'è pure di sbagliarlo.
0: Io ci avrei paura, veramente, ragazzi.
1: Tu riusciresti a sbagliare un calcio di rigore senza il portiere?
0: Beh, senza il portiere, se lo sbaglio vuol dire che è meglio veramente.
1: Però qualcuno c'è, secondo me lo sbaglia, può sbagliare.
0: Allora, poi ci scrive Massimo, dice: oggi
1: eccolo,
0: arrivo. Aspetta,
1: eccolo.
0: Vediamo il video un attimo di quello che è successo in Ungheria e Uzbekistan. Guarda che
1: no,
0: roba.
1: incredibile.
0: Ma te guarda che una briscola clamorosa. Guarda, guarda,
1: mamma mia,
0: boom, va giù così. E guarda quel povero cameraman che dice fammi fare quattro passi indietro, perché
1: no, il cameraman è molto professionale perché si mette paura, indietreggia, ma e tiene, riprende tutto
0: veramente dal vicino.
1: Bravo il cameraman.
0: Ma tu pensa che roba, se c'era l'azione lì, il giocatore, guarda, mamma, ragazzi, quella è cascata, quanti metri saranno, dai? 20 metri arriva altro che una sassata.
1: Mamma mia,
0: ma una cosa spaventosa.
1: Vabbè, ma questo non c'entra niente con i mondiali, mica.
0: No, no, però è per dire, era una amichevole, stavano giocando Ungheria Kazakistan.
1: Ma dove l'hanno fatto disputato?
0: Ma in Ungheria, penso, non so adesso. Però voglio dire, per dirti quanto è pericoloso sta telecamera. Io l'ho sempre detto, io questa cosa con i fili appesi, a me non mi piace questa cosa, devo dire la verità.
1: Ti mette ansia.
0: No, mi mette ansia perché dico, ma sti fili, ci fidiamo, non ci fidiamo,
1: ti devi fidare,
0: capito? Ti devi fidare, se c'era sotto quello si era fidato, capito? No, io vabbè, 3318200213, ma con 100 milioni cosa ci fai se poi per palestra te ne chiedono 53? Allora meglio mantenere Yıldız, scrivi Rudy. Vabbè, non è detto, puoi anche comprare, non devi andare a comprare giocatori per forza da 53 milioni.
1: Tanti 53
0: milioni. Sì, per palestra, però non è che tutti devi andare a comprare tutti palestra, insomma.
1: Però ieri c'è stato qualcuno che ha detto che si sta riducendo la distanza tra la domanda e offerta,
0: Ma
1: tu dici di no.
0: La vedo difficile,
1: Atalanta non si schioda da
0: No, l'Atalanta perché si deve schiodare, che ne importa. Allora, ma se i controlli sono questi, mi viene difficile pensare che allo sbarco per la prima partita in USA saranno teneri con gli italiani. Con gli iraniani, pardon. Per me se ne vedranno, fossi stato iraniano non mi sarei rifiutato di partecipare, scrive Vittorio. Vabbè, vediamo, dai ragazzi, che vi devo dire. Allora, vabbè, insomma, vediamo un po' che queste situazioni di mercato. C'è un audio, vai, 3318200213, vai.
3: Cioè, io ho seguito sia Bata la Juve Staibia che Aquilani a Catanzaro, ma già da prima Aquilani comunque. Sono due allenatori propositivi con belle idee che possono portare una nuova mentalità a tutto il sistema del calcio italiano.
0: Vero.
3: Insieme a Mari Fabregas, ai Gasperini.
0: Vero.
3: Dobbiamo soltanto aspettare e liberarci di questi vecchi difensivisti, diciamo, di Vengo come Allegri,
1: Giovanni,
3: che purtroppo allenerà il mio grande Napoli.
0: Allenare il Napoli, poi se vinci voglio vedere che se dici queste cose. Questo
4: è una cosa molto bella.
0: Teniamolo questo messaggio, poi se vince voglio vedere che dice. No, però Aquilani è molto bravo, è vero.
1: No, però noi
0: anche Abate.
1: Pensavamo a questa cosa qui di il campionato, più allenatori propositivi, no?
0: Sì.
1: E più può migliorare. Ma non è detto che Allegri non lo possa essere. Adesso vedremo con il Napoli. Cioè, dipende poi che cosa hai a disposizione, che cosa puoi fare. Non è un discorso di scuole, da una parte uno catenacciaro e l'altro non di non proposta, di conservatore.
0: Sì.
1: E l'altro invece più propositivo. Però secondo me, indipendentemente dalle scuole, dai principi, da quello che abbracci tu, che vuoi sposare, che vuoi far vedere, no? Puoi adattarti. Cioè, secondo me adesso il calcio ti chiede calcio intenso, verticale, più sintetico, no? Anche come ha detto Spalletti, che poi è uno che fatto un po' di tutto e soprattutto è sempre stato.
0: A me fa piacere che stanno venendo fuori questi allenatori giovani, però offensivo. Stefano, no? Questi allenatori giovani che.
1: Ma certo, gli ma viva gli Aquilani, viva gli Abbai, De Rossi.
0: Cioè, diamo anche, cioè, prima o poi
1: Grosso.
0: Ci deve essere un rinnovamento da questo punto di vista, con tutto rispetto per i grandi allenatori.
1: Ma
0: ecco,
1: è che quando parlavamo di questa panchina del Napoli, questa benedetta panchina del Napoli, questo derby italiano Allegri, ecco, uno come italiano che ha fatto bene allo Spezia, bene a Firenze, bene a Bologna, deve andare all'estero. Secondo me questa è una sconfitta. Ma per carità, il mercato libero.
0: Io vorrei tanto capire che cosa è successo con l'italiano.
1: Cioè, l'italiano meritava, secondo me, una possibilità e meritava di stare nel campionato italiano. Italiano.
0: Io vorrei tanto sapere che cosa è successo. Però vabbè, un giorno magari lo scopriremo.
1: No, tra poco.
0: Tra poco, tu dici.
1: De Laurenti, secondo me.
0: Va bene, allora, un altro audio, 3318200213, vai. Arriva.
5: Ciao Marco, vorrei fare una domanda a Stefano. Secondo te un giocatore italiano come Palestra quanto deve valere per il campionato che ha fatto? Non guardiamo che fra 2 anni, 3 anni forse potrebbe diventare un top, che poi è un esterno di difesa, non è che sia un attaccante. Ma Dorco a Lecce, fu venduto a 30 milioni, aveva fatto due anni in Serie A con 60 partite, anche di più, e 5 gol.
1: Ottimo spunto.
5: Caiodé della Fiorentina, italiano, è andato a giocare in Inghilterra, ha giocato tutto l'anno intero titolare, è un ottimo giocatore con i numeri uguali a Palestra. Perché Palestra ha questo valore? Va bene Catalanta?
1: No, è interessante. Interessante quello che hai detto. Sì, 50 son tanti. Ha fatto un ottimo campionato, diciamo così, ecco, la stessa 25-30 milioni, possiamo stare tutti sereni. Però poi sai, il mercato al momento, le cifre, le richieste, le aste. Questo giocatore è appetito da tanti club, non soltanto in Italia, ma soprattutto in Europa. Cioè, se c'è il Real Madrid, faccio un esempio, dietro, certo, il prezzo sale. Questo è il discorso, è troppo. Poi mi ricordo un astro nascente, si parlava benissimo, ti ricordi Santon all'Inter?
0: Come no?
1: Lanciato da Mourinho. Tutti diciamo che era un fenomeno.
0: Sì, sì. Però Palestra è forte.
1: Palestra è molto forte, però molto se il calcio forte. È una brutta bestia, Marco.
0: Vabbè, vediamo.
1: 50 milioni sono tanti.
0: Sì, sono tanti, per me è una valutazione 25, molto 30, alta.
1: 25-30, ha fatto l'esempio, secondo me, corretto, di Dorgu.
0: Vabbè, erano tanti pure quelli.
1: 30 per Dorgu. È un buon giocatore, Dorgu.
0: Però, vabbè,
1: 25-30 milioni, Premier, è come se tu lo vendessi in Italia a 12. Che devi considerare sempre anche, no?
0: Senti questa, Dzeko ha 40 anni, vado su tutto il mercato web, ho dolori ovunque la mattina.
1: Che lo dici, Dzeko?
0: Non avrei mai immaginato di giocare ancora. Hai capito? Dice, abbiamo avuto un percorso difficile, parla appunto della sua nazionale, della Bosnia, e dice, quando sono accanto a loro mi viene da pensare, cavolo fratello, ho 22 anni più di te. Scherza Dzeko, è pazzesco, ma significa anche che ho fatto buone cose in passato e che ho lavorato duramente. E poi dice, la mattina ho dolori ovunque, confessa, ti servono pochi minuti, quando ti alzi fa male, ma è solo il corpo che si aggiorna e ti aiuta a mantenerti in buona forma. Non avrei mai immaginato di giocare ancora a 40 anni. Però pure la mattina c'è tutto un dolore, c'ho un mal di schiena, un ragazzo clamoroso.
1: Quando ci avrai 60 anni,
0: però dopo mi metto in moto piano piano.
1: No,
0: ma sei in quarto, esco e ho ripreso un po' di vitalità, però è vero, i dolori alla mattina.
1: Ma tu sei condannato a correre per tutta Forrest Gump?
0: Sì, dici, non mi devo mai fermare, mai. Perché se mi fermo sono finito.
1: Allora, lo sai, no? Abbiamo parlato, cioè questa cosa che ti fa onore, cioè che sei
0: molto attivo.
1: Sì, ma no, Maradona, ma chi è? Gli atleti veri.
0: Adesso mi ritiro però.
1: No. Perché se tu smetti, ti escono fuori tutti i dolori. Ah, quindi sì? Tu sei condannato ad andare avanti, allora, andare sempre
0: però
1: avanti
0: piano,
1: fino
0: però
1: a 90.
0: Se può, con calma,
1: certo, mica poi fa il matto che poi andrà a 3,50 al chilometro.
0: No, no.
1: Devi fare una cosa calma, piano piano. Però sei condannato al movimento sempre fino a 115 anni. Insomma, auguro.
0: Vabbè, dai, meno. Dai,
1: no, ma è così, Tu vedi questi vecchi che corrono, perché non hanno mai smesso.
0: È vero, alcuni vanno più forte di me, È una roba incredibile. Mi sono incrociato in delle gare sprint.
1: Umiliazioni incredibili.
0: Vanno fortissimo, cioè, una roba pazzesca. Ma io infatti li lascio andare, dico, questi dove vanno così. Vabbè, 331-8200-23 audio, e poi c'è anche una domanda, vai.
4: Il problema grosso secondo me è che poi ci va a rimettere lo stesso Palestra, perché comunque rischia che poi alla fine lo vogliono tutti, ma non se lo piglia nessuno.
0: Il rischio c'è.
4: Buongiorno a tutti, Simo, il panettiere di Palestrino.
0: Ah, ciao caro. Salutiamo anche il panettiere, salutiamo tutti coloro che lavorano e che magari ci stanno ascoltando in questo momento, nelle varie attività che fanno.
1: Bello
0: questa cosa.
1: Forno. La pizza calda,
0: mamma mia, guarda, buonissima.
1: Simone, come lo fai il pane? Salato, non salato?
0: L'orario c'è, insomma, dacci qualche suggerimento. Ciao ragazzi, ci scrive Gigi, avete ultime notizie sul discorso dirigenziale sull'allenatore 2026-27 del Milan? Io sono preoccupatissimo, vedo rifiutare un po' tutti e mi sembra anche un fuggi generale possibile dei vari calciatori migliori. Luigi, che ti devo dire, non ci sono notizie ancora, ci sono avvicinamenti. Glasner se ne parla, però veramente non si sa chi è, ripeto, Allegri deve andare via, no? Deve discutere la sua risoluzione contrattuale, ma con chi la discute? Da solo? Non c'è nessuno adesso. Non c'è l'amministratore delegato, non c'è il direttore sportivo, ma è un,
1: ma
0: è un casotto però, clamoroso, dai.
1: Ci saranno delegati rappresentanti.
0: Poi dopo te lo fa leggere, dopo te lo leggo dopo con calma. Senti, invece ti voglio leggere invece un'altra cosa che mi ha colpito, voglio sapere che cosa ne pensi. Allora, c'è stata una lettera che, sai, adesso mandano molte le lettere all'Otito, a tutti quanti nel mondo Lazio, e c'è stata la lettera di Michele Plastino, che salutiamo.
1: Michele, saluto, insomma, Michele, sì.
0: Storico giornalista qui.
1: Grande giornalista.
0: Sì, storico giornalista, che tra l'altro, insomma, non solo nel Lazio, ma lo conoscono un po' tutto, perché ha fatto anche trasmissioni a livello nazionale.
1: Quindi...
0: No, ha scritto una lettera all'Otito. Ti leggo soltanto il finale e voglio sapere se secondo te, per me non è possibile, però... Sai, Michele è molto equilibrato sempre, no? Cerca sempre una soluzione.
1: Beh, sul Lotito è sempre stato molto...
0: battagliero, però qui lui chiede: basterebbe che il presidente, con chiara e disarmante sincerità, dicesse semplicemente viva la lazialità, mettendo tutto il resto, se stesso compreso, al secondo posto. Perché la lazialità, e questo non bisogna mai dimenticarlo, resta l'unico vero baluardo di autentica fede sportiva. Io penso che ormai...
1: Così.
0: No, la lettera è lunghissima, io ho preso veramente...
1: Ma che ha detto? Cioè lui dice, consiglio, rivolto...
0: Di fare un passo, lui dice semplicemente viva la lazialità mettendo tutto il resto se stesso al secondo posto. Io non ci credo, penso che non possa essere nemmeno con una lettera di questo tipo, cioè nemmeno se lui fa una dichiarazione di questo tipo, lo Tito, si può praticamente trovare una soluzione di questo tipo.
1: Comunque è qualcosa di... un unicum pazzesco.
0: Sta prendendo la regina, eh?
1: Questo atto, ormai, secondo me, questo tantam, e questa catena di Sant'Antonio, cioè tra i tifosi della Lazio, è pazzesca. Una cosa, sai che non immaginavo una cosa del genere. Cioè, questo è tipo i tifosi che fanno scacco, non dico matto, adesso mi dicono che partita è, ma il proprietario della loro squadra del cuore. Non è mai successo così forte. Te la ricordi tu una memoria?
0: No, non me la ricordo.
1: Pazzesca sta cosa.
0: Però...
1: Senza precedenti.
0: Però qualcosa... cioè, non si può ignorare quello che sta succedendo.
1: No.
0: Non si può ignorare assolutamente. Non si può ignorare a livello generale. Perché io ho preso questo passaggio di Michele per dire che secondo me neanche se lui facesse una conferenza stampa chiedendo scusa si potrebbe ricucire una situazione del genere. A parte che non lo chiederebbe mai. Ma non farebbe mai un passo indietro,
1: non
0: metterebbe mai se
1: proprio
0: stesso...
1: nella tema, lui, secondo lui, va bene così.
0: Esatto, lui dice io sto facendo quello che posso, capito? E quindi non c'è, secondo me è anche uno sforzo da parte, io apprezzo coloro che adesso stanno scrivendo lettere, messaggi che vengono pubblicati, va tutto bene, ma non serve a niente.
1: E beh, allora la soluzione qual è?
0: La soluzione è solo una, cioè se si vuole riportare un ambiente diverso, se deve lui di io lascio la Lazio, domani è in vendita la Lazio, venitevela a comprare, io
1: vi
0: faccio da parte.
1: Dire, Marco,
0: è
1: così
0: l'unica
1: non si
0: soluzione,
1: può avanti,
0: cioè il tifoso vuole
1: qualcosa.
0: Solo questo, non gliene frega niente delle lettere, non gliene frega niente delle scuse, il tifoso della Lazio vuole soltanto sentir dire oggi io me ne vado, vendo la Lazio, è l'unica cosa che si può fare, Stefano, non ci sono altre soluzioni.
1: Sì, non ci sono altre. D'accordo.
0: Ma lo dico veramente col grande rispetto di tutti i protagonisti in questione, non è che io non c'è.
1: Cioè, tu dici questo per sbloccare la situazione, perché
0: è l'unico, è allora,
1: per lo sblocco,
0: guarda,
1: sblocco definitivo della.
0: Se ci fosse una conferenza stampa domani mattina dove il presidente si mette seduto e dice prendo atto di questa forte contestazione fatta dai tifosi, io mi faccio da parte, la Lazio da oggi è in vendita, allora io sono convinto...
1: Oggi è in vendita, però non è che la vendi domani.
0: No, non la vendi domani, però sono convinto che l'ambiente...
1: Ritorna allo stadio.
0: Si rasserena, secondo me... si rasserena. Cioè comincia a prendere atto che il presidente ha fatto una comunicazione a tutti, io me ne voglio andare.
1: Esatto.
0: Però, allora la gente
1: però
0: comincia
1: che
0: a
1: tornino
0: dire...
1: allo stadio poi.
0: Questo io non te lo so dire, però, perché...
1: E cioè... che fanno? Mentre in vendita la società, nel frattempo torna.
0: Certo, ci
1: stadio.
0: Deve stare qualcuno, perché dopo nel momento in cui
1: avete
0: in vendita ci deve stare qualcuno che... Ma è l'unica soluzione possibile, ma è per riportare una normalità che secondo me è necessaria, cioè non si può ignorare,
1: no,
0: cioè questa cosa
1: fare...
0: qui non può essere ignorata da nessuno.
1: Non puoi fare calcio così.
0: Il mondo del calcio non può ignorare questa cosa. Non la puoi ignorare, Stefano.
1: Che deve fare?
0: Ho capito,
1: calcio,
0: voglio dire, le televisioni. Ma c'è un danno pure alle televisioni.
1: Sono d'accordo con
0: capisci?
1: Te, ma che
0: c'è
1: può
0: un
1: fare
0: danno
1: il mondo
0: generale.
1: Del calcio, perdonami.
0: Ho
1: che
0: capito,
1: fa?
0: Una
1: veglia?
0: No,
1: cioè, Lazio,
0: nel senso
1: che
0: chiamatelo e dire guardate, così si può andare avanti. Cioè. Oppure guarda, la soluzione che disse Paglia, fatti da parte, metti un altro al posto tuo che diventi il presidente, poi tu magari metti i soldi, oddio, soldi, ce ne stanno tanti, però capito, no, così non ci sono altre soluzioni. Io la vedo in questa maniera, Stefano, è inutile
1: No, secondo me nemmeno questa soluzione, perché oramai siamo alla rottura definitiva.
0: Apposta, è definitiva, non si può fare null'altro che questo. È inutile che siamo qui a ragionare.
1: Ripeto, se anche la Lazio dovesse vincere il campionato, l'udito sarebbe contestato ugualmente. Cioè non è un discorso legato al risultato, alle campagne acquisti.
0: Non è una questione di risultati, di acquisti. No. È proprio, non c'è più possibilità di ricucire un rapporto che è rotto. Sì. Basta. E il tempo è scaduto. Guarda, ti aggiungo una cosa. Mentre Cardinale, magari dopo ne parliamo, ha ancora la possibilità di raddrizzare il Milan. Ma è dura, perché anche io oggi ho fatto il titolo, sono gli indesiderati, tutte e due. Però mentre secondo me Cardinale ancora c'ha una carta, cioè sceglie le persone giuste, fa una squadra, e se riesci, no, a rimettere in gara, forse lui non c'ha più nessuna possibilità, nessuna chance. Game over. Io la vedo in questa maniera. Va bene, ci dobbiamo fermare perché arrivano tutti gli amici e parliamo di un po' di cose. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. 8 volte pallone d'oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno, infatti, il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere 2 piloti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana, dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina. Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. 2 gli italiani presenti: Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto: 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanà, che è partito alle ore 13, poi alle 14 con Stefano e quindi proseguirà fino alle ore 17. Caro Stefano,
1: ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Nel salutarti di nuovo andiamo a presentare quello che ci accompagna in questo tratto di trasmissione e vado a dare il buon pomeriggio, lo ritrovo così magari ci dà degli aggiornamenti, che è Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Fabrizio. Fabrizio.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Ci siamo, Sarri, Giuntoli, questa coppia si sta formando.
2: Sì, sì, sì. Ci siamo. Beh, Giuntoli in realtà è già operativo da una decina di giorni.
0: Però manca Sarri, ci siamo.
2: Mancava Sarri fino a ieri perché la panchina era occupata da 7 mesi da Raffaele Palladino, che ieri, non avendo raggiunto un accordo per una rescissione consensuale, come non ha fatto nemmeno Juric peraltro, è stato esonerato. Via. Ed è il primo esonero della sua carriera, e anche una macchia a curriculum per un allenatore che, se avesse scelto la strada della rescissione, sarebbe uscito indenne, uso questo termine, senza la macchia di un esonero.
0: Cambiava poco però
2: cambia sempre un pochino, anche perché in ogni caso l'Atalanta, se trovasse una panchina, avrà comunque sempre l'opzione di poter decidere se liberarlo o meno. L'Atalanta si trova comunque 3 allenatori a libro paga da ieri, perché ha Juric 2 milioni di ingaggio, Palladino 2 milioni e Sarri 3 milioni, quindi siamo più o meno.
0: Ma Juric ce la trova una squadra adesso, dai, Juric ce la trova, dai. Juric ha trovato una squadra, insomma, è riuscito a trovare, a fare delle cose incredibili, poi che non trova una squadra. No, però ti voglio chiedere una cosa velocissima, così presento anche l'altro amico. E mentre D'Amico ormai è verso Roma, possiamo dire, no?
2: Detto che anche lui attualmente è vincolato all'Atalanta, sì, ci danno tutti verso Roma, però sinceramente abbiamo pochi segnali su di lui in questo momento e l'Atalanta non lo ha liberato, questo è il dato di fatto. Poi si legge di un indennizzo da pagare la Roma, sinceramente non ci risulta qua a Bergamo, ecco. Quindi qui c'è qualcosa che ammetto che io non so, lo dico sinceramente.
0: Bene, allora do anche il buon pomeriggio, mi fa molto piacere, ad Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
3: Ciao Angelo. Bentrovati voi.
0: Grazie per aver accettato il nostro. Senti Angelo, proprio al volo te lo chiedo a te, ma la questione Vergara, come siamo messi? Cioè, si parla di una possibile uscita, sì o no? Io ho letto che anche il Como potrebbe essere interessato qualora dovesse partire Nico Pass.
3: Beh sì, a mercato, quindi dal momento che arriva dalla primavera c'è una plusvalenza eventualmente da fare. Io credo che bisogna capire un attimo se Allegri vorrà contare su di lui, nel caso in cui dovesse, chiaramente, insomma, ci vuole chiarezza nel briefing e nella prospettiva della prossima stagione. Se Allegri dicesse alla società che non vuole contare su di lui, io credo che sarebbe anche il caso di fare plusvalenza e anche valorizzare il calciatore, è meglio che vada a giocare altrove.
0: Posso chiederti, Stefano, se sarebbe giù? Intanto c'è qualcuno che è sotto una tormenta. Su Vergara, che ne pensi? Sarebbe giusto tenerlo ancora oppure lasciarlo?
1: Secondo me sì.
0: Quindi puntarci ancora un'altra, magari con Allegri proprio.
1: Sì.
0: Quindi tu.
1: È un buon giocatore, giovane ancora. Quindi...
0: Giovane ma non giovanissimo?
1: Sì, è vero. Però lo lotterei al Napoli.
0: Quindi ci punteresti sì, anche il prossimo anno. Vabbè. Sentito, approfitto della presenza di tutti, poi siamo anche in attesa, dovrebbe arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, così andiamo anche un po' a capire alcuni movimenti. Però visto che prima Stefano Carcano ci ha raccontato, insomma, di questi movimenti anche a livello, diciamo, no, di D'Amico direzione Roma, Giuntoli che è arrivato, quindi si stanno formando 2 coppie, da una parte Gasperini D'Amico, dall'altra Giuntoli Sarri, in 2 società che comunque
1: 2 belle coppie.
0: Ecco, vorrei un po' chiedere a voi, conoscendo anche Angelo, conosce come ha lavorato Giuntoli con Sarri, Fabrizio ha conosciuto D'Amico e Gasperini per molto tempo, ecco, vi volevo proprio chiedere che cosa ci dobbiamo aspettare da queste coppie. E quelli che possono, insomma, la Roma sta in Champions e quindi deve fare qualcosa importante per la Champions e per il campionato prossimo. L'Atalanta deve rientrare in quella zona. Ecco, che cosa vi aspettate e chi pensate possa veramente fare uno step importante il prossimo anno ulteriore? Stefano, parto da te.
1: Beh, insomma, voglio dire, Gasperini ha alzato l'asticella,
0: sì,
1: andando in Champions League, quindi adesso ha in mano la situazione, ha segnalato il direttore sportivo, adesso di ore, di giorni, insomma, non lo so, magari anche oggi potrebbe esserci l'annuncio di D'Amico, però vedo un Atalanta da questo punto di vista un pochino leggero vantaggio, perché ha tutto da guadagnare. Cioè, Sarri arriva in una situazione ideale. Due allenatori cambiati, una squadra molto forte. Fabrizio sa benissimo quali sono le ambizioni dei Percassi, cioè di ritornare a essere protagonisti. Cioè, l'Atalanta io la considero una squadra molto forte. E credo che anche lì Sarri avrà delle pressioni. Cioè, è vero che tu vai a Bergamo, però vai a Bergamo, non è che vai in provincia, vai, sì, è una provincia, ma calcisticamente non lo è più. Danni.
0: Esatto.
1: E giunto lì avrà voglia di riscattarsi. Sarri di dire io non sono finito, insomma,
0: no,
1: che,
0: anzi, cambiare anche un po',
1: e quindi insieme secondo me possono
0: la
1: fare
0: modalità di lavoro dell'Atalanta,
1: un ottimo lavoro, ecco. Come lo può fare naturalmente la Roma, la coppia Gasperini d'Amico, però la Roma bacino d'utenza, le aspettative in Champions League, c'è più pressione a Bergamo, un po' di meno, perché c'è avuto Juric, Palladino, c'è la Conference che secondo me devi vincere, no, potresti, cioè sei
0: e qui Sarri deve fare quello step,
1: deve fare quello step lì, insomma, ha vinto l'Europa League con il Chelsea, quindi io credo che di ritornare in Champions League, quantomeno di disturbare un po' le squadre che sappiamo, perché l'Atalanta noi ce la siamo, quest'anno io è partita così, ma insomma l'Atalanta la mettevo tra le prime. Quindi
0: tempo
1: adesso
0: parte iniziale,
1: al netto di quello che saranno un po' i cambiamenti, il mercato cosa ci dirà, credo che l'Atalanta possa ripartire di grande slancio. Poi sono curioso di vedere come lavoreranno tecnicamente la Coppa Giuntoli Sarri, cioè che sistema di gioco proporrà Sarri, come si ambienterà Bergamo. A Roma la situazione sta invece in una situazione...
0: Al momento sta differente. Operando moltissimo Gasperini e attende l'arrivo di D'Amico.
1: Sì, però le coppie sono simili. Quando ho detto entrambe le coppie sono perfette, perché c'è Giuntoli e Sarri che sono empatici, cioè c'è una sintonia, c'è l'indicazione all'allenatore e c'è il direttore sportivo che va dietro all'allenatore. Okay. E la stessa cosa a Roma, D'Amico va dietro a Gasperini, come è successo a Bergamo, a meno che insomma... Fabrizio,
0: sono degli esecutori, tu dici.
1: No, esecutori... Magari però hanno la carta di riserva e sono anche competenti. Okay. E poi sono due persone silenziose, sono lavoratori...
0: Poco appariscenti.
1: Sì.
0: Allora, Angelo, vengo da te. Da chi pensi di queste due coppie, diciamo, possa, no, diciamolo così, non dico fare meglio, ma rendere bene, fare, diciamo così, uno step ulteriore, considerando i due contesti, Angelo?
3: Ma è chiaro che l'Atalanta parte da una posizione di vantaggio, ha ragione Stefano, quindi credo che... vista la
0: perché parte da una posizione di vantaggio, perdonatemi,
3: vista la posizione della finale dell'Atalanta di quest'anno, che si è data questa zavorra con Juric, certo, quindi se dovesse arrivare in Champions, lottare per la Champions, magari arrivarsi, avrebbe fatto lo step in più. La Roma per fare uno step in più dovrebbe lottare per lo scudetto, magari anche vincerlo. Quindi dal punto di vista delle proporzioni, l'Atalanta in questo momento ha un vantaggio di partenza per quello che ha fatto l'anno scorso. È chiaro che la coppia Giuntoli-Sarri intenda, ma questa è un'indicazione evidente da parte di Percassi, provare a ripetere quello che è successo a Napoli nel triennio 2015-18, però c'è bisogno anche di una buona dose di fortuna, perché lì fu proprio Sarri a avere quella sua buona dose di fortuna, trovando dei calciatori che, ma questo l'ha detto stesso lui, una chiara dichiarazione di Sarri spiegando quel triennio, dicendo che si trovò con dei calciatori che si divertivano, si trovavano a meraviglia anche in allenamento, quindi un po' una congiunzione astrale particolare, però ciò non toglie che sono due belle coppie e che sono chiamate a fare bene, perché sulla carta hanno delle ottime potenzialità.
0: Vado da Fabrizio Carcano. Fabrizio.
4: Beh, intanto la Roma è arrivata quarta con un organico che secondo me era dal settimo posto, quindi è chiaro che la sfida di D'Amico, che ha sempre saputo interpretare il pensiero di Gasperini trovando gli giocatori giusti, tipo Yen, per fare un esempio, in difesa, o altri giocatori che hanno poi funzionato con Gasperini, Ederson su tutti, perché Ederson l'ha preso D'Amico, che hanno stati appunto congeniali al modo di giocare Gasperini e che poi Gasperini ha fatto anche migliorare. Quindi tra i due c'è una sintonia proprio basata sulle richieste di Gasperini e quello che è riuscito a portare a casa, Scamacca su tutti, da pensare ai De Ketela su tutti, D'Amico. Attenzione in coppia con Luca Percassi, perché tutti questi colpi li ha fatti sempre in coppia con Luca Percassi. Però la Roma comunque una piazza attrattiva e D'Amico avrà questo vantaggio. Però la Roma parte comunque in ogni caso anche dal fatto di avere il tesoretto della Champions da spendere. E quindi io vedo una Roma che parte bene. Dopodiché l'Atalanta ha un nucleo storico, ha un tesoro di una centinaia di milioni che sta arrivando da Ederson e da Palestra, Palestra, che è un giocatore che a Bergamo non ha mai giocato, quindi è un giocatore che non faceva parte del gruppo e quindi non è una diminuzione per l'Atalanta. E quindi avere un centinaio di milioni da, da questi giocatori, più un'altra cinquantina da tutti gli esuberi vari, che non vi sto a elencare, il Bilal Touré, Maldini e via dicendo, ecco, avere 150 milioni da mettere per comprare, butto lì un po' di nomi che Sarri avrebbe già indicato a Giuntoli, gli Acciaio del Milan, Savona del Nottingham, probabilmente qualche ex laziale, si sta parlando anche di Rovella, una squadra dell'Atalanta che deve ricostruire il centrocampo, perché Gerona ha 35 anni e mezzo, adesso è andato via, Brescianini e Musa non sono stati tenuti, quindi è una squadra che deve ricostruire il centrocampo, ma deve anche costruire una difesa a 4 per la prima volta nella sua storia, da 10 anni. E non è detto che i giocatori scelti da Gasperini negli anni scorsi, da Ien a Scalvini e via dicendo, vadano bene per il modulo di Sarri con la difesa a 4. Non sono Gila per farci capire, quindi sicuramente l'Atalanta ha un blocco, avere il portiere più forte del campionato è un grosso vantaggio. Carnesecchi mi riferisco, alcuni giocatori, Scamacca dicendo, restano, però c'è da ricostruire il centrocampo e c'è da sistemare una difesa che potrebbe non avere gli interpreti giusti al momento.
0: Io ti voglio chiedere una cosa, Fabrizio, l'offerta, cioè la cifra a cui deve arrivare l'Inter su Palestra è di, mi confermi, più di 50, che sono 55, leggevo.
4: Ma in realtà dipende dal mercato, nel senso che cito il sito, il vostro sito, che per me è sempre molto autorevole, che in questo momento apre col Manchester City su Palestra. L'Atalanta da sempre guarda il mercato inglese per i suoi affari. Luca Percassi, lo ricordiamo, ha giocato nel Chelsea, quindi ha un rapporto diretto con la Premier League. E infatti Ederson è andato in Premier League, non all'Atletico Madrid questo giro. Quindi io credo che l'Atalanta in questo momento, che ha anche altri giocatori da sistemare in Premier, Godfrey, lo stesso il Bilal Touré, Bakker, sta guardando la Premier League anche per Palestra.
0: Sì,
4: ovviamente, visto i livelli di soldi che hanno, fate conto che l'Hull City, neopromosso in Premier, ha un pacchetto complessivo da 200 milioni garantiti tra introiti, dicendo l'Hull City, figuratevi l'Arsenal che è arrivato in una finale di Champions. Quindi io credo, l'Arsenal poi su Palestra non mi pare che sia fatto avanti, ma io credo che la vera offerta può arrivare dall'Inghilterra, e a questo punto l'Inter può arrivare a spendere 55-58 senza avere contropartite, perché Frattesi non gli interessa.
0: No.
4: E con tutto rispetto, questo ragazzo Cocchi, che ho visto anche giocare io peraltro, non puoi metterlo nella contropartita. L'Atalanta non vuole una contropartita di un primavera. Frattesi, se fosse andato bene, poteva essere una contropartita, ma non è il giocatore che l'Atalanta sta cercando a centrocampo.
0: Grazie Fabrizio, intanto ci ha raggiunto e lo ringrazio anche Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Arrivo anche da te, voglio solo completare il giro dicendo, io non sono molto d'accordo sul fatto che la coppia Giuntoli-Sarri sia in vantaggio. Secondo me invece devono fare un gran lavoro.
1: No, però
0: io credo
1: vantaggio nel senso che l'Atalanta ha fatto una stagione
0: però se consideriamo che loro devono portare una metodologia di lavoro, questo soprattutto Sarri, differente.
1: Sì, certo,
0: è un lavoro differente. Io vedo più in vantaggio la coppia Gasperini d'Amico da questo punto di vista, perché comunque partono sì dalla Champions, hanno una base, secondo me non è che devono fare una grandissima rivoluzione. Devono la difesa a difesa 4 con una metodologia di lavoro differente, con delle scelte anche dell'allenatore.
1: Sarà andato via Ederson, ma non è che si ferma.
0: Non lo so, io
1: calcio a Bergamo perché Ederson.
0: No, non è che
4: però
0: si ferma.
4: Posso permettere,
0: però vedo un lavoro un po' più difficile
4: dell'Atalanta, che hanno deluso. Faccio un esempio: Bellanova, che un anno fa era un titolare inamovibile anche per la nazionale di Gattuso, ha giocato una brutta stagione. È un giocatore che probabilmente a Bergamo ha finito il suo ciclo. C'è la questione. Ripeto, torna Maldini, che è un giocatore che non può inserire, non credo verrà inserito. C'è Sulemana, che lo scorso anno avevi preso per fare il titolare, fortemente voluto da Juric, che è un giocatore che non ha impattato minimamente. E Kolasinac c'ha 33 anni e va al mondiale. Insomma, l'Insiti ha 33 anni. Io credo che in ogni caso una piccola rivoluzione, sia tattica che anche nel caso
0: secondo me c'è un lavoro un po' più profondo.
4: Esatto, c'è un lavoro profondo
0: da fare.
4: Il vantaggio di avere in alcuni ruoli, soprattutto Carnesecchi, ma in alcuni ruoli, De Ketelaer, Scamacca, lo stesso Krstović che ha dimostrato di poter giocare, Raspadori, hai alcuni ruoli già coperti, però devi fare una serie di movimenti che l'Atalanta per esperienza sa fare, ma poi vanno anche fatti e dimostrare che funzionano.
0: Certo. Lorenzo, ti coinvolgo, stavamo un po' mettendo le due coppie che si stanno formando, no? Da una parte Gasperini, D'Amico, e dall'altra Sarri, Giuntoli. Ho chiesto insomma quella che potrebbe fare in un certo senso meglio, oppure quella che potrebbe incontrare più difficoltà, come mettila come vuoi, insomma, si sta un po' analizzando queste due coppie che si formano, tra l'altro hanno già lavorato insieme, quindi si conoscono e partono con presupposti differenti. A te la parola.
5: Guarda, allora, secondo me parte in vantaggio la Roma, ma per il semplice fatto che l'allenatore è lo stesso e che comunque il progetto è iniziato l'anno scorso e quindi è andata benissimo il primo anno, perché la Roma è arrivata terza e l'obiettivo era quello di entrare nelle prime quattro, ma non era scontato assolutamente. Dopodiché Gasperini ha fatto pulizia e tabula rasa di tutto ciò che aveva intorno, adesso va a prendere un direttore sportivo con il quale ha già lavorato e del quale sa che si può già affidare, quindi secondo me è questo il discorso. L'Atalanta è messa un po' peggio, ma perché la stagione che è appena conclusa non è stata la stagione che l'Atalanta si aspettava potesse essere. Noi probabilmente ce l'aspettavamo, perché il post Gasperini era molto complicato, Juric si è bruciato, Palladino molto più bravo con le parole che non con i fatti, e comunque c'è da ricostruire tutto, perché c'è da ricostruire anche il ruolo di direttore sportivo che oggi ha preso Cristiano Giuntoli, che con Sarri secondo me fa una coppia affidabilissima, con l'Atalanta che tornerà, cioè resterà a lottare per gli obiettivi relativi all'Europa, poi quale Europa sarà lo vedremo con il tempo, però dall'altra parte c'è anche una squadra non dico da ricostruire, ma quasi, perché Palestra sarà un giocatore che andrà via, ma non va a incidere, no, perché l'Atalanta di fatto non ce l'ha mai avuto e quindi non è che togli un giocatore, esatto, all'Atalanta, esatto, rispetto agli anni scorsi. Ederson però è tosto da rimpiazzare, e sono due centrocampisti forti che deve comprare l'Atalanta, perché non ne comprerà uno solo ma ne comprerà due, e non è semplice, insomma.
0: Angelo, vuoi aggiungere qualcosa? Tu che da vicino, insomma, hai visto, no, Angelo Forgione, il lavoro di Sarri e Giuntoli in passata al Napoli. Io queste, diciamo così, secondo me sono d'accordo con Lorenzo, cioè, ci sono un po' più di difficoltà nella partenza, poi magari verranno colmate. Aggiungeteci anche la Conference, che si gioca di giovedì, e che a Sarri, insomma, le partite di giovedì non è che vanno ho capito, però questo è un dato di
1: allora
0: fatto.
1: Spostiamo la Conference al martedì, che ti...
0: Angelo.
3: Ma è chiaro che i coefficienti sono tanti, le difficoltà pure, ma se forse stiamo confondendo quei piani, insomma, sono due coppie che se mi chiedete, se ci chiediamo tutti quanti quale possa essere la produttività delle due coppie, ma può essere altissima. Poi il ragionamento che mi pare che stessi facendo lo stesso di Stefano è che la difficoltà dell'Atalanta è proprio quella di, anzi il vantaggio dell'Atalanta è quella di partire da una posizione più arretrata, quindi è chiaro che la Roma può fare altrettanto bene, però la Roma si è già classificata in zona Champions, quindi come dicevo prima, se dovesse migliorare significherebbe andare a lottare per lo scudetto ed è tanta roba, insomma, per l'Atalanta è molto più facile ritornare a lottare per la Champions, insomma sono due piani diversi. Poi sono due coppie che, ribadisco, hanno delle ottime grandi potenzialità e sicuramente non ho dubbi che facciano bene entrambe.
0: C'è una domanda di un ascoltatore, perché prima abbiamo citato il portiere e ci fa Michel questa domanda, la fa tutti, quindi rispondete voi facendo la vostra scelta. Carne secchi è più forte di Svilar e Maignan? Domanda. Palomeni, facciamo un giro.
1: No.
0: No. Quindi lo metti al terzo posto?
1: Sì.
0: Terzo. Di Benedetto.
5: Questa è bella però, eh?
0: Sì.
5: Questa è bella, una bella domanda. Secondo me sono tre portieri fortissimi.
0: Sì.
5: E faccio fatica a fare una classifica, perché dipende anche dalle stagioni. Quest'anno Carnesecchi ha fatto veramente benissimo, come gli altri due del resto. Non lo so, faccio fatica, guarda, a espormi.
0: Non ti pronunci, te. Forgione.
3: No. Sono classifiche un po' strane da fare, però
0: sicuramente... è bello, a me piace sti giochi.
3: Si gioca su queste cose, sì, quindi è chiaro, sì. È divertente. È chiaro che sono tre portieri, probabilmente i tre top portieri della Serie A in questo momento, poi la classifica fatela voi, però secondo me lì dove li metti fanno comunque la differenza.
0: Non vi pronunciate. Carcano.
6: Beh, in realtà sapete bene, perché ogni volta che intervengo in questa trasmissione dico sempre che l'Atalanta ha un fenomeno clamoroso in porta, e quindi l'ho detto nel primo intervento, che ne sai chi lo reputo il miglior portiere del campionato e non solo. Vi dico però una cosa, Palladino, e mi collego a quello che diceva prima Lorenzo, ha avuto un trimestre tra dicembre e febbraio in cui l'Atalanta era la seconda in campionato come punti fatti dietro l'Inter, ma semplicemente perché Carnesecchi
7: parava tutto, parava l'impossibile. Giocare quelle partite era quasi inutile perché tanto nessuno poteva segnare a Farnesecchi. Io non ho mai visto, mai, un giocatore di movimento, non importa, che avesse un impatto sulle partite come ha avuto Farnesecchi in alcuni periodi con Gasperini, quando l'Atalanta vinse 15 partite di fila nel 2024, e come ha avuto quest'inverno. Quando Farnesecchi a fine febbraio da marziano diventa umano da 7 in pagella, non da 8 e mezzo, l'Atalanta fa gli stessi punti, fa gli stessi punti di Juric. La differenza tra i due è che Farnesecchi per 3 mesi è stato il Benji dei cartoni animati, per farci capire. Quindi per questo dico, io come non ho mai visto un giocatore così impattante su una partita di calcio.
0: Anche qui si stanno divertendo a fare subito le classifiche, vedi?
1: Ho dato una risposta.
0: Tu hai detto no, quindi hai messo il terzo. Ma no, dicono ad esempio che Carnesecchi è reattivo esplosivo, si gasa subito, gli altri due meno. Poi c'è chi mette Svilar come miglior portiere, Maignan al terzo posto. Insomma, ci sono varie considerazioni.
1: Maignan lo vedere adesso, gioca nel Maignan è forte.
0: Maignan è fortissimo.
7: Posso dire una cosa? Carnesecchi ho notato che spaventa molto, soprattutto quest'anno, gli attaccanti avversari. Cioè, molto spesso ti rendi conto, lui prende i gol quasi tutti su calcio d'angolo, dove il portiere può a meno possibilità di intervento. Ma nell'uno contro uno, soprattutto nelle uscite, si accorge che l'attaccante si spaventa vedendo arrivare Carnesecchi. Stessa cosa ai rigori. L'unica volta che ha floppato è stato quella Lazio, che ne ha parato uno solo. E l'altro, il ragazzino della Lazio, ne ha parati 4. Ma è l'unica volta. E per lui uno l'ha parato.
0: Voglio chiedere una cosa a Forgione, ma con Lukaku che fa il Napoli, Angelo?
8: Indubbiamente cercherà qualcuno che se lo venga a prendere. Ha un ingaggio talmente alto che se non se lo riduce è incompatibile con la mission di quest'anno, cioè ridurre il monte ingaggi, anche in virtù del fatto che lo hai sostituito con Højlund. Avesse fallito Højlund sarebbe un altro paio di maniche. Se lui vuole restare nel campione italiano e non ha altre offerte, deve necessariamente ridursi l'ingaggio. Non mi pare che vada in questa direzione, quindi non credo che sarà facile la soluzione della questione. Dovrà cercare inevitabilmente qualche offerta, portarla al Napoli e trovare una sistemazione diversa.
0: Ma non potrebbe essere Lorenzo ancora utile Lukaku al Napoli di Allegri? Faccio questa domanda a tutti.
5: Ma io credo che ci siano stati alcuni comportamenti che non sono piaciuti al Napoli. Purtroppo Lukaku non è nuovo, no, a queste cose, prende, va via, smette di rispondere al telefono, quindi secondo me non tanto sul campo ma quanto sull'extracampo. Poi stiamo parlando di un giocatore che comunque al Napoli costa tantissimo e secondo me per quanto costa non è utile, capito? Cioè, okay, il discorso è questo, cioè prendesse 2 milioni di euro l'anno ti direi sì, è utile. Ma se tu riesci a risparmiare quell'ingaggio lì e a darlo a qualcun altro, secondo me Napoli ci guadagnerebbe. E non ci dimentichiamo mai le parole di De Laurentiis, che hanno un peso pazzesco. Che quando De Laurentiis dice se De Bruyne e Lukaku vorranno andare via non c'è nessun problema perché il mondo è pieno di giocatori, ecco, vuol dire che li ha già...
8: Ti devo correggere. Vai, De Laurentiis non dice se vorranno, dice se dovranno, che è diverso. Quindi ragioniamo su questo verbo, questa coniugazione, dovranno più che vorranno, indicativo, fa capire indicativo un attimo quello che pensa De Laurentiis, cioè li sta spingendo fuori.
1: Indicativo e imperativo.
0: Imperativo e poi più che...
1: La Faraona è imperativa.
0: Insomma, ha dettato le regole qui. Tu che dici, Lukaku ancora utile sì o no, oppure sei d'accordo? Si può accomodare, insomma. Penso che però ne manca un altro, dopo devi intervenire. Højlund e attenzione. Attenzione. Carcano. Io ce l'ho in mezza idea, però.
7: 33 anni abbondanti. Al di là dello sprazzo che ha avuto con Conte nella seconda parte del campionato di 2 anni fa. Comunque Lukaku anche alla Roma vado a memoria quanto aveva impattato. Cioè, dal 2020, da quando è andato via dall'Inter nel 2022, da quanto è impattato Lukaku oggettivamente. Quindi...
0: Qualcuno ti dice Lukaku non potrebbe servire alla Juventus?
1: No,
5: sì,
1: no,
5: gli manca solo Lukaku alla Juventus, vai.
0: Lorenzo, per completare il quadro, tu dici
1: col frullino proprio.
5: No, via, dai. devi ripartire, devi fare una stagione, prendi Lukaku ora con tutto il bene.
0: Stavolta condivido, dai, insomma, dai, dai.
8: Allegri illo tempore alla Juventus se lo voleva, ma illo tempore,
0: quindi potrebbe convincerlo a rimanere, però sai, Allegri vuole anche un altro attaccante, che chiedeva anche al Milan, non l'hanno accontentato.
8: Ma scusate, Vlahovic?
0: È apposta, io volevo dire lì, ma dopo se dico Vlahovic mi dicono sempre Vlahovic.
1: Lorenzo, intervieni tu, non ce ne può più, capito? Lorenzo.
0: No, sarà la sorpresa di questo calcio mercato.
5: Sarà Vlahovic, il Vlahovic per Piccari è come Colomuani per Comolli. Guarda, vai, ce la chiudo così.
1: Questa è bella, eh. Applausi.
0: Questa me la tengo. Sì, questa è molto bella.
1: La mettere agli altri.
0: La mettiamo ore 15, segno proprio di Benedetto. Questo è da social.
1: È l'ossessione di Marco.
0: Non so, siete d'accordo voi, Angelo, perché non potrebbe essere una cosa di questo tipo, Forgione. Pensa
8: quale,
0: che coppia.
8: Quale soluzione?
0: Højlund Vlahovic. Sai che coppia?
8: Ma Vlahovic è un altro che chiede uno sproposito. Se ti vuoi sbarazzare di certi ingaggi, ripeto, la mission quest'anno è quella di ridurre il monte ingaggi. Ti vai a mettere dentro un Vlahovic che non penso che vada via dalla Juventus per guadagnare di meno altrove. Sta cercando un ingaggio importante, quindi...
1: Ma poi scusatemi, ma noi Lorenzo... Angelo e Fabrizio e Marco, ma ci siamo dimenticati che Allegri diceva
0: che dice?
1: I fondamentali, la tecnica, deve migliorare.
0: Ma lo fa migliorare.
1: Ma adesso è il suo pupillo. Se io non mi ricordo
0: basket.
1: A memoria. Oh, no,
0: guarda.
1: Ma Allegri diceva di dedicare, bisogna lavorarci, faceva tutte queste cose qua. E mo se lo porta a Napoli a suon con 7-8 milioni di ingaggio. Dai,
5: no, insomma. Ma di più, perché si parlava tanto di Vlahovic Milan durante le ultime due sessioni di mercato, quando comunque Allegri era al Milan. Ma io è sempre stato il più grande dei misteri, cioè, perché la realtà è che Vlahovic con Allegri non è che è stato il miglior Vlahovic della carriera.
1: Ricordo che
0: è vero,
1: faceva giocare a Kane al posto suo,
5: non è neanche l'attaccante giusto.
0: No? Io lo darei a Gasperini.
1: Faceva giocare Kane al posto al suo posto. Io mi ricordo questo.
0: Gasperini, dalla Gasperini.
1: Lui col muso lungo, le cose, però lo devo stimolare, deve migliorare.
0: Però gioca a basket pure.
1: Ma no, ma noi però tu stai descrivendo come se Allegri fosse il padre putativo di Vlahovic, cioè
0: no, non è che lui lo voleva, Vlahovic, lo voleva al Milan, io lo volevo io al Milan, dicevano tutti, poi che ne so se è vero o non è vero, però
1: insomma, meglio Vlahovic di quello che
0: come si chiamava? Fulgruc.
1: Ma come si chiamava?
0: Si chiama Fulgruc, c'entra avanti. Va bene,
8: ma poi alla fine, Allegri può essere allegro, scusate il gioco di parole, perché si ritrova a Napoli Højlund, che ha cercato disperatamente quando era al Milan l'anno scorso. È stato un mese il Milan a trattarlo, poi si è fatto male Lukaku in Napoli in 4-4-8.
0: Ma guarda che Angelo sarà contento di allenare il Napoli, dammi retta.
8: Allegri penso che sia fuggito via dal Milan a gambe levate, quindi penso che troverà Napoli lo spirito per poter ripartire con più serenità, insomma.
0: Vediamo. Vi sto per salutare, però vi faccio una domanda e mi dovete rispondere in 3 secondi tutti. Carcano, di fronte a 100 milioni cederesti Yıldız, sì o no?
9: Come sapete sono un tifoso dell'Arsenal, quindi sì assolutamente,
0: prendiamolo. Bene, Forgione.
8: Sì, perché la Juventus ha bisogno anch'essa di fare soldi, veramente in una posizione molto critica, che ne dica Eltan, i vari soci, ma

0: apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
1: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
0: Bordighera, la piccola Beatrice potrà dire addio anche Manuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati, accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
1: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3-set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio,
4: il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato alle partite inaugurali dei prossimi mondiali. Partiamo da Messico-Sudafrica, dove secondo le nostre percentuali i padroni di casa hanno in favore il pronostico al 67% sul 12% del Sudafrica, mentre la X è data al 22%. Nell'altra partita equilibrio con Corea del Sud e Repubblica Ceca, entrambe al 35%, mentre la X è data al 30%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento il pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni che proseguono. Salutiamo sempre tutti coloro che sono all'ascolto ma anche in visione. E allora ci dicono che sono pronti i prossimi due amici che abbiamo in questo blocco. Stefano, cominciamo da mister Gigi Maifredi. Ciao mister,
1: grande,
0: ben trovato.
1: Ciao Marco, ciao Stefano.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito Gigi. No? Cioè sono due anni che ci sentiamo ogni tanto.
1: Dove sono due anni?
2: Vabbè, due anni, venite a Brescia, vi aspetto a braccia aperte.
1: No, ma, vabbè, ma più di dirvelo non posso fare.
0: Pure questo è vero, pure questo è vero. Più di questo può fare il mister. La buona volontà ce l'ha messa. Siamo noi che non ci riusciamo a spostare, caro mister. C'è anche Paolo Paganini che verrà con noi. Adesso lo invitiamo e Paolo lo portiamo
2: Paolo
0: con noi.
2: Sta
0: ciao Paolo.
3: Ciao, ciao a tutti, un saluto al mister.
2: Grande, Paolo. Va bene.
1: Altrettanto, ciao Paolo.
0: Vieni con noi Paolo, sì.
2: Oh, stai con i Bermuda, Paolo.
3: Oppure facciamo una cosa, se siete d'accordo, sono io che porto voi

0: sulla barca dai Cinque Terre.
1: Oh, bravo Paolo.
2: Allora
1: facciamo una bel live dalle Cinque Terre.
2: Ma si può fare un live dalla barca, Paolo? Che dici?
0: Beh, sì. Non c'è problema, basta che me lo dici, ci organizziamo.
2: Questo sarebbe bellissimo.
1: Ma che chiedi queste cose a Paolo?
2: Ma io chiedo, mica
1: te le organizzi in un'ora
2: e mezza. Che mi invito da solo, scusa.
1: Ma ci devi provare quantomeno, sempre toccando.
2: Allora dobbiamo fare.
1: Prodita, ci ha aperto
2: l'ha detto
1: cosa
2: ufficialmente
1: qua.
2: Alle ore 15:10.
1: Sì, mi sa che ci avrà un po' da fare, Paolo.
2: Adesso c'è un po' da
0: però
2: fare.
0: Però da dopo il 19 luglio si può fare, ragazzi.
2: Però già fissare una data è importante, Paolo.
0: Va bene.
2: Intanto buon lavoro, perché so che state facendo avete preparato un grandissimo lavoro,
0: una maratona.
2: Sì. No, diamo gli orari, Paolo, così insomma li ricordiamo anche ai nostri amici.
0: Sì, noi guarda, abbiamo iniziato dal 1° di giugno con Dribbling e ovviamente andiamo avanti fino al 19. L'orario sarà alle 14 tutti i giorni su Rai 2.
2: Bene, quindi sarà una lunga maratona, perché poi so che Rai ha preparato veramente tantissimi appuntamenti per seguire il mondiale. Sì. Benissimo. Allora, però voglio tornare un attimo al quesito precedente, perché c'è pure il mister, e quindi questa cosa la voglio chiedere anche al mister, e poi Paolo ci dice un po' di scenari di situazioni di mercato. Mister, da allenatore, qualora diciamo ci fosse la possibilità, Juventus, di far andare via Yıldız di fronte a 100 milioni, cioè arriva una proposta di 100 milioni, che si fa? Che dice? Cioè si dice vabbè, parla con l'amministratore, allora, delegato che è Comolli l'amministratore, quindi questi 100 milioni poi sarebbero gestiti da Comolli per fare il mercato. Che si fa?
3: Beh, io parlo da tifoso, certo, o da ex allenatore, se non da operatore di mercato. Quando hai un grande giocatore non lo devi mai perdere se sei una grande squadra. Se sei una squadra di proposta, allora è giusto che tu venda e incameri i soldi. Ma la Juve non devi farsi allettare da qualsiasi tipo di cifra per un giocatore, uno dei pochi fuori classe che esistono in Italia, per cui direi certamente no.
2: Però 100 milioni sono tanti, Stefano.
3: Ma sì, ma i tifosi non guardano i 100 milioni bilanci, i tifosi guardano la squadra che va in campo, e se tu vai in campo e ti manca qualcosa, nella fattispecie ti manca un fuori classe, è chiaro che il tifoso poi riflette il suo umore sulla società. La società deve tener conto che l'audience è fondamentale, come lo è per la Rai di Paganini, lo è anche per le squadre. È inutile girarci in tondo, si vive sempre di proposte, di accettazioni, e direi che se io fossi un dirigente della Juve e mi voglio proporre, perché se invece voglio fare da comprimaria come ha fatto negli ultimi tempi, allora andiamo avanti così, vendi migliori, però non devi più pensare di essere una squadra che può puntare a vincere trofei importanti.
2: Prima di sentire Paolo voglio sentire ancora Stefano. Certo, però 100 milioni sono veramente tanti,
1: il discorso io l'ho detto, la penso un po' come il mister, però mister giustamente dice una grande squadra, cioè la Juventus si deve strutturare per diventare ancora, no? Come
2: quindi tu dici oggi non è una grande squadra?
1: No, non ho detto questo, cioè nel senso si deve strutturare. Spalletti ha sempre parlato di quei 4-5 profili caratteriali che diano poi la fisionomia diversa a questa squadra sotto il piano della spinta proprio motivazionale, dello stare sul pezzo, cioè Dibu Martinez in porta e sta roba qua. Bisogna trovare anche altri elementi per rafforzare la squadra. Ora hai tutti i giovani, belle speranze, molto, potenzialmente molto forti, tra cui io ci metto anche Yıldız. Cioè Yıldız cosa si deve fare? La Juve ha bisogno di 4-5 giocatori guida, lui la può fare, però deve confinare con questi 3-4 giocatori che la Juve deve prendere sul mercato, altrimenti farà sempre una fatica enorme e non renderà mai in base a quello che può rendere. Non so se mi sono spiegato, cioè voglio dire Yıldız è fenomenale, sono d'accordo col mister, però se tu devi fare un sacrificio 100 milioni, tu hai portato l'esempio di Zidane, insomma,
2: sì,
1: però
2: è un po' quello che portano
1: sì,
2: tutti,
1: però era anche un'altra squadra quella, certo, diciamo più strutturata, già vincente, già
2: però
1: forte,
2: portò tre giocatori,
1: sì, ma era già forte la
2: certo,
1: Juve
2: certo.
1: E la Juve deve diventare
2: stabilmente
1: competitiva,
2: non è ancora così
1: e quindi tu ti devi inventare qualcosa. Spalletti magari rifletterà su questo, e se il sacrificio è doloroso si farà, insomma. Io credo che poi o va da una parte o va dall'altra, o ti tieni Yıldız e poi se non arrivano quei 3-4 giocatori che fai? Probabilmente ci sono soldi, non lo so Paolo, ma sa più di noi, ci sono tutti questi soldi a disposizione, devi fare un sacrificio per poi andare a creare a prendere quei 4-5 giocatori che ti fanno la squadra, sacrificando il più bravo attualmente della squadra. Insomma, ci sono due vie.
2: Sì. Paolo, vengo da te, così ci fai anche un attimo un quadro sulle mosse Juventus. Vai.
0: Allora, innanzitutto sono d'accordo con l'analisi che hanno fatto il mister e Stefano. Cioè, la Juventus deve partire da uno zoccolo duro, deve partire comunque da quei 4-5 giocatori che devono poi in qualche modo
2: intanto scusami Paolo, ultima ora di mercato, Paolo Bianco lascerà il club, il Monza, e va al Pisa.
0: Ok,
2: promosso, quindi ti do questa, vai, scusami.
0: E quindi si deve partire da questo punto di vista, ma qua per quanto riguarda la Juventus ci sono due problemi secondo me. Il primo fondamentale è che ci deve essere una identica linea di mercato tra l'amministratore delegato e il mister, cioè tra Comolli e Spalletti. Io sinceramente non la vedo ancora, perché uno punta a magari Spalletti vuole giustamente andare su giocatori che danno personalità ed esperienza, mentre Comolli mi sembra che invece voglia pensare più a un discorso di giocatori, chiamiamoli, di prospettiva, e la Juventus ha bisogno di giocatori di personalità. L'altra cosa è che comunque la Juventus paga un mercato inesistente a gennaio dello scorso anno, cioè a gennaio di quest'anno, ma soprattutto paga un mercato che, voglio dire, è assolutamente negativo dell'estate scorsa. Cioè la Juventus ha l'esigenza di piazzare giocatori, cioè deve piazzare Davide, che ha un ingaggio pesantissimo e certo, si spera che faccia un bel mondiale, Openda, Zegrova, è ritornato dentro Arthur. Cioè, voglio dire, la Juventus deve essere brava a riuscire a piazzare questi giocatori per poi poter fare una campagna acquisti in grado di alzare il livello qualitativo della squadra.
2: Quindi tu dici il mercato anche diciamo,
0: cioè, per me, certo. Marco, per me è importante il mercato in uscita della Juventus in questo momento.
2: Ma guardate che poi un dirigente bravo si vede anche in questo, perché poi l'uscita è fondamentale. Io soltanto condivido il discorso che è un giocatore importante, come diceva mister Maifredi, come sottolineava Stefano e anche Paolo, però a me più che altro temo il fatto che tu puoi anche vendere Yıldız a 100 milioni, il problema è chi dopo deve gestire questo.
1: Lì si vede la bravura dei dirigenti. Si misurano le capacità, le abilità.
2: Onestamente, io non mi fido più di questa seconda parte del fatto di cedere Yıldız.
1: Siamo qui per vedere se dovranno dimostrare di essere abili e capaci di prendere.
2: Sì,
1: altrimenti
2: no. Io ho più delle remore su chi deve poi fare le operazioni successive. Perché tu puoi vendere anche un giocatore importante per poi
1: sei. Sì, però se il buongiorno si vede dal mattino, se dovesse arrivare, come sembra, poi non lo so, Martinez in porta, allora è la strada giusta. Secondo me, ecco, ha imboccato la strada giusta la Juve, secondo me. Con Spalletti là che dirà no, questo sì. Cioè, non è che credo che Comolli gli vada a prendere. Certo. Stiamo parlando nell'ipotesi che vada via Yıldız, cioè hai 100 milioni in più, poi ha detto bene Paolo, in uscita magari fai il gruzzoletto, ti arrivano un po' di soldi. Quanto c'hanno in cassa, Paolo? C'hanno 50 milioni, posso spendere in base a quello
0: che possono fare.
1: E quindi vai a fare i 200 fare un'altra volta, buona la terza, sperando che tu non possa fare meglio delle altre sessioni. Ma perché sono quattro sessioni di mercato, non due, quattro sessioni di mercato che si va un po' a vuoto.
2: Certo. Dicevi Paolo, poi
0: parliamoci chiaro, che voglio dire, la Juventus ha perso a zero un calciatore che ha pagato 80 milioni di euro, perché Vlahovic va via a zero. È vero che non ti sei messo d'accordo sull'ingaggio e la tua alternativa adesso è una riserva, con tutto il rispetto, dell'Atletico Madrid, perché parlano di Sorloth, ok, però l'hai perso senza monetizzare Vlahovic. Hai pagato tantissimo Kop Meiners e anche lì devi sperare che lui faccia un mondiale importante per poterlo o rilanciare nella Juventus oppure cederlo. Quindi ci sono tante incognite, proprio perché nelle passate situazioni tu il mercato hai buttato via tanti soldi e ti devono rientrare.
2: Ma Mister, invece, che cosa ne pensa diciamo così, di Sorloth, l'altro nome che si fa, e del fatto che poi si sia perso Vlahovic? Che idea lei?
3: Beh, la riflessione che ha fatto Paolo è giustissima. Io credo che Vlahovic sia più forte di Sorloth, per cui averlo perso a zero, andare a spendere i soldi per avere uno che ha dimostrato nell'Atletico di non poter giocare titolare in una squadra come l'Atletico, vieni la Juve e devi inventarti l'annata, cioè fare un qualcosa che fino adesso non ha ancora fatto. Dopo io penso che non si debba parlare di delle squadre calcistiche come di una società normale, cioè attivi, profitti, perdite, così. Purtroppo se fai calcio devi mettere in preventivo anche di perdere, e credo che negli ultimi tempi la Juve abbia pareggiato i bilanci tirando fuori un sacco di soldi. Non è quello che conta in una società calcistica, è quella di avere poi durante l'annata delle dimostrazioni che si è stato fatto qualcosa di buono. Invece negli ultimi tempi con Maine queste cose non si sono viste. Adesso la Juve deve necessariamente sterzare e cercare di andare a prendere giocatori che possono essere utili all'allenatore, ma che possono essere anche importanti per doppi proprio, perché se dà in mano all'allenatore un qualcosa che lui deve migliorare, la Juve non ha bisogno, cioè la Juve non ha tempo di migliorare i giocatori, la Juve vuole già giocatori fatti. E qui ha ragione, da quel lato lì ha ragione Spalletti. E per migliorare una squadra come la Juve devi prendere dei giocatori ormai che hanno dimostrato di essere all'altezza.
2: Paolo, approfitto della tua presenza, situazione Milan, perché qui ci fanno sempre domande tutti i giorni, ma chi arriva, chi non arriva, ma qui non si capisce ancora veramente niente, non c'è l'amministratore delegato, non c'è il direttore sportivo, non c'è l'allenatore, è una roba...
4: Però c'è Ibrahimovic. Ecco, questo è fondamentale. Io credo, l'ho detto provocatoriamente, dico, per me devono mettere Ibrahimovic a fare l'allenatore, così almeno siamo tranquilli, perché comunque... Ibrahimovic, lo ricordiamo, non è un tesserato del Milan.
2: No.
4: Ibrahimovic è un consulente di Cardinale, ecco. E quindi è quello che determina, e lo ha dimostrato, determina la linea di mercato non solo del Milan. Cioè, quando ti trovi, si scontra sempre con tutti gli allenatori, che sia Pioli, che sia Allegri, che hanno personalità e che giustamente ti dicono, scusa, tu fai il tuo, io faccio il mio. Ma non è così. Il Milan, purtroppo, devo dire, aveva una possibilità importante, che era quella di confermare il tandem Maldini-Massara, che ha dimostrato di portare i giocatori e di vincere uno scudetto, che, voglio dire, hanno un senso d'appartenenza vero, e hanno fatto tabula rasa. Adesso stanno guardando all'estero, Ragnik, Glaser, cioè, per l'amor di Dio, ben vengano le situazioni, parliamo di un calcio ormai universale, però sinceramente... si deve partire da un organigramma con il rispetto dei ruoli. Però secondo me, se hai una presenza ingombrante come Ibrahimovic, difficile che gente di calcio, gente che è competente, tutto, accetti di arrivare a fare il comprimario.
2: Mister, più un profilo alla Glasner, o era meglio un italiano al Milan come scelta tecnica?
3: Io dovrei conoscere completamente Glasner e allora potrei fare veramente una discussione su questo, ma non l'ho mai visto. Certamente è uno che ha dimostrato di non essere banale, però il calcio italiano è differente da tutti gli altri. Il calcio italiano è un calcio risultatista, per cui o fai i punti o altrimenti ti guardano male, perciò non c'è la poesia nel calcio italiano. Il calcio italiano c'è solamente la classifica da vedere settimanalmente. Io non so se lui è all'altezza di avere una pressione del genere. Certo, se vai sull'italiano, ma onestamente adesso io non vedo grandissimi allenatori italiani, perciò è giusto che si guardino in giro, perché adesso è bene dire che il panorama degli allenatori italiani è misero. E poi è tutta gente,
2: e queste leve che stanno venendo fuori, mister, Abate, Aquilani, allora, De Rossi,
3: allora faccio, senza voler fare polemiche, io dico che i commercialisti escono che sono preparatissimi nel contrarre una squadra, mai nell'attaccarla. Per cui se tu vedi un allenatore, vai a sentire una sì, conferenza di un allenatore attuale, ti spiegano tutti i modi per fermare una squadra. Non ti dicono mai come si fa per superare una determinata difesa o una squadra che è organizzata, non te lo dicono mai. Loro sono bravissimi, giochi a tre, ti difendono mettendo le pedine per difendere, per difendere quelli che attaccano a tre, giocano a quattro, via. Però non c'è fantasia, hanno ucciso la fantasia. E vorrei fare una piccola polemica. C'è stato un periodo nel panorama italiano che potevano scegliere fra Maifredi, Zeman e Galeone o Sacchi e Cia. Hanno scelto lì e questa è la dimostrazione, ma senza polemica, perché quantomeno noi mettevamo nelle nostre squadre, cercavamo di mettere della fantasia e un qualcosa che potesse mettere in condizioni fuori classe di rendere al meglio. Invece quei personaggi, i modulisti, insomma, se tu devi fare all'esterno, devi fare all'esterno. Io mi ricordo, sono andato a vedere i mondiali in America, ho visto signori fare l'esterno sinistro ed è quello che aveva vinto tre
2: volte la classifica cavolieri. Sì, sì.
3: Esatto, per cui direi che sì, senza voler
2: no, chiaro.
3: Ci mancherebbe, certo, è un punto di vista. Per cui sì, direi che anche adesso o a Coverciano cercano di migliorarsi, altrimenti vedremo sempre calare il nostro tipo,
2: però,
3: di gioco.
2: È vero, però Stefano, c'è un gruppo di allenatori che vuole andare in una direzione diversa, sì, quelli un po' più giovani, ecco, con tutto il rispetto, insomma, mi sembra che qualcosa...
1: Villani, Abad,
3: scusa Marco,
1: Grosso,
3: posso finire?
2: Sì.
3: Certo, quest'anno abbiamo avuto, l'anno scorso abbiamo avuto l'esempio di Fabregas.
2: Sì, sì.
3: Fabregas è una nota positiva del campionato,
2: sì,
3: italiano,
2: sì, sono d'accordo,
3: e tanti guardano lui come esempio.
2: Sì, sì, sì, so. Senti, ma Paolo, vi sto per salutare, ci sono le ultime due domande. Paolo, ti chiedono se c'è un ascoltatore che dice Vlahovic andrà all'Inter dopo che avrà venduto Thuram facendo una clamorosa plusvalenza.
4: Vedo difficile che Vlahovic poteva andare al Milan se fosse rimasto Allegri, questo sì, magari danno via Lukaku, lo prendono Allegri al Napoli, quindi, però sai, lì stiamo parlando comunque di un giocatore
2: il cui ingaggio è molto alto,
4: comunque diciamo che lo scoglio che c'è stato nella trattativa con la Juventus, ballavano 2 milioni di euro, non è che ballavano 200 mila euro, perché Vlahovic voleva 8 milioni di euro al suo entourage e la Juventus è arrivata fino a 6, e quindi la trattativa.
2: Ma per fare una mossa di questo
4: lì,
2: tipo, c'è un'altra squadra, c'era secondo voi una squadra per sotto? Sì. Per te sì, Stefano, ma più è sì, straniera, estera, sì, quindi ti aspetti
4: come straniera.
2: Straniera pure per Paolo, ma quindi sì, vi aspettate l'arrivo di qualche sì, squadra straniera che presto
1: in
2: possa
1: Turchia,
2: dove li prendono tutti in sì, Turchia. No,
4: però a proposito di allenatori, voglio dire, il Milan poteva prendere anche Italiano, scusa, sì, Italiano è andato al Beşiktaş, no? Cioè, però anche lì quando c'è un'assenza totale di programmazione, esatto, e di dirigenza,
2: sì,
4: capisci
2: sì,
4: che sei tutto lì improvvisato.
2: È vero,
4: secondo
2: è
4: me.
2: Mister, invece ho l'ultimissima domanda per lei. In questo momento, no? Visto quello che è il fattore ambientale e tutto, lei andrebbe ad allenare la Lazio? Se ci fosse la possibilità, no? In questo momento,
3: Sì, quando vai in un ambito dove il fallimento è stato all'ordine del giorno, hai tutto da guadagnare. Chiaramente devi andare con delle idee, se non hai le idee non puoi andare perché sarai trascinato in quello che è l'ultimo andato, no? Se va uno con le idee, insomma, Lazio, sei a Roma, cioè non è che vai a allenare, con tutto il rispetto, il Chievo, vai a allenare la Lazio. E io credo che uno debba andare lì con una voglia, ma con delle idee. Se va con voglia e idee, allora la Lazio può essere interessante.
2: E Gattuso, come, che scelta è? Con idee?
3: Non lo so, non lo so, perché Gattuso è stato un magnifico giocatore di centrocampo, ma marcatore. Cioè io credo che i migliori allenatori provengano da centrocampo, ma sono quelli che guidavano la squadra. E allora hanno già la percezione di quello che può fare un giocatore sia in un posto che nell'altro. Gattuso è uno che si applicava, molto bravo, eccezionale, non lo so. Io auguro a Gattuso, perché ha dimostrato di essere una persona veramente lodevole, di far bene, però non so se è stata la scelta giusta.
2: Vabbè, staremo a vedere, Paolo, perché poi qui notizie sulla Lazio sono molto...
0: Cioè, parti male con la Lazio, perché comunque se cominci a disdire gli abbonamenti, curva vuota, contestazione ad oltranza, è brutta la situazione. Anche
2: poi
0: per
2: mi sembra che anche il mercato non si capisce se sarà un mercato libero oppure bisogna capire ancora come si potrà muovere.
0: Cosa fa? Sacrificano Gila e Zaccagni per poter rifinanziare il mercato. C'è una situazione molto particolare e delicata per quanto riguarda la Lazio.
3: È un ridimensionamento da parte di una squadra. Nella parte alta adesso stazionerà a centro classifica.
2: Al momento questo sembra l'andazzo. Io vi voglio ringraziare tantissimo. Allora Paolo, preparati che facciamo questa cosa in barca.
0: Volentieri, è invitato anche il mister.
2: Certo, andiamo.
3: Ho il costume in macchina.
2: Grande mister. Così ci facciamo una bella chiacchierata, va bene.
3: Volentieri.
2: Grazie ad entrambi, un abbraccio. Break per noi, torniamo ancora tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. 8 volte pallone d'oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno, infatti, il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere 2 piloti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana. Dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina, Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. 2 gli italiani presenti, Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico dedicato alle partite inaugurali dei prossimi mondiali. Partiamo da Messico-Sudafrica, dove secondo le nostre percentuali i padroni di casa hanno in favore il pronostico al 67% sul 12% del Sudafrica, mentre la X è data al 22%. Nell'altra partita equilibrio con Corea del Sud e Repubblica Ceca, entrambe al 35%, mentre la X è data al 30%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Stefano, ci siamo. Eccoci. In questo pomeriggio di Maracanà, un altro tratto di trasmissione che andiamo a condividere. Allora, io oggi ho fatto un titolo, Stefano, un po' che racchiude due club che non stanno vivendo un momento esaltante dal punto di vista proprio della, possiamo dire, delle società. Ho detto gli indesiderati, da una parte Cardinale, dall'altra Lotito, che sono... Beh. Due situazioni, diciamo, in questo momento molto forte, quella di Lotito con tutto quello che sta succedendo, però insomma mi sembra che anche Cardinale in questo momento sono apparsi anche, mi sembra, il scorso fine settimana per Milano alcuni diciamo locandine che non vogliono più Cardinale, eccetera, tutto quello che sta succedendo. Quindi volevo un attimo affrontare questo discorso insieme a te, ma anche insieme a Carlo Pellegatti, che saluto.
1: Ciao, Carlo,
0: ci sei? Pronto? Carlo non lo sento, non lo sento però. Poi Stefano Mattei, ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: C'è anche con noi Claudio Anellucci, ciao Claudio.
1: Ciao Claudio.
3: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, anzi scusami.
0: No, figurati, riprovo Carlo se c'è, ditemi, è caduto, allora lo riperfezioniamo il collegamento. Poi vi devo leggere anche una cosa invece su una dichiarazione di un calciatore del Milan, Leao, però ve la leggo dopo. È una situazione, diciamo, dove, ripeto, io ho detto stamattina, c'è Carlo, ci sei? Carlo Pellegatti, buon pomeriggio Carlo.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: Ben trovato Carlo. Allora, abbiamo messo un po' insieme, con degli aspetti differenti, quello che stanno vivendo Milan e Lazio. Sono due situazioni diverse, però c'è comunque agitazione, c'è i tifosi, molto forte quella della Lazio, e sta crescendo anche quella del Milan, Stefano. Quindi che mi dite? Facciamo un giro.
4: Ma innanzitutto c'è una profonda differenza.
0: Certo, la differenza c'è, è netta.
4: La profonda differenza è che c'è un proprietario italiano che decide, male o bene c'è un direttore sportivo, esatto. C'è un allenatore, diciamo, in pectore, ma insomma diciamo che non siamo lontani da Gattuso, poi non lo so se sarà lui, però in questo momento sembra abbastanza definita, e ci sarà un capo scouting, ci sarà magari di dirigente, un amministratore delegato, non so bene come sia l'organigramma della Lazio, cosa che al Milan manca tutto.
0: Esatto, sì, e questo è già una differenza notevole, Stefano. Stiamo parlando di uno dei club poi tra i più importanti del mondo.
1: È veramente incredibile, insolito, cioè è un fenomeno incredibile. E beh, poi Carlo, voglio dire, sa, conosce tutto quanto, insomma, quello che succede lì. È triste, perché il Milan è una squadra gloriosa, il Milan secondo me meriterebbe altro, e per il calcio in generale.
0: Certo.
1: I tifosi meriterebbero, insomma, le solite cose, retorica, quello che vuoi, ma Cardinale secondo me, ecco, in questo è vero, Carlo ha fatto questo distinguo.
0: Questa differenza c'è, di strutture.
1: Però secondo me, per quanto riguarda la disaffezione, siamo lì.
0: È più forte in quella della Lazio.
1: Sì, però.
4: No, se non essere così sicuro.
0: Dici? Aspetta, poi vengo subito da te, però c'è anche Stefano Mattei e Claudio Anellucci, voglio sentire anche il loro pensiero. Stefano.
5: Sì, innanzitutto saluto Carlo, quante partite abbiamo visto del Milan insieme. Ciao Carlo, ciao. E beh, sicuramente scusate la voce che è un po' bassa, sicuramente la Lazio è in ritardo, perché ci sono direttore sportivo ed allenatore, ma c'è un presidente che pensa più forse alla politica che alla Lazio in questo momento, e non ha le stesse possibilità economiche. Il Milan però è più in ritardo perché non ha il direttore sportivo, non ha l'allenatore, è in una situazione di difficoltà, ma ha quelle possibilità economiche che potrebbe permettere al Milan di recuperare e di sorpassare la Lazio. Indubbiamente sono le due società che in questo momento fanno stare molto in pena i tifosi, rispettivi tifosi.
0: Assolutamente. Io aggiungo, prima di andare, una cosa velocissima prima di andare da Claudio, che mi sento di dire, poi Carlo magari non sarà d'accordo, che magari Cardinale ha ancora una possibilità, magari piccola, minima, di poter cambiare qualcosa. Lodi non c'ha più nessuna possibilità di cambiare nulla, cioè nel senso questa situazione non cambierà di fronte a nulla, lo ribadisco.
1: Ma piccola, minima.
5: Ma non lo vuole neanche cambiare.
0: Non la vuole cambiare, esatto.
5: Sta bene così. Scusate, il problema è che sta male di voti.
0: Esatto, esatto.
4: Scusate, io sono a Milano,
0: sì.
4: Quindi non vivo, leggo.
0: Certo.
4: Qual è l'accusa di base forte della tifoseria laziale nei confronti di Lotito? Qual è la cosa per cui non vado più allo stadio e faccio quello?
0: Te la faccio spiegare da Nellucci. Claudio.
3: Allora io voglio bene a tutti voi, però credo di non essere su scherzi a parte. Cioè, sto sentendo una cosa che ti mette in paragone il Milan con la Lazio.
0: No, non è che abbiamo fatto il paragone, sono due situazioni.
3: No, però vorrei
0: che stanno
3: con affetto. No, ma con affetto. Io dico a Carlo Pellegatti che se lui avesse sono un paio di anni forse che lui ha Cardinale con questa situazione qua. Noi sono 22 anni. Noi sono 22 anni. Io vorrei non lo so, una settimana di Lotito a Milano, io credo che Carlo Pellegatti non parlerebbe in questa maniera. Ma una settimana, noi sono 22 anni, quando hai il tuo presidente, se ne dico una tra tante, quando tu hai il tuo presidente che continuamente insulta la tua tifoseria chiamandoli così, o la storia di una tifoseria, di una squadra che ha più di 100 anni chiamandola cosa, per non ricordare come ci ha chiamati più di una volta, perché non mi metto al suo livello. Io credo che questa sia una delle miliardi di cose per cui noi dovremmo... diciamo in maniera molto purgata avercela con questo signore, ma ce ne sono miliardi di cose, quindi voglio dire, pensiamoci bene, anche perché con quello che ha speso il Milan un anno forse Lotito ci ha fatto 5 mercati, quindi qualche anno fa il Milan ha vinto uno scudetto. Il paragone non si può fare
0: perché sono due storie diverse, sono d'accordo con te, ma anche proprio la storia dei due club, insomma il Milan è da sempre stato un club.
5: Ma detto cose
0: però non dobbiamo scordarci una cosa, sono due situazioni diverse anche per le due storie dei club, però quello che stanno vivendo anche adesso con il Milan, cioè le contestazioni, Bendy l'abbiamo sentito da un paio d'anni che si canta allo stadio non lo vogliono più Cardinale, quindi c'è una situazione, è chiaro che non sono uguali, però sono due club che
5: conto le offese.
3: Io voglio bene a tutti voi, però trovatemi una tifoseria di qualsiasi livello, dal calcio a 5 in poi, che si può sentire tutti i giorni offesa dal proprio
0: presidente. Ma sono d'accordo, Claudio, non ti stiamo dicendo che la situazione è uguale.
3: Non c'è altro di cui parlare, è la storia è finita.
0: Ma io l'ho detto prima, se mai sentito l'ho detto prima, se da una parte c'è un minimo barlume di poter riaddrizzare la cosa, perché come ha detto Carlo, guardate, non sottovalutate una cosa, stiamo parlando del Milan, che ad oggi, al 10 di giugno, non ha allenatore, direttore sportivo e amministratore delegato, è una cosa grave. Stiamo parlando del Milan,
3: ragazzi, però non è
0: del Milan, ma stiamo parlando con tutto il rispetto,
5: Marco,
0: dell'ultima...
5: Un conto gli errori, un conto le offese.
0: Ma siamo d'accordo, stiamo parlando, ti ripeto, a Milano, qui c'è testimone Carlo, non mi sembra che ci sia dell'affetto in questo momento nei confronti di Cardinale. Mi sbaglio, Carlo?
5: Con tutto il rispetto, Cardinale, le faccio io le parole, le dico io, non ha mai definito stronzi.
0: Ma sono d'accordo con te, ma non c'è ma è chiaro che è diverso. Ma vabbè, però ragazzi,
5: in maniera lecita, ma il presidente Lotito ogni anno sul proprio conto mette 10 milioni perché tra le proprie aziende, lo stipendio che prende lui, la moglie e il figlio, prende tra virgolette in maniera lecita, e lo sottolineo lecita, tutto scritto a bilancio, 10 milioni all'anno. Non mi sembra che prenda 10 milioni all'anno Cardinale, li mette male, ma li mette i soldi.
0: Carlo, vengo da
3: te. Il Milan ha speso tanto, ma ha speso male, ha comprato giocatori che non erano funzionali, ma va bene, ci sta, è arrivato un punto dalla Champions, voglio dire.
0: Allora, mi spiego, perché sennò dopo arrivano i messaggi che... Allora, qui non si sta facendo un paragone delle due situazioni e metterle allo stesso livello. Mi sono permesso di dire, sono due situazioni che stanno agitando in maniera diversa, con punti diversi, due tifoserie, possiamo dire questo? Si può dire?
5: E poi la storia del Milan pesa più di quella della Lazio.
0: Esatto. E quando
1: c'è una crisi sentimentale.
0: Esatto, è una crisi, esatto. Molto forte quella della Lazio, ma non credo che quella del Milan in questo momento sia...
1: È dissimile, però c'è una crisi sentimentale.
0: Ci sono poi le parole di Leao che oggi hanno anche, secondo me, aumentato... Vabbè, poi ci arriviamo. Carlo, vengo un attimo da te.
4: No, e qui non è che si tratta di fare la classifica. Esatto. Allora, diciamo che i problemi della Lazio li ha elencati il tuo ospite,
0: Claudio,
4: e io
0: sono
4: stato zitto perché non me ne intendo, ma sono così a fondo dei problemi laziali. Da qui c'è una disaffezione totale, c'è qualcuno che minaccia di non fare gli abbonamenti. Vediamo che in questo momento, prima volta nella storia, e alla Lazio non è successo, di avere 15 giorni senza avere una figura apicale. Alla Lazio potrebbe essere successo di tutto, ma la figura apicale, che poi piaccia o non piaccia, c'è sempre stata. Da noi in questo momento mancano tutti, difficile in un'azienda che fa i biscotti o i bottoni che manchi l'amministratore delegato, il direttore generale, il direttore
5: non ce li ha proprio, guarda, da 22 anni.
0: Vabbè, dai, se dobbiamo fare la gara, secondo me,
4: con tutto il bene, da me la Lazio
0: non è questa l'intenzione, dai.
5: Cioè, non ce l'abbiamo avuto, c'era soltanto Lotito che faceva tutto.
4: Certo. Il Milan è una situazione anomala, preoccupante, soprattutto per il presente e per il futuro. Che poi sia meno o più della Lazio, sinceramente interessa a me.
5: Ma non è quello che sta succedendo, cioè, nel Milan è grave, e ha ragione Carlo, e la storia della Lazio è un'altra storia completamente.
0: Sì, lo so.
4: Però io seguo il Milan e sta succedendo. Adesso
5: hai ragione.
4: Non sappiamo se Ragnica accetterà, se Ragnica ha avuto delle rassicurazioni sul fatto che possa comandare. Io la vedo bene come soluzione di dare le chiavi.
0: Certo.
4: È sempre la variabile Ibrahimovic. Cioè,
3: ma la variabile Carlo, la variabile Ibrahimovic, scusa se interrompo, è il proprietario che ha messo i soldi nel fondo che comanda il Milan, quindi Ibrahimovic perché dovrebbe fare un passo indietro? È suo il Milan.
4: Suo il Milan? Ma chi l'ha detto che è suo il Milan? Se tu compri 10.000 euro dalla Fiat, sei tu alla Fiat.
3: Certo, ma non so proprio 10.000 euro. Comunque comanda lui.
4: Ma non comanda esattamente Ibra. Che poi Ibra
3: Lo ha dimostrato Tare che aveva la colpa di Tare. Qual è stata? Aveva meno colpa di tutti.
4: Ma su Tare apre una porta aperta. Io ho stato un'ora con lui. Tare è una persona degna, un bel professionista, un grande appassionato di calcio. È entrato a Milan con grande entusiasmo, va via senza aver potuto lavorare.
0: Ieri si è scusato in un evento, tra le altre cose, correggimi se sbaglio. Si è scusato addirittura.
4: Si è scusato perché il Milan non è arrivato lì. Ma nel quello che è successo nel Milan, ma non devi raccontare, parli con Mon. Quello che è successo nel Milan l'anno scorso. Perché poi, oltretutto, abbiamo anche le trombettieri che dicono un mese fa: ma cosa continuate a fomentare? Il Milan è una grande compattezza. Lo sapevamo tutti che non era così. E dopo un mese, ma ci sono state divisioni. Insomma, io della situazione della Lazio non lo so, non commento. La situazione del Milan è molto preoccupante.
0: Stefano,
3: è preoccupante quello del Milan, la nostra è aberrante.
0: Aspetta, adesso ti voglio chiedere una cosa, Claudio, sul però Stefano, una via d'uscita dove è difficile, cioè forse io la vedo più nel Milan ma non nella Lazio, cioè secondo me l'ho detto prima e mi continuo a dire, qui c'è solo una soluzione in casa Lazio se si vuole uscire da
3: non
0: questa
3: ce ne stanno
0: situazione
3: altre.
1: Sì, no, ma allora, mentre alla Lazio secondo me siamo la chiusura cioè
0: totale,
1: totale. Meno quanto, per quanto mi riguarda, anche se dovesse vincere, cioè non è legato al risultato,
0: non è legato all'investimento,
1: non è legato a quello che dice Stefano di una società gestita in maniera poco moderna. È proprio, si rimprova, lo dire che proprio non lo vogliono più vedere,
0: esatto.
1: Non so come dirti,
0: esatto.
1: Cioè,
0: è così.
1: Cioè, abbiamo vinto, abbiamo vinto, no, ma non ce ne frega niente, non ti vogliamo più vedere. Cioè, il tifoso laziale ha decretato la fine.
0: Sì, la fine.
3: Finito, basta.
1: Cioè, non è che legato ai risultati. Al Milan,
4: cardinale amatissimo.
0: No, no,
1: al Milan ha detto bene Carlo, cioè è un po' di, io ho detto è dissime, c'è una crisi sentimentale il Milan, ma ha detto bene, ma neanche ai tempi di Farina c'era Castagnieri, chi c'era Carlo, cioè il Milan era pronto per fare la stagione in Serie B, no?
0: Sì,
1: cioè, c'era il presidente,
0: adesso c'erano delle cariche, adesso non c'è più,
1: qui non c'è niente, c'è questa anche, voglio dire, cronica costante contestazione alla proprietà, insomma, sì, chi detiene, sì, diciamo, no, in mano le redini di questa società, e il tifoso rossonero non ne può più. Allora io dico, secondo me c'è una degenerazione sentimentale, e soprattutto per la storia del Milan, perché sono due storie completamente differenti, quella del Milan e della Lazio, con tutto il rispetto per la Lazio. Il Milan ha una situazione, secondo me, molto più grave.
5: Per però me. Un conto 22 un conto 2 anni,
1: ma
5: un
1: Stefano, con tutto, ho detto con tutto il rispetto della storia, cioè il Milan ha vinto 7 Champions, cioè, no, c'ha una storia,
5: l'ho detto prima,
1: ha una storia incredibile, certo, e si ritrova, certo, senza, come ha detto Carlo, senza niente,
0: perché
1: alla partenza, e con tutta la diciamo lo scetticismo e l'avversione, certo, la disaffezione nei confronti, Stefano, di una persona,
5: esatto, ragione,
1: esatto, e quindi ancora
5: questo scenario apocalittico della Lazio. Oggi il tifoso della Lazio apre il giornale e viene a sapere che come è impegnato il presidente Lotito a mettere a posto la Lazio, a recuperare il rapporto con la tifoseria.
1: No, ma non si può recuperare nulla perché non è legato al risultato, Stefano.
5: Cercando di portare una cordata a Reggio Calabria.
1: Ma non è, ma al di là di quello, non si riconosce più in questa persona da diverso tempo, sì, e adesso basta, c'è una rottura.
5: Il presidente pensa alla regina e alla politica. E la Lazio,
1: ma non è tanto quello, Stefano. Non è tanto quello.
5: Che deve pensare il tifoso?
1: Non è mai stato amato. E adesso siamo
0: alla fine.
1: Non è slegata dai risultati. A Milano invece si aspettavano da questa proprietà
5: che continua a ignorare completamente la realtà della Lazio.
0: Sì, ma Stefano, posso dirti una cosa?
1: Lascia perdere,
0: ma pure se in questo momento non ignorasse la realtà, non c'è più possibilità di ricucire questa storia.
1: E Carlo, come ci ha ben illustrato, non è che è diversa a Milano, cioè a Milano stanno vedendo anche Cardinale come si muoverà. Ma siamo già in ritardo, ma c'è.
5: Notare, ieri ha chiesto scusa, ci ha detto Carlo.
1: Vabbè, ma sì.
5: Allora, in 22 anni c'è stato una volta che il presidente Lotito ha chiesto.
1: Stefano,
5: scusa,
1: perdonami, con tutta la stima che ho nei tuoi confronti, non è questo il tema. Non è che se il presidente si scusa, poi voglio dire, no, dalla parte sua, non cambierà più niente. Cioè, non è legato ai risultati, è legato alla non lo vogliono più vedere. Non so come.
5: Ma lui che cosa sta facendo?
1: Allora, basta, è finita.
0: Sento un attimo, Claudio, e poi c'è una domanda anche per Carlo prima di chiudere. Vai, Claudio.
6: Volevo dire una cosa: lui è stato sempre sopportato da noi tifosi. In questo momento io parlo da tifoso, è stato sempre sopportato. E poi ci sono state le annate dove gli ha detto bene, spendendo 1.000 lire, ha vinto una coppa. Ha fatto dei risultati discreti, ma è stato sempre sopportato. Il momento che
1: ha fatto bene, però, Claudio,
6: non c'è più niente.
1: Sì, ma anche, però possiamo dire una cosa con tutta onestà: che anche quando faceva bene veniva contestato. Presidente, è stato contestato per 22 anni.
0: Perché c'è empatia?
1: No, non c'è empatia, però come presidente ha dimostrato di saperci fare. Mo non cominciamo a fare confusione. Adesso siamo alla fine e posso pure comprendere.
0: Una volta non si capisce più niente.
6: Ma se uno ti insulta,
1: sono d'accordo con te, però tu hai parlato di risultati, di capacità manageriali di presidente. Ha dimostrato di averle. Lascia perdere. Da là a Milano stanno ancora capendo, dopo il glorioso passato che Carlo scrive libri, ha conosciuto 200.000 Milan, non ci siamo, perché non c'è il physique du rôle dall'altra parte, mentre qui, in una realtà diversa, il presidente ha dimostrato di farlo bene, allora, poi lascia perdere
0: il lavoro. Matteo, finisci tu, che c'è una cosa da chiedere a Carlo, vai.
5: Una frase: sono stanchi i tifosi della Lazio di essere insultati.
1: Bravo, vabbè, quello è chiarissimo.
0: Sono
1: d'accordo con te.
0: È chiarissima questa storia.
1: Certo.
0: Poi chiedo a Claudio finale se c'è la possibilità di qualcosa che possa cambiare, però Carlo, vengo da te, io voglio aggiungere anche a tutto questo, per avere un tuo commento, le ho lette in apertura, le parole di Leao che sono uscite ancora. Se dovesse succedere
4: in questo momento sono le cose che mi danno meno emozioni, sinceramente. Delle parole di Leao sono parole gravi, sono parole che possono danneggiare il club, perché è un conto andare da un giocatore che vuole rimanere, un conto va tutto bene, va tutto bene, in ragione, non mi interessano. In questo momento mi interessa.
1: Vabbè, ma che avrebbe detto? A me interessa perché non ho sentito.
0: No, Carlo, lui ha semplicemente detto che ha già conquistato quello che volevo conquistare.
4: Cerco sfide, l'ha detto anche l'altra volta. È una cosa. Ribadito. In questo momento mi sembra la cosa meno
0: soddisfatto
4: grave
0: di aver contribuito a portare il club dove merita di stare.
4: In questo momento mi interessa avere un CEO, avere un amministratore, avere un. E dopodiché diventeranno importanti le parole di Leao. A me le parole di Leao sì, in un contesto non sono belle parole, sono gravi, sì, ti creano problemi. In dopo un contesto, prima voglio il contesto.
0: Ma ci sarà qualche sviluppo in questi giorni, Carlo?
4: Sì, ogni venerdì è il giorno decisivo, già da 3 venerdì. E quindi non lo so. Un'altra cosa paradossale, che mi sembra veramente paradossale, il fatto che la costruzione di una squadra parta dall'allenatore per passare al direttore generale, al direttore sportivo e all'amministratore delegato. Mi sembra che in tutte le attività, anche chi fa i bottoni o i biscotti, si parte dall'amministratore delegato e poi si va giù a scendere. Che si parta dall'allenatore e poi l'allenatore sceglie il direttore sportivo, è in un mondo non normale, ecco. Quindi vorrei che si normalizzasse. La parola che chiedo al Milan è la normalità. Ho detto le coppe dei campioni, no, la normalità.
0: È la normalità, che è un valore che spesso
1: sfugge.
5: Il Milan è in una situazione grave, ma può essere recuperata. La Lazio invece è in una situazione grave ed è recuperabile.
1: Ma Stefano, io sono d'accordo, perdonami.
0: Che non è recuperabile?
1: Non lo so, io quello che dice Carlo, ma senza niente, siamo a
0: Le vedi grave tutte e due?
5: Ho detto grave ma recuperabile.
0: L'altra grave è irrecuperabile.
1: Ma è irrecuperabile per una questione ambientale la Lazio, e Stefano, sono d'accordo con te, con tutto, anche quello che hai scritto.
5: La gente di Provedelle adesso è per esempio nella sede dell'Inter. Ti parla di cessione
1: certo. Però ha detto bene Carlo, mentre c'è una società che piace, che non piace più, abbiamo capito che non piace più, ma c'è. Là non c'è niente, stiamo parlando del Milan. Scusami, non è grave?
5: Ma ci sono i soldi per recuperare.
1: Va bene.
0: Claudio, voglio chiudere con te, ma questa situazione io lo ribadisco, c'è soltanto una soluzione.
1: Magari dopo domani cambia il Milan, però adesso siamo qui, sono le 4 di pomeriggio del 10 giugno ed è grave.
5: Recuperabile.
1: Vedremo.
0: Ma può cambiare qualcosa Claudio in casa Lazio?
7: Guarda, io oggi sono molto fiducioso e speranzoso. Oggi ho messo una clessidra sul mio profilo Instagram e Facebook. Magari la clessidra ci porta delle buone notizie.
0: Vabbè, saremo a vedere quello che succede. Che vi devo dire? Noi questo attendiamo.
7: Fermento.
0: Vabbè, c'è fermento, chiudi così. C'è fermento intorno alla Lazio e quindi aspettiamo. Va bene, io mi devo fermare però e quindi vi voglio ringraziare. Ringrazio Stefano Mattei per essere con noi. Ciao Stefano, un abbraccio.
5: Un saluto affettuoso a Carlo.
0: Grazie.
4: Sperando che la prossima volta mi chiami per una trasmissione più allegra. Non parlo della Lazio, non mi permetto, parlo del Milan ovviamente.
0: Carlo, non dipende da noi l'allegria del Milan, purtroppo.
1: Magari nel calcio Carlo cambia tutto in 10 giorni, magari, no?
4: Vediamo, se arriva Ragnik almeno si può partire con un progetto e io sarei positivo in questo senso.
0: Certo, aspettiamo.
4: Se mi interessa il progetto, vediamo.
0: Vediamo, grazie Carlo, buon lavoro.
1: Ciao Carlo.
0: A presto. Grazie anche a Claudio
1: Nellucci.
0: Ciao Claudio. Certo che vale per tutti, insomma. Grazie anche a Claudio Nellucci. Vediamo. Ci dobbiamo fermare.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando al contempo Teheran di prolungare i negoziati e di rifiutare un accordo che avrebbe dovuto essere già raggiunto. Poco prima Trump aveva scritto su Truth che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo con gli Stati Uniti e ora dovrà pagarne il prezzo. La dichiarazione giunge dopo che la notte scorsa gli USA hanno effettuato nuovi raid sull'Iran, che hanno preso di mira dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua nella provincia di Hormozgan.
0: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo o forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
1: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto ad una revisione e sorveglianza umana qualificata, ha poi aggiunto Piantedosi.
1: Poesia italiana in lutto, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna e residente a Lugo di Romagna in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali. Aveva esordito con Cobarid, opera premiata con il premio Camaiore, e il premio Penne opera prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste.
0: E siamo al calcio. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. A ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo tre amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono tre gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, entriamo nell'ultima ora di Maracanà. Come sempre abbiamo ancora un po' di cose da affrontare. Intanto però, Stefano, io farei una cosa: recuperiamo un po' di messaggi, perché qualcuno scrive c'era una volta il Milan. C'era una volta il Milan in questo momento. Diciamo,
1: per adesso
0: Milan forte è vero, è di un po' di tempo
1: fa. Certo,
0: dunque poi ha ragione, qualcuno era d'accordo con Stefano Mattei. Poi una cosa: se va via Cardinale, chi lo prende il Milan? Ci sono compratori? Sai, questo è un problema che vale per tutte le società, no? Quando dicono vendere, uno può mettere in vendita, poi devi trovare qualcuno che compra. E non è detto.
1: Stessa cosa per la Lazio, ci sono compratori.
0: È così, però già dare un segnale che tu vuoi vendere. Per esempio, Cairo ha detto: io, se c'è qualcuno, voglio vendere. Che è un discorso
1: anche
0: diverso.
1: Lì ci sono compratori? Non è così che vendi, che ne so, una bicicletta. Il giorno dopo, magari
0: poi,
1: per un annuncio, dopo 7 giorni riesci a venderla. Non è così semplice.
0: Poi Michi dice: alla Juve c'è John Elkan, siamo messi ancora peggio. Vabbè, però insomma, forse magari. Le cose sono un po' differenti, però è chiaro che sono tutte situazioni, non le voglio accomunare, però portano il tifoso ad un allontanamento, ad un sentimento di fastidio, di contestazione, e quindi meritano.
1: Possiamo dire
0: me,
1: così, Marco,
0: no,
1: i tifosi non si identificano in questi,
0: esatto,
1: figure.
0: È chiaro che a Roma, sponda Lazio, è forte questo sentimento, diciamo, di contrasto, che secondo me non c'entra più il discorso di campo, di risultato, di chi compri, di chi non compri. C'è proprio un rapporto che si è frantumato, che secondo me non si può più ricomporre. Cioè, se tu prendi Cocci, lo metti insieme, non c'è più niente, non c'è possibilità di rimettere a posto questa situazione. Cardinale sta vivendo un momento, giustamente, non da Milan, parliamoci chiaro, quello che sta succedendo non è da Milan. Ha ragione Carlo, che ha raccontato, Carlo insomma ha raccontato il Milan da quanti anni, no, e lui penso che nemmeno in Serie B ha visto una cosa del genere, nemmeno andando in Serie B ha visto una cosa del genere. Cioè, qui siamo di fronte a una società, ripeto, di prestigio assoluto.
1: Mi ricordo così, in maniera un po' non proprio nitida, però insomma, quando il Milan retrocesse quell'anno, Farina era presidente, Castagna era allenatore e Baresi non si tocca. E Baresi non si tocca.
0: Certo.
1: Cioè, il tifoso rossonero era già orientato, deluso naturalmente per la retrocessione, però insomma, era qui invece a 10 giugno, ripeto, poi se in una settimana Cardinale fai fuochi d'artificio e boom, prende questo, mette a posto tutte le cose. Insomma, io non voglio immaginare che non abbia le idee chiare.
0: Io do
1: Però
0: ragione,
1: al momento la situazione
0: do ragione
1: è grave.
0: A Matteo quando dice

0: situazione grave ma recuperabile.
1: Certo.
0: C'è un margine,
1: sì, però,
0: c'è piccolo, ma c'è.
1: Però c'è anche questa distanza, sì, con il sentimento, certo, del tifoso rossonero.
0: Certo che c'è distanza.
1: Nonostante,
0: guardate che sono apparsi le locandine liberate del Milan con la foto del cardinale.
1: Quindi
0: quando si arriva e ci sono dei tifosi del Milan anche
1: Torino,
0: che non si vogliono abbonare,
1: come a Torino con il presidente Caio.
0: Esatto. Certo, il messaggio dei tifosi del Lazio, secondo me, mi permetto di dire che è stato ancora più forte, perché non solo hanno questo rapporto, ma proprio hanno detto: io non ci vengo allo stadio, i settori organizzati non si abboneranno, e so partire le disdette alle pay TV. Quindi, cioè, è ancora un messaggio più forte di questa rottura che è, secondo me, ripeto, è insanabile. Con tutto il rispetto per tutte le parti in causa,
1: certo,
0: è un rapporto insanabile.
1: Cronaca ci racconta questo.
0: È questo. Come giustamente anche i tifosi della Juve sono anche loro incavolati, perché non vincono da tanto tempo, vedono delle operazioni che non sono da Juve, perché pure la Juve ha fatto delle cose che non so da Juve, bisogna dirlo, cioè,
1: anche lì
0: c'è, in questo momento le società che stanno dando una direzione più lineare, sicura e chiara sono l'Inter, il Napoli, la Roma, il Como. La Roma si sta mettendo a posto, perché anche la Roma adesso sta operando senza direttore sportivo, che sta arrivando, però insomma anche lì c'è stata questa situazione. Dunque, Mallo Tito a chi la venderebbe? Facile dire deve andare via, ma a chi? Troppo facile pretendere parlando con i soldi altrui. Il problema non è che Lo Tito fa fallire la Lazio, si critica per come tratta i tifosi, che comunque sono anni che lo fanno vivere sotto scorta. Però lì, Antonio, non metterei tutto insieme.
1: No.
0: Non metterei tutto insieme.
1: Dai.
0: Non metterei tutto insieme, perché sennò facciamo confusione. Io penso una cosa, parliamoci chiaro. Un presidente di un club, Stefano, poi tu hai conosciuto poi dei presidenti, tu hai avuto il piacere, l'onore di incrociare Dino Viola, insomma, che qualcosa a Roma ha fatto, no? Mi sembra di importante.
1: A occhio.
0: E io credo che la prima cosa di un presidente è avere i tifosi dalla sua parte, è diciamo ricevere delle carezze,
1: sì,
0: non sempre.
1: Però era un'altra epoca, un altro calcio.
0: Non possono diventare i tuoi nemici. Se diventano i tuoi nemici, vuol dire che tu hai fallito. Parliamoci chiaro.
1: Ci possono essere.
0: Un conto essere
1: crisi,
0: contestato in
1: un momento,
0: ma così siamo arrivati proprio al picco più alto, che non vedo come si possa tornare indietro. Dammi un audio, Claudio.
2: Sono impaziente e attesa.
0: Di che?
2: Che per almeno due minuti parlate della sentenza del GIP della Procura di Roma di venerdì scorso.
0: Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi.
2: Con la deviazione degli indagati juventini e dell'attuale inchiesta Arbitropoli, Interopoli, chiamiamola come volete.
0: Allora, guarda, ti rispondo in 30 secondi. Sulla situazione della Juve ne abbiamo parlato giorni fa con un avvocato, quindi c'è il podcast e te lo vai a risentire. Per quanto riguarda Arbitropoli, io non parlo di Arbitropoli perché non ho elementi per parlare di Arbitropoli. Che dobbiamo dire di nuovo su Arbitropoli, se così vogliamo chiamarla? Quindi ognuno faccia il suo. Noi non siamo in grado di parlare di Arbitropoli in questo momento, quindi si ascolti qualcun altro, che devo dire? Quello che possiamo fare, facciamo. Parliamo di qualcosa che sinceramente mi sembra sia sfumata via, non si capisce.
1: No, per carità, sono talmente temi delicati che meritano un approfondimento e anche una competenza, una specializzazione.
0: Esatto. Se no parliamo al bar, ci mettiamo un caffè, parliamo
1: fino in fondo, e quindi è meglio, rischiamo di dire stupidaggini.
0: Quindi può attendere anche un'altra mezza giornata il nostro ascoltatore, vai.
3: Vlahovic secondo me va all'Atletico, visto che andrà via Sorloth e non si sa con Alvarez che succede. Unica squadra in Europa che gli può dare un ingaggio del genere e farlo giocare è l'Atletico.
0: Bene, vai, ancora un altro, Andrea.
4: Ma la differenza a mio avviso è semplice: al Milan è una contestazione tecnica, perché il Milan è gestito male a livello tecnico; alla Lazio è una contestazione totale, ambientale, di un personaggio che ha fatto il suo tempo, che ha stancato e che, per come si sta comportando, verrà immediatamente cancellato e non gli sarà riconosciuto assolutamente nulla, come giusto che sia.
0: È una differenza
1: sì,
0: che
1: no,
0: ci può stare.
1: Sì, è vero, in linea di massima sono d'accordo, però attenzione, a Milano è tecnica, è vero, però c'è anche dell'altro, cioè non piace questa...
0: No, non piace perché poi...
1: Piace assolutamente.
0: Non lo... No, prima però ti volevo dire, io non ti ho potuto leggere l'intervista di oggi di Leao, che ha aggiunto delle cose, vado al volo così magari ti do anche a te un quadro che non c'è stata la possibilità vista il tema, e lui ha aggiunto altre cose, ha detto: se dovesse succedere Leao di andare via dal Milan, andrò via dal Milan contento, ho conquistato quello che volevo col Milan. Poi c'è un passaggio: ho già conquistato quello che volevo con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare. E io ho detto, mi sono permesso di dire: dove merita di stare, dove?
1: Cioè, per me... E poi
0: Leao, sinceramente, onestamente, alla storia del Milan che ha dato, dai, siamo sinceri.
1: Però mi sembra, risuono questo, come, mi sembra un po' un passo da Dio questo.
0: Meno male.
1: No, lo dico, mai dire mai, posso, ma come fa, in queste condizioni come fa a rimanere al Milan?
0: Ma non deve rimanere al Milan, uno che parla così, insomma, al Milan. Cioè, ci sono stati dei calciatori, Stefano, voglio dire, non è che noi potremmo fare un elenco, che hanno lasciato tanto alla storia del Milan, ma tanto. Leao ha lasciato, onestamente parlando, vado via, ho lasciato al Milan dove sta, dove merita di stare. L'hai lasciato in Europa League primo, e non mi sembra che tu in questa stagione, cioè, io sai che penso una cosa, ma in alcuni momenti, ma il silenzio non è d'oro? Sta zitti e non di niente. Stai facendo il mondiale, parla del Portogallo, di quello che devi fare, perché sono nemmeno quante partite giochi, quindi pensa a stare lì sul pezzo, che è meglio. Dammi un altro audio.
5: Sì, buon pomeriggio a tutti. Sono Carlo da Firenze. Ora
1: vai, Carlo.
5: Non so nemmeno, tanto me le passate mai, comunque io lo dico. No, volevo chiedere una cosa al signor Piccari, dottor Piccari, al dottor Impallomeni, no? Perché tutti si riempiono sempre la bocca del Milan, la società, la più grande società qui, la più... Ma chiedo io una cosa, ma vi sembra regolare che questa grande società si permetta di andare a contattare un allenatore che ufficialmente lavora per un'altra squadra? Mi risulta Racing che sia... Ecco, è regolare, no? Perché non è stato detto a nessuno. Cioè, magari l'avesse fatto un'altra, la prima squadra di Milano, c'era come al solito le trasmissioni intere, accusa perché contattano allenatori di altre società, di altre federazioni. Qui tace tutto, va tutto bene, vero? No, volevo sapere che ne pensavate.
6: Arrivederci, buona giornata a tutti. Carlo a Firenze.
0: Rispondi tu.
1: Oh, ma è troppo simpatico, Carlo. No, che devo rispondere? Che devo dire? Carlo, dai, su. Ma poi che te frega? Ma pensa all'Inter, no? Ma adesso in questo momento...
0: Ma io... Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: No, perché rispondi pure tu.
0: Ma che devo rispondere? Dai, ma ti sembra un messaggio sensato? Onestamente parlando.
1: No, però lui dice: non mi passate mai. Invece lo
0: certo scritto. Che lo passiamo. E ne arrivano tanti, ringraziando Dio. Insomma, rimangono un po' indietro, perché poi il tempo è quello che è. Quindi, però io non, io che gli devo
1: che dobbiamo
0: rispondere,
1: dire, Carlo?
0: Cioè,
1: diccelo tu la prossima volta.
0: Qual è la cosa così importante che ha sottolineato,
1: che è grave,
0: Carlo?
1: Se non devi dire Ragnik, è CT dell'Austria. E quindi non e tu può... non potresti andare ad avvicinare, poi, ma insomma, non lo so, è mercato.
0: Ma poi chi l'ha detto che l'hanno contattato?
1: Appunto, vedremo.
0: Vabbè, dai. Ma perché l'Inter non contatta nessuno? Cioè, fammi capire. Che so, tutti santi là dentro, dai, non mi fate dire le cose che non voglio dire.
1: Ecco, non le dico. Andiamo.
0: Cioè,
1: dai.
0: Io voglio dire, Fabregas non è stato contattato l'anno scorso che allenava il Como. Ma perché dovete dire sempre ste buffonate?
1: Magari,
0: cioè, Carlo, io le voglio bene, Carlo, ma interviene e dimmi, guarda, lo prendono Palestra, che è meglio. Guarda,
1: sì, no, ma ci sono anche gli inviti. Dai. Posso ascoltare il tuo tesserato? Posso andare a sentire
0: il
1: tuo tesserato?
0: Magari hanno
1: magari
0: chiamato chiedendo l'autorizzazione. E che fai una trasmissione su una cazzata del genere?
1: Non è che siamo.
0: Dai,
1: Carlo, su.
0: E dai, dopo a me mi tirate fuori dalla bocca e dico le cose, non è che. Però insomma, dai, parliamo di...
1: Però Carlo te manda proprio...
0: Ma no, ma Carlo va ai matti, ma è lui da solo che ci va,
1: ha una
0: capito?
1: Capacità di...
0: Ma è lui da solo che ci va, mi dispiace perché voglio bene, ma è lui da solo che si incarta. Perché, voglio dire, si sta parlando di temi di attualità, si parla di mercato, si è parlato di tutto e poi esce fuori, no, perché questa cosa della squadra prima di Milano, seconda di Milano, prima di Roma, seconda di Roma,
1: interventi di Carlo,
0: quarta,
1: servono ogni tanto nel pomeriggio, dai.
7: Oh, Carlo, come fa tutto,
0: aspetta che ora arrivano altri. Allora, buon pomeriggio, mi sapreste dire confrontare se il mercato del Catanzaro è più in uscita che in entrata, per intendersi liberali parla, saranno tenuti anche Favasuli? Non lo so,
1: liberali potrebbe essere un obiettivo del Como,
0: del Como, sì, ho letto
1: bravo
0: anch'io.
1: Ragazzo,
0: molto bravo,
1: tra l'altro
0: sì.
1: Andava in più del Milan. Sì, ci sta una cosa sulla futura io, ma...
0: Allora, sì, vai con un altro audio, va. Prima e
8: buongiorno a
0: squadra,
8: tutti, sono Giuseppe. Io credo che l'Atalanta innanzitutto debba rivedere un po' il suo modo di operare nel mercato, soprattutto quello in uscita, perché poi non sempre ti viene bene e quest'anno non gli è venuta bene. Ha perso tanti milioni tra la scelta dell'allenatore, ora Palladino che se ne va e ce ne ha tre a libro paga, poi il caso Kop Meyers, ora Palestra, questa valutazione per l'amor di Dio legittima però esorbitante, secondo me debba rivedere un po' i suoi piani di mercato, forse pretendere così tanto non sia proprio il massimo.
0: Beh, due busta paga adesso, poi arriverà il terzo, che Sarri, che dovrebbe essere lui. Vabbè, però può capitare, ragazzi, non è che va sempre tutto liscio, certo. Insomma, ma deve rivedere, perché ha venduto sempre bene l'Atalanta. Coppa Miners, sì. 60 milioni, stanno ancora a fare la festa.
1: Adesso Ederson.
0: Quindi Ederson.
1: Palestra, che non ce l'ha avuto Rosa. Quest'anno potrebbe essere altro colpo in uscita. Dai.
0: Allora, vai ancora un altro audio.
9: Ciao Marco, caro Giulia, ma io capisco l'Atalanta, no? Sembra che siano al centro del mondo, non libero d'amico, Palladino si doveva dimettere, fa bene, prendendo tutti i soldi come fanno loro, prendendo tutti i soldi, e in quanto all'Inter per Palestra, io dicevo di andare su un altro posto, di andare su un altro giocatore, l'Inter però deve disturbare sempre Atalanta. Dove va Atalanta che è qualche giocatore, l'Inter si deve intromettere, così alza sempre il prezzo. Vediamo un po' se lo smettono, perché questi sembrano campioni del mondo. Ragazzi, hanno preso un allenatore l'anno scorso, Juric faceva ridere, stanno hanno preso il buon Sarri che pensano di vincere lo scudetto, no? Vediamo dove arrivano con il buon Sarri.
0: Vabbè, già fatta la sentenza.
1: Già, boom.
0: Vabbè, caro. Però perché vi arrabbiate? L'Atalanta fissa dei prezzi, poi chi se lo può comprare li compra, chi se lo può comprare, e io pure penso che sia una valutazione spropositata, però che devi fare, insomma, tratteranno loro, cioè,
1: o no? Da come anche vestito,
0: perché vestire, se vai a prendere un giocatore dell'Inter, l'Inter te lo regala, adesso ti fa un regalino, dice no. Guarda, prenditelo il giocatore, perché va a prendere Frattesi che non gioca mai, valla a prendere, l'Inter dice prego, si accomodi che glielo regalo. Frattesi, quanto onestamente adesso, se uno mi preme, quanto gli puoi dare all'Inter per Frattesi?
1: 25.
0: Ma già è troppo per uno che non gioca mai. Quindi voglio dire, però vedrai che non è così. Quindi
1: 20.
0: Che devi fare? Vai con un altro audio.
10: Salve ragazzi, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
10: Niente, volevo una vostra opinione. Volevo sapere, dato che sono interista,
0: sì.
10: È due anni che sappiamo che c'è questa spada di Damocle che è sulla testa della società per la faccenda di Dumfries. Ma voglio dire, hanno avuto due anni di tempo per poter prendere un giocatore, farlo crescere, perché sapevano che prima o poi sarebbe andato via Dumfries, e invece si sono mossi adesso. Cioè, come ho detto, è una critica per la società. Io non riesco a capire come una società blasonata, marotta, ausilio, si sono mossi adesso.
1: Ho capito, cioè io non mi sento di criticare la società in questo momento per la vicenda Dumfries. Si doveva sapere, si sapeva, è così, le cose
0: hanno fissato una clausola per evitare di perdere lo zero.
1: Tra l'altro c'è anche da mettere in conto la volontà del calciatore, perché tu puoi dire, esatto, vabbè, io vengo alla clausola adesso per Liberali, c'ha 6 milioni la clausola. Dipende, Liberali, sì, che vuoi andare al Como o alla Juventus o alla Roma? Lui decide. Dumfries voleva Real Madrid di Papelito Mourinho, che torna a Madrid. Capito che giri che fa.
0: Ma quello casca giri sempre in piedi, non ti preoccupare.
1: Ritorna lì. E quindi Dumfries.
0: Sì, ma io non farei in dramma, cioè, nel senso.
1: A venire a Madrid? Lui, sì.
0: Comunque i soldi li ha presi, rischiava di perdere al parametro zero. Hanno pagato la clausola, il giocatore se n'è andato. Io penso che si possa
1: pagare
0: trovare
1: la clausola e serve la volontà del calciatore.
0: Esatto, voglio dire, e poi secondo me, ripeto, si può sostituire. Ottimo giocatore, nessuno mette in dubbio, però non penso che non si possa, diciamo, trovare una soluzione, certo, in casa Inter, no, voglio dire. Poi loro sono bravi,
1: è difficilmente sostituibile.
0: Ma magari cambierà un'idea di gioco, ci può essere una soluzione tattica, non lo so.
1: Si inventerà l'Inter.
0: Allora, trasferte vietate per 10 giornate per Juve e Torino. La decisione del ministro degli interni, caro Stefano. Trasferte vietate per i tifosi di Juventus e Torino per le prime 10 giornate del prossimo campionato, ovvero fino al 3 novembre del 2026. La disposizione è stata notificata dal ministro degli interni per una decisione presa dopo gli scontri dello scorso 24 maggio in occasione del derby all'ultima giornata di Serie A. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. Quindi questo è quanto. Questa decisione naturalmente fa molto arrabbiare i tifosi, però che vi devo dire, tra l'altro ancora io non ho capito che cosa è successo a quel tifoso a distanza di settimane. Non si è capito, però gli scontri ci sono stati, almeno così sembra, e questa è la decisione che viene presa. Beh, e che mi sembra una conseguenza che è inevitabile. Poi,
1: è inevitabile, insomma, adesso non ho...
0: Molti non sono d'accordo perché dice per qualcuno pagano tutti.
1: Lo so, ma il solito discorso,
0: però la selezione non la vuoi fare.
1: Ha riguardato la Roma, quindi, la Fiorentina, sì. È così funziona, così vale, sì, per tutti.
0: Un altro audio, dai, 331 82 00 213.
7: Buongiorno a tutti, sono Laura dalla provincia di Pisa. Io volevo sapere, ma quindi Paolo Bianco Pisa, siamo, sì, in chiusura? Quanto c'è di vero? Perché
0: questo è quello
7: che Mark è stato esonerato. Volevo sapere se veramente l'affare con Paolo Bianco si fa o se ancora sono calde le piste di Pecchia e di Baroni. Grazie mille, un saluto.
0: No, grazie a te.
1: Sembra intanto... in vantaggio su...
0: Sembra in vantaggio, sì. Sembra in vantaggio Paolo Bianco. Tra l'altro dobbiamo anche un po' capire quello che sta succedendo a Monza, e lo faremo naturalmente, perché stanno cambiando un sacco di cose, allenatore, direttore sportivo, cioè la promozione ha fatto praticamente cambiare un po' di...
1: Pure ha lasciato.
0: Sì, apposta, quindi...
1: A Monza,
0: quindi non so cosa esattamente...
1: Sapere chi...
0: Però in questo momento Bianco lo danno anche, diciamo, tutto Mercato Web lo sta dando in direzione Pisa, quindi vediamo, insomma, poi al momento non c'è nessuna ufficialità in questo senso. 331 82 00 213, c'è il tempo di un altro audio.
11: Allora, buongiorno, sono Andrea da Reggio Emilia.
0: Ciao Andrea, che bello.
11: Allora, a parte il fatto delle discussioni delle società, io che sono juventino non vi farò una domanda sulla Juve perché già mi girano parecchio, quindi cambiamo almeno il discorso. Io però ho una domanda strana da fare.
0: Sì, vai, domanda strana.
11: Ma non
0: strana
11: è che l'esonero di Palladino ci riserva una sorpresa della serie... Allegri torna a fare un po' di riposo per un altro annetto o due e Palladino va a Napoli? Grazie tante.
0: No, grazie a te, grazie a te.
1: Sarebbe clamoroso. Non credo.
0: Sarebbe clamoroso. Io continuo a dare Allegri sulla panchina, certo, del Napoli, però ripeto, poi nel calcio mercato, però insomma,
1: quello che sarebbe clamoroso.
0: Sarebbe clamoroso. che ti devo dire, al momento ti rispondo così. C'è un'altra ufficialità in casa Atalanta, caro Stefano, che prendo subito prima di andare in pausa, perché Pompilio raggiunge Giuntoli, sarà il direttore dei processi sportivi. Praticamente si sta rifacendo la squadra.
1: Che vuol dire?
0: Che aveva con Napoli, sarà il nuovo direttore dei processi sportivi della Dea, di seguito il comunicato, quindi si occuperà dei processi sportivi. È lieta di comunicare l'inserimento all'interno del proprio organigramma in qualità di direttore dei processi sportivi Giuseppe Pompilio, dirigente che si è affermato negli anni per capacità, preparazione e competenze manageriali.
1: Beh, dai,
0: laureato in giurisprudenza, abilitato all'esercizio della professione di avvocato e via dicendo, quindi si unisce di nuovo a tutta
1: congiunta,
0: si è riformata la squadra, insomma, quindi squadra. Va bene, ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo.

0: buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta all'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gilles Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto, gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP 500 del Queens in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno e la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci, ci siamo. Ultimissimo tratto di trasmissione, Stefano. Dovremmo avere anche due carissimi amici, perché allora senti, prima ci stavano chiedendo informazioni su Abate, allenatore del Torino.
1: Bravo Abate,
0: che quest'anno si sta mettendo in evidenza, e il Torino dovrebbe aver fatto questa scelta. Usiamo ancora il condizionale perché non c'è un'ufficialità.
1: Noi abbiamo seguito il campione di Serie B, sono state la Juve Stabia di Abate, Catanzaro di Aquilani, il Frosinone di Alvini,
0: sì,
1: anche Venezia di Stroppa.
0: Sì, sì.
1: Fatto vedere cose ottime sul piano del gioco, quindi complimenti a loro. Certo, poi Venezia come rosa, come organico, era una squadra che doveva vincere il campionato oppure poteva piazzarsi, poi ha vinto alla fine.
0: Certo,
1: Monza,
0: certo,
1: a tratti pure ha fatto un buon calcio alla fine, quelle 4-5 squadre. Però Aquilani e Abate si sono contraddistinti in maniera particolare, insomma, aver dato Juve Stabia pure ha fatto, giocava molto bene.
0: Sì, sì, ha giocato molto bene, si è messo in evidenza, così come il Catanzaro di Aquilani e come hai detto tu anche Albini, che ha fatto un campionato straordinario. Giancarlo Camolese è con noi, ciao Giancarlo.
2: Ciao Giancarlo. Sì, ciao, buonasera.
0: Ciao Giancarlo.
2: Bentrovati.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Giancarlo, senti, tu so, correggimi se sbaglio, però tu Abate l'hai avuto anche come calciatore, vero?
2: Sì, per una brevissima parte, diciamo un mesetto. Però insomma l'ho conosciuto, poi anche l'ho visto ultimamente, l'ho seguito diciamo nella sua nuova carriera di allenatore.
0: Ti immaginavi, lo vedevi come allenatore?
2: Ma sai, è sempre difficile da dire. Come giocatore sicuramente quando l'ho avuto io lui era molto giovane e aveva grandi potenzialità, però insomma era ancora tutto da fare. E poi insomma lui è stato molto bravo perché era predisposto per imparare, quindi è un giocatore che è cresciuto nell'arco degli anni facendo grandi esperienze in società importanti. Da allenatore secondo me è partito molto bene, perché ha fatto il settore giovanile, che io penso che sia una scuola molto importante per chi vuol fare l'allenatore.
0: La carriera, certo.
2: E poi insomma ha cominciato nelle società, una piazza importante come Terni, anche se lì le cose non sono andate benissimo. Insomma, credo che abbia fatto un percorso giusto.
0: Adesso arriva al Torino, però aspetta, ci arriviamo perché voglio salutare anche Roberto Galbiadi che è con noi. Ciao Roberto, ben trovato.
1: Ciao Roberto.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: A te ti chiedo subito anche un pensiero su Grosso, perché poi la Fiorentina pure ha fatto questa scelta. Tra l'altro Stefano, sto vedendo che la direzione è anche quella di fare una Fiorentina più italiana possibile, quindi andare su giocatori italiani. Ken insomma dovrebbe rimanere, quindi questo già è una garanzia importante anche per Grosso. Che fa un bel salto pure lui, insomma, buona stagione con il Sassuolo, va a guidare la Fiorentina.
1: Sì, e poi la Fiorentina serve anche, voglio dire, coinvolgere il pubblico, sì, una squadra coraggiosa che possa fare un buon calcio, con magari giovani anche potenzialmente forti, più strutturati e soliti tipo Ken, che può essere un punto di riferimento, anzi lo sarà senza dubbio se dimostrerà di voler rimanere a Firenze. Poi non so come è la situazione lì, però io credo che la Fiorentina abbia fatto una scelta logica su questo, vuole andare su questa strada qui.
0: Sì, sì.
1: Poi dopo sai, fissare gli obiettivi, scopri strada facendo, ma non è che andranno al buio, ecco, navigheranno su questa linea qui, magari ecco, italianizzare molto la squadra.
0: Sì, sì.
1: E dare
0: almeno
1: dei principi
0: così abbiamo
1: di gioco,
0: letto,
1: una riconoscibilità, un'identità che possa coinvolgere il pubblico, perché Firenze ama, secondo me, il bel calcio, no? Ama vedere insomma la Fiorentina giocare bene.
0: Roberto, ti chiedo se quello della Fiorentina sarà un grosso rinnovamento, quindi giochiamo anche sul nome, dai.
3: Ah, io penso di sì, anche perché insomma, un'annata come quella dell'anno scorso è stata sicuramente negativa sotto tutti gli aspetti. Tornando al fatto dei tre, io credo che la Fiorentina già l'anno scorso era una delle squadre di campione italiano dove giocava con più italiani.
0: Sì, sì.
3: Perciò insomma, era una strada che già era stata percorsa l'anno scorso, credo che quest'anno continuino su questa strada, credo che sia importante anche perché poi è un vantaggio anche per poter riuscire qualche volta ad andare anche al mondiale poi pian piano.
0: Sì. Speriamo, perché insomma vedere al mondiale Haiti e non stare noi, insomma, mi sembra proprio vabbè, lasciamo
3: bene
0: stare
3: per loro, però per noi insomma ormai il terzo anno, il terzo mondiale che non andiamo, è sicuramente una grande beffa.
0: E, su Grosso sei fiducioso? Allora, so
3: su
0: che
3: Grosso, io ti dico, hanno fatto la scelta della società e dobbiamo condividerla tutti. Io però se dovevo ricostruire, come penso che sia per questa nuova Fiorentina, io avrei preso uno come Sarri e dargli tempo per costruire questa società qui. Però ripeto, Grosso ha dimostrato di essere un buon allenatore. Diciamo che questo è un salto di qualità importante, perché è vero, la Fiorentina magari in questo momento non è a livello di quelle squadre che possono ambire a certi trofei o posizioni di alta classifica, però è sempre una piazza difficile, la piazza esigente, e credo che sia un bel salto di qualità per questo allenatore.
0: Giancarlo, è un salto anche per Abate al Torino, eh?
2: Beh sì, però si prova a fare la carriera di allenatore, secondo me, proprio per andare in piazze stimolanti, per andare in piazza che possano regalarti poi partite di un certo livello, quindi credo che lo si metta in conto. È chiaro che ci sono delle difficoltà diverse, anche se vorrei sottolineare che sia al Toro che alla Fiorentina ci sono stati due allenatori che la loro parte l'hanno fatta.
0: Poi sì, è vero.
2: Capire perché le società cambiano e quali sono i ragionamenti, per me è un ginepraio in cui io non voglio mai entrare, non c'entravo per quando mi riguardava, figurarsi per gli altri, perché le società fanno scelte, insomma, è sempre difficile capire esattamente cosa li ha guidati. Però secondo me è giusto sottolineare che sia Paolo Vanoli a Firenze e sia ad Aversa al Toro hanno fatto in pieno la loro parte, quello che gli era stato chiesto.
0: Io la dico tutta, la dico io, perché magari non so, Stefano, se voi siete d'accordo, però per quello che hanno fatto entrambi gli allenatori avrebbero meritato la conferma. Con tutto il rispetto per Abate,
1: sì, ma capita nel
0: è grosso,
1: poi
0: non sto mettendo in discussione la loro qualità.
1: Fai un ottimo lavoro, però magari la società va da una parte, magari pensa che tu non possa ripetere
0: quello che hai fatto,
1: è stata una cosa eccezionale.
0: Ma noi gli ha fatto un'impresa, non ce lo dimentichiamo. Dove stava la Fiorentina?
1: Una grande impresa.
0: Dove stava quando
1: ha migliorato un po' lo stato delle cose, dato un po' più di equilibrio.
0: Aversa quando è arrivato a Torino era un po' in caduta, eh. Era
1: ma prendeva un sacco di gol,
0: molto pericoloso,
1: tanti gol,
0: aveva preso un andazzo pericoloso e lui l'ha riequilibrata adesso, senza voler dire che
1: secondo me il lavoro di Vanoli è stato impressionante in una piazza, insomma, che Roberto conosce bene a dito. Deve essere che ti mette la pressione addosso, soprattutto quando scopri che poi sei ultimo in classifica,
0: non vincevano mai
1: e stai proprio con la testa sott'acqua, quindi è stata non una impresa, una super impresa.
0: Roberto Labbiati.
3: Vanoli sicuramente ha fatto una cosa eccezionale, perché a dicembre eravamo retrocessi, proprio scaricati. Però posso dirti una cosa, tanto di cappello Vanoli, e credo che i tifosi della Fiorentina l'hanno sempre ringraziato. Però io, se fossi stato Vanoli, non sarei rimasto.
0: Ah, e perché?
3: Perché l'ambiente della Fiorentina lo ha sempre abbastanza criticato, anche se poi alla fine, nell'ultima partita, è stato l'unico a essere stato osannato. Perciò io credo che a inizio campionato, se le cose andavano mezzo e mezzo, sarebbe stato il primo a pagare. E perciò io personalmente, se fossi stato lui, sarei stato, se non mi avessero riconfermato, sarei stato io a andare via.
0: Però anche questo è un punto di vista, no, Giancarlo? In effetti poi bisogna vedere anche l'ambiente intorno, che non è da sottovalutare, no, Giancarlo?
3: Credo che è importante quello.
2: Cioè, Toro e Fiorentina sono due piazze, come Galberti sa bene, che dove i tifosi, non dico che, cioè, è molto difficile, se le cose non vanno, non essere contestati. Cioè, c'è molta passione attorno alla squadra. Sì. E questa passione si vede sia negli aspetti positivi che in quelli negativi.
0: Assolutamente.
2: Quindi è chiaro che se sei ultimo in classifica, oppure se prendi tanti gol, come c'è una squadra che aveva troppi alti e bassi come il Toro, la gente si fa sentire, no? Poi vabbè, Torino c'è anche un discorso legato alla, alla società, però è normale una squadra come la Fiorentina, partita per essere tra le prime del campionato, trovarsi ultima. Io dico che Vanoli è stato proprio bravo a rimettere in piedi un gruppo, che poi pensi sempre vabbè vinciamo la prossima, ma sì, facciamo i punti la prossima, e poi sei sempre ultimo. Quindi certo. Poi per carità, c'è un nuovo direttore sportivo,
0: sì, infatti guardate, però due, una cosa che voglio sottolineare è che entrambi i due allenatori nuovi che arriveranno hanno due direttori sportivi, insomma, che hanno un certo tipo di come possiamo dire, di bagaglio importante, perché sia Paratici che Petrachi, insomma, sono due che hanno
1: Petrachi
0: fatto,
1: c'è stato diversi anni l'altro
0: apposta, Paratici c'ha anche un passato importante, quindi questo dovrebbe essere un po' una garanzia, no, alle spalle,
1: sì,
0: avere due direttori sportivi.
1: Sono due scelte, diciamo, che vanno in controtendenza, due piazze importanti che ci siamo dimenticati che lo sono. Cioè, non è che voglio dire che Abate e Grosso sono scelte di rimedio, sono scelte coraggiose, giovanili, fresche,
0: esatto,
1: che però insomma poi si mantengano la stabilità. Cioè, il Torino sono tanti anni, Giancarlo, che voglio dire, il Torino è Torino. Poi tra l'altro abbiamo visto quello stupendo documentario legato alla vittoria del 76.
0: Come no?
1: Ha una storia con lui, il grande Torino. Però sembra ormai una società dove, ecco, prima ha detto Giancarlo il Torino per poi andare da un'altra parte. Ma perché Torino non può essere Torino, la Fiorentina non può essere, ecco. I tifosi, credo, di Torino e Fiorentina hanno visto, insomma, anche, no, squadre importanti, c'è una storia importante. Invece mi sembra sempre che siano ormai due luoghi di passaggio, e il tifoso anche, no, so che non è il momento, forse, certo, sai, ci sono queste proprietà straniere, è difficile tenere il passo, eccetera, eccetera. Però io credo che da una parte Cario dice che vuol vendere, dall'altra invece il figlio di Commisso mi sembra determinato, il più empatico del papà, mi sembra, no? Anche diciamo,
0: nelle dichiarazioni,
1: che ha mandato,
0: sì.
1: Un grande rispetto per i tifosi, per la storia della Fiorentina. Io credo che, insomma, aprire un ciclo che sia direttamente proporzionale alla storia dei due club. Invece mi sembra sempre che si va, si prova, e poi si vede come va, come andrà.
0: Roberto, però, proprio a chiudere, entrambi, questa cosa dei due direttori sportivi è comunque importante, no? Perché avere alle spalle un direttore sportivo mi sembra, insomma, che qualcosa abbiano fatto. Poi vediamo adesso come si caleranno e quello che faranno da qui in avanti.
3: No, beh, diciamo per la verità che Grosso è un pochino più avvantaggiato di Abate, anche perché Grosso con Paratici c'era già stata la,
0: esatto,
3: Juve, no?
0: Esatto.
3: È stato lui che l'ha un po' introdotto nel fare il lavoro dell'allenatore, perciò, certo, un vantaggio in più ce l'ha.
0: Sì.
3: Abate è un pochino più diciamo, non è che si conoscono tanto bene, però credo che la scelta che ha fatto il direttore sportivo,
0: però Petrachi è uno che è il suo, lo sa, esatto, è uno,
3: esatto, insomma, esatto, sia una voce. Poi credo che la piazza di Torino, è vero, sono piazze abbastanza similari, però a differenza del Toro, la Fiorentina negli ultimi anni, insomma, qualcosa ha sempre fatto, mentre il Toro purtroppo è al buio da un po' troppo tempo.
0: Beh, sì. Giancarlo, io mi sono soffermato sulla figura del direttore sportivo perché, insomma, per un allenatore è importante, no, avere un direttore sportivo che sappia lavorare in una certa maniera, ecco.
2: Ma assolutamente sì, e soprattutto, insomma, che i due si parlino e costruiscono una squadra che abbia una logica tecnica. Bisogna vedere se poi prevalgono i discorsi economici oppure prevalgono gli aspetti tecnici, perché le squadre fatte bene si vedono. Poi ti può capitare l'annata storta, però le squadre costruite bene alla lunga fanno sempre più punti, i giocatori si trovano meglio. Quando invece le società hanno problemi di aggiustare i bilanci, il calcio adesso costa molto, e quindi di sistemare un po' le cose, allora magari l'aspetto tecnico può anche andare in qualche caso in secondo piano, bisogna rinunciare a qualche giocatore bravo, che è quello che è successo poi al Toro negli ultimi anni, perché a fine stagione ha sempre dovuto vendere i pezzi migliori per andare avanti. Quindi così è complicato in questo momento pensare ad una squadra che torni tra le prime sei, ecco, non diciamo di più. La Fiorentina mi sembra effettivamente più avanti in questo, perché comunque insomma anche dal punto di vista strutturale la Fiorentina ha il Viola Park che credo che sia veramente all'altezza delle primissime squadre in Europa, mentre il Toro sta cominciando ad attrezzarsi, ma insomma siamo ancora lontani.
0: L'ultima curiosità ve la chiedo: tre allenatori prossimo anno nuovi, Tedesco Bologna, Abate Torino, Grosso Fiorentina, quello che Stefano pensi possa, su cui hai un po' più di fiducia, non lo so, mettiamola così.
1: Gli allenatori sono importanti, ma anche
0: è vero che arriva il mercato, c'è il mercato.
1: Bisognerà vedere.
0: Però sono tre novità, sono tre novità.
1: Saranno le Torino, Bologna e Fiorentina. Tedesco anche lui è un altro allenatore bravo. Mi dispiace soltanto perché per Italiano, che ha fatto bene a Spezia, ha fatto bene a Firenze, a Bologna, e poi per carità andrà a guadagnare bei soldi a Besiktas, però insomma
0: due anni, 6 milioni
1: l'abbiamo lasciato andare, uno dei migliori diciamo della nuova generazione, sta più avanti rispetto a questo, nel senso
0: come allenatore, certo,
1: per quello che ha saputo dimostrare. Si parlava di Napoli, di Milan, avrebbe meritato secondo me una possibilità, questa possibilità non c'è stata, e è andata in Turchia. Questi tre secondo me tutti e tre possono far bene, dipenderà molto dalla campagna acquisti eccessiva.
0: Galbiadi, chi scegli tra Tedesco, Abate e Grosso pensando alla prossima stagione?
3: Ma io spero Grosso per la Fiorentina, però credo che Tedesco sia quello che vada in un ambito già molto ben collaudato, ben molto strutturato, e credo che in questi ultimi due anni, tre anni abbia dimostrato di avere un certo tipo di valore, però credo che Tedesco in questo momento qui forse sugli altri due è un pochino più avvantaggiato.
0: Più avvantaggiato. Camolese?
2: Ma io spero in Abate, vuol dire che la squadra va bene, quindi insomma spero in lui. Poi vabbè, l'avete detto tutti, bisogna aspettare un attimo, vedere
0: pure il mercato, come
2: si muove il mercato, anche se alcuni segnali dalle società ci sono già, insomma, anche nelle scelte dell'allenatore. È chiaro che Bologna sceglie un allenatore che ha già fatto determinate esperienze, la Fiorentina anche, il Torino invece sceglie un allenatore emergente con tutti i rischi del caso, quindi già lì si capisce.
0: Fa capire la cosa, va bene. Sentite, vi saluto così, ve la chiedo al volo, ma oggi abbiamo un po' anche ragionato su questo, ma se dovesse arrivare alla Juve un'offerta di 100 milioni per Yıldız, che fate? Galbiati? Sarebbe da cedere, sì o no? E poi andare
3: allora, sicuramente 100 milioni sono tanti. Giocatore è un giocatore importante, giocatore di primo livello, non dico un campione perché i campioni sono altri, però bisogna vedere anche cosa vuoi dalla società, nel senso, se tu vuoi costruire una squadra su di lui lo devi tenere e devi costruire una squadra su di lui, se no un sacrificio si può anche fare.
0: Camolese?
2: Ma sarebbe un segnale molto forte, cioè che al primo posto c'è magari il risanamento del bilancio e non la costruzione di una squadra più forte, perché quando hai un giovane che è vero non si può ancora dire che sia un grande campione, anche se poi magari adesso c'è il mondiale, magari diventa la rivelazione dei campionati del mondo e quindi poi cambia tutto, però è chiaro che se la Juventus accettasse una cosa del genere vuol dire che c'è anche un'altra logica dietro. Dal punto di vista tecnico credo che lui sia in questo momento il giocatore che rappresenta la Juve anche per i tifosi.
0: Sì, va bene, ringrazio Roberto Galbiati, un abbraccio Roberto, grazie.
1: Ciao, Roberto.
0: Un abbraccio.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie ancora. Sto per salutare anche Giancarlo, però ti porto un messaggio di Roberto che dice: un caloroso enorme saluto al mitico Camolese che mi ha fatto vivere una delle più grandi emozioni con quel derby pareggiato 3-3 da 1-0-3 devastante. Roberto da Sassari, hai capito? Ti saluta.
2: Ma il Toro ha tifosi ovunque. Anche a Sassari, quindi certo. Anch'io lo saluto.
0: Grazie Giancarlo, un abbraccio, grazie ancora.
2: Ciao, buon lavoro.
0: Grazie. Allora, caro Stefano, siamo quasi in dirittura d'arrivo, stavo dando un'occhiata se c'erano ulteriori aggiornamenti. Abbiamo detto quello appunto dell'Atalanta con l'arrivo anche di Pompilio che raggiunge Giuntoli. Io adesso penso che si aspetta soltanto l'arrivo di Sarri. Per poi insomma rimettere in moto tutta la situazione, tutto l'entourage dell'Atalanta per lavorare per il prossimo anno. Hai visto anche, chiudo, fuoco e fiamme tra Real Madrid e Atletico Madrid,
1: Julian Alvarez,
0: hai visto? Botta e risposta,
1: sì,
0: tra i due.
1: La clausola sta a 500,
0: dove vai con 150 milioni di tu? Che viene a fare qui? E gli hanno detto mi fate ridere più di quelli del Barcellona, cioè proprio vabbè. E beh, ma lì è per
1: prova. Belito ci ha provato,
0: certo che ci ha provato, ha fatto bene, insomma, non sa mai. Però vediamo adesso come che mercato faranno e come andrà a finire. Va bene Stefano, torniamo
1: ciao
0: come domani, sempre
1: ciao
0: domani.
1: Marco, ciao a tutti.
0: Vi lasciamo alla programmazione a tutta C PMV News e vi ricordo 18:30 un Motor Valley con Carlo Pernat scatenato sull'ultima prova del MotoGP e anche un approfondimento sulla Formula 1, quindi 18:30. Ciao ragazzi, a domani.
4: Maracanã.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
5: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
7: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
6: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
5: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
6: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e non solo. Fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
5: Il calcio. Il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 10 giugno. È finita la Serie C, c'è stata l'ultimo atto, la finale playoff vinta dall'Ascoli 3-0, la gara di ritorno. L'Ascoli è stato promosso in Serie B, l'Union Brescia resta in Serie C e tanto mercato adesso d'ora in poi. Ci sarà tanto mercato, ne parliamo con gli amici di TuttoC.com. Ben ritrovato a Nino Sergi, ciao Nino.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora Nino, partirei con te, prima un commento veloce, no, su quella che è stata la finale dei playoff. Ne abbiamo parlato tanto, ne parliamo ancora perché comunque il tema è ancora fresco. Direi successo più che meritato quello dell'Ascoli.
2: Assolutamente successo più che meritato, anche se come sempre ho dato un altro pronostico, ma devo sicuramente evitare il prossimo anno di dare ulteriori pronostici circa la vincente
1: io
2: di questi playoff,
1: detto
2: però
1: l'Ascoli.
2: Alla fine no, io mi fidavo fin troppo di Mimmo Toscano e del suo Catania, quindi avevo virato per il Catania. No, ma comunque l'Ascoli sicuramente ha sfruttato un momento positivissimo, nel senso che da metà campionato in poi

0: favorita, e non potrebbe essere altrimenti, una squadra che ha fatto la finale playoff, ma rispetto agli ultimi anni sembra proprio non esserci quell'antagonista forte come poteva essere, come può essere stato il Vicenza per il Padova 2 anni fa, come doveva essere l'Union Brescia lo scorso anno per il Vicenza. Diciamo che l'Union Brescia se la giocherà per la promozione diretta con, ad oggi sulla carta ovviamente, poi come ci insegni tu Nino, i pronostici che facciamo noi verranno sicuramente smentiti, ma sulla carta se la dovrebbe giocare con Cittadella e Lecco, e sempre restando nell'idea dei pronostici, sembrerebbe leggermente favorito l'Union Brescia.
1: Sì, assolutamente, anche perché sono molto curioso di vedere la ripartenza del Cittadella, perché i primi a essere delusi sono proprio la dirigenza con lo
0: Esatto.
1: stesso allenatore. Comunque era una squadra che avevamo messo nel novero delle favorite. Comunque ha fatto il suo campionato, ma ha pagato un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. Sì, sulla carta l'Union Brescia parte sicuramente favorita. Poi oggi ho sentito anche le parole del presidente del Trento, che comunque sta allestendo una buona squadra, però ha parlato proprio della composizione dei gironi, perché si parlava anche di un inserimento di una tra Reggiana e Spezia
0: Gianecca,
1: nel girone A per la
0: sì.
1: prossima stagione, ma dal punto di vista geografico potrebbe scalare il Carpi, quindi invece si prevede un girone B assolutamente di fuoco, perché ci saranno poi tutte le retrocesse dalla B, e in realtà come Pescara, come Reggiana, come Spezia sicuramente non giocheranno soltanto per partecipare nel prossimo campionato, ma per vincerlo, quindi sarà sicuramente un girone B di ferro, mentre un girone A un po' più morbido, dove secondo me l'Union Brescia è la grande occasione poi per riuscire a riconquistare la Serie B. Ma attenzione anche ad alcune squadre, può essere, mi viene in mente adesso il Novara, che sta programmando ormai da un anno con la nuova società. Il direttore sportivo Boveri l'anno scorso aveva parlato di una scelta sbagliata dell'allenatore in estate, affidando la panchina a Zanchetta. Quest'anno è partito deciso su un unico obiettivo, che è stato dalla fine del campionato Birindelli, lo ha portato a termine dopo grandissimo campionato di Birindelli con la Pianese. Vedremo che con la programmazione comunque, se potrà fare quel salto di qualità dopo aver, perché anche lì c'è stata abbastanza illusione dopo il mancato approdo almeno al primo turno dei playoff.
0: Sì, vedremo come sarà. Come dicevi tu, poi Nino, girone B che si prospetta di fuoco, girone B che negli ultimi anni è stato sempre il protagonista, perché lo scorso anno il Pescara, quest'anno l'Ascoli, quindi sempre due promosse dal girone B. Non parliamo poi del girone C che sarà ancora più entusiasmante, se così vogliamo definirlo, perché per le piazze che ci saranno, certo, aspettiamo, dobbiamo ancora aspettare il 16 giorni de dell'iscrizione, perché potrebbero esserci delle grosse novità sia in Serie B che in Serie C. Però ad oggi il girone C, se lo scorso anno abbiamo detto caspita, è quasi una serie B2, quest'anno con Bari, Salernitana, Catania, Cosenza, Casertana, insomma, è un campionato, è un girone davvero, davvero bello, davvero tosto. Vedremo poi se rispecchierà quanto visto sulla carta, perché come dicevo, gli ultimi 2 stagioni poi ha visto trionfare il girone B ai playoff.
1: Sì, poi è un po', tranne qualche raro caso, comunque poi alla fine le squadre del girone C non riescono mai nei playoff, cioè o arrivano in fondo oppure non riescono mai a fare quel
0: È
1: passo
0: vero.
1: decisivo in finale o in semifinale, un po' la problematica delle squadre del girone C. Però sarà un girone C sicuramente molto avvincente, poi ci sarà sicuramente il ripescaggio del Foggia, che promette di una squadra importante, poi ci sarà la Scafatese, che non ha badato a spese nell'ultimo anno in Serie D per conquistare la promozione, quindi mi aspetto una squadra sorpresa, come è stato il Casarano del resto in questa stagione. Certo, poi sai, dopo il 16 tante cose possono cambiare, si sta vociferando di tutte le problematiche, soprattutto di squadre come il Crotone, che già partirà con 6 punti di penalizzazione la prossima stagione. Il primo campanello d'allarme riguardo le ultime scadenze della scorsa non rispettate, dei problemi riguardanti l'iscrizione, quindi sono un po' tutti con il fiato sospeso a Crotone. Però quindi prima di parlare un po' anche di favori dobbiamo stare attenti a questa scadenza, che sarà molto importante. Vedremo come si arriverà, anche se sorprese ce ne ha regalato ogni anno, visto che lo scorso anno abbiamo

0: tranquillamente iscriversi in squadre come il Rimini, che poi non sono arrivate nemmeno a Natale, quindi cioè, è tutto un punto interrogativo, quindi aspettiamo questa scadenza e vedremo come andranno a delinearsi almeno le prossime partecipanti.
1: Che poi, prima di parlare del mercato, Nino, una considerazione, no? Parlavi tu delle iscrizioni, hai ricordato bene il Rimini. Voglio citare una domanda che ha fatto il giornalista della Gazzetta Binda ieri, che diceva: la domanda non sarà perché le hanno lasciate iscrivere queste squadre, la domanda ci faremo è: ma perché avete fatto tutto questo casino, passami il termine, per iscrivervi, se poi non potete garantire di arrivare a fine anno? È una domanda lecita, vedremo come andrà, perché mi viene in mente il Rimini, perché il Rimini ha fatto tutte quelle manovre per iscriversi, per poi sparire dal calcio professionistico dopo pochi mesi, ma si sapeva che sarebbe successo, quindi vedremo cosa succederà. Passiamo al mercato, Nino, perché approfitto dell'assist che mi hai fatto tu parlando della sorpresa Casarano della scorsa stagione, la sorpresa Casarano guidata da Mister Di Bari, che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. Partendo da qui, punto sugli allenatori, ci sono trattative, conferme? Andiamo un po' a spiegare ai nostri ascoltatori quali sono le panchine calde in Serie C.
0: Sì, ne avevamo parlato qualche settimana fa riguardo alla situazione tra Pito di Bari e il Casarano, cioè sono stati tra la società, tra il direttore e l'allenatore, sempre un clima abbastanza sereno, anche perché la società ha creduto molto nel lavoro di Di Bari, lo stesso Di Bari crede nelle potenzialità della società. Non ti nascondo che comunque a Di Bari sono arrivate delle proposte interessanti da altri club di Serie C, ma
1: E ci
0: l'idea è stata sempre
1: mancherebbe.
0: quella di andare avanti, nel senso di andare passo passo e magari di non scottarsi con una nuova esperienza magari in un grande club. Ricordiamo il successo, ma ce ne sono tanti esempi, Andreoletti il primo anno al Benevento, oppure Dabiani dal Fiorenzuola al Catania. Comunque ce ne sono stati di allenatori che al primo salto con grandi piazze comunque hanno avuto delle difficoltà. Secondo me la scelta migliore è stata quella di Bari, di continuare un altro anno o meno un altro anno a Casarano per comunque misurarsi ancora con questa categoria e confermarsi. Poi il valzer delle panchine in questo momento è quello che tiene è il più importante, soprattutto ci sono panchine importanti che ancora cercano allenatore, tra queste c'è il Catania che ha sondato Turati, ha sondato diversi allenatori, ma la scelta dovrebbe essere quella riguardante Fabio Caserta, che scenderà dalla B alla C per tornare a Catania, stavolta nelle vesti di allenatore dopo il grande passato da calciatore. Quindi è una scelta importante quella del Catania, che si affiderà a Natino Varrà, ex Potenza, come direttore sportivo. E poi nella giornata di oggi dovrebbe arrivare anche un'altra ufficialità, quella della Pergolettese, per quanto riguarda Antonio Giosa, che dovrebbe prendere il posto di Tacchinardi sulla panchina della Pergolettese, che aveva sondato anche Perticone inizialmente, poi ha virato su Giosa e fino allo scorso anno era collaboratore di Quaresmini all'Ospedaletto. Comunque qualche panchina si muove, anche se, come dicevamo prima, tante situazioni si devono ancora delineare. C'è il Pescara che punta forte su Boucher, ma a Cosenza invece cosa succederà? Ancora di Cosenza non sappiamo se avverrà questo passaggio di proprietà, se non ci sarà, se ci sarà sempre Guarace alla guida. Quindi è un po' l'ennesimo anno che il Cosenza si presenta quasi in aste di partenza della nuova stagione, senza un progetto tecnico, senza un direttore, senza un allenatore. Quindi ancora c'è tanto da lavorare. Quindi, come ti dicevo, tiene banco il mercato degli allenatori in questo momento. Le squadre si stanno, le situazioni si stanno un po' delineando, cioè si aspetta soltanto questo annuncio da parte del Catania, che più o meno è la squadra che in questo momento sta decidendo a chi affidare la panchina.
1: Nino, prima di salutarci velocemente, stavo leggendo proprio da Tutto C una delle ultime notizie, sempre per quanto riguarda le panchine, che riguarda la panchina del Potenza.
0: Eh sì, una novità importante, anche perché De Giorgio è un altro di quegli allenatori che è ambito da diversi club, anche in Serie B stanno pensando a Pietro De Giorgio dopo le ottime annate a Potenza. E lasciami dire anche la lungimiranza del presidente Macchia, perché a un certo punto della stagione
1: È
0: De
1: vero.
0: Giorgio sembrava destinato all'esonero, invece ha protetto il suo allenatore e ha portato risultati importanti con la vittoria della Coppa Italia. Un ottimo piazzamento anche ai playoff. E si va un po' sulla linea sia giovane, ma di un allenatore che comunque ha fatto grandi esperienze in Serie C a Pineto, ha lanciato tantissimi calciatori, dei vantaggi, è stata la prima idea della società per la nuova stagione. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità, per lui è pronto un contratto di 2 anni. Anche qui Ischi invece del Pescara probabilmente sceglierà il Potenza, quindi sicuramente una soluzione un po' più soft per confermarsi, per fare vedere tutte le sue capacità che già ci ha fatto vedere nel Pineto, perché ricordiamo, per ultimo, un esempio è Bruzzanidi, che è
1: È vero.
0: stato il primo a valorizzare un giocatore che andava in tante piazze di C senza trovare la giusta continuità, invece con Tisci è esploso. Ma il Pineto ha fatto gli ultimi due straordinari campionati con Tisci in panchina.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo nel lungo, lunghissimo campionato di Serie C che si è concluso da poco con l'ultimo atto. Domenica c'è stata la finale di ritorno dei playoff, vinta dall'Ascoli 3-0 contro l'Union Brescia, un successo che ha permesso alla formazione di Mister Tomei di conquistare quel meritato posto in Serie B che forse avrebbe meritato anche durante la regular season, e poi tanto spazio al mercato con tante novità, novità come quella di Mister Tesser sulla panchina della Reggiana che è stato presentato ieri in conferenza stampa. Andiamo a sentire una prima parte della conferenza stampa con, oltre a Tesser, anche tutto lo stato generale della Reggiana. Andiamo a sentire.
1: Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti così numerosi. Siamo qui oggi per parlare di futuro, per dare il benvenuto a Mister Tesser che e ai suoi collaboratori, che sarà l'allenatore, il nostro allenatore per l'anno prossimo. Io credo e penso che quando nella vita si subiscono grosse delusioni, come abbiamo subito noi, c'è bisogno di certezze, c'è bisogno di certezze nella vita e quindi anche nel calcio. Io credo che queste certezze quest'anno ce le può dare il mister, perché credo che sia in assoluto la persona più adatta per guidare la nostra squadra e per essere a Reggio e per farci ripartire. Il mister, lo dobbiamo dire subito, mi ha dato e ci ha dato forse una delle più grosse delusioni da quando siamo nel calcio, da quando almeno io sono presidente. Quel campionato forse dovevamo vincerlo, meritavamo di vincere, volevamo vincerlo noi, l'ha vinto lui. L'ha vinto lui perché, come io gli ho detto, forse l'ha vinto lui personalmente. E quindi in quel periodo, siamo stati rivali, siamo stati nemici sportivi. L'anno dopo ho avuto modo di conoscerlo di più quando noi eravamo in C e lui era in B, è capitato di essere a cena più volte e oltre alle doti tecniche, preparazione tecnica, riconosciute di tutta Italia, da tutti e di cui parlerà Doriano Tosi, io vi posso dire che ho conosciuto il lato umano del mister e dopo quello che ho detto sabato, perché sabato ho parlato di fattore umano, di quello che è mancato in questi anni a noi, posso dire che è la persona adatta che incarna quei valori di cui io ho parlato sabato, concetto di cuore, concetto di famiglia, di unità, di impegno. Quindi sono davvero felice che lui abbia accettato di venire a Reggio e non era scontato, perché accettare la squadra, una squadra dopo una retrocessione è sempre difficile. Io dal primo giorno, e il mister lo sa, l'unico allenatore che speravo venisse a Reggio era proprio Attilio Tesser. Sembrerà strano, ma è così, il mister lo sa. Sono felicissimo, sono sicuro che ci darà una grossa mano, non solo a livello tecnico, ma anche a livello di compattezza di società, compattezza che è mancata negli anni, come ho detto sabato, negli anni passati. Quindi do il benvenuto, sono felicissimo e spero che questo suo arrivo possa coincidere con una nuova nostra rinascita qui a Reggio. Grazie, grazie mister.
2: Buongiorno a tutti anche da parte mia. Passiamo adesso alla parte più concreta e il motivo di questo incontro. Allora, prima tappa fondamentale nel percorso di rinascita della Reggiana, l'allenatore. Abbiamo scelto Attilio Tesser. È stato già spiegato più volte perché Attilio Tesser, avevamo bisogno di sicurezze, di certezze, di persone che conoscevamo, di tante cose di questo tipo che sono tutte importanti quando si deve ricostruire un gruppo come questo. Attilio Tessera è qui con noi e adesso sarà a vostra disposizione per eventuali domande. Io coglievo l'occasione, chiedendo poi ai diretti interessati di alzarsi uno alla volta, e per presentare anche lo staff che è con lui da ormai da tanti anni, quindi un gruppo consolidato che lavora in un certo modo e quindi siamo al completo. Allora, Giuseppe Gemiti, vice allenatore, preparatore atletico Fabio Munzone, preparatore dei portieri Cortiula Leonardo e match analyst Grendene Daniele. Questo è il gruppo che lavorerà con noi da metà luglio, anche se in preparazione nel lavoro di costruzione della squadra, già da adesso abbiamo già cominciato un po' a lavorare, a studiare come comportarci e come non fare. Questo io mi fermerei qui e lascerei a voi poi eventuali domande all'allenatore.
3: Ma innanzitutto buongiorno, bentrovati. Per me è un piacere, un onore oggi essere qui a Reggio ed essere stato indicato come allenatore della Reggiana. Il presidente Salerno ha usato parole fin troppo buone, generose nei miei riguardi, che spero di meritarne almeno un po', non dico tutte perché almeno un po'. È un piacere, ho detto, e penso che la cosa importante non sia avere l'allenatore, è avere una squadra intera, compatta, che pensa in un'unica direzione, intesa come collaboratori, come società, che ringrazio la proprietà e la società di avermi dato questo onore, un passetto indietro devo farlo, e che tutti quanti assieme possiamo collaborare nel miglior modo possibile. Fare squadra la ritengo una cosa fondamentale per il futuro e squadra per me è essere tutti, tutte le parti, tutte le componenti, quelle societarie, chiaramente l'unità di intenti, quelle tecniche, quelle di calciatori, veri protagonisti, loro in campo poi di tutto, della tifoseria, che è una tifoseria importante, e di voi che assieme possiamo costruire un qualcosa di bello, con le critiche che sono sempre ben accette,
4: costruttive.
3: È una parola da un costruttore che la usa, sembrano retoriche, ma c'è una parte di sostanza, perché sappiamo benissimo che i giocatori, ho detto prima, veri protagonisti, vivono anche di letture di giornali e quindi condizionamenti in qualche volta, e possono essere nella giusta quantità anche essere importanti anche loro. Quindi veramente da parte mia sono adesso a completa disposizione, massima felicità dell'opportunità che questa proprietà e faremo con i miei collaboratori di tutto per cercare di far andare le cose nel miglior modo possibile. Noi ci metteremo tutto l'impegno possibile.
5: Buongiorno mister, benvenuto a Reggio, sono Francesco Pioppi, redattore del Carlino, Gazzetta dello Sport. Sappiamo che c'erano anche altri club, si è parlato dello Spezia, su di lei. Cos'è che l'ha spinta ad accettare l'offerta della Reggiana? Grazie.
3: Allora, l'ho accettata subito di buon grado, è stata anche un'attrattiva molto molto veloce, perché è stata fatta in 3-4 giorni, quindi è stata chiusa in quello, perché è vissuto qui vicino, ho sempre visto e seguito con la grande serietà e i risultati che la società Reggiana Calcio ha fatto. Ho visto la passione della gente, so che vengo in un posto dove il calcio si può fare nel miglior modo possibile.
6: Mister, buondì, Alessio Fontanesi, Telereggio. Ho visto due dati. Lei è il recordman di promozioni dalla C alla B, ne ha fatte 4, l'ultima e noi ce la ricordiamo molto bene, ma al tempo stesso negli ultimi 10 anni in Serie C solo 3 squadre retrocesse dalla B sono riuscite a salire al primo giro. Ecco, e quindi le chiedo come si affaccia a una stagione come questa, diciamo, no? Con queste due, come dire, questi due dati che apparentemente sono in disaccordo l'uno con l'altro.
3: No, no, non sono in disaccordo. Le quattro vittorie di campionato sono lì, belle salde, e se tre ce l'hanno fatte, speriamo di essere la quarta noi a provare. C'è la consapevolezza che è facile con le parole, possiamo giocare, scrivere. Dopo la realtà che bisogna andarsi a confrontare. Chiaro, se sono Reggio, l'ho anche scelto perché è una società ambiziosa, che cercheremo tutti assieme di fare il meglio possibile. Le promesse sono le premesse di una società che vuole provare a essere competitiva per il massimo, quindi il massimo è provare anche a vincere il campionato. Dopodiché penso che lo stesso discorso lo faranno altre realtà importanti. L'importante però è guardare sempre dentro casa nostra e cercare di dare il meglio di noi. Le promesse devono essere sempre quelle veramente di una coscienza di lavoro che si va a fare, dell'impegno, della determinazione, consapevoli che si rappresenta una comunità, che si rappresenta una società che investe dei soldi, quindi è nostro dovere dare il meglio da oggi, visto che è il primo giorno ufficiale, già anche se minimo di lavoro iniziamo a fare già da qualche giorno, dare il meglio di noi per portare la Reggiana al più alto possibile.
0: Queste le parole di mister Attilio Tesser, presentato ieri in conferenza stampa come nuovo allenatore della Reggiana. Reggiana retrocessa dalla Serie B, sarà una delle protagoniste del prossimo anno in Serie C. Andiamo avanti perché Giorgio Sorani in cabina di regia mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Quindi io ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Ciro Ginestra. Salve mister.
7: Salve, buongiorno a tutti.
0: Mister, partirei con lei dall'analizzare e da commentare quella che è stata la finale playoff che ha visto trionfare l'Ascoli contro l'Union Brescia, un Ascoli che lei nella scorsa stagione ha visto anche da vicino. Le chiedo, successo meritato?
7: Sì, successo meritato per tutte e due le partite, che secondo me la seconda soprattutto è stata dominata, ma l'Ascoli ha fatto un percorso importante. Ho sempre detto, anche quando l'ho affrontata, che è la squadra più riconoscibile di tutti e tre i gironi. Noi abbiamo avuto la forza di pareggiare in casa, abbiamo perso ad Ascoli su una palla inattiva sull'1-0, ma io credo che l'Ascoli abbia veramente tanta qualità nei giocatori, abbia un bravissimo allenatore, abbia una piazza importante con tantissima gente allo stadio, una passione incredibile, quindi alla fine credo che sia una promozione più giusta rispetto alle altre, perché comunque alla fine è stato tirato, l'unico girone che è stato tirato fino alla fine per la promozione diretta è stato il girone B, quindi tra Arezzo e Ascoli. Tutti dicono che il girone magari meno difficile, ma secondo me è il più complicato, perché è quello che si gioca più a casa. Esatto. L'Ascoli lo ha dimostrato. E poi dopo il Vicenza ha finito 20 punti sopra l'Unione Brescia, e dall'altra parte ugualmente il Benevento con il Catania, quindi fondamentalmente per numeri credo sia la promozione più giusta che ci possa essere,
0: anche per quello che aveva fatto, no? Vedere in campionato, io l'ho detto, l'ho scritto quando è finita la partita, forse l'Ascoli l'avrebbe quasi meritata già nella regular season, a maggior ragione dopo questo cammino nei playoff. A tal proposito, mister, l'ha citato lei, cioè molto viene spesso sottovalutato, no? il girone B, si parla tanto del clima infuocato che c'è giustamente nel girone C, con tante piazze calde, però il girone C ci sono piazze altrettanto importanti e molto forti.
7: Assolutamente sì, perché poi per carità, che il girone C sia a livello ambientale quello più difficile non c'è ombra di dubbio. Io ho sempre, certo, quasi fatto il girone del sud, quindi lo so benissimo. Però poi dopo si gioca a calcio si gioca nel campo, ci vanno i giocatori. Io credo che sotto questo punto di vista, magari ambientale, è difficile giocare il girone C, ma poi quando si gioca a calcio, secondo me il girone B è quello dove si esprime un calcio migliore. Ti ripeto, l'Ascoli è stato promozione in tutto questo, perché ha fatto un grande calcio, perché sa giocare, perché è una squadra riconoscibile, perché è una squadra che ha messo a mostra tanti giocatori anche giovani, perché Duffizio è in 2004 e ci sono tanti giocatori giovani. Io quindi credo che fondamentalmente questa diceria del girone C e del girone A è stato spazzato via dalle due promozioni che vengono dal girone B, di due squadre che se la sono giocata fino alla fine, e come ha detto lei, probabilmente l'Ascoli avrebbe meritato anche di vincerlo prima il campionato, però poi è stato bravo a ricompattarsi, perché poi arrivare fino alla fine e non vincerlo magari mentalmente ti può distrarre, invece credo che vada dato tanto merito all'allenatore, ai giocatori, a questa grande piazza che merita assolutamente di stare in Serie B.
0: Mister, invece l'Union Brescia, sconfitto in finale, ripartirà il prossimo anno sempre in Serie C in quel girone A, che sulla carta ad oggi non vede una grandissima forza come rivale. L'Union Brescia ad oggi parte come la favorita senza dubbio per la promozione diretta, è d'accordo?
7: Assolutamente sì, una squadra che arriva alla finale dei playoff, ha un organico importante, ha un grandissimo allenatore che è Eugenio Corini, che è stato anche il mio allenatore, quindi sottoscrivo questo perché l'ho avuto. Io credo che se hanno la forza di ripartire da questa sconfitta, perché a volte anche avendo avuto una sconfitta dolorosa si può ripartire, si capiscono magari gli errori fatti precedentemente, probabilmente l'Union Brescia è la squadra più accreditata il prossimo anno, anche se bisogna vedere i gironi come saranno, perché c'è la Reggiana, c'è lo Spezia, ci sono tante squadre che sono scese dalla B, però io credo che dopo un campionato del genere, una finale playoff persa, ci abbia tutte le carte in regola per poter puntare l'anno prossimo alla promozione diretta. Io credo che il Brescia sia la favorita sotto questo punto di vista.
0: Mister, torno un attimo sull'Ascoli, perché adesso giustamente è tempo di festeggiare e ci mancherebbe altro, poi dovrà iniziare comunque dopo le meritate vacanze, perché se le meritano dopo quanto fatto questo lunghissimo campionato. Le chiedo, in ottica Serie B, una rosa come quella dell'Ascoli quanto ha bisogno di rafforzarsi? Perché glielo chiedo? Perché ultimamente nel livello della Serie C si è alzato tanto, e quasi è imprescindibile vedere una così netta differenza con la Serie B. Si è visto anche tante squadre negli ultimi anni promosse dalla C alla B fare subito bene, salvarsi senza troppi affanni. Ecco, quanto dovrà intervenire sul mercato l'Ascoli per essere competitivo fin da subito?
7: Beh, intanto io credo che l'Ascoli abbia una base importante, che è quella di avere un modo di giocare come ho detto prima riconoscibile, che non è facile da trovare, perché ha dei giocatori validi molto bravi per fare quel tipo di calcio. È naturale che queste sono domande che vanno fatte ai diretti interessati. Io le posso dire che sicuramente qualcosa in B va fatto, perché ci vuole più struttura, ci vuole più fisicità sotto alcuni punti di vista. È vero quello che ha detto lei, però poi quando vai a confrontarti con Palermo, il Monza di quest'anno, il Catanzaro di quest'anno, poi ci vuole anche altro oltre all'entusiasmo che ti può portare una promozione, oltre a tante qualità che ti porti dalla categoria inferiore. Io credo che l'Ascoli, ti ripeto, abbia delle basi importanti, perché ha dei giocatori che la B la possono fare tranquillamente. È naturale che poi per la proprietà, per l'allenatore, la cosa fondamentale sarà individuare le persone giuste, i giocatori giusti da poter impiantare in un impianto di gioco, secondo me, importante, bello da vedere. È sicuramente che avrà un futuro, perché comunque, ti ripeto, avendo tanti giocatori giovani, io credo che l'Ascoli potrebbe essere anche una rivelazione in Serie B, a fatto che trovano le pedine fondamentali per poterla affrontare questa B.
0: Mister, abbiamo parlato della finale che è stata fra Ascoli e Union Brescia. In semifinale, tornando al discorso, no, che facevamo sul girone C, sono state eliminate Salernitana e Catania. Le chiedo, alla luce anche degli investimenti che erano stati fatti per questi due club, per la stagione che è stata fatta, se questa sconfitta sia in campionato che poi playoff per questi due club può rappresentare una sorta di fallimento. Ora la parola fallimento forse è un po' forte, però stagione che non è andata sicuramente secondo i piani.
7: Beh, certamente per la storia del club si può definire una stagione fallimentare, ma non lo è affatto, perché fondamentalmente ne vince una e il Benevento sul campo è stato più bravo. È naturale che quando ne vince una e devi andare a fare i playoff non è un campionato che ti permette di poter sbagliare anche 90 minuti, perché non li recuperi più nei playoff, mentre il campionato è il tempo. Però io credo che sia la Catania sia la Salernitana dove io ci sono stato sia da giocatore, ho iniziato ad allenare quei ragazzini, io credo che abbiano tutte le potenzialità per poter provare a vincere il prossimo anno, ma fondamentalmente ne vince sempre una, perché è scesa anche il Bari, esatto. E quindi l'anno prossimo sarà ancora una guerra calcistica con tre club brasonari, più sicuramente ci sarà qualche squadra che sarà una rivalazione, quindi non è facile vincere la Serie C, la Lega Pro non lo è mai stato, perché ne vince una sola per girone e una tramite playoff, e quindi sarà complicato anche il prossimo anno, però le basi per poter puntare di nuovo a fare un campionato di vertice sia Catania che Salernitana, che sono, ripeto, due club importanti per il calcio italiano, le hanno tutte. Il problema non è fare bene, ma è sbagliare di meno rispetto agli altri, perché sicuramente se non hanno vinto qualcosa hanno sbagliato.
0: Senza dubbio. Mister, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarlo ovviamente di essere stato qui con noi in diretta su A Tutta C. Riguarda il futuro, perché proiettiamoci già al prossimo campionato. L'immediato futuro è quello del 16 giugno, quando c'è la scadenza per le iscrizioni, e già si capirà tanto di quello che succederà. Io le chiedo, da uomo di calcio, che ormai nel calcio c'è da tanto tempo, sia da calciatore che come allenatore, cosa bisogna fare, cosa devono fare i piani alti, se così vogliamo definirli, per evitare che possano esserci ancora situazioni come mi viene in mente l'anno scorso il Rimini, che è stato escluso prima di dicembre, o di squadre che finiscono il campionato con 20-25 punti di penalizzazione, squadre che addirittura come la Ternana lo scorso anno a due giornate dalla fine hanno rischiato di essere cancellate, di far riscrivere una classifica a 180 minuti dalla fine. Ecco, cosa si dovrebbe fare per cercare di risolvere ovviamente questo problema che la Serie C si porta dietro ormai da tantissimi anni?
7: Beh, certamente bisogna accertarsi che i club che si iscrivono abbiano potenziale per quantomeno finire un campionato, perché poi c'è un altro problema più grave, che ci sono dei calciatori e degli addetti ai lavori che ci vivono con questo sport, e quindi non è corretto, esatto, a metà campionato o a fine campionato lasciare famiglie anche senza vivere, perché purtroppo è così, perché non si guadagna più come si guadagnava 30 anni fa in questi campionati, la gente ci vive con lo stipendio, quindi non è corretto. Io credo che bisogna fare della qualità e non della quantità, perché bisogna avere a disposizione delle squadre che abbiano il potenziale per poter fare questo, cioè finire il campionato, o quantomeno permettere a tanta gente che va a vedere le partite, tifosi, appassionati, giocatori, famiglie e tutti quelli che girano, gravitano intorno al movimento calcio, di poter essere appassionati veri, insomma, perché poi quando c'è una squadra, ed è successo a me nel mio girone, che dopo 7 partite deve abbandonare il campionato, io credo che sia una sconfitta non solo per il calcio, ma per tutto l'ambiente sportivo, perché non è corretto. Ti ripeto che ci sono tanti ragazzi che stanno a casa da ottobre, perché tanti giocatori del Rimini hanno trovato situazioni e tanti altri no, e non è corretto. Io credo che bisogna avere delle regole rigide, ferre, e accertarsi che tutto vada nella maniera migliore. Io credo che dopo questo campionato, che ha come gli anni precedenti, perché è successo anche prima con la Turris, con il Taranto, sì, adesso sì, non ricordo benissimo, ma fondamentalmente negli ultimi 2-3 anni è sempre successo, io credo che sia arrivato il momento di tirare una riga e cercare di far iscrivere al campionato e far competere al campionato solo le società che se lo possono permettere, altrimenti è meglio fare due gironi a questo punto se non arrivano a 60 squadre.
0: Senza dubbio. Mister, prima di salutarla, si è fatto il suo nome, si sta facendo il suo nome, insomma, per tante squadre in questo momento, perché i club in questo adesso ci stanno concentrando sugli allenatori. C'è qualcosa che ci può dire per qualche squadra che l'ha contattata?
7: Ma guardi, è naturale che qualche chiacchierata è stata fatta, è naturale che io parlo per me, che vengo da un anno e mezzo importante, dove ho avuto la fortuna di vincere, di fare una finale di Coppa Italia, di raggiungere una salvezza come primo anno di Lega Pro del Guidonia con 3 giornate d'anticipo. Devo cercare di trovare la situazione giusta che mi dia la possibilità di continuare a crescere nel mio percorso. È stato fatto qualche chiacchierata, ma per adesso non c'è ancora nulla di concreto. Resto alla finestra naturalmente a cercare di trovare una situazione giusta per me e il mio staff per continuare questo percorso di crescita che mi porta ad essere ambizioso, insomma, a cercare di trovare quanto prima un qualcosa di importante.
0: E noi, mister, glielo auguriamo, le facciamo i nostri migliori auguri. Grazie mille, mister, per essere
7: grazie
0: stato qui con
7: voi,
0: noi, è stato un piacere
7: giornata.
0: Averla qua in diretta.
7: Grazie a voi, arrivederci, grazie a lei, arrivederci.
0: Ringraziamo mister Ciro Ginestra, al quale ovviamente facciamo il nostro in bocca al lupo per il futuro. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento mattutino qui in diretta su A Tutta C per il mondo della Serie C su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Abbiamo parlato tanto della finale playoff vinta dall'Ascoli, che sarà quindi la quarta squadra a essere promossa in Serie B. Abbiamo parlato del Brescia, che sicuramente parte, dell'Union Brescia, che parte come favorita nel prossimo girone A di Serie C, e poi le tante novità per quanto riguarda le panchine e i direttori sportivi, perché in questo i club si stanno concentrando adesso. Adesso è il momento di pensare alla guida tecnica, ai nuovi allenatori, ai nuovi dirigenti. Poi si farà il punto sulle trattative, sui calciatori, eccetera, eccetera. Ma prima il punto da mettere è quello che riguarda gli allenatori. Lo ha fatto la Reggiana, che ha nominato Attilio Tesser come nuovo allenatore per cercare di risalire subito in Serie B dopo la retrocessione. Abbiamo sentito prima la prima parte della conferenza stampa, della lunga conferenza stampa di presentazione di Tesser. Andiamo a sentire un altro estratto della conferenza stampa.
1: Che le hanno detto che viene per vincere. Premesso che questa premessa, cioè le hanno detto che viene per vincere, lei conosce già i giocatori della Reggiana, si è già fatto un'idea di quelli che ci sono e quelli che possono restare, quelli che invece dovrebbero andare?
2: Allora, mi sembra che abbiano fatto una conferenza stampa pochi giorni fa e che abbiano detto quali sono le ambizioni, quindi di essere competitivi. La promessa che si vince non può farla nessuno, la premessa che si lotta per poterlo fare, questo sì, quindi con il massimo impegno. I giocatori certo che li conosco, non conoscerò tutti, ma c'è una lista che va al di là di quelli che erano lo scorso anno, i giocatori, perché sono quelli che sono oggi alla Reggiana. E da quelli adesso vediamo la società cosa riesce a fare. La conoscenza dei calciatori è totale.
3: Luigi Coconcelli, Gazzetta di Reggio. Io gliene faccio subito tre. Nella conferenza stampa di sabato il presidente hanno motivato la retrocessione soprattutto con una mancanza di armonia anche all'interno dello spogliatoio. Ovviamente queste sono cose che debbono rimanere all'interno, ma lei avete parlato dei motivi e a questo punto pensa di parlare anche con i singoli giocatori. L'altra domanda è come ritiene nel suo gioco il ruolo di Portanova. Poi a noi da questa parte piace parlare di numeri, poi da quella parte lì di principi, e le chiedo due cose. Portanova lo vede come centrocampista, come trequartista, e soprattutto la Reggiana ha un centrale che è bravissimo a giocare nella difesa 4, cioè nella difesa 3 è meno adatto per la difesa 4, che è Rozio. Lei come pensa di organizzarsi?
2: Fatto un po' di domande? Sì. Allora, scusi.
4: No, sono tre domande.
2: Sì, no, la prima ha detto dell'armonia, no? Ho detto prima, la cosa fondamentale è essere una squadra compatta dove dentro i ruoli che ognuno di noi ha li porta avanti nel miglior modo possibile con correttezza e lealtà. Questo è stima, perché questa è la base penso che si possa creare, che si debba creare per poi poter far bene. Per quanto riguarda i giocatori, mi ha parlato di Portanova, vado dall'ultimo forse, che no, Rossi è l'ultimo che mi ha chiesto. Portanova è un giocatore estremamente importante, di grande qualità, penso che possa ricoprire più ruoli possibili. Stiamo vedendo se dentro il mio modo pensiero di giocare, che è il 4-3-1-2 che porto avanti da tantissimi anni, riusciamo a imbastire. L'allenatore deve anche rendersi conto dei giocatori che ha a disposizione, però se posso e se riusciamo a costruire la squadra sulle indicazioni che ho io, Portanova può fare sia il trequartista, seconda punta e anche l'occorrenza all'interno di centrocampo, per la qualità che ha. Mi ha parlato di Rozio, io penso che un calciatore può anche essere abituato a essere un braccino, essere un po' più coperto, ma penso che abbia un'esperienza tale da poter, sono sicuro che l'avrà già fatto anche nel passato, anche giocare nella difesa 2. Un calciatore non si qualifica a 3 o a 2, è un calciatore di qualità valido o non valido, punto. E Rozio penso che rappresenti una validità.
5: Cristiana Filippini, Gazzetta di Reggio. Le chiedo questo: la vittoria dell'Ascoli probabilmente spingerà la Reggiana nel girone B, che forse è quello più tosto. La concorrenza sicuramente non mancherà, Spezia, Pescara, Ravenna e via dicendo. Questo complica un po' le cose anche a livello di costruzione di squadra?
2: Ma innanzitutto un dato statistico, visto che vedo che voi parlate di numeri, noi di principi, Quest'anno ha vinto una squadra del girone B, che solitamente viene considerato mediamente il più non facile, perché non è mai facile in nessun girone, questo sia chiaro, però dove magari ci sono meno squadre qualitative, dicono. E l'anno scorso addirittura sono arrivate a fare la finalissima due squadre, Salito e Pescara, che ha giocato con la Ternana. Quindi già di sé dimostra che è un campionato di qualità e un girone di qualità valido e importante. Ci sono, dovrebbero esserci le tre retrocesse, purtroppo in questo caso della Reggiana, dalla Serie B, e questo significa che sarà un campionato particolarmente, un girone particolarmente difficile. E quindi starà a noi, tutti assieme, di trovare, prima di cercare di fare un organico decisamente competitivo per questa categoria e per il girone difficile che ci apprestiamo a fare, e poi senza alibi guardare in casa degli altri, dobbiamo solo guardare in casa nostra e cercare di fare il meglio noi. Gli altri poi, se siano più bravi, faremo i complimenti. Pensiamo prima di essere bravi noi.
0: E questo è l'altro estratto delle parole di mister Attilio Tesser, che ha parlato anche della composizione del girone, il girone B, che vedrà le tre squadre retrocesse dalla serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, che si dovranno sfidare e andranno a unirsi poi a quel girone lì, che ci sono tante altre realtà molto, molto importanti, molto solide, che hanno fatto bene nel corso degli anni. E come diceva mister Tesser, quest'anno è stato l'Ascoli a vincere, lo scorso anno la finale è stata fra Pescara e Ternana, quindi tutte squadre del girone B. Sarà un segno, una casualità? Non credo, perché ha dimostrato il girone B di avere molte squadre forti, e quest'anno a mio avviso sarà il girone più difficile, al netto anche di un girone C che vedrà corazzate, piazze storiche, perché ci sono Catania, Sanitana, ci sarà il Bari, insomma tante realtà storiche, ma il girone B probabilmente sarà quello più equilibrato e più combattuto. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata dedicata al mondo della Serie C. Ovviamente l'invito è a restare qui con noi su TMV Radio, anzi scaricate la nostra app così potete seguirci 24 ore su 24, dopo di noi l'editoriale, poi Rotocalcio, come sempre poi dalle 13 l'appuntamento clou della giornata di TMV Radio, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti, Maracanà dalle 13 alle 17. Non mi resta che invitarvi a restare qui con noi. Daniele Uccellieri vi saluta.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato nel corso del programma. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo subito del Milan e ti chiedo che cosa pensi di questa programmazione a rilento da parte dei rossoneri.
1: Bah, dunque, io credo che sia una cosa non abituale per una società come il Milan trovarsi in una situazione di questo genere. Siamo abituati a un Milan che programma, un Milan ambizioso, e mi pare che ci sia quantomeno un po' di confusione, almeno a viverla dall'esterno. Ci sono, appunto, no, bisogna ancora devono decidere direttori sportivi, amministratori delegati, il ruolo dello stesso Ibrahimovic, che insomma, da quello che si è capito, è un azionista della società, quindi di conseguenza per questo motivo, insomma, noi c'erano tanti che si chiedevano il ruolo e quello e quant'altro. Pare, insomma, appunto, che la situazione sia questa, e quindi, però, al di là del ruolo di Ibrahimovic, c'è da capire un pochino quello che è la programmazione dal discorso allenatore, che pare che si stia delineando, piuttosto che il direttore sportivo, ma soprattutto un riferimento societario che possa essere credibile e che possa dare un senso a tutto quanto.
0: Ecco, comunque, per quanto riguarda la parte tecnica, si parla con insistenza del duo Rangnick-Glasner, potrebbe essere un binomio comunque interessante che potrebbe dare delle soddisfazioni al Milan?
1: Ma sì, credo, cioè, l'importante è che si facciano delle scelte che sono legate, senza dubbio, a nomi che possono essere anche possono avere un profilo importante. La cosa importante è costruire la squadra che dovrà cercare di ritrovare quello che è stato mancato per un pelo da Allegri e Tare, sotto questo aspetto, a proposito di binomi, che è saltato proprio in maniera abbastanza clamorosa all'ultima giornata di campionato. E il Milan deve costruire una squadra che possa avere quei giocatori di personalità che possano far ritornare un pochino a far vedere quello che il Milan ha abituato la propria società, la propria squadra. Malcontento mi pare abbastanza, non dico giustificato, ma quantomeno mi pare che si respiri a Milano sotto questo aspetto. C'è una situazione abbastanza ancora tutta da costruire, quindi ancora presto per parlare. Un po' di tempo c'è, ma non troppo, quindi si devono affrettare. Il Milan deve cercare di ricostruire in base, appunto, anche al discorso tecnico, servono giocatori che per adesso ancora, insomma, devono essere delineati come squadra al Milan, quindi deve trovare una soluzione al più presto per tranquillizzare anche un ambiente che mi pare che sia abbastanza perplesso.
0: Prima parlavi di Ibrahimovic, e allora ti chiedo, ma è giusto continuare a dare grande fiducia, grande credito a Ibrahimovic come dirigente?
1: Ma sai, il discorso, appunto, è quello che si rimprovera a Ibrahimovic, che quello che si poteva perdonare con la sua modo di fare, diciamo un pochino così, tra virgolette, quell'arroganza che però a livello di come giocatori poteva essere giustificata, no? Nel senso che la personalità spiccata di questo personaggio in campo poteva essere un additivo in più. Da quando però sei dietro a rappresentare soprattutto una società gloriosa come il Milan, di cui ormai lui ne fa parte integrante sotto tutti i punti di vista, bisogna avere un minimo di autocontrollo sotto questo aspetto, perché poi al momento in cui i risultati non vengono, chiaramente viene meno accettata questa figura. Io sono sempre del parere che in una società di calcio un ex giocatore che rappresenta l'identità, lo spirito della squadra stessa, ci voglia in ogni società. Però è chiaramente bisogna, non tutti possono essere portati a fare questo. Ibrahimovic per ora mi pare che sotto questo aspetto, al di là della figura e della personalità che può avere, non ha contribuito in granché, insomma, visto i risultati che non sono arrivati.
0: Parliamo anche della Roma, una delle tue ex squadre. Adesso servono gli acquisti da Champions, acquisti che metteranno alla prova il nuovo direttore sportivo D'Amico.
1: Eh beh, sì, certo, ha un compito Non facile perché al di là di quello che è potuto succedere l'anno scorso, Gasperini ha preso in maniera perentoria il timone di questa barca e ha portato in porto un risultato che non era facile portare, visto al di là della squadra, al di là soprattutto delle polemiche che sono nate, in questo caso anche a livello interno con Ranieri, che rappresentava, sembrava l'intoccabile di questa società, invece lui è riuscito, tra virgolette, non che era la sua intenzione, suppongo, ma probabilmente per situazioni interne che non collimavano a livello di idee, ha fatto sì che ha preso in mano con personalità una situazione e quello che ha fatto sul campo è la dimostrazione. Quando ottieni il risultato è giusto che tu possa continuare a esercitarlo in maniera perentoria. È chiaro che la squadra deve essere rafforzata. La Roma non deve cercare di formare una squadra e un atteggiamento che quello penserà chiaramente Gasperini a darglielo, che non faccia da comparsa nella Champions League, ma che possa quantomeno arrivare il più avanti possibile. Servono senza dubbio dei rinforzi, adesso ci saranno dei rinnovi, si parla del rinnovo di Dybala, piuttosto che, sai, Dybala è quel giocatore che però ha contribuito fino a un certo punto perché ha giocato, per quello che è stato pagato, soprattutto pochissime partite rispetto al di là del valore stesso del giocatore. E quindi devi trovare soprattutto una squadra, un'inquadratura che ti possa dare continuità. Sei impegnato su più fronti, hai bisogno di una rosa importante e una rosa che ti possa consentire di arrivare avanti un po' dappertutto. L'obiettivo della Roma deve essere questo.
0: Ecco, tra gli
1: È chiaro
0: obiettivi.
1: che...
0: Sì, prego, prego.
1: No, prego, è chiaro che gli obiettivi sono quelli di arrivare più avanti, credo che siano quelli di arrivare più avanti in Champions, di migliorarsi ulteriormente in campionato, ma bisogna vedere come si rafforzano anche le dirette concorrenti. La Roma, al di là della bravura di Gasperini, quest'anno ha approfittato del debacle, tra virgolette, di Milan, e anche quelle che sono arrivate davanti, squadre che hanno rallentato, a parte l'Inter che ha vinto con una decina di punti di vantaggio un campionato dove, tra le altre cose, ha perso rispetto a quelle che vincono il campionato, ha perso delle partite, numerose partite rispetto agli altri anni, no? Questo sta a significare che il campionato è stato un campionato scadente sotto questo aspetto qui e la Roma ne ha approfittato in maniera ottimale.
0: Ecco, per quanto riguarda alcuni degli obiettivi della Roma, si parla anche di Ruggeri, il difensore ora all'Atletico Madrid, ma che Gasperini ha avuto all'Atalanta e vorrebbe riportare in Italia, un difensore certamente che anche a livello internazionale ha fatto vedere il suo valore anche in Champions con l'Atletico, insomma, si è distinto particolarmente.
1: Ma sai, è importante perché come Gasperini è un allenatore che pensa anche al discorso soprattutto difensivo, quello di riuscire a far quadrare le cose. In una competizione come la Champions ha bisogno di giocatori di esperienza che possono un pochino orchestrare anche soprattutto a livello difensivo. Quindi credo che la sua idea sia proprio quella di partire proprio dalla difesa, un rinforzo a livello difensivo per poi chiaramente proseguire e trovare quei giocatori come è stato poi con Malen dove hanno trovato questo jolly importante che gli ha consentito in particolar modo poi di arrivare a raggiungere quell'obiettivo, perché quando c'hai uno che ti fa gol e poi soprattutto c'hai un giocatore che conosce bene come Ruggeri, che potrebbe essere in difesa uno che sa e che può anche avere la personalità per fare la differenza, senza dubbio è fondamentale per una Roma che, come ti ripeto, deve affrontare più competizioni e soprattutto quella più importante che è la Champions.
0: La Juve invece punta Sorloth per l'attacco, cosa ne pensi? È chiaro che dovrà trovare un sostituto di Vlahovic.
1: Eh sì, la vicenda Vlahovic è stata una vicenda paradossale, una gestione chiaramente negativa sotto tutti i punti di vista, ma la Juventus negli ultimi anni mi pare che abbia azzeccato poche cose, nel senso nella gestione degli allenatori, nella gestione di un mercato, calcolando che poi se uno fa un discorso praticamente fa i conti della serva, Vlahovic l'hai preso quasi a 70-80 milioni, gli hai dato 12 milioni di euro netti l'anno e ti va via zero. A livello d'affari calcistici è quasi da arresto la cosa, no? Però è tante, e quindi devi cercare di ritornare ad azzeccare il giocatore giusto. Non, bisogna dire che non è facile in questo momento qua, a seconda anche dei soldi in tasca che puoi avere a disposizione. Quindi in base a quello devi cercare di fare delle valutazioni. I giocatori che vengono, che stanno nominando, possono essere, l'attacco lo devi senza dubbio puntellare, perché tutti gli acquisti dopo Vlahovic, gli attaccanti che hai preso, sono stati acquisti da Oliveira, insomma, sono stati dei flop. Quindi adesso con Spalletti, che pare anche che si chiarisca bene il discorso con Cobolli, perché è importante che ci sia armonia tra società e allenatore, perché se no è finita. Anche perché se gli hai dato fiducia, perché gli hai fatto firmare un contratto a Spalletti prima di raggiungere un obiettivo che sembrava anche quello possibile, poi non è stato possibile proprio per il fatto che anche come il Milan ha perso delle partite che probabilmente nessuno si aspettava che perdessero. Però, visto che la fiducia gliel'hai data anche in tempi non sospetti, devi fare in modo che l'armonia regni, perché se bisogna stare con il fucile puntato sin dall'inizio, diventa un problema.
0: Il Dibu Martinez per Laporta sembra essere il candidato principale per raccogliere l'eredità di Gregorio. È chiaro che Di Gregorio, da un punto di vista del rendimento nella stagione che si è appena conclusa, non ha assolutamente convinto e quindi si cerca un profilo internazionale. Che cosa pensi di questo portiere che comunque è riuscito anche a conquistare la Coppa del Mondo con l'Argentina?
1: Ma no, è un portiere, un profilo che è fondamentale. Sai, quando devi ricostruire una squadra, la ricostruisci dalla spina dorsale, che è quella del portiere, il centrale difensivo, il centrocampista in mezzo al campo e l'attaccante. Il portiere è senza dubbio un tassello importantissimo. Di Gregorio non ha più, si sente più la fiducia, per un portiere è fondamentale. Quando non hai più la fiducia da parte degli altri, è chiaro, della società, dell'ambiente stesso. È chiaro che devi cambiare aria, e questo profilo potrebbe essere senza dubbio un profilo importante. Anche lui ha un'esperienza a livello internazionale, quindi è stato visto e rivisto, è conosciuto. Quindi io credo che possa essere, ormai vanno anche un po' di moda i portieri sudamericani. E lui è senza dubbio un portiere di un buon profilo. Quindi adesso, al di là dell'investimento che viene fatto, senza dubbio un investimento importante e fondamentale, come dovrà essere quello dell'attaccante, per cercare di riuscire a risalire la china.
0: All'Atalanta via Palladino è pronto Sarri per aprire un nuovo capitolo e si preannuncia anche una rivoluzione a livello tattico.
1: Sì, io non lo so, io le rivoluzioni tattiche, i discorsi dei moduli sono importanti, ma fino a
0: No,
1: un
0: nel
1: certo
0: senso che
1: punto.
0: comunque
1: Quello
0: in questi anni
1: sempre.
0: l'Atalanta ha sempre puntato sulla difesa a 3, è chiaro che con l'arrivo di Sarri, sarà prioritaria la difesa a 4.
1: Ma

0: che è entrato tra le altre cose in corsa a sostituire un Juric che era stato preso anche lì in maniera secondo me abbastanza sorprendente da parte dell'Atalanta. Il percorso l'ha fatto anche discretamente bene, insomma, al di là di essere raggiunto soltanto la Conference League, che anche l'Atalanta fino a un certo punto ha lottato fino per un certo periodo anche per il discorso Champions. Sarri è un investimento fatto e chiaramente se lo prendi devi cercare di, sai come la pensa e devi cercare di adeguare in questo caso un pochino anche gli acquisti alla squadra a quello che sono le idee dell'allenatore. Devi cercare di dargli una mentalità. Spesso e volentieri a Bergamo Sarri mi pare che abbia ottenuto anche se nonostante quest'anno non abbia fatto granché con la Lazio, ma in una situazione veramente paradossale. Si può dire che per ora la credibilità da parte dell'ambiente, quindi devi cercare di stare come sempre, come ti dicevo prima, per te, per gli altri allenatori, tra allenatore e quindi come parlando prima della Juventus, tra l'allenatore e la società ci deve essere gli stessi intenti e la stessa visione, perché se no non arrivi da nessuna parte. Poi è chiaro che poi deve essere bravo l'allenatore a cercare e a vedere se appunto i giocatori sul campo possono rispondere. Bergamo ha sempre fallito poco sotto questo aspetto qui, a parte appunto come si diceva la situazione iniziale di Juric dell'anno scorso, che è stata una scelta abbastanza diciamo strana sotto certi aspetti. Per il resto l'Atalanta ha sempre agito in maniera oculata e sempre vincente, quindi ho abbastanza fiducia che anche quest'anno possa fare un campionato più che dignitoso.
1: Visto che sei un grande, grandissimo conoscitore del ruolo, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni e comunque al di là di questa valutazione economica è un giocatore secondo te destinato a lasciare il segno nel tempo?
0: No, che sia un ottimo giocatore, questo oggi quest'anno lo ha dimostrato, un giocatore senza dubbio di grande prospettiva. I 50 milioni mi parevano leggermente esagerati, nel senso, ma sono esagerati non solo i 50 milioni di Palestra, tante valutazioni e sopravvalutazioni soprattutto ci sono state nell'arco di questi anni, basta guardare appunto le spese fatte per gli attaccanti della Juventus e quant'altro. Per un difensore, senza dubbio, un ottimo giocatore direi, di grande prospettiva, ma che quest'anno col Cagliari insomma, ha lottato per non retrocedere, quindi non è che stiamo parlando di fuori classe che sono indiscutibili. Un giocatore di grande prospettiva, che non ce ne sono tanti, e proprio per questo ne può approfittare la stessa Atalanta nel chiedere quello che vuole, però a tutto c'è un limite. Secondo me 50 milioni sono troppi. Ma non solo, non per Palestra stesso, che sicuramente diventerà e spero diventerà anche il nuovo Maldini, tanto per intenderci, però credo che siano senza dubbio cifre spropositate, che poi sono investimenti che poi lasciano il tempo che trovano. Ma al di là dei soldi, senza dubbio lo reputo comunque un giocatore di fascia molto alta.
1: Alberto, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. Parliamo
0: A presto, ciao, ciao, grazie, ciao a tutti.
1: anche dei mondiali che stanno per iniziare, così leggiamo una delle pagine di tuttomercatoweb.com, il mondiale dei quarantenni, da Modric a Dzeko e Neuer, Cristiano Ronaldo non è al primo posto, alla vigilia del calcio d'inizio dei mondiali più grandi di sempre a 48 squadre e distribuite tra Canada, Messico e Stati Uniti, le liste ufficiali. Ci consegnano un dato statistico assai curioso. L'edizione 2026 avrà ben 8 calciatori con 40 anni o più nel momento in cui calcheranno i campi di calcio per disputare la Coppa del Mondo e non è Cristiano Ronaldo a guidare questa speciale classifica. Accanto ai calciatori senza tempo poi resiste un terzetto di over 35 guidato dal leggendario Messi che non ha alcuna intenzione di abdicare, altrimenti balza all'occhio notare quei giocatori nati a metà degli anni 80 quando i palloni erano ben diversi da quelli scientificamente studiati di oggi. Andando proprio a guardare questa speciale classifica legata alla carta d'identità dei magnifici sette che hanno sfondato il muro dei 40 anni, vediamo che al primo posto c'è Craig Gordon, 43 anni, scozzese portiere dell'Heart of Midlothian. Al secondo posto Cristiano Ronaldo, 41 anni, del Portogallo, naturalmente. Al terzo Ochoa, portiere del Messico, ora al Limassol. Poi al quarto Modric, centrocampista della Croazia, al quinto Edin Džeko, attaccante bosniaco

dello Schalke 04, al sesto posto Neuer, il portiere della Germania, e al settimo Vosigna, 40 anni, portiere del Capoverde. E con questa speciale, curiosa classifica siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Siamo tornati, anzi non ci fermiamo mai, perché tra Formula 1 e MotoGP si procede sempre a grande, alta velocità. Daniele Petroselli con me, ciao a tutti, ben trovato.
2: Ciao Marco Vicari.
1: Ben ritrovato. Allora Daniele, stasera andremo ad affrontare quello che è successo nell'ultima tappa della MotoGP in Ungheria, e poi apriremo anche una finestra sulla Formula 1 con il grande Antonelli, che sta dominando e ci sta facendo veramente emozionare ad ogni gara, vincitore appunto a Monte Carlo con una gara ancora di altissimo livello. Però non siamo soli, caro Daniele, sempre, perché abbiamo un super ospite anche oggi. Ci fa tantissimo piacere, perché per parlare di MotoGP noi dobbiamo andare a prendere il maestro, possiamo dire così. Carlo Pernet è con noi, ciao Carlo.
3: Ciao,
1: ben
3: Carlo.
1: Trovato.
3: Grazie ragazzi, sempre un piacere stare con voi.
1: Grazie Carlo. Carlo, veniamo da questa ultima tappa della MotoGP. Mi dai subito il primo pensiero iniziale? Passati un po' di giorni, riavvolgiamo il nastro. Qual è il primo flash di Carlo Pernat dopo questa ultima tappa del motomondiale?
3: Guarda, il primo flash riguarda la sicurezza. Questo lo dico, io farò una crociata perché amo questo sport. Sono 50 anni che sono coinvolto in questo sport e sto vedendo un momento molto difficile, brutto, pericolosissimo. Io credo che i piloti siano stressati. Farò una crociata, ripeto, contro le sprint race. La sprint race sono la bellezza di 22x2, sono 44 gran premi. È inutile che fai anche metà gran premio della domenica. Quando butti giù la visiera, la gara può anche essere di 5 giri, che diventa un gran premio. Sono punti e sono soldi. I piloti sono stressati mentalmente, troppo. Nelle partenze succede di tutto, perché tutti vogliono fare punti. Le partenze sono il momento più pericoloso dei gran premi, non lo è durante i sorpassi. I sorpassi ti puoi dare una sportellata, può succedere, però normalmente i grossi problemi sono alle partenze. La Formula 1, che notoriamente è uno sport da business più che da spettacolo, quante ne fa di sprint race? 6?
2: Sì, vero.
3: Perché ci sarà un motivo, no? Proprio perché business ne farebbe anche 24, ne fanno 6 perché hanno capito, nonostante sono 4 ruote, che è già meno pericoloso, è uno stress per i piloti. I piloti sono sotto stress, i piloti ormai gli vivono un anno di questo gran premio, di questo mondiale, ne vale 3 dei vecchi gran premi, quando si facevano 16, 17, 18 gran premi solo la domenica. Lo vedi anche nei business, si svegliano alle 9 del venerdì, hanno un sacco di interviste, hanno il carro buoia la domenica, non hanno un attimo di riposo. Secondo me sono sotto stress. Spero che in questo momento, che si stiano facendo tutti i contratti nuovi, no?
2: Sì.
3: Quelli di Liberty Media, di Dorna, che i piloti si rendano conto di questo, anche le case, perché poi rischi, se al sabato succedono degli incidenti, che la domenica, ed è già successo, ti mancano 3 o 4 protagonisti. Quindi basta sprint race, o perlomeno fatene solo un terzo, punto.
1: Però Carlo, diciamo così, faccio l'avvocato del diavolo, gli incidenti sono accaduti in gara, quindi nella gara, nella partenza della gara.
3: Ma non è l'avvocato del diavolo, l'ho premesso prima, non è che succede in gara, succede sempre in fondo alla partenza. La partenza è intesa non quando parti e fai 10 metri, quando vai alla prima curva, perché poi ci sono dei circuiti come Barcellona, come questo, che fai una curva e vai giù. Non è come al Mugello, che è lunghissima, ma c'hai subito una curva e una controcurva molto larga, e non succede mai niente, se ci fate caso, al Mugello. Succede a Barcellona, successo qua, dove tra l'altro non si correrà più, perché voi sapete benissimo che è chiuso, non si doveva nemmeno correre quest'anno.
2: Vero.
3: Si tornerà all'Ungaroring, anche se non il prossimo anno, perché secondo me non sarà ancora pronto, e quindi ci beccheremo magari un'altra City Gran Premio, no? Come dico io, circuito cittadino. Oltre a Adelaide siamo capaci a beccarci anche Miami.
2: Sì,
3: ve lo dico già in anticipo, così almeno siete
1: Sì,
3: preparati.
1: però poi lascio la parola a Daniele. Però diciamo così, bisogna fare anche un appunto ai piloti, perché Rivola non è la prima volta, già in precedenza, se vi ricordate, in qualche Gran Premio dove era accaduto praticamente già un incidente in partenza, lui aveva un po' sottolineato questa aggressività dei piloti in partenza, che ha poi ribadito in seguito a quello che è successo, dove appunto sono stati coinvolti i suoi piloti. E io, Carlo, tu hai un'esperienza, diciamo, enorme, hai visto di tutto e di più. Però a me sembra soprattutto quest'anno, che in partenza si vede un'aggressività che prima non si vedeva, sia nella sprint che nella gara. Ma in gara è successo più
2: Io la metto anche
1: volte.
2: lì, anche, vediamo un po' anche tu Carlo cosa ne pensi. Questa aggressività dovuta proprio anche al fatto che magari, ecco, abbiamo visto come negli ultimi anni quanto pesino nel conto, nel conteggio del mondiale le sprint. Quindi se perdi il sabato ti ritrovi i piloti che arrivano con ansia la domenica per cercare di recuperare terreno e quindi vediamo questa serie di incidenti. E credo che un altro tema sia anche quello delle case, da questo punto di vista, con moto che comunque è vero che poi dal prossimo anno cambieranno i regolamenti, tutto quanto, però ecco, vediamo un regolamento che con moto che sostanzialmente soffrono stare dietro alle altre, quindi pressione delle gomme che aumenta tutto quanto, e quindi c'è questo anche qui ansia da parte dei piloti di mettersi subito, fin dall'inizio, nella miglior posizione per non andare ad inficiare la gara. E quindi ecco, credo che sia un mix di tutto questo che in questo momento sta incidendo proprio per quanto riguarda la chiave sicurezza, o no, Carlo?
3: Sì, ma anche questo è un altro discorso che finalmente va a finire con i regolamenti che cambiano tutto il prossimo anno. Però ricordatevi che le partenze. Allora, partiamo da un presupposto importante. Con questo tipo di moto, fino ad oggi, se non parti in fondo e non sei nei primi quattro, nei primi tre, il mondiale l'hai perso.
2: Infatti.
3: La gara l'hai persa. Quindi c'è questa aggressività in partenza. Perché ormai con questo tipo di moto, ti ripeto, una volta che sei quinto, che hai perso un secondo o due, sei finito. Può
2: Vero.
3: succedere una volta, ma nella norma è questo. Quindi i piloti, che già di per sé sono aggressivi, non gli puoi dire di non essere aggressivo un pilota. Quando butta giù la visiera del casco, è nel suo mondo, non c'è nessuno. C'è lui e la moto e gli avversari, finito. Non è che si schiantano, lo fanno apposta. È che proprio con questo tipo di moto, se non sei nei primi, e te l'hanno detto anche Marquez e gli altri piloti, il mondiale è bello che è andato, e perlomeno anche il Gran Premio. Quindi benedetto è Dio che cambino i regolamenti. Però io ripeto, rimetterei in forse le sprint race, ne farei solamente un terzo, sono già tante. E poi anche i punteggi. Cerchiamo di anche il primo posto di dargli più punti. Cioè, non è possibile che uno che vinca 6 o 7 Gran Premi sia sempre lì vicino
1: Però
3: agli
1: ti posso
3: altri.
1: dire
3: Dai,
1: una cosa,
3: ragazzi.
1: Carlo, faccio ancora una volta l'avvocato del diavolo, perché insomma poi bisogna anche
3: Certo.
1: essere. Però ti posso dire una cosa, è vero, quello che stai dicendo sicuramente ha, diciamo, la verità, però io ritengo che sia molto avvincente, cioè da spettatore è divertente, cioè vedere la sprint, pochi giri, farsi dare tutto fino dall'inizio alla fine, vedere la gara il giorno dopo, cioè rispetto, allora io sono un tradizionalista di natura, te lo dico. Mi sono
3: Certo.
1: abituato anch'io alla sprint, all'inizio non la digerivo, però dopo mi diverte anche il sabato guardare questo, mentre prima c'erano le prove e aspettavi la domenica. Credo dal punto di vista, diciamo, dell'impatto proprio che può avere lo sport, secondo me è avvincente, ecco, questo voglio dire.
3: Stai parlando dello show, certo. Lo show sono d'accordo con te, però ti ripeto, rifatti una domanda, come mai la Formula 1, che è il top dello show, ne fa solamente sei? Ci sarà una risposta, no? Non credo che sia un problema di circuiti,
1: Però la
3: perché
1: Formula 1, mi permetto di dire, caro, è terribilmente noiosa.
3: sì, è terribilmente noiosa per tutti i regolamenti, le regole, le cose che fanno, che non le capisce uno che guarda la televisione, non le capisce. Noi dobbiamo star fuori da questo discorso. Capisco il tuo punto di vista, però poi sai, gli attori, i protagonisti sono i piloti.
1: Certo,
3: Quando
1: certo, certo.
3: succedono queste cose, e ti assicuro che succederanno sempre, perché i piloti in questo momento sono sotto pressione, non gli puoi far fare 44 Gran Premi. Oltretutto, ti dirò di più, dovremmo anche pensare, come fa la Formula 1, le squadre, di cambiarle, nel senso che tu sai che in Formula 1 le squadre sono due per ogni team, ne fanno metà campionato una squadra di meccanici e metà un'altra. Anche nelle moto andrebbe fatto questo, perché poi c'è l'errore umano quando sei sotto, cioè sotto tiro in questo modo e sotto pressione, lo fa anche il meccanico, e allora poi è ancora peggio, diciamo. Io sono più per un bellissimo show, sono d'accordo con te, ma meno, ripeto, meno sprint race sono quelle che mettono troppa pressione nei piloti, e quella ci sarà sempre, anche se glielo dici prima di partire o il giorno prima o fa un'intervista come ha fatto Rivola, ha ragione, ma non cambia niente, capito?
1: Guarda, io
3: non cambierà niente.
1: Una cosa che vorrei aggiungere, e poi andiamo alla gara, perché mi piace molto questo confronto, però vorrei aggiungere che anche il calendario è diventato troppo lungo. Cioè, un mondiale che parte adesso e finisce a novembre, sinceramente mi sembra un'esagerazione, come ritengo sbagliato anche iniziare un mondiale con il mercato aperto, i piloti che già vanno via. Faccio l'esempio: Martin il prossimo anno non sarà l'Aprilia, e si sta combattendo il mondiale con il compagno di squadra, cioè è poco sensata la cosa, e questa è un'altra cosa che io non, per esempio, è una delle cose che eviterei, però capisco che poi...
3: No, ma sono perfettamente d'accordo con te. Io questo è un altro aspetto di cui se ne può discutere. Dobbiamo fare come il calcio lì, praticamente fare una finestra di mercato.
1: Esatto.
3: Mi dirai, poi se vuoi in anticipo ti puoi anche mettere d'accordo, però non puoi depositare nessun contratto, non ha valore.
1: Esatto.
3: La Dorna o la Liberty Media dovrebbe dire, signori, i contratti si fanno da giugno a luglio, quei due mesi.
1: Esatto.
3: Si firmano e ce li date a noi, che siamo i responsabili. Se lo fai tutto l'anno, succede come quest'anno. Esatto. Che è stata la cosa peggiore del mondo.
1: Peggiore.
3: C'è 5 piloti che hanno cambiato a inizio anno.
1: No, è una scandalo.
3: Acosta, che è andato in Ducati subito. Quartararo, che è andato in Honda subito. Martin, che è andato in Yamaha. Bagnaia, ma ragazzi, Alex Marquez in KTM, ma scherzo. Cioè, dalla prima gara, dimmi questi qua, quanti piloti ufficiali, faccio una domanda e attendo una risposta, quanti piloti ufficiali proveranno la nuova 850?
2: Infatti.
3: Quasi nessuno, perché cambiano tutti. Esatto. Vuoi che la Yamaha gliela faccia provare a Quartararo? No.
1: Esatto.
3: Vuoi che Bagnaia provi la Ducati? No.
1: Esatto.
3: E vuoi che Martin provi la Aprilia? No. Guarda, la maggior parte di piloti non proverà la moto del
1: prossimo. Ma poi anche penso anche ai duelli, che tu già sai che non stai lì, perché poi dopo, capito, pensi anche perché la squadra deve aiutare quello che il prossimo anno non
3: certo.
1: C'è, cioè si entra, secondo me dai anche spazio a delle costruzioni praticamente extra moto. Qualcuno può dire, ma ti pare che l'Aprilia fa vincere il mondiale a Martin? Cioè, capito? Secondo me
3: sì, ma hai ragione, hai ragione, infatti vedi che la penso come te, qui non ti faccio nessun contraddittorio.
1: Sì.
3: Diciamo che Martin, dopo quello che è successo domenica,
1: sì,
3: con Aprilia, secondo me anche con allora l'Aprilia era una bella oasi felice, dove tutti sorridevano, i piloti si volevano bene,
1: sì,
3: dove c'era un ambiente meraviglioso. Questa bolla d'oro è stata rotta e non sarà più come prima, né fra i piloti né fra le squadre. Avrà da fare Rivola a rimettere a posto un vaso che rimarrà sempre, è caduto, quindi anche solo appicci che ti rimane la vena. Sì. Mi dispiace, però insomma queste sono le gare, d'altronde.
2: Certo.
1: Ecco, andiamo alla gara?
2: No, infatti, ecco Carlo, proprio in questo, come sì, si inserisce la figura di Marc Márquez, che dopo quello che ha passato, insomma, le gare che ha dovuto saltare per l'operazione di nuovo alla spalla, torna a Mugello, poi riesce a vincere sia sprint che gara lunga proprio in Ungheria. Certo, la distanza è tanta rispetto alla testa del mondiale, però ecco, qual è il segnale che ha dato Marc Márquez in questo weekend ungherese, e se davvero, ecco, si può inserire magari proprio in quelli che sono le difficoltà che si possono avere, come hai accennato tu, proprio all'interno del box Aprilia.
3: Allora, io la settimana scorsa, dei giorni fa, in un'intervista che non mi ricordo dove, mi hanno detto se Márquez era ancora dentro al mondiale prima ancora di questa gara,
2: sì.
3: Io ho risposto che il mondiale si può riaprire se ci sono degli errori da parte degli altri. Il mondiale si è riaperto perché gli errori li hanno fatti gli altri. Marc è un fenomeno, quindi dopo quello che ha passato, dall'inferno è arrivato un paradiso, è tornato al purgatorio, è tornato un paradiso, per cui di Marc possiamo solo dire che è un fenomeno. La cartina di tornasole saranno i due circuiti del di Brno, sì, e di Assen, perché sono circuiti molto difficili, dove c'è un cambiamento di direzione violento, dove con la spalla farai fatica, mentre diciamo che la gara di domenica scorsa dell'Ungaroring, diciamo di Balaton, è un circuito dove c'è le curve a sinistra, a destra, cioè era più favorevole a Mark, era un po' come il Sachsenring, diciamo.
2: Sì.
3: Per cui lui ha fatto vedere di essere lo stesso in questo tipo di circuito. Già il Mugello qualcosa di più, ma ha sofferto. Vediamo queste due cartine di tornasole. Mark non va mai dato per morto, nemmeno preferito, nemmeno preferito. Per cui, poi sai, dopo quello che è successo in Aprilia, ripeto, sono punti dentro la squadra, è difficile. Io credo che Mark sia ancora dentro. Prima aveva 3 gran premi di distacco, ora ne ha 2, meno di 2. Ha vinto solo lui, domenica ha preso solo i punti lui. Ne ha presi 37 e Aprilia 0. Sia è pazzesco.
1: Poi sai cosa aggiungo, Carlo, in questa analisi che stai facendo? La sprint ha dominato, quindi c'è poco da dire. Sulla gara, secondo me, un dato positivo, un aspetto positivo che va considerato proprio per le prossime, per i prossimi appuntamenti, è che ha accettato il corpo a corpo con Acosta. Cioè, secondo me non è una cosa da poco uno che viene da un infortunio e due operazioni, poi si mette a battagliare in quella maniera, in quel modo, con Acosta. Cioè, io, quello per me è un dato molto positivo se penso alle prossime gare. Non so cosa.
3: Sì, ma guarda, Marco lo vedrai sempre battagliare. E quando butta giù il casco non si ricorda di niente. Guarda, nella spalla, se ha il dolore non lo sente. È un fenomeno, l'abbiamo già detto tante volte, no? Per cui non è che siamo qua a ripetere una cosa che sanno tutti e vedono tutti. A me piace dire che Pedro Acosta è un gran bel pilota, è un gran bel fenomeno anche lui, e soprattutto il prossimo anno è una grande squadra. Infatti. Perché sai, Acosta, Marc Márquez, battergli è duretta con la Ducati. Sì. Per cui io dico che Pedro Acosta e Marc hanno fatto un duello meraviglioso e Pedro l'ha fatto corretto.
1: Sì.
3: Perché
1: sì, sì.
3: Pedro è un pilota che starà bene con Márquez. Sì, starà bene con Márquez perché è uno che piace, è sportivo, non fa mai dei danni e rispetta l'avversario e se ne frega anche, nel senso è un avversario difficile proprio perché se ne frega, è un po' come Mark, no? Quindi sarà molto bello vederli assieme e vedremo ancora sicuramente quest'anno delle belle battaglie perché Pedro Acosta è un po' lì la meteora, è lì, è sempre lì, sai, la KTM te lo dimostra il secondo pilota o il terzo pilota cosa fanno, cioè la KTM non è quella che ha Pedro Acosta, è quella degli altri, è lui che fa la differenza, come la farà Quartararo il prossimo anno con la Honda, questo è sicuro, ci divertiremo molto di più il prossimo anno.
2: E soprattutto da questo punto di vista Acosta rispetto all'anno scorso credo che abbia fatto anche un salto di qualità perché lo vediamo costantemente davanti non solo per quanto riguarda le prove libere in qualifica ma in gara che gli mancava quella costanza con la KTM vedevamo sempre una seconda parte incalando quest'anno molto di meno credo che si stia anche lui preparando stia prendendo questa stagione proprio come una palestra importantissima proprio per quello che sarà poi il mondiale del prossimo anno.
3: Sì, ti do ragione, ma credimi che più che lui, secondo me lui era già abbastanza preparato, perché sai, i fenomeni e i talenti sono preparati subito, al di là dell'esperienza. Certo. Credo che sia KTM che ha messo tutto quello che aveva sulla sua moto, le altre moto non sono come la sua, o il telaio, il forcellone, o l'elettronica, per cui la moto gli ha fatto un piccolo passo in avanti, non ha fatto quello che ci si aspettava per combattere Ducati Aprilia, questo è chiaro. Quindi la differenza la passerà a me, sempre comunque lui, e spero che venga un gran premio, se lo merita, devo dire.
1: Sì, veramente.
3: Però ci penso vincerà il prossimo anno, tranquilli.
1: Un gran bel manico. Senti, invece ti voglio chiedere una cosa, siamo quasi sul finale, ti voglio chiedere se questo incidente tra Martin e Bezzecchi più la giornata di Márquez possa in qualche maniera minare la tranquillità dei due piloti dell'Aprilia, cioè un turbamento più che altro mentale a Bezzecchi e Martin, sia per l'incidente ma anche per il ritorno di Márquez.
3: Guarda, secondo me in questo momento l'Aprilia quella dovrebbe essere quella che sta meglio, in fondo, prima, seconda, nel mondiale, ragazzi, non dimentichiamoceli, hanno dei punti di vantaggio, tanti, Eppure realisticamente ti dico che è il momento più difficile, pur essendo primi e secondi, è il momento più difficile sia per l'ambiente interno e sia nel rapporto dei piloti. Se ci fai caso, Bezzecchi a oggi non ha detto una parola, niente, zero. Cioè, si è creata una frattura anche grossa, perché è chiaro che già Martin, campione del mondo, dove avrebbe perso, sai, Martin l'anno scorso, se vi ricordate, è caduto, non ha corso, voleva andare via, sono andati per avvocati, è intervenuta la Dorna, cioè è successo di tutto.
2: È vero, sì.
3: E si era già ripreso anche bene, tutto sommato, lo vedevi che però era un cavallo lì, Brado, che voleva poi andare avanti e vincere il mondiale, come è giusto, certo, che un pilota faccia. E adesso si è rotta anche il rapporto fra i due piloti, che non era chiaramente il tuo compagno di squadra e primo nemico da battere, no? Non erano idilliaci, adesso secondo me stenteranno moltissimo. Io lo auguro che diventino idilliaci, ma anche se faranno delle interviste lo diranno sotto sotto, cova sotto la brace, ragazzi, lì il fuoco c'è, non dimentichi. Però chiaro che sono due piloti fortissimi, l'Aprilia ha fatto un passo in avanti incredibile, quindi il mondiale se lo giocano sicuramente, però attenti a Marquez, perché è che da solo Marquez, io mi aspetto sempre di Gianantonio, no?
1: Sì.
3: Che è anche sfortunato tutto sommato,
1: vero.
3: Però parte sempre male, porca miseria, parti bene, perché lui ce l'ha poi il passo di giocarsi i podi,
2: sì,
3: parliamoci chiaro,
1: però parte sempre male, è vero.
3: Sì,
1: questo purtroppo è così, purtroppo è così. Daniele,
2: l'ultimissima possiamo... che volevo farti, Carlo, è questa. Abbiamo parlato di Bernot, tra l'altro, ecco, quello sarà un appuntamento importante, perché come dicevamo prima ci sarà poi l'occasione lì praticamente sostanzialmente per tutti per provare poi le 8:50, cioè le moto che poi ci saranno l'anno prossimo. Come dicevi tu, col punto interrogativo, chi scenderà in pista sostanzialmente per provarle per la prima volta tutto quanto. Ecco, se ne stanno dicendo tante, abbiamo visto anche nei test precedenti dove le varie squadre comunque hanno portato i prototipi in pista, abbiamo visto un Niccolò Burega comunque in forma con la Ducati, andando vicino già a tempi molto interessanti proprio col prototipo della Ducati. Ecco, tu che insomma vivi quest'ambiente, come stai vedendo, come stanno evolvendo i progetti delle varie moto tra Ducati, Honda, Yamaha, perché ci si aspetta il prossimo anno, ecco, magari Aprilia e Ducati sempre lì davanti, c'è il punto interrogativo delle giapponesi, però ecco, come stai vedendo, come si sta evolvendo la situazione per le moto in vista dell'anno prossimo?
3: Guarda, stiamo vedendo che stanno praticamente quasi tutti investendo su quella moto, cioè su quest'anno, se ci avete caso, Yamaha più o meno sta più pensando a un 850.
2: Sì, è vero.
3: La Honda stessa sta girando l'850 Suzuka da una vita, sì, con Nakagami. La Ducati è abbastanza a posto, l'Aprilia è abbastanza a posto, la KTM anche non è male perché gira parecchio, anche legge, forse la prima che ha girato.
2: Sì.
3: Per cui, sai, si riparte praticamente da zero, anche se poi non è zero,
2: sì,
3: perché sai, le case come Ducati e Aprilia che sono avanti, un piccolo vantaggio ce l'avranno.
2: L'avrà. No?
3: Però, sai, io ti dico, l'ultima provocazione, fossi la Ducati, sarei Gigi Daligna, sarei veramente inferocito. Ma perché? Perché negli ultimi anni non è stata premiata la vera meritocrazia. La Ducati ha speso milioni di euro con Gigi Daligna, che si è inventato delle cose tecniche dentro il regolamento,
2: sì,
3: alette, aerodinamica, elettronica, ha praticamente battuto tutti. E poi cosa hanno dovuto fare la Dorna? Inventarsi queste concessioni, che per me sono state anche troppo esagerate, ci sono ancora oggi.
2: Sì, vero.
3: E sai, con le concessioni in 2 o 3 anni, spendendo un terzo di quello che ha speso la Ducati, si sono allineati alla Ducati, non tutti, al momento solo l'Aprilia. Quindi sai, questo a livello meritocratico non è stato un granché, a livello show sì, ti do ragione, perché più caro

0: case sono vicine
1: è
0: e
1: meglio.
0: più ti diverti.
1: Certo.
0: Però fossi la Ducati un po' mi arrabbierei. Mm. Non so se siete d'accordo con me. Ecco.
2: Sì, sì, sì. Senti Carlo, ti stiamo per salutare, però mi devi dare il tuo podio per Brno. Lo registriamo, ce lo teniamo qui e vediamo che succede.
0: Sì, io ti dico Martin, Bezzecchi e Martin Bezzecchi e ci metto dentro Marc Marquez.
2: Ok, quindi questo è il tuo podio, vittoria sì, di Martin, sì. Bezzecchi sì. E Marc Marquez, quindi
0: sì, sì.
2: Una classifica che cambierebbe ancora. Sì. Cambierebbe ancora.
0: Io la metto così perché credo che le Aprilia Brno andranno molto forte.
2: Bene,
0: bene. E poi sai quando sei lì che butti giù il casco, glielo auguro perché quella doppietta vorrebbe dire superare un momento di crisi interno, non tecnico, molto difficile.
2: Certo, certo.
0: E ci divertiamo tutti.
2: Assolutamente. Noi Carlo ti ringraziamo come sempre, veramente un
0: grazie
2: grandissimo
0: a
2: abbraccio.
3: Grazie
2: a presto.
3: Ancora.
2: A presto,
0: ciao, grazie
2: ancora.
0: Alla prossima. Ciao,
2: alla
0: ragazzi,
2: prossima.
0: Grazie.
2: Grazie a Carlo Pernat, abbiamo analizzato quello che è successo in MotoGP, però abbiamo anche una pagina velocissima, poi
3: sì.
2: Ritorneremo sulla Formula 1 nei prossimi giorni.
3: Eh sì, perché insomma abbiamo detto numeri importanti, Marc Marquez che ha ottenuto la vittoria numero 74 nella classe regina, la centesima in carriera tra tutte le classi, dall'alto è coinciso con la centesima vittoria della Ducati.
2: Ducati.
3: Però ecco, ha fatto numeri importanti anche Kimi Antonelli in Formula 1 perché a Monte Carlo ha centrato la quinta vittoria in Formula 1, tra l'altro la quinta di fila dalla prima.
2: Esatto.
3: Che ha fatto una cosa che non è mai accaduta da questo punto di vista, è un inedito nella storia della Formula 1, e il vincitore più giovane nel Principato ha battuto il record di Lewis Hamilton. Si sono sprecati gli elogi naturalmente per Kimi Antonelli, perché naturalmente sul circuito che ha reso famoso Ayrton Senna, Kimi Antonelli che ne porta il numero di quando era agli esordi proprio Ayrton Senna, ed è il suo mito tra l'altro,
2: sì.
3: Proprio di Antonelli. Naturalmente grandissimi elogi, però dobbiamo dirlo insomma, da una parte c'è stato anche nel post gara il team principale della Mercedes, Toto Wolff, che ha ripetuto piano italiani a esaltare troppo Kimi Antonelli, di andarci piano, questo è vero.
2: Vabbè.
3: Da questo punto di vista infatti, però naturalmente quello che dobbiamo dire è che è un Antonelli che non sta vincendo la Senna, perché ecco, come abbiamo detto, se sono sprecati gli elogi e anche i paragoni, sono due piloti completamente differenti, un Senna che comunque aveva un talento straordinario ma anche una personalità molto complessa, mentre invece Kimi Antonelli credo che stia emergendo con uno stile tutto suo, fatto proprio di semplicità,
2: sì,
3: serenità,
2: sì,
3: che gli dà la giovane età,
2: esatto.
3: Quindi è proprio un qualcosa di completamente differente.
2: Poi, voglio dire, gli auguriamo di arrivare a quel
3: certo.
2: Livello, la strada è veramente lunga, è iniziato fortissimo,
3: sì.
2: Poi insomma io vorrei anche dire, è vero che noi dobbiamo andare a piano esaltare, però vedere un 19enne che vince 5 vittorie di fila in Formula
3: sì.
2: 1, come fai a non esaltarlo? Devi
3: infatti.
2: Anche dire, cioè diamogli gloria anche a lui in questo momento, poi magari non vincerà il mondiale, oppure lo vincerà e avrà fatto qualcosa di incredibile, però è difficile in questo momento non sottolineare, non esaltarsi di fronte
3: infatti.
2: A delle prove di questo tipo, quindi
3: tra l'altro poi in un circuito che, come abbiamo detto, che è
2: ragione,
3: iconico
2: insomma,
3: ed è molto complicato, dove esalta le doti
2: e
3: tecniche
2: grazie,
3: di un pilota. E quindi credo che per questo vada elogiato, e tra l'altro in un weekend dove tutti quanti davano la Ferrari sostanzialmente per favorita, invece tranne il venerdì sostanzialmente, però poi quando c'è stato da spingere sul serio, Kimi Antonelli si è messo davanti da inizio alla fine e ha impressionato per il ritmo che ha imposto alla gara, perché fino a quando ci sono state poi le bandiere gialle, safety car e la bandiera rossa, lui praticamente ha impresso un ritmo infernale che non era possibile tenere a tutti gli altri, era andato a doppiare addirittura George Russell, che ha vissuto comunque un weekend abbastanza complicato, anzi decisamente complicato, e non condivido neanche quello che sono tutta la pioggia di critiche che sono arrivate a Russell, perché comunque in questo Gran Premio sostanzialmente ne ha vissute parecchie di problematiche, però comunque aveva impresso un ritmo impressionante. Detto questo, naturalmente capitolo Ferrari, Hamilton che comunque arriva sul podio secondo, si rimette di nuovo davanti a Charles Leclerc. Charles Leclerc che a casa sua sostanzialmente incappa di nuovo in errori, tra l'altro in un weekend che lo ha visto proprio alla vigilia rinnovare con la Ferrari di nuovo, continuare quindi a credere in quello che è il sogno da ragazzino di cercare di vincere con la Ferrari, però in questo momento continua a non avere una vettura che può portarlo a vincere addirittura anche il mondiale. Commette un errore in qualifica che poteva permettergli quantomeno forse di arrivare in prima fila, e poi ecco un errore dovuto anche a problemi dei freni nel finale, poteva arrivare al terzo posto. Però ecco, vedere tutto questo, vedere un Hamilton che ti arriva davanti e soprattutto vedere l'ennesimo pilota che ti sorpassa sostanzialmente sulla destra e potrebbe andare a vincere il mondiale dopo Verstappen e Norris, addirittura Kimi Antonelli, credo ecco che comunque sia un periodo comunque anche di, che doveva essere forse di profonda riflessione nei confronti di Charles Leclerc, che invece però ha deciso di continuare su questa strada. E ripeto ancora una volta, la Ferrari deve cercare di muoversi, perché se ha puntato su Charles Leclerc deve cercare di aiutarlo anche in questo senso. Vedremo un po', perché comunque tra l'altro siamo adesso nel periodo nel quale ci saranno poi l'ufficialità sostanzialmente per quelli che saranno i miglioramenti per i motori. Si parla di una Ferrari che comunque avrà la possibilità di svilupparlo di più rispetto a Mercedes, addirittura alla Red Bull che sembra aver miglior motore termico da questo punto di vista, però ecco la Ferrari deve cercare di crescere da questo punto di vista.
2: E noi siamo arrivati alla fine, caro Daniele, quindi naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi. Noi termina qui la puntata di Motor Valley, ci vediamo alla prossima puntata che sarà dedicata interamente Formula 1.
3: Sì.
2: Quindi mi raccomando, quando sentite il rombo dei motori, sta arrivando Motor Valley.
3: Ciao!
2: Ciao!
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Parto da Atta perché è un giocatore che mi piace molto, che ho seguito tutto l'anno. È un profilo molto interessante perché è un giocatore tecnico, è una mezzala moderna, una mezzala di inserimento con grande abilità. Cioè è un trequartista che lavora da mezzala.
2: Su Atta, secondo me, addirittura c'è qualcosa in più di quello che sembra, nel senso perché in conduzione è anche fortissimo, cioè quando porta palla c'ha la gamba per andare, c'ha 50-60 metri addirittura.
3: L'identità della squadra va data con uno staff, quantomeno, e con uno staff non solo, anche con l'identificazione di chi poi deve lavorare per una rosa e per una società prestigiosa quale quella del Milan. Dopodiché il campo dirà se le scelte opportune siano state opportune, appunto, oppure no.
4: Quello che mi meraviglia è che una società come il Milan è ancora a questo punto. Cioè, è veramente, da come siamo abituati almeno noi italiani, ma anche il Milan ha abituato i tifosi nel mondo, era proprio sull'organizzazione, sull'organigramma, tutto predisposto, deciso.
5: Tutti nomi molto molto interessanti, e Sorloth, perché se prendi Bram Diaz, come ha detto benissimo Stefano, poi deve avere comunque qualcuno che dia un po' di fisicità, e Sorloth mi sembra un giocatore che là davanti possa chiaramente far spazio a tutte e tre.
6: Io dico che da troppi anni la Juventus deve chiarirsi prima di cominciare un progetto e poi imparare a difendere quel progetto, altrimenti mi sembra di riascoltare, ma lo faccio tutti i giorni su Radio Bianconera ascoltando i tanti vocali, le soddisfazioni iniziali sui nomi proposti,
7: certo. Maracanã.
8: Bentrovati, benvenuti a un nuovo appuntamento Maracanã in quest'anteprima con Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
8: Hola, saluto Lucio, a tutti. Sei pronto? Siamo alla vigilia
9: oggi
8: del...
9: parliamo spagnolo.
8: Ma sì, oggi siamo alla vigilia dell'inizio del mondiale, quindi
9: non vedo l'ora.
8: Sei carico,
9: già
8: pronto?
9: Detto ieri, non
8: abbiamo
9: vedo
8: dato
9: l'ora.
8: Gli orari, abbiamo dato un'occhiata agli orari, ci sono delle partite alle 3 di notte da non perdere, come Haiti Scozia, mi raccomando, io
9: saremo
8: voglio
9: lì,
8: interrogazione il giorno dopo su Haiti Scozia.
9: C'è Adams a battagliare con
8: mamma mia, ho visto degli orari clamorosi.
9: Beh, si gioca tutto il giorno, eh?
8: Sì, sì, sì.
9: Più di notte in realtà.
8: Sì,
9: per
8: più
9: noi,
8: di notte, più di notte, più di notte.
9: Però dai, tanto calcio.
8: Insomma, vediamo. Certo, sarà difficile vedere alcune partite, perché insomma, quelle alle 3 di notte, alle 4 di notte,
9: anche
8: insomma,
9: se,
8: per chi lavora.
9: Qualcuna me la son segnata,
8: sì,
9: qualche nottata,
8: capito, però
9: proprio,
8: insomma, chi
9: verace
8: deve,
9: me la farò.
8: Ho capito, però chi deve lavorare, ragazzi,
9: no,
8: è
9: sì,
8: clamoroso.
9: Pure io, però farò questo sacrificio.
8: Sì,
9: dai.
8: Noi magari siamo anche un po' costretti per lavoro,
9: sì, dai,
8: però
9: alcune,
8: insomma,
9: tipo Argentina-Algeria già l'ho segnato. 3 del mattino.
8: 3 del mattino, sì.
9: Sarò,
8: no? Poi domenica possiamo fare le 22 Olanda-Giappone, mezzanotte, l'esordio di 22. Ancelotti con il Brasile contro il Marocco, tra l'altro. Marocco che molti dicono che è una squadra molto interessante. Quindi,
9: non dimentichiamoci
8: quello che
9: ha fatto l'ultimo di mondiale.
8: Assolutamente.
9: Arrivata fino alle semifinali.
8: Quindi, caro mio, ci prepareremo a arrivare qui il giorno dopo proprio con le borse
9: sì,
8: sotto
9: gli occhi.
8: Non
9: saremo belli da
8: insomma,
9: vedere, Marco,
8: sì.
9: Probabilmente, io non lo sarò.
8: Faremo delle puntate un po' più easy, no?
9: Sì,
8: un po' più leggere.
9: Ne farete una ragione, ragazzi.
8: C'è il calcio e quindi...
9: Non ci guarderete in faccia.
8: Sì. Va bene.
10: Piace dormire.
8: Insomma, un po' sì. Tutti piace dormire, perché per recuperare un po' di ore insomma è importante anche quello, però vediamo, ci sono anche i nottambuli come il sottoscritto che dorme pochissimo, quindi sarà accompagnato per il piacere della famiglia dalle partite di notte, che però c'è il vantaggio che non te rompe le scatole,
9: no, beh,
8: nessuno,
9: insomma, voglio dire, a
8: cioè, è sicuro che dormono,
9: eviteremo
8: quindi,
9: tutti i problemi, chi in
8: sì,
9: un modo o in un altro,
8: chi non telefona nessuno,
9: no,
8: capito?
9: Messaggi nemmeno.
8: Magari poi vedremo sui social quanta attività ci sarà a quell'ora,
9: sarà
8: pure da vedere, va bene. Caro mio, ci siamo, andiamo ai titoli di oggi e partiamo subito, vai. Beh, io penso che il titolo dica tutto. Gli indesiderati, chi sono? Da una parte Cardinale, dall'altra Lotito. Attenzione, perché l'Arsenal pensa a Yıldız, è un pensiero, che tipo di pensiero è? Un cattivo pensiero, un pensiero che porta agitazione, oppure insomma si respinge tutto al mittente? Le nuove coppie stanno nascendo in questa Serie A. D'Amico sempre più vicino alla Roma per appunto diventare il direttore sportivo e quindi troverà Gasperini, mentre Giuntoli sta aspettando a braccia aperte Sarri, imminente anche il suo arrivo dopo l'esonero di Palladino. In casa Napoli c'è Revus Bergara sul futuro di questo giocatore che ha subito colpito quando gli è stata data la possibilità. Insomma, c'è anche il Como interessato al calciatore per sostituire l'eventuale partenza di Nico Pass. In casa Fiorentina grosso rinnovamento, non solo per l'arrivo di Grosso, ma anche perché si parla di una Fiorentina che vuole diventare molto italiana. Il Torino sceglie Abate, sarà lui a guidare la squadra granata il prossimo anno. Insomma, daremo un'occhiata anche a questa scelta fatta dal Torino, non è ancora ufficiale, ma ci siamo, insomma è ufficiosa. Bene, poi devo dire, così facciamo diamo subito del lavoro al nostro Andrea Magliocca, che all'instancabile Andrea Magliocca, che saluto, perché vado subito su Milan News, dimmi se si può vedere immediatamente, chiedo in regia, oh, mi dà la conferma. Milan News, eccolo qui, il sito di Milan News, quindi del direttore Antonio Vitello.
9: Infatti, sapevo che saresti andato a parlare.
8: Ma non si può non andare immediatamente lì, perché non gli abbiamo fatto il titolo, perché ho detto, ma no, ma riserviamogli proprio il pezzo di apertura.
9: Beh, mi sembra, che mi sembra anche perché mi sembrano parole abbastanza...
8: No, ma aspetta che adesso ne parliamo, perché voglio sentire anche che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, perché ha parlato ancora Leao, cioè sta parlando di più rispetto a quello che ha fatto vedere sul campo nell'ultimo anno.
9: Beh,
8: e
9: sì,
8: quando i giocatori parlano tanto e fanno vedere poco, insomma, io ho dei grossi dubbi. Tra l'altro si è anche fatto vedere in un amichevole per una bella scazzottata che ha fatto con
9: un avversario. Non una bella,
8: sì, non
9: bella
8: edificante, scena, ecco. Non una bella scena. Però che dice Leao? Sentiamola, analizziamo le parole di Leao riportate da Milan News. Se dovesse succedere, dice Leao, me ne andrò dal Milan contento. Quindi ribadisce il fatto che se ne vuole andare, insomma, no?
9: Ancora più addio.
8: Aspetta, ma il bello deve venire. Ho conquistato quello che volevo col Milan. Attenzione, attenzione, aspetta, andiamo un po' nel dettaglio. Leao ribadisce la volontà di andare via dal Milan, quindi, e arriva la domanda sul futuro con il Milan. Ecco il virgolettato, molto interessante. Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, ma si sa, ma non si sa mai cosa riserva il futuro. Ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto, questo è il passaggio molto incisivo, di aver contribuito a portare il club dove merita di stare.
9: Vabbè, ma Marco, aspetta. Vuoi scatenare...
8: No, vuoi scatenare adesso.
9: Tu vuoi
8: qui
9: scatenare l'ira funesta.
8: Aspetta, poi, e poi dopo, giustamente, sui migliori allenatori avuti in carriera, no? Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Jorge Jesus per più tempo. È stato un allenatore che ha scommesso su di me. Credo che sia stato il migliore allenatore che non abbia mai avuto dopo Stefano Pioli. Quindi mette Stefano Pioli al secondo posto. Poi vabbè, parla del mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io questo passaggio qui che mi ha veramente fatto sobbalzare, oltre alle altre cose che abbiamo letto nei giorni passati, che lui ha detto il mio calcio, che ancora non ho capito qual è il suo calcio, il mio calcio è quello
9: League,
8: da Premier League, capito?
9: Valorizzato al massimo.
8: Però il passaggio è soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare. Ripeto, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare.
0: Subito una grande cagata.
9: Credo che questo sia il punto, non solo di
8: Leao non
9: regia,
8: ha lasciato niente
9: generale
8: alla storia del Milan. Noi dobbiamo essere sinceri, Leao non ha lasciato niente.
10: Cioè, se noi pensiamo alla storia di questo club e ai giocatori che hanno fatto la storia di questo club, che hanno portato delle cose incredibili a questo club, che hanno portato il marchio di questo club in tutto il mondo, che hanno fatto vedere delle cose, palloni d'oro,
9: Champions League,
10: partite rimaste nella storia del calcio che ancora oggi si vanno a vedere per la qualità di calcio e per i singoli che c'erano in campo. Leao non ha lasciato niente, e bisogna essere sinceri e obiettivi, non ha lasciato niente. Leao verrà ricordato per le sceneggiate, non per quello che ha fatto. Per le sceneggiate, sì, ve lo dico, diciamo, io, verrà ricordato per le sceneggiate.
9: Per la storia contemporanea ha lasciato qualcosa, la vittoria dello scudetto dove incise, per la storia contemporanea di questo Milan qui, ma di certo paragonarlo ai fasti del Milan del passato, no, è un esercizio complicato. Poi dire
10: Leao ha lasciato qualcosa ai ragazzi di oggi che diranno: no, ha vinto lo scudetto, però
9: esatto, per
10: i ragazzi
9: Milan,
10: di oggi, perché
9: per
10: non hanno visto
9: Milan,
10: niente,
9: esatto.
10: Non hanno visto niente anni fa,
9: esatto,
10: non hanno visto
9: non hanno
10: niente
9: visto il
10: e raccontategli la storia a sti ragazzi, mi raccomando,
9: l'impressione, Marco,
10: i papà, i geni, quelli grandi, raccontategli che cos'era il Milan e chi c'era al Milan,
9: credo,
10: mi raccomando,
9: che francamente non la conosca neanche Leao, se dice che ha riportato il Milan ai fasti, con tutto il rispetto per il giocatore, però dire di aver riportato il Milan ai fasti, dove merita, insomma,
10: poi dopo se, qualcuno lo attacca e dice qualcosa, non è che ti puoi meravigliare, non è che dopo tu gli devi mettere, cioè io mi ricordo lui che di fronte ad un attacco di Cassano gli mise le faccine del pagliaccio a Cassano. Beh, dopo quello che ha detto e ha lasciato questa intervista, altro che facce di pagliaccio, bisogna dai,
9: i messaggi di Antonio,
10: dai ragazzi,
9: è abbastanza lapidario,
10: bisogna essere onesti, cioè ho riportato il Milan, cioè poi al termine di questa stagione tu non dovresti proprio parlare del Milan,
9: è il momento migliore.
10: Dovresti dire: guardate, lasciamo stare, parliamo del mondiale, perché insomma io vengo da una stagione che è stata devastante, insomma. Per esempio ho visto sempre attraverso Milan News, che ringrazio del grande lavoro che fanno, poi magari nei prossimi giorni sentiamo anche il direttore, ho visto hanno portato, c'è stata la serata di un club dove c'era anche Tare, Filippo Galli, Luca Serafini, insomma grandi storie, ecco Filippo Galli,
9: grandi
10: Filippo Galli
9: del Milan.
10: Filippo Galli può dire di aver portato il Milan dove merita di stare, ed è stato pure sfortunato nella sua carriera, purtroppo. E Luca Serafini può dire di aver visto veramente il Milan vero, cioè quello che era Milan, no?
9: E, Leao, no?
10: No, Tare per esempio si è scusato, ha detto un grande senso di colpa per non aver portato il Milan in Champions, è un club che merita, insomma, di stare in posizioni altissime, e si è scusato, cioè davanti a una platea di tifosi, si è scusato per quello che succede. Ecco, questo dovrebbe essere il profilo da parte di tutti quelli che in questo momento hanno vestito la maglia del Milan, e Leao dovrebbe essere il primo, non a dire, a fare dichiarazioni, me ne voglio andare, me ne vado, è finita la storia, ma vattene, trova una squadra, ma devi far contento il Milan. Purtroppo, ahimè, lo dico, adesso non si può nemmeno pretendere tanto dal punto di vista economico, perché dopo quello che ha fatto vedere, capito?
9: Tre cifre addirittura, ora, francamente,
10: cioè, non avere l'aderenza alla realtà, secondo me, è proprio una cosa sconcertante, è una mancanza di rispetto, cioè, proprio totale.
9: Le parole
10: totale.
9: Da Dio ci possono stare, hanno senso, chiudi la pagina, lo dici in maniera anche aperta, ringrazi.
10: E te ne vai, insomma, ha senso. È pure di corsa.
9: Però certo, sì, effettivamente hai detto bene, sembrano parole proprio di qualcuno scollegato.
10: È scollegato con la realtà, cioè fuori dalla realtà. Infatti anche tutto Mercato Web riporta giustamente le parole: al Milan ho già conquistato ciò che volevo, me ne andrò contento. Ma ti rendi conto?
9: Di uno,
10: cioè, vai via,
9: prima
10: di tutto vai via dal Milan, che è un grande club,
9: sì,
10: primo,
9: ma poi lo lasci dopo una
10: e quindi
9: stagione,
10: dovresti già dire una cosa diversa, con maggiore rispetto. Ma io veramente, guarda, poi per carità, adesso il Milan non si sa che cos'è, perché questo bisogna dirlo, no, perché per poi tutto dicevo, questo è frutto del fatto, perché non sai che cos'è il Milan adesso, perché se tu sapevi che cos'era il Milan, Leao non parlava così. Purtroppo il problema,
9: beh, certo, si sente legittimato,
10: risalire, no?
9: da questa assenza di potere, quindi può dire un po' quello che vuole.
10: Ma è roba da matti, guarda. Vabbè, qui c'è anche Ragnik che insomma su altri siti resta.
9: Sì, è un bel inghippo.
10: Sì. Vabbè, comunque, che vi devo dire? Non so che cosa ne pensate, così vi lasciamo subito un po' di pensieri al 331-8200-213. Però questa cosa che ho letto oggi prima di andare in diretta mi ha colpito in maniera così. Ma infatti, vabbè, non posso dire una parola esatta. Mi ha fatto arrabbiare, diciamo così. Mi ha indispettito.
9: Per usare un termine.
10: Quindi quante partite giocherà al mondiale Leao? Sarà titolarissimo?
9: Titolare non lo so, perché in Portogallo c'è un potenziale offensivo veramente importante, Marco.
10: Quindi contribuirà a portare dove merita di stare anche il Portogallo.
9: Gli auguro che il portare dove merita di stare il Portogallo non sia lo stesso del merita di ciò che merita il Milan.
10: Stiamo rivedendo ancora la scena della scazzottata, sì, anche Sky manda questo match di Leao.
9: Fa capire che è anche un ragazzo che in questo momento non è propriamente lucido quello che fa, in quello che dice. Vabbè. Perché è una reazione genere del tutto spropositata.
10: Continuo a pensare che lui alla storia del Milan non ha dato niente. Niente.
9: Non
10: mi venite a
9: scrivere
10: lo scudetto,
9: non ha dato niente. Adesso
10: zero.
9: È uno scudetto.
10: Zero proprio. Va bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Che altro possiamo andare subito a te? Poi oggi c'è un'altra perla, tra poco esce fuori.
9: Di dichiarazioni?
10: No, un'altra cosina che mettiamo lì sul piatto, dai. Dove vuoi andare tu?
9: Guarda, se poi ti riporto una notizia non di troppo tempo fa, perché in realtà è di neanche 40 minuti fa, perché Tullio Tinti, agente fra gli altri di Alessandro Bastoni e Matteo Darmian, è entrato nella sede di Viale Liberazione. Quindi c'è un appuntamento effettivamente fra Tullio Tinti e l'Inter. Non escluso che questo appuntamento sia stato fissato per discutere delle ipotesi di prolungamento di Bastoni, visto che ormai è definitivamente tramontata rispetto a qualche mese fa la possibilità di lasciare l'Inter con direzione Barcellona. Quindi occhio a questi sviluppi, è una notizia, ripeto, di poco fa. Bastoni è rientrato insomma a tutti gli effetti fra i pilastri dell'Inter, se non incedibile poco ci manca. Al momento il suo contratto è in scadenza nel 2028. Quindi fra 2 anni, orizzonte non brevissimo ma neanche così remoto, e di conseguenza ci potrebbero essere dei discorsi per blindarlo in maniera importante. Vedremo che tipo di aggiornamenti ci saranno, però era una notizia da riportare sicuramente.
10: Bene, era una notizia da riportare e noi la stiamo riportando come
9: sempre. Poi vedremo quando uscirà, sarà durato questo colloquio.
10: Assolutamente. Vai con l'audio, vai.
11: Salve a tutti, buongiorno Nicola da Pisa. Una domanda per quanto riguarda la Juventus, perché si legge i nomi, comunque la Juventus va su profili d'esperienza. Ora, non dico a fine carriera, ma ad esempio Sorloth, Martinez, poco ci manca, no? Ora solo 34 anni, ma il mercato della Juventus sarà solo di questa tipologia qui o sarà anche magari puntare almeno su qualche profilino giovane? Perché ad esempio Miretti di nuovo sul mercato, insomma, provare un pochino a dare più spazio, visto che devi fare anche l'Europa League, ogni tanto all'Europa League si dà più spazio anche a quelli magari che insomma che possono essere anche utili per far rifiatare.
10: Allora, sul mercato della Juventus stiamo seguendo un po' tutti quelli che sono gli sviluppi per rispondere al nostro amico. Adesso i nomi sono questi, sono Sorloth, Colomani, si parla di Brahim Diaz, anche se Brahim Diaz è entrato anche nel mirino della Roma.
9: Infatti ci sono degli aggiornamenti.
10: Attenzione.
9: Per tutte e due.
10: Esatto. E poi al momento, diciamo, poi il colpo, diciamo, vero in questo momento di mercato è quello del portiere Martinez, che sembrerebbe... Allora, la Juventus in questo momento ha questi due nomi, che sono delle, diciamo, ci sono comunque ancora delle distanze. Ha trovato con Sorloth e Martinez, io vi racconto quello che si sta raccogliendo in questo momento, però non ho certezze. C'è l'accordo con i giocatori, però manca poi l'accordo con i club, che non è una cosa da poco.
9: Non sono distanze incolmabili.
10: Ci sono delle distanze che non sono incolmabili, ma ci sono delle distanze. Io credo che adesso la Juventus deve pensare assolutamente a trovare un portiere di altissima qualità, e Martinez sarebbe un portierone, non portiere, un portierone.
9: Il portiere della nazionale argentina.
10: Per esempio ieri lo stesso Braglia qui con noi ha detto, beh, qui stiamo parlando di un top class assoluto, quindi se arriva fa un grandissimo step la Juventus in porta. E poi c'è Sorloth, che adesso può piacere o non piacere, al di là dei commenti, diciamo, soggettivi, è un attaccante che negli ultimi due anni e mezzo in Spagna ha fatto bene.
9: Sì,
10: e quindi,
9: nelle ultime tre stagioni sempre almeno 20 gol.
10: Esatto, e quindi potrebbe essere l'attaccante della Juventus insieme a Kolumani, perché poi di fatto la Juve ne deve comprare due di attaccanti, non ne può comprare solo uno. E poi vediamo che cosa succederà anche in uscita. Ieri per esempio Mister Musa mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro faccio i complimenti a Mister, che è veramente bravo quando deve spiegare le cose tattiche. Ha detto,
9: sì, sempre un piacere.
10: Quello che manca è in mezzo. Lui ha detto, in mezzo bisogna trovare un giocatore che porti le palle, ha detto lui, agli altri.
9: Caratterialmente porti, e tecnicamente.
10: Porti le palle agli altri.
9: Sì.
10: E quindi credo che sia il tassello principale, perché giustamente ha detto, con Locatelli non si può pensare di fare una regia, ma si può pensare di fare altro. Queste sono un po' le indicazioni. Quindi adesso atteniamoci a quelle che sono un po' le situazioni Martinez, Sorlot, e poi attenzione però, perché oggi noi abbiamo fatto il titolo, è vero anche che potrebbero esserci degli interessamenti importanti e pesanti come quello su Yıldız.
9: Sì, già l'anno scorso, se ti ricordi Marco, c'erano stati degli interessamenti, peraltro sempre dalla Premier League, peraltro sempre dall'Arsenal, erano state delle... possiamo
10: parla
9: dire...
10: di 100 milioni
9: Sì, beh, la cifra è inevitabilmente alta.
10: E che fai? 100 milioni? Se ti presentano 100 milioni
9: la domanda, esatto.
10: Che fai?
9: Si accetta o no? Personalmente
10: io non lo so come rispondono i nostri, però se dovesse arrivare un'offerta di questo
9: personalmente...
10: tipo, giochiamo anche, perché poi il mercato ci consente anche di giocare.
9: Io credo che, dico sempre che in Italia rifiutare certe cifre è quasi impossibile. Vero che il calcio è fatto anche da altro. Yıldız è l'uomo che dovrebbe rappresentare,
10: lo sai qual è il punto?
9: Il futuro.
10: Lo sai qual è il punto? È uno solo.
9: Ricostruisci una rosa.
10: Che se tu prendi adesso 100 milioni da Yıldız, devi avere la grande capacità e quindi dirigenziale poi di andare a fare squadra.
9: Ah, chiaro,
10: squadra.
9: Devi reinvestire bene, non è scontato.
10: Io ho poca fiducia adesso sullo staff che c'è adesso.
9: Certo.
10: Ecco perché ti dico, il pensiero non va tanto sulla cessione di Yıldız, perché se arriva un'offerta di 100 milioni personalmente...
9: Dici, con altri dirigenti sarebbe stata ancora più facile.
10: Il problema è che chi c'ho dietro, mi giro e faccio, oddio, adesso che succede? Perché poi... quando la Juventus ha ceduto Zidane per una grandissima cifra, se vi ricordate, beh, ci ha rifatto il mercato, ma c'era gente comunque che di calcio ci capiva.
9: Beh, tant'è che poi i giocatori che sono arrivati dopo non è che fossero
10: la preoccupazione
9: arrivati.
10: È proprio questa, cioè nel momento in cui i casi

0: bisogna fare attenzione.
1: Va bene,
0: certo,
1: va bene.
0: 100 milioni sono tanti.
1: Dammi un ultimissimo aggiornamento che poi sentiamo un vocale al volo, proprio tutto al volo.
0: Se
1: vai.
0: Vuoi proprio su Brahim Diaz, perché in realtà ci sono degli aggiornamenti anche sul fronte del giocatore marocchino, perché si allontana dalla Juventus, perché non solo perché prima dicevi c'è la Roma che si sta interessando, ma in realtà il Real Madrid sembra più predisposto adesso a blindarlo. E di conseguenza potrebbero cambiare le prospettive. Infatti il principale ostacolo, come viene scritto nel pezzo di approfondimento, riguarda proprio la volontà del calciatore. Brahim Diaz non sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid, almeno per il momento non starebbe prendendo in considerazione offerte provenienti da altri club. La sua priorità resta quella dell'avventura con i Blancos, squadra nella quale ritiene di poter ancora ritagliarsi uno spazio importante. Bisogna dire, Marco, che negli ultimi anni Brahim Diaz, seppur non sempre da titolare, è stato un giocatore importante per il Real. Nelle rotazioni è stato un giocatore importante, quindi l'impressione è che già Spalletti possa guardarsi intorno. Brahim Diaz era sulla lista di Spalletti per caratteristiche, lo vedeva idoneo, però ecco, ora bisogna vagliare anche altre strade.
1: Bene, bene, questi sono un po' gli scenari. Dammi un audio, Andrea, poi andiamo in pausa, dai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Guardavo una cosa, il Bayern Monaco ha comprato Olise 2 anni fa a 50 milioni, dopo che Olise aveva fatto un centinaio di partite da professionista, tante in Premier League e 15 gol. E l'Atalanta li vuole per palestra dopo 30 partite in Serie A, un gol e un assist, 2 assist. E questo è il vero problema del calcio italiano. Oppure, come dice Di Benedetto, che ieri ha detto è bene che vada fuori perché è meno di nazionale. Ragazzi, ma il campionato italiano, se tutti quelli più o meglio li mandi via, non è che lo rialzi in questo modo, Non è il modo giusto per far sì che la Serie A acquisti valore. Io non capisco perché uno possa avere questo tipo di ragionamento, sinceramente.
1: Vabbè, ognuno può pensare e dire quello che vuole, avere una sua chiave di lettura, quindi non condivisibile, ma può avere una chiave di lettura. Io penso che poi andando all'estero si possa anche crescere, quindi personalmente poi
0: bisogna distinguere italiano. Vuoi una nazionale italiana con giocatori più forti? Forse in realtà tipo Tonali adesso è il giocatore più pronto e gioca in Premier League. Per carità, era forte anche al Milan, però se lo guardi adesso vedi un giocatore che è abituato ad un altro ritmo e ad un'altra qualità.
1: Gioca in un altro modo, sì. Purtroppo ci fermiamo un attimo, dai, torniamo subito, a tra poco.

0: Ci siamo? Siamo tornati e salutiamo gli amici di Gold TV, canale 11 del digitale terrestre.
1: Ben ritrovati.
0: Li salutiamo che sono in collegamento con noi, così come gli amici del canale 61 sulla nazionale, quindi salutiamo tutti. E salutiamo anche gli amici che ci ascoltano sull'app, perché poi sono, diciamo,
1: sì, come sempre, i fedelissimi dell'app.
0: Bene, allora, caro mio, ci siamo lasciati con queste due, con l'apertura di Leao, con il mercato della
1: Tanti
0: Juve,
1: messaggi, sì.
0: Con Ildiz. Allora, vediamo un attimo, recuperiamo qualche messaggio al volo. Se la Juve vende Ildiz è destinata ad un ridimensionamento epocale, perché i suoi dirigenti presenti e passati hanno già dimostrato di non saper comprare dei giocatori all'altezza anche solo della Serie A. Basta dire che hanno a libro paga un flop come Arthur. Roberto da Sassari. Salutiamo la Sardegna pure, di tutti quanti.
1: Beh, no. Sì.
0: Guarda, questo Roberto è un po' il tema, cioè nel senso, si può accettare un'offerta di 100 milioni, perché poi, voglio dire, 100 milioni sono tantissimi in questo momento, poi è tanta roba, però poi devi avere la capacità di
1: quello dicevi tu, Marco, di intervenire, di investirli,
0: esatto,
1: per
0: subito
1: bene.
0: E io sinceramente anch'io come Roberto non mi fido della dirigenza attuale, però c'è una news da dare, se non
1: sì, in realtà è legata a quello che dicevamo prima.
0: Vediamo se è arrivato anche un

0: video in modo tale che magari possiamo accompagnarla anche con il video, però vai, vai, vai, vai,
1: Sì,
0: vai.
1: insomma, è quella di Tullio Tinti. Prima dicevamo che si era presentato nella sede dell'Inter di Viale Liberazione per discutere, insomma, delle circostanze legate a Bastoni. Ha detto: Bastoni è un giocatore dell'Inter, ha un contratto per altri 2 anni e ha la maglietta nera-azzurra addosso. È felice qui, non c'è mai stato un problema e resta all'Inter. Poi sull'interesse dei grandi club delle scorse settimane ha detto: nel calcio può succedere di tutto, certamente è un giocatore che suscita l'interesse delle grandi squadre, ma lui è felice dov'è, quindi praticamente apre appunto le porte proprio a quello che dicevamo prima, alla possibilità di prolungare ulteriormente il contratto. Ecco, ricordiamo, 2 anni, scade nel 2028, però questo incontro magari è proprio per gettare le basi per proseguire insieme, quindi Bastoni ancora nerazzurro.
0: Bene, e allora intanto andiamo anche a sentire un altro audio, 331-82-00213, vai.
2: Ciao Marco, Luigi, ciao
0: ciao
2: Lucio.
0: Luigi.
2: Allora, io risponderei così alla romanesca, a Leao.
1: Occhio,
2: ma che ci stai a coglione? Voglio
1: dai.
2: Dire, questo è da prendere, non a calci, a calci già è fargli un favore.
0: Buono, buono, buono. Calma, calma,
1: non
0: calma.
1: Diciamo,
0: però.
1: Non diciamo molto.
0: Possiamo esprimere
1: è
0: i nostri
1: chiaro,
0: pensieri
1: è chiaro
0: anche.
1: Il punto di vista di Luigi, come sempre, molto chiaro, molto netto.
0: Possiamo esprimere i nostri
1: Mi
0: pensieri.
1: Sembra che Luigi non abbia gradito appieno le dichiarazioni
0: in maniera
1: di Leo.
0: Più tranquilla, senza esagerare. Dai, ragazzi. Dunque, si può esprimere tutto in maniera più pacata e serena. Allora, 331-8200-213, andiamo ad un altro approfondimento, caro Lucio, perché poi ci sono vari temi, ad esempio anche quello di Vergara che è uscito fuori, se Vergara deve essere ceduto o meno in casa Napoli, se è il caso di, ad esempio io ho letto che anche il Como potrebbe essere interessato qualora dovesse
1: sì.
0: partire Nico Passe, quindi un giocatore di qualità, un giocatore che diciamo così è nella fase dove dovrebbe giocare con più continuità, ecco, considerando anche l'età, diciamo così.
1: Sì, sostanzialmente poi è un 2003, Vergara, quindi 23 anni, è giovane ma non giovanissimo, può diventare un giocatore importante per il Como. Sostanzialmente Marco veniva scritto anche poi in un pezzo di approfondimento di ieri di Pierpaolo Matrone su Tutto Mercato Web, è il prescelto per il Como in caso di addio di Nico Paz. Probabilmente non hanno le stesse identiche caratteristiche, però possono giocare in quella zona di campo, sono quei tipo di giocatori lì, e quindi qualora Nico Pass poi non dovesse proseguire l'avventura al Como, Fabregas si augurava magari un nuovo prestito, ma al momento sembra molto complicato, Vergara sarebbe l'obiettivo. La valutazione del Napoli non è bassa, è una valutazione di 30 milioni di euro,
0: sì.
1: E di conseguenza bisognerebbe trattare. Tutto adesso dipenderà, come dicevo, dalle scelte del Real Madrid su Nico Paz, perché se il Real Madrid dovesse incredibilmente avallare un nuovo prestito al Como, Como non avrebbe bisogno di Vergara. Se invece Nico Paz dovesse rimanere al Real Madrid o andare altrove in qualche altra società in prestito, Vergara sarebbe l'obiettivo numero uno. Sappiamo che Marco al Como non mancano i soldi, la base d'asta è 30 milioni, si tratterebbe, però ecco, questo sarebbe l'obiettivo primario in caso di addio definitivo con Nico Paz.
0: Bene, staremo a vedere che succede. Dunque, 331-8200-213, vai con un audio.
3: Ciao, ciao, sono Giovanni.
0: Ciao, Giovanni.
3: Non lo so, io solo lo seguo da un po' di tempo, ma non è che la Juve sta acquistando un top. Attenzione, è un buon giocatore che può fare la panchina di Højlund, questo voglio dire, ma non è che... Cioè, parliamo della Juve, non stiamo parlando di un'altra squadra, parliamo della Juve. E Sorloth non è di quel livello.
0: Ma io condivido molto questo pensiero.
1: Buon un livello giocatore. Da Juventus attuale, Marco.
0: Sì, però non è che fai.
1: No, non fai il salto di qualità.
0: Fai il salto, no, perché a me.
1: Ma neanche Colomoni.
0: Uno ieri mi ha scritto sui social: ancora che difendi Vlahovic, che è scarso. Beh, sarà scarso, ma non è che questo che arriva è, diciamo così, mister raffinatezza tecnica. Cioè, non è che arriva.
1: No, è
0: dice,
1: un giocatore
0: sai,
1: di buon livello, ma è un giocatore.
0: Intanto
1: ecco,
0: devi
1: Juventus
0: dimostrare
1: attuale.
0: Di essere meglio di Vlahovic.
1: È un giocatore
0: e questo
1: da Juventus
0: è tutto
1: attuale.
0: Da vedere. È tutto da vedere, io sono d'accordo, però ripeto, adesso queste, se questa è la situazione, ragazzi, non è, a me non mi sembra che dalle altre parti, voglio dire, le altre squadre stiano facendo cose incredibili, quindi ma è così, cioè.
1: Sì, ma poi Marco, parliamoci chiaramente. La Juventus meriterebbe certamente di
0: sì, ma non dobbiamo
1: puntare
0: più ragionare
1: esatto,
0: così,
1: però non dobbiamo più ragionare
0: perché
1: così.
0: Se ragioniamo così
1: è difficile ancora parlare di Juventus, ma l'anno prossimo potrebbe puntare a dar fastidio. Secondo me è molto complicato. La Juventus di adesso
0: rimane una squadra.
1: Rimane una squadra importante per il calcio italiano, ma non di primissima fascia. No, Napoli, Inter sono
0: anche
1: più forti.
0: Rimane anche una squadra che può essere affascinante per chi sta all'estero, no? E deve venire magari in Italia,
1: sì,
0: ti chiama la Juventus, ti chiama il Milan, ti chiama l'Inter, tu ancora il pensiero lo fai proprio perché stiamo parlando di tre club prestigiosi. E questo perché? Perché hanno fatto la storia del calcio, perché sono conosciutissime,
1: certo,
0: perché
1: hanno una piala ancora storica,
0: esatto, però poi dipende dalle possibilità economiche che le squadre riescono.
1: Sì, esatto,
0: a
1: ma soprattutto la Juventus attuale non è una squadra che possa lottare per lo scudetto.
0: Su questo non...
1: Ed è difficile adesso, dopo non essersi qualificati in Champions, avere meno soldi, riuscire a fare un salto di qualità così importante. Quindi Sorloth va esattamente in questa linea, Colomoni secondo me va esattamente in questa linea. Sono giocatori per il livello attuale della Juventus, ossia un buon livello, ma non un massimo livello per il campionato italiano.
0: Andiamo a sentire un altro audio, 331-8200-213.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, stavo valutando, cioè stavo facendo una riflessione, magari poi lo so che è sempre facile ragionare a cose fatte, no?
0: Sì.
4: Quindi, ma vedendo poi come è andata a finire la stagione, quindi finale tra Allegri e il Milan, e calcolando che il Milan nelle ultime 10 giornate praticamente ha fatto 10 punti da quello che ho capito,
0: sì.
4: Io comunque
0: sì,
4: quindi non è stato diciamo una o due partite, ma praticamente è stato un crollo alla
1: punti
4: fine
1: nelle
4: di
1: ultime
4: 2 mesi. Ma non si è mai parlato di un esonero di Allegri magari qualche giornata prima e magari chiamare un allenatore da traghettare magari le ultime giornate e portare in porto la qualificazione in Champions?
0: Beh, ormai però ragazzi che...
1: No, più che altro non è che ci fossero grandi opzioni.
0: No, vabbè, ma poi che senso c'ha adesso ritornare su sta cosa? Non è stata fatta, appunto, poteva pure essere fatta. No, magari
1: può essere una valutazione,
0: conquistando la Champions,
1: al passato, però è esatto, a posteriori ha senso, perché il Milan, nonostante il calo, ad un certo punto aveva 5 punti di margine sul
0: ma non c'ha senso parlare di questa cosa, perché tanto non è accaduto e ci potevano pensare prima, ormai
1: sì,
0: è andata così, cioè, nel senso
1: ragionamento,
0: lo dovevi fare in quel momento, non l'hai fatto perché pensavi comunque
1: di ottenerla, la barca in porto.
0: Quindi voglio dire, l'ultima partita col Cagliari pensavi di farcela. Stavo leggendo un'altra ultima ora sul Genoa, mi sembra.
1: Sì,
0: Kuban
1: non rinnova, era in scadenza giugno 2026,
0: problema.
1: Ormai è un'avventura conclusa. C'era questo incontro, non si è trovato un accordo e di conseguenza Kuban, che ormai peraltro ha 32 anni, lascia il Genoa, quindi sì, notizie anche sui rossoblù.
0: Allora, Antonio, Sorloth non è un fenomeno, ma se fa 30-35 presenze in questo campionato, allenato da Spalletti, a 15 gol arriva. Salvate il messaggio, la Juve ha grandi lacune a centrocampo.
1: Ma, sì, io non
0: ci arrivava pure Vlahovic però a sto numero qui con Spalletti.
1: Sì, però siamo su quella linea lì. Siamo su quella linea lì. Attaccanti che hanno dimostrato di avere dei valori, però mai valori al massimo. Per
0: sì, poi c'è Rudy mi fa impazzire. Rudy ha delle sentenze clamorose.
1: Che fammi leggere?
0: È un esperto di mercato, fa le sentenze. Io veramente devo dire, ma fa pure questo lavoro.
1: Grande Rudy, grande.
0: C'ha delle cose, lui già con Colomani e Sorloth, la Juve arriva quinta, sesta in campionato.
1: Per quello sarebbe sì.
0: Ormai nessuno
1: disastro,
0: vuole andare alla Juve. Lui ha tutte queste certezze che io li apprezzo, perché non so da dove cavolo le trovano tutte queste certezze che nessuno vuole andare alla Juve. Vanno tutti all'Inter, Rudy. C'è una fila, una colonna per andare tutti all'Inter.
1: Vabbè,
0: ma
1: è chiaro che
0: roba,
1: senza Champions League attira di
0: mamma
1: meno, ma
0: mia,
1: questo
0: mamma
1: è vero.
0: Mia, mamma mia,
1: la Juventus attira
0: mia.
1: Di meno.
0: Ma
1: quinta sesta in campionato, voglio credere di no, perché ecco, la Juventus non ha una rosa così scarsa addirittura, mamma, secondo me, da non arrivare in Champions.
0: Io mi segno questi commenti, meno. Poi dopo vediamo. A parte che a me non piace mai di avere detto, perché poi ognuno giustamente a bocce ferme tutto
1: vabbè,
0: vale.
1: Dipende però anche come ci si espone.
0: Tutto vale a bocce ferme, poi dopo c'è sempre il campo che dà diciamo le sentenze. Allora, 3-3-1, però Rudy è anti-juventino in tutti i messaggi. Non c'è un messaggio
1: Dici?
0: Dove c'è un modo è super anti Juve, cioè prima è anti Juventino, poi forse è tifoso della sua squadra, però prima è anti Juventino. Non c'è un messaggio dove uno dice, sai, c'è un tema, si propone, non c'è un messaggio dove ci va, forse no, tutto anti, tutto contro. Per carità, si vive anche per questo, vivi così, insomma.
1: Vabbè, sappiamo che fra Inter e Juventus c'è un pochino di rivalità. Questo,
0: lui è uno dei più avvelenati, cioè, se non il più avvelenato proprio. Allora, dai, vai con un audio.
5: Buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Allora, ragionavo sulla notizia del procuratore di Bastoni in sede per discutere del rinnovo e mi è venuta alla mente i commenti che sono stati fatti quando il Barcellona tentava un approccio offrendo una cinquantina di milioni, cosa che si è vista rispedire indietro dall'Inter perché ne chiedeva almeno 65-70, quella che è l'effettiva valutazione di Bastoni, un campione d'Europa con la nazionale, 3 volte scudettato e altri 3-6 trofei. Uno che ha più di 300 presenze in Serie A, quello è il prezzo giusto. Poi passiamo al discorso palestra. Uno che ha 36 presenze in Serie A, 1 gol e 3 assist, come mai? È giusto allora dire l'Atalanta fa il suo prezzo, è meglio che vada all'estero. Quindi questo è il mio ragionamento.
0: Non l'ho capito io.
1: No, dice, se Bastoni, che ha comunque un bagaglio di esperienza superiore, che ha centinaia di presenze dai professionisti, vale 50 milioni, perché Palestra, che ha fatto solo una buona stagione,
0: questo, insomma, valutazione abbiamo stesso parlato ieri, insomma, quindi che è una valutazione elevatissima, no, elevata, elevatissima. Quindi, però, le valutazioni, secondo me, sono poco sensate, un po' in generale.
1: Sì, chiaro, è anche più giovane, ha 6 anni in meno, è molto giovane Palestra. Bastoni ormai da media, perché quest'anno 27 anni, medio giovane, ecco, se volevo metterla così, però sì, chiaro, quello che sfalza i rapporti e i paragoni è la valutazione dell'Atalanta, che 50, ma anche 50 e più. Addirittura la richiesta è sui 50-55, bonus inclusi ovviamente, però ecco, è una richiesta veramente al momento fuori mercato per quasi tutte le italiane. Per l'Inter significherebbe uno sforzo immane.
0: Assolutamente. Vai con un altro audio.
6: Buongiorno Marco, ecco, buongiorno da... Lucio. Ecco. Allora, la Juventus era su Brian Diaz che non vuole andare via dal Real. Alisson sembrava già suo, il Dido Martinez deve diminuire lo stipendio e fare non la Champions ma l'Europa League, e poi c'è Sorlo, te lo vogliono pagare 22 milioni di euro,
1: anche di più.
6: Insomma, a me mi sembra che il signor Como lì, che si era dato 8 ma meritava 2 nel mercato precedente, è sulla stessa linea, La Juve non ha soldi, se non vende Ildiz non comprerà nessuno.
0: Chi c'ha i soldi, Rudy? Fammene elenco. La tua Inter c'ha i soldi?
1: Più potere rispetto alla Juve, sì.
0: Ho capito, però non è che mi sembra che possa far follia.
1: Nessuno dei club italiani naviga nell'oro ormai.
0: Stanno
1: lo
0: viaggiando
1: sappiamo
0: a parametri zero un po' sì, tutti. Quindi,
1: ma vabbè,
0: a me se mi dici che c'hanno i soldi, io invece non sono d'accordo che non ci sono i soldi. Forse sarebbe il caso di dire che andrebbero spesi meglio.
1: Diciamo, non ci sono tanti soldi.
0: Ci sono i soldi, ma sono stati spesi male.
1: Non ce ne sono tanti. E quei pochi che ci stanno non sono stati investiti bene.
0: Diverso discorso.
1: È chiaro che quando il percorso è questo, poi è difficile raggiungere i risultati.
0: Assolutamente. Vai con ancora un altro audio, dai.
7: Buongiorno signori, Michel da Cuneo. Una domanda per voi. Dai. Ma Palestra cosa avrebbe fatto di tanto così nella sua carriera? Che poi carriera ha fatto un anno in Serie A per valere 53 milioni.
0: Ma siamo tutti
7: d'accordo.
0: Ma
7: perché italiane serve per le liste? Boh. Grazie.
0: Ma sulla valutazione siamo tutti d'accordo. Sul fatto che sia un giocatore forte, invece, ragazzi, non ci devono essere dubbi.
1: Sì, ecco, una puntualizzazione.
0: Cioè, ieri, non solo, ieri ho avuto anche il piacere di parlare in privato con Mister Mussa, che ha incrociato Palestra nei campi minori. Mi ha detto, Marco, si vedeva subito che era forte. Subito.
1: Sì, io mi ricordo
0: il giocatore
1: in Serie
0: forte,
1: C quando lo seguivo.
0: Il giocatore forte lo vedi subito. Questo è veramente forte in quel ruolo. Adesso, sulla valutazione, è un altro discorso. Ma il giocatore può essere messo in discussione. Il giocatore è forte. Il problema che ieri è emerso, che giustamente condividevo sia di Pier Vincenzi che di Mussa, dicono lo devi andare a prendere prima. Un grande club, questi, li deve prendere prima, non quando sono lievitati.
1: Certo, magari l'anno scorso
0: sono più costosi.
1: Ha fatto una stagione da esatto. Comprimario all'Atalanta, però magari...
0: Sul valore del giocatore non ci possono essere discussioni. Secondo me è destinato a crescere e a diventare ancora veramente un bel...
1: Beh, secondo me è uno dei prospetti migliori.
0: Esatto,
1: lui è più esposito.
0: In quel ruolo.
1: Sì, in quel ruolo pure, sì. Ne sono due 2005, sono
0: il
1: i
0: problema
1: migliori.
0: È la valutazione è eccessiva, però l'Atalanta dice, io te lo devi venire a prendere da me. Se vuoi, questo è il prezzo. Se non lo vuoi, ora ci lì troverò qualcun altro. Se non lo trovo, se lo tengono. Questo è il discorso.
1: Sì, o perlomeno lo vendo all'estero, dove sanno che un'offerta da 50 milioni può pervenire in maniera molto più facile,
0: con ingaggi più alti per il calciatore.
1: Io esatto. Ieri, ecco, anche nell'intervento ho fatto ieri a Netwick, ricordavo Leoni, l'Inter l'ha trattato per settimane, poi è arrivato Liverpool che nel giro di 3 giorni ha messo sul tavolo 30 milioni di euro. E l'ha portato.
0: Rudy, come se lo spiega che Leoni è andato all'Inter?
1: Perché il Liverpool ha molti
0: vanno
1: più
0: tutti
1: soldi.
0: All'Inter. Allora cioè, ecco, noi dobbiamo essere equilibrati anche in questi giudizi. Non mi sembra che ci sia la fila per andare, no? Allora, altrimenti Leoni che ti chiama l'Inter, vai all'Inter.
1: Perché c'è Marco, ma non vai perché non ha bisogno di immediato di soldi. Ecco, se c'è una squadra che una società che invece sta bene economicamente è l'Atalanta. Le valutazioni dell'Atalanta nascono proprio da un percorso effettivamente virtuoso degli ultimi anni. Fanno delle valutazioni molto elevate, ma le fanno anche in base all'estero,
0: certo.
1: Calcolano meno i club italiani. Purtroppo
0: vai con un altro audio, vai.
8: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino da Torino. Volevo
0: ciao,
8: sapere
0: Roberto.
8: Cosa ne pensavate di Abate al Toro, perché
0: ne parliamo,
8: sembra un buon allenatore, non conosco bene la Juve Stabia, ma sembra che abbia fatto un ottimo lavoro. Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Ciao Roberto, ne parliamo anche oggi di Abate, che insomma, come abbiamo detto nel titolo, è sempre più vicino, mi sembra che ci sarà anche un summit con Petrachi per decidere alcune situazioni. Ne parlano tanto bene, io sinceramente l'ho visto in poche occasioni per poterlo giudicare, però ho sentito tutti i commenti positivi, Lucio.
1: Sì, io paradossalmente l'ho seguito più alla Ternana in Serie C 2 anni fa che non alla Juve Stabia quest'anno.
0: Io quest'anno l'ho visto tre volte.
1: Sì, un paio di volte, non di più. Però è un allenatore bravo.
0: C'è
1: un'idea
0: di calcio.
1: Sì, molto, molto moderna. Peraltro uno di quegli allenatori, secondo me, come bisogna essere nel calcio contemporaneo, non preconcettuali. A Terni giocava con la difesa a 4, poi alla Juve Stabia più 3-4-2-1, grande intensità, transizione, anche pressione in alcuni casi. È giovane perché non ha neanche 40 anni. Io ho detto già qualche giorno fa che il Torino fa bene a puntare su un profilo del genere, perché tanto è una piazza di media fascia, purtroppo meriterebbe qualcosa in più, ma al momento non lo è, quindi giusto almeno provare a lanciare un tecnico giovane che possa arricchire il patrimonio tecnico a disposizione. Non ci vedo niente di male, anzi, scelta giusta.
0: Allora, forse riusciamo ad andare ad un altro approfondimento prima di salutarci.
1: Sì, sempre sul Milan, in realtà, poi sulla diatriba sull'allenatore, ormai continua a tenere
0: primo
1: banco.
0: Tassello,
1: però ecco, ci sono in realtà delle variazioni, perché se fino a qualche giorno fa sembrava che Glasner e Rangnick fossero una sorta di binomio inscindibile, o tutti e due o nessuno dei due, in realtà le cose stanno un po' cambiando, perché Glasner va verso il sì, si fanno passi avanti, l'allenatore austriaco sembra essere sempre più vicino, ha dato assoluta priorità ai rossoneri. Rangnick continua a trattare dagli Stati Uniti, lui con la sua Austria è impegnato ai mondiali. In realtà il Milan ancora non è convinto di raccogliere Rangnick come direttore tecnico, perché sappiamo che chiede grande potere operativo e di conseguenza ne toglierebbe inevitabilmente a Ibrahimovic e non solo. Quindi Rangnick interrogativo. Per Glasner invece già si va più verso il sì che verso il no, e quindi potrebbe arrivare anche Glasner senza Rangnick. E ora attenzione agli sviluppi delle prossime settimane.
0: Bene, bene, bene, siamo proprio quasi in dirittura d'arrivo in questo blocco. Forse abbiamo la possibilità di sentire ancora un altro audio, vai.
9: Ciao Marco, ciao Lucio. Che noia questa cosa di palestra, fra l'altro non è lontanissimo come valore da altri giocatori dello stesso ruolo che vediamo nel campionato, anche perché non ha la completezza di un Dumfries che entra a segna di testa. Quanti gol ha fatto a Cagliari? Che va molto sul fondo, velocissimo, crossa bene, ma non è totale come altri. non è lontanissimo, lontano da Holm, per esempio. Poi i percassi hanno comprato l'Atalanta a 2 lire, cioè basta dare i soldi a questa gente qua. L'hanno comprata a 2 lire dal povero presidente precedente Ruggeri, che era in coma. Grazie, ciao da Tullio.
0: Vabbè, che vuol dire che l'hanno comprata pure le altre, pure sì. De Laurenti si ha comprato il Napoli a 2 soldi.
1: L'hanno portata in alto, però con la competenza.
0: Cioè, che vuol dire? Quelli sono affari, e quando tu lo fai pensi poi di poter, cioè, loro l'hanno fatto, l'hanno presa a un costo basso e poi l'hanno rilanciata portandola ad alti livelli.
1: Non l'hanno lanciata, loro. Quindi
0: non vedo quale sia il problema. Loro. E poi sulle valutazioni, ripeto, secondo me non è solo il caso Palestra, noi potremmo veramente stare qui e fare un elenco di giocatori che sono super valutati.
1: Per esempio Dorgu, ecco, stesso ruolo, è andato al Manchester United per 30 milioni.
0: Sì, mi ricordo anche le valutazioni su Frattesi qualche tempo fa, sembrava...
1: Sì, io parlo dei giovani, quindi, chiaramente, insomma.
0: Quindi dai, io credo che c'è qualcosa che non funziona, poi saranno bravi i vari procuratori a fare queste cose e riuscire magari anche ad ottenere una somma vicina a quello che uno va a prefissare all'inizio, non lo so, però... Sulle valutazioni potremmo stare qui a discutere veramente tanto tempo. Ripeto, l'Atalanta fissa un prezzo e poi lì c'è una trattativa. Se si arriva all'accordo, bene, altrimenti amen.
1: Sì, poi devi valutare anche che opzioni, che altre opzioni hai, perché una grande squadra deve avere un piano A, ma anche un piano B, se non un piano C. Quindi bisogna capire, le alternative sono all'altezza, perché poi anche il patrimonio tecnico a disposizione che abbiamo in Serie A non è che sia così elevato.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Bisogna anche valutare poi le altre opzioni.
0: Si sta muovendo molto l'Inter su Solé e Atta, che ieri abbiamo presentato,
1: sì,
0: molto bene, grazie
1: soprattutto
0: al,
1: su Solé,
0: al mister. Quindi, mister Musa, ci fermiamo. Ringrazio come sempre Lucio in questa anteprima.
1: Grazie a te, grazie Marco. Lucio.
0: Noi adesso ci fermiamo perché arriva Stefano, ripartiamo con tanti temi, poi arriveranno gli ospiti, insomma, il lungo pomeriggio di Maracanã. A
1: Dai,
0: tra poco.
1: Ciao a tutti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Caro Stefano, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti, ciao Marco.
3: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche agli amici di Italia 7 in Toscana, sul canale 19 del Digitale Terrestre. Li salutiamo.
5: No, no.
3: Come no? Come no? No. Sì, sì, sì, li salutiamo anche a loro. Allora,
5: grande Max.
3: Grande Max. Che ancora... Max? Ma non lo so dov'è, però insomma deve risolvere, deve risolvere. Deve trovare la risoluzione. Ma
6: con domani è impossibile.
3: Ma non c'è nessuno. Ma con chi parla? Il direttore sportivo non c'è.
5: Ma l'amministratore delegato c'è. Ma pure
3: cardinale
5: lui
3: in viaggio che cerca. Capito?
5: I propri
3: sì,
5: diritti.
3: Però voglio dire.
5: Saranno affari suoi, del Milan, va bene.
3: No, no, però voglio dire.
5: De
3: questo...
5: Laurentiis, tanto voglio dire.
6: Lei sa come si fa l'allenatore?
3: Ecco. Capito, ce l'ha con te,
5: no,
3: con me.
5: No, io non lo so.
3: Allora,
5: dai, bene,
3: ma... vabbè, comunque starà.
5: Hai avuto qualche responsabilità nel finale?
3: Sì, diciamo
5: non
3: qualche,
5: è
3: adesso
5: poi...
3: qualche per essere
5: sì, ma...
3: insomma.
6: No!
5: No. Sì, invece sì, invece Max, sì. Sai, invece dai,
3: sì.
5: Bisogna.
3: Comunque,
5: bello skit diretto.
3: Senti, oggi vigilia mondiale, domani si comincia.
5: Sì, ma un mondiale che mi sta fermando, ho visto delle immagini.
3: E tutti perquisiti.
5: Ma all'Uzbekistan di Cannavaro hanno sequestrato le salsicce.
3: Davvero?
5: Sì, un po' di pecorino, una cosa del cuoco, lo sai se portate il cuoco.
3: Ma vabbè, ma che te porti la roba da mangiare, vabbè, io non lo so.
5: Ma io una cosa,
3: vabbè, comunque,
5: al povero arbitro ma... 11 ore di interrogatorio.
3: A chi?
5: All'arbitro quello...
3: Poraccio, guarda, veramente.
5: Ma una cosa che 11 ore di interrogatorio l'hanno rispedito a Istanbul, lui ha detto, ero tutto nel sogno della mia vita.
3: No, veramente uno schifo proprio, possiamo dirlo. Veramente uno schifo. Ma poi, ma tu hai visto che cosa è successo?
5: Pazzesco.
3: Non so se avete visto le immagini di Ungheria-Kazakistan.
5: No, vabbè, già cominci.
3: No, è cascata una telecamera.
5: Ah, è cascata.
3: Quella che sta in alto, c'è presente che c'ha un nome adesso,
5: tipo
3: non mi dire il nome. Sì, che deve fare. A un certo punto.
5: La Spider-Cam.
3: È cascata vicino Spider-Cam, al cameraman sì. Che stava lì, che se lo prende in testa lo ammazza.
5: La camera di Peter
3: è caduta.
5: Parker.
3: Io non so se riusciamo a trovare le immagini, chiedo in regia al nostro Andrea perché si può far vedere.
5: Io non l'ho vista.
3: È caduta questa telecamera. Vicino al cameraman che stava a bordo campo sulla linea del fallo laterale, che se lo prende lo ammazza. I giocatori si sono fermati e hanno come dire: ma che succede? Dal cielo è cascata una telecamera e c'è addirittura una ripresa di un tifoso che stava dalla parte opposta, ha ripreso tutta la scena. Ragazzi, io queste telecamere le toglierei. Ma che servono queste telecamere dall'alto?
5: Beh,
3: ma dai, ma poi sono appese ai fili, vedi che se si rompono i fili poi
5: ormai no,
3: guarda che è una cosa incredibile, vedi, noi siamo veramente arrivati. L'hai trovata Andrea per caso? Un po' complicata, vabbè, quando ce l'hai la facciamo vedere.
5: Insomma,
3: però...
5: diciamo così, che l'impatto con tutte queste perquisizioni, queste no? È stato veramente forte, è stato forte questo.
3: Eh sì. Ha visto perquisito pure Cannavaro, visto, si è messo lì seduto.
5: Zainetto,
3: a De Bruyne pure i piedi hanno col medal detector.
5: La nazionale senegalese poi
3: una roba
5: sulla scena, cosa
3: sono tutti incazzati guarda no è vero
5: c'è poco da ridere però insomma
3: non
5: cosa...
3: ci possono trattare così ma poi voglio dire ma io veramente guarda
5: speriamo insomma che sia soltanto
3: sì speriamo perché ecco questa è Ungheria-Kazakistan che è
5: vedere.
3: La partita però vediamo se fanno vedere la scena che è terribile cioè c'è proprio sta telecamera che cade. Ma una roba pazzesca, guarda, una briscola clamorosa. Vabbè, qui ci sono le azioni, non so se le faranno vedere. Ma guarda che è una cosa. Se colpiva il cameraman lo uccideva. Sì, poi ho visto gli orari delle partite, quindi preparati.
5: Dipenderà da...
3: C'è un prestigioso Haiti Scozia alle 3 che ho detto a Mussa di guardarlo perché poi ci darà una mano a fare la visione tattica.
5: Come poco, chi soffre di insonnia.
3: Esatto. Non l'hanno fatto vedere. Beh, adesso ci pensa il nostro Andrea. Vabbè, comunque 331-8200-23 abbiamo iniziato questa giornata con un po' di cose che ti volevo sottoporre. Mi lascio Leao dopo perché
5: ne
3: ha detta un'altra.
5: No, un po' distratto.
3: Però ci andiamo dopo perché poi ci sarà. Invece ti voglio chiedere una cosa. Di fronte ad un'offerta di 100 milioni per Yıldız, cosa faresti?
5: Ne avevamo parlato.
3: Ma arriva c'è l'Arsenal che
5: 100.
3: Ci sta pensando.
5: Io
3: e che fai?
5: Ma ripeto, è stato anche no.
3: No, mi devi dire che cioè, arrivano 100 milioni.
5: Ne avevamo parlato. Io non avevo detto il nome, mi ricordo con Alessandro.
3: Se arrivano, che fai?
5: ci devi pensare. Marco.
3: Come ci devi pensare?
5: Ci devi pensare dicono, perché ci devi pensare, nel senso, ricostruire la squadra. Ieri abbiamo parlato di profili.
3: Coccomolì.
5: Allora, siccome auspica Spalletti di migliorare questa squadra sotto il piano caratteriale della personalità,
3: sì.
5: Divo Martinez, il portiere
3: però lì
5: diciamo 4-5 giocatori
3: devi
5: di
3: convincere la Aston Villa, però c'è sempre questa distanza.
5: Adesso io dico il profilo è quello, Marco. Vabbè. In porta il profilo deve essere quello in mezzo al campo, sulla punta, l'attaccante.
3: Dibu Martinez. Dibu. Forte, eh?
5: Sì. Quindi sono quei giocatori che poi creano la squadra. Ildiz è un sacrificio, potrebbe essere un sacrificio clamoroso, tosto. Per me è incedibile perché giocatore più forte della squadra, però 100 milioni ci pensi, Marco, e poi sarà a Spalletti, Ottolini, Chiellini, magari con questi soldi pensare di fare una squadra competitiva, insomma. Poi l'abilità, la capacità di una dirigenza si misura anche in queste circostanze. Non è che sono tutti bravi a prendere fuori classe quando c'è i soldi, insomma. Real Madrid, Barcellona, queste squadre qua, quando c'hai la disponibilità, poi c'hai anche, voglio dire, richiamo del grande nome, del Real,
3: però,
5: del City, del Barcellona.
3: Però ti devo dire una cosa, questa volta sono parzialmente d'accordo con te. Cioè, ti spiego.
5: Vai.
3: 100 milioni anch'io ci penserei moltissimo e sono d'accordo, perché veramente puoi andare poi sul mercato e fare un po' di cose. Però devi pensare chi deve andare sul mercato. Se poi io penso che questi 100 milioni li deve gestire come lì, io ti dico meglio di no, meglio te ne sei dis.
5: Ecco,
3: io ho questo timore, ti devo dire la verità. Cioè, prima ho fatto il paragone quando Moggi ha ceduto Zidane, ti ricordi, no? Grande cifre, cioè. Però lì c'erano uomini di calcio che sapevano di calcio,
5: capito,
3: e hanno portato alla Juventus fior
5: però
3: di calciatori.
5: Allora mi ricordo, ma come Zizou, adesso dove andiamo? Turam, Cannavaro e Buffon e Nedved. È aperto un ciclo, una delle squadre più vincenti della storia bianconera, cioè. Però mi ricordo che anche lì tante perplessità, polemiche o no, cessione di Zidane.
3: È vero, però c'erano, ripeto, degli uomini di calcio,
5: che appunto, capito? Ti dico che i dirigenti si misurano in queste circostanze
3: e tutte fidi di questi, però
5: è facile battere un calcio di rigore,
3: cioè,
5: a porta
3: tu mettiti
5: vuota.
3: Nei panni di Spalletti si deve fidare di Comolli, cioè, che gli danno 100
5: pure,
3: milioni in mano
5: c'è pure di sbagliarlo.
3: Io ci avrei paura veramente, ragazzi.
5: Tu riusciresti a sbagliare un calcio di rigore senza il portiere?
3: Beh, senza il portiere, se lo sbaglio vuol dire che è meglio veramente.
5: Però qualcuno c'è, secondo me lo sbaglia, può sbagliare.
3: Allora, poi ci scrive Massimo, dice: oggi
5: eccolo,
3: arrivo. Aspetta,
5: eccolo.
3: vediamo il video un attimo di quello che è successo in Ungheria e Uzbekistan. Guarda che
5: no, roba. Incredibile.
3: Ma te guarda che una briscola clamorosa. Guarda.
5: Mamma mia.
3: Boom, va giù così. E guarda quel povero cameraman che dice: fammi fare quattro passi indietro, perché.
5: No, camera è molto professionale, perché si mette paura, indietreggia,
3: ma
5: e riprende tutto
3: veramente da vicino.
5: Bravo il campo.
3: Ma tu pensa che roba, se c'era l'azione lì, il giocatore, guarda, ragazzi, quella cascata, quanti metri saranno, dai? 20 metri, 20 metri, arriva altro che una sassata.
5: Mamma mia.
3: Ma è una cosa spaventosa.
5: Vabbè, ma questo non c'entra niente con i mondiali, mica.
3: No, però è per dire, era una amichevole, stavano giocando Ungheria Kazakistan.
5: Ma dove l'hanno fatto disputato?
3: Ma in Ungheria, penso, non lo so adesso. Però voglio dire, per dirti quanto è pericoloso sta telecamera. Io l'ho sempre detto, io questa cosa con i fili appesi, a me non mi piace questa cosa, devo dire la verità.
5: Ti mette ansia.
3: No, mi mette ansia, perché dico, ma sti fili, ci fidiamo, non ci fidiamo?
5: Ti devi fidare,
3: capito? Ti devi fidare, se c'era sotto quello si era fidato, capito? No, io vabbè, 3318200213, ma con 100 milioni cosa ci fai se poi per palestra te ne chiedono 53? Allora meglio mantenere Ildiz, scrivi Rudy. Vabbè, non è detto, puoi anche comprare, non devi andare a comprare giocatori per forza da 53 milioni. Sì, per palestra, però non è che tutti devi andare a comprare tutti i palestra, insomma.
5: Però ieri c'è stato qualcuno che ha detto che si sta riducendo la distanza tra domanda e offerta.
3: Ma
5: tu dici di no?
3: La vedo difficile.
5: L'Atalanta
3: la vedo difficile.
5: Non si schioda da
3: no, l'Atalanta perché si deve schiodare, che ne importa. Allora, ma se i controlli sono questi, mi viene difficile pensare che allo sbarco per la prima partita in USA saranno teneri con gli italiani. Con gli iraniani, perdon. Per me, se ne vedranno, fossi stato iraniano, mi sarei rifiutato di partecipare. scrive Vittorio. Vabbè, vediamo, dai ragazzi, che vi devo dire. Allora, vabbè, insomma, vediamo un po' che queste situazioni di mercato. C'è un audio, vai, 331-82-00-23, vai.
7: Cioè, io ho seguito sia Abate alla Juve Stabia che Aquilani a Catanzaro, ma già da prima Aquilani comunque. Sono due allenatori propositivi con belle idee che possono portare una nuova mentalità a tutto il sistema del calcio italiano. Vero. Insieme a Mari Fabregas, ai Gasperini.
3: Vero.
7: Dobbiamo soltanto aspettare e liberarci di questi vecchi difensivisti, diciamo, difendo come Allegri,
5: Giovanni,
7: che purtroppo allenerà il mio grande Napoli.
3: Allena al Napoli, poi se vinci voglio vedere che se dici queste cose. Questo
8: è una cosa molto bella.
3: Teniamolo questo messaggio, poi se vince voglio vedere che dice. No, però Aquilani è molto bravo, è sì, vero.
5: No, però noi
3: anche Abate.
5: Sì. Pensavamo a questa cosa qui di il campionato, più allenatori propositivi, no?
3: Sì.
5: E più può migliorare. Ma non è detto che Allegri non lo possa essere. Adesso vedremo con il Napoli. Cioè, dipende poi che cosa hai a disposizione, che cosa puoi fare. Non è un discorso di scuole, da una parte uno catenacciaro e l'altro non di non proposta, di conservatore.
3: Sì.
5: E l'altro invece più propositivo. Però secondo me, indipendentemente dalle scuole, dai principi, da quello che abbracci tu, che vuoi sposare, che vuoi far vedere, no? Puoi adattarti. Cioè, secondo me adesso il calcio ti chiede calcio intenso, verticale, più sintetico, no? Anche come ha detto Spalletti, che poi è uno che fatto un po' di tutto e soprattutto è sempre stato.
3: A me fa piacere che stanno venendo fuori questi allenatori giovani, però Stefano, no? Questi allenatori giovani che.
5: Ma certo, gli ma viva gli Aquilani, viva gli Abbai, De Rossi.
3: Grosso. Ci deve essere un rinnovamento da questo punto di vista, con tutto rispetto per i grandi allenatori.
5: La cosa che
3: mi
5: piace è che quando parlavamo di questa panchina del Napoli, questa benedetta panchina del Napoli, questo derby italiano Allegri, ecco, uno come italiano che ha fatto bene allo Spezia, bene a Firenze, bene a Bologna, deve andare all'estero. Secondo me questa è una sconfitta. Poi per carità, il mercato libero.
3: Io vorrei tanto capire che cosa è successo con l'italiano.
5: Cioè, italiano meritava, secondo me, una possibilità e meritava di stare nel campionato italiano. Italiano.
3: Io vorrei tanto sapere che cosa è successo. Però vabbè, un giorno magari lo scopriremo.
5: No, tra poco.
3: Tra poco, tu dici.
5: De Laurentiis, quando.
3: Va bene, allora, un altro audio, 331-82-00-213, vai. Arriva.
9: Ciao Marco, vorrei fare una domanda a Stefano. Stefano, secondo te un giocatore italiano come Palestra quanto deve valere per il campionato che ha fatto? Non guardiamo che fra 2 anni, 3 anni forse potrebbe diventare un top, che poi è un esterno di difesa, non è che sia un attaccante. Ma Dorcu a Lecce fu venduto a 30 milioni e aveva fatto 2 anni di Serie A con 60 partite, anche di più, e 5 gol.
5: Ottimo spunto.
9: Caiodé della Fiorentina, italiano, è andato a giocare in Inghilterra, ha giocato tutto l'anno intero titolare, è un ottimo giocatore con i numeri uguali a Palestra. Perché Palestra ha questo valore? Va bene l'Atalanta?
5: No, è interessante, interessante quello che hai detto. Sì, 50 sono tanti, ha fatto un ottimo campionato, diciamo così, ecco, la stessa 25-30 milioni, possiamo stare tutti sereni. Però poi sai, il mercato fa il momento, le cifre, le richieste, le aste. Se questo giocatore è appetito da tanti club, non soltanto in Italia, ma soprattutto in Europa, cioè se c'è il Real Madrid, faccio un esempio, dietro, il prezzo sale. Questo è il discorso, è troppo. Poi mi ricordo Nastro Nascenzi, parlava benissimo, ti ricordi Santon all'Inter?
3: Come no?
5: Lanciato da Mourinho. Tutti diciamo che era un fenomeno.
3: Sì, sì. Però Palestra è forte.
5: Palestra è molto forte, però molto se il calcio forte. È una brutta bestia, Marco.
3: Vabbè, vediamo.
5: 50 milioni sono tanti.
3: Sono tanti, per me è una valutazione 25, molto
5: 30,
3: alta.
5: 30, ha fatto l'esempio sul nome corretto di Dorgu.
3: Vabbè, erano tanti pure quelli.
5: 30 per Dorgu. È un buon giocatore Dorgu.
3: Però, vabbè,
5: 25-30 milioni in Premier, è come se tu lo vendessi in Italia a 12. Devi considerare sempre anche no.
3: Senti questa, Dzeko ha 40 anni, vado su tutto il mercato web, ho dolori ovunque la mattina.
5: Che lo dici, Dzeko?
3: Non avrei mai immaginato di giocare ancora. Hai capito? Dice, abbiamo avuto un percorso difficile, parla appunto della sua nazionale, della Bosnia, e dice, quando sono accanto a loro mi viene da pensare, cavolo fratello, ho 22 anni più di te. Scherza Dzeko. È pazzesco, ma significa... anche che ho fatto buone cose in passato e che ho lavorato duramente. E poi dice: la mattina ho dolori ovunque, confessa. Ti servono pochi minuti, quando ti alzi fa male, ma è solo il corpo che si aggiorna e ti aiuta a mantenerti in buona forma. Non avrei mai immaginato di giocare ancora a 40 anni. Però pure la mattina c'ho tutto un dolore, c'ho un mal di schiena, un ammazzo clamoroso.
5: Quando ci avrai 60 anni.
3: Però dopo mi metto in moto, piano piano.
5: No, ma
3: sei in quarto, esco e ho ripreso un po' di vitalità, però... È vero, i dolori alla mattina.
5: Ma tu sei condannato a correre per tutta Forrest Gump.
3: Sì, dici, non mi devo mai fermare, mai. Perché se mi fermo sono finito.
5: Allora, lo sai, no? Abbiamo, abbiamo parlato, cioè, questa cosa che ti fa onore, cioè, che sei
3: molto attivo.
5: Sì, ma è Maradona, ma chi è? Gli atleti veri.
3: Adesso mi ritiro, però.
5: No, perché se tu smetti, ti escono fuori tutti i dolori. Ah, quindi sì? Tu sei condannato a andare avanti, allora, andare sempre
3: però
5: avanti
3: piano,
5: fino
3: piano,
5: a una volta.
3: Se può, con calma.
5: Certo, mica poi fa il matto che poi andrà a 3,50 al chilometro.
3: No, no.
5: Devi fare una cosa piano piano, piano però sei condannato al movimento sempre fino a 115 anni, insomma, auguro.
3: Vabbè, dai, meno, dai.
5: No, ma è così, è così. Tu vedi questi che corrono, perché non hanno mai smesso.
3: È vero, alcuni vanno più forti di me, È una roba incredibile, mi sono incrociato in delle gare sprint.
5: Umiliazioni incredibili.
3: Vanno fortissimo, cioè, ma una roba pazzesca. Ma io infatti li lascio andare, dico, questi dove vanno così. Vabbè, 331-8200-23 audio e poi c'è anche una domanda, vai.
8: Il problema grosso secondo me è che poi ci va a rimettere lo stesso palestra, perché comunque rischia che poi alla fine lo vogliono tutti ma non sono più nessuno.
3: Il rischio c'è.
8: Buongiorno a tutti, Simo, il panettiere di Palestrino.
3: Ah, ciao caro, Simo. Salutiamo anche il panettiere, salutiamo tutti coloro che lavorano e che magari ci stanno ascoltando in questo momento nelle varie attività che fanno.
5: Bello, questa cosa.
3: Forno.
5: La pizza calda,
3: mamma mia, guarda, buonissima.
5: Simone, come lo fai il pane? Salato, non salato?
3: L'orario c'è, insomma, dacci qualche suggerimento. Ciao ragazzi, ci scrive Gigi: avete ultime notizie sul discorso dirigenziale sull'allenatore 2026-27 del Milan? Io sono preoccupatissimo, vedo rifiutare un po' tutti e mi sembra anche un fuggi generale possibile dei vari calciatori migliori. Luigi, che ti devo dire, non ci sono notizie ancora, ci sono avvicinamenti. Glasner se ne parla, però veramente non si sa chi è. Ripeto, Allegri deve andare via, no? Deve discutere la sua risoluzione contro, ma con chi la discuta? Da solo? Non c'è nessuno adesso. Non c'è l'amministratore delegato, non c'è il direttore sportivo. Ma è un casotto clamoroso, dai.
5: Ci saranno delegati rappresentanti.
3: Poi dopo ti devo far leggere, dopo te lo leggo dopo con calma. Senti, invece ti voglio leggere invece un'altra cosa che mi ha colpito e voglio sapere che cosa ne pensi. Allora, c'è stata una lettera che, sai, adesso mandano molte le lettere allo Tito, a tutti quanti nel mondo Lazio, e c'è stata la lettera di Michele Plastino, che salutiamo.
5: Michele, saluto, insomma, Michele, sì.
3: Storico giornalista qui.
5: Grande giornalista.
3: Sì, storico giornalista, che tra l'altro, insomma, non solo nel Lazio, ma lo conoscono un po' tutto perché ha fatto anche trasmissioni a livello nazionale.
5: Che dice,
3: quindi... No, ha scritto una lettera allo Tito. Ti leggo soltanto il finale e voglio sapere se secondo te, per me non è possibile, però... Sai, Michele è molto equilibrato sempre, no? Cerca sempre una soluzione.
5: Beh, è sempre stato molto
3: battagliero, però qui lui chiede: basterebbe che il presidente, con chiara e disarmante sincerità, dicesse semplicemente viva la lazialità, mettendo tutto il resto, se stesso compreso, al secondo posto. Perché la lazialità, e questo non bisogna mai dimenticarlo, resta l'unico vero baluardo di autentica fede sportiva. Io penso che ormai...
5: Così.
3: No, la lettera è lunghissima, io ho preso veramente...
5: Ma che ha detto? Cioè, lui dice, consiglio è rivolto...
3: Di fare un passo, lui dice semplicemente viva la lazialità mettendo tutto il resto se stesso al secondo posto. Io non ci credo, penso che non possa essere nemmeno con una lettera di questo tipo, cioè nemmeno se lui fa una dichiarazione di questo tipo, lo Tito, si può praticamente trovare una soluzione di questo tipo.
5: Comunque qualcosa di un unicum pazzesco.
3: Sta prendendo la regina,
5: Questo atto, ormai, secondo me, questo tantam e questa catena di Sant'Anto, cioè tra i tifosi della Lazio, è pazzesca. Una cosa, sai che non immaginavo una cosa del genere. Cioè, questo è tipo i tifosi che fanno scacco, non dico matto, adesso mi dicono che partita è, ma il proprietario della loro squadra del cuore. Non è mai successo così forte. Te la ricordi tu, una memoria?
3: No, non me la ricordo.
5: Pazzesca sta cosa.
3: Però...
5: Senza precedenti.
3: però qualcosa, cioè, non si può ignorare quello che sta succedendo, eh?
5: No.
3: Non si può ignorare assolutamente, non si può ignorare a livello generale, perché io ho preso questo passaggio di Michele per dire che secondo me neanche se lui facesse una conferenza stampa chiedendo scusa si potrebbe ricucire una situazione del genere, a parte che non lo chiederebbe mai, ma non farebbe mai un passo indietro,
5: ma
3: non metterebbe
5: non
3: mai
5: proprio
3: stesso...
5: nella tema, lui secondo lui va bene così,
3: esatto, lui, sta, lui dice io sto a fare quello che
5: parte
3: posso,
5: della
3: capito? E quindi non c'è, secondo me è anche uno sforzo da parte, io apprezzo coloro che adesso stanno scrivendo lettere, messaggi che vengono pubblicati, va tutto bene, ma serve a niente. Non serve a niente.
5: Beh, allora la soluzione qual è?
3: La soluzione è solo una, cioè se si vuole riportare un ambiente diverso, se deve lui di io lascio la Lazio, domani è in vendita la Lazio. Venitevela a comprare, io
5: beh,
3: vi
5: insomma,
3: faccio da parte.
5: Dire, Marco,
3: è l'unica soluzione,
5: avanti, probabilmente,
3: cioè il tifoso vuole
5: qualcosa.
3: Solo questo, non sì. Gliene frega niente delle lettere, non gliene frega niente delle scuse. Il tifoso della Lazio vuole soltanto sentir dire oggi io me ne vado, vendo la Lazio. È l'unica cosa che si può fare, Stefano. Non ci sono altre soluzioni.
5: Sì, non ci sono altre, sono d'accordo.
3: Ma lo dico veramente col grande rispetto di tutti i protagonisti in questione. Non è che io non c'è.
5: Cioè, tu dici questo per sbloccare la situazione. Perché
3: è l'unico.
5: Sennò,
3: allora,
5: per
3: se
5: lo sblocco,
3: guarda,
5: sblocco definitivo.
3: Se ci fosse una conferenza stampa domani mattina dove il presidente si mette seduto e dice prendo atto di questa forte contestazione fatta dai tifosi, io mi faccio da parte, la Lazio da oggi è in vendita, allora io sono convinto...
5: Oggi è in vendita, però non è che la vendi domani.
3: No, non la vendi domani, però sono convinto che l'ambiente...
5: Ritorna allo stadio.
3: Si rasserena, secondo me... si rasserena, cioè comincia a prendere atto che il presidente ha fatto una comunicazione, sì, a tutti, io me ne voglio andare.
5: Esatto. Però,
3: allora la gente
5: però
3: comincia
5: che tornino
3: a dire...
5: allo stadio poi.
3: Questo io non te lo so dire, però, perché...
5: E cioè... che fanno... mentre in vendita la società, nel frattempo torna,
3: certo,
5: allo
3: ci
5: stadio.
3: Deve stare qualcuno, perché dopo
5: se
3: nel momento in cui la metti in vendita,
5: allora
3: ci deve stare qualcuno che... ma è l'unica soluzione possibile, ma è per riportare una normalità che secondo me è necessaria, cioè non si può ignorare,
5: no,
3: cioè questa cosa
5: fare...
3: qui non può essere ignorata da nessuno,
5: non puoi fare calcio così.
3: Il mondo del calcio non può ignorare questa cosa, non la può ignorare, Stefano.
5: Che deve fare?
3: Ho capito,
5: calcio,
3: voglio dire, le televisioni, ma c'è un danno pure alle televisioni.
5: Sono d'accordo con te, ma che può fare il mondo
3: generale
5: del calcio, perdonami.
3: Ho
5: che
3: capito,
5: fa? Una veglia?
3: No,
5: cioè,
3: nel
5: Lazio,
3: senso che chiamatelo e dire guardate, così si può andare avanti. Cioè, oppure guarda, la soluzione che disse Paglia, fatti da parte, metti un altro al posto tuo che diventi il presidente, poi tu magari metti i soldi, ce ne stanno tanti, però capito, no, così non ci sono altre soluzioni. Io la vedo in questa maniera, Stefano, è inutile.
5: No, secondo me nemmeno questa soluzione, perché oramai siamo alla rottura definitiva.
3: Apposta, è definitiva, non si può fare null'altro che questo. È inutile che siamo qui a ragionare.
5: Ripeto, se anche la Lazio dovesse vincere il campionato, l'udito sarebbe contestato ugualmente. Cioè non è un discorso legato al risultato,
3: non è,
5: alle
3: non
5: campagne
3: è una questione
5: acquisti,
3: di risultati e di acquisti,
5: no.
3: È proprio, non c'è più possibilità di ricucire un rapporto che è rotto.
5: Sì, sì.
3: Basta, e il tempo è scaduto. Guarda, ti aggiungo una cosa, mentre Cardinale, magari dopo ne parliamo,
5: sì,
3: ha ancora la possibilità di raddrizzare il Milan, ma è dura
5: lì.
3: Perché anche io oggi ho fatto il titolo, sono gli indesiderati tutte e due, però mentre secondo me Cardinale ancora c'ha una carta, cioè sceglie le persone giuste, fa una squadra e se riesci, no, a rimettere in gara, forse lui non c'ha più nessuna possibilità, nessuna chance, game over. Io la vedo in questa maniera. Va bene, ci dobbiamo fermare perché arrivano tutti gli amici e parliamo di un po' di cose. A tra poco.

0: Ci siamo come sempre nel pomeriggio di Maracanã, che è partito alle ore 13, poi alle 14 con Stefano e quindi proseguirà fino alle ore 17. Caro Stefano,
1: ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Nel salutarti di nuovo andiamo a presentare coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione e vado a dare il buon pomeriggio, lo ritrovo così magari ci dà degli aggiornamenti, che è Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio.
1: Ciao Fabrizio. Fabrizio.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Ci siamo, Sarri, Giuntoli, questa coppia si sta formando.
2: Sì. Ci siamo. Beh, Giuntoli in realtà è già operativo da una decina di giorni.
0: Però manca Sarri, ci siamo.
2: Mancava Sarri fino a ieri perché la panchina era occupata da 7 mesi da Raffaele Palladino, che ieri, non avendo raggiunto un accordo per una rescissione consensuale, come non ha fatto nemmeno Juric peraltro, è stato esonerato. Via. Ed è il primo esonero della sua carriera, e anche una macchia curriculum per un allenatore che, se avesse scelto la strada della rescissione, sarebbe uscito indenne, uso questo termine, senza la macchia di un esonero.
0: Cambiava poco però
2: cambia sempre un pochino, anche perché in ogni caso l'Atalanta, se trovasse una panchina, avrà comunque sempre l'opzione di poter decidere se liberarlo o meno. L'Atalanta si trova comunque 3 allenatori a libro paga da ieri, perché ha Juric 2 milioni di ingaggio, Palladino 2 milioni e Sarri 3 milioni, quindi siamo più o meno...
0: Ma Juric ce la trova una squadra adesso, dai, Juric ce la trova, dai. Juric la troverà una squadra, insomma, è riuscito a trovare a fare delle cose incredibili, poi che non trova una squadra. No, però ti voglio chiedere una cosa velocissima, così presento anche l'altro amico, mentre D'Amico ormai è verso Roma, possiamo dire, no?
2: Detto che anche lui attualmente è vincolato all'Atalanta, sì, ci danno tutti verso Roma, però sinceramente abbiamo pochi segnali su di lui in questo momento e l'Atalanta non lo ha liberato, questo è il dato di fatto. Poi si legge di un indennizzo da pagare la Roma, sinceramente non ci risulta qua a Bergamo, ecco. Quindi qui c'è qualcosa che ammetto che io non so, lo dico sinceramente.
0: Bene, allora do anche il buon pomeriggio, mi fa molto piacere, ad Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
3: Ciao Angelo. Bentrovati voi.
0: Grazie per aver accettato il nostro... Senti Angelo, proprio al volo te lo chiedo a te, ma Vergara come siamo messi? Cioè, si parla di una possibile uscita, sì o no? Io ho letto che anche il Como potrebbe essere interessato qualora dovesse partire Nico Pass.
3: Beh sì, a mercato, quindi dal momento che arriva dalla primavera c'è una plusvalenza eventualmente da fare. Io credo che bisogna capire un attimo se Allegri vorrà contare su di lui, nel caso in cui dovesse, chiaramente, insomma, ci vuole chiarezza nel briefing e nella prospettiva della prossima stagione. Se Allegri dicesse alla società che non vuole puntare su di lui, io credo che sarebbe anche il caso di fare plusvalenza e anche valorizzare il calciatore, è meglio che vada a giocare altro campo.
0: Posso chiederti, Stefano, se sarebbe giù? Intanto c'è qualcuno che è sotto una tormenta. Su Vergara, che ne pensi? Sarebbe giusto tenerlo ancora oppure lasciarlo?
1: Secondo me sì.
0: Quindi puntarci ancora un'altra, magari con Allegri proprio.
1: Sì.
0: Quindi tu.
1: È un buon giocatore, giovane ancora. Quindi...
0: Giovane ma non giovanissimo?
1: Sì, è vero. Però lo lotterei a Napoli.
0: Quindi ci punteresti sì. Anche il prossimo anno. Vabbè. Sentito, approfitto della presenza di tutti, poi siamo anche in attesa, dovrebbe arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, così andiamo anche un po' a capire alcuni movimenti. Però, visto che prima Stefano Carcano ci ha raccontato, insomma, di questi movimenti anche a livello, diciamo, no, di D'Amico, direzione Roma, Giuntoli che è arrivato, quindi si stanno formando 2 coppie. Da una parte Gasperini D'Amico, dall'altra Giuntoli Sarri, in 2 società che comunque
1: 2 belle coppie.
0: Ecco, vorrei un po' chiedere a voi, conoscendo anche Angelo, conosce come ha lavorato Giuntoli con Sarri, Fabrizio ha conosciuto D'Amico e Gasperini per molto tempo, ecco, vi voglio proprio chiedere che cosa ci dobbiamo aspettare da queste coppie. E quelli che possono, insomma, la Roma sta in Champions e quindi deve fare qualcosa importante per la Champions e per il campionato prossimo. L'Atalanta deve rientrare in quella zona. Ecco, che cosa vi aspettate e chi pensate possa veramente fare uno step importante il prossimo anno ulteriore? Stefano, parto da te.
1: Beh, insomma, voglio dire, Gasperini ha alzato l'asticella andando in Champions League, quindi adesso ha in mano la situazione, ha segnalato il direttore sportivo, adesso di ore, di giorni, insomma, non lo so, magari anche oggi potrebbe esserci l'annuncio di D'Amico, però vedo un Atalanta da questo punto di vista un pochino leggero vantaggio, perché ha tutto da guadagnare. Cioè, Sarri arriva in una situazione ideale. Due allenatori cambiati, una squadra molto forte. Fabrizio sa benissimo quali sono le ambizioni dei Percassi, cioè di ritornare a essere protagonisti. Cioè, l'Atalanta io la considero una squadra molto forte. E credo che anche lì Sarri avrà delle pressioni. Cioè, è vero che tu vai a Bergamo, però vai a Bergamo, non è che vai in provincia, vai, sì, è una provincia, ma calcisticamente non lo è più. Danni.
0: Esatto.
1: E giunto lì avrà voglia di riscattarsi. Sarri di dire io non sono finito, insomma,
0: no,
1: è,
0: anzi, cambiare anche un po'.
1: E quindi insieme secondo me possono
0: la
1: fare
0: modalità di lavoro dell'Atalanta.
1: Un ottimo lavoro, come lo può fare naturalmente la Roma, la coppia Gasperini d'Amico. Però la Roma, bacino d'utenza, le aspettative in Champions League, c'è più pressione. A Bergamo un po' di meno, perché c'è avuto Juric, Palladino, c'è la Conference che secondo me devi vincere. No, potresti. Cioè, sei
0: e qui Sarri deve fare quello step.
1: Deve fare quello step lì, insomma, ha vinto l'Europa League con il Chelsea, quindi io credo che di ritornare in Champions League, quantomeno disturbare un po' le squadre che sappiamo, perché l'Atalanta noi ce la siamo, quest'anno io è partita così, ma insomma l'Atalanta la mettevo tra le prime. Quindi
0: tempo la parte
1: adesso
0: iniziale,
1: al netto di quello che saranno un po' i cambiamenti, il mercato cosa ci dirà, credo che l'Atalanta possa ripartire di grande slancio. Poi sono curioso di vedere come lavoreranno tecnicamente la Coppa Giuntoli Sarri, cioè che sistema di gioco proporrà Sarri, come si ambienterà Bergamo. A Roma la situazione sta invece in una situazione.
0: Al momento sta operando moltissimo Gasperini e attende l'arrivo di D'Amico.
1: Sì, però le coppie sono simili. Quando ho detto entrambe le coppie sono perfette, perché c'è Giuntoli e Sarri che sono empatici, cioè c'è una sintonia, c'è l'indicazione dell'allenatore e c'è il direttore sportivo che va dietro l'allenatore. Okay. E la stessa cosa a Roma, D'Amico va dietro a Gasperini, come è successo a Bergamo, a meno che insomma Fabrizio,
0: sono degli esecutori, tu dici.
1: No, esecutori. Magari però hanno la carta di riserva e sono anche competenti. Okay. E poi sono due persone silenziose, sono lavoratori
0: poco appariscenti.
1: Sì.
0: Allora, Angelo, vengo da te. Da chi pensi di queste due coppie, diciamo, possa, no, diciamolo così, non dico fare meglio, ma rendere bene, fare, diciamo così, uno step ulteriore, considerando i due contesti, Angelo?
3: Ma è chiaro che

0: coppia Giuntoli-Sarri intenda, ma questa è un'indicazione evidente da parte di Percassi, provare a ripetere quello che è successo a Napoli nel triennio 2015-18, però c'è bisogno anche di una buona dose di fortuna, perché lì fu proprio Sarri a avere quella sua buona dose di fortuna, trovando dei calciatori che, ma questo l'ha detto stesso lui, è una chiara dichiarazione di Sarri spiegando quel triennio, dicendo che si trovò con dei calciatori che si divertivano, si trovavano a meraviglia anche in allenamento, quindi è un po' una congiunzione astrale particolare, però ciò non toglie che sono due belle coppie e che sono chiamate a fare bene, perché sulla carta hanno delle ottime potenzialità.
1: Vado da Fabrizio Carcano. Fabrizio.
2: Beh, intanto la Roma è arrivata quarta con un organico che secondo me era dal settimo posto, quindi è chiaro che la sfida di D'Amico, che ha sempre saputo interpretare il pensiero di Gasperini trovando gli giocatori giusti, tipo Yen, per fare un esempio, in difesa, o altri giocatori che hanno poi funzionato con Gasperini, Ederson su tutti, perché Ederson l'ha preso D'Amico, che hanno stati appunto congeniali al modo di giocare Gasperini e che poi Gasperini ha fatto anche migliorare. Quindi tra i due c'è una sintonia proprio basata sulle richieste di Gasperini e quello che è riuscito a portare a casa, Scamacca su tutti, da pensare De Ketela su tutti, D'Amico. Attenzione in coppia con Luca Percassi, perché tutti questi colpi li ha fatti sempre in coppia con Luca Percassi. Però la Roma comunque una piazza attrattiva e D'Amico avrà questo vantaggio. Però la Roma parte comunque in ogni caso anche dal fatto di avere il tesoretto della Champions da spendere. E quindi io vedo una Roma che parte bene. Dopodiché l'Atalanta ha un nucleo storico, ha un tesoro di una centinaia di milioni che sta arrivando da Ederson e da Palestra. Palestra che è un giocatore che a Bergamo non ha mai giocato, quindi è un giocatore che non faceva parte del gruppo e quindi non è una diminuzione per l'Atalanta. E quindi avere un centinaio di milioni da questi giocatori, più un'altra cinquantina da tutti gli esuberi vari, che non vi sto a elencare, il Bilal Touré, Maldini e via dicendo. Ecco, avere 150 milioni da mettere per comprare, butto lì un po' di nomi che Sarri avrebbe già indicato a Giuntoli, Giacciari del Milan, Savona del Nottingham, probabilmente qualche ex laziale, si sta parlando anche di Rovella, una squadra dell'Atalanta che deve ricostruire il centrocampo, perché Verona ha 35 anni e mezzo, adesso è andato via, Brescianini e Musa non sono stati tenuti, quindi è una squadra che deve ricostruire il centrocampo, ma deve anche costruire una difesa a 4 per la prima volta nella sua storia, da 10 anni. E non è detto che i giocatori scelti da Gasperini negli anni scorsi, da Ien a Scalvini e via dicendo, vadano bene per il modulo di Sarri con la difesa a 4. Non sono Gila per farci capire, quindi sicuramente l'Atalanta ha un blocco, avere il portiere più forte del campionato è un grosso vantaggio. Carnesecchi mi riferisco, alcuni giocatori, Scamacca dicendo, restano, però c'è da ricostruire il centrocampo e c'è da sistemare una difesa che potrebbe non avere gli interpreti giusti al momento.
1: Io ti voglio chiedere una cosa, Fabrizio, l'offerta, cioè la cifra a cui deve arrivare l'Inter su Palestra è di, mi confermi, più di 50, che sono 55, leggevo, è quello.
2: Ma in realtà dipende dal mercato, nel senso che cito il vostro sito, che per me è sempre molto autorevole, che in questo momento apre col Manchester City su Palestra.
1: Sì.
2: L'Atalanta da sempre guarda il mercato inglese per i suoi affari. Luca Percassi, lo ricordiamo, ha giocato nel Chelsea, quindi ha un rapporto diretto con la Premier League. E infatti Ederson è andato in Premier League, non all'Atletico Madrid questo giro. Quindi io credo che l'Atalanta in questo momento, che ha anche altri giocatori da sistemare in Premier, Godfrey, lo stesso Bilal Touré, Bakker, sta guardando la Premier League anche per Palestra.
1: Sì,
2: ovviamente, visto i livelli di soldi che hanno, fate conto che l'Hull City, neopromosso in Premier, ha un pacchetto complessivo da 200 milioni garantiti tra introiti, dicendo l'Hull City, figuratevi l'Arsenal che è arrivato in una finale di Champions. Quindi io credo, l'Arsenal poi su Palestra non mi pare che sia fatto avanti, ma io credo che la vera offerta può arrivare dall'Inghilterra, e a questo punto l'Inter può arrivare a spendere 55-58 senza avere controparte interessa, e con tutto rispetto, ragazzo Cocchi, che ho visto anche giocare io peraltro, non puoi metterlo nella contropartita. L'Atalanta non vuole una contropartita di un primavera. Frattesi, se fosse andato bene, non è il giocatore che l'Atalanta sta cercando a centrocampo.
1: Grazie Fabrizio, intanto ci ha raggiunto e lo ringrazio, c'è Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao.
1: Adesso arrivo anche da te, voglio solo completare il giro dicendo, io non sono molto d'accordo sul fatto che la coppia Giuntoli-Sarri sia in vantaggio. Secondo me invece devono fare un gran lavoro,
4: No, però
1: cioè, io credo
4: vantaggio nel senso che l'Atalanta ha fatto una stagione
1: sì, non ok, però se consideriamo che loro devono

0: portare una metodologia di lavoro, questo soprattutto Sarri, differente.
1: Sì, certo,
0: è un lavoro differente. Io vedo più in vantaggio la coppia Gasperini d'Amico da questo punto di vista, perché comunque partono sì dalla Champions, hanno una base, secondo me, dove non è che devono fare una grandissima rivoluzione. Devono
1: portare
0: la difesa a 3, la difesa a 4, con una metodologia di calcio, di lavoro differente, con delle scelte anche dell'allenatore.
1: Sarà andato via Ederson, ma non è che si ferma.
0: Non lo so, io
1: calcio a Bergamo perché Ederson.
0: No, no, non è che
2: però
0: si ferma.
2: Posso permettere,
0: però vedo un lavoro un po' più difficile
2: dell'Atalanta,
0: ecco,
2: che hanno deluso. Faccio un esempio: Bellanova, che un anno fa era un titolare inamovibile anche per la nazionale di Gattuso, ha giocato una brutta stagione. È un giocatore che probabilmente a Bergamo ha finito il suo ciclo. C'è la questione, ripeto, torna Maldini, che è un giocatore che non può inserire, non credo verrà inserito. C'è Sulemana, che lo scorso anno avevi preso per fare il titolare, fortemente voluto da Juric, che è un giocatore che non ha impattato minimamente. E con Asina c'ha 33 anni e va al mondiale. Ma si ha 33 anni. Io credo che in ogni caso una piccola rivoluzione, sia tattica che anche nel caso
0: apposta,
2: di
0: Juric, ma ecco, perché questo volevo dire io. Questo volevo, cioè, secondo me c'è comunque un lavoro un po' più profondo.
2: Esatto,
0: ecco.
2: C'è un lavoro profondo
0: un
2: da fare,
0: po' più profondo.
2: Avendo il vantaggio di avere in alcuni ruoli, soprattutto carne secchi, ma in alcuni ruoli, De Ketelaere, Scamacca, lo stesso Krstović che ha dimostrato di poter giocare, Raspadori, hai alcuni ruoli già coperti, però devi fare una serie di movimenti che l'Atalanta per esperienza sa fare, ma poi vanno anche fatti a dimostrare che funzionano.
0: Certo. Lorenzo, ti coinvolgo, stavo un po' mettendo le due coppie che si stanno formando, no? Da una parte Gasperini d'Amico e dall'altra Sarri Giuntoli. Ho chiesto, insomma, quella che potrebbe fare in un certo senso meglio, oppure quella che potrebbe incontrare più difficoltà, come, mettila come vuoi, insomma, si sta un po' analizzando queste due coppie che si formano, tra l'altro hanno già lavorato insieme, quindi si conoscono e partono con presupposti differenti. A te la parola.
3: Guarda, secondo me parte in vantaggio la Roma, ma per il semplice fatto che l'allenatore è lo stesso e che comunque il progetto è iniziato l'anno scorso e quindi è andata benissimo il primo anno, perché la Roma è arrivata terza e l'obiettivo era quello di entrare nelle prime quattro, ma non era scontato assolutamente. Dopodiché Gasperini ha fatto pulizia e tabula rasa di tutto ciò che aveva intorno, e adesso va a prendere un direttore sportivo con il quale ha già lavorato e del quale sa che si può già fidare. Quindi secondo me è questo il discorso. L'Atalanta è messa un po' peggio, ma perché la stagione che è appena conclusa non è stata la stagione che l'Atalanta si aspettava potesse essere. Noi probabilmente ci aspettavamo, perché il post Gasperini era molto complicato, Juric si è bruciato, Palladino molto più bravo con le parole che non con i fatti, e comunque c'è da ricostruire tutto, che c'è da ricostruire anche il ruolo di direttore sportivo che oggi ha preso Cristiano Giuntoli, che con Sarri secondo me fa una coppia affidabilissima, con l'Atalanta che tornerà, cioè, resterà a lottare per gli obiettivi relativi all'Europa, poi quale Europa sarà lo vedremo con il tempo, però dall'altra parte c'è anche una squadra non dico da ricostruire, ma quasi, perché Palestra sarà un giocatore che andrà via, ma non va a incidere, no? Perché l'Atalanta di fatto non ce l'ha mai avuto, e quindi non è che togli un giocatore all'Atalanta dagli anni scorsi. Ederson però è tosto da rimpiazzare, e sono due centrocampisti forti che deve comprare l'Atalanta, perché non ne comprerà uno solo ma ne comprerà due, e non è semplice, insomma.
0: Angelo, vuoi aggiungere qualcosa? Tu che da vicino, insomma, hai visto, no, Angelo Forgione, il lavoro di Sarri Giuntoli in passato al Napoli. Io queste, diciamo così, secondo me sono d'accordo con Lorenzo, cioè, ci sono un po' più di difficoltà nella partenza, poi magari verranno colmate. Aggiungeteci anche la Conference, che si gioca di giovedì, e che a Sarri, insomma, le partite di giovedì non è che vanno tanto. Ho capito, però questo è un dato di
1: allora
0: fatto.
1: Allora spostiamo la Conference al martedì.
0: Angelo.
4: Ma è chiaro che i coefficienti sono tanti, le difficoltà pure, ma se forse stiamo confondendo quei piani. Insomma, sono due coppie che se mi chiedete, se ci chiediamo tutti quanti quale possa essere la produttività delle due coppie, ma può essere altissima. Poi il ragionamento che mi pare che stessi facendo lo stesso di Stefano è che la difficoltà dell'Atalanta è proprio quella di, anzi il vantaggio dell'Atalanta è quella di partire da una posizione più arretrata, quindi è chiaro che la Roma può fare altrettanto bene, però la Roma si è già classificata in zona Champions, quindi come dicevo prima, se dovesse migliorare significherebbe andare a lottare per lo scudetto ed è tanta roba, insomma, per l'Atalanta è molto più facile ritornare a lottare per la Champions, insomma sono due piani diversi. Poi sono due coppie che, ribadisco, hanno delle ottime grandi potenzialità e sicuramente non ho dubbi che facciano bene entrambe.
0: C'è una domanda di un ascoltatore, perché prima abbiamo citato il portiere e ci fa Michel questa domanda, la fa tutti, quindi rispondete voi facendo la vostra scelta. Carne secchi è più forte di Svilar e Maignan? Domanda. Pallomeni, sì. Facciamo un giro.
1: No.
0: No. Quindi lo metti al terzo posto?
1: Sì.
0: Terzo. Di Benedetto.
3: Questa è bella però, eh?
0: Sì.
3: Questa è bella, una bella domanda. Secondo me sono tre portieri fortissimi.
0: Sì.
3: E faccio fatica a fare una classifica, perché dipende anche dalle stagioni. Quest'anno Carnesecchi ha fatto veramente benissimo. Come gli altri due del resto. Non lo so, faccio fatica, guarda, a espormi su questa.
0: Non ti pronunci te. No, Forgione. No.
4: Sono classifiche un po' strane da fare, però
0: sicuramente... bello, a me piace sti giochi.
4: No, perché... no, si gioca su queste cose, sì, quindi è chiaro, sì. Divertente. E ci sono tre portieri, probabilmente i tre top portieri della Serie A in questo momento. Poi la classifica fatela voi, però secondo me lì dove li metti fanno comunque la differenza.
0: Non vi pronunciate. Carcano.
2: Beh, in realtà sapete bene, perché ogni volta che intervengo in questa trasmissione dico sempre che l'Atalanta ha un fenomeno clamoroso in porta, e quindi l'ho detto nel primo intervento, che ne sai chi lo reputo il miglior portiere del campionato e non solo. Vi dico però una cosa, Palladino, e mi collego a quello che diceva prima Lorenzo, ha avuto un trimestre tra dicembre e febbraio in cui l'Atalanta era la seconda in campionato come punti fatti dietro l'Inter, ma semplicemente perché Carnesecchi parava tutto, parava l'impossibile. Giocare quelle partite era quasi inutile, perché tanto nessuno poteva segnare a Carnesecchi. Io non ho mai visto, mai, un giocatore di movimento in porta che avesse un impatto sulle partite come ha avuto Carnesecchi in alcuni periodi con Gasperini, quando l'Atalanta vinse 15 partite di fila nel 2024, e come ha avuto quest'inverno. Quando Carnesecchi, a fine febbraio, da marziano diventa umano, da 7 in pagella, non da 8 e mezzo, l'Atalanta fa gli stessi punti, fa gli stessi punti di Juric. La differenza tra i due è che Carnesecchi per 3 mesi è stato il Benji dei cartoni animati, per farci capire. Quindi per questo dico, siccome non ho mai visto un giocatore così impattante su una partita di calcio.
0: Anche qui si stanno divertendo a fare subito le classifiche, vedi?
1: Ha dato una risposta.
0: Tu hai detto no, quindi hai messo gli altri terzo. Ma no, dicono ad esempio che Carnesecchi è reattivo esplosivo, si gasa subito, gli altri due meno. Poi c'è chi mette Svilar come miglior portiere, Maignan al terzo posto. Insomma, ci sono varie considerazioni.
1: Maignan vedere adesso, gioca nel Maignan è forte.
0: Maignan è fortissimo.
2: Posso dire una cosa? Carnesecchi, ho notato che spaventa molto, soprattutto quest'anno, gli attaccanti avversari. Cioè, molto spesso ti rendi conto, lui prende i gol quasi tutti su calcio d'angolo, dove il portiere può ha meno possibilità di intervento. Ma nell'uno contro uno, soprattutto nelle uscite, si accorge che l'attaccante si spaventa vedendo arrivare Carnesecchi. Stessa cosa i rigori. L'unica volta che ha floppato è stato la Lazio, che ne ha parato uno solo. E l'altro, il ragazzino della Lazio, ne ha parati 4. Ma è l'unica volta. E per uno l'ha parato.
0: Voglio chiedere una cosa a Forgione, ma con Lukaku che fa il Napoli, Angelo?
4: Indubbiamente cercherà qualcuno che se lo venga a prendere. Ha un ingaggio talmente alto che se non se lo riduce è incompatibile con la mission di quest'anno, cioè ridurre i monte ingaggi, anche in virtù del fatto che lo hai sostituito con Højlund. Avesse fallito Højlund sarebbe un altro paio di maniche. Se lui vuole restare nel campione italiano e non ha altre offerte, deve necessariamente ridursi l'ingaggio. Non mi pare che vada in questa direzione, quindi non credo che sarà facile la soluzione della questione. Dovrà cercare inevitabilmente qualche offerta, portarla al Napoli e trovare una sistemazione diversa.
0: Ma non potrebbe essere, Lorenzo, ancora utile Lukaku al Napoli di Allegri? Faccio questa domanda a tutti. No?
3: Ma io credo che ci siano stati alcuni comportamenti che non sono piaciuti al Napoli. Purtroppo Lukaku non è nuovo, no, a queste cose, prende, va via, smette di rispondere al telefono, quindi secondo me non tanto sul campo ma quanto sull'extracampo. Poi stiamo parlando di un giocatore che comunque al Napoli costa tantissimo e secondo me per quanto costa non è utile, capito? Cioè il discorso è questo, cioè prendesse 2 milioni di euro l'anno ti direi sì, è utile, ma se tu riesci a risparmiare quell'ingaggio lì e a darlo a qualcun altro, secondo me il Napoli ci guadagnerebbe. E non ci dimentichiamo mai le parole di De Laurentiis che hanno un peso pazzesco, che quando De Laurentiis dice se De Bruyne e Lukaku vorranno andare via non c'è nessun sì. problema perché il mondo è pieno di giocatori, ecco, vuol dire che li ha già...
4: Ti devo correggere,
0: Che devo dice? Correggere.
4: Vai, De Laurentiis non dice se vorranno, dice se dovranno, che è diverso. Quindi ragioniamo su questo, questo verbo, questa coniugazione, dovranno più che vorranno, è indicativo. Un attimo quello che pensa De Laurentiis, cioè li sta spingendo fuori in
1: qualche
4: modo.
1: Indicativo e imperativo.
0: Imperativo un po' più che...
1: Da Faraone è imperativo.
0: Insomma, ha dettato le regole qui. Tu che dici, Lukaku ancora utile sì o no, oppure sei d'accordo? Si può accomodare, insomma. Penso che però ne manca un altro, dopo devi intervenire. Højlund e attenzione. Attenzione. Carcano. Io ce l'ho in mezza idea, però.
2: 33 anni abbondanti. Al di là del, dello spazio che ha avuto con Conte nella seconda parte del campionato di due anni fa. Comunque Lukaku anche la Roma quando va impattato. Cioè, dal 2020, da quando è andato via dall'Inter nel 2022, da quanto è impattato Lukaku oggettivamente. Quindi...
0: Qualcuno ti dice Lukaku non potrebbe servire alla Juventus?
3: No. Sì, gli manca solo Lukaku alla Juventus, vai.
0: Lorenzo, per completare il quadro, tu dici?
1: Col frullino proprio.
3: No, via, dai. Cioè, devi ripartire, devi fare la stagione, devi prendi Lukaku ora con tutto il bene.
0: No, stavolta condivido, dai, insomma, dai.
4: Allegri illo tempore alla Juventus se lo voleva, ma illo tempore, insomma.
0: Quindi potrebbe convincerlo a rimanere, però sai, Allegri vuole anche un altro attaccante che chiedeva anche al Milan, non l'hanno accontentato.
2: Ma scusate, Vlahovic?
0: È apposta, io volevo dire lì, ma dopo se dico Vlahovic mi dicono sempre Vlahovic.
1: Lorenzo, intervieni tu, non se ne può più. Capito? Lorenzo.
0: No. Sarà la sorpresa di questo calcio mercato. Allora, perché?
3: Il Vlahovic per Piccari è come Colomuani per Comolli. Uguale, vai, te la chiudo.
1: Questa è bella, applausi.
0: Questa me la tengo. Sì, questa è molto bella.
1: La mettere agli altri.
0: La mettiamo ore 15, segno proprio di questo è da social.
1: È l'ossessione di Marco.
0: Non so, siete d'accordo voi, Angelo, perché non potrebbe essere una cosa di questo tipo, Forgione. Ma pensa
4: quale,
0: che coppia.
4: Quale soluzione?
0: Højlund Vlahovic, sai che coppia.
4: Ma Vlahovic c'è un altro che c'è uno sproposito. Se ti vuoi sbarazzare di certi ingaggi, ripeto, la mission quest'anno è quella di ridurre il monte ingaggi. Ti vai a mettere dentro un Vlahovic che non penso che vada via dalla Juventus per guadagnare di meno altrove. Sta cercando un ingaggio importante, quindi.
1: Ma poi scusatemi, ma noi Lorenzo, Angelo e Fabrizio Del Marco, ma ci siamo dimenticati che Allegri diceva.
0: Che dice?
1: I fondamentali, la tecnica, devi migliorare.
0: Ma lo fa migliorare.
1: Ma adesso è il suo pupillo.
0: Se io non lo ricordo.
1: Ma Allegri diceva di dedicare, bisogna lavorarci, faceva tutte queste cose qua. E mo se lo porta a Napoli a suona con 7-8 milioni di ingaggio.
3: No, dai, ma di più, perché si parlava tanto di Vlahovic Milan durante le ultime due sessioni di mercato, quando comunque Allegri era al Milan. Ma io è sempre stato il più grande dei misteri, cioè, perché la realtà è che Vlahovic con Allegri non è che è stato il miglior Vlahovic della carriera.
1: Io mi ricordo che è vero. Faceva giocare a Kane al posto suo.
0: C'è ragione.
3: Neanche l'attaccante giusto.
0: Io lo darei a Gasperini.
1: Ma Lorenzo faceva giocare Kane al posto al suo posto.
0: Gasperini, dalla Gasperini.
1: Lui col muso lungo, le cose, però lo devo stimolare, deve migliorare le cose.
0: Però giocare a basket pure.
1: Ma no, ma noi però tu stai descrivendo come se Allegri fosse il padre putativo di Vlahovic, cioè
0: no, non è che lui lo voleva al Milan, io lo volevo io al Milan, dicevano tutti, poi che ne so se è vero o non è vero, però
1: insomma, meglio Vlahovic di quello che
0: come si chiamava? Fulgruc.
1: Ma come si chiamava? Si chiama
0: Fulgruc, c'entra avanti. Va bene,
4: ma alla fine, perdonatemi, ma alla fine Allegri può essere allegro, scusate, perché si ritrova a Napoli Højlund, che ha cercato disperatamente quando era al Milan l'anno scorso. È stato un mese il Milan a trattarlo, poi si è fatto male Lukaku in Napoli in 4-4-8.
0: Ma guarda che Angelo sarà contento di allenare il Napoli, dammi retta.
4: Allegri penso che sia fuggito via dal Milan a gambe levate, quindi penso che troverà Napoli almeno lo spirito per poter ripartire con più serenità, insomma.
0: Vabbè, vediamo. Va bene, vi sto per salutare, però vi faccio una domanda e mi dovete rispondere in 3 secondi tutti. Carcano, di fronte a 100 milioni, cederesti Yıldız? Sì o no?
2: Come sapete sono un tifoso dell'Arsenal, quindi sì, assolutamente, prendiamolo.
0: Fatta apposta la domanda, prendiamolo, bene. Forgione.
4: Sì, perché la Juventus ha bisogno anch'essa di fare soldi, sta veramente in una posizione molto critica, che ne dica Elkan e i vari soci, ma la situazione è veramente critica e si è aggravata ancora di più con la mancata qualificazione in Champions, quindi bisogna cedere se arriva un'offerta importante, sì.
0: Lorenzo Di Benedetto, di fronte a 100 milioni, Yıldız cedere sì o no?
3: A 100 no, per due motivi. Uno, perché i prezzi che ci sono in giro mi fanno pensare che si potrebbe prendere qualcosa in più. Due, perché andrebbero 100 milioni nelle mani di Como Lì, che verrebbero polverizzati a comprare il niente assoluto.
1: Ha detto la stessa cosa, vi siete sentiti?
0: No, ci siamo sentiti prima, ci siamo messaggiati, diciamo le stesse cose.
1: Ma la stessa cosa, mi viene il dubbio, il sospetto.
0: Vabbè, indagheremo anche su questo.
3: Ho detto la stessa cosa ai Vittori?
1: Sì, che caro, mi sembra.
3: No, caro via, chiudi, no, allora vado via, vai, a posto.
0: Va bene, vi saluto, è sempre un piacere, grazie a Lorenzo Di Benedetto, ad Angelo Forgione, a Fabrizio Carcano, a prestissimo, un abbraccio a tutti e tre. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Bene, bene, bene, ci siamo nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni che proseguono. Salutiamo sempre tutti coloro che sono all'ascolto ma anche in visione. Allora, ci dicono che sono pronti i prossimi due amici che abbiamo in questo blocco. Stefano, cominciamo da mister Gigi Maifredi. Ciao mister,
1: grande,
0: ben trovato.
1: Ciao Marco, ciao Stefano.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito Gigi, no? Cioè, sono due anni che ci sentiamo ogni tanto.
1: Dove sono due anni?
2: Vabbè, due anni, venite a Brescia, vi aspetto a braccia aperte.
1: Ma, vabbè, ma più di dirvelo non posso fare.
0: Pure questo è vero. Pure questo è vero, più di questo può fare il mister. La buona volontà ce l'ha messa. Siamo noi che non ci riusciamo a spostare, caro mister. C'è anche Paolo Paganini che verrà con noi. Adesso
2: Paolo
0: lo invitiamo e Paolo lo portiamo
2: Paolo
0: con noi. Ciao
2: sempre.
0: Paolo.
3: Ciao, ciao a tutti, un saluto al mister.
2: Grande, Paolo. Va bene.
1: Altrettanto, ciao Paolo.
0: Vieni con noi Paolo, sì.
2: No, stai con i Bermuda, no, Paolo.
3: Oppure facciamo una cosa, se siete d'accordo, sono io che porto voi sulla barca dai Cinque Terre.
2: Oh, bravo Paolo.
0: Allora
2: facciamo una bel live dalle Cinque Terre.
0: Ma si può fare un live dalla barca, Paolo? Che dici?
2: Beh, sì.
3: Non c'è problema, basta che me lo dici, ci organizziamo.
0: Scusa. Questo sarebbe bellissimo.
2: Ma che chiedi queste cose a Paolo?
0: Vabbè, ma io chiedo, mica
2: te le organizzi in un'ora
0: e mezza. Che mi da solo, scusa.
2: Ma ci devi provare quantomeno, vabbè. Sempre toccando.
0: Allora dobbiamo fare.
2: Te lo dita, ci ha aperto
0: l'ha
2: questa
0: detto
2: cosa
0: ufficialmente
2: qua.
0: Alle ore 15:10.
2: Sì. Mi sa che ci avrà un po' da fare Paolo.
0: Adesso c'è un po' da
3: però
0: fare.
3: Però da dopo il 19 luglio si può fare, ragazzi.
0: Vabbè, però già fissare una data è importante, Paolo. Quindi,
3: va bene.
0: Intanto buon lavoro, perché so che avete state facendo un avete insomma preparato un grandissimo lavoro.
3: È
0: una maratona, sì. No, diamo gli orari, Paolo, così insomma li ricordiamo anche ai nostri amici.
3: Sì, noi guarda, abbiamo iniziato dal 1° di giugno con Dribbling e ovviamente andiamo avanti fino al 19, l'orario è alle 14 tutti i giorni su Rai 2.
0: Bene, Rai 2, quindi sarà una lunga maratona perché poi so che Rai ha preparato veramente tantissimi appuntamenti per seguire il mondiale. Sì. Benissimo. Allora, però voglio tornare un attimo al quesito precedente perché c'è pure il mister e quindi questa cosa la voglio chiedere anche al mister e poi Paolo ci dice un po' di scenari di situazioni di mercato. Mister, da allenatore, qualora diciamo ci fosse la possibilità, ecco, Juventus di far andare via Ilves di fronte a 100 milioni, cioè arriva una proposta di 100 milioni, che si fa? Che dice? Cioè si dice vabbè, parla con l'amministratore delegato che è Comolli l'amministratore, quindi questi 100 milioni poi sarebbero gestiti da Comolli per fare mercato, che si fa?
1: Bah, io parlo da tifoso, certo. O da ex allenatore, se non da operatore di mercato. Quando hai un grande giocatore non lo devi mai perdere se sei una grande squadra. Se sei una squadra di proposta, allora è giusto che tu venda e incameri i soldi. Ma la Juve non devi farsi allettare da qualsiasi tipo di cifra per un giocatore, uno dei pochi fuori classe che esistono in Italia, per cui direi certamente no.
0: Però 100 milioni sono tanti, Stefano.
1: Ma sì, ma i tifosi non guardano i 100 milioni bilanci, i tifosi guardano la squadra che va in campo. E se tu vai in campo e ti manca qualcosa, nella fattispecie ti manca un fuori classe, è chiaro che il tifoso poi riflette il suo umore sulla società. La società deve tener conto che l'audience è fondamentale, come lo è per la Rai di Paganini, lo è anche per le squadre. È inutile girarci in tondo, si vive sempre di proposte, di accettazioni. E direi che se io fossi un dirigente della Juve e mi voglio proporre, perché se invece voglio fare da comprimaria come ha fatto negli ultimi tempi, allora andiamo avanti così, vendi migliori, però non devi più pensare di essere una squadra che può puntare a vincere trofei importanti.
0: Prima di sentire Paolo voglio sentire ancora Stefano. Certo, però 100 milioni sono veramente tanti,
2: No, questo è il discorso, io l'ho detto, la penso un po' come il mister, però mister giustamente dice una grande squadra, cioè la Juventus si deve strutturare per diventare ancora, no? Come
0: quindi tu dici oggi non è una grande squadra?
2: No, non ho detto questo, cioè nel senso si deve strutturare. Spalletti ha sempre parlato di quei 4-5 profili caratteriali che diano poi la fisionomia diversa a questa squadra sotto il piano della spinta proprio motivazionale, dello stare sul pezzo, cioè Dibu Martinez in porta e sta roba qua, bisogna trovare anche altri elementi per rafforzare la squadra. Ora hai tutti i giovani, belle speranze, molto, potenzialmente molto forti, tra cui io ci metto anche Yıldız. Cioè Yıldız cosa deve fare? La Juve ha bisogno di 4-5 giocatori guida, lui la può fare, però deve essere, deve confinare con questi 3-4 giocatori che la Juve deve prendere sul mercato, altrimenti farà sempre una fatica enorme e non renderà mai in base a quello che può, potrebbe rendere, può rendere. Non so se mi sono spiegato, cioè voglio dire, Yıldız è fenomenale, sono d'accordo col mister, però se tu devi fare un sacrificio 100 milioni, tu hai portato l'esempio di Zidane, insomma,
0: sì,
2: però,
0: è un po' quello era, che portano,
2: sì,
0: tutti,
2: però era anche un'altra squadra quella, certo, diciamo, più strutturata, già vincente, già
0: però
2: forte,
0: portò tre giocatori,
2: sì, ma era già forte la,
0: certo,
2: Juve,
0: certo.
2: E la Juve deve diventare
0: stabilmente
2: competitiva, non
0: è ancora così,
2: no, non è ancora così, e quindi tu ti devi inventare qualcosa. Spalletti letterà su questo, e se il sacrificio è doloroso, si farà, insomma. Io credo che poi o va da una parte o va dall'altra, o ti tieni Yıldız e poi se non arrivano quei 3-4 giocatori che fai? Probabilmente ci sono soldi, non lo so, Paolo non sa più di noi, ci sono tutti questi soldi a disposizione, devi fare un sacrificio per poi andare a creare, a prendere quei 4-5 giocatori che ti fanno la squadra, sacrificando il più bravo attualmente della squadra. Insomma, ci sono due vie.
0: Sì. Paolo, vengo da te, così ci fai anche un attimo un quadro sulle mosse Juventus. Vai.
3: Allora, innanzitutto sono d'accordo con l'analisi che hanno fatto il mister e Stefano. Cioè, la Juventus deve partire da uno zoccolo duro, deve partire comunque da quei 4-5 giocatori che devono poi in qualche modo
0: trascinare. Intanto scusami Paolo, ultima ora di mercato, Paolo Bianco lascerà il club, il Monza, e va al Pisa.
3: Ok.
0: Che era promosso, quindi ti do questa, vai, scusami.
3: E quindi si deve partire da questo punto di vista, ma qua per quanto riguarda la Juventus ci sono due problemi secondo me. Il primo fondamentale è che ci deve essere una identica linea di mercato tra l'amministratore delegato e il mister, cioè tra Comolli e Spalletti. Io sinceramente non la vedo ancora, perché uno punta a, magari Spalletti vuole giustamente andare su giocatori che creano, danno personalità ed esperienza, mentre Comolli mi sembra che invece voglia pensare più a un discorso di giocatori, chiamiamoli, di prospettiva, e la Juventus ha bisogno di giocatori di personalità. L'altra cosa è che comunque la Juventus paga un mercato inesistente a gennaio dello scorso anno, cioè a gennaio di quest'anno, ma soprattutto paga un mercato che, voglio dire, è assolutamente negativo dell'estate scorsa. Cioè la Juventus ha l'esigenza di piazzare giocatori, cioè deve piazzare Davide, che ha un ingaggio pesantissimo e, certo, si spera che faccia un bel mondiale, Openda, Zegrova, è ritornato dentro Arthur, cioè voglio dire, la Juventus deve essere brava a riuscire a piazzare questi giocatori per poi poter fare una campagna acquisti in grado di alzare il livello qualitativo della squadra.
0: Quindi tu dici il mercato anche diciamo,
3: cioè, per me, ma, certo, Marco, per me è importante il mercato in uscita della Juventus in
0: questo momento. Ma guardate che poi un dirigente bravo si vede anche in questo, perché poi l'uscita è fondamentale. Io soltanto, cioè, condivido il discorso che è un giocatore importante, come diceva mister Maifredi, come sottolineava Stefano e anche Paolo, però a me più che altro temo il fatto che tu puoi anche vendere Yıldız a 100 milioni, il problema è chi dopo deve gestire questo.
2: Vabbè, ho capito, questo Marco, allora là che
0: lì si vede la bravura dei dirigenti,
2: si misurano le capacità, le abilità.
0: Onestamente io non mi fido più di questa seconda parte
2: del
0: fatto,
2: capito,
0: di cedere Yıldız.
2: Siamo qui per vedere se dovranno dimostrare di essere abili e capaci di prendere.
0: Sì, no.
2: Se no, altrimenti.
0: Io ho più delle remore su chi deve poi fare le operazioni successive. Perché tu puoi vendere anche un giocatore importante per poi.
2: Sì, però se il buongiorno si vede dal mattino, se dovesse arrivare, come sembra, poi non lo so, Martinez in porta, allora è la strada giusta. Secondo me, ecco, ha imboccato la strada giusta la Juve, secondo me. Con Spalletti là che dirà no, questo no, questo sì. Cioè, non è che credo che Comolli gli vada a prendere,
0: certo,
2: stiamo parlando nell'ipotesi che vada via Yıldız, cioè hai 100 milioni in più, poi ha detto bene Paolo, in uscita magari per il gruzzoletto, ti arrivano un po' di soldi, quanto c'hanno in cassa Paolo? C'hanno 50 milioni, posso spendere di, in base,
3: ma
2: a quello,
3: sì,
2: che
3: quello possono fare,
2: e quindi vai a fare i 200 un'altra volta, buona la tesa, sperando che tu non possa fare meglio delle altre sessioni. Ma perché poi, sono quattro sessioni di mercato, non due, quattro sessioni di mercato che si va un po' a vuoto.
0: Certo. Dicevi Paolo,
3: poi parliamoci chiaro, che voglio dire, la Juventus ha perso a zero un calciatore che ha pagato 80 milioni di euro, perché Vlahovic va via a zero. È vero che non ti sei messo d'accordo sull'ingaggio, e la tua alternativa adesso è una riserva, con tutto il rispetto, dell'Atletico Madrid, perché parlano di Sorloth, ok, però l'hai perso senza monetizzare Vlahovic. Hai pagato tantissimo Kop Meiners, e anche lì devi sperare che lui faccia un mondiale importante per poterlo o rilanciare nella Juventus oppure cederlo. Quindi ci sono tante incognite, proprio perché nelle passate situazioni tu il mercato hai buttato via tanti soldi e ti devono rientrare.
0: Ma... mister, invece, che cosa ne pensa diciamo così, di Sorloth, l'altro nome che si fa, e del fatto che poi si sia perso Vlahovic? Che ideale?
1: Beh, la pressione che ha fatto Paolo è giustissima. Io credo che Vlahovic sia più forte di Sorloth, per cui averlo perso a zero, andare a spendere i soldi per avere uno che ha dimostrato nell'Atletico di non poter giocare titolare in una squadra come l'Atletico, viene la Juve e devi inventarti l'annata, cioè fare un qualcosa che fino adesso non ha ancora fatto. Dopo io penso che non si debba parlare di delle squadre calcistiche come di una società normale, cioè attivi, profitti, perdite, così. Purtroppo, se fai calcio, devi mettere in preventivo anche di perdere, e credo che negli ultimi tempi la Juve abbia pareggiato i bilanci tirando fuori un sacco di soldi. Non è quello che conta in una società calcistica, è quella di avere poi durante l'annata delle dimostrazioni che sia stato fatto qualcosa di buono. Invece negli ultimi tempi con Meiners queste cose non si sono viste. Adesso la Juve deve necessariamente sfruttare e cercare di andare a prendere giocatori che possono essere utili all'allenatore, ma che possono essere anche importanti per doppi proprio, perché se devi se dai in mano all'allenatore un qualcosa che lui deve migliorare, la Juve non ha bisogno la Juve non ha tempo di migliorare i giocatori, la Juve vuole già giocatori fatti, e lui ha ragione da quel lato lì, la ragione Palletti. E per migliorare una squadra come la Juve devi prendere dei giocatori ormai che hanno dimostrato di essere all'altezza.
0: Paolo, approfitto della tua presenza, situazione Milan, perché qui ci fanno sempre domande tutti i giorni, dai. Ma chi arriva, chi non arriva, ma qui non si capisce ancora veramente niente, non c'è l'amministratore delegato, non c'è il direttore sportivo, non c'è l'allenatore, è una roba.
3: Però c'è Ibrahimovic. Ecco, questo è fondamentale. Io credo, l'ho detto provocatoriamente, dico, per me devono mettere Ibrahimovic a fare l'allenatore, così almeno siamo tranquilli, perché comunque Ibrahimovic, lo ricordiamo, non è un tesserato del Milan.
0: No.
3: Ibrahimovic è un consulente di Cardinale, ecco, e quindi è quello che determina, e lo ha dimostrato, determina la linea di mercato, non solo del Milan. Cioè, quando ti trovi, si scontra sempre con tutti gli allenatori, che sia Pioli, che sia Allegri, che hanno personalità e che giustamente ti dicono, scusa, tu fai il tuo, io faccio il mio. Ma non è così. Il Milan, purtroppo, devo dire, aveva una possibilità importante, che era quella di confermare il tandem Maldini-Massara, che ha dimostrato di portare i giocatori e di vincere uno scudetto, che hanno senso d'appartenenza vero, e hanno fatto tabula rasa. Adesso stanno guardando all'estero, Ragnik, Glaser, cioè, per l'amor di Dio, ben vengano le situazioni, parliamo di un calcio ormai universale, però sinceramente si deve partire da un organigramma con il rispetto dei ruoli. Però secondo me, se hai una presenza ingombrante come Ibrahimovic, difficile che gente di calcio, gente che è competente, tutto, accetti di arrivare a fare il comprimario.
0: Mister, più un profilo alla Glasner, o era meglio un italiano al Milan come scelta tecnica?
1: Io dovrei conoscere completamente Glasner e allora potrei fare veramente una discussione su questo, ma non l'ho mai visto. Certamente è uno che ha dimostrato di non essere banale, però il calcio italiano è differente da tutti gli altri. Il calcio italiano è un calcio risultatista, per cui o fai i punti o altrimenti ti guardano male, perciò non c'è la poesia nel calcio italiano. Il calcio italiano c'è solamente la classifica da vedere settimanalmente. Non so se lui è all'altezza di avere una pressione del genere. Certo, se vai sull'italiano, ma onestamente adesso io non vedo grandissimi giocatori italiani, perciò è giusto che si guardino in giro, perché adesso è bene dire che il panorama degli allenatori italiani è misero. E poi è tutta gente.
0: E queste leve che stanno venendo fuori, mister Abate, Aquilani, allora, De Rossi.
1: Allora faccio, senza voler fare polemiche, io dico che i commercialisti escono che sono preparatissimi nel contrarre una squadra, mai nell'attaccarla. Per cui, se tu vedi un allenatore, vai a sentire una conferenza di un allenatore attuale, ti spiegano tutti i modi per fermare una squadra. Non ti dicono mai come si fa per superare una determinata difesa o una squadra che è organizzata, non te lo dicono mai. Loro sono bravissimi, giochi a tre, ti difendono mettendo le pedine per difendere per difendere quelli che attaccano a tre, giocano a quattro, via. Però non c'è fantasia, hanno ucciso la fantasia. E vorrei fare una piccola polemica. C'è stato un periodo nel panorama italiano che potevano scegliere fra Maifredi, Zeman e Galeone o Sacchi e Cia. Hanno scelto lì, e questa è la dimostrazione, ma senza polemica, perché quantomeno noi mettevamo nelle nostre squadre, cercavamo di mettere della fantasia e un qualcosa che potesse mettere in condizioni fuori classe di rendere al meglio. Invece quei personaggi, i modulisti, insomma, se tu devi fare all'esterno, devi fare all'esterno. Io mi ricordo, sono andato a vedere i mondiali in America, ho visto signori fare all'esterno sinistro, ed è quello che aveva vinto tre
0: volte la classifica capocannoniere.
1: Esatto, per cui direi che senza voler ci mancherebbe, è un punto di vista, per cui direi che anche adesso o a Coverciano cercano di migliorarsi, altrimenti vedremo sempre calare il nostro tipo
0: però,
1: di gioco.
0: È vero, però Stefano, c'è un gruppo di allenatori che vuole andare in una direzione diversa, quelli un po' più giovani, ecco, con tutto il rispetto, insomma, mi sembra che qualcosa
2: Milani, Abate,
1: scusa Marco,
2: Rossi.
1: Posso finire?
0: Sì.
1: Certo, quest'anno abbiamo avuto, l'anno scorso abbiamo avuto l'esempio di Fabregas.
0: Sì.
1: Fabregas è una nota positiva del campionato italiano.
0: Sono d'accordo.
1: E tanti guardano a lui come esempio.
0: Sì. Senti, ma Paolo, vi sto per salutare, ci sono le ultime due domande. Paolo, ti chiedono se c'è un ascoltatore che dice Vlahovic andrà all'Inter dopo che avrà venduto Thuram facendo una clamorosa plusvalenza.
3: Ma vedo difficile che Vlahovic poteva andare al Milan se fosse rimasto Allegri. Questo sì, magari danno via Lukaku, lo prendono Allegri al Napoli. Quindi, però, sai, lì stiamo parlando comunque di un giocatore.
0: Il cui ingaggio è molto alto.
3: Comunque, diciamo che lo scoglio che c'è stato nella trattativa con la Juventus, ballavano 2 milioni di euro, non è che ballavano 200 mila euro, perché Vlahovic voleva 8 milioni di euro al suo entourage e la Juventus è arrivata fino a 6. E quindi
0: ma per fare una mossa di questo tipo c'è un'altra squadra, c'era secondo voi una squadra per sotto?
2: Sì.
0: Per te sì, Stefano, ma più è straniera, estera.
2: Sì,
0: quindi ti aspetti
3: una straniera,
0: straniera pure per Paolo, quindi vi aspettate l'arrivo di qualche squadra straniera che presto
2: in
0: possa
2: Turchia,
0: dove li prendono tutti in Turchia.
3: Però a proposito di allenatori, voglio dire, il Milan poteva prendere anche Italiano, scusa, l'Italiano è andato al Besiktas, no? Cioè, però anche lì, quando c'è un'assenza totale di programmazione,
2: esatto,
3: e di dirigenza, capisci che sei tutto lì improvvisato.
0: È vero,
3: secondo me.
0: Mister, invece ho l'ultimissima domanda per lei. In questo momento, no? Visto quello che è il fattore ambientale e tutto, lei andrebbe ad allenare la Lazio? Se ci fosse la possibilità, no? In questo momento,
1: Sì, quando vai in un ambito dove il fallimento è stato all'ordine del giorno, hai tutto da guadagnare. Chiaramente devi andare con delle idee. Se le idee non può andare, perché sarai trascinato in quello che è l'ultimo andato, no? Se va uno con le idee, insomma, Lazio, sei a Roma, cioè non è che vai a allenare, con tutto il rispetto, il Chievo, vai a allenare la Lazio. E io credo che uno debba andare lì con una voglia, ma con delle idee. Se va con voglia e idee, allora la Lazio può essere interessante.
0: E Gattuso, come, che scelta è? Con idee?
1: Non lo so, non lo so, perché Gattuso è stato un magnifico giocatore di centrocampo, ma marcatore. Cioè io credo che i migliori allenatori provengano da centrocampo, ma sono quelli che guidavano la squadra. E allora hanno già la percezione di quello che può fare un giocatore sia in un posto che nell'altro. Gattuso è uno che si applicava, molto bravo, eccezionale, non lo so. Io auguro a Gattuso, perché ha dimostrato di essere una persona veramente lodevole, di far bene, però non so se è stata la scelta giusta.
0: Vabbè, staremo a vedere, Paolo, perché poi qui notizie sulla Lazio sono molto...
3: Cioè, parti male con la Lazio, perché comunque se cominci a disdire gli abbonamenti, curva vuota, contestazione ad oltranza, è brutta la situazione. Anche
0: poi mi sembra
3: che
0: anche il mercato non si capisce se sarà un mercato libero oppure... Cioè, bisogna capire ancora come si potrà muovere.
3: Cosa fa? Sacrificano Gila e Zaccagni per poter rifinanziare il mercato. C'è una situazione molto particolare e delicata per quanto riguarda la Lazio.
1: È un ridimensionamento da parte di una squadra. Nella parte alta adesso stazionerà a centro civica.
0: Al momento questo sembra l'andazzo. Io vi voglio ringraziare tantissimo. Allora Paolo, preparati che facciamo questa cosa in barca.
3: Volentieri, è invitato anche il mister.
0: Certo, andiamo, mister.
1: Ho già il costume in macchina.
0: Grande mister. Così ci facciamo una bella chiacchierata, va bene.
3: Volentieri.
0: Grazie ad entrambi. Un abbraccio. Perché per noi torniamo ancora tra pochissimo.

0: Stefano, ci siamo. Eccoci. In questo pomeriggio di Maracanà, un altro tratto di trasmissione che andiamo a condividere. Allora, io oggi ho fatto un titolo, Stefano, un po' che racchiude due club che non stanno vivendo un momento esaltante dal punto di vista proprio della, possiamo dire, delle società. Ho detto gli indesiderati, da una parte Cardinale, dall'altra Lotito, che sono due situazioni, diciamo, in questo momento molto forte, quella di Lotito con tutto quello che sta succedendo, però insomma mi sembra che anche Cardinale in questo momento sono apparsi, anche mi sembra scorso fine settimana, per Milano alcuni diciamo locandine che non vogliono più Cardinale, eccetera, tutto quello che sta succedendo. E quindi volevo un attimo affrontare questo discorso insieme a te, ma anche insieme a Carlo Pellegatti, che saluto. Ciao Carlo. Carlo, ci sei? Pronto? Carlo non lo sento. Non lo sento però. Poi Stefano Mattei. Ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: C'è anche con noi Claudio Anellucci. Ciao Claudio.
1: Ciao Claudio.
3: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, anzi scusami.
0: No, figurati. Riprovo Carlo se c'è, ditemi. Ah, è caduto, allora lo riperfezioniamo il collegamento. Poi vi devo leggere anche una cosa invece su una dichiarazione di un calciatore del Milan, Leao, però ve la leggo dopo. È una situazione, diciamo, dove, ripeto, io ho detto stamattina, c'è Carlo, ci sei? Carlo Pellegatti, buon pomeriggio Carlo.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: Ben trovato Carlo. Allora, abbiamo messo un po' insieme, con degli aspetti differenti, quello che stanno vivendo Milan e Lazio. Sono due situazioni diverse, però c'è comunque agitazione, c'è i tifosi, molto forte quella della Lazio, e sta crescendo anche quella del Milan, Stefano. Quindi, che mi dite? Facciamo un giro?
4: Ma innanzitutto c'è una profonda differenza.
0: Certo, la differenza c'è, è netta.
4: La profonda differenza è che c'è un proprietario italiano che decide, male o bene c'è un direttore sportivo, esatto. C'è un allenatore, diciamo, in pectore, ma insomma diciamo che non siamo lontani da Gattuso, poi non lo so se sarà lui, però in questo momento sembra abbastanza definita, e ci sarà un capo scouting, ci sarà magari dei dirigenti, un amministratore delegato, non so bene come sia l'organigramma della Lazio, cosa che al Milan manca tutto.
0: Esatto. Sì, e questo è già una differenza notevole, Stefano. Stiamo parlando di uno dei club poi tra i più importanti del mondo.
1: Sì, è veramente incredibile, insolito, cioè è un fenomeno incredibile. E poi Carlo, voglio dire, sa, conosce tutto quanto, insomma, quello che succede lì. È triste, perché il Milan è una squadra gloriosa, il Milan secondo me meriterebbe altro, e per il calcio in generale.
0: Certo.
1: E i tifosi meriterebbero, insomma, le solite cose, retorica, quello che vuoi, ma Cardinale secondo me, ecco, in questo è vero che Carlo ha fatto questo distinguo.
0: Questa differenza c'è, di
1: struttura. Però secondo me, per quanto riguarda la disaffezione, siamo lì.
0: È più forte in quella della Lazio.
1: Sì, però.
4: No, se non essere così sicuro.
0: Dici? Aspetta, poi vengo subito da te, però c'è anche Stefano Mattei e Claudio Anellucci, voglio sentire anche il loro pensiero. Stefano.
5: Sì, innanzitutto lo saluto Carlo, quante partite abbiamo visto del Milan insieme. Ciao Carlo, ciao. Sicuramente scusate la voce che è un po' bassa, sicuramente la Lazio è in ritardo, perché ci sono direttore sportivo ed allenatore, ma c'è un presidente che pensa più forse alla politica che alla Lazio in questo momento, e non ha le stesse possibilità economiche. Il Milan però è più in ritardo, perché non ha il direttore sportivo, non ha l'allenatore, è in una situazione di difficoltà, ma ha quelle possibilità economiche che potrebbe permettere al Milan di recuperare e di sorpassare la Lazio. Indubbiamente sono le due società che in questo momento fanno stare molto in pena i
0: tifosi,
5: rispettivi tifosi.
0: Assolutamente. Io aggiungo, prima di andare, una cosa velocissima prima di andare da Claudio, che mi sento di dire, poi Carlo magari non sarà d'accordo, che magari Cardinale ha ancora una possibilità, magari piccola, minima, di poter
1: cambiare
0: qualcosa. Lodi non c'ha più nessuna possibilità di cambiare nulla, cioè nel senso questa situazione non cambierà di fronte a nulla.
1: Ma piccola, minima.
5: Ma non lo vuole neanche cambiare.
0: Non la vuole cambiare, esatto.
5: Va bene così. Il problema è che sta male di voti.
0: Esatto, esatto.
4: Scusate, io sono a Milano,
0: sì.
4: Quindi non vivo, leggo.
0: Certo.
4: Qual è l'accusa di base forte della tifoseria laziale nei confronti di Lotito? Qual è la cosa per cui non vado più allo stadio e faccio quello?
0: Te la faccio spiegare da Nellucci. Claudio.
3: Allora io voglio bene a tutti voi, però credo di non essere su scherzi a parte. Cioè, sto sentendo una cosa che ti mette in paragone il Milan con la Lazio.
0: No, non è che abbiamo fatto il paragone, sono due situazioni che stanno...
3: Con affetto, ma con affetto. Io dico a Carlo Pellegatti che se lui avesse... sono un paio di anni forse che lui ha Cardinale con questa situazione qua. Noi sono 22 anni. Noi sono 22 anni. Io vorrei, una settimana di Lotito a Milano, io credo che Carlo Pellegatti non parlerebbe in questa maniera. Ma una settimana, noi sono 22 anni, quando hai il tuo presidente, se ne dico una tra tante, quando tu hai il tuo presidente che continuamente insulta la tua tifoseria chiamandoli così, o la storia di una tifoseria, di una squadra che ha più di 100 anni chiamandola cosa, per non ricordare come ci ha chiamati più di una volta, perché non mi metto al suo livello. Io credo che questa sia una delle miliardi di cose per cui noi dovremmo... diciamo in maniera molto purgata avercela con questo signore, ma ce ne sono miliardi di cose, quindi voglio dire, pensiamoci bene, anche perché con quello che ha speso il Milan un anno forse Lotito ci ha fatto 5 mercati, quindi qualche anno fa il Milan ha vinto uno scudetto il paragone non
0: però il paragone non si può fare perché sono due storie diverse, sono d'accordo con te, ma anche proprio la storia dei due club, insomma il Milan è da sempre stato un club. Però attenzione, però non dobbiamo scordarci una cosa, sono due situazioni diverse anche per le due storie dei club, però quello che stanno vivendo anche adesso con il Milan, cioè le contestazioni, Vendi l'abbiamo sentito da un paio d'anni che si canta allo stadio, non lo vogliono più Cardinale, quindi c'è una situazione, è chiaro che non sono uguali, però sono due club che si...
5: Conto le offese.
3: Io voglio bene a tutti voi, però trovatemi una tifoseria di qualsiasi livello, dal calcio a 5 in poi, che si può sentire tutti i giorni offesa dal proprio
0: presidente. Ma sono d'accordo, Claudio, non ti stiamo dicendo che la situazione è uguale.
3: Non c'è altro di cui parlare, la storia è finita.
0: Ma io l'ho detto prima, se mai sentito l'ho detto prima, se da una parte c'è un minimo barlume di poter riaddrizzare la cosa, perché come ha detto Carlo, guardate, non sottovalutate una cosa, stiamo parlando del Milan, che ad oggi, al 10 di giugno, non ha allenatore, direttore sportivo e amministratore delegato, è una cosa grave. Stiamo parlando del Milan,
3: ragazzi, però non è
0: del Milan, ma stiamo parlando con tutto il rispetto,
5: Marco,
0: dell'ultima...
5: Un conto gli errori, un conto le offese.
0: Ma sono d'accordo, stiamo parlando, ti ripeto, a Milano, qui c'è Simone e Carlo, non mi sembra che ci sia dell'affetto in questo momento nei confronti di Cardinale, mi sbaglio, Carlo?
5: Con tutto il rispetto, Cardinale, le faccio io le parole, le dico io, non ha mai definito stronzi.
0: Ma sono d'accordo con te, ma non c'è ma è chiaro che è diverso. Ma vabbè, però ragazzi,
5: che in maniera lecita, il presidente Lotito ogni anno sul proprio conto mette 10 milioni perché tra le proprie aziende, lo stipendio che prende lui, la moglie e il figlio, prende, tra virgolette, in maniera lecita, e lo sottolineo lecita, tutto scritto a bilancio, 10 milioni all'anno. Non mi sembra che prenda 10 milioni all'anno Cardinale, li mette male, ma li mette i soldi.
0: Carlo, vengo da
3: te. Il Milan ha speso tanto, ma ha speso male, ha comprato giocatori che non erano funzionali, ma va bene, ci sta, è arrivato un punto dalla Champions, voglio dire...
0: Allora, mi spiego, perché sennò dopo arrivano i messaggi che... Allora, qui non si sta facendo un paragone delle due situazioni e metterle allo stesso livello. Mi sono permesso di dire, sono due situazioni che stanno agitando in maniera diversa, con punti diversi, due tifoserie, possiamo dire questo? Si può dire?
5: E poi la storia del Milan pesa più di quella della Lazio.
0: Esatto. E quando
1: c'è una crisi sentimentale.
0: Esatto, è una crisi, esatto. Molto forte quella della Lazio, ma non credo che quella del Milan in questo momento sia...
1: È dissimile, però c'è una crisi sentimentale.
0: Ci sono poi le parole di Leao che oggi hanno anche, secondo me, aumentato... Vabbè, poi ci arriviamo. Carlo, vengo un attimo da te.
4: No, e qui non è che si tratta di fare la classifica. Esatto. Allora, diciamo che i problemi della Lazio li ha elencati il tuo ospite,
0: Claudio,
4: e io
0: sì,
4: sono stato zitto perché non me ne intendo, ma sono così a fondo dei problemi laziali. Da qui c'è una disaffezione totale, c'è qualcuno che minaccia di non fare gli abbonamenti. Vediamo che in questo momento, prima volta nella storia, e alla Lazio non è successo di avere 15 giorni senza avere una figura apicale. Alla Lazio potrebbe essere successo di tutto, ma la figura apicale, che poi piaccia o non piaccia, c'è sempre stata. Da noi in questo momento mancano tutti. Dice in un'azienda che fa i biscotti o i bottoni che manchi l'amministratore delegato, il direttore generale, il direttore
5: Carlo, adesso non ce li ha proprio, guarda, da 22 anni.
0: Vabbè, dai, se dobbiamo fare la gara, secondo me
4: con tutto il bene, da me la Lazio
0: non è questa l'intenzione, dai.
5: Non ce l'ha mai avuto, c'era soltanto Lotito che faceva tutto.
4: Certo. Il Milan è una situazione anomala, preoccupante, soprattutto per il presente e per il futuro. Che poi sia meno o più della Lazio, sinceramente interessa a me.
0: Ma non è
5: quello che sta succedendo nel Milan, è grave, e ha ragione Carlo. E la storia della Lazio è un'altra storia, completamente.
0: Sì.
4: Però io seguo il Milan e quello che sta succedendo adesso.
5: Hai ragione.
4: Non sappiamo se Ragnik accetterà, se Ragnik ha avuto delle rassicurazioni sul fatto che possa comandare. Io la vedo bene come soluzione di dare le chiavi.
0: Certo.
4: Sempre la variabile Ibrahimovic. Cioè,
3: ma la variabile Carlo, la variabile Ibrahimovic, scusa se interrompo, è il proprietario che ha messo dei soldi nel fondo che comanda il Milan, quindi Ibrahimovic perché dovrebbe fare un passo indietro? È suo il Milan.
4: Suo il Milan? Ma chi l'ha detto che è suo il Milan? A me, cioè, scusa, tu, se tu compri 10.000 euro dalla Fiat, sei tu alla Fiat? No,
3: non so proprio certo, ma non so proprio 10.000 euro, comunque comanda lui.
4: Ma non comanda mente Ibra, che poi Ibra sia
3: lo ha dimostrato facendo Tare che aveva la colpa di Tare, qual è stata? Aveva meno colpa di tutti.
4: No, ma su Tare apri una porta aperta, e ho parlato io, ho passato un'ora con lui. Tare è una persona degna, un bel professionista, un grande appassionato di calcio, è entrato a Milan con grande entusiasmo, va via senza aver potuto lavorare.
0: Ieri si è scusato in un evento, tra le altre cose, correggimi se sbaglio, si è scusato addirittura
4: perché il Milan non è arrivato lì, quello che è successo nel Milan, ma non devi far contare, parli con quello che è successo nel Milan l'anno scorso, perché poi oltretutto abbiamo anche le trombettieri che dicono un mese fa, ma cosa continuate a fomentare? Il Milan è una grande compattezza. Lo sapevamo tutti che non era così. E dopo un mese, ma ci sono state divisioni. Insomma, io della situazione della Lazio non lo so, non commento. La situazione del Milan è molto preoccupante.
0: Stefano,
3: è preoccupante quello del Milan, la nostra è aberrante.
0: Aspetta, non adesso ti voglio chiedere una cosa, Claudio, una via d'uscita dove è difficile, cioè forse io la vedo più nel Milan ma non nella Lazio, cioè secondo me l'ho detto prima e mi continuo a dire, qui c'è solo una soluzione in casa Lazio se si vuole uscire da
3: non
0: questa situazione.
3: Altre.
1: Sì, no, ma allora mentre alla Lazio secondo me siamo alla chiusura, cioè
0: totale,
1: almeno per quanto mi riguarda, anche se dovesse vincere, cioè non è legato al risultato,
0: non è legato all'investimento,
1: non è legato a quello che dice Stefano di una società gestita in maniera poco moderna. È proprio, si rimprova, lo dico, che proprio non lo vogliono più vedere.
0: Esatto.
1: Non so come dirti.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: è così.
1: Cioè,
0: è così.
1: Abbiamo vinto, visto? Abbiamo vinto. No, ma non ce ne frega tutte. Niente, non ti vogliamo più vedere. Cioè, il tifoso laziale ha decretato la fine.
0: La fine.
3: Finito,
1: cioè, non è che legato ai risultati. Al Milan,
0: No, no.
1: Al Milan ha detto bene Carlo. Cioè, non è amato, io ho detto, dissime, c'è una crisi sentimentale. Il Milan ha detto bene, ma neanche ai tempi di Farina c'era Castagnier, chi c'era Carlo? Cioè, il Milan era pronto per fare la stagione in Serie B, no?
0: Sì.
1: Cioè,

0: Stefano, con tutto, ho detto con tutto il rispetto della storia, cioè il Milan ha vinto 7 Champions, cioè c'ha una storia, ha una storia incredibile, e si ritrova senza, come ha detto Carlo, senza niente, alla partenza, e con tutta diciamo lo scetticismo e l'avversione, la disaffezione nei confronti di una persona.
1: Esatto.
0: E quindi ancora
2: questo scenario apocalittico della Lazio. Oggi il tifoso della Lazio apre il giornale e viene a sapere che come è impegnato il presidente Lotito a mettere a posto la Lazio, a recuperare il rapporto con la tifoseria.
0: No, ma non si può recuperare nulla perché non è legato al risultato, Stefano.
2: Cercando di portare una cordata a Reggio Calabria.
0: Ma non è, ma al di là di quello, non si riconosce più in questa persona da diverso tempo, sì. E adesso basta, c'è una rottura.
2: Il presidente pensa alla regina e alla politica. E la Lazio,
0: ma non è tanto quello, Stefano. Non è tanto quello. Non è mai stato amato. E adesso siamo alla fine. Non è slegata dai risultati. A Milano invece si aspettavano da questa proprietà
2: che continua a ignorare completamente la realtà della Lazio.
1: Sì, ma Stefano, posso dire una cosa?
0: Lascia perdere
1: una cosa, ma pure se in questo momento non ignorasse la realtà, non c'è più possibilità di ricucire questa storia.
0: E Carlo, come ci ha ben illustrato, non è che è diversa a Milano, cioè a Milano stanno vedendo anche il Cardinale come si muoverà. Ma siamo già in ritardo, ma c'è.
2: Stare ieri ha chiesto scusa, ci ha detto Carlo. Vabbè, ma allora, in 22 anni c'è stato una volta che il presidente Lotito ha chiesto scusa.
0: Stefano, perdonami, con tutta la stima che ho nei tuoi confronti, non è questo il tema. Non è che se il presidente si scusa, poi voglio dire, dalla parte sua. Non cambierà più niente, cioè non è legato ai risultati, è legato alla non lo vogliono più vedere, non so come.
2: Ma lui che cosa sta facendo?
0: Allora, basta, è finita.
1: Sento un attimo Claudio, e poi c'è una domanda anche per Carlo prima di chiudere. Vai Claudio.
3: Volevo dire una cosa, lui è stato sempre sopportato da noi tifosi, in questo momento io parlo da tifoso, è stato sempre sopportato, e poi ci sono state le annate dove gli ha detto bene, spendendo 1.000 lire ha vinto una coppa. Ha fatto dei risultati discreti, ma è stato sempre sopportato. Il momento che
0: ha fatto bene, però, Claudio.
3: Non c'è più niente.
0: Sì, ma anche. Però possiamo dire una cosa, con tutta onestà, che anche quando faceva bene veniva contestato. Praticamente è stato contestato per 22 anni.
1: Perché c'è empatia?
0: No, non c'è empatia, però, come ha dimostrato di saper fare. Mo non cominciamo a fare confusione. Sì, adesso siamo alla fine, e posso pure comprendere.
1: Se non si capisce più niente,
3: ma se uno ti insulta.
0: Sono d'accordo con te, però tu hai parlato di risultati, di capacità manageriali. Ha dimostrato di averle. Lascia perdere. A Milano stanno ancora capendo, dopo il glorioso passato che Carlo scrive libri, ha conosciuto 200.000 Milan. Non ci siamo. Perché non c'è il physique du rôle dall'altra parte, mentre qui in una realtà diversa il presidente ha dimostrato di farlo bene, poi lascia perdere la via.
1: Matteo, finisci tu, che c'è una cosa da chiedere a Carlo, vai.
2: Una frase: sono stanchi i tifosi della Lazio di essere insultati.
0: Vabbè, quello
1: è chiarissimo.
0: Sono d'accordo con te.
1: È chiarissima questa storia. Poi chiedo a Claudio finale se c'è la possibilità di qualcosa che possa cambiare, però Carlo. Vengo da te, io voglio aggiungere anche a tutto questo, per avere un tuo commento, l'ho letto in apertura, le parole di Leao che sono uscite ancora. Se dovesse succedere
4: in questo momento sono le cose che mi danno meno emozioni, sinceramente. Delle parole di Leao sono parole gravi, sono parole che possono danneggiare il club, perché un conto andare da un giocatore che vuole rimanere, un conto va tutto bene, in ragione non mi interessano. In questo momento mi interessa.
0: Vabbè, ma che avrebbe detto? Ammetterei, perché non lo sentite.
1: No, Carlo, lui ha semplicemente detto che ha già conquistato quello che volevo conquistare.
4: Cerco sfide, l'ha detto anche l'altra volta. È una cosa.
1: Ha ribadito.
4: In questo momento mi sembra la cosa meno
1: soddisfatto
4: grave
1: di aver contribuito a portare il club dove merita di stare.
4: In questo momento mi interessa avere un CEO, avere un amministratore, e dopodiché diventeranno importanti le parole di Leao. A me le parole di Leao in un contesto non sono belle parole, sono gravi, ti creano problemi, contesto. Prima voglio il contesto.
1: Ma ci sarà qualche sviluppo in questi giorni, Carlo?
4: Ogni venerdì è il giorno decisivo, già da 3 venerdì. E quindi non lo so, un'altra cosa paradossale che mi sembra veramente paradossale.

0: fondamentale il fatto che la costruzione di una squadra parta dall'allenatore per passare al direttore generale, al direttore sportivo e all'amministratore delegato. Mi sembra che in tutte le attività, anche chi fa i bottoni o i biscotti, si parte dall'amministratore delegato e poi si va giù a scendere. Che si parta dall'allenatore e poi l'allenatore sceglie il direttore sportivo, è in un mondo non normale, ecco. Cioè, quindi vorrei che si normalizzasse. La parola che chiedo al Milan è la normalità. Ho detto le coppe dei campioni, no. La normalità.
1: È la normalità, che è un valore che spesso sfugge.
2: Il Milan è in una situazione grave, ma può essere recuperata. La Lazio invece è in una situazione grave ed è recuperabile.
3: Ma Stefano, io sono d'accordo, perdonami.
1: Che non è recuperabile?
3: Non lo so, quello che dice Carlo, cioè, ma senza niente, siamo al
1: Le vedi grave tutte e due?
2: Ho detto grave ma recuperabile.
1: L'altra grave irrecuperabile.
3: Ma irrecuperabile per una questione ambientale la Lazio. E Stefano, sono d'accordo con te, con tutto, anche quello che hai scritto.
2: La gente di Provedelle adesso è per esempio nella sede dell'Inter. Si parla di cessione alla Lazio.
3: Certo. Però ha detto bene Carlo, mentre c'è una società che piace, che non piace più. Abbiamo capito che non piace più, ma c'è. Là non c'è niente. Stiamo parlando del Milan. Scusami, non è grave?
2: Ma ci sono i soldi per recuperare.
3: Va bene.
1: Claudio, voglio chiudere con te, ma questa situazione io lo ribadisco, c'è soltanto una soluzione.
3: Magari dopo domani cambia il Milan, però adesso siamo qui, sono le 4 di pomeriggio del 10 giugno ed è grave.
2: Recuperabile.
3: Vedremo.
1: Ma può cambiare qualcosa Claudio in casa Lazio?
4: Guarda, io oggi sono molto fiducioso e speranzoso. Oggi ho messo una clessidra sul mio profilo Instagram e Facebook. Magari la clessidra ci porta delle buone notizie.
1: Vabbè, saremo a vedere quello che succede. Che vi devo dire? Noi questo attendiamo.
4: Fermento.
1: Vabbè, c'è fermento, chiudi così. C'è fermento intorno alla Lazio e quindi aspettiamo. Va bene, io mi devo fermare però e quindi vi voglio ringraziare. Ringrazio Stefano Mattei per essere con noi. Ciao Stefano,
0: grazie,
1: un abbraccio.
0: Un saluto affettuoso a Carlo.
1: Grazie.
0: Sperando che la prossima volta mi chiami per una trasmissione più allegra. Non parlo della Lazio, non mi permetto, parlo del Milan ovviamente.
1: Carlo, non dipende da noi l'allegria del Milan, purtroppo.
3: Magari nel calcio Carlo cambia tutto in 10 giorni, magari, no?
0: Vediamo, se arriva Ragnik almeno si può partire con un progetto e io sarei positivo in questo senso.
1: Certo. Aspettiamo.
0: Se mi interessa il progetto, vediamo.
1: Vediamo, grazie allora, Carlo, buon lavoro.
3: Ciao Carlo.
1: A presto. Grazie anche a Claudio
3: Nellucci.
1: Ciao
3: Claudio.
1: Certo che vale per tutti, insomma. Grazie anche a Claudio Nellucci. Vediamo. Ci dobbiamo fermare.

0: Eccoci qua, entriamo nell'ultima ora di Maracanà. Come sempre abbiamo ancora un po' di cose da affrontare. Intanto però, Stefano, io farei una cosa: recuperiamo un po' di messaggi, perché qualcuno scrive c'era una volta il Milan. C'era una volta il Milan in questo
1: aspettiamo.
0: Momento diciamo,
1: per adesso
0: il Milan forte, è vero, è di un po' di tempo.
1: Ah, beh, certo.
0: Dunque, poi ha ragione, qualcuno era d'accordo con Stefano Mattei. Poi una cosa: se va via Cardinale, chi lo prende il Milan? Ci sono compratori? Sai, questo è un problema che vale per tutte le società, no? Quando dicono vendere, uno può mettere in vendita, poi devi trovare qualcuno che compra, e non è detto.
1: Stessa cosa per la Lazio, ci sono compratori?
0: È così, però già dare un segnale che tu vuoi vendere, per esempio Cairo ha detto io se c'è qualcuno voglio vendere, che è un discorso
1: anche
0: diverso.
1: Anche lì ci sono compratori? Non è così che vendi, che ne so, una bicicletta, il giorno dopo magari
0: poi,
1: annuncio, dopo 7 giorni riesci a venderla, non è così semplice.
0: Poi Michi dice alla Juve c'è Gionelka, siamo messi ancora peggio. Vabbè, però insomma, forse magari le cose sono un po' differenti. Però è chiaro che sono tutte situazioni, non le voglio accomunare, però portano il tifoso ad un allontanamento, ad un sentimento di fastidio, di contestazione, e quindi meritano.
1: Possiamo dire così, Marco,
0: no,
1: i tifosi non si identificano in questi, ecco, queste figure.
0: È chiaro che a Roma, sponda Lazio, è forte questo sentimento, diciamo, di contrasto, che secondo me non c'entra più il discorso di campo, di risultato, di chi compri, di chi non compri. C'è proprio un rapporto che si è frantumato, che secondo me non si può più ricomporre. Cioè, se tu prendi Cocci, lo metti insieme, non c'è più niente, non c'è possibilità di rimettere a posto questa situazione. Cardinale sta vivendo un momento, giustamente, non da Milan, parliamoci chiaro, quello che sta succedendo non è da Milan. Ha ragione Carlo che ha raccontato, Carlo insomma ha raccontato il Milan da quanti anni,
1: no, e lui penso da nato,
0: che nemmeno in Serie B ha visto una cosa del genere, nemmeno andando in Serie B ha visto una cosa del genere. Cioè, qui siamo di fronte a una società, ripeto, di prestigio assoluto.
1: Mi ricordo così, in maniera un po' non proprio nitida, però insomma, quando il Milan retrocesse quell'anno, Farina era presidente, Castagna era allenatore e Baresi non si tocca. E Baresi non si tocca.
0: Certo.
1: Cioè, il tifoso rossonero era già orientato, deluso, naturalmente, per la retrocessione, però insomma, era qui invece a 10 giugno, ripeto, poi se in una settimana Cardinale fai fuochi d'artificio e boom, prende questo, mette a posto tutte le cose. Insomma, io non voglio immaginare che non abbia le idee chiare.
0: Io do
1: però
0: ragione,
1: al momento la situazione
0: do ragione
1: è grave.
0: A Matteo quando dice situazione grave ma recuperabile.
1: Certo.
0: C'è un margine,
1: sì, però
0: piccolo, ma c'è.
1: Però c'è anche questa distanza, sì, con il sentimento del tifoso rossonero.
0: Certo che c'è distanza.
1: Che c'è, nonostante,
0: guardate che sono apparsi le locandine liberate del Milan con la foto del Cardinale.
1: Quindi
0: quando si arriva a e ci sono dei tifosi del Milan anche che non si vogliono abbonare,
1: come a Torino con il presidente
0: allora,
1: Cairo.
0: Esatto. Certo, il messaggio dei tifosi del Lazio, secondo me, mi permetto di dire che è stato ancora più forte, perché non solo hanno questo rapporto, ma proprio hanno detto io non ci vengo allo stadio, i settori organizzati non si abboneranno e so partire le disdette alle pay TV. Quindi, cioè, è ancora un messaggio più forte di questa rottura che è, secondo me, ripeto, è insanabile. Con tutto il rispetto per tutte le parti in causa,
1: certo,
0: è un rapporto insanabile.
1: La cronaca ci racconta questo.
0: È questo. Come giustamente anche i tifosi della Juve sono anche loro incavolati, perché non vincono da tanto tempo, vedono delle operazioni che non sono da Juve, perché pure la Juve ha fatto delle cose che non so da Juve, e bisogna dirlo. Cioè,
1: anche lì, certo,
0: anche lì c'è, in questo momento le società che stanno dando una direzione più lineare, sicura e chiara sono l'Inter, il Napoli, la Roma, il Como. La Roma si sta mettendo a posto, perché anche la Roma adesso sta operando senza direttore sportivo, che sta arrivando, però insomma anche lì c'è stata questa situazione. Dunque, Mallo Tito a chi la venderebbe? Facile dire deve andare via, ma a chi? Troppo facile pretendere parlando con i soldi altrui. Il problema non è che Lo Tito fa fallire la Lazio, si critica per come tratta i tifosi, che comunque sono anni che lo fanno vivere sotto scorta. Però lì, Antonio, non metterei tutto insieme.
1: No.
0: Non metterei tutto insieme. Non metterei tutto insieme, perché sennò facciamo confusione. Io penso una cosa, parliamoci chiaro, un presidente di un club, Stefano, poi tu hai conosciuto poi dei presidenti, hai cioè, voglio dire, tu hai avuto il piacere, l'onore di incrociare Dino Viola, insomma, che qualcosa a Roma ha fatto, no? Mi sembra di importante.
1: A occhio.
0: A occhio. E io credo che la prima cosa di un presidente è avere i tifosi dalla sua parte, è diciamo ricevere delle carezze,
1: sì,
0: non sempre.
1: Sì, però era un'altra epoca, un altro calcio.
0: Non possono diventare i tuoi nemici. Non possono diventare i tuoi nemici. Se diventano i tuoi nemici, vuol dire che tu hai fallito. Parliamoci chiaro.
1: Ci possono essere.
0: È un conto essere contestato in un momento, ma certo. Così siamo arrivati proprio al picco più alto. Che non vedo come si possa tornare indietro. Dammi un audio, Claudio.
2: Sono impaziente e attesa.
0: Di che?
2: Che per almeno due minuti parlate della sentenza del GIP della Procura di Roma di venerdì scorso.
0: Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi.
2: Con la deviazione degli indagati juventini e dell'attuale inchiesta arbitropoli, interopoli, chiamiamola come volete.
0: Allora, ti rispondo in 30 secondi. Sulla situazione della Juve ne abbiamo parlato giorni fa con un avvocato, quindi c'è il podcast e te lo vai a risentire. Per quanto riguarda Arbitropoli, io non parlo di Arbitropoli perché non ho elementi per parlare di Arbitropoli. Che dobbiamo dire di nuovo su Arbitropoli, se così vogliamo chiamarla? Quindi ognuno faccia il suo. Noi non siamo in grado di parlare di Arbitropoli in questo momento, quindi si ascolti qualcun altro, che devo dire? Quello che possiamo fare facciamo. Parliamo di qualcosa che sinceramente mi sembra sia sfumata via, non si capisce.
1: No, per carità, poi no? Sono talmente temi delicati che meritano un approfondimento e anche una competenza, una specializzazione.
0: Esatto. Se no parliamo al bar, ci mettiamo un caffè, parliamo
1: di fondo, quindi è meglio, rischiamo di dire stupidaggine. È meglio,
0: quindi può attendere anche un'altra mezza giornata il nostro ascoltatore, vai.
3: Vlahovic secondo me va all'Atletico, visto che andrà via Sorloth e non si sa con Alvarez che succede. Unica squadra in Europa che gli può dare un ingaggio del genere e farlo giocare è l'Atletico.
0: Bene, vai. Ancora un altro, Andrea.
4: Ma la differenza a mio avviso è semplice. Al Milan è una contestazione tecnica, perché il Milan è gestito male a livello tecnico. Alla Lazio è una contestazione totale, ambientale, di un personaggio che ha fatto il suo tempo, che ha stancato e che per come si sta comportando verrà immediatamente cancellato e non gli sarà riconosciuto assolutamente nulla, come giusto che sia.
0: È una differenza
1: vero, in linea di massima sono d'accordo, però attenzione, a Milano è tecnica, è vero, però c'è anche dell'altro, cioè non piace questa...
0: No, non piace perché poi...
1: Non piace assolutamente...
0: No, prima però ti volevo dire, io non ti ho potuto leggere l'intervista di oggi di Leao, che ha aggiunto delle cose. Vado al volo così magari ti do anche a te un quadro, che non c'è stata la possibilità vista il tema. E lui ha aggiunto altra cosa, ha detto: se dovesse succedere Leao di andare via dal Milan, andrò via dal Milan contento, ho conquistato quello che volevo col Milan. Poi c'è un passaggio: ho già conquistato quello che volevo con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare. E io ho detto, mi sono permesso di dire, dove merita di stare, dove? Cioè,
1: prima,
0: per me,
1: e poi...
0: Poi Leao, sinceramente, onestamente, alla storia del Milan che ha dato. Dai, siamo
1: sì, no,
0: sinceri.
1: Però mi sembra... risuono questo, mi sembra un po' un passo da Dio questo.
0: Meno male.
1: Non lo dire mai, dire mai. Posso, ma come fa, in queste condizioni come fa a rimanere al Milan?
0: Ma non deve rimanere al Milan, uno che parla così, insomma, al Milan. Cioè, ci sono stati dei calciatori, Stefano, voglio dire, non è che noi potremmo fare un elenco, che hanno lasciato tanto alla storia del Milan. Ma tanto. Leao ha lasciato. Onestamente parlando, vado via, ho lasciato al Milan... dove sta, dove merita di stare, l'hai lasciato in Europa League primo e non mi sembra che tu in questa stagione, cioè io sai che penso una cosa, ma in alcuni momenti, ma il silenzio non è d'oro, sta zitti e non di niente, stai facendo il mondiale, esatto, stai facendo il mondiale, parla del Portogallo, di quello che devi fare, perché non so nemmeno quante partite giochi, quindi pensa a stare lì sul pezzo, pensa a stare lì sul pezzo, che è meglio. Dammi un altro audio.
5: Sì, buon pomeriggio a tutti. Oh, sono Carlo da Firenze. Ora
1: vai, Carlo.
5: Non so nemmeno, tanto me le passate mai. Comunque io lo dico. No, volevo chiedere una cosa al signor Piccari, dottor Piccari, al dottor Impallumeni, no? Perché tutti si riempiono sempre la bocca del Milan, la società, la più grande società qui. La più... Ma chiedo io una cosa: ma vi sembra regolare che questa grande società si permetta di andare a contattare un allenatore che ufficialmente lavora per un'altra squadra? Mi risulta Racing che sia, ecco, è regolare, no? Perché lo vedo, non è stato detto a nessuno. Cioè, magari l'avesse fatto un'altra, la prima squadra di Milano, c'era come al solito le trasmissioni intere, accusa perché contattano allenatori di altre società, di altre federazioni. Qui tace tutto, va tutto bene, vero? No, volevo sapere che ne pensavate. Arrivederci, buona giornata a tutti, Carlo a Firenze.
0: Rispondi tu.
1: Oh, ma è troppo simpatico, Carlo. Ma no, che devo rispondere? Che devo dire? Carlo, dai, su. Ma poi che te frega? Ma pensa all'Inter, no? Ma adesso in questo momento.
0: Ma io. Vabbè, dai, andiamo avanti.
1: No, perché rispondi pure tu.
0: Ma che devo rispondere? Ma ti sembra un messaggio sensato? Onestamente parlando.
1: No, però lui dice non mi passate mai, invece lo
0: facciamo. Ma certo che lo passiamo. E ne arrivano tanti, ringraziando Dio, insomma, rimangono un po' indietro, perché poi il tempo è quello che è. Quindi, però io non, io che gli devo
1: dobbiamo
0: rispondere,
1: dire, Carlo?
0: Cioè,
1: diccelo tu la prossima volta.
0: Qual è la cosa così importante che ha sottolineato,
1: no, che è grave,
0: Carlo?
1: Se non devi
0: grave
1: Ragnic,
0: che cosa?
1: È CT dell'Austria. E quindi non, e tu può... non potresti andare ad avvicinare, poi, ma insomma non lo so, è il mercato.
0: Ma poi chi l'ha detto che l'hanno contattato?
1: Appunto, vedremo.
0: Sì. Vabbè, dai. Ma perché l'Inter non contatta nessuno? Cioè, fammi capire. Ah, sì. Che so, tutti i santi là dentro. Dai, non mi fate dire le cose che non voglio dire.
1: Ecco, non le dico. Andiamo avanti,
0: cioè, io voglio dire, Fabregas non è stato contattato l'anno scorso che allenava il Como. Ma perché dovete dire sempre queste buffonate?
1: Magari.
0: Cioè, Carlo, io le voglio bene,
1: Carlo,
0: ma intervieni e dimmi, guarda, lo prendono Palestra, che è meglio, guarda.
1: Sì, no, ma ci sono anche gli inviti.
0: Dai.
1: Posso ascoltare il tuo tesserato, posso andare a sentire
0: esatto.
1: Il tuo tesserato.
0: Magari hanno chiamato chiedendo
1: così,
0: l'autorizzazione. E che fai, una trasmissione,
1: Carlo,
0: su una cazzata del genere?
1: Dire, non è che
0: perdonami.
1: Dai, Carlo, su.
0: E dai, dopo a me mi tirate fuori dalla bocca e dico le cose, non è che... Però insomma, dai, parliamo di...
1: Però Carlo te manda proprio...
0: Ma no, ma Carlo va ai matti, cioè, ma è lui da solo che ci va,
1: ha una
0: capito?
1: Capacità di...
0: Ma è lui da solo che ci va,
1: mi
0: dispiace perché lo voglio bene, ma è lui da solo che si incarta. Perché, voglio dire, si sta parlando di temi di attualità, si parla di mercato, si è parlato di tutto, e poi esce fuori, no, perché...
1: Questa cosa
0: della squadra prima di Milano, seconda di Milano, prima di Roma, seconda di Roma,
1: interventi
0: terza
1: di Carlo...
0: e quarta... Ma
1: servono ogni tanto nel pomeriggio,
0: mia.
1: Dai.
6: Oh, Carlo, come
0: dai.
6: Fa tutto?
0: Aspetta che mo ne arrivano altri. Allora, buon pomeriggio, mi sapreste dire e confrontare se il mercato del Catanzaro è più in uscita che in entrata? Per intendersi liberali, parla, saranno tenuti... anche Favasuli, non lo so.
1: Liberali potrebbe essere un obiettivo del Como.
0: Del Como, sì, ho letto
1: bravo
0: anch'io.
1: Ragazzo,
0: molto bravo.
1: Tra
0: sì.
1: L'altro, andavo io nel più del Milan. Sì, ci sta una cosa sulla futura. Io, ma...
0: Allora, vai con un altro audio. Va. Prima e
7: buongiorno a tutti,
0: squadra,
7: sono Giuseppe. Io credo che l'Atalanta, innanzitutto, debba rivedere un po' il suo modo di operare nel mercato. Soprattutto quello in uscita, perché poi non sempre ti viene bene, e quest'anno non gli è venuto bene. Ha perso tanti milioni tra la scelta dell'allenatore, ora Paladino che se ne va e ce ne ha tre a libro paga, poi il caso Kopp Meyers, ora Palestra, questa valutazione per l'amor di Dio legittima però esorbitante. Secondo me debba rivedere un po' i suoi piani di mercato, forse pretendere così tanto non sia proprio il massimo.
0: Beh, due busta paga adesso, poi arriverà il terzo,
1: sì.
0: Che è Sarri, che dovrebbe essere lui. Vabbè, però può capitare, ragazzi, non è che va sempre tutto liscio,
1: certo.
0: Insomma, ma deve rivedere, perché ha venduto sempre bene la Atalanta. Coppa Miners, sì. 60 minuti stanno ancora a fare la festa.
1: Adesso Ederson.
0: Quindi Ederson.
1: Palestra, no. Che non ce l'ha avuto Rosa.
0: No,
1: quest'anno
0: so.
1: Quest'anno potrebbe essere altro colpo in uscita.
0: Dai. Allora, vai ancora un altro audio.
6: Ciao Marco, caro Giulia, ma io capisco l'Atalanta, no? Sembra che siano al centro del mondo, non liberano l'amico, Palladino si doveva dimettere, fa bene, pretendono tutti i soldi come fanno loro, pretendono tutti i soldi. E in quanto all'Inter, per Palestra, io dicevo di andare su un altro posto, di andare su un altro giocatore, l'Inter, però deve disturbare sempre Atalanta. Dove va Atalanta, che deve qualche giocatore, l'Inter si deve intromettere, così alza sempre il prezzo. Vediamo un po' se lo smettono, perché questi sembrano campioni del mondo. Ragazzi, hanno preso un allenatore l'anno scorso, Juric faceva ridere, stanno hanno preso il buon Sarri che pensano di vincere lo scudetto, no? Vediamo dove arrivano con il buon Sarri.
0: Vabbè, già fatta la sentenza.
1: Cioè, boom.
0: Vabbè, caro. Però perché vi arrabbiate? L'Atalanta fissa dei prezzi, poi chi se la può comprare li compra, chi se la può comprare. Io pure penso che sia una valutazione spropositata, però che devi fare, insomma, tratteranno loro, cioè,
1: dipende da come anche vestite,
0: perché
1: vestire,
0: se vai a prendere un giocatore dell'Inter, l'Inter te lo regala, sì. Adesso ti fa un regalino, dice no. Guarda, prenditelo il giocatore, perché no. Va a prendere Frattesi, che non gioca mai, valla a prendere, l'Inter dice prego, si accomodi che glielo regalo. Frattesi, quanto, onestamente, adesso se uno va a prendere, quanto gli puoi dare all'Inter per Frattesi?
1: 25,
0: ma già è troppo per uno che non gioca mai. E quindi voglio dire, però vedrai che non è così, quindi
1: 20.
0: Che devi fare? Vai con un altro audio.
8: Salve ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
8: Niente, volevo una vostra opinione. Volevo sapere, dato che sono interista,
0: sì.
8: È 2 anni che sappiamo che c'è questa spada di Damocle che è sulla testa della società per la faccenda di Dumfries. Ma voglio dire, non hanno avuto 2 anni di tempo per poter prendere un giocatore, farlo crescere, che perché sapevano che prima o poi sarebbe andato via Dumfries, e invece si sono mossi adesso. Cioè, come ho detto, è una critica per la società. Io non riesco a capire come una società blasonata, Marotta, Ausilio, si sono mosse adesso.
1: Ho capito, ma cioè io non mi sento di criticare la società in questo momento per la vicenda Dumfries. Si doveva sapere, si sapeva, è così. Le cose
0: hanno fissato
1: così.
0: Una clausola per evitare di perdere
1: lo
0: zero.
1: C'è anche da mettere in conto la volontà del calciatore, perché tu puoi dire, esatto. Io vengo alla clausola adesso per Liberali, c'ha 6 milioni la clausola. Dipende, Liberali, che vuoi andare al Como o alla Juventus o alla Roma? Lui decide. Dumfries voleva Real Madrid di Papelito Mourinho, che torna a Madrid. Capito che giri che fa.
0: Ma quello che casca giri. Sempre in piedi, non ti preoccupare.
1: Ritorna lì. E quindi Dumfries.
0: Sì, ma io non farei in dramma, perché, nel senso.
1: A venire sì. A Madrid? Lui, sì.
0: Comunque i soldi li ha presi, rischiava di perdere al parametro zero. Però hanno pagato la clausola, il giocatore se n'è andato. Io penso che si possa.
1: Sì, hanno pagato
0: trovare...
1: la clausola e serve la volontà del calciatore.
0: Esatto, voglio dire, e poi, secondo me, ripeto, si può sostituire. Ottimo giocatore, nessuno mette in dubbio, però non penso che. Non si possa, diciamo, trovare una soluzione, certo, in casa Inter, no. Voglio dire. Poi loro
1: forte,
0: sono bravi,
1: è difficilmente sostituibile,
0: ma magari cambierà un'idea di gioco, ci può essere una soluzione tattica, non lo so.
1: Si inventerà l'Inter.
0: Allora, trasferte vietate per 10 giornate per Juve e Torino, la decisione del ministro degli interni, caro Stefano. Trasferte vietate per i tifosi di Juventus e Torino per le prime 10 giornate del prossimo campionato, ovvero fino al 3 novembre del 2026. La disposizione è stata notificata dal ministro degli interni per una decisione presa dopo gli scontri dello scorso 24 maggio in occasione del derby all'ultima giornata di Serie A. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. Quindi questo è quanto, questa decisione naturalmente fa molto arrabbiare i tifosi, però che vi devo dire, tra l'altro ancora io non ho capito che cosa è successo a quel tifoso a distanza di settimane, non si è capito, però gli scontri ci sono stati, almeno così sempre, e questa è la decisione che viene presa, e che mi sembra una conseguenza che è inevitabile. Poi,
1: inevitabile, insomma, adesso non...
0: Molti non sono d'accordo, perché dice per qualcuno pagano tutti.
1: Lo so, ma il solito discorso.
0: Però
1: che,
0: la selezione
1: che
0: non vuoi fare.
1: Ha riguardato la Roma, quindi, la Fiorentina. Sì. È così funziona, è così. Vale, sì, per tutti.
0: Un altro audio, dai, 331-82-00213.
9: Buongiorno a tutti, sono Laura dalla provincia di Pisa. Io volevo sapere, ma quindi Paolo Bianco Pisa, siamo, sì, in chiusura, quanto c'è di vero? Perché
0: questo è quello
9: Miguel
0: che
9: Mark è stato esonerato, volevo sapere se, se veramente l'affair con Paolo Bianco si fa, o se ancora sono calde le piste di Pecchia e di Baroni. Grazie mille, un saluto.
0: No, grazie a te.
1: Sembra in vantaggio su...
0: Sembra in vantaggio, sì. Sembra in vantaggio Paolo Bianco. Tra l'altro dobbiamo anche un po' capire quello che sta succedendo a Monza, e lo faremo naturalmente, perché stanno cambiando un sacco di cose, allenatore, direttore sportivo, cioè la promozione ha fatto praticamente cambiare un po' di...
1: Pure ha lasciato.
0: Sì, apposta, quindi...
1: A Monza,
0: quindi non so cosa esattamente... Però in questo momento Bianco lo danno anche, diciamo, tutto il mercato web lo sta dando in direzione Pisa, quindi vediamo, insomma, poi al momento non c'è nessuna ufficialità in questo senso. 331-8200-213, c'è il tempo di un altro audio.
10: Allora, buongiorno, sono Andrea da Reggio Emilia.
0: Ciao Andrea, che bello.
10: Allora, a parte il fatto delle discussioni delle società, io che sono juventino non vi farò una domanda sulla Juve, perché già mi girano parecchio, quindi cambiamo almeno il discorso. Io però ho una domanda strana da fare.
0: Sì, vai, domanda
10: ma
0: strana.
10: Ma non è che l'esonero di Palladino ci riserva una sorpresa della serie... Allegri torna a fare un po' di riposo per un altro annetto o due e Palladino va a Napoli? Grazie tante.
0: No, grazie a te, grazie a te.
1: Sarebbe clamoroso. Non credo.
0: Sarebbe clamoroso. Io continuo a dare Allegri sulla panchina, cioè, del Napoli, però ripeto, poi nel calcio mercato, però insomma, quello che
1: sarebbe clamoroso.
0: Sarebbe clamoroso. Che ti devo dire, al momento ti rispondo così. C'è un'altra ufficialità in casa Atalanta, caro Stefano, che prendo subito prima di andare in pausa, perché Pompilio raggiunge Giuntoli, sarà il direttore dei processi sportivi. Praticamente si sta rifacendo la squadra,
1: che vuol dire?
0: Che aveva con Napoli. Sarà il nuovo direttore dei processi sportivi della Dea, di seguito il comunicato, quindi si occuperà dei processi sportivi. È lieta di comunicare l'inserimento all'interno del proprio organigramma in qualità di direttore dei processi sportivi Giuseppe Pompilio, dirigente che si è affermato negli anni per capacità, preparazione e competenze manageriali. Laureato in giurisprudenza, abilitato all'esercizio della professione di avvocato e via dicendo. Quindi si unisce di nuovo a tutta
1: la congiunta.
0: È riformata la squadra. Insomma, quindi va bene, ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci, ci siamo, ultimissimo tratto di trasmissione, Stefano, dovremmo avere anche due carissimi amici, perché, allora senti, prima ci stavano chiedendo informazioni su Abate, allenatore del Torino.
1: Bravo Abate.
0: Che quest'anno si sta mettendo in evidenza e il Torino dovrebbe aver fatto questa scelta, usiamo ancora il condizionale perché non c'è una
1: specialità. Noi abbiamo seguito il campione di Serie B. Sono state la Juve Stabia di Abate, Catanzaro di Aquilani, il Frosinone di Alvini.
0: Sì.
1: Anche Venezia di Stroppa.
0: Sì, sì.
1: Ha fatto vedere cose ottime sul piano del gioco, Quindi complimenti a loro. Certo, poi Venezia come rosa, come organico era una squadra che doveva vincere il campionato oppure poteva piazzarsi. Poi ha vinto alla fine.
0: Certo,
1: Monza,
0: certo.
1: A tratti pure ha fatto un buon calcio. Alla fine quelle 4-5 squadre. Però Aquilani e Abate si sono contraddistinti in maniera particolare, insomma, aver dato. Juve Stabia pure ha fatto. Giocava molto bene.
0: Sì, sì, ha giocato molto bene, si è messo in evidenza, così come il Catanzaro di Aquilani e come hai detto tu anche Albini, che ha fatto un campionato straordinario. Giancarlo Camolese è con noi. Ciao Giancarlo.
1: Ciao Giancarlo.
2: Sì, ciao, buonasera.
0: Ciao Giancarlo.
2: Bentrovati.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Giancarlo, senti, tu correggimi se sbaglio, però tu Abate l'hai avuto anche come calciatore, vero?
2: Sì, per una brevissima parte, diciamo un mesetto, però insomma l'ho conosciuto, poi anche l'ho visto ultimamente, l'ho seguito diciamo nella sua nuova carriera di allenatore.
0: Ti immaginavi? Lo vedevi come allenatore?
2: Ma sai, è sempre difficile da dire, come giocatore sicuramente quando l'ho avuto io lui era molto giovane e aveva grandi potenzialità, però insomma era ancora tutto da fare, e poi insomma lui è stato molto bravo perché era predisposto per imparare, quindi è un giocatore che è cresciuto nell'arco degli anni facendo grandi esperienze in società importanti. Da allenatore secondo me è partito molto bene, perché ha fatto il settore giovanile, che io penso che sia una scuola molto importante per chi vuol fare l'allenatore,
0: la carriera, certo.
2: E poi insomma ha cominciato nelle società, una piazza importante come Terni, anche se lì le cose non sono andate benissimo, insomma credo che abbia fatto un percorso giusto.
0: Adesso arriva al Torino, però aspetta, ci arriviamo perché voglio salutare anche Roberto Galbiati che è con noi. Ciao Roberto, ben trovato.
1: Ciao Roberto.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: A te ti chiedo subito anche un pensiero su Grosso, perché poi la Fiorentina pure ha fatto questa scelta. Tra l'altro Stefano, sto vedendo che la direzione è anche quella di fare una Fiorentina più italiana possibile, quindi andare su giocatori italiani. Ken insomma dovrebbe rimanere, quindi questo già è una garanzia importante anche per Grosso. Che fa un bel salto pure lui, insomma, buona stagione con il Sassuolo, va a guidare la Fiorentina.
1: Sì, e poi la Fiorentina serve anche, voglio dire, coinvolgere il pubblico, una squadra coraggiosa che possa fare un buon calcio, con magari giovani anche potenzialmente forti, più strutturati e solidi tipo Ken, che può essere un punto di riferimento, anzi lo sarà senza dubbio se dimostrerà di voler rimanere a Firenze, poi non so come è la situazione lì, però io credo che la Fiorentina abbia fatto una scelta logica su questo, vuole andare su questa strada qui.
0: Sì, sì.
1: Poi dopo, sai, fissare gli obiettivi, scopri strada facendo, ma non è che andrà nel buio, ecco, navigheranno su questa linea qui, magari, ecco, italianizzare molto la squadra.
0: Sì, sì.
1: E dare
0: almeno
1: dei principi
0: così abbiamo
1: gioco,
0: letto
1: una riconoscibilità, un'identità che possa coinvolgere il pubblico, perché Firenze ama, secondo me, il bel calcio, no? Ama vedere, insomma, la Fiorentina giocare bene.
0: Roberto, ti chiedo se quello della Fiorentina sarà un grosso rinnovamento, quindi giochiamo anche sul nome, dai.
3: Ah, io penso di sì, anche perché insomma, un'annata come quella dell'anno scorso è stata sicuramente negativa sotto tutti gli aspetti. Tornando al fatto dei tre, io credo che la Fiorentina già l'anno scorso era una delle squadre di campione italiano dove giocava con più italiani.
0: Sì, sì.
3: Perciò insomma, era una strada che già era stata percorsa l'anno scorso, credo che quest'anno continuino su questa strada, e credo che sia importante anche perché poi è un vantaggio anche per poter riuscirono qualche volta ad andare anche al mondiale, poi pian piano.
0: Sì. Speriamo, perché insomma vedere al mondiale Haiti e non stare noi, insomma, mi sembra proprio vabbè, lasciamo
3: bene
0: stare.
3: Per loro, però per noi insomma ormai è il terzo anno, il terzo mondiale che non andiamo, è sicuramente una grande beffa.
0: Su Grosso sei fiducioso?
3: Allora, so su che Grosso, io ti dico, hanno fatto la scelta della società e dobbiamo condividerla tutti. Io però se dovevo ricostruire, come penso che sia per questa nuova Fiorentina, io avrei preso uno come Sarri e dargli tempo per costruire questa società qui. Però ripeto, Grosso ha dimostrato di essere un buon allenatore. Diciamo che questo è un salto di qualità importante, perché è vero, la Fiorentina magari in questo momento non è a livello di quelle squadre che possono ambire a certi trofei o posizioni di alta classifica, però è sempre una piazza difficile, la piazza esigente, e credo che sia un bel salto di qualità per questo allenatore.
0: Giancarlo, è un salto anche per Abate al Torino,
2: Beh sì, però si prova a fare la carriera di allenatore secondo me proprio per andare in piazze stimolanti, per andare in piazza che possano regalarti poi partite di un certo livello, quindi credo che lo si metta in conto. È chiaro che ci sono delle difficoltà diverse, anche se vorrei sottolineare che sia al Toro che alla Fiorentina ci sono stati due allenatori che la loro parte l'hanno fatta.
0: Poi sì, è vero.
2: Capire perché le società cambiano e quali sono i ragionamenti, per me è un ginepraio in cui io non voglio mai entrare, non c'entravo per quando vi riguardava, figurati per gli altri, perché le società fanno scelte, insomma, è sempre difficile capire esattamente cosa li ha guidati. Però secondo me è giusto sottolineare che sia Paolo Vanoli a Firenze e sia ad Aversa al Toro hanno fatto in pieno la loro parte, quello che gli era stato chiesto.
0: Io la dico tutta, la dico io, perché magari non so Stefano se voi siete d'accordo, però per quello che hanno fatto entrambi gli allenatori avrebbero meritato la conferma. Con tutto il rispetto per Abate,
1: sì, ma capita nel
0: calcio, è grosso, non sto mettendo in discussione la loro qualità.
1: Fai un ottimo lavoro, però magari la società va da una parte, magari pensa che tu non possa ripetere
0: quello che hai fatto,
1: è stata una cosa eccezionale.
0: Ma Vanoli ha fatto un'impresa, non ce lo dimentichiamo. Dove stava la
1: Fiorentina? Una grande impresa.
0: Dove stava quando
1: D'Aversa ha migliorato un po' lo stato delle cose, ha dato un po' più di equilibrio. Però
0: D'Aversa, quando è arrivato a Torino, era un po' in caduta, era
1: prendeva un sacco di gol,
0: molto pericoloso,
1: tanti gol,
0: aveva preso un andazzo pericoloso e lui l'ha riequilibrata adesso, senza voler dire che
1: secondo me il lavoro di Vanoli è stato impressionante in una piazza, insomma, che Roberto conosce a menadito, devo essere che ti mette la pressione addosso, soprattutto quando scopri che poi sei ultima in classifica,
0: non vincevano mai
1: e stai proprio con la testa sott'acqua, quindi è stata non una impresa, una super impresa.
0: Roberto Labbiati.
3: Vanoli sicuramente ha fatto una cosa eccezionale, perché a dicembre eravamo retrocessi, proprio scacciati. Però posso dirti una cosa, tanto di cappello a Vanoli, e credo che i tifosi della Fiorentina l'hanno sempre ringraziato. Però io, se fossi stato Vanoli, non sarei rimasto.
0: E perché?
3: Perché l'ambiente della Fiorentina lo ha sentito abbastanza criticato, anche se poi alla fine nell'ultima partita è stato l'unico a essere stato dannato. Perciò io credo che a inizio campionato, se le cose andavano mezzo e mezzo, sarebbe stato il primo a pagare, e perciò io personalmente, se fosse stato lui, sarei stato, se non mi avesse riconfermato, sarei stato io ad andare via.
0: Però anche questo è un punto di vista, no Giancarlo? In effetti poi bisogna vedere anche l'ambiente intorno, che non è da sottovalutare, no Giancarlo?
3: Credo che è importante quello.
2: Cioè Toro e Fiorentina sono due piazze, come Galbiati sa bene, che dove i tifosi, non dico che, cioè, è molto difficile, se le cose non vanno, non essere contestati, cioè c'è molta passione attorno alla squadra. E questa passione si vede sia negli aspetti positivi che in quelli negativi.
0: Assolutamente.
2: Quindi è chiaro che se sei ultimo in classifica, oppure se prendi tanti gol come c'è una squadra che aveva troppi alti e bassi come il Toro, la gente si fa sentire, no? Poi vabbè, Torino c'è anche un discorso legato alla società, però è normale una squadra come la Fiorentina, partita per essere tra le prime del campionato, trovarsi ultima. Io dico che Vanoli è stato proprio bravo a rimettere in piedi un gruppo, che poi pensi sempre vabbè vinciamo la prossima, ma sì, facciamo i punti la prossima, e poi sei sempre ultimo. Quindi certo. Poi per carità, c'è un nuovo direttore sportivo,
0: sì, infatti guardate, però una cosa che voglio sottolineare è che entrambi i due allenatori nuovi che arriveranno hanno due direttori sportivi, insomma, che hanno un certo tipo di come possiamo dire, di bagaglio importante, perché sia Paratici che Petrachi, insomma, sono due che hanno
1: Petrachi
0: fatto,
1: c'è stato diversi anni l'altro
0: apposta. Paratici c'ha anche un passato importante, quindi questo dovrebbe essere un po' una garanzia, no, alle spalle,
1: sì,
0: avere due direttori
1: sono
0: sportivi.
1: Sono due scelte, diciamo, che vanno in controtendenza, due piazze importanti che ci siamo dimenticati che lo sono. Cioè, non è che voglio dire che Abate e Grosso sono scelte di rimedio, sono scelte coraggiose, giovanili, fresche,
0: esatto,
1: che però insomma poi si mantengono la stabilità. Cioè, il Torino, sono tanti anni Giancarlo che voglio dire, il Torino è il Torino. Poi tra l'altro abbiamo visto quello stupendo documentario legato alla vittoria del 76.
0: Come no?
1: Ha una storia con lui, il grande Torino. Però sembra ormai una società dove, ecco, prima ha detto Giancarlo il Torino per poi andare da un'altra parte. Ma perché il Torino non può essere il Torino, la Fiorentina non può essere, ecco. Tifosi, credo, di Torino e Fiorentina hanno visto, insomma, anche, no, squadre importanti, c'è una storia importante. Invece mi sembra sempre che siano ormai due luoghi di passaggio, e il tifoso anche, no, so che non è il momento, forse, certo, sai, ci sono queste proprietà straniere, è difficile tenere il passo, eccetera, eccetera. Però io credo che da una parte Cario dice che vuol vendere, dall'altra invece il figlio di Commisso mi sembra determinato, più empatico del papà, mi sembra, no, anche diciamo
0: le nazioni, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Un grande rispetto per i tifosi, per la storia della Fiorentina. Io credo che insomma aprire un ciclo che sia direttamente proporzionale alla storia dei due club. Invece mi sembra sempre che si va, si prova e poi si vede come va, come andrà. Boh.
0: Roberto, però proprio a chiudere, entrambi, questa cosa dei due direttori sportivi è comunque importante, no? Perché avere alle spalle il direttore sportivo mi sembra, insomma, che qualcosa abbiano fatto. Poi vediamo adesso come si caleranno e quello che faranno da qui in avanti.
3: No, beh, diciamo la verità che Grosso è un pochino più avvantaggiato di Abate, anche perché Grosso con Paratici c'era già stata la,
0: esatto,
3: Juve, no?
0: Esatto.
3: È stato lui che l'ha un po' introdotto nel fare il lavoro dell'allenatore, perciò, certo, un vantaggio in più ce l'ha.
0: Sì.
3: Abate è un pochino più diciamo, non è che si conoscono tanto bene, però credo che la scelta che ha fatto il direttore sportivo,
0: però Petrachi è uno che il suo lo sa, esatto, è uno,
3: esatto, insomma, esatto, sia una cosa. Poi credo che la piazza di Torino, è vero, sono piazze abbastanza similari, però a differenza del Toro, la Fiorentina negli ultimi anni, insomma, qualcosa ha sempre fatto, mentre il Toro purtroppo è al buio da un po' troppo tempo.
0: Beh, sì. Giancarlo, io mi sono soffermato sulla figura del direttore sportivo perché, insomma, per un allenatore è importante, no, avere un direttore sportivo che sappia lavorare in una certa maniera, ecco.
2: Ma assolutamente sì, e soprattutto, insomma, che i due si parlino e costruiscono una squadra che abbia una logica tecnica. Bisogna vedere se poi prevalgono i discorsi economici oppure prevalgono gli aspetti tecnici, perché le squadre fatte bene si vedono. Poi ti può capitare l'annata storta, però le squadre costruite bene alla lunga fanno sempre più punti, i giocatori si trovano meglio. Quando invece le società hanno problemi di aggiustare i bilanci, il calcio adesso costa molto, e quindi di sistemare un po' le cose, allora magari l'aspetto tecnico può anche andare in qualche caso in secondo piano, bisogna rinunciare a qualche giocatore bravo, che è quello che è successo poi al Toro negli ultimi anni, perché a fine stagione ha sempre dovuto vendere i pezzi migliori per andare avanti. Quindi così è complicato in questo momento pensare ad una squadra che che torni tra le prime sei, ecco, non diciamo di più. La Fiorentina mi sembra effettivamente più avanti in questo, perché comunque, insomma, anche dal punto di vista strutturale, la Fiorentina ha il Viola Parche, che credo che sia veramente all'altezza delle primissime squadre in Europa, mentre il Toro sta cominciando ad attrezzarsi, ma insomma siamo ancora lontani.
0: L'ultima curiosità ve la chiedo: tre allenatori prossimo anno nuovi, Tedesco Bologna, Abate Torino, Grosso Fiorentina, quello che Stefano pensi possa, su cui hai un po' più di fiducia, non lo so, mettiamola così.
1: Gli allenatori sono importanti, ma anche
0: è vero che arriva il mercato, c'è cioè il mercato.
1: Bisognerà vedere.
0: Però sono tre novità.
1: Saranno le Torino, Bologna e Fiorentina. Tedesco anche, lui è un altro allenatore bravo. Mi dispiace soltanto perché per Italiano, che ha fatto bene a Spezia, ha fatto bene a Firenze, a Bologna, e poi per carità andrà a guadagnare bei soldi a Besiktas, però insomma
0: due anni, 6 milioni
1: l'abbiamo lasciato andare, è uno dei migliori, diciamo, della nuova generazione, sta più avanti rispetto a questo, nel senso
0: come allenatore,
1: per,
0: certo,
1: come,
0: certo,
1: per quello, certo, che ha saputo dimostrare. Si parlava di Napoli, di Milan, avrebbe meritato secondo me una possibilità, una però possibilità. Questa possibilità non, arrivata, non c'è stata, è andata in Turchia. Questi tre secondo me tutti e tre possono far bene, dipenderà molto dalla campagna di successione.
0: Galbiati, chi scegli tra Tedesco, Abate e Grosso pensando alla prossima stagione?
3: Ma io spero Grosso per la Fiorentina, però credo che Tedesco sia quello che vada in un ambito già molto ben collaudato, ben molto strutturato, e credo che in questi ultimi due anni, tre anni abbia dimostrato di avere un certo tipo di valore, però certo, credo che Tedesco in questo momento qui forse sugli altri due un pochino più avvantaggiato.
0: Più avvantaggiato. Camolese?
2: Ma io spero in Abate, vuol dire che la squadra va bene, quindi insomma spero in lui. Poi vabbè, l'avete detto tutti, bisogna aspettare un attimo, vedere come si muove il mercato, anche se alcuni segnali dalle società ci sono già, insomma, credo, certo. Anche nelle scelte dell'allenatore, è chiaro che Bologna sceglie un allenatore che ha già fatto determinate esperienze, la Fiorentina anche, il Torino invece sceglie un allenatore emergente con tutti i rischi del caso, quindi già lì si capisce.
0: Si fa capire la cosa, va bene. Sentite, vi saluto così, ve la chiedo al volo, ma oggi abbiamo un po' anche ragionato su questo, ma se dovesse arrivare alla Juve un'offerta di 100 milioni per Yıldız, che fate? Galbiati? Sarebbe da cedere, sì o no? E poi andare,
3: allora, sicuramente 100 milioni sono tanti. Giocatore è un giocatore importante, giocatore di primo livello, non dico un campione perché i campioni sono altri, però bisogna vedere anche cosa vuoi dalla società, nel senso, se tu vuoi costruire una squadra su di lui lo devi tenere e devi costruire una squadra su di lui, se no un sacrificio si può anche fare.
0: Camolese?
2: Ma sarebbe un segnale molto forte, cioè che al primo posto c'è magari il risanamento del bilancio e non la costruzione di una squadra più forte, perché quando hai un giovane che è vero, non si può ancora dire che sia un grande campione, anche se poi magari adesso c'è il mondiale, magari diventa la rivelazione dei campionati del mondo e quindi poi cambia tutto, però è chiaro che se la Juventus accettasse una cosa del genere vuol dire che c'è anche un'altra logica dietro. Dal punto di vista tecnico credo che lui sia in questo momento il giocatore che rappresenta la Juve anche per i tifosi.
0: Sì, va bene, ringrazio Roberto Galbiati, un abbraccio Roberto, grazie.
1: Ciao, Roberto.
0: Un abbraccio.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie ancora.
1: Ciao,
0: sto per salutare anche Giancarlo, però ti porto un messaggio di Roberto che dice: un caloroso enorme saluto al mitico Camolese che mi ha fatto vivere una delle più grandi emozioni con quel derby pareggiato 3-3 da 1-0-3 devastante. Roberto da Sassari, hai capito? Ti saluta.
2: Ma il Toro ha tifosi ovunque. Anche a Sassari, quindi certo. Anch'io lo saluto.
0: Grazie Giancarlo, un abbraccio, grazie ancora.
2: Voi, ciao, buon ciao. Lavoro.
0: Grazie, ciao. Grazie. Allora, caro Stefano, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Stavo dando un'occhiata se c'erano ulteriori aggiornamenti. Abbiamo detto quello appunto dell'Atalanta con l'arrivo anche di Pompilio che raggiunge Giuntoli. Io adesso penso che si aspetta soltanto l'arrivo di Sarri. Per poi insomma rimettere in moto tutta la situazione, tutto l'entourage dell'Atalanta per lavorare per il prossimo anno. Hai visto anche, chiudo, fuoco e fiamme tra Real Madrid e Atletico Madrid,
1: Julian Alvarez,
0: hai visto? Botta e risposta tra i due,
1: quelli del... Clausola sta a 500,
0: dove vai con 150 milioni di euro? Che viene a fare qui? Gli hanno detto mi fate ridere più di quelli del Barcellona, cioè proprio vabbè. Vabbè, ma lì è per
1: prova. Pelito ci ha provato, eh.
0: Certo che ci ha provato, ha fatto bene, insomma. Non sa mai. Però vediamo adesso che mercato faranno e come andrà a finire. Va bene Stefano, torniamo
1: ciao
0: come domani, sempre
1: ciao
0: domani.
1: Marco, ciao a tutti.
0: Vi lasciamo alla programmazione a tutta C Tiembo News e vi ricordo 18:30 un Motor Valley con Carlo Pernat scatenato sull'ultima prova del MotoGP e anche un approfondimento sulla Formula 1, quindi 18:30. Ciao ragazzi, a domani.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato nel corso del programma. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo subito del Milan e ti chiedo che cosa pensi di questa programmazione a rilento da parte dei rossoneri.
1: Dunque, io credo che sia una cosa non abituale per una società come il Milan trovarsi in una situazione di questo genere. Siamo abituati a un Milan che programma, un Milan ambizioso, e mi pare che ci sia quantomeno un po' di confusione, almeno a viverla dall'esterno. Ci sono, appunto, devono decidere direttori sportivi, amministratori delegati, il ruolo dello stesso Ibrahimovic, che insomma, da quello che si è capito, è un azionista della società, quindi di conseguenza per questo motivo, insomma, noi c'erano tanti che si chiedevano il ruolo e quello e quant'altro. Pare, insomma, appunto, che la situazione sia questa, e quindi, però, al di là del ruolo di Ibrahimovic, c'è da capire un pochino quello che è la programmazione dal discorso allenatore, che pare che si stia delineando, piuttosto che il direttore sportivo, ma soprattutto un riferimento societario che possa essere credibile e che possa dare un senso a tutto quanto.
0: Ecco, comunque, per quanto riguarda la parte tecnica, si parla con insistenza del duo Rangnick-Glasner, potrebbe essere un binomio comunque interessante che potrebbe dare delle soddisfazioni al Milan?
1: Ma sì, credo, cioè, l'importante è che si facciano delle scelte che sono legate, senza dubbio, a nomi che possono essere anche possono avere un profilo importante. La cosa importante è costruire la squadra che dovrà cercare di ritrovare quello che è stato mancato per un pelo da Allegri e Tare, sotto questo aspetto, a proposito di binomi, che è saltato proprio in maniera abbastanza clamorosa all'ultima giornata di campionato. Il Milan deve costruire una squadra che possa avere quei giocatori di personalità che possano far ritornare un pochino a far vedere quello che il Milan ha abituato la propria società, la propria squadra. Malcontento mi pare abbastanza, non dico giustificato, ma quantomeno mi pare che si respiri a Milano sotto questo aspetto. C'è una situazione abbastanza ancora tutta da costruire, quindi ancora presto per parlare. Un po' di tempo c'è, ma non troppo, quindi si devono affrettare. Il Milan deve cercare di ricostruire in base, appunto, anche al discorso tecnico, però servono giocatori che adesso, per adesso, ancora, insomma, devono essere delineate come squadra al Milan, quindi deve trovare una soluzione al più presto per tranquillizzare anche un ambiente che mi pare che sia abbastanza perplesso.
0: Prima parlavi di Ibrahimovic, allora ti chiedo, ma è giusto continuare a dare grande fiducia, grande credito a Ibrahimovic come dirigente?
1: Ma sai, il discorso, appunto, è quello che si rimprovera a Ibrahimovic, che quello che si poteva perdonare con la sua modo di fare, diciamo un pochino così, tra virgolette, quell'arroganza che però a livello di come giocatori poteva essere giustificata, no? Nel senso che la personalità spiccata di questo personaggio in campo poteva essere un additivo in più. Da quando però sei dietro a rappresentare soprattutto una società gloriosa come il Milan, di cui ormai lui ne fa parte integrante sotto tutti i punti di vista, bisogna avere un minimo di autocontrollo sotto questo aspetto, perché poi al momento in cui i risultati non vengono, chiaramente viene meno accettata questa figura. Io sono sempre del parere che in una società di calcio un ex giocatore che rappresenta l'identità, lo spirito della squadra stessa, ci voglia in ogni società. Però è chiaramente, non tutti possono essere portati a fare questo. Ibrahimovic per ora mi pare che sotto questo aspetto, al di là della figura e della personalità che può avere, non ha contribuito in granché, insomma, visto i risultati che non sono arrivati.
0: Parliamo anche della Roma, una delle tue ex squadre. Adesso servono gli acquisti da Champions, acquisti che metteranno alla prova il nuovo direttore sportivo D'Amico.
1: Eh beh, sì.

0: risultato è la dimostrazione. Quando ottieni il risultato è giusto che tu possa continuare a esercitarlo in maniera perentoria. E è chiaro che la squadra deve essere rafforzata. La Roma non deve cercare di formare una squadra e un atteggiamento che quello penserà chiaramente Gasperini a darglielo, che non faccia da comparsa nella Champions League, ma che possa quantomeno arrivare il più avanti possibile. Servono senza dubbio dei rinforzi, adesso ci saranno dei rinnovi, si parla del rinnovo di Dybala, piuttosto che, sai, Dybala è quel giocatore che però ha contribuito fino a un certo punto perché ha giocato per quello che è stato pagato soprattutto pochissime partite rispetto al di là del valore stesso del giocatore. E quindi devi trovare soprattutto una squadra, un'inquadratura che ti possa dare continuità. Sei impegnato su più fronti, hai bisogno di una rosa importante e una rosa che ti possa consentire di arrivare avanti un po' dappertutto. L'obiettivo della Roma deve essere questo.
1: Ecco, tra gli
0: È chiaro
1: obiettivi.
0: che.
1: Sì, prego, prego.
0: No, no, no, prego. È chiaro che gli obiettivi sono quelli di arrivare più avanti, credo che siano quelli di arrivare più avanti in Champions, di migliorarsi ulteriormente in campionato, ma bisogna vedere come si rafforzano anche le dirette concorrenti. La Roma, al di là della bravura di Gasperini, quest'anno ha approfittato del debacle, tra virgolette, di Milan, e anche quelle che sono arrivate davanti, sono squadre che hanno rallentato, a parte l'Inter che ha vinto con una decina di punti di vantaggio un campionato dove, tra le altre cose, ha perso rispetto a quelle che vincono il campionato, ha perso delle partite. Numerose partite rispetto agli altri anni, no? Questo sta a significare che il campionato è stato un campionato scadente sotto questo aspetto qui e la Roma ne ha approfittato in maniera ottimale.
1: Ecco, per quanto riguarda alcuni degli obiettivi della Roma, si parla anche di Ruggeri, il difensore ora all'Atletico Madrid, ma che Gasperini ha avuto all'Atalanta e vorrebbe riportare in Italia, un difensore certamente che anche a livello internazionale ha fatto vedere il suo valore anche in Champions con l'Atletico, insomma, si è distinto particolarmente.
0: Ma sai, è importante perché come Gasperini è un allenatore che pensa anche al discorso soprattutto difensivo, quello di riuscire a far quadrare le cose, in una competizione come la Champions ha bisogno di giocatori di esperienza che possono un pochino orchestrare anche soprattutto a livello difensivo, quindi credo che la sua idea sia proprio quella di partire proprio dalla difesa, un rinforzo a livello difensivo per poi chiaramente proseguire e trovare quei giocatori come è stato poi con Malen dove hanno trovato questo jolly importante che gli ha consentito in particolar modo poi di arrivare a raggiungere quell'obiettivo, perché quando c'hai uno che ti fa gol e poi soprattutto c'hai un giocatore che conosce bene come Ruggeri, che potrebbe essere in difesa uno che sa e che può anche avere la personalità per fare la differenza, senza dubbio è fondamentale per una Roma che è, come ti ripeto, deve affrontare più competizioni e soprattutto quella più importante che è la Champions.
1: La Juve invece punta Sorloth per l'attacco, cosa ne pensi? È chiaro che dovrà trovare un sostituto di Vlahovic.
0: Eh sì, la vicenda Vlahovic è stata una vicenda paradossale, una gestione chiaramente negativa sotto tutti i punti di vista, ma la Juventus negli ultimi anni mi pare che abbia azzeccato poche cose, nel senso nella gestione degli allenatori, nella gestione di un mercato. Calcolando che poi se uno fa un discorso praticamente fa i conti della serva, Vlahovic l'hai preso quasi a 70-80 milioni, gli hai dato 12 milioni di euro netti l'anno e ti va via zero. A livello d'affari calcistici è quasi da arresto la cosa, no? Però è tante, e quindi devi cercare di ritornare ad azzeccare il giocatore giusto. Non, bisogna dire che non è facile in questo momento qua, a seconda anche dei soldi in tasca che puoi avere a disposizione, quindi in base a quello devi cercare di fare delle valutazioni. I giocatori che stanno nominando possono essere l'attacco, lo devi senza dubbio puntellare perché tutti gli acquisti dopo Vlahovic, gli attaccanti che hai preso sono stati acquisti da Oliveira, insomma, sono stati dei flop. Quindi adesso con Spalletti pare che si chiarisca bene il discorso con Cobolli, perché è importante che ci sia armonia tra società e allenatore, perché se no è finita, anche perché se gli hai dato fiducia.

0: che gli hai fatto firmare un contratto a Spalletti prima di raggiungere un obiettivo che sembrava anche quello possibile, poi non è stato possibile proprio per il fatto che anche come il Milan ha perso delle partite che probabilmente nessuno si aspettava che perdessero, però visto che la fiducia gliel'hai data anche in tempi non sospetti, devi fare in modo che l'armonia regni, perché se bisogna stare con il fucile puntato sin dall'inizio diventa un problema.
1: Il Dibu Martinez per Laporta sembra essere il candidato principale per raccogliere l'eredità di Gregorio. È chiaro che Di Gregorio, da un punto di vista del rendimento, nella stagione che si è appena conclusa, non ha assolutamente convinto e quindi si cerca un profilo internazionale. Che cosa pensi di questo portiere che comunque è riuscito anche a conquistare la Coppa del Mondo con l'Argentina?
0: Ma no, è un portiere, un profilo che è fondamentale. Sai, quando devi ricostruire una squadra, la ricostruisci dalla spina dorsale, che è quella del portiere, il centrale difensivo, il centrocampista in mezzo al campo e l'attaccante. Il portiere è senza dubbio un tassello importantissimo. Di Gregorio non ha più, si sente più la fiducia, per un portiere è fondamentale. Quando non hai più la fiducia da parte degli altri, è chiaro, della società, dell'ambiente stesso. È chiaro che devi cambiare aria, e questo profilo potrebbe essere senza dubbio un profilo importante. Anche lui ha un'esperienza a livello internazionale, quindi è stato visto e rivisto, è conosciuto. Quindi, io credo che possa essere. Poi, ormai vanno anche un po' di moda i portieri sudamericani. E lui è senza dubbio un portiere di un buon profilo. Quindi adesso, al di là dell'investimento che viene fatto, senza dubbio un investimento importante e fondamentale, come dovrà essere quello dell'attaccante, per cercare di riuscire a risalire la china.
1: All'Atalanta via Palladino è pronto Sarri per aprire un nuovo capitolo e si preannuncia anche una rivoluzione a livello tattico.
0: Sì, io non lo so, io le rivoluzioni tattiche, i discorsi dei moduli sono importanti, ma fino a
1: No,
0: un
1: nel
0: certo
1: senso che
0: punto.
1: comunque in
0: Quello
1: questi anni
0: sempre.
1: l'Atalanta ha sempre puntato sulla difesa a 3, è chiaro che con l'arrivo di Sarri sarà prioritaria la difesa a 4.
0: Senza dubbio cercheranno di costruire più quello che è nell'ideologia, tra virgolette, dell'allenatore che prendono, e Sarri è un pochino uno che sotto questo aspetto non cambia molto idea, anche se secondo me l'allenatore è bravo. Io non dico che Sarri non lo sia assolutamente, ma perché nella sua testa devi cercare di costruire la squadra. Io ho sempre reputato l'allenatore bravo è quello che ad allenare è quello che la società ti riesce a mettere a disposizione. È chiaro che in questo caso l'Atalanta ha raggiunto sempre determinati obiettivi, a parte l'anno scorso con Palladino, che è entrato tra le altre cose in corsa a sostituire un Juric, che era stato preso anche lì in maniera, secondo me, abbastanza sorprendente da parte dell'Atalanta. Il percorso l'ha fatto anche discretamente bene, insomma, al di là di essere raggiunto soltanto la Conference League. Che anche l'Atalanta fino a un certo punto ha lottato fino per un certo periodo anche per il discorso Champions. Sarri è un investimento fatto, e chiaramente se lo prendi devi cercare di, sai come la pensa, e devi cercare di adeguare in questo caso un pochino anche gli acquisti e la squadra a quello che sono le idee dell'allenatore. Devi cercare di dargli una mentalità. Spesso e volentieri a Bergamo Sarri mi pare che abbia ottenuto, anche se nonostante quest'anno non abbia fatto granché con la Lazio, ma in una situazione veramente paradossale. Si può dire che per ora la credibilità da parte dell'ambiente. Quindi devi cercare di stare, come sempre, come ti dicevo prima, per gli altri allenatori, tra allenatore e quindi come parlando prima della Juventus, tra l'allenatore e la società ci deve essere gli stessi intenti e la stessa visione, perché se no non arrivi da nessuna parte. Poi è chiaro che poi deve essere bravo l'allenatore a cercare e a vedere se appunto i giocatori sul campo possono rispondere. Bergamo ha sempre fallito poco sotto questo aspetto qui, a parte appunto, come si diceva, la situazione iniziale di Juric dell'anno scorso, che è stata una scelta abbastanza diciamo strana sotto certi aspetti. Per il resto l'Atalanta ha sempre agito in maniera oculata e sempre vincente, quindi ho abbastanza fiducia che anche quest'anno possa fare un campionato più che dignitoso.
1: Visto che sei un grande, grandissimo conoscitore del ruolo, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni e comunque al di là di questa valutazione economica è un giocatore secondo te destinato a lasciare il segno nel tempo?
0: No, che sia un ottimo giocatore, questo oggi quest'anno lo ha dimostrato, un giocatore senza dubbio di grande prospettiva. Che i 50 milioni mi parevano leggermente esagerati, nel senso, ma sono esagerati non solo i 50 milioni di Palestra, tante valutazioni e sopravvalutazioni soprattutto ci sono state nell'arco di questi anni, basta guardare appunto le spese fatte per gli attaccanti della Juventus e quant'altro. Per un difensore, un ottimo giocatore, direi, di grande prospettiva, ma che quest'anno col Cagliari, insomma, ha lottato per non retrocedere, quindi non è che stiamo parlando di fuoriclasse che sono indiscutibili. Un giocatore di grande prospettiva, che non ce ne sono tanti, e proprio per questo ne può approfittare la stessa Atalanta nel chiedere quello che vuole, però a tutto c'è un limite. Secondo me 50 milioni sono troppi. Ma non solo, non per Palestra stesso, che sicuramente diventerà e spero diventerà anche il nuovo Maldini, tanto per intenderci, però credo che siano senza dubbio cifre spropositate che poi sono investimenti che poi lasciano il tempo che trovano, ma al di là dei soldi senza dubbio lo reputo comunque un giocatore di fascia molto alta.
1: Alberto, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A presto, ciao ciao, grazie, ciao a tutti.
1: Parliamo anche dei mondiali che stanno per iniziare, così leggiamo una delle pagine di tuttomercatoweb.com, il mondiale dei quarantenni, da Modric a Dzeko e Neuer, Cristiano Ronaldo non è al primo posto, alla vigilia del calcio d'inizio dei mondiali più grandi di sempre a 48 squadre e distribuite tra Canada, Messico e Stati Uniti, le liste ufficiali ci consegnano un dato statistico assai curioso. L'edizione 2026 avrà ben 8 calciatori con 40 anni o più nel momento in cui calcheranno i campi di calcio per disputare la Coppa del Mondo e non è Cristiano Ronaldo a guidare questa speciale classifica. Accanto ai calciatori senza tempo poi resiste un terzetto di over 35 guidato dal leggendario Messi, che non ha alcuna intenzione di abdicare, altrimenti balza all'occhio notare quei giocatori nati a metà degli anni 80, quando i palloni erano ben diversi da quelli scientificamente studiati di oggi. Andando proprio a guardare questa speciale classifica legata alla carta d'identità dei magnifici sette che hanno sfondato il muro dei 40 anni, vediamo che al primo posto c'è Craig Gordon, 43 anni, scozzese, portiere dell'Heart of Midlothian. Al secondo posto Cristiano Ronaldo, 41 anni, del Portogallo naturalmente. Al terzo Ochoa, portiere del Messico, ora al Limassol. Poi al quarto Modric, centrocampista della Croazia. Al quinto Edin Dzeko, attaccante bosniaco dello Schalke 04. Al sesto posto Neuer, il portiere della Germania. E al settimo Vosigna, 40 anni, portiere del Capoverde. E con questa speciale, curiosa classifica siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 10 giugno. È finita la Serie C, c'è stata l'ultimo atto, la finale playoff vinta dall'Ascoli 3-0, la gara di ritorno. L'Ascoli è stato promosso in Serie B, l'Union Brescia resta in Serie C e tanto mercato adesso, d'ora in poi ci sarà tanto mercato. Ne parliamo con gli amici di TuttoC.com. Ben ritrovato a Nino Sergi, ciao Nino.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora Nino, partirei con te, prima un commento veloce, no, su quella che è stata la finale dei playoff. Ne abbiamo parlato tanto, ne parliamo ancora perché comunque il tema è ancora fresco. Direi successo più che meritato quello dell'Ascoli.
2: Assolutamente successo più che meritato, anche se come sempre avevo dato un altro pronostico, ma devo sicuramente evitare il prossimo anno di dare ulteriori pronostici circa la vincente
1: io
2: di questi
1: l'avevo
2: playoff,
1: detto
2: però alla
1: l'Ascoli.
2: fine no, io mi fidavo fin
1: fin
2: troppo
1: da
2: di Mimmo
1: subito.
2: Toscano e del suo Catania, quindi avevo virato per il Catania. No, ma comunque l'Ascoli sicuramente ha sfruttato un momento positivissimo, nel senso che da metà campionato in poi ha avuto un ritmo devastante, anzi per poco non riusciva nell'impresa anche di soffiare al primo posto all'Arezzo, quindi è stato un cammino trionfale quello della squadra di Tomei, che si è dimostrato un grandissimo allenatore con un grandissimo gruppo, anche parte di il segreto è stato anche quei giocatori che hanno giocato meno, mi riferisco soprattutto a Simone Corazza, che ha la quinta promozione in carriera dalla C alla B, che non ha fatto nessuna presenza nei playoff, però è stato il più acclamato sia dal pubblico che dai compagni che da tutto il gruppo. Poi ha segnato 3 gol, ma tutti decisivi nel corso del campionato, quindi quando è stato chiamato in causa ha risposto presente con gol pesantissimi, quindi è la vittoria di tutti, anche dell'ottimo lavoro del direttore sportivo Patti, perché ha costruito una squadra importante, sì, che era partita con un po' di ritardo, ma ci sta, visto tutto il passaggio di proprietà estivo, però è sicuramente una promozione meritatissima e mi sento di dire che potrebbe essere soltanto rinviata invece per l'Union Brescia, perché si è dimostrata una squadra importante, una squadra che sicuramente non c'entra nulla con questa categoria, che ha patito delle problematiche soprattutto dal punto di vista offensivo nella prima parte di campionato, perché ricordiamo a un certo punto della stagione ha avuto quasi tutti gli attaccanti out, poi ha trovato Valerio Crespi e comunque ha fatto la differenza, però l'Union Brescia secondo me dal prossimo campionato ripartirà con l'idea di vincerlo il campionato e di non passare più dai playoff. Comunque una promozione meritatissima, quando superi Catania e Brescia non può che essere meritata.
1: Esatto. Tra l'altro ne stavamo parlando poco prima della diretta qui in redazione proprio dell'Union Brescia, perché stavamo guardando il pezzo fatto da Luca Bargellini per tuttomercatoweb.com sulla possibile, no, composizione dei gironi per la prossima stagione. Cioè, pochi dubbi su quello che sarà il girone A, e ad oggi, almeno sulla carta, a leggere i nomi delle squadre che ci saranno, l'Union Brescia parte nettamente come la favorita, e non potrebbe essere altrimenti, una squadra che ha fatto la finale playoff, ma rispetto agli ultimi anni sembra proprio non esserci quell'antagonista forte come può essere stato il Vicenza per il Padova 2 anni fa, come doveva essere l'Union Brescia lo scorso anno per il Vicenza. Diciamo che l'Union Brescia se la giocherà per la promozione diretta con, ad oggi sulla carta ovviamente, poi come ci insegni tu Nino, i pronostici che facciamo noi verranno sicuramente smentiti, ma sulla carta se la dovrebbe giocare con Cittadella e Lecco, e sempre restando nell'idea dei pronostici sembrerebbe leggermente favorito l'Union Brescia.
2: Sì, assolutamente, anche perché sono molto curioso di vedere la ripartenza del Cittadella, perché i primi a essere delusi sono proprio la dirigenza, esatto, con lo stesso allenatore. Comunque era una squadra che avevamo messo nel novero delle favorite, comunque ha fatto il suo campionato, ma ha pagato un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. Sì, sulla carta l'Union Brescia parte sicuramente favorita. Poi oggi ho sentito anche le parole del presidente del Trento, che comunque sta allestendo una buona squadra, però ha parlato proprio della composizione dei gironi, perché si parlava anche di un inserimento di una tra Reggiana e Spezia
1: Già ne
2: nel girone A per la
1: sì.
2: prossima stagione, ma dal punto di vista geografico potrebbe scalare il Carpi, quindi invece si prevede un girone B assolutamente di fuoco, perché ci saranno poi tutte le retrocesse dalla B, e in realtà come Pescara, come Reggiana, come Spezia sicuramente non giocheranno soltanto per partecipare nel prossimo campionato, ma per vincerlo, quindi sarà sicuramente un girone B di ferro, mentre un girone A un po' più morbido, dove secondo me l'Union Brescia è la grande occasione poi per riuscire a riconquistare la Serie B. Ma attenzione anche ad alcune squadre, può essere, mi viene in mente adesso il Novara, che sta programmando ormai da un anno con la nuova società. Il direttore sportivo Boveri l'anno scorso aveva parlato di una scelta sbagliata dell'allenatore in estate, affidando la panchina a Zanchetta. Quest'anno è partito deciso su un unico obiettivo, che è stato dalla fine del campionato Birindelli, lo ha portato a termine dopo grandissimo appello di Birindelli con la Pianese. Vedremo che con la programmazione comunque se potrà fare quel salto di qualità dopo aver, perché anche lì c'è stata abbastanza illusione dopo il mancato approdo almeno al primo turno dei playoff.
1: Sì, vedremo come sarà. Come dicevi tu, poi Nino, girone B che si prospetta di fuoco, girone B che negli ultimi anni è stato sempre il protagonista, perché lo scorso anno il Pescara, quest'anno l'Ascoli, quindi sempre due promosse dal girone B. Non parliamo poi del girone C che sarà ancora più entusiasmante, se così vogliamo definirlo, perché per le piazze che ci saranno, certo, aspettiamo, dobbiamo ancora aspettare il 16 giorni dell'iscrizione perché potrebbero esserci delle grosse novità sia in Serie B che in Serie C. Però ad oggi il girone C, se lo scorso anno abbiamo detto caspita, è quasi una serie B2, quest'anno con Bari, Salernitana, Catania, Cosenza, Casertana, insomma, è un campionato, è un girone davvero, davvero bello, davvero tosto. Vedremo poi se rispecchierà quanto visto sulla carta, perché come dicevo, gli ultimi due stagioni poi ha visto trionfare il girone B ai playoff.
2: Sì, poi è un po', tranne qualche raro caso, comunque poi alla fine le squadre del girone C non riescono mai nei playoff, cioè o arrivano in fondo oppure non riescono mai a fare quel
1: È
2: passo
1: vero.
2: decisivo in finale o in semifinale, un po' la problematica delle squadre del girone C. Però sarà un girone C sicuramente molto avvincente, poi ci sarà sicuramente il ripescaggio del Foggia, che promette di una squadra importante. Poi ci sarà la Scafatese, che non ha badato a spese nell'ultimo anno in Serie D per conquistare la promozione, quindi mi aspetto una squadra sorpresa, come è stato il Casarano del resto in questa stagione. Certo, poi sai, dopo il 16 tante cose possono cambiare, si sta vociferando di tutte le problematiche, soprattutto di squadre come il Crotone, che già partirà con 6 punti di penalizzazione la prossima stagione. Il primo campanello d'allarme riguardo le ultime scadenze della scorsa non rispettate, dei problemi riguardanti l'iscrizione, quindi sono un po' tutti con il fiato sospeso a Crotone. Però quindi prima di parlare un po' anche di favori dobbiamo stare attenti a questa scadenza, che sarà molto importante. Vedremo come si arriverà, anche se sorprese ce ne ha regalato ogni anno, visto che lo scorso anno abbiamo visto tranquillamente iscriversi squadre come il Rimini, che poi non sono arrivate nemmeno a Natale. Quindi è tutto un punto
1: Sì.
2: interrogativo. Quindi aspettiamo questa scadenza e vedremo come andranno a delinearsi almeno le prossime partecipanti.
1: Che poi prima di parlare del mercato, Nino, una considerazione, no? Parlavi tu delle iscrizioni, hai ricordato bene il Rimini. Voglio citare una domanda che ha fatto il giornalista della Gazzetta Binda ieri, che diceva: la domanda non sarà perché le hanno lasciate iscrivere queste squadre. La domanda ci faremo è: ma perché avete fatto tutto questo casino, passami il termine, per iscrivervi se poi non potete garantire di arrivare a fine anno? È una domanda lecita, vedremo come andrà, perché mi viene in mente il Rimini, perché il Rimini ha fatto tutte quelle manovre per iscriversi per poi sparire dal calcio professionistico dopo pochi mesi, ma si sapeva che sarebbe successo, quindi vedremo cosa succederà. Passiamo al mercato, Nino, perché approfitto dell'assist che mi hai fatto tu parlando della sorpresa Casarano della scorsa stagione, la sorpresa Casarano guidata da mister Di Bari, che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. Partendo da qui, punto sugli allenatori, ci sono trattative, conferme. Andiamo un po' a spiegare ai nostri ascoltatori quali sono le panchine calde in Serie C.
2: Sì, ne avevamo parlato qualche settimana fa riguardo alla situazione tra Pito di Bari e il Casarano, cioè sono stati tra la società, tra il direttore e l'allenatore, sempre un clima abbastanza sereno, anche perché la società ha creduto molto nel lavoro di Di Bari, lo stesso Di Bari crede nelle potenzialità della società. Non ti nascondo che comunque a Di Bari sono arrivate delle proposte interessanti da altri club di Serie C, ma
1: E ci
2: l'idea è stata sempre
1: mancherebbe.
2: quella di andare avanti, nel senso di andare passo passo e magari di non scottarsi con una nuova esperienza magari in un grande club. Ricordiamo il successo, ma ce ne sono tanti esempi, Andreoletti il primo anno al Benevento, oppure Dabiani dal Fiorenzuola al Catania. Comunque ce ne sono stati di allenatori che al primo salto con grandi piazze comunque hanno avuto delle difficoltà. Secondo me la scelta migliore è stata quella di Ribari, di continuare un altro anno o meno un altro anno a Casarano per comunque misurarsi ancora con questa categoria e confermarsi. Poi il valzer delle panchine in questo momento è quello che tiene è il più importante, soprattutto ci sono panchine importanti che ancora cercano allenatore. Tra queste c'è il Catania, che ha sondato Turati, ha sondato diversi allenatori, ma la scelta dovrebbe essere quella riguardante Fabio Caserta, che scenderà dalla B alla C per tornare a Catania, stavolta nelle vesti di allenatore dopo il grande passato da calciatore. Quindi è una scelta importante quella del Catania, che si affiderà a Natino Varrà, ex Potenza, come direttore sportivo. E poi nella giornata di oggi dovrebbe arrivare anche un'altra ufficialità, quella della Pergolettese, per quanto riguarda Antonio Giosa, che dovrebbe prendere il posto di Tacchinardi sulla panchina della Pergolettese, che aveva sondato anche per Ticone inizialmente, poi ha virato su Giosa e fino allo scorso anno era collaboratore di Quaresmini all'Ospedaletto. Comunque qualche panchina si muove, anche se, come dicevamo prima, tante situazioni si devono ancora delineare. C'è il Pescara che punta forte su Boucher, ma a Cosenza invece cosa succederà? Ancora di Cosenza non sappiamo se avverrà questo passaggio di proprietà, se ci sarà sempre Guarace alla guida. Quindi è un po' l'ennesimo anno che il Cosenza si presenta quasi in asta di
1: Sì.
2: partenza della nuova stagione, senza un progetto tecnico, senza un direttore, senza un allenatore. Quindi ancora c'è tanto da lavorare. Quindi, come ti dicevo, tiene banco il mercato degli allenatori in questo momento. Le squadre si stanno le situazioni si stanno un po' delineando, cioè si aspetta soltanto questo annuncio da parte del Catania, che più o meno è la squadra che in questo momento sta decidendo a chi affidare la panchina.
1: Nino, prima di salutarci velocemente, stavo leggendo proprio da Tutto C una delle ultime notizie, sempre per quanto riguarda le panchine, che riguarda la panchina del Potenza.
2: Eh sì, una novità importante, anche perché De Giorgio è un altro di quegli allenatori che è ambito da diversi club, anche in Serie B stanno pensando a Pietro De Giorgio dopo le ottime annate a Potenza. E lasciami dire anche la lungimiranza del presidente Macchia, perché a un certo punto della
1: È
2: stagione De
1: vero.
2: Giorgio sembrava destinato all'esonero, invece ha protetto il suo allenatore e ha portato risultati importanti con la vittoria della Coppa Italia. Un ottimo piazzamento anche ai playoff. E si va un po' sulla linea sia giovane, ma di un allenatore che comunque ha fatto grandi esperienze in Serie C a Pinedo, ha lanciato tantissimi calciatori, dei vantaggi, è stata la prima idea della società per la nuova stagione. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità, per lui è pronto un contratto di 2 anni. Anche qui Ishii invece del Pescara probabilmente sceglierà il Potenza, quindi sicuramente una soluzione un po' più soft per confermarsi, per fare vedere tutte le sue capacità che già ci ha fatto vedere nel Pinedo, perché ricordiamo per ultimo un esempio è Bruzzanidi, che è
1: È vero.
2: stato il primo a valorizzare un giocatore che andava in tante piazze di C senza trovare la giusta continuità, invece con Tisci è esploso. Ma il Pinedo ha fatto gli ultimi 2 straordinari campionati con Tisci in panchina.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta Ci, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo nel lungo, lunghissimo campionato di Serie C che si è concluso da poco con l'ultimo atto. Domenica c'è stata la finale di ritorno dei playoff vinta dall'Ascoli 3-0 contro l'Union Brescia, un successo che ha permesso alla formazione di Mister Tomei di conquistare quel meritato posto in Serie B che forse avrebbe meritato anche durante la regular season e poi tanto spazio al mercato con tante novità, novità come quella di Mister Tesser sulla panchina della Reggiana che è stato presentato ieri in conferenza stampa. Andiamo a sentire una prima parte della conferenza stampa con un'oltre a Tesser anche tutto lo stato generale della Reggiana. Andiamo a sentire.
1: Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti così numerosi. Siamo qui oggi per parlare di futuro, per dare il benvenuto a Mister Tesser che e ai suoi collaboratori, che sarà l'allenatore, il nostro allenatore per l'anno prossimo. Io credo e penso che quando nella vita si subiscono grosse delusioni, come abbiamo subito noi, c'è bisogno di certezze, c'è bisogno di certezze nella vita e quindi anche nel calcio. Io credo che queste certezze quest'anno ce le può dare il mister perché credo che sia in assoluto la persona più adatta per guidare la nostra squadra e per essere a Reggio e per farci ripartire. Il mister, lo dobbiamo dire subito, mi ha dato e ci ha dato forse una delle più grosse delusioni da quando siamo nel calcio, da quando almeno io sono presidente. Quel campionato forse dovevamo vincerlo, meritavamo di vincere, volevamo vincerlo noi, l'ha vinto lui. L'ha vinto lui perché, come io gli ho detto, forse l'ha vinto lui personalmente. E quindi in quel periodo siamo stati rivali, siamo stati nemici sportivi. L'anno dopo ho avuto modo di conoscerlo di più quando noi eravamo in C e lui era in B, è capitato di essere a cena più volte e oltre alle doti tecniche, preparazione tecnica, riconosciuta di tutta Italia, da tutti e di cui parlerà Doriano Tosi, io vi posso dire che ho conosciuto il lato umano del mister e dopo quello che ho detto sabato, perché sabato ho parlato di fattore umano, di quello che è mancato in questi anni a noi, posso dire che è la persona adatta che incarna quei valori di cui io ho parlato sabato, concetto di cuore, concetto di famiglia, di unità, di impegno. Quindi sono davvero felice che lui abbia accettato di venire a Reggio e non era scontato, perché accettare una squadra dopo una retrocessione è sempre difficile. Io dal primo giorno, e il mister lo sa, l'unico allenatore che speravo venisse a Reggio era proprio Attilio Tesser. Sembrerà strano, ma è così, il mister lo sa. Sono felicissimo, sono sicuro che ci darà una grossa mano, non solo a livello tecnico, ma anche a livello di compattezza di società, compattezza che è mancata negli anni, come ho detto sabato, negli anni passati. Quindi do il benvenuto, sono felicissimo e spero che questo suo arrivo possa coincidere con una nuova nostra rinascita qui a Reggio. Grazie, grazie mister.
2: Buongiorno a tutti anche da parte mia. Passiamo adesso alla parte più concreta e il motivo di questo incontro. Allora, prima tappa fondamentale nel percorso di rinascita della Reggiana, l'allenatore. Abbiamo scelto Attilio Tesser. È stato già spiegato più volte perché Attilio Tesser, avevamo bisogno di sicurezze, di certezze, di persone che conoscevamo, di tante cose di questo tipo che sono tutte importanti quando si deve ricostruire un gruppo come questo. Attilio Tessera è qui con noi e adesso sarà a vostra disposizione per eventuali domande. Io coglievo l'occasione, chiedendo poi ai diretti interessati di alzarsi uno alla volta, e per presentare anche lo staff che è con lui da ormai da tanti anni, quindi un gruppo consolidato che lavora in un certo modo e quindi siamo al completo. Allora, Giuseppe Gemiti, vice allenatore, preparatore atletico Fabio Munzone, preparatore dei portieri Cortiula Leonardo e match analyst Grendene Daniele. Questo è il gruppo che lavorerà con noi da metà luglio, anche se in preparazione, nel lavoro di costruzione della squadra, già da adesso abbiamo già cominciato un po' a lavorare, a studiare come comportarci e come non fare. Questo io mi fermerei qui e lascerei a voi poi eventuali domande all'allenatore.
3: Ma innanzitutto buongiorno, bentrovati. Per me è un piacere, un onore oggi essere qui a Reggio ed essere stato indicato come allenatore della Reggiana. Il presidente Salerno ha usato parole fin troppo buone, generose nei miei riguardi, che spero di meritarne almeno un po', non dico tutte perché almeno un po'. È un piacere, ho detto, e penso che la cosa importante non sia avere l'allenatore, è avere una squadra intera, compatta, che pensa in un'unica direzione, intesa come collaboratori, come società, che ringrazio la proprietà e la società di avermi dato questo onore, un passetto indietro devo farlo, e che tutti quanti assieme possiamo collaborare nel miglior modo possibile. Fare squadra la ritengo una cosa fondamentale per il futuro, e squadra per me è essere tutti, tutte le parti, tutte le componenti, quelle societarie, chiaramente l'unità di intenti, quelle tecniche, quelle di calciatori, veri protagonisti, loro in campo poi di tutto, della tifoseria importante, e di voi che assieme possiamo costruire un qualcosa di bello, con le critiche che sono sempre ben accette,
1: costruttive.
3: È una parola da un costruttore che la usa, sembrano retoriche, ma c'è una parte di sostanza, perché sappiamo benissimo che i giocatori, ho detto prima, veri protagonisti, vivono anche di letture di giornali e quindi condizionamenti in qualche volta, e possono essere nella giusta quantità anche essere importanti anche loro. Quindi veramente da parte mia sono adesso a completa disposizione, massima felicità dell'opportunità che questa proprietà e faremo con i miei collaboratori di tutto per cercare di far andare le cose nel miglior modo possibile. Noi ci metteremo tutto l'impegno possibile.
4: Buongiorno mister, benvenuto a Reggio, sono Francesco Pioppi, Alessio del Carlino, Gazzetta dello Sport. Sappiamo che c'erano anche altri club, si è parlato dello Spezia, su di lei. Cos'è che l'ha spinta ad accettare l'offerta della Reggiana? Grazie.
3: Allora, l'ho accettata subito di buon grado, è stata anche una trattativa molto molto veloce, perché è stata fatta in 3-4 giorni, quindi è stata chiusa in quello, perché vissuto qui vicino, ho sempre visto e seguito con la grande serietà e i risultati che la società Reggiana Calcio ha fatto. Ho visto la passione della gente, so che vengo in un posto dove il calcio si può fare nel miglior modo possibile.
5: Mister, buondì, Alessio Fontanesi, Telereggio. Ho visto due dati. Lei è il recordman di promozioni dalla C alla B, ne ha fatte 4, l'ultima, e noi ce la ricordiamo molto bene, ma al tempo stesso, negli ultimi 10 anni, in Serie C, solo 3 squadre retrocesse dalla B sono riuscite a salire al primo giro. Ecco. E quindi le chiedo come si affaccia a una stagione come questa, diciamo, no? Con queste due, come dire, questi due dati che apparentemente sono in disaccordo l'uno con l'altro.
6: No, no, non sono in disaccordo. Le quattro vittorie di campionato sono lì, belle salde, e se tre ce l'hanno fatta, speriamo di essere la quarta noi a provare. C'è la consapevolezza che è facile con le parole, possiamo giocare, scrivere. Dopo la realtà che bisogna andarsi a confrontare. Chiaro, se sono Reggio, l'ho anche scelto perché è una società ambiziosa, che cercheremo tutti assieme di fare il meglio possibile. Promesse sono le premesse di una società che vuol provare a essere competitiva per il massimo, quindi il massimo è provare anche a vincere il campionato, dopodiché penso che lo stesso discorso lo faranno altre realtà importanti. L'importante però è guardare sempre dentro casa nostra e cercare di dare il meglio di noi. Le promesse devono essere sempre quelle veramente di una coscienza di lavoro che si va a fare, dell'impegno, della determinazione, consapevoli che si rappresenta una comunità, che si rappresenta una società che investe dei soldi, quindi è nostro dovere dare il meglio da oggi, visto che è il primo giorno ufficiale, già anche se minimo di lavoro iniziamo a fare già da qualche giorno, dare il meglio di noi per portare la Reggiana il più alta possibile.
0: Queste le parole di mister Attilio Tesser, presentato ieri in conferenza stampa come nuovo allenatore della Reggiana. Reggiana retrocessa dalla Serie B, sarà una delle protagoniste del prossimo anno in Serie C. Andiamo avanti perché Giorgio Sorani in cabina di regia mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Quindi io ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Ciro Ginestra. Salve mister.
7: Salve, buongiorno a tutti.
0: Mister, partirei con lei dall'analizzare e da commentare quella che è stata la finale playoff che ha visto trionfare l'Ascoli contro l'Union Brescia, un Ascoli che lei nella scorsa stagione ha visto anche da vicino. Le chiedo, successo meritato?
7: Sì, successo meritato per tutte e due le partite, che secondo me la seconda soprattutto è stata dominata, ma l'Ascoli ha fatto un percorso importante. Ho sempre detto, anche quando l'ho affrontata, che è la squadra più riconoscibile di tutti e tre i gironi. Noi abbiamo avuto la forza di pareggiare in casa, abbiamo perso ad Ascoli su una palla inattiva sull'1-0, ma io credo che l'Ascoli abbia veramente tanta qualità nei giocatori, abbia un bravissimo allenatore, abbia una piazza importante con tantissima gente allo stadio, una passione incredibile, quindi alla fine credo che sia una promozione più giusta rispetto alle altre, perché comunque alla fine è stato tirato l'unico girone che è stato tirato fino alla fine per la promozione diretta, è stato il girone B, quindi tra Arezzo ed Ascoli. Tutti dicono che è il girone magari meno difficile, ma secondo me è il più complicato, perché è quello che si gioca più a casa. Esatto. L'Ascoli lo ha dimostrato. E poi dopo il Vicenza ha finito 20 punti sopra l'Unione Brescia, e dall'altra parte ugualmente il Benevento con il Catania, quindi fondamentalmente per numeri credo sia la promozione più giusta che ci possa essere, insomma.
0: Anche per poi per quello che aveva fatto, no? Vedere in campionato, io l'ho detto, l'ho scritto quando è finita la partita, forse l'Ascoli l'avrebbe quasi meritata già nella regular season, a maggior ragione dopo questo cammino nei playoff. A tal proposito, mister, l'ha citato lei, cioè molto viene spesso sottovalutato, no? il girone B, si parla tanto del clima infuocato che c'è giustamente nel girone C, con tante piazze calde, però il girone C ci sono piazze altrettanto importanti e molto forti.
7: Assolutamente sì, perché poi per carità, che il girone C sia a livello ambientale quello più difficile non c'è ombra di dubbio. Io ho sempre, certo, quasi fatto il girone del sud, quindi lo so benissimo, però poi dopo si gioca a calcio, si gioca nel campo, ci vanno i giocatori. Io credo che sotto questo punto di vista magari ambientale è difficile giocare il girone C, ma poi quando si gioca a calcio, secondo me il girone B è quello dove si esprime un calcio migliore. Ti ripeto, l'Ascoli è stato promozione in tutto questo, perché ha fatto un grande calcio, perché sa giocare, perché è una squadra riconoscibile, perché è una squadra che ha messo a mostra tanti giocatori anche giovani, perché Duffizio è nel 2004 e ci sono tanti giocatori giovani. Io quindi credo che fondamentalmente questa diceria del girone C e del girone A è stato spazzato via dalle due promozioni che vengono dal girone B, di due squadre che se la sono giocata fino alla fine, e come ha detto lei, probabilmente l'Ascoli avrebbe meritato anche di vincerlo prima il campionato, però poi è stato bravo a ricompattarsi, perché poi arrivare fino alla fine e non vincerlo magari mentalmente ti può distrarre, invece credo che vada dato tanto merito all'allenatore, ai giocatori, a questa grande piazza che merita assolutamente di stare in Serie B.
0: Mister, invece l'Union Brescia, sconfitto in finale, ripartirà il prossimo anno sempre in Serie C, in quel girone A, che sulla carta ad oggi non vede una grandissima forza come rivale. L'Union Brescia ad oggi parte come la favorita senza dubbio per la promozione diretta, è d'accordo?
7: Assolutamente sì, una squadra che arriva alla finale dei playoff, ha un organico importante, ha un grandissimo allenatore che è Eugenio Colini, che è stato anche il mio allenatore, quindi sottoscrivo questo perché l'ho avuto, e io credo che se hanno la forza di ripartire da questa sconfitta, perché a volte anche avendo avuto una sconfitta dolorosa si può ripartire, si capiscono magari gli errori fatti precedentemente, probabilmente l'Union Brescia è la squadra più accreditata il prossimo anno, anche se bisogna vedere i gironi come saranno, perché c'è la Reggiana, c'è lo Spezia, ci sono tante squadre che sono scese dalla B, però io credo che dopo un campionato del genere, una finale playoff persa, ci abbia tutte le carte in regola per poter puntare l'anno prossimo alla promozione diretta. Io credo che il Brescia sia la favorita sotto questo punto di vista.
0: Mister, torno un attimo sull'Ascoli, perché adesso giustamente tempo di festeggiare, e ci mancherebbe altro, poi dovrà iniziare comunque dopo le meritate vacanze, perché se le meritano dopo quanto fatto questo lunghissimo campionato. Le chiedo, in ottica Serie B, una rosa come quella dell'Ascoli quanto ha bisogno di rafforzarsi? Perché glielo chiedo? Perché ultimamente nel livello della Serie C si è alzato tanto, e quasi è imprescindibile vedere una così netta differenza con la Serie B. Si è visto anche tante squadre negli ultimi anni promosse dalla C alla B fare subito bene, salvarsi senza troppi affanni. Ecco, quanto dovrà intervenire sul mercato l'Ascoli per essere competitivo fin da subito?
7: Beh, intanto io credo che l'Ascoli abbia una base importante, che è quella di avere un modo di giocare, come ho detto prima, riconoscibile, che non è facile da trovare, perché ha dei giocatori validi molto bravi per fare quel tipo di calcio. È naturale che queste sono domande che vanno fatte ai diretti interessati. Io le posso dire che sicuramente qualcosa in B va fatto, perché ci vuole più struttura, ci vuole più fisicità sotto alcuni punti di vista. È vero quello che ha detto lei, però poi quando vai a confrontarti con Palermo, il Monza di quest'anno, il Catanzaro di quest'anno, poi ci vuole anche altro, oltre all'entusiasmo che ti può portare una promozione, oltre a tante qualità che ti porti dalla categoria inferiore. Io credo che l'Ascoli, ti ripeto, abbia delle basi importanti, perché ha dei giocatori che la B la possono fare tranquillamente. È naturale che poi per la proprietà, per l'allenatore, la cosa fondamentale sarà individuare le persone giuste, i giocatori giusti da poter impiantare in un impianto di gioco, secondo me, importante, bello da vedere, e sicuramente che avrà un futuro, perché comunque, ti ripeto, avendo tanti giocatori giovani, io credo che l'Ascoli potrebbe essere anche una rivelazione in Serie B, a patto che trovano le pedine fondamentali per poterla affrontare questa B.
0: Mister, abbiamo parlato della finale che è stata fra Ascoli e Union Brescia. In semifinale, tornando al discorso, no, che facevamo sul girone C, sono state eliminate Salernitana e Catania. Le chiedo, alla luce anche degli investimenti che erano stati fatti per questi due club, per la stagione che è stata fatta, se questa sconfitta sia in campionato che poi playoff per questi due club può rappresentare una sorta di fallimento. Ora la parola fallimento forse è un po' forte, però stagione che non è andata sicuramente secondo i piani.
7: Beh, certamente per la storia del club si può definire una stagione fallimentare, ma non lo è affatto, perché fondamentalmente ne vince una, e il Benevento sul campo è stato più bravo. È naturale che quando ne vince una devi andare a fare i playoff non è un campionato che ti permette di poter sbagliare anche 90 minuti, perché non li recuperi più nei playoff, mentre il campionato è il tempo. Però io credo che sia la Catania sia la Salernitana dove io ci sono stato sia da giocatore, ho iniziato ad allenare quei ragazzini, io credo che abbiano tutte le potenzialità per poter provare a vincere il prossimo anno, ma fondamentalmente ne vince sempre una, perché è scesa anche il Bari, esatto. E quindi l'anno prossimo sarà ancora una guerra calcistica con tre club brasonari, più sicuramente ci sarà qualche squadra che sarà una rivalazione, quindi non è facile vincere la Serie C. La Lega Pro non lo è mai stato, perché ne vince una sola per girone e una tramite playoff, e quindi sarà complicato anche il prossimo anno. Però le basi per poter puntare di nuovo a fare un campionato di vertice, sia Catania che Salernitana, che sono, ripeto, due club importanti per il calcio italiano, le hanno tutte. Il problema non è fare bene, ma è sbagliare di meno rispetto agli altri, perché sicuramente se non hanno vinto qualcosa hanno sbagliato.
0: Senza dubbio. Mister, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarlo ovviamente di essere stato qui con noi in diretta su A Tutta C. Riguarda il futuro, perché proiettiamoci già al prossimo campionato. L'immediato futuro è quello del 16 giugno, quando c'è la scadenza per le iscrizioni, e già si capirà tanto di quello che succederà. Io le chiedo, da uomo di calcio, che ormai nel calcio c'è da tanto tempo, sia da calciatore che come allenatore, cosa bisogna fare, cosa devono fare i piani alti, se così vogliamo definirli, per evitare che possano esserci ancora situazioni come mi viene in mente l'anno scorso il Rimini, che è stato escluso prima di dicembre, o di squadre che finiscono il campionato con 20-25 punti di penalizzazione, squadre che addirittura come la Ternana lo scorso anno a due giornate dalla fine hanno rischiato di essere cancellate, di far riscrivere una classifica a 180 minuti dalla fine. Ecco, cosa si dovrebbe fare per cercare di risolvere ovviamente questo problema che la Serie C si porta dietro ormai da tantissimi anni?
7: Beh, certamente bisogna accertarsi che i club che si iscrivono abbiano il potenziale per quantomeno finire un campionato, perché poi c'è un altro problema più grave, che ci sono dei calciatori e degli addetti ai lavori che ci vivono con questo sport, e quindi non è corretto, esatto, a metà campionato o a fine campionato lasciare famiglie anche senza vivere, perché purtroppo è così, perché non si guadagna più come si guadagnava 30 anni fa in questi campionati, la gente ci vive con lo stipendio, quindi non è corretto. Io credo che bisogna fare della qualità e non della quantità, perché bisogna avere a disposizione delle squadre che abbiano il potenziale per poter fare questo, cioè finire il campionato, o quantomeno permettere a tanta gente che va a vedere le partite, tifosi, appassionati, giocatori, famiglie e tutti quelli che girano, gravitano intorno al movimento calcio, di poter essere appassionati veri, insomma, perché poi quando c'è una squadra, ed è successo a me nel mio girone, che dopo 7 partite deve abbandonare il campionato, io credo che sia una sconfitta non solo per il calcio, ma per tutto l'ambiente sportivo, perché non è corretto. Ti ripeto che ci sono tanti ragazzi che stanno a casa da ottobre, perché tanti giocatori del Rimini hanno trovato situazioni e tanti altri no, e non è corretto. Io credo che bisogna avere delle regole rigide, ferre, e accertarsi che tutto vada nella maniera migliore. Io credo che dopo questo campionato, che ha come gli anni precedenti, perché è successo anche prima con la Turris, con il Taranto, sì, adesso sì, non ricordo benissimo, ma fondamentalmente negli ultimi 2-3 anni è sempre successo, io credo che sia arrivato il momento di tirare una riga e cercare di far iscrivere al campionato e far competere al campionato solo le società che se lo possono permettere, altrimenti è meglio fare due gironi a questo punto se non arrivano a 60 squadre.
0: Senza dubbio. Mister, prima di salutarla, si è fatto il suo nome, si sta facendo il suo nome, insomma, per tante squadre in questo momento, perché i club in questo adesso ci stanno concentrando sugli allenatori. C'è qualcosa che ci può dire per qualche squadra che l'ha contattata?
7: Ma guardi, è naturale che qualche chiacchierata è stata fatta, è naturale che bisogna, io parlo per me che vengo da un anno e mezzo importante, dove ho avuto la fortuna di vincere, di fare una finale di Coppa Italia, di raggiungere una salvezza come primo anno di Lega Pro del Guidonia con 3 giornate d'anticipo, devo cercare di trovare la situazione giusta che mi dia la possibilità di continuare a crescere nel mio percorso. È stato fatto qualche chiacchierata, ma per adesso non c'è ancora nulla di concreto. Resto alla finestra naturalmente a cercare di trovare una situazione giusta per me e il mio staff per continuare questo percorso di crescita che mi porta ad essere ambiziose, insomma, a cercare di trovare quanto prima un qualcosa di importante.
0: E noi, mister, glielo auguriamo, le facciamo i nostri migliori auguri. Grazie mille, mister, per essere
7: grazie
0: stato qui con
7: voi,
0: noi, è stato un piacere
7: giornata.
0: Averla qua in diretta.
7: Grazie a voi, arrivederci, grazie a lei, arrivederci.
0: Ringraziamo mister Ciro Ginestra, al quale ovviamente facciamo il nostro in bocca al lupo per il futuro. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento mattutino qui in diretta su A Tutta C per il mondo della Serie C su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Abbiamo parlato tanto della finale playoff vinta dall'Ascoli, che sarà quindi la quarta squadra a essere promossa in Serie B. Abbiamo parlato del Brescia, che sicuramente parte, dell'Union Brescia, che parte come favorita nel prossimo girone A di Serie C, e poi le tante novità per quanto riguarda le panchine e i direttori sportivi, perché in questo i club si stanno concentrando adesso è il momento di pensare alla guida tecnica, ai nuovi allenatori, ai nuovi dirigenti. Poi si farà il punto sulle trattative, sui calciatori eccetera eccetera, ma prima il punto da mettere è quello che riguarda gli allenatori. Lo ha fatto la Reggiana, che ha nominato Attilio Tesser come nuovo allenatore per cercare di risalire subito in Serie B dopo la retrocessione. Abbiamo sentito prima la prima parte della conferenza stampa, della lunga conferenza stampa di presentazione di Tesser. Andiamo a sentire un altro estratto della conferenza stampa.
1: Che le hanno detto che viene per vincere. Premesso che questa premessa, cioè le hanno detto che viene per vincere, lei conosce già i giocatori della Reggiana, si è già fatto l'idea di quelli che ci sono e quelli che possono restare, quelli che invece dovrebbero andare?
2: Allora, mi sembra che abbiano fatto una conferenza stampa pochi giorni fa e che abbiano detto quali sono le ambizioni, quindi di essere competitivi. La promessa che si vince non può farla nessuno, la premessa che si lotta per poterlo fare, questo sì, quindi con il massimo impegno. I giocatori certo che li conosco, non conoscerò tutti, ma c'è una lista che va al di là di quelli che erano lo scorso anno, i giocatori, perché sono quelli che sono oggi alla Reggiana, e da quelli adesso vediamo la società cosa riesce a fare. La conoscenza dei calciatori è totale.
3: Luigi Coconcelli, Gazzetta di Reggio. Io gliene faccio subito tre. Nella conferenza stampa di sabato il presidente hanno motivato la retrocessione soprattutto con una mancanza di armonia anche all'interno dello spogliatoio. Ovviamente queste sono cose che debbono rimanere all'interno, ma lei avete parlato dei motivi e a questo punto pensa di parlare anche con i singoli giocatori. L'altra domanda è come ritiene nel suo gioco il ruolo di Portanova. Poi a noi da questa parte piace parlare di numeri, poi da quella parte lì di principi, e le chiedo due cose. Portanova lo vede come centrocampista, come trequartista, e soprattutto la Reggiana ha un centrale che è bravissimo a giocare nella difesa 4, è un po', cioè nella difesa 3 è meno adatto per la difesa 4, che è Rozio. Lei come pensa di organizzarsi?
2: Ha fatto un po' di domande? Sì.
4: Gliele ripeto io.
2: Allora,
4: scusi. No. Sono tre domande.
2: Sì, no, la prima ha detto dell'armonia, no? Ho detto prima la cosa fondamentale è

0: modo pensiero di giocare, che è il 4-3-1-2 che porto avanti da tantissimi anni, riusciamo a imbastire. L'allenatore deve anche rendersi conto dei giocatori che ha a disposizione, però se posso e se riusciamo a costruire la squadra sulle indicazioni che ho io, Portanova può fare sia il trequartista, seconda punta e anche l'occorrenza all'interno di centrocampo, per la qualità che ha. Ma ha parlato di Rozio, io penso che un calciatore può anche essere abituato a essere un braccino, essere un po' più coperto, ma penso che abbia un'esperienza tale da poter, sono sicuro che lo avrà già fatto anche nel passato, anche giocare nella difesa 2. Un calciatore non si qualifica a 3 o a 2, è un calciatore di qualità, valido o non valido, punto. E Rozio penso che rappresenti una validità.
1: Cristiana Filippini, Gazzetta di Reggio, le chiedo questo: la vittoria dell'Ascoli probabilmente spingerà la Reggiana nel girone B, che forse è quello più tosto. La concorrenza sicuramente non mancherà, Spezia, Pescara, Ravenna e via dicendo. Questo complica un po' le cose anche a livello di costruzione di squadra?
0: Ma innanzitutto un dato statistico, visto che vedo che voi parlate di numeri, noi di principi. Quest'anno ha vinto una squadra del girone B, che solitamente viene considerato mediamente il più non facile, perché non è mai facile in nessun girone, questo sia chiaro, però dove magari ci sono meno squadre qualitative, dicono, e l'anno scorso addirittura sono arrivate a fare la finalissima, due squadre, è salito il Pescara che ha giocato con la Ternana, quindi già di sé dimostra che è un campionato di qualità e un girone di qualità valido e importante. Ci sono, dovrebbero esserci le tre retrocesse purtroppo in questo caso dalla Serie B, e questo significa che sarà un campionato particolarmente, un girone particolarmente difficile, e quindi starà a noi tutti assieme di trovare, prima di cercare di fare un organico decisamente competitivo per questa categoria e per il girone difficile che ci apprestiamo a fare, e poi senza alibi guardare in casa degli altri. Per solo guardare in casa nostra, cercare di fare il meglio noi. Gli altri poi, se siano più bravi, faremo i complimenti. Pensiamo prima di essere bravi noi.
2: E questo è l'altro estratto delle parole di mister Attilio Tesser, che ha parlato anche della composizione del girone, il girone B, che vedrà le tre squadre retrocesse dalla serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, che si dovranno sfidare e andranno a unirsi poi a quel girone lì, che ci sono tante altre realtà molto, molto importanti, molto solide, che hanno fatto bene nel corso degli anni. E come diceva mister Tesser, quest'anno è stato l'Ascoli a vincere, lo scorso anno la finale è stata fra Pescara e Ternana, quindi tutte squadre del girone B. Sarà un segno, una casualità? Non credo, perché ha dimostrato il girone B di avere molte squadre forti, e quest'anno a mio avviso sarà il girone più difficile, al netto anche di un girone C che vedrà corazzate, piazze storiche, perché ci sono Catania, Salernitana, ci sarà il Bari, insomma tante realtà storiche, ma il girone B probabilmente sarà quello più equilibrato e più combattuto. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata dedicata al mondo della Serie C. Ovviamente l'invito è a restare qui con noi su TMV Radio, anzi scaricate la nostra app così potete seguirci 24 ore su 24, dopo di noi l'editoriale, poi Rotocalcio, come sempre poi dalle 13 l'appuntamento clou della giornata di TMV Radio, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà dalle 13 alle 17. Non mi resta che invitarvi a restare qui con noi. Daniele Uccellieri vi saluta.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Una grande firma del nostro giornalismo, solo su TMV Radio. Interagisci con noi, SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. A una vigilia, è una vigilia molto triste per noi perché è la vigilia del Mondiale. Domani si parte e comincia il Mondiale al quale per la terza edizione consecutiva non parteciperemo. Tanti campioni scenderanno in campo, tanto spettacolo, ci auguriamo di vedere. Speriamo di riconciliarci con il calcio, di rivedere tanta qualità, di scoprire nuovi nomi, di vedere il talento dei grandi e di riflettere ancora una volta su quello che potevamo essere e che non siamo attualmente ancora. In tutto questo c'è grande rivoluzione sulle squadre di serie, per quanto riguarda tante delle squadre di Serie A sul mercato, tra Juventus, Milan, il Napoli e l'Inter che cercano di trovare delle soluzioni alternative per continuare a mantenere il distacco dalle altre che devono ricostruirsi, tanto di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Grazie, ciao, eccomi qua, pronti.
1: Allora, alla vigilia del Mondiale, quali sono i sentimenti che stai provando, a parte quelli di rabbia?
2: Va di una grande tristezza per l'assenza dell'Italia e il terzo mondiale mancato, e quindi siamo veramente nelle retrovie. Io, come sempre, penso a tanti ragazzi che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ma anche a tante persone anziane come me che non so quando e se lo rivedranno. Cioè 12 anni senza l'Italia ai mondiali è veramente una tragedia sportiva. Adesso usare questi termini, tragedia, disastro, in questo periodo dove ci sono ben altri disastri, ben altre tragedie umanitarie, belliche, stona, però siamo in un dramma sportivo senza precedenti. Adesso poi, tra l'altro, questo mondiale, come tu sai, io farò il tifo per tutte e tre, abbiamo tre italiani al vertice di tre nazionali, Carlo Ancelotti, che oggi compie 67 anni, e quindi tutti i nostri auguri più affettuosi a Carlo, auguri, certo, che guida il Brasile. Ci abbiamo Fabio Cannavaro che guida l'Uzbekistan, e ci abbiamo Montella, l'aeroplanino, che guida la Turchia. Quindi questa è una consolazione veramente, è un arbitro italiano, Mariani, è una consolazione veramente magra, in uno scenario però che le cronache di questi giorni delineano come uno scenario veramente inquietante e antisportivo, non sportivo, antisportivo. Se pensi che l'arbitro somalo designato non può andare ai mondiali, gli è stato negato il visto dagli Stati Uniti, che sono stati negati i visti ai dirigenti della delegazione dell'Iran, e che il regolamento della FIFA viene infranto su ordine degli Stati Uniti, perché il regolamento prevede che le nazionali arrivino nella sede di gara il giorno prima, possano fare allenamento sul campo di gara e tenere la conferenza stampa, capitano e allenatore. Questo è stato negato all'Iran, perché l'Iran dovrà, per ordine di Trump e dei suoi manutengoli, dovrà arrivare nella sede di gara il giorno stesso della partita e ripartire subito dopo. E sono stati poi revocati i biglietti ai tifosi dell'Iran. Ce n'è tanto, a parte le cose economiche, i biglietti non venduti, i prezzi dei biglietti e tutto quello che ruota attorno a Infantino e alla FIFA, che ha fissato, come forse avrete letto, ed è veramente un indicativo, è abbastanza eloquente, ha fissato il suo quartier generale di New York sulla Quinta Strada, guarda caso nella Trump Tower, cioè il grande palazzo della Quinta, che è di proprietà del presidente Trump.
1: Ci aggiungo un'altra cosa al quadro diabolico che si è venuto a creare e che tu con grande puntualità hai raccontato. Antonello, ci aggiungo, a tre giorni dall'inizio del Mondiale, la denuncia di Platini proprio a Infantino per calunnia e traffico di influenze. Come la vedi questa? Perché insomma Platini l'ha fatto capire: io non ambisco più a nessuna poltrona, sono stanco, però quello che ho subito, e lo raccontano i tribunali che lo hanno completamente assolto, ricordiamo le vicende relative al 2015, quando ambiva la poltrona della presidenza UEFA, il suo vice sarebbe stato proprio Infantino, poi accadde quello che accadde. Quindi la vedi anche come una letterina, un regalo, un cadeau da parte, per dirla in francese, da parte di Platini a Infantino prima del Mondiale, che mette ulteriori ombre poi sulla figura del capo del calcio mondiale?
2: Non c'è dubbio, Platini ha fatto benissimo, secondo me, a denunciare Infantino per difendere la propria reputazione e la propria storia, tenendo conto che è stato scagionato dalla magistratura ordinaria completamente, Platini, da quelle brutte vicende. Io ricordo soltanto che quando ho conosciuto Gianni Infantino, originario della Calabria, trapiantato poi in Svizzera insieme ai genitori, il papà era ferroviere, e quando ho conosciuto Infantino era il numero 4 dell'ufficio legale della UEFA ed è stato letteralmente inventato come segretario generale della UEFA quando alla presidenza della UEFA arrivò Michel Platini con un salto mortale che lo portò ai vertici della UEFA, era il segretario generale della UEFA. Ma la gratitudine, la riconoscenza, e lo dico io che ho vissuto in prima persona, nel mio piccolo, non sono di questo mondo, e Infantino in combutta in un certo periodo anche con l'ex presidente della FIFA Joseph Blatter hanno tramato per impedire a Platini di diventare il presidente della FIFA, hanno, voglio dire, accusato Platini di cose che la magistratura ha accertato non essere vere, tant'è che il fuoriclasse francese, che ricordiamo tutti con grande simpatia, è stato completamente scagionato ed è risultato completamente innocente. Quindi a maggior ragione fa benissimo, secondo me, Platini alla vigilia di questo mondiale a denunciare Infantino.
1: Poi, come si dice, Antonello, la vendetta è un piatto che va servito freddo, è stato glaciale, direi, le ruote ad aspettare.
2: Sì, ma sai, vendetta certamente, ma anche il giustizia, dovere, certo. Il dovere di difendere la propria reputazione, la propria fama, sulla base, ripeto, di un pronunciamento definitivo della magistratura che lo ha scagionato da qualsiasi accusa. Non poteva Platini ingoiare anche questo. E certo, accolto furbescamente, per carità, il momento della vigilia dei mondiali per lanciare questa freccia e tirare questo sasso in faccia all'Infantino.
1: Intanto, tornando un po' alla nostra nazionale, sappiamo che ci sono state appunto queste due amichevoli vinte entrambe dalla nazionale targata Baldini, con tanti ragazzi giovani, con i fuori quota, chiamiamolo così, Pio Esposito, e con Gigio Donnarumma in porta. Difficile tirare fuori delle somme da quelle che sono state queste amichevoli, che hanno comunque raccontato un personaggio, Silvio Baldini, che ha accettato questo ruolo e che magari forse si aspettava qualcosina in più, ti chiedo?
2: Ma guarda, io ti dico con grande franchezza, Baldini ha fatto benissimo all'Under 21, ha costruito un rapporto con questi ragazzi straordinario, proprio sul piano umano e personale, oltre che tecnico, e questo conta molto, soprattutto per i più giovani. E poi ha fatto, a mio modo di vedere, benissimo a trasferire nella nazionale maggiore per questi due incontri di secondo livello, per carità, e intendiamoci, perché abbiamo giocato contro il Lussemburgo e contro la Grecia, però ha fatto benissimo a trasferire i suoi ragazzi della 21 nella nazionale maggiore, con le uniche eccezioni che tu hai citato di Pio Esposito e di Donnarumma, che si sono messi a disposizione. A me ha ricordato, da vecchio nostalgico della nazionale, quello che riuscì a realizzare a Zeglio Vicini, sì, nell'86 e nell'87, quando trasferì la sua Under 21, dove c'erano Zenga, Vialli, Mancini, Ferrara, De Agostini, ne dimentico certamente Giannini, trasferì nella Nazionale A, che poi portò ai mondiali del 90, che noi avremmo meritato di vincere perché eravamo quelli che giocavano meglio. Quindi questo percorso di Baldini, secondo me, è stato molto intelligente, anche perché sul piano pratico accorcia i tempi del lavoro del CT, che sarà lui, sarà Mancini, sarà Conte, io questo non lo so, però accorcia i tempi, perché sono questi i ragazzi che, bene o male, piaccia o non piaccia, debbono poi sbarcare nella nazionale maggiore. Quindi fargli fare questa doppia esperienza, sia pure, ripeto, di livello medio, e certamente guadagnare tempo nella costruzione della squadra che dovrà settembre partecipare alle qualificazioni della Nations League e poi l'anno 21 le qualificazioni degli europei, in vista, speriamo, perché dei mondiali del 2030. Poi, detto di Baldini, che secondo me è una risorsa importante per la federazione, essere entrato nei ranghi tecnici, nello staff tecnico della federazione, è una cosa giusta, importante, e si sta rivelando anche un'ottima scelta fatta da Gabriele Gravina, che lo ha designato a guidare la nazionale in queste due partite. A mio modo di vedere, la dico tutta, sempre con molta sincerità, non avendo lui grandi esperienze in Serie A, ma soprattutto in Serie B e in Serie C, non avendo alcuna esperienza internazionale se non quella recente dell'Under 21 di queste due partite, io penso che Baldini potrà in futuro aspirare e diventare il commissario tecnico della nazionale. Adesso, a mio avviso, poi il presidente sarà Malagò, sarà Abete, non lo so, Malagò è certamente favorito su Abete, deciderà chi prendere, però io credo che in questo momento per rilanciare la nazionale occorra un personaggio di maggiore esperienza internazionale e di maggiore esperienza professionale, quindi Mancini o Conte, si parla di Mancini o Conte, sono tutti e due allenatori di primissimo piano. Voglio spezzare una lancia a favore di Roberto Mancini, perché lui ha sbagliato quando è andato via dalla nazionale in modo francamente poco gradevole, lasciando la nazionale in un weekend di Ferragosto. Ha sbagliato, ha riconosciuto di aver sbagliato, si è pentito, sa di aver sbagliato, sostiene che a convincerlo non sono stati soltanto i soldi tanti che ha preso in Arabia, ma anche la decisione della federazione allora di sostituire, di cambiare gli organici delle nazionali giovanili a sua insaputa. E quindi io credo che Mancini in questo senso vada, come dire, gli vada data l'opportunità di rilanciarsi.
1: Il nome è quello, inutile girarci attorno, Antonello, arrivano sempre più conferme che sarà Mancini, una volta naturalmente scelto il presidente federale, che dovrebbe essere anche in questo caso Malagò, il 22 di giugno, lo sappiamo, tra circa poco meno di 2 settimane ci saranno le elezioni. Una volta uscito il nome del presidente federale, con ogni probabilità sarà il nome di Mancini quello prescelto. Tu hai già, diciamo, in questa tua discussione approvato di fatto questa scelta. Cosa secondo te può dare Mancini in questo percorso di ristrutturazione del nostro calcio per riportarci laddove però anche lo stesso Mancini non c'è riuscito a portare, ricordiamo tutti la Macedonia del Nord, no?
2: Sì, Mancini ha avuto il grande merito di vincere un europeo, cosa che non accadeva da tantissimi anni all'Italia. Siamo stati bravi e fortunati in quell'occasione, bravi e fortunati. Ha questo grosso merito, ha il miglior curriculum come allenatore della nazionale negli ultimi anni, di 38 risultati utili consecutivi. È un uomo preparato, giovane, che sa muoversi anche, perché è importante, nel rapporto con i media. Questo non toglie niente ovviamente ad Antonio Conte, che ha altrettanta esperienza e altrettante qualità umane e professionali. Però io penso che a questo punto, se tu mi dici che Mancini è favorito nel caso in cui venisse eletto Malagò, come ormai pare abbastanza scontato, io credo che Mancini ha tutta la carica e tutta l'esperienza. Io ho conosciuto Roberto Mancini appena arrivato in federazione, io, nel 1988, europei in Germania. In quella nazionale c'erano lui e Vialli, che furono anche un po' le stelle dei mondiali del 90, anche se Mancini in nazionale non si è mai espresso come il suo talento avrebbe meritato. Quindi conosco Mancini da tanti anni e io penso che abbia maturato esperienze e anche la consapevolezza di aver fatto un passo falso quando lasciò l'Italia. Lo ha detto, lo ha riconosciuto, quindi voglio dire, in Italia perdoniamo ben altri malaffari e ben altre situazioni extra sportive, non credo che sia il caso di accanirsi su un passo falso di Mancini, che lui ha riconosciuto di aver fatto e di cui ha chiesto scusa.
1: La differenza tra i due nomi di cui ti ho detto il favorito è Mancini, qual è secondo te sostanzialmente tra Conte e Mancini?
2: Ma sai, Antonio ha un approccio più aggressivo anche nei confronti dei giocatori. A me mi ricorda, per la sua applicazione maniacale, mi ricorda in qualche modo il mio amico Arrigo Sacchi. E quello che c'è da dire è che la storia di Antonio Conte racconta che più di un certo periodo lui non riesce a stare nella stessa posizione. perché il rapporto con i giocatori è molto molto intenso dentro e fuori dal campo. Però anche Antonio, che ha giocato tante partite in nazionale naturalmente, anche Antonio Conte ha tutte le qualità per fare CT, lo ha già fatto peraltro e lo ha fatto anche bene. Mancini è un più giovane di Conte, ma ha, voglio dire, il carisma della maglia azzurra da sempre, ha l'entusiasmo di tornare sulla panchina della nazionale, credo che ci sia anche, per dirla tutta, altrimenti facciamo gli ipocriti e giriamo attorno ai problemi, ha anche pretese economiche inferiori rispetto a quelle di Antonio Conte, che viaggia su cifre molto più alte. E anche con la nazionale allora lui ottenne dalla federazione allora un ingaggio stratosferico grazie all'intervento degli sponsor, in quel caso era la Puma. Quindi da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, Mancini ha qualche chance in più. E poi Mancini secondo me è più disponibile di Antonio Conte a seguire tutta la filiera delle nazionali giovanili, perché a mio modo di vedere il commissario tecnico della nazionale, che gioca una partita ogni 45 giorni, intendiamoci, non è che sta lì in campo tutti i giorni, ha il tempo se vuole, ha la possibilità di seguire e di coordinare anche sul piano, come dire, del tipo di gioco, del tipo di tattica, del tipo di impostazione delle squadre, tutta la filiera delle nazionali giovanili, dalla 21 all'under 15.
1: Tra l'altro, a proposito di filiera, abbiamo da poco festeggiato il secondo europeo per categoria vinto, ecco, dalla nostra nazionale, l'under 17, e allora io ti faccio un'altra riflessione.
2: Sì, sono d'accordo già con te, te lo dico subito.
1: Cioè, noi abbiamo probabilmente dei giovani forti, ma c'è un sistema che non li premia, o meglio, che non gli permette di emergere.
2: Guarda, Vincenzo, questa vittoria dell'under 17... conferma, non dimostra, conferma per l'ennesima volta che in Italia i talenti ci sono, i ragazzi ci sono, vanno ovviamente fatti crescere, vanno accompagnati, ma soprattutto occorre il coraggio di farli giocare, di mandarli in campo, coraggio che parte dalle società ma che transita attraverso gli allenatori dei club, il coraggio di farli giocare perché i talenti ci sono. Quello che non manca in Italia è l'affarismo che si muove attorno a tutto il settore dei giovani emergenti italiani e non italiani, e quindi questi ragazzi nostri, che pure dimostrano sul campo come l'Under 17 di non essere secondi a nessuno, ma l'abbiamo fatto con l'Under 19, con l'Under 18, siamo arrivati negli ultimi anni ai vertici, se non abbiamo vinto i campionati europei o mondiali. Questi ragazzi dimostrano che i talenti ci sono, che i talenti ci sono. Però ecco, bisogna avere, ripeto, non trovo altra parola, il coraggio di mandarli in campo e non di non che vengano relegati in panchina, se non addirittura in tribuna, mortificando le loro qualità, il loro talento e quindi la loro carriera.
1: Sono d'accordo, però io vedo un problema, poi magari lo vedo io erroneamente, a monte. Tu credi che ci possa essere una sorta di sistema che penalizza i giovani? Cioè, nel senso, magari c'è qualche giocatore che è spinto un po' di più da qualche procuratore rispetto a un altro, se tu non hai l'appoggio giusto, l'osservatore giusto, non ci arrivi neanche a giocare a certi livelli e figuriamoci anche a giocare, a scendere in campo?
2: Ma scusa, questo deve essere però il compito di un'organizzazione istituzionale e neutra come la Federazione Italiana Gioco Calcio attraverso il Club Italia, che è la struttura che noi fondammo nel 2010 affidandola ad Arrigo Sacchi, vice Maurizio Viscidi, e che oggi è gestita direttamente da Maurizio Viscidi, che ha sotto controllo tutta la filiera delle nazionali, tutti i ragazzi da nord a sud. A nord che a sud, la verità, io qualche volta ho polemizzato anche con il mio amico Viscidi, perché bisogna andare in giro per tutta l'Italia e non soltanto in certi posti. Quello che tu dici ha un senso, non c'è dubbio, però togliamoci dalla testa una cosa falsa: la federazione, per via dei regolamenti internazionali e della legislazione internazionale, non può in nessun modo imporre l'utilizzo di calciatori italiani o comunque selezionabili per la nazionale. Questo non è possibile, è inutile dire due in campo, tre in campo, questo non è possibile per regolamento, è possibile soltanto se le società sono d'accordo tra di loro, e la vedo molto difficile da questo punto di vista, ed è possibile soltanto attraverso il sistema degli incentivi, cioè la federazione quello che può fare, credo che farà, quello che può fare è incentivare l'utilizzo di giocatori selezionabili per la nazionale corrispondendo alle società di serie B, di serie C, di serie B, di serie A, un corrispettivo in base al loro utilizzo. Questo si può fare. Le altre cose sono delle fesserie che si raccontano, perché non c'è possibilità normativa, regolamentare e giuridica di imporre giocatori italiani in campo.
1: Allora, intanto è arrivata anche una nota audio, quindi tra poco te la faccio ascoltare, sarà una riflessione da girare sicuramente a te. Dicevamo giustamente che a questo punto sarà compito della nuova federazione che si andrà a instaurare, a insediare a partire dal 22 giugno, di andare a monitorare attentamente il sistema per cercare di far sì che poi vengano in qualche modo valorizzati i giovani, non potendoli imporre, come giustamente dici tu, perché da regolamento non si può fare. Ti aspetti che qualora fosse Malagò il candidato, poi lui possa scegliere nel suo staff anche un uomo di campo, un ex grande campione per aiutarlo in alcune funzioni?
2: Ma perché no? Io me lo auguro certamente, perché anche qui voglio essere molto franco, sì. Vincenzo, Albertini è stato vicepresidente della federazione con Abete, l'attuale presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Calcagno, ex giocatore della Sampdoria, è da più di 5 anni, attualmente, è da più di 5 anni vicepresidente vicario di Gravina, numero 2 della federazione. Io ho lanciato un'idea che sì, molto modestamente rilancio in questa sede. Secondo me la federazione deve costituire, deve formare, come dire, 2 rami d'azienda. Uno di carattere gestionale, politico, amministrativo, fiscale, regolamentare, statutario, che ovviamente è nelle mani assolute del presidente della federazione. E poi un ramo d'azienda di tipo strettamente tecnico, che può essere, che deve essere affidato a un ex calciatore, può essere Baggio, Del Piero, Tommasi, Totti, Zola, metteteci tutti i nomi che volete, perché questi signori, Del Piero, Totti, Maldini e tutti gli altri, che qualche volta vengono invocati come presidenti della federazione, non hanno alcun interesse a fare i presidenti della federazione, a cimentarsi nei problemi gestionali, giuridici, regolamentari, fiscali e normativi. Hanno invece interesse e le competenze per fare tutta la parte tecnica della federazione.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai.
3: Grazie Andrea da Vicenza. Il problema, secondo me, in Italia non sono i giovani, non sono i talenti, non sono queste cose, ma sono le troppe persone che purtroppo ruotano attorno al calcio, che di calcio sanno poco, e che ruotano attorno al calcio perché è un posto dove si può guadagnare tanto e fare tanti soldi. Però purtroppo, proprio perché di calcio ne sanno poco e se ne fregano altamente, secondo me, stiamo penalizzando per queste cose, stiamo penalizzando tutto il movimento e soprattutto i giovani.
1: Il nostro... Ciao a tutti e buona giornata. Ciao, buona giornata, grazie ad Andrea. Il nostro amico Andrea dice tutto giusto, tutto vero, però manca anche uomini di competenza, e più che altro ci stanno insediando di volta in volta personaggi che cercano più il guadagno, di arricchirsi, ma non portano quell'esperienza, quella conoscenza del calcio che può servire. Sei d'accordo?
2: Io sono abbastanza d'accordo con il nostro ascoltatore e ha ragione, per molti versi ha ragione, e sottoscrivo quello che ha detto. Vorrei invitare a non fare di tutta l'erba un fascio,
1: certo.
2: Quella la categoria degli agenti è una categoria sempre sotto osservazione, e tra gli agenti ci sono tanti professionisti che svolgono seriamente il proprio lavoro. Quello degli agenti resta un problema enorme, non solo per il calcio italiano. Io ho davanti agli occhi, mentre sentivo, ho recuperato i dati del 2024. Soltanto nel 2024 come commissioni per gli agenti, la Juventus ha speso 34 milioni di euro, l'Inter 25, il Napoli 18, la Roma 17, il Milan 15 e via scendendo. Quindi sono delle cifre incredibili, in tutto oltre 226 milioni di euro che le società di Serie A hanno pagato nel 2024 come commissioni agli agenti. Qui c'è un problema. C'è un problema che va in qualche modo, che va in qualche modo analizzato, affrontato e possibilmente risolto.
1: Arginato, tu pensa se questi soldi venissero spesi per infrastrutture, per settori giovanili,
2: per gli impianti, per i centri sportivi,
1: sarebbe una crescita straordinaria. Ancora il dibattito intriga i nostri amici, allora c'è ancora una nota vocale, te la faccio sentire, rispondiamo e poi ti saluto.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, volevo solo dire che anch'io sono d'accordo con voi sulla scelta di Mancini in alternativa, diciamo in contrapposizione a Conte, ma per due motivi. Il primo è che diciamo Mancini, secondo me, è più predisposto anche a valorizzare e lanciare i giovani. Cioè, vi volevo chiedere, ma Conte nella sua carriera mi dite quanti giovani ha lanciato in prima squadra? Che mi ricordo io, forse quest'anno è stato il primo Caldara per tutti i suoi soldatini, purtroppo erano in infermeria e ha dovuto comunque farlo giocare. E poi un altro discorso economico, mi sembra aver capito che Mancini si accontenta di 2 milioni, fa un passo anche di umiltà, adesso c'è anche la pancia piena, quindi portafoglio bello pieno, di 2 milioni un biennio a 2 milioni mi sembra all'anno, giusto? Ma Conte li accetterebbe quei soldi lì o su che cifre diciamo parliamo eventualmente per Conte CT della Nazionale? Un saluto.
1: Bella domanda, non lo possiamo sapere. Una cosa però l'ha centrata forse il nostro amico Antonello: Conte, prima di mandare no Caldara ma Vergara in campo, ha dovuto aspettare che si facessero male praticamente tutti, mentre Mancini ricordiamo che ha provato a lanciare, poi non tutti hanno funzionato, ha provato a lanciare e poi fu un dignonto, poi è stato colui il quale ha trovato Reteghi, quindi da questo punto di vista forse ti offre qualche soluzione in più.
2: Sì, da questo punto di vista però bisogna essere onesti fino in fondo e dire che per quanto riguarda i club come Napoli o come altri club che Conte ha gestito, i club non hanno pazienza e non hanno tempo, devono vincere a livello internazionale e quindi non hanno il coraggio, tra virgolette, di mandare in campo i giovani e stanno mortificando anche i vivai acquistando all'estero carrettate di giovani non selezionabili per la nazionale italiana, ne prendono, faccio un esempio, 10, poi uno ne viene fuori, gli altri 9 vanno a finire non so dove, ma lo sappiamo dove, fanno una fine poco dignitosa, spesso è poco gloriosa. Mancini ha avuto invece il coraggio, soprattutto con la nazionale, di lanciare i più giovani. Ha ragione il nostro interlocutore, anche questo secondo me è un aspetto a favore di Roberto Mancini.
1: Bella chiacchierata, Antonello, come sempre, ti ringrazio.
2: L'ultima cosa che voglio dire, certo, visto che parliamo di nazionale, perché non se ne parla mai e non è giusto, certo, che la nostra nazionale femminile giocherà i playoff per qualificarsi ai mondiali. Ha tentato ieri la qualificazione diretta, è stata fermata dalla Svezia sul 2-2 in Svezia, ma comunque siamo ancora in corsa per giocarsi in Brasile i prossimi campionati mondiali femminili. In bocca al lupo a Soncin e a tutte le ragazze.
1: Guarda che il nostro attentissimo regista ti chiede cosa ne pensi del portiere della nostra nazionale femminile.
2: Guarda, il calcio femminile, ti dico francamente, come al solito, fino a 10 anni fa io facevo fatica, io pure che lavoravo in federazione, già facevo fatica a vederlo, sì, lo guardavo così un po' con un po' di scetticismo, un po' di diffidenza. È cresciuto tantissimo anche sotto il profilo tecnico, tattico, del talento individuale, e su questo la federazione ha continuato a investire, così come la federazione ha continuato a investire sul Club Italia e sulle nazionali giovanili, perché i talenti in Italia ci sono.
1: Assolutamente. Antonello, grazie. Antonello Valentino,
2: grazie,
1: grande
2: a voi,
1: abbraccio.
2: Buona giornata, ciao.
1: Allora, termina qui lo spazio editoriale. Tra poco comincia il Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: Chi? Era carina anche chi? Aspetta, c'è una cosa di Maurizio Mosca, che se non mi sbaglio, c'è chi, che sarebbe pure carina da tirare fuori, il grandissimo Maurizio Mosca, che tra l'altro, insomma, in tema di mercato e di calciomercato viene in mente ancora più facilmente con grande simpatia. Ricordo le famose bombe di Maurizio Mosca e poi il pendolino nel commento, nel pronostico delle partite. Allora, a proposito, chissà cosa avrebbe detto.
3: Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.
1: Bravissimo. Intanto non so cosa avrebbe detto del Milan, ma di certo il quadro in casa Milan continua a essere abbastanza enigmatico, ma pare che un primo tassello, non esattamente nell'ordine giusto delle cose, sta venendo fuori, ovvero il nome del tecnico Oliver Glasner. Il Milan prova a dare, andiamo a leggere tutto il mercato web, una direzione al proprio futuro, con ritardo sulla tabella di marcia inizialmente previsto, almeno nel confronto con le altre big del nostro campionato, ed in attesa di capire come verrà ristrutturato il comparto dirigenziale dopo il terremoto di fine stagione. Per la panchina del dopo Massimiliano Allegri c'è ora un candidato forte in vantaggio rispetto agli altri, che appunto è Oliver Glasner. Il tecnico austriaco, reduce dai successi col Crystal Palace, ha detto addio al club londinese, a dare il proprio ok di massimo al Milan in attesa di definire nel dettaglio termini economici e progettuali, con un biennale da 5 milioni a stagioni, bonus compresi, che dovrebbero chiudere il cerchio definitivamente. Il tutto in attesa però di capire se il connazionale Ralf Rangnick potrà seguirlo nel ruolo di direttore tecnico. Quindi una una programmazione alla rovescia. Lorenzo Di Benedetto, ciao Dibbe.
4: Sì, diciamo che sì. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Allora, si parte dall'allenatore, poi si dice: oh, ti piace quel... Cioè, abbiamo scelto il direttore sportivo. Direttore sportivo, noi abbiamo scelto l'allenatore nel frattempo. Ti può piacere? Abbiamo pensato anche a dei giocatori. Lui arriverà e dirà: sì, allora che mai ti chiamo da fare? Scusate.
4: Esatto. No, ma un grande caos, insomma. Ma poi questa figura mitologica che è Ralf Rangnick, a me convince poco, ti dico la verità. Questi santoni del calcio... Non mi sono mai
1: uno già ha fallito per ora, vediamo se poi dopo ne parliamo, vediamo se si rimette sulla strada giusta.
4: E quindi, insomma, non lo so, c'è un gran caos in casa Milan, insomma, lo stiamo raccontando ormai da settimane, però c'è qualcosa che non va e non lo scopriamo certo oggi, e poi la programmazione al contrario, come dicevi giustamente. Però già il fatto che il Milan possa essere vicino a un allenatore mi sembra già una notizia per i tifosi rossoneri, perché insomma è un club che siamo al 10 di giugno e ancora non ha niente, e quindi insomma già prendere un allenatore secondo me sarebbe già qualcosa di importante per il Milan stesso.
1: E visto, diciamo, un po' il disorientamento generale. Senti, ma la questione invece Gyökeres, scusami, il centrocampista che aveva puntato il Milan adesso, Goretzka, sì. È definitivamente tramontato? C'è qualcuno c'è ancora il numero di telefono per poterlo contattare?
4: No, qualcuno che ha il numero di telefono sicuramente c'è. È chiaro che questi sono colpi da chiudere il prima possibile, no? Perché poi dai possibilità a club che hanno più disponibilità economica di potersi inserire, quindi credo che insomma chi, se qualcuno vorrà, perché comunque resta anche la Juve che è un po' sparita dai radar, ma secondo me sotto sotto ci sta ancora pensando, però si deve muovere, perché poi basta un niente per far sì che un altro club ci metta gli occhi e poi lo possa andare a prendere. Quindi bisogna che chi vorrà puntare su Goretzka lo faccia il prima possibile, perché parametro zero poi vanno via, insomma diventa più difficile poterli prendere.
1: È così. Allora, intanto un altro tra virgolette santone che fino adesso non aveva convinto, santone inteso come uomo che si affida a una tecnica tutta sua per cercare i giocatori, non è di partito, è Damien Comolli, che è l'attuale direttore generale dell'area sportiva della Juventus. Però diciamo che adesso sembra che in qualche modo si stia facendo guidare, almeno sulla scelta dei nomi, perché i nomi che sta scegliendo la Juventus, le trattative su che sta avviando la Juventus, sembrano più nomi che magari sono concordati con Spalletti altrimenti mi pare che voleva scegliere Samuel A. Jackson o qualcosa del genere in attacco, comunque, o Gabriel Jesus, cioè quelli sono nomi che secondo me escono ancora dal computer e qualcuno gli dirà tienili chiusi. Il nome invece di Sorlot magari è un nome concordato con Spalletti, il nome del Dibu Martinez è un nome concordato con Spalletti, e ti chiedo a che punto sono queste due trattative, che sono quelle credo un po' più avanzate in casa Juventus.
4: Allora sì, senza dubbio sono quelle più avanzate, e possiamo dire tranquillamente che la Juventus ha l'accordo con tutti e due i giocatori, e questa cosa è fantastica, no? Perché oddio, ora non si sta neanche più dicendo, comunque la realtà dei fatti è che in teoria sulla carta un club non potrebbe parlare con i giocatori, con l'agente dei giocatori, se prima non ha l'accordo con il club, però insomma è una cosa destinata a chiudersi anche questa legge non scritta, che comunque
1: non si può contattare il giocatore prima della società, eccetera,
4: esatto,
1: eccetera, eccetera.
4: Ormai è prassi, no, da parte di tutti. Comunque, la Juventus...
1: Tra l'altro ti posso dire una cosa.
4: Sì.
1: Uno la può vedere come una manovra scorretta, sicuramente per certi versi lo può essere, perché tu vai a ingolosire un giocatore che sta sotto contratto e quindi come regolamento ci può non stare. Dall'altra parte però a me viene da pensare, uno magari prima di tuffarsi in una trattativa, una chiamata esplorativa, per dire ti andrebbe di eventualmente...
4: Se no, ma guarda, ma ti rigiro il discorso, Enzo, cioè proprio te lo rigiro completamente. Molto spesso sono i procuratori che chiamano altri club. Quindi non è...
1: Anche quelli sotto contratto, no? Quelli,
4: esatto, quindi non è la questione del club, che sicuramente c'è qualche club che va... a chiamare un
1: giocatore di turno, fa il sondaggino, diciamo così,
4: esatto, ma il più delle volte succede il contrario, quindi è chiaro che poi cosa fai, non rispondi alla gente oppure gli dici no guarda non possiamo parlare, quindi per questo ti dico che è una regola destinata a essere abolita, no, questa, anche perché ormai, ma abolita dalla prassi. E quindi insomma si andrà avanti sempre come si sta andando avanti negli ultimi anni. Detto questo, tornando alle trattative di casa Juventus, la Juve ha l'accordo con tutti e due, ha l'accordo sia col Dibu Martinez che con Sorloth. Non è poco, ma non è tutto,
1: certo.
4: Quello è il problema,
1: certo.
4: Allora, l'Atletico Madrid ci sta facendo sognare per le risposte ai comunicati,
1: bellissimo,
4: cioè, la risposta al comunicato del Real Madrid è
1: fate ridere come il Barcellona
4: è stata, ci fate ridere più del Barcellona, esatto, e
1: nervi
4: smettete, smettete di rubarci i giocatori, no, avete tagliato il video del Papa,
1: il video,
4: insomma,
1: del Papa,
4: una roba fantastica
1: la sagra poi... della salsiccia anche lì, devo dire,
4: esatto, e poi non c'è nessun problema, volete il giocatore, ha una clausola, pagate quella e non c'è problemi. Julian Alvarez, che ha una clausola da 500 milioni di euro, quindi non credo che possa essere una clausola pagabile, ecco. Detto questo, appunto, e poi devi andare, hai d'accordo con Sorloth, benissimo, però poi devi andare a parlare con l'Atletico Madrid. Allora, non che sia che sarà un problema, insomma, questo è fuori discussione, e secondo me sarà più problematico, però è un'impressione mia, arrivare al Dibu Martinez, ma poi ci arriviamo. Perché non è un problema insormontabile? Perché c'è il cartellino di Nico Gonzalez nel mezzo, e quindi con l'Atletico Madrid che vuole Nico Gonzalez, non lo ha riscattato, non lo riscatterà, magari chiede uno sconto, quindi si metteranno d'accordo i due club, la Juve, Sorloth praticamente non lo pagherà, farà uno sconto su Nico Gonzalez. Chiaramente poi dovranno essere sistemate le cose a bilancio,
1: certo.
4: La Juve non può far minusvalenza con Nico Gonzalez, l'Atletico Madrid lo stesso con Sorloth, quindi si cercherà il punto di equilibrio, no, che possa andare bene a tutti e due i club, però diciamo c'è l'accordo con Sorloth, ma non c'è ancora l'accordo con l'Atletico Madrid, ma secondo me è destinato a essere trovato questo accordo. Sul Dibu Martinez, la Juventus mi sembra stia facendo un po'... non saprei nemmeno come definirla la situazione, però allora, se tu hai l'accordo con Dibu Martinez, Dibu Martinez vuol venire alla Juventus,
1: sì.
4: Gli fai un contratto di 3 anni, lui prende meno soldi però spalma, quindi alla fine dei 3 anni andrà a prendere più soldi rispetto a quelli che avrebbe preso. Adesso la Juve deve pagare con deve parlare con l'Aston Villa, e l'idea della Juve è quella di andare all'Aston Villa a dirgli: siccome il portiere ha 34 anni e siccome il contratto gli scade l'anno prossimo, datecelo gratis. Ecco, allora,
1: perché di fatto la Juventus dice: intanto quello che gli avresti dovuto pagare di ingaggio per gli anni a venire
4: lo
1: risparmi, quindi però, ti rientra una cifra. Quello c'ha 33 sì. anni e non lo vendi, anche qui sagra della salsiccia, diciamo.
4: Però, capito, cioè, nel
1: anche
4: senso,
1: una batteria di pentole in omaggio mi pare che hanno offerto.
4: Se tu vuoi andare a prendere il giocatore, lo vuoi portare a Torino, chiaramente lui era al mondiale, quindi c'è tutto il tempo del mondo, perché non è che se lo prendi oggi o lo prendi il 20 di luglio cambia qualcosa, cambia assolutamente niente. Non è che Dibu Martinez lascia il ritiro dell'Argentina in America per venire a Torino a fare le visite mediche e a firmare il contratto. Lui ora è lì, starà lì fino a quando l'Argentina sarà impegnata al mondiale. Verosimilmente l'Argentina arriverà in fondo, quarti di finale almeno li vogliamo dare all'Argentina, cioè dovrebbe essere un campione del mondo in carica, quindi non cambia niente. Però insomma la Juve deve, cioè non può pensare, secondo me, la Juve di andare all'Aston Villa e dirgli datecelo gratis e aspettarsi che loro rispondano sì, ma risparmi l'ingaggio, ma non mi interessa niente, cioè anche una cifra simbolica, ma gliela devo andare, cioè possono essere 3, 4, 5 milioni, però una cifra del genere secondo me la Juve deve metterla in conto, perché se la Juve è convinta di andare lì a strapparla a zero e se non glielo danno a zero vira su altro, e allora è un problema questo.
1: Chiaro che sì.
4: Uno, perché vuol dire che non vuoi veramente quel giocatore lì. Due, perché ci fa una figura non da Juve, insomma,
1: no.
4: Non sarebbe la prima brutta figura.
1: Poi magari lo sai meglio di me.
4: Negli ultimi anni, però, insomma.
1: Poi magari lo sai meglio di me. Le trattative, così come per Sorloth, partono con proposta e risposta, no, offerta e risposta. L'offerta è sempre bassissima. Ora l'offerta più bassa possibile, la Juventus ha detto gratis. E ci cascano, magari ci cascano, io mi sono preso il TV gratis, evviva, sono stato un grande.
4: Sì.
1: Quelli ovviamente diranno: guarda, per me 15, ti voglio fare uno sconto, 10. E poi lì magari arriveranno a dire: ok, 5, ma 5 proprio stiamo sudando così. E quindi probabilmente l'altra riflessione che faccio, e te la giro, è che magari potrebbe avere ancora la Juventus un retropensiero su Allison, e quindi un modo per dire: noi abbiamo quasi chiuso il portiere, non è che voi ci avete ripensato, in quel caso virano lì. Ma anche lì il costo non gli arriva gratis, quindi non avrebbe senso.
4: È quello, capito, perché allora la Juve, quando ha cominciato a parlare, a pensare ad Allison, ha cominciato a pensarci nell'ottica lo prendiamo a zero, perché comunque era in scadenza Allison. Poi il Liverpool aveva l'opzione per rinnovare un'altra stagione, l'ha attivata, ma nonostante questo la Juventus era abbastanza convinta di prenderlo, perché comunque Allison gradiva il ritorno in Italia. Il Liverpool non sembrava essere un club sicuro, no, di voler trattenere Allison, tant'è che a fine stagione non l'ha fatto neanche giocare sempre.
1: Già.
4: Ed è lì che però è nato l'inghippo, perché Madasvili, che dovrebbe essere il sostituto di Alisson, non ha convinto fino in fondo, e quindi il Liverpool dice: bene, perché mi devo affidare a un portiere che non mi convince quando ne ho un altro per un altro anno e posso prendermi un altro anno per trovare un altro portiere, oppure per capire se Madasvili è un portiere all'altezza del Liverpool davvero. E quindi lì, con il Liverpool che ha deciso di prenderlo, è finita. Cioè, non dovresti fare un'offerta fuori mercato, ma non ha senso assolutamente. Cioè, non è che la Juve qui dice: ma le potrebbero spendere. No, perché non ha senso. Cioè, l'abbiamo criticata tanto la Juve su tante trattative, ma su questa proprio non c'è da dire niente, perché come si era mossa la Juve era l'unico modo per muoversi.
1: Certo.
4: Poi se Liverpool lo decide di tenerla a scadenza, vuol dire che se poi la Juve lo vuole l'anno prossimo, lo prenderà l'anno prossimo. però ora è veramente complicato riuscire ad arrivare, anzi quasi impossibile secondo me, almeno che il Liverpool non cambi idea un'altra volta, ma se il Liverpool non cambia
1: Sì.
4: idea è praticamente impossibile prenderlo. Quindi non è questo secondo me che porta la Juve a puntare eventualmente i piedi per il
1: Per
4: Dibu
1: Dibu
4: Martinez con
1: Martinez.
4: l'Aston Villa. È la Juve che deve pensare di mettere qualcosa in più. Cioè, guarda, io te lo dico, se vanno lì a dire voglio a zero, se, davvero, perché quelle notizie che ci arrivano sono queste. Cioè,
1: Lo
4: se
1: so.
4: davvero vanno lì e dicono no, guarda,
1: Faccio risparmiare l'ingaggio, ma la collo io.
4: no, dai, cioè,
1: Sarebbe folle.
4: cioè, e ti fa capire poi ripensando ad Alisson, ti fa capire quanto ai club inglesi non importi niente di risparmiare l'ingaggio. Cioè, tu non devi andare a pensare, lo sappiamo noi che comunque facciamo mercato, ci parliamo di mercato, raccontiamo il mercato, lo sappiamo noi che ai club inglesi non gliene frega niente e tu invece vai lì a dirgli no, ma ti faccio risparmiare l'ingaggio. Cioè, guarda il Liverpool cosa ha fatto con Alisson, appunto, dice no,
1: Ma
4: lo voglio un
1: infatti.
4: altro anno perché non voglio beghe. E quindi me lo tengo un altro anno, va a zero, gli do 6 milioni, gli do 6 milioni, cioè non gli interessa niente
1: No,
4: risparmiare
1: certo.
4: 6 milioni di euro, 5, 6, 7, quanti sono, cioè non è
1: Ma
4: questo.
1: infatti adesso diciamo la prova del 9 di Monsieur Damien Comolli è proprio questa qui, cioè hai apparecchiato già con due giocatori l'ingaggio, se non vai a Dama vuol dire che sei, cioè che questo lavoro onestamente a certi livelli non lo puoi fare, perché è chiaro
4: Esatto.
1: che tu oramai, è vero che non è scontato, però parliamo di due giocatori che non sono giocatori chiave di queste due squadre. Cioè tu pensi, il Real Madrid fa difficoltà a prendere Julian Alvarez, ma è normale, ti vai a prendere un giocatore che ha una clausola di 500 milioni, che loro non vogliono vendere, e allora là ci sta che ti dicono di no e fai tira e molla. Qui parliamo di uno che tutto sommato lui vuole andare via, il club lo vuole vendere, ma tu gli vai lì a bussare alla porta gratis. L'altro vuole andare via, il club lo vuole vendere, ma tu non ti vuoi avvicinare alla cifra sua. È chiaro che poi a quel punto si mette in discussione ulteriormente con lui. Quindi vediamo un po' quello che succederà. Senti, invece Allegri quando lo presentano? Che qua
4: Quando
1: la storia
4: presento,
1: è lunga. Cioè
4: quando arriva qualcuno al Milan che gli sposta il contratto.
1: tu ti rendi conto che è bloccato anche il Napoli.
4: Certo. No, guarda, ora
1: Io boh.
4: conoscendo i nostri polli, come si dice a
1: Sì.
4: Firenze, allora Allegri sta già parlando con De Laurentiis, avranno già fatto un summit di mercato dove avranno parlato
1: Sicuramente.
4: di quello che serve e comunque, anche se Allegri avesse risolto col Milan 2 settimane fa e avesse poi firmato con il Napoli 10 giorni fa, a quest'ora Allegri sarebbe in vacanza. Quindi non cambia niente anche in questo caso. È chiaro che bisogna fare tutte le cose burocratiche, però ci sta anche di dover aspettare. Cioè, non è che il Milan e il Napoli sono le uniche due senza allenatore. Cioè, se noi guardiamo a quello che sta per esempio succedendo in casa Atalanta, cioè ieri è arrivato il comunicato ufficiale di Palladino sollevato dall'incarico perché il grande Palladino, nonostante l'Atalanta gli sia andata molto incontro, ha deciso che non l'uomo a cui non frega niente dei soldi e dei contratti, ha deciso di restare con i suoi soldi e con il suo contratto e quindi non ha trovato l'accordo per la risoluzione. Quindi ieri Palladino è esonerato di fatto dall'Atalanta, ma resta sotto contratto e Sarri ancora non c'è. Però
1: Esatto.
4: e quindi il fatto che l'Atalanta abbia dovuto continuare a trattare con Palladino ha ritardato Sarri. Sarri ora è in vacanza, il suo staff è da un'altra parte, l'Atalanta deve raggrupparli e entro domenica arriverà insomma la firma di Sarri e del suo staff e l'annuncio da parte dell'Atalanta. Però si va a domenica, quindi capisci, no, che non è che si sia, guarda, con l'acqua alla gola, no, bisogna fare tutto velocemente. Non è il mercato di gennaio che arrivi il 29 e dici guarda, non si è comprato nessuno ancora, quindi bisogna che mi muova. Qui ancora tempo ce n'è, è chiaro che gli allenatori che sanno già di dove andranno ad allenare stanno già parlando con le dirigenze,
1: sì,
4: anche
1: sì,
4: se non possono tutto quello che vuoi, ma stanno già parlando. E quindi secondo me cambia poco, ecco, in casa Napoli quando arriverà la risoluzione di Allegri.
1: Quello sì, però è proprio una cosa, cioè il Milan non solo è in queste acque,
4: certo,
1: qua, ma poi,
4: certo,
1: cioè, dall'altra parte uno dice guarda questi come sono ridotti, a pensare che un tempo le storie erano praticamente opposte, se vogliamo, neanche un tempo
4: sì,
1: tanto
4: sì,
1: lontano. Quindi capisco anche i tifosi del Milan che ci scrivono ogni giorno e che sono veramente preoccupati. Noi li terremo informati, più di fare questo non possiamo fare. Intanto magari arriva l'allenatore, poi scelgono il direttore sportivo che magari dice che non gli piace questo allenatore e ricominciano da capo, chi lo sa. Speriamo di no, speriamo di rivedere il Milan di nuovo come un tempo. Grazie Dibbe, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web.
4: Ciao ciao Enzo, buon lavoro.
1: Buon lavoro a te, la redazione di Tutto Mercato Web, domani ovviamente con il collegamento con la redazione. Noi invece pausa, poi l'Apo De Carlo e poi il momento mondiale con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia. A tra poco.

0: Allora, in attesa di metterci in collegamento con l'Apo De Carlo, ci andiamo a sentire una nota audio di quelle che sono arrivati, così intanto ci sentiamo quello che pensate.
1: Buongiorno Vincenzo, Carlo da Perugia.
0: Ciao Carlo.
1: Io, in merito alla vicenda Palestra, siccome l'Atalanta si ritiene di poter lottare giustamente per lo scudetto, adesso ha preso anche un allenatore fortissimo che l'anno scorso ha fatto peggio di Baroni alla Lazio, va bene, anche se aveva un mercato bloccato, però i giocatori erano quasi tutti quelli, quindi ha fatto peggio. Quindi in merito a Palestra, io fossi l'Inter lascerei andare, farei lo scambio magari con la Juventus Frattesi Cambiaso e poi andrei su tutti gli obiettivi dell'Atalanta, come Attà, bene, ci sono anche io l'Inter, come Jashari, ci sono anch'io l'Inter. Poi vediamo quando alzano lì, che fanno l'asta, come si comportano i signori dell'Atalanta, ok? Ciao.
0: Capisco la frustrazione del nostro amico e i tifosi dell'Inter che giustamente si trovano di nuovo uno scenario molto simile a quello che è stato lo scenario dell'anno scorso con Lokman. Devo dire una cosa, preferisco, e quindi condivido la lettura del nostro amico di Carlo, preferisco club che poi dopo a un certo punto si tirano indietro da aste improponibili rispetto a quanto per esempio fece la Juventus, che pur di avere con Meiners lo strapagò e poi si è trovato in casa un giocatore che quel valore non l'ha mai messo in campo e di fatto adesso si trova a dover cercare di cederlo senza fare troppa minusvalenza. Non è il caso sicuramente di un giocatore come Palestra, però comunque certe cifre, sono io il primo che la vedo in maniera un po' scettica, cioè non arrivo a certe cifre per quanto il giocatore sia assolutamente di prospettiva e per quanto l'Inter, che intanto a sinistra c'ha Di Marco, a destra si posizionerebbe con Palestra dopo l'uscita di Dumfries, potrebbe veramente sistemarsi per tanti anni. Ma andiamo a leggere un po' un approfondimento proprio dall'interista. L'Inter vuole accelerare per Marco Palestra, la distanza con l'Atalanta è ancora ampia, ma all'esterno classe 2005 vuole restare in Serie A e la Dea preferisce cederlo in Italia. A riferirlo il Corriere dello Sport, che aggiunge: l'Inter si è spinta a mettere sul piatto 40 milioni più altri 3 di bonus, una cifra ritenuta congrua, e vorrei dire, aggiungo anche io, che ha avuto il via libera di Oaktree. L'Atalanta avrà piazzato l'asticella a quota 50 per arrivare a 55 contando pure i premi, quindi poi la forbice, come vedete, si allunga, un bel fossato, infatti scrivono sull'interista, ma con un passo da una parte e dall'altra ci si può venire incontro. Questo è quello che racconta sempre il Corriere dello Sport. L'Atalanta attende però il primo segnale per lanciarlo, l'Inter deve avere l'approvazione di Oaktree. Le discussioni sul tema sono serrate nelle stanze di Via della Liberazione, al lavoro c'è soprattutto Marotta, convintissimo dell'importanza di Palestra al pari di Ausilio e naturalmente di Chivu. La dirigenza ha fiducia di riuscire a spuntarla, a quel punto si tornerà a bussare alla porta dell'Atalanta, che ascolterà interessata la nuova proposta interista e chissà, magari anche con la voglia di accettarla, anche perché, e questo diciamo è l'altro aspetto che fa pendere la bilancia dalla parte dell'Inter, anche in questo caso mi sembra che il giocatore sia più propenso ad accettare l'offerta dell'Inter piuttosto che trasferirsi all'estero, dove i soldi per il cartellino, quanti ne vuole appunto l'Atalanta, ci sono in quel caso, ma il giocatore vuole restare in Italia e possibilmente andare all'Inter. Parliamo anche di Porta, perché intanto l'Inter ha scelto Ivan Provedel per affiancarlo a Joseph Martinez nella coppia di portieri della prossima stagione, ma il trasferimento tra Lazio non è affatto scontato, lo leggiamo sempre sull'interista. Permane una certa distanza fra le parti che dovrà essere limata nei prossimi giorni. L'intenzione della dirigenza è chiara: evitare spese eccessive per quello che nelle gerarchie di Cristian Chivu almeno inizialmente partirà come vice, quindi insomma Provedel sarà il vice sostanzialmente di Joseph Martinez, che assume la titolarità della porta dell'Inter. È chiaro che poi un eventuale

spesa eccessiva. Una volta incassato poi il sì del giocatore, non si è, di vicario, non si è voluto affondare il colpo con il Tottenham per adesso. Ora va trovata però la quadra con la Lazio per quanto riguarda chiaramente Provedel, salutato Jan Sommer, titolare da 3 anni a questa parte, la coppia dei portieri dell'Inter, quindi sta cambiando. Alla Lazio si sta cercando in qualche modo, il giocatore è legato ancora da un altro anno di contatto, in seguito a un grave infortunio alla spalla accusato nell'ultima annata, ha perso un po' la centralità nel progetto della società capitolina, ma trattare con l'interlocutore come Lotito non è esattamente la cosa più semplice di questo mondo. La richiesta di base è di 5 milioni, cifra ritenuta troppo alta, la volontà è quella di non spingersi oltre i 2-3 milioni, ovviamente la forbice non è altissima e quindi il margine per poter trovare un accordo potrebbe esserci, anche se ricordiamo che chiaramente per quanto riguarda Lotito è difficile riuscire a farlo scendere da quelle che sono poi le sue volontà. Tanto andiamo a leggere anche un altro aggiornamento sempre in casa Inter, così dedichiamo questo spazio naturalmente ai nerazzurri in attesa di poterci mettere eventualmente in contatto con l'Apo De Carlo. Mario Giuffredi ha ribadito con decisione il futuro di Francesco Pio Esposito, allontanando qualsiasi ipotesi di mercato per l'attaccante di proprietà dell'Inter. Il procuratore appunto di Pio Esposito ha detto: inutile creare fantasmi o parlare di stupidaggini varie, parafraso. Pio è felice all'Inter e credo che ci resterà per tanti anni, la volontà del ragazzo è questa, non creiamo finte aspettative di mercato, Pio deve continuare a crescere, l'Inter è un club che lo ha protetto, lo ha messo nelle migliori condizioni per fare bene. Giuffredi quindi ha poi elogiato anche il percorso del club nerazzurro, all'Inter non possiamo dire mezza parola per come ha gestito il ragazzo, è inutile parlare di situazioni fantasiose di mercato, Pio rimane all'Inter in maniera convinta, quindi lo dice anche il suo agente, peraltro Pio Esposito che sta facendo molto bene anche con la maglia della nazionale. A proposito di questo, sul rendimento proprio del giovane attaccante, Giuffredi ha aggiunto ha già fatto qualcosa di clamoroso, a 20 anni 10 gol e 6 assist con l'Inter più 5 gol in nazionale, questo è un biglietto da visita assolutamente importante per quello che è un attaccante che sgomita e che ha il destino, è predestinato a essere un po' un attaccante importante della nostra nazionale, che ricordiamo potrebbe abbracciare Roberto Mancini allorquando il 22 giugno ci saranno le elezioni federali, della poltrona della presidenza federale, potrebbe in questo momento in grande vantaggio Malagò salire appunto al vertice, a quel punto convocare, chiamare, ratificare la scelta di Roberto Mancini come CT della nazionale. Infine ha smentito Giuffredi anche le parole voci sull'Arsenal: quando mi chiamano non spreco neanche il tempo a parlarne, siamo già in un grandissimo club, non abbiamo bisogno di risentire nessuno, l'Inter non se ne vuole privare, non ci sfiora nemmeno il pensiero di andare via. Questo per quanto riguarda insomma un po' la situazione legata anche a Pio Esposito. Su Provedel ve l'abbiamo detto, e apriamo anche una parentesi per quanto riguarda la solita telenovela che si ripropone praticamente ogni stagione, quella di Çalhanoğlu, che potrebbe o vorrebbe secondo alcuni fare ritorno in patria al Fenerbahçe. E anche su questo aspetto ancora una volta si è espresso il DS dell'Inter Ausilio, che è intervenuto togliendo ogni possibile discussione sul futuro del giocatore, spero porti bene come la scorsa stagione, se per una telenovela estiva poi è arrivato Scudetto e Coppa Italia, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale del Besiktas, mi auguro sia rimasto qualcosa perché hanno comprato tutti i giocatori di questo mondo, i DS e pure gli allenatori, e sorride. C'è un problema però, Çalhanoğlu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere stretto, non penso che quelle dichiarazioni possano avere un significato né tantomeno un prosieguo, questo è un po' quello che è successo anche in Turchia con le varie dichiarazioni che volevano un Çalhanoğlu obiettivo appunto del Besiktas. C'è anche il altre eventuali strade sempre in Turchia, ma anche su questo Ausilio è stato abbastanza chiaro, Çalhanoğlu non si muove, e giustamente ricordava di come questa telenovela ormai si ripropone praticamente ogni anno. Andiamo invece a vedere sempre per quanto riguarda l'Inter l'altro obiettivo, si scalda l'asse Inter-Udinese. Le società si sono incontrate per trattare Umar Solé, questa volta l'aggiornamento lo leggiamo dalle pagine della Repubblica, che scrive: l'incontro con l'Udinese ha confermato la volontà di provare a chiudere per Solé, il difensore chiesto da Chivu, la distanza resta, ma il dialogo è entrato ormai in una fase importante. I friulani valutano il francese 25 milioni, l'Inter è arrivata a 20 più bonus, quindi diciamo la forbice comincia ad assottigliarsi, a restringersi, e lavora per avvicinarsi senza modificare troppo i propri parametri. Nel confronto tra le società, chieste informazioni su Attà, il centrocampista piace, al momento però resta legato al futuro di Frattesi, seguito in particolare dalla Juventus, di fronte a un'offerta adeguata l'Inter aprirebbe una trattativa per il centrocampo. In ogni caso Jones del Liverpool resta il primo obiettivo dei nerazzurri, Attà resta l'alternativa, e quindi

0: Si riapre anche la possibilità appunto che la Juventus possa bussare alla porta dell'Inter per Frattesi, così come ci stanno continuando a bussare eventualmente anche altri club inglesi in particolare, ma insomma per quanto riguarda le richieste del giocatore, tanto possiamo andare da Lapo De Carlo, abbiamo pochi minuti, magari glielo dici che avremo pochi minuti da discutere con lui, lo chiamiamo così lo facciamo intervenire. Dicevamo su Frattesi, l'Inter apre anche ad abbassare i costi dopo una stagione che chiaramente non ha dato grandissimi risultati, grandissimo spazio soprattutto a un giocatore nazionale che comunque in nazionale paradossalmente ha avuto più spazio che nell'Inter. Giocatore che può interessare anche la Juventus, come detto, già c'era nella scorsa finestra di mercato la Juventus, ma le richieste dell'Inter erano troppo esose, quindi a questo punto diventa più facile per la Juventus provare ad avere un prezzo più basso e magari accontentare Spalletti, che su questo giocatore avrebbe messo un po' le sue mire. Pochi minuti per noi, ma abbiamo Lapo De Carlo. Ciao Lapo, buongiorno.
1: Ciao a te, buongiorno, chiedo scusa.
0: Allora, Lapone, rapidissimamente ti chiedo intanto un po' la questione, perché prima abbiamo sentito il messaggio di un nostro amico, il
1: Sì.
0: quale ha detto, io fossi nell'Inter a questo punto, se l'Atalanta chiede troppo, spinge troppo per Palestra, mollerei Palestra, andrei su Cambiasso e poi andrei su tutti gli obiettivi che vuole anche l'Atalanta e là li metto a cuccia, tra virgolette, detto un po' così. È ancora ampia la forbice con Palestra, tu come la pensi su questa trattativa infinita con l'Atalanta che sta replicando quella con Lukman?
1: No, allora, Cambiaso, no, nonostante io ieri parlavo di dire, eravamo in televisione e addirittura c'era Giovanni Capuano con noi e diceva, ma secondo me se la Juventus fa uno scambio Frattesi di Cambiaso ci convenzione di incapace della Juventus, nel senso che la Juventus sarebbe folle a prendere un giocatore dell'Inter che fa la riserva con un titolare. Io non ero molto d'accordo perché ho detto, beh, insomma, Frattesi mi avete detto per 2 anni che l'Inter faceva male non impiegarlo troppo, e che era un giocatore importante che è giunto in nazionale. Cambiaso è un anno e mezzo che gioca male e tra l'altro dal momento in cui era stato ipervalutato con la vicenda del Manchester City, c'erano stati quei titoli clamorosi su Cambiaso quotato 50-60 milioni. Sembrava una follia perché il giocatore era forte ma non appunto da offrire per noi quella cifra. In realtà 50-60 milioni per Cambiaso all'epoca erano banalmente la cifra che si spende mediamente in Inghilterra, in Spagna, in Germania meno. Ma per prendere i giocatori su cui si scommette, perché loro hanno talmente tanti di quei soldi che quel sproposito non definiva il giocatore, ma semplicemente le cifre che si potevano permettere. Dopodiché, io penso che l'Inter abbia bisogno di qualcosa di più per il tipo di gioco che ha. Cioè, per il 3-5-2, l'esterno destro, il quinto di centrocampo, ha bisogno di essere non un buon giocatore come Cambiaso, perché è un buon giocatore, nessuno dice il contrario, ma di essere qualcuno che sia un potenziale fenomeno, Palestra, che magari non lo diventerà, perché Palestra non sappiamo se diventerà un po', cioè magari diventerà, rimarrà sempre un buon giocatore anche lui che aveva promesso, ma a 21 anni, a quell'età, e quindi quella cifra vale il prezzo. Siccome però Percassi ci ha abituato l'anno scorso in modo particolare a fare degli interessi un po' strani, l'anno scorso Percassi l'Inter gli ha offerto 40 e poi no 45. Allora l'Inter ha detto 45, 42 più 3 per esattezza. Allora dice no, 50. Allora se questo è l'atteggiamento, poi l'ha ceduto all'Atletico Madrid per 6
0: Sì.
1: milioni in meno di quello che l'Inter aveva offerto. E io da lì ho detto, vabbè, ma allora ditelo. Poi per forza i giocatori italiani non rimangono in Italia, perché se ci fanno anche i dispettucci tra presidenti italiani, e poi se dici anche qualcosa su questo, ti dicono anche, ah, vuoi fare tu la politica delle squadre? Vuoi decidere tu qual è la cifra? Ti dicono anche. Benissimo. Allora è inutile che la gente si lamenti che in Italia le squadre più forti non prendono giocatori italiani, perché poi ti vengono anche col ditino alzato a dirti: ah, vuoi venire qui a fare anche tu il prezzo? Ecco, se questo è l'atteggiamento che evidentemente c'è tra di noi, non stupisce né che il nostro paese sia ridotto così, né che abbiamo italiani che non giocano chiaramente in Italia e che siano forti. Io mi auguro che Palestra giochi in Italia, mi auguro che in Italia adesso i talenti italiani vengano valorizzati, mi auguro che i talenti under 17, 18, 19 vengano comprati da squadre italiane, ma mi auguro anche che non ci siano le speculazioni che ho visto fare in questi ultimi anni, dove ci sono giocatori italiani bravi, bravini, magari non eccezionali, e non appena hanno un valore minimo che potrebbe valere 20 milioni vengono quasi 40. Perché? Perché così veramente si specula. E quindi ovviamente noi andiamo a pescare all'estero, dove i prezzi sono leggermente più congrui, si può prendere quello.
0: Quindi tu, fossi nell'Inter, ti daresti un limite? E diresti, sì, oltre sì, quello non vado?
1: No, nel senso, penso che Offri debba fare le sue valutazioni, penso che l'Inter dovrebbe offrire non più di 50 milioni, che per me sono già troppi, e basta, perché comunque dopo Dopodiché diventa veramente un tirare il collo. Io con Percassi, diciamo che ho fatto la battuta, non comprerei mai la macchina da Percassi, a me sono concesso che le venda, ma perché è proprio una modalità che non mi piace, non mi convince. Ma se l'Inter può andare a quella cifra ed effettivamente può permettersi di farlo, bene, basta che non rinunci poi ad altri obiettivi. L'Inter deve comprare 3 titolari minimo, e quindi anche 4, e quindi deve anche fare queste valutazioni. L'Inter non ha i soldi del Paris Saint Germain, del Bayern, del Real Madrid, del Barcellona, non ce l'ha, non ha di nessuna squadra inglese. Quindi poi si pretende che le squadre italiane vadano in finale di Champions League, se poi falliscono o perdono male fanno anche le ironie i tifosi italiani. Però intanto non abbiamo né i mezzi, né la struttura, né il modo che avevamo 15 anni fa, 10-15 anni fa, per arrivare a giocarcela con loro. Ogni anno che passa la situazione peggiora sempre di più, a nessuno frega niente, e quindi il concetto è che diventiamo sempre meno competitivi, meno attrattivi, ma stiamo perdendo giocatori su giocatori. Leao vuole andare via, Dumfries è andato via, Ederson è andato via, Vlahovic va via dalla Juve, vedremo dove andrà. E sembra che nel complesso non ci sia niente, non interessa, siamo qui a guardare il ditino per gli stranieri, perché vengono da noi e vogliono fare quello che vogliono loro. Beh, magari ci insegnano qualcosa di nuovo, magari ti fanno capire che io vedo 3 stranieri d'Italia quest'anno, sono stati 3 allenatori che hanno rovesciato il tavolo in modi diversi: Fabregas per il gioco, Kivu perché ha unito entrambe le cose, ha allenato un club che era ambizioso, è finito, questa perché ha salvato il Parma ampiamente, e tutti e 3 hanno interpretato il calcio in modo profondamente diverso. Magari è l'unico denominatore comune che sono giovani, stranieri, e che hanno tanto qualità, e magari sarebbe anche il caso a questo punto di prendere pure manager stranieri, se in Italia non ne abbiamo più, invece di pescare personaggi ottuagenari che di fatto non hanno più niente da dire né da fare se non le solite cose.
0: Lapo, in chiusura mi dici un po'... Ne abbiamo già parlato, però il tempo passa e le situazioni non cambiano. Pare che comunque il Milan più o meno abbia trovato l'allenatore, ma non ancora l'accordo con Ragnik, e la situazione è veramente paradossale in casa Milan, perché tra l'altro Allegri non può essere annunciato fin quando appunto non si decide in casa Milan. Anche se
1: guarda, io ho fatto un articolo ieri in cui ho parlato di Milan e Juventus sull'interista. E ho detto, qui rischio che i tifosi dell'Inter mi inseguono fino all'angolo e mi inseguono ancora se non capiscono bene cosa intendo. Qui ho dovuto scriverlo bene, anzi lo raccomando ancora. È sull'interista, ma per far capire, si chiama Il paradosso del rivale sano.
0: Il tuo editoriale, l'ho letto.
1: Sì, l'editoriale, Il paradosso del rivale sano. E ho detto, guardate, e io sono dispiaciuto per quello che sta accadendo al Milan. È chiaro che i tifosi dell'Inter hanno tutto il godimento, il piacere nel vedere se i rivali falliscono, così come quelli della Juventus possono godere o potevano godere tra il 2011 e il 2019, quando non avevano rivali perché Inter e Milan non esistevano e la Roma e il Napoli non avevano la struttura, i mezzi e la storia per poter controbattere, se non facendo magari una rivalità, cioè, dando via un duello che poi però regolarmente perdevano. Ora, la Juventus in quel periodo storico inizialmente ci ha guadagnato, ma poi ci ha perso. E a livello europeo il calcio italiano ci ha perso, così come ci perde il calcio italiano se l'Inter dovesse, per esempio, in un modo distopico perdere la rivalità di Juventus e Milan, perché magari, che ne so, languono Juventus e Milan nei fondali della classifica senza più la capacità di, oppure andando al massimo in Europa League o in Conference League, no? Supponiamo questo, un po' quello che accadeva durante tra il 2012 e il 2019 o 18. Questa cosa fa perdere tantissimo appeal al calcio italiano. Diminuiscono i ricavi, diminuiscono gli sport, gli sponsor, diminuiscono gli introiti. Perde anche il ricavo, che è quello più importante per la voce bilancio, ed è quello dei diritti televisivi. Esattamente 15 anni fa il nostro calcio valeva 1,5 miliardi. Adesso viene venduto a meno di 900 milioni. e tutte le squadre ne perdono. Quindi è evidente che anche altro elemento per cui la gente si disinteressa, e anche il nostro diciamo mondo del calcio si disinteressa. E io spero che il Milan invece faccia qualcosa di interessante, spero che il Milan adesso si riprenda, che magari Rangnick arrivi con Glasner e faccia un progetto vincente, e che davvero, anche se in poco tempo, riesce a guadagnare terreno da dove ne ha perso tantissimo adesso. Spero che la Juventus torni ad essere una squadra che può fare bene vincendola questa Europa League, o il Milan addirittura, anche se il Milan oggi mi sembra molto più indietro. Ma abbiamo bisogno di questo, e abbiamo bisogno che la Juventus, il Milan, l'Inter, la Roma, il Napoli vadano avanti in Champions, anche il Como. Non che godo, sono usciti, cosa che può andare bene per i tifosi. Ma noi abbiamo bisogno che le squadre italiane vadano avanti in Europa, e che diano, e che prendano giocatori italiani, che foraggino la nazionale. Di questo abbiamo bisogno, non di altro.
0: Lapone, grazie, un grande abbraccio a Lapo De Carlo, ciao Lapo.
1: Ciao a te, ciao a voi, ciao.
0: Noi ci fermiamo rapidissimamente al rientro spazio mondiale, aspettando il mondiale che comincia domani con Fabio Urbisaglia e Alain Valnegri, tra poco.

0: Operazione Mondiale, allora subito a dare il buongiorno ai protagonisti di questo spazio, dalla mia sinistra Lem Valnegri da Barcellona.
1: Ciao ciao ragazzi, ciao Enzo.
0: Ciao Lem, buongiorno. Alla mia destra Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio.
2: Buongia, buongia Vincenzo.
0: Buongia a te Fabio. Allora ragazzi, io comincerei andando a guardare una rapida occhiata anche agli altri gironi, ricordiamo che domani si parte. Girone Alain Valnegri, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador. Poi presenteremo anche un paio di talenti inaspettati o comunque da visionare in questo mondiale. Alain, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, che girone è?
1: Beh, la Germania ormai la conosciamo, è comunque in una fase di ricostruzione. La Germania mancano un grande bomber e comunque è stata costretta a richiamare Neuer. Neuer, quel che abbiamo visto in Champions, comunque non è il Neuer della Germania, campione del mondo, 40 anni, può dare il suo contributo, sì, ha una certa leadership nello spogliatoio, sì, però qualitativamente non stiamo parlando di una gran Germania. La Germania fa fatica il movimento calcistico tedesco, fa fatica come in Italia, un po' meno perché comunque si sono organizzati bene, hanno cambiato certe cose sulla metodologia, però la nazionale abbiamo visto che ha pure fatto fatica a qualificarsi nel girone che era molto accessibile. Ricordiamoci che comunque ci fu quel famoso spareggio Italia-Germania dove si perse solo per un gol e comunque avrebbe cambiato tante cose perché il girone della Germania era molto più accessibile. Sono molto curioso dell'Ecuador e della Costa d'Avorio. L'Ecuador penso che sarà una delle grandi sorprese di questo mondiale. In Ecuador si lavora benissimo sul vivaio, con una locomotiva come l'indipendente del Valle. Sono usciti tanti calciatori di questa società, è stata pure capace di vincere una Libertadores Under 20. E comunque stanno confermando questi ragazzi, i fiori all'occhiello e Paccio che gioca nel Paris Saint-Germain, che sarà pure presente, modello di gioco molto offensivo. Becacece è bielsista, ex assistente di San Paoli, che comunque ha trovato il suo modello di gioco, però con le basi da Bielsa. La Costa d'Avorio, tanta qualità individuale, tantissima, con un Diomandé che ha fatto una stagione ad altissimi livelli a Lipsia. Bisognerà capire un po' a livello difensivo se può comunque alzare un po' il livello, perché secondo me Germania e Ecuador sono davanti, poi il Curaçao tutto da scoprire. Dick Advocaat, che sarà il suo terzo mondiale per lui, dopo quello fatto con l'Olanda e poi quello con la Corea del Sud nel 2006 in Germania. Una nazionale la possiamo definire di Eredivisie, la classe media del calcio olandese. C'è pure stata una polemica con i passaporti in Olanda, poche ambizioni per loro secondo me, perché comunque Costa d'Avorio, Ecuador e Germania sono molto avanti. Certo. A loro.
0: E allora andiamo a vedere intanto il girone F, andiamo da Fabio. Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia. Anche qui secondo me ci sono tanti spunti, no Fabio?
2: Sì, assolutamente Vincenzo. Io partirei col dire che probabilmente è il girone con l'equilibrio livellato più verso l'alto, mi permetto di dire, anche perché sia l'Olanda, sia il Giappone, sia anche la Svezia, nonostante tutte le difficoltà, possono pensare in particolar modo con la possibilità di arrivare terza, di passare il girone. Un po' più difficile sarà sicuramente per la Tunisia a livello di valori. L'Olanda è l'Olanda di Koeman, che non ha un vero e proprio crack rispetto al passato, se togliamo forse Van Dijk, per cui però gli anni passano e la stagione con Liverpool non è stata certo delle migliori, però ha tanti ottimi giocatori. Qui in Brasile in particolare staranno molto attenti alle prestazioni di Memphis Depay, che gioca nel Corinthians, che normalmente è considerato un intoccabile in Olanda. Ricordiamo che è il maggior marcatore della nazionale olandese ad oggi, che però se la vedrà con una conoscenza del calcio italiano di recente introduzione come Malen, che in pochissimi mesi è riuscito, insomma, a stravolgere l'uragano Malen, ha stravolto la Serie A italiana con 14 reti in mezzo campionato, cosa che non era mai successa peraltro, e si affiderà ad un centrocampo molto molto forte, secondo me, un Gravenberch, De Jong e Reinders, che danno veramente tantissima qualità, oltre che grande fisicità. Per cui vedremo se riuscirà a dominare il girone come molti si aspettano. Io scommetterei una fiche invece sul Giappone, che credo possa pensare ed ambire anche di vincerlo questo girone. Il Giappone, che ricordiamolo, non perde contro un'europea in tutte le competizioni tra amichevoli e mondiali dal 2018, dove perse peraltro immeritatamente contro il Belgio.
0: Già, lo ricordo bene.
2: Punterà su Kubo, su Ueda, che vi presenterò poi più tardi.
0: Esatto.
2: E dovrà fare a meno di Mitoma e Minamino, che sono due giocatori importantissimi, ma penso che ovvierà con un'organizzazione di gioco davvero, davvero molto molto interessante, tatticamente super disciplinata. Nel mondiale in Qatar aveva già battuto Germania e Spagna peraltro, e quindi un calcio molto identitario, in cui non hanno deciso di copiare nessun modello europeo, ma di creare il proprio modello. E la storia del Giappone è una storia davvero molto affascinante, nonché ispiratrice. La Svezia è stata ripescata, lo sappiamo, non ha fatto un gran girone, per usare un eufemismo, ha poi sfruttato, diciamo, il trampolino della Nations League per qualificarsi. La Svezia sinceramente mi convince poco a livello di amalgama, di collettivo. Ha sì delle individualità importanti come Langa, Isak, Gyökeres, quindi nell'attacco che concentrerei le mie attenzioni, per il resto obiettivamente mi sorprenderebbe se andasse oltre il terzo posto. E poi il fanalino Tunisia, che è allenato peraltro dalla Mouchi, che è una vecchia
0: una vecchia
2: conoscenza italiano, che proverà col famoso blocco basso, con tanta abnegazione, magari qualche ripartenza, affidandosi a un giocatore per esempio interessante come Garbi, un giocatore che quest'anno ha militato nell'Augsburg in Bundesliga in prestito dal Braga, che è un giocatore di qualità senza dubbio.
0: Alen, rapidissimamente gli ultimi due gironi, uno a te e uno a Fabio, poi andiamo ad annusare un paio di possibili talenti che ci presenterà questo mondiale. Gruppo G, dicevo, Alen, Belgio, Egitto, Iran e Nuova Zelanda.
1: Beh, sarà soprattutto interessante per il secondo e terzo posto, perché il Belgio lo vedo molto avanti. Il Belgio forse
0: a un certo punto si ferma, il Belgio, sempre così.
1: Però non lo aspettiamo quest'anno, non lo aspettiamo, gli altri anni lo aspettavamo, potrebbe essere una sorpresa, al di là di avere Rudy Garcia in panchina, però ha giocatori di qualità, se analizziamo il Belgio a livello individuale, giocano tutti nei cinque grandi campionati europei, dunque poi è gente comunque, è la last dance per tanti calciatori, da De Bruyne a Lukaku, passando per Witzel. Dunque, vabbè, il Belgio arriva in sordina e negli ultimi anni comunque è forse la prima volta. Io ricordo un'intervista di De Bruyne prima dell'ultimo mondiale, dove disse: noi non abbiamo ambizioni con questa squadra, non faremo nulla. Una sincerità strana, che fa pure vedere e capire comunque le divisioni, le storiche divisioni che hanno nello spogliatoio. Sono divisioni linguistiche, politiche. Vedremo come Rudy Garcia riuscirà, se riesce a unire questo spogliatoio. Poi l'Egitto è comunque la nazionale che ha vinto più Coppe d'Africa, però nei mondiali è sempre fatto fatica. Last dance per Salah, che comunque anche lui non ha mai brillato in un mondiale. Vedremo se riesce ad alzare un po' l'asticella, perché il girone comunque è molto accessibile per l'Egitto, secondo me ha qualcosa in più rispetto all'Iran, che arriva con tanti problemi interni, non solo politici, con Asmoun fuori, il giocatore più rappresentativo che non partecipa al mondiale fa strano. E poi la Nuova Zelanda, che ieri ho confuso durante
0: che era l'Australia.
1: Con l'Australia, esatto, dunque ti presento l'Australia.
0: Vai, presentami l'Australia, bravo.
1: Potrebbe dar fastidio quest'anno l'Australia, perché ha Popovic, che conosce benissimo il calcio australiano, che ha avuto dei grandissimi risultati in A-League, ha pure vinto una Champions asiatica. L'Australia ha un modello di gioco molto britannico degli anni 80, è un kick and rush molto fisico, e potrebbe dar fastidio in questo gruppo, soprattutto a Iran e Egitto, che comunque sono due squadre che vogliono giocare. E l'abbiamo visto anche all'ultimo mondiale, l'Australia comunque ha dato fastidio a tutti, pure all'Argentina negli ottavi di finale. Dunque, il mio pronostico per questo girone è Belgio primo, Australia seconda, e se la giocheranno per il terzo posto Iran con l'Egitto.
0: Ultimo girone che presentiamo oggi rapidissimamente, Fabio: Spagna, Capoverde, Arabia Saudita, Uruguay. Qua insomma le prime due sembrano già assegnate,
2: sì,
0: no?
2: Con un focus chiaramente sulla Spagna, che è candidatissima per la vittoria finale, calcio che conosciamo, altamente identitario, con quello che è, a mio modesto modo di vedere, il miglior playmaker del mondo, che è Pedri, con i problemi di Rodri che conosciamo, sarà il ragazzo della cantera di Barcellona a prendersi la squadra sulle spalle. I veri punti interrogativi secondo me riguardano Nico Williams e Lamine Yamal. Banalmente sono i due giocatori che hanno permesso a questa squadra di portare quell'imprevedibilità che in passato è stato un problema, ha rappresentato un problema in questo possesso e questa ragnatela infinita in cui a volte trovare spazi contro blocchi bassi non sempre era evidente. Loro sono sicuramente il plus, il valore aggiunto, ed entrambi vengono a due stagioni condizionate da problemi fisici. Vedremo se si recupereranno, come si recupereranno, per cui sicuramente il fattore decisivo sarà quello, nonostante le alternative non manchino, perché per esempio penso a Jeremy Pino, che ha fatto un'ottima stagione col Palace, vincendo anche la Conference. Ha un giocatore come Oyarzabal che gioca da attaccante, ma è un giocatore calcisticamente molto evoluto, molto intelligente, per cui la Spagna è piena di risorse. E quindi vediamo, come collettivo è sicuramente la nazionale per antonomasia, e penso che vincerà il girone senza troppe difficoltà. C'è l'Uruguay, di cui possiamo parlare, di Bielsa, che insomma porterà il bielsismo al 100%, quindi un calcio fatto di uomo su uomo, pressing intensissimo. Vediamo se questa rosa sarà in grado di sopportare questi ritmi in un torneo in cui si gioca spesso con temperature spesso molto alte. Anche avrà fuori Arrascaeta, che è una delle stelle del Flamengo, qui se ne sta parlando tanto. Avrà però Valverde disponibile, che è un po' l'immagine identitaria di questa nazionale. Capoverde, attenzione, non sottovalutiamola, nazionale con dei valori, ha vinto il proprio girone in Africa, dove non è mai facile imporsi, aveva addirittura anche il Camerun nel proprio girone, e ha giocatori, se vogliamo, datati. Le stelle hanno 36-38 anni, però sono giocatori che comunque sono messi in evidenza ad alti livelli. Penso in particolare a Stopira, che quest'anno, capitano della Torrense, ha vinto la Coppa di Portogallo, nonostante la Torrense militi nella seconda divisione portoghese, quindi una bella storia di calcio. E chiudo con l'Arabia Saudita, che sarà sicuramente la Cenerentola, che peraltro passa anche per un periodo non molto semplice con l'avvicendamento del CT, che è Donis, non è più il famoso Renard, e quindi è anche un po' alla ricerca di se stessa da un punto di vista identitario, e questo non aiuta una squadra che ha già dei valori, se vogliamo, non proprio eccelsi. E quindi dico Spagna, Uruguay con l'incognita Capoverde,
0: che può essere un po' l'incognita. Avete 3 minuti a testa per presentarci il talento del giorno. Alen Valnegri comincia da un talento dell'Ecuador.
1: Ma non era Mancini l'allenatore dell'Arabia Saudita?
2: Lascia stare. Dissing del giorno.
0: Preparati ad averlo sulla panchina della nazionale, caro Alen, fai lo spiritoso.
1: Allora, io oggi presento Antoni Valencia, giocatore che è uscito proprio dall'Independiente del Valle. Nasce come esterno, fa pure il quinto nell'Anversa in Belgio. E ho messo questo giocatore perché comunque, guardando gli highlight delle ultime due partite dell'Ecuador amichevoli, l'abbiamo visto giocare da quasi playmaker. Giocatore molto agile, molto veloce, giocatore proprio da uno contro uno, e vedere un giocatore con queste caratteristiche in quella zona del campo potrebbe essere una grande sorpresa, perché comunque creatori di gioco in quella zona non ce ne sono tantissimi, soprattutto con delle qualità da esterno, da ala pura. Sapendo che gioca in Belgio, potrebbe diventare il classico uomo mercato scoperto da tanti durante il mondiale. Vedremo però l'Equatore in quella zona di campo, con Murillo, con lo stesso Caicedo, del Chelsea ha tanta qualità e sicuramente ci faranno divertire tanto l'Ecuador quest'anno.
0: Guarda, io me lo sono segnato intanto, quindi poi dopo ti presenterò il conto in un senso o nell'altro. Fabio invece, che ci ha presentato il Giappone, ci presenta un talento del Giappone che vedremo.
2: Sì, Vincenzo, è un giocatore che quest'anno ha stravolto le Eredivisie con il Feyenoord, parlo di Ueda, attaccante di 27 anni, quest'anno 26 gol e un assist con il Feyenoord, con una sola realizzazione su rigore. Peraltro vi do un po' di dati per cercare di trasmettere la tipologia di calciatore. Dinanzi a un XG di 18,90, lui è abbondantemente al di sopra, quindi ha un 6,10 di conversione. Esatto, per cui vi dà già l'idea di che tipo di profilo si tratti, cioè un calciatore molto molto freddo sotto porta, un calciatore che a dispetto della statura è solo 1,82 m, quindi non un colosso, segna tantissimo di testa perché ha un tempismo e una capacità di staccare veramente impressionanti. Non è il classico attaccante a cui siamo abituati oggi, nel senso che non è particolarmente associativo, non è il classico attaccante europeo, ma fa delle transizioni positive il suo punto di forza, cioè ha questa capacità di attaccare sempre lo spazio con una grandissima astuzia, e poi ha quello che tutti gli attaccanti secondo me dovrebbero avere e che ultimamente vediamo sempre meno, cioè un primo controllo orientato sempre propedeutico a calciare in porta. È molto bello da vedere, non per ragioni diciamo tradizionalmente estetiche, non è un giocatore da uno contro uno, non dribbla, non fa giocate per la platea, ma andrebbe studiato secondo me, e qui faccio il mio dissing del giorno, da diversi attaccanti che da anni si sentono arrivati o si sentono importanti, invece poi se ne vanno, e che soprattutto mostrano delle lacune a livello tecnico che un attaccante non può permettersi, perché oggigiorno veramente si parla degli attaccanti sotto vari punti di vista, ma ci si scorda che prima di tutto l'attaccante dovrebbe avere una tecnica di base fondamentalmente rivolta alla conclusione in porta e alla realizzazione di gol. Quindi vi porto Ueda da questo punto di vista, che è veramente un esempio di come ci si muova lì davanti, finti tagli, l'uso della diagonale, il passaggio alle spalle dei difensori. È un giocatore che vi raccomando e che sono convinto, insieme a una nazionale peraltro molto virtuosa come quella giapponese, potrà fare un grande mondiale, e sono sicuro che sarà un uomo mercato, perché se non bastasse quello che ha già fatto al Feyenoord, basteranno un paio di realizzazioni con la propria nazionale per far schizzare il valore del cartellino alle stelle.
0: Per chi c'ha i soldi, siete stati ancora una volta perfetti. Dunque, Valencia, Ecuador, Ueda, Giappone, guardateli quando comincerà il mondiale a partire da domani. Noi domani presenteremo gli altri gironi, e poi, visto che si comincia da venerdì, da venerdì cominceremo anche a commentare le partite e a commentare i campioni che stanno venendo fuori, anche quelli che possono essere possibili obiettivi.
2: Non vediamo mercato. L'ora.
0: Non vediamo l'ora, peccato che non c'è la nazionale italiana, e vabbè, là ci guardiamo qualche cosa del passato, di quei di 12 anni fa. Va bene, ciao Fabio Bisaglia.
2: Ciao, molto obrigado.
0: Ciao Alen, sì, l'ultima
3: ciao,
0: era chiesa.
3: Ciao, grazie, ciao, buon lavoro.
0: Buon lavoro anche ad Alen Vallegri. Siamo al termine di Rotocalcio, pronto Maracanà, pronto Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impaldomeni, tutta la squadra. Maiocca non è pronto, si prenderà qualche minuto per pensarci, intanto lo saluto e lo ringrazio.
4: Chi è?
0: Maiocca, al quale do appuntamento a domani come a tutti quanti voi. Ciao a tutti!

0: Cari amici del TM Food News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato nel corso del programma. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo subito del Milan e ti chiedo che cosa pensi di questa programmazione a rilento da parte dei rossoneri.
1: Bah, dunque, io credo che sia una cosa non abituale per una società come il Milan trovarsi in una situazione di questo genere. Siamo abituati a un Milan che programma, un Milan ambizioso, e mi pare che ci sia quantomeno un po' di confusione, almeno a viverla dall'esterno. Ci sono, appunto, no, bisogna ancora devono decidere direttori sportivi, amministratori delegati, il ruolo dello stesso Ibrahimovic, che insomma, da quello che si è capito, è un azionista della società, quindi di conseguenza per questo motivo, insomma, noi c'erano tanti che si chiedevano il ruolo e quello e quant'altro. Pare, insomma, appunto, che la situazione sia questa, e quindi, però, al di là del ruolo di Ibrahimovic, c'è da capire un pochino quello che è la programmazione dal discorso allenatore, che pare che si stia delineando, piuttosto che il direttore sportivo, ma soprattutto un riferimento societario che possa essere credibile e che possa dare un senso a tutto quanto.
0: Ecco, comunque, per quanto riguarda la parte tecnica, si parla con insistenza del duo Rangnick-Glasner, potrebbe essere un binomio comunque interessante che potrebbe dare delle soddisfazioni al Milan?
1: Ma sì, credo, cioè, l'importante è che si facciano delle scelte che sono legate, senza dubbio, a nomi che possono essere anche possono avere un profilo importante. La cosa importante è costruire la squadra che dovrà cercare di ritrovare quello che è stato mancato per un pelo da Allegri e Tare, sotto questo aspetto, a proposito di binomi, che è saltato proprio per in maniera abbastanza clamorosa all'ultima giornata di campionato. Il Milan deve costruire una squadra che possa avere quei giocatori di personalità che possano far ritornare un pochino a far vedere quello che il Milan ha abituato la propria società, la propria squadra. Malcontento mi pare abbastanza, non dico giustificato, ma quantomeno mi pare che si respiri a Milano sotto questo aspetto. C'è una situazione abbastanza ancora tutta da costruire, quindi ancora presto per parlare. Un po' di tempo c'è, ma non troppo, quindi si devono affrettare. Il Milan deve cercare di ricostruire in base, appunto, anche al discorso tecnico, servono giocatori che per adesso ancora, insomma, devono essere delineate come squadra al Milan, quindi deve trovare una soluzione al più presto per tranquillizzare anche un ambiente che mi pare che sia abbastanza perplesso.
0: Prima parlavi di Ibrahimovic, e allora ti chiedo, ma è giusto continuare a dare grande fiducia, grande credito a Ibrahimovic come dirigente?
1: Ma sai, il discorso, appunto, è quello che si rimprovera a Ibrahimovic, che quello che si poteva perdonare con la sua modo di fare, diciamo un pochino così, tra virgolette, quell'arroganza che però a livello di come giocatori poteva essere giustificata, no? Nel senso che la personalità spiccata di questo personaggio in campo poteva essere un additivo in più. Da quando però sei dietro a rappresentare soprattutto una società gloriosa come il Milan, di cui ormai lui ne fa parte integrante sotto tutti i punti di vista, bisogna avere un minimo di autocontrollo sotto questo aspetto, perché poi al momento in cui i risultati non vengono, chiaramente viene meno accettata questa figura. Io sono sempre del parere che in una società di calcio un ex giocatore che rappresenta l'identità, lo spirito della squadra stessa, ci voglia in ogni società. Però è chiaramente bisogna, non tutti possono essere portati a fare questo. Ibrahimovic per ora mi pare che sotto questo aspetto, al di là della figura e della personalità che può avere, non ha contribuito in granché, insomma, visto i risultati che non sono arrivati.
0: Parliamo anche della Roma, una delle tue ex squadre. Adesso servono gli acquisti da Champions, acquisti che metteranno alla prova il nuovo direttore sportivo D'Amico.
1: Eh beh, sì, certo, ha un compito Non facile perché al di là di quello che è potuto succedere l'anno scorso, Gasperini ha preso in maniera perentoria il timone di questa barca e ha portato in porto un risultato che non era facile portare, visto al di là della squadra, al di là soprattutto delle polemiche che sono nate, in questo caso anche a livello interno con Ranieri, che rappresentava, sembrava l'intoccabile di questa società, invece lui è riuscito, tra virgolette, non che era la sua intenzione, suppongo, ma probabilmente per situazioni interne che non collimavano a livello di idee, ha fatto sì che ha preso in mano con personalità una situazione e quello che ha fatto sul campo è la dimostrazione. Quando ottieni il risultato è giusto che tu possa continuare a esercitarlo in maniera perentoria. È chiaro che la squadra deve essere rafforzata. La Roma non deve cercare di formare una squadra e un atteggiamento che quello penserà chiaramente Gasperini a darglielo, che non faccia da comparsa nella Champions League, ma che possa quantomeno arrivare il più avanti possibile. Servono senza dubbio dei rinforzi, adesso ci saranno dei rinnovi, si parla del rinnovo di Dybala, piuttosto che, sai, Dybala è quel giocatore che però ha contribuito fino a un certo punto perché ha giocato, per quello che è stato pagato, soprattutto pochissime partite rispetto al di là del valore stesso del giocatore. E quindi devi trovare soprattutto una squadra, una quadratura che ti possa dare continuità. Sei impegnato su più fronti, hai bisogno di una rosa importante e una rosa che ti possa consentire di arrivare avanti un po' dappertutto. L'obiettivo della Roma deve essere questo.
0: Ecco, tra gli
1: È chiaro
0: obiettivi.
1: che.
0: Sì, prego, prego.
1: No, prego, è chiaro che gli obiettivi sono quelli di arrivare più avanti, credo che siano quelli di arrivare più avanti in Champions, di migliorarsi ulteriormente in campionato, ma bisogna vedere come si rafforzano anche le dirette concorrenti. La Roma, al di là della bravura di Gasperini, quest'anno ha approfittato del debacle, tra virgolette, di Milan, e anche quelle che sono arrivate davanti, squadre che hanno rallentato, a parte l'Inter che ha vinto con una decina di punti di vantaggio un campionato dove, tra le altre cose, ha perso rispetto a quelli che vincono il campionato, ha perso delle partite, numerose partite rispetto agli altri anni, no? Questo sta a significare che il campionato è stato un campionato scadente sotto questo aspetto qui e la Roma ne ha approfittato in maniera ottimale.
0: Ecco, per quanto riguarda alcuni degli obiettivi della Roma, si parla anche di Ruggeri, il difensore ora all'Atletico Madrid, ma che Gasperini ha avuto all'Atalanta e vorrebbe riportare in Italia, un difensore certamente che anche a livello internazionale ha fatto vedere il suo valore anche in Champions con l'Atletico, insomma, si è distinto particolarmente.
1: Ma sai, è importante perché come Gasperini è un allenatore che pensa anche al discorso soprattutto difensivo, quello di riuscire a far quadrare le cose, in una competizione come la Champions ha bisogno di giocatori di esperienza che possono un pochino orchestrare anche soprattutto a livello difensivo, quindi credo che la sua idea sia proprio quella di partire proprio dalla difesa, un rinforzo a livello difensivo per poi chiaramente proseguire e trovare quei giocatori come è stato poi con Malen dove hanno trovato questo jolly importante che gli ha consentito in particolar modo poi di arrivare a raggiungere quell'obiettivo, perché quando c'hai uno che ti fa gol e poi soprattutto c'hai un giocatore che conosce bene come Ruggeri, che potrebbe essere in difesa uno che sa e che può anche avere la personalità per fare la differenza, senza dubbio è fondamentale per una Roma che, come ti ripeto, deve affrontare più competizioni e soprattutto quella più importante che è la Champions.
0: La Juve invece punta Sorloth per l'attacco, cosa ne pensi? È chiaro che dovrà trovare un sostituto di Vlahovic.
1: Eh sì, la vicenda Vlahovic è stata una vicenda paradossale, una gestione chiaramente negativa sotto tutti i punti di vista, ma la Juventus negli ultimi anni pare che abbia azzeccato poche cose, nel senso nella gestione degli allenatori, nella gestione di un mercato. Calcolando che poi se uno fa un discorso praticamente fa i conti della serva, Vlahovic l'hai preso quasi a 70-80 milioni, gli hai dato 12 milioni di euro netti l'anno e ti va via zero. A livello d'affari calcistici è quasi da arresto la cosa, no? Però è tant'è, e quindi devi cercare di ritornare ad azzeccare il giocatore giusto. Non, bisogna dire che non è facile in questo momento qua, a seconda anche dei soldi in tasca che puoi avere a disposizione. Quindi in base a quello devi cercare di fare delle valutazioni. I giocatori che stanno nominando possono essere, l'attacco lo devi senza dubbio puntellare, perché tutti gli acquisti dopo Vlahovic, gli attaccanti che hai preso, sono stati acquisti da Oliveira, insomma, sono stati dei flop. Quindi adesso con Spalletti, che pare che anche che si chiarisca bene il discorso con Cobolli, perché è importante che ci sia armonia tra società e allenatore, perché se no è finita, anche perché se gli hai dato fiducia perché gli hai fatto firmare un contratto a Spalletti prima di raggiungere un obiettivo che sembrava anche quello possibile, poi non è stato possibile proprio per il fatto che anche come il Milan ha perso delle partite che probabilmente nessuno si aspettava che perdessero, però visto che la fiducia gliel'hai data anche in tempi non sospetti, devi fare in modo che l'armonia regni, perché se bisogna stare con il fucile puntato sin dall'inizio diventa un problema.
0: Il Dibu Martinez per Laporta sembra essere il candidato principale per raccogliere l'eredità di Gregorio. È chiaro che Di Gregorio, da un punto di vista del rendimento nella stagione che si è appena conclusa, non ha assolutamente convinto e quindi si cerca un profilo internazionale. Che cosa pensi di questo portiere che comunque è riuscito anche a conquistare la Coppa del Mondo con l'Argentina?
1: Ma no, è un portiere, un profilo che è fondamentale. Sai, quando devi ricostruire una squadra, la ricostruisci dalla spina dorsale, che è quella del portiere, il centrale difensivo, il centrocampista in mezzo al campo e l'attaccante. Il portiere è senza dubbio un tassello importantissimo. Di Gregorio si sente più la fiducia, per un portiere è fondamentale. Quando non hai più la fiducia da parte degli altri, è chiaro, della società, dell'ambiente stesso. È chiaro che devi cambiare aria, e questo profilo potrebbe essere senza dubbio un profilo importante. Anche lui ha un'esperienza a livello internazionale, quindi è stato visto e rivisto, è conosciuto. Quindi, io credo che possa essere, ormai vanno anche un po' di moda i portieri sudamericani, e lui è senza dubbio un portiere di un buon profilo. Quindi adesso, al di là dell'investimento che viene fatto, senza dubbio un investimento importante e fondamentale, come dovrà essere quello dell'attaccante, per cercare di riuscire a risalire la china.
0: All'Atalanta via Palladino è pronto Sarri per aprire un nuovo capitolo e si preannuncia anche una rivoluzione a livello tattico.
1: Sì, io non lo so, io le rivoluzioni tattiche, i discorsi e dei moduli sono importanti, ma fino a
0: No,
1: un
0: nel
1: certo
0: senso che
1: punto.
0: comunque
1: Quello
0: in questi anni
1: sempre.
0: l'Atalanta ha sempre puntato sulla difesa a 3, è chiaro che con l'arrivo di Sarri sarà prioritaria la difesa a 4.
1: Senza dubbio cercheranno di costruire più quello che è nell'ideologia, tra virgolette, dell'allenatore che prendono, e Sarri è un pochino uno che sotto questo aspetto non cambia molto idea, anche se secondo me l'allenatore è bravo. Io non dico che Sarri non lo sia assolutamente, ma perché nella sua testa devi cercare di costruire la squadra. Io ho sempre reputato l'allenatore bravo è quello che ad allenare, è quello che la società ti riesce a mettere a disposizione. È chiaro che in questo caso l'Atalanta ha raggiunto sempre determinati obiettivi, a parte l'anno scorso con Palladino, che è entrato tra le altre cose in corsa a sostituire un Juric, che era stato preso anche lì in maniera, secondo me, abbastanza sorprendente da parte dell'Atalanta. Il percorso l'ha fatto anche discretamente bene, insomma, al di là di essere raggiunto soltanto la Conference League. Che anche l'Atalanta fino a un certo punto ha lottato fino per un certo periodo anche per il discorso Champions. Sarri è un investimento fatto, e chiaramente se lo prendi devi cercare di, sai come la pensa, e devi cercare di adeguare in questo caso un pochino anche gli acquisti e la squadra a quello che sono le idee dell'allenatore. Devi cercare di dargli una mentalità. Spesso e volentieri a Bergamo Sarri mi pare che abbia ottenuto, anche se nonostante quest'anno non abbia fatto granché con la Lazio, ma in una situazione veramente paradossale. Si può dire che per ora la credibilità da parte dell'ambiente. Quindi devi cercare di stare, come sempre, come ti dicevo prima, per gli altri allenatori, tra allenatore e quindi tra, come parlando prima della Juventus, tra l'allenatore e la società ci deve essere gli stessi intenti e la stessa visione, perché se no non arrivi da nessuna parte. Poi è chiaro che poi deve essere bravo l'allenatore a cercare e a vedere se appunto i giocatori sul campo possono rispondere. Bergamo ha sempre fallito poco sotto questo aspetto qui, a parte appunto come si diceva la situazione iniziale di Juric dell'anno scorso, che è stata una scelta abbastanza diciamo strana sotto certi aspetti. Per il resto l'Atalanta ha sempre agito in maniera oculata e sempre vincente, quindi ho abbastanza fiducia che anche quest'anno possa fare un campionato più che dignitoso.
0: Visto che sei un grande, grandissimo conoscitore del ruolo, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni e comunque al di là di questa valutazione economica è un giocatore secondo te destinato a lasciare il segno nel tempo?
1: No, che sia un ottimo giocatore, questo oggi quest'anno l'ha dimostrato, un giocatore senza dubbio di grande prospettiva. I 50 milioni mi parevano leggermente esagerati, nel senso, ma sono esagerati non solo i 50 milioni di Palestra, tante valutazioni e sopravvalutazioni soprattutto ci sono state nell'arco di questi anni, basta guardare appunto le spese fatte per gli attaccanti della Juventus e quant'altro. Per un difensore, senza dubbio, un ottimo giocatore direi, di grande prospettiva, ma che quest'anno col Cagliari insomma, ha lottato per non retrocedere, quindi non è che stiamo parlando di fuori classe che sono indiscutibili. Un giocatore di grande prospettiva che non ce ne sono tanti, e proprio per questo ne può approfittare la stessa Atalanta nel chiedere quello che vuole, però a tutto c'è un limite. Secondo me 50 milioni sono troppi. Ma non solo, non per Palestra stesso, che sicuramente diventerà e spero diventerà anche il nuovo Maldini, tanto per intenderci, però credo che siano senza dubbio cifre spropositate, che poi sono investimenti che poi lasciano il tempo che trovano, ma al di là dei soldi, senza dubbio lo reputo comunque un giocatore di fascia molto alta.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. Parliamo
1: A presto, ciao, ciao, grazie, ciao a tutti.
0: anche dei mondiali che stanno per iniziare, così leggiamo una delle pagine di tuttomercatoweb.com, il mondiale dei quarantenni, da Modric a Dzeko e Neuer, Cristiano Ronaldo non è al primo posto, alla vigilia del calcio d'inizio dei mondiali più grandi di sempre a 48 squadre e distribuite tra Canada, Messico e Stati Uniti, le liste ufficiali ci consegnano un dato statistico assai curioso. L'edizione 2026 avrà ben 8 calciatori con 40 anni o più nel momento in cui calcheranno i campi di calcio per disputare la Coppa del Mondo e non è Cristiano Ronaldo a guidare questa speciale classifica. Accanto ai calciatori senza tempo poi resiste un terzetto di over 35 guidato dal leggendario Messi che non ha alcuna intenzione di abdicare, altrimenti balza all'occhio notare quei giocatori nati a metà degli anni 80 quando i palloni erano ben diversi da quelli scientificamente studiati di oggi. Andando proprio a guardare questa speciale classifica legata alla carta d'identità dei magnifici sette che hanno sfondato il muro dei 40 anni, vediamo che al primo posto c'è Craig Gordon, 43 anni, scozzese, portiere dell'Heart of Midlothian. Al secondo posto Cristiano Ronaldo, 41 anni, del Portogallo, naturalmente. Al terzo Ochoa, portiere del Messico, ora al Limassol. Poi al quarto Modric, centrocampista della Croazia. Al quinto Edin Dzeko, attaccante bosniaco dello Schalke 04. Al sesto posto Neuer, il portiere della Germania. E al settimo Vosigna, 40 anni, portiere del Capoverde. E con questa speciale, curiosa classifica. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 10 giugno. È finita la Serie C, c'è stata l'ultimo atto, la finale playoff vinta dall'Ascoli 3-0, la gara di ritorno. L'Ascoli è stato promosso in Serie B, l'Union Brescia resta in Serie C e tanto mercato adesso d'ora in poi. Ci sarà tanto mercato, ne parliamo con gli amici di TuttoC.com. Ben ritrovato a Nino Sergi, ciao Nino.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora Nino, partirei con te, prima un commento veloce, no, su quella che è stata la finale dei playoff. Ne abbiamo parlato tanto, ne parliamo ancora perché comunque il tema è ancora fresco. Direi successo più che meritato quello dell'Ascoli.
2: Assolutamente successo più che meritato, anche se come sempre avevo dato un altro pronostico, ma devo sicuramente evitare il prossimo anno di dare ulteriori pronostici circa la vincente
1: io
2: di questi playoff,
1: detto,
2: però alla fine no, io mi fidavo fin troppo di
1: Mimmo
2: Toscano e del suo Catania, quindi avevo virato per il Catania. No, ma comunque l'Ascoli sicuramente ha sfruttato un momento positivissimo, nel senso che da metà campionato in poi ha avuto un ritmo devastante, anzi per poco ne riusciva nell'impresa anche di soffiare al primo posto all'Arezzo, quindi è stato un cammino trionfale quello della squadra di Tomei, che si è dimostrato un grandissimo allenatore con un grandissimo gruppo, anche parte di il segreto è stato anche quei giocatori che hanno giocato meno, mi riferisco soprattutto a Simone Corazza, che è la quinta promozione in carriera dalla C alla B, che non ha fatto nessuna presenza nei playoff, però è stato il più acclamato sia dal pubblico che dai compagni che da tutto il gruppo. Poi ha segnato 3 gol, ma tutti decisivi nel corso del campionato, quindi quando è stato chiamato in causa ha risposto presente con gol pesantissimi, quindi è la vittoria di tutti, anche dell'ottimo lavoro del direttore sportivo Patti, perché ha costruito una squadra importante, sì, che era partita con un po' di ritardo, ma ci sta, visto tutto il passaggio di proprietà estivo, però è sicuramente una promozione meritatissima e mi sento di dire che potrebbe essere soltanto rinviata invece per l'Union Brescia, perché si è dimostrata una squadra importante, una squadra che sicuramente non c'entra nulla con questa categoria, che ha patito delle problematiche soprattutto dal punto di vista offensivo nella prima parte di campionato, perché ricordiamo a un certo punto della stagione ha avuto quasi tutti gli attaccanti out, poi ha trovato Valerio Crespi e comunque ha fatto la differenza, però l'Union Brescia secondo me dal prossimo campionato ripartirà con l'idea di vincerlo il campionato e di non passare più dai playoff. Comunque una promozione meritatissima, che quando superi Catania e Brescia non può che essere meritata.
1: Esatto. Tra l'altro ne stavamo parlando poco prima della diretta qui in redazione, proprio dell'Union Brescia, perché stavamo guardando il pezzo fatto da Luca Bargellini per tuttomercatoweb.com sulla possibile, no, composizione dei gironi per la prossima stagione. C'è pochi dubbi su quello che sarà il girone A, e ad oggi, almeno sulla carta, a leggere i nomi delle squadre che ci saranno, l'Union Brescia parte nettamente come la favorita, e non potrebbe essere altrimenti, una squadra che ha fatto la finale playoff, ma rispetto agli ultimi anni sembra proprio non esserci quell'antagonista forte come può essere stato il Vicenza per il Padova 2 anni fa, come doveva essere l'Union Brescia lo scorso anno per il Vicenza. Diciamo che l'Union Brescia

0: Comunque, ha fatto insomma il piano, ma ha pagato un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. Sì, sulla carta l'Union Brescia parte sicuramente favorita. Poi oggi ho sentito anche le parole del presidente del Trento, che comunque sta allestendo una buona squadra, però ha parlato proprio della composizione dei gironi, perché si parlava anche di un inserimento di una tra Reggiana e Spezia
1: Già
0: nel
1: nel caso.
0: girone A per la
1: Sì.
0: prossima stagione, ma dal punto di vista geografico potrebbe scalare il Carpi, quindi invece si prevede un girone B assolutamente di fuoco, perché ci saranno poi tutte le retrocesse dalla B, e in realtà come Pescara, come Reggiana, come Spezia sicuramente non giocheranno soltanto per partecipare nel prossimo campionato, ma per vincerlo, quindi sarà sicuramente un girone B di ferro, mentre un girone A un po' più morbido, dove secondo me l'Union Brescia è la grande occasione poi per riuscire a riconquistare la Serie B. Ma attenzione anche ad alcune squadre, può essere, mi viene in mente adesso il Novara, che sta programmando ormai da un anno con la nuova società. Il direttore sportivo Boveri l'anno scorso aveva parlato di una scelta sbagliata dell'allenatore in estate, affidando la panchina a Zanchetta. Quest'anno è partito deciso su un unico obiettivo, che è stato dalla fine del campionato Birindelli, lo ha portato a termine dopo un grandissimo campionato di Birindelli con la Pianese. Vediamo che con la programmazione comunque, se potrà fare quel salto di qualità dopo aver, perché anche lì c'è stata abbastanza illusione dopo il mancato approdo almeno al primo turno dei playoff.
1: Sì, vedremo come sarà. Come dicevi tu, poi Nino, girone B che si prospetta di fuoco, girone B che negli ultimi anni è stato sempre il protagonista, perché lo scorso anno il Pescara, quest'anno l'Ascoli, quindi sempre due promosse dal girone B. Non parliamo poi del girone C che sarà ancora più entusiasmante, se così vogliamo definirlo, perché per le piazze che ci saranno, certo, aspettiamo, dobbiamo ancora aspettare il 16 giorni dell'iscrizione, perché potrebbero esserci delle grosse novità sia in Serie B che in Serie C. Però ad oggi il girone C, se lo scorso anno abbiamo detto caspita, è quasi una serie B2, quest'anno con Bari, Salernitana, Catania, Cosenza, Casertana, insomma, è un campionato, è un girone davvero, davvero bello, davvero tosto. Vedremo poi se rispecchierà quanto visto sulla carta, perché come dicevo, gli ultimi due stagioni poi ha visto trionfare il girone B ai playoff.
0: Sì, poi è un po', tranne qualche raro caso, comunque poi alla fine le squadre del girone C non riescono mai ai playoff, cioè o arrivano in fondo oppure non riescono mai a fare quel
1: È
0: passo
1: vero.
0: decisivo in finale o in semifinale, un po' la problematica delle squadre del girone C. Però sarà un girone C sicuramente molto avvincente, poi ci sarà sicuramente il ripescaggio del Foggia, che promette di una squadra importante, poi ci sarà la Scafatese, che non ha badato a spese nell'ultimo anno in Serie D per conquistare la promozione, quindi mi aspetto una squadra sorpresa, come è stato il Casarano del resto in questa stagione. Certo, poi sai, dopo il 16 tante cose possono cambiare, si sta vociferando di tutte le problematiche, soprattutto di squadre come il Crotone, che già partirà con 6 punti di penalizzazione la prossima stagione. Il primo campanello d'allarme riguardo le ultime scadenze della scorsa non rispettate, dei problemi riguardanti l'iscrizione, quindi sono un po' tutti con il fiato sospeso a Crotone. Però quindi prima di parlare un po' anche di favori dobbiamo stare attenti a questa scadenza, che sarà molto importante. Vedremo come si arriverà, anche se sorprese ce ne ha regalato ogni anno, visto che lo scorso anno abbiamo visto tranquillamente iscriversi squadre come il Rimini, che poi non sono arrivate nemmeno a Natale. Quindi è tutto un punto
1: Sì.
0: interrogativo. Quindi aspettiamo questa scadenza e vedremo come andranno a delinearsi almeno le prossime partecipanti.
1: Che poi prima di parlare del mercato, Nino, una considerazione, no? Parlavi tu delle iscrizioni, hai ricordato bene il Rimini. Voglio citare una domanda che ha fatto il giornalista della Gazzetta Binda ieri, che diceva: la domanda non sarà perché le hanno lasciate iscrivere queste squadre. La domanda ci faremo è: ma perché avete fatto tutto questo casino, passami il termine, per iscrivervi, se poi non potete garantire di arrivare a fine anno? È una domanda lecita, vedremo come andrà, perché mi viene in mente il Rimini, perché il Rimini ha fatto tutte quelle manovre per iscriversi per poi.

0: sparire dal calcio professionistico dopo pochi mesi, ma si sapeva che sarebbe successo, quindi vedremo cosa succederà. Passiamo al mercato, Nino, perché approfitto dell'assist che mi hai fatto tu parlando della sorpresa Casarano della scorsa stagione, la sorpresa Casarano guidata da Mister Di Bari, che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. Partendo da qui, punto sugli allenatori, ci sono trattative, conferme. Andiamo un po' a spiegare ai nostri ascoltatori quali sono le panchine calde in Serie C.
1: Sì, ne avevamo parlato qualche settimana fa riguardo alla situazione tra Pito Di Bari e il Casarano. Cioè, sono stati tra la società, tra il direttore e l'allenatore, sempre un clima abbastanza sereno, anche perché la società ha creduto molto nel lavoro di Di Bari, lo stesso Di Bari crede nelle potenzialità della società. Non ti nascondo che comunque a Di Bari sono arrivate delle proposte interessanti da altri club di Serie C, ma
0: E ci
1: l'idea è stata sempre
0: mancherebbe.
1: quella di andare avanti, nel senso di andare passo passo e magari di non scottarsi con una nuova esperienza magari in un grande club. Ricordiamo il successo, ma ce ne sono tanti esempi: Andreoletti il primo anno al Benevento, oppure Tabiani dal Fiorenzuola al Catania. Comunque ce ne sono stati di allenatori che al primo salto con grandi piazze comunque hanno avuto delle difficoltà. Secondo me la scelta migliore è stata quella di Di Bari, di continuare un altro anno o meno un altro anno a Casarano per comunque misurarsi ancora con questa categoria e confermarsi. Poi il valzer delle panchine in questo momento è quello che tiene è il più importante, soprattutto ci sono panchine importanti che ancora cercano allenatore. Tra queste c'è il Catania, che ha sondato Turati, ha sondato diversi allenatori, ma la scelta dovrebbe essere quella riguardante Fabio Caserta, che scenderà dalla B alla C per tornare a Catania, stavolta nelle vesti di allenatore dopo il grande passato da calciatore. Quindi è una scelta importante quella del Catania, che si affiderà a Natino Varrà, ex Potenza, come direttore sportivo. E poi nella giornata di oggi dovrebbe arrivare anche un'altra ufficialità, quella della Pergolettese, per quanto riguarda Antonio Giosa, che dovrebbe prendere il posto di Tacchinardi sulla panchina della Pergolettese, che aveva sondato anche per Ticone inizialmente, poi ha virato su Giosa e fino allo scorso anno era collaboratore di Quaresmini all'Ospitaletto. Comunque qualche panchina si muove, anche se, come dicevamo prima, tante situazioni si devono ancora delineare. C'è il Pescara che punta forte su Boucher, ma a Cosenza invece cosa succederà? Ancora di Cosenza non sappiamo se avverrà questo passaggio di proprietà, se ci sarà sempre Guarace alla guida. Quindi è un po' l'ennesimo anno che il Cosenza si presenta quasi in asta di
0: Sì.
1: partenza della nuova stagione, senza un progetto tecnico, senza un direttore, senza un allenatore. Quindi ancora c'è tanto da lavorare. Quindi, come ti dicevo, tiene banco il mercato degli allenatori in questo momento. Le squadre si stanno le situazioni si stanno un po' delineando, cioè si aspetta soltanto questo annuncio da parte del Catania, che più o meno è la squadra che in questo momento sta decidendo a chi affidare la panchina.
0: Nino, prima di salutarci velocemente, stavo leggendo proprio da TuttoC una delle ultime notizie, sempre per quanto riguarda le panchine, che riguarda la panchina del Potenza.
1: Sì, una novità importante, anche perché De Giorgio è un altro di quegli allenatori che è ambito da diversi club. Anche in Serie B stanno pensando a Pietro De Giorgio dopo le ottime annate a Potenza, e lasciami dire anche la lungimiranza del presidente Macchia, perché a un certo punto della
0: È
1: stagione De
0: vero.
1: Giorgio sembrava destinato all'esonero, invece ha protetto il suo allenatore e ha portato risultati importanti con la vittoria della Coppa Italia. È un ottimo piazzamento anche ai playoff, e si va un po' sulla linea sia giovane, ma è di un allenatore che comunque ha fatto grandi esperienze in Serie C a Pinedo, ha lanciato tantissimi calciatori, dei vantaggi. È stata la prima idea della società per la nuova stagione. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità, per lui è pronto un contratto di 2 anni. Anche qui Ish, invece del Pescara, probabilmente sceglierà il Potenza, quindi sicuramente una soluzione un po' più soft per confermarsi, per fare vedere tutte le sue capacità, che già ci ha fatto vedere nel Pinedo, perché ricordiamo, per ultimo, un esempio è Bruzzanidi, che è
0: È vero.
1: stato il primo a valorizzare un giocatore che andava in tante piazze di C senza trovare la giusta continuità. Invece con Tisci è esploso, ma il Pinedo ha fatto gli ultimi due straordinari campionati con Tisci in panchina.
0: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo nel lungo, lunghissimo campionato di Serie C che si è concluso da poco con l'ultimo atto. Domenica c'è stata la finale di ritorno dei playoff vinta dall'Ascoli 3-0 contro l'Union Brescia, un successo che ha permesso alla formazione di Mister Tomei di conquistare quel meritato posto in Serie B che forse avrebbe meritato anche durante la regular season, e poi tanto spazio al mercato con tante novità, novità come quella di Mister Tesser sulla panchina della Reggiana che è stato presentato ieri in conferenza stampa. Andiamo a sentire una prima parte della conferenza stampa con, oltre a Tesser, anche tutto lo stato generale della Reggiana. Andiamo a sentire.
1: Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti così numerosi. Siamo qui oggi per parlare di futuro, per dare il benvenuto a Mister Tesser che e ai suoi collaboratori, che sarà l'allenatore, il nostro allenatore per l'anno prossimo. Io credo e penso che quando nella vita si subiscono grosse delusioni, come abbiamo subito noi, c'è bisogno di certezze, c'è bisogno di certezze nella vita e quindi anche nel calcio. Io credo che queste certezze quest'anno ce le può dare il mister, perché credo che sia in assoluto la persona più adatta per guidare la nostra squadra e per essere a Reggio e per farci ripartire. Il mister, lo dobbiamo dire subito, mi ha dato e ci ha dato forse una delle più grosse delusioni da quando siamo nel calcio, da quando almeno io sono presidente. Quel campionato forse dovevamo vincerlo, meritavamo di vincere, volevamo vincerlo noi, l'ha vinto lui. L'ha vinto lui perché, come io gli ho detto, forse l'ha vinto lui personalmente. E quindi in quel periodo siamo stati rivali, siamo stati nemici sportivi. L'anno dopo ho avuto modo di conoscerlo di più quando noi eravamo in C e lui era in B, è capitato di essere a cena più volte e oltre alle doti tecniche, preparazione tecnica, riconosciuto di tutta Italia, da tutti e di cui parlerà Doriano Tosi, io vi posso dire che ho conosciuto il lato umano del mister e dopo quello che ho detto sabato, perché sabato ho parlato di fattore umano, di quello che è mancato in questi anni a noi, posso dire che è la persona adatta che incarna quei valori di cui io ho parlato sabato, concetto di cuore, concetto di famiglia, di unità, di impegno. Quindi sono davvero felice che lui abbia accettato di venire a Reggio e non era scontato, perché accettare la squadra, una squadra dopo una retrocessione è sempre difficile. Io dal primo giorno, e il mister lo sa, l'unico allenatore che speravo venisse a Reggio era proprio Attilio Tesser. Sembrerà strano, ma è così, il mister lo sa. Sono felicissimo, sono sicuro che ci darà una grossa mano, non solo a livello tecnico, ma anche a livello di compattezza di società, compattezza che è mancata negli anni, come ho detto sabato, negli anni passati. Quindi do il benvenuto, sono felicissimo e spero che questo suo arrivo possa coincidere con una nuova nostra rinascita qui a Reggio. Grazie, grazie mister.
2: Buongiorno a tutti anche da parte mia. Passiamo adesso alla parte più concreta e il motivo di questo incontro. Allora, prima tappa fondamentale nel percorso di rinascita della Reggiana, l'allenatore. Abbiamo scelto Attilio Tesser. È stato già spiegato più volte perché Attilio Tesser, avevamo bisogno di sicurezze, di certezze, di persone che conoscevamo, di tante cose di questo tipo che sono tutte importanti quando si deve ricostruire un gruppo come questo. Attilio Tessera è qui con noi e adesso sarà a vostra disposizione per eventuali domande. Io coglievo l'occasione, chiedendo poi ai diretti interessati di alzarsi uno alla volta, e per presentare anche lo staff che è con lui da ormai da tanti anni, quindi un gruppo consolidato che lavora in un certo modo e quindi siamo al completo. Allora, Giuseppe Gemiti, vice allenatore, preparatore atletico Fabio Munzone, preparatore dei portieri Cortiula Leonardo e match analyst Grendene Daniele. Questo è il gruppo che lavorerà con noi da metà luglio, anche se in preparazione nel lavoro di costruzione della squadra, già da adesso abbiamo già cominciato un po' a lavorare, a studiare come comportarci e come non fare. Questo io mi fermerei qui e lascerei a voi poi eventuali domande all'allenatore.
3: Ma innanzitutto buongiorno, bentrovati. Per me è un piacere, un onore oggi essere qui a Reggio ed essere stato indicato come allenatore della Reggiana. Il presidente Salerno ha usato parole fin troppo buone, generose nei miei riguardi, che spero di meritarne almeno un po', non dico tutte perché almeno un po'. È un piacere, ho detto, e penso che la cosa importante non sia avere l'allenatore, è avere una squadra intera, compatta, che pensa in un'unica direzione, intesa come collaboratori, come società, che ringrazio la proprietà e la società di avermi dato questo onore, un passetto indietro devo farlo, e che tutti quanti assieme possiamo collaborare nel miglior modo possibile. Fare squadra la ritengo una cosa fondamentale per il futuro e squadra per me è essere tutti. Tutte le parti, tutte le componenti, quelle societarie, chiaramente l'unità di intenti, quelle tecniche, quelle di calciatori, veri protagonisti, loro in campo poi di tutto, della tifoseria, che è una tifoseria importante, e di voi che assieme possiamo costruire un qualcosa di bello, con le critiche che sono sempre ben accette,
4: costruttive.
3: È una parola da un costruttore che la usa, sembrano retoriche, ma c'è una parte di sostanza, perché sappiamo benissimo che i giocatori, ho detto prima, veri protagonisti, vivono anche di letture di giornali e quindi condizionamenti in qualche volta, e possono essere nella giusta quantità anche essere importanti anche loro. Quindi veramente da parte mia sono adesso a completa disposizione, massima felicità dell'opportunità che questa proprietà, e faremo con i miei collaboratori di tutto per cercare di far andare le cose nel miglior modo possibile. Noi ci metteremo tutto l'impegno possibile.
5: Buongiorno mister, benvenuto a Reggio, sono Francesco Pioppi, redattore del Carlino, Gazzetta dello Sport. Sappiamo che c'erano anche altri club, si è parlato dello Spezia, su di lei. Cos'è che l'ha spinta ad accettare l'offerta della Reggiana? Grazie.
3: Allora, l'ho accettata subito di buon grado, è stata anche un'attrattiva molto molto veloce, perché è stata fatta in 3-4 giorni, quindi è stata chiusa in quello, perché è vissuto qui vicino, ho sempre visto e seguito con la grande serietà e i risultati che la società Reggiana Calcio ha fatto. Ho visto la passione della gente, so che vengo in un posto dove il calcio si può fare nel miglior modo possibile.
6: Mister, buondì, Alessio Fontanesi, Telereggio. Ho visto due dati. Lei è il recordman di promozioni dalla C alla B, ne ha fatte 4, l'ultima e noi ce la ricordiamo molto bene, ma al tempo stesso negli ultimi 10 anni in Serie C solo 3 squadre retrocesse dalla B sono riuscite a salire al primo giro. Ecco, e quindi le chiedo come si affaccia a una stagione come questa, diciamo, no? Con queste due, come dire, questi due dati che apparentemente sono in disaccordo l'uno con l'altro.
3: No, no, non sono in disaccordo, le quattro vittorie di campionato sono lì, belle salde, e se tre ce l'hanno fatta speriamo di essere la quarta noi a provare. C'è la consapevolezza che è facile con le parole, possiamo giocare, scrivere, dopo la realtà che bisogna andarci a confrontare. Chiaro, se sono Reggio l'ho anche scelto perché è una società ambiziosa, che cercheremo tutti assieme di fare il meglio possibile. Le promesse sono le premesse di una società che vuole provare a essere competitiva per il massimo, quindi il massimo è provare anche a vincere il campionato, dopodiché penso che lo stesso discorso lo faranno altre realtà importanti. L'importante però è guardare sempre dentro casa nostra e cercare di dare il meglio di noi. Le promesse devono essere sempre quelle veramente di una coscienza di lavoro che si va a fare, dell'impegno, della determinazione, consapevoli che si rappresenta una comunità, che si rappresenta una società che investe dei soldi, quindi è nostro dovere dare il meglio da oggi, visto che è il primo giorno ufficiale, già che se minimo di lavoro iniziamo a fare già da qualche giorno, dare il meglio di noi per portare la Reggiana al più alto possibile.
0: Queste le parole di mister Attilio Tesser, presentato ieri in conferenza stampa come nuovo allenatore della Reggiana. Reggiana retrocessa dalla Serie B, sarà una delle protagoniste del prossimo anno in Serie C. Andiamo avanti perché Giorgio Storani, cabina di regia, mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Quindi io ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Ciro Ginestra. Salve mister.
7: Salve, buongiorno a tutti.
0: Mister, partirei con lei dall'analizzare e da commentare quella che è stata la finale playoff che ha visto trionfare l'Ascoli contro l'Union Brescia, un Ascoli che lei nella scorsa stagione ha visto anche da vicino. Le chiedo, successo meritato?
7: Sì, successo meritato per tutte e due le partite, che secondo me la seconda soprattutto è stata dominata, ma l'Ascoli ha fatto un percorso importante. Ho sempre detto, anche quando l'ho affrontata, che è la squadra più riconoscibile di tutti e tre i gironi. Noi abbiamo avuto la forza di pareggiare in casa, abbiamo perso ad Ascoli su una palla inattiva sull'1-0, ma io credo che l'Ascoli abbia veramente tanta qualità nei giocatori, abbia un bravissimo allenatore, abbia una piazza importante con tantissima gente allo stadio, una passione incredibile, quindi alla fine credo che sia una promozione più giusta rispetto alle altre, perché comunque alla fine è stato tirato, l'unico girone che è stato tirato fino alla fine per la promozione diretta è stato il girone B, quindi tra Arezzo ed Ascoli. Tutti dicono che il girone è magari meno difficile, ma secondo me è il più complicato perché è quello che si gioca più a casa, esatto. L'Ascoli lo ha dimostrato. E poi dopo il Vicenza ha finito 20 punti sopra l'Unione Brescia e dall'altra parte ugualmente il Benevento con il Catania, quindi fondamentalmente per numeri credo sia la promozione più giusta che ci possa essere, insomma.
0: Anche per poi per quello che aveva fatto, no? Vedere in campionato, io l'ho detto, l'ho scritto quando è finita la partita, forse l'Ascoli l'avrebbe quasi meritata già nella regular season, a maggior ragione dopo questo cammino nei playoff. A tal proposito, mister, l'ha citato lei, cioè molto viene spesso sottovalutato, no? il girone B, si parla tanto del clima infuocato che c'è giustamente nel girone C con tante piazze calde, però il girone C ci sono piazze altrettanto importanti e molto forti.
7: Assolutamente sì, perché poi per carità, che il girone C sia a livello ambientale quello più difficile non c'è ombra di dubbio. Io ho sempre, certo, quasi fatto il girone del sud, quindi lo so benissimo, però poi dopo si gioca a calcio, si gioca nel campo, ci vanno i giocatori. Io credo che sotto questo punto di vista magari ambientale è difficile giocare il girone C, ma poi quando si gioca a calcio, secondo me il girone B è quello dove si esprime un calcio migliore. Ti ripeto, l'Ascoli è stato promozione in tutto questo, perché ha fatto un grande calcio, perché sa giocare, perché è una squadra riconoscibile, perché è una squadra che ha messo a mostra tanti giocatori anche giovani, perché Duffizio è nel 2004 e ci sono tanti giocatori giovani. Io quindi credo che fondamentalmente questa diceria del girone C e del girone A è stato spazzato via dalle due promozioni che vengono dal girone B, di due squadre che se la sono giocata fino alla fine, e come ha detto lei, probabilmente l'Ascoli avrebbe meritato anche di vincerlo prima il campionato, però poi è stato bravo a ricompattarsi, perché poi arrivare fino alla fine e non vincerlo magari mentalmente ti può distrarre, invece credo che vada dato tanto merito all'allenatore, ai giocatori, a questa grande piazza che merita assolutamente di stare in Serie B.
0: Mister, invece l'Union Brescia, sconfitto in finale, ripartirà il prossimo anno sempre in Serie C in quel girone A, che sulla carta ad oggi non vede una grandissima forza come rivale. L'Union Brescia ad oggi parte come la favorita senza dubbio per la promozione diretta, è d'accordo?
7: Assolutamente sì, una squadra che arriva alla finale dei playoff, ha un organico importante, ha un grandissimo allenatore che è Eugenio Corini, che è stato anche il mio allenatore, quindi sottoscrivo questo perché l'ho avuto. Io credo che se hanno la forza di ripartire da questa sconfitta, perché a volte anche avendo avuto una sconfitta dolorosa si può ripartire, si capiscono magari gli errori fatti precedentemente. Probabilmente l'Union Brescia è la squadra più accreditata il prossimo anno, anche se bisogna vedere i gironi come saranno, perché c'è la Reggiana, c'è lo Spezia, ci sono tante squadre che sono scese dalla B, però io credo che dopo un campionato del genere, una finale playoff persa, ci abbia tutte le carte regola per poter puntare l'anno prossimo alla promozione diretta. Io credo che il Brescia sia la favorita sotto questo punto di vista.
0: Mister, torno un attimo sull'Ascoli, perché adesso giustamente tempo di festeggiare e ci mancherebbe altro, poi dovrà iniziare comunque dopo le meritate vacanze, perché se le meritano dopo quanto fatto questo lunghissimo campionato. Le chiedo, in ottica Serie B, una rosa come quella dell'Ascoli quanto ha bisogno di rafforzarsi? Perché glielo chiedo? Perché ultimamente nel livello della Serie C si è alzato tanto, è quasi impossibile, è imprescindibile vedere una così netta differenza con la Serie B. Si è visto anche tante squadre negli ultimi anni promosse dalla C alla B fare subito bene, salvarsi senza troppi affanni. Ecco, quanto dovrà intervenire sul mercato l'Ascoli per essere competitivo fin da subito?
7: Beh, intanto io credo che l'Ascoli abbia una base importante, che è quella di avere un modo di giocare come ho detto prima riconoscibile, che non è facile da trovare, perché ha dei giocatori validi molto bravi per fare quel tipo di calcio. È naturale che queste sono domande che vanno fatte ai diretti interessati. Io le posso dire che sicuramente qualcosa in B va fatto, perché ci vuole più struttura, ci vuole più fisicità sotto alcuni punti di vista. È vero quello che ha detto lei, però poi quando vai a confrontarti con Palermo, il Monza di quest'anno, il Catanzaro di quest'anno, poi ci vuole anche altro oltre all'entusiasmo che ti può portare una promozione, oltre a tante qualità che ti porti dalla categoria inferiore. Io credo che l'Ascoli, ti ripeto, abbia delle basi importanti, perché ha dei giocatori che la B la possono fare tranquillamente. È naturale che poi per la proprietà, per l'allenatore, la cosa fondamentale sarà individuare le persone giuste, i giocatori giusti da poter impiantare in un impianto di gioco, secondo me, importante, bello da vedere. È sicuramente che avrà un futuro, perché comunque, ti ripeto, avendo tanti giocatori giovani, io credo che l'Ascoli potrebbe essere anche una rivelazione in Serie B, a patto che trovano le pedine fondamentali per poterla affrontare questa B.
0: Mister, abbiamo parlato della finale che è stata fra Ascoli e Union Brescia. In semifinale, tornando al discorso, no, che facevamo sul girone C, sono state eliminate Salernitana e Catania. Le chiedo, alla luce anche degli investimenti che erano stati fatti per questi due club, per la stagione che è stata fatta, se questa sconfitta sia in campionato che poi playoff per questi due club può rappresentare una sorta di fallimento. Ora la parola fallimento forse è un po' forte, però stagione che non è andata sicuramente secondo i piani.
7: Beh, certamente per la storia del club si può definire una stagione fallimentare, ma non lo è affatto, perché fondamentalmente ne vince una e il Benevento sul campo è stato più bravo. È naturale che quando ne vince una devi andare a fare i playoff non è un campionato che ti permette di poter sbagliare anche 90 minuti, perché non li recuperi più nei playoff, mentre il campionato è il tempo. Però io credo che sia la Catania sia la Salernitana dove io ci sono stato sia da giocatore, ho iniziato ad allenare quei ragazzini, io credo che abbiano tutte le potenzialità per poter provare a vincere il prossimo anno, ma fondamentalmente ne vince sempre una, perché è scesa anche il Bari, esatto. E quindi l'anno prossimo sarà ancora una guerra calcistica con tre club brasonari, più sicuramente ci sarà qualche squadra che sarà una rivalazione, quindi non è facile vincere la Serie C, la Lega Pro non lo è mai stato, perché ne vince una sola per girone e una tramite playoff, e quindi sarà complicato anche il prossimo anno, però le basi per poter puntare di nuovo a fare un campionato di vertice sia Catania che Salernitana, che sono, ripeto, due club importanti per il calcio italiano, le hanno tutte, e il problema non è fare bene ma è sbagliare di meno rispetto agli altri, perché sicuramente se non hanno vinto qualcosa hanno sbagliato.
0: Senza dubbio. Mister, le faccio l'ultima domanda prima di salutarle e ringraziarlo ovviamente di essere stato qui con noi in diretta su A Tutta C. Riguarda il futuro, perché proiettiamoci già al prossimo campionato, l'immediato futuro è quello del 16 giugno, quando c'è la scadenza per le iscrizioni, e già si capirà tanto di quello che succederà. Io le chiedo, da uomo di calcio, che ormai nel calcio c'è da tanto tempo, sia da calciatore che come allenatore, cosa bisogna fare, cosa devono fare i piani alti, se così vogliamo definirli, per evitare che possano esserci ancora situazioni come mi viene in mente l'anno scorso il Rimini, che è stato escluso prima di dicembre, o di squadre che finiscono il campionato con 20-25 punti di penalizzazione, squadre che addirittura come la Ternana lo scorso anno a due giornate dalla fine hanno rischiato di essere cancellate, di far riscrivere una classifica a 180 minuti dalla fine. Ecco, cosa si dovrebbe fare per cercare di risolvere ovviamente questo problema che la Serie C si porta dietro ormai da tantissimi anni?
7: Beh, certamente bisogna accertarsi che i club che si iscrivono abbiano potenziale per quantomeno finire un campionato, perché poi c'è un altro problema più grave, che ci sono dei calciatori e degli addetti ai lavori che ci vivono con questo sport, e quindi non è corretto, esatto, a metà campionato o a fine campionato lasciare famiglie anche senza vivere, perché purtroppo è così, perché non si guadagna più come si guadagnava 30 anni fa in questi campionati, la gente ci vive con lo stipendio, quindi non è corretto. Io credo che bisogna fare della qualità e non della quantità, perché bisogna avere a disposizione delle squadre che abbiano il potenziale per poter fare questo, cioè finire il campionato, o quantomeno permettere a tanta gente che va a vedere le partite, tifosi, appassionati, giocatori, famiglie e tutti quelli che girano, gravitano intorno al movimento calcio, di poter essere appassionati veri, insomma, perché poi quando c'è una squadra, ed è successo a me nel mio girone, che dopo 7 partite deve abbandonare il campionato, io credo che sia una sconfitta non solo per il calcio ma per tutto l'ambiente sportivo, perché non è corretto. Ti ripeto che ci sono tanti ragazzi che stanno a casa da ottobre, perché tanti giocatori del team hanno trovato situazioni e tanti altri no, e non è corretto. Io credo che bisogna avere delle regole rigide, ferre, e accertarsi che tutto vada nella maniera migliore. Io credo che dopo questo campionato, che ha come gli anni precedenti, perché è successo anche prima con la Turris, con il Taranto, sì, adesso sì, non ricordo benissimo, ma fondamentalmente negli ultimi 2-3 anni è sempre successo, io credo che sia arrivato il momento di tirare una riga e cercare di far iscrivere al campionato e far competere al campionato solo le società che se lo possono permettere, altrimenti è meglio fare due gironi a questo punto se non arrivano a 60 squadre.
0: Senza dubbio. Mister, prima di salutarla, si è fatto il suo nome, si sta facendo il suo nome, insomma, per tante squadre in questo momento, perché i club in questo adesso ci stanno concentrando sugli allenatori. C'è qualcosa che ci può dire per qualche squadra che l'ha contattata?
7: Ma guardi, è naturale che qualche chiacchierata è stata fatta, è naturale che io parlo per me, che vengo da un anno e mezzo importante, dove ho avuto la fortuna di vincere, di fare una finale di Coppa Italia, di raggiungere una salvezza come primo anno di Lega Pro del Guidonia con 3 giornate d'anticipo. Devo cercare di trovare la situazione giusta che mi dia la possibilità di continuare a crescere nel mio percorso. È stato fatto qualche chiacchierata, ma per adesso non c'è ancora nulla di concreto. Resto alla finestra naturalmente a cercare di trovare una situazione giusta per me e il mio staff per continuare questo percorso di crescita che mi porta ad essere ambizioso, insomma, a cercare di trovare quanto prima un qualcosa di importante.
0: E noi, mister, glielo auguriamo, le facciamo i nostri migliori auguri. Grazie mille, mister, per essere
7: grazie
0: stato qui con
7: voi,
0: noi, è stato un piacere
7: giornata.
0: Averla qua in diretta.
7: Grazie a voi, arrivederci, grazie a lei, arrivederci.
0: Ringraziamo mister Ciro Ginestra, al quale ovviamente facciamo il nostro in bocca al lupo per il futuro. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento mattutino qui in diretta su A Tutta C per il mondo della Serie C su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Abbiamo parlato tanto della finale playoff vinta dall'Ascoli, che sarà quindi la quarta squadra a essere promossa in Serie B. Abbiamo parlato del Brescia, che sicuramente parte, dell'Union Brescia, che parte come favorita nel prossimo girone A di Serie C, e poi le tante novità per quanto riguarda le panchine e i direttori sportivi, perché in questo i club si stanno concentrando adesso è il momento di pensare alla guida tecnica, ai nuovi allenatori, ai nuovi dirigenti, poi si farà il punto sulle trattative, sui calciatori eccetera eccetera, ma prima il punto da mettere è quello che riguarda gli allenatori. Lo ha fatto la Reggiana che ha nominato Attilio Tesser come nuovo allenatore per cercare di risalire subito in Serie B dopo la retrocessione. Abbiamo sentito prima la prima parte della conferenza stampa, della lunga conferenza stampa di presentazione di Tesser. Andiamo a sentire un altro estratto della conferenza stampa.
1: Che le hanno detto che viene per vincere. Premesso che questa premessa, cioè le hanno detto che viene per vincere, lei conosce già i giocatori della Reggiana, si è già fatto un'idea di quelli che ci sono e quelli che possono restare, quelli che invece dovrebbero andare?
2: Allora, mi sembra che abbiano fatto una conferenza stampa pochi giorni fa e che abbiano detto quali sono le ambizioni, quindi di essere competitivi. La promessa che si vince non può farla nessuno, la premessa che si lotta per poterlo fare, questo sì, quindi con il massimo impegno. I giocatori certo che li conosco, non conoscerò tutti, ma c'è una lista che va al di là di quelli che erano lo scorso anno, i giocatori, perché sono quelli che sono oggi alla Reggiana. E da quelli adesso vediamo la società cosa riesce a fare, la conoscenza dei calciatori è totale.
3: Luigi Coconcelli, Gazzetta di Reggio, io gliene faccio subito tre. Nella conferenza stampa di sabato il presidente hanno motivato la retrocessione soprattutto con una mancanza di armonia anche all'interno dello spogliatoio. Ovviamente queste sono cose che debbono rimanere all'interno, ma lei avete parlato dei motivi e a questo punto pensa di parlare anche con i singoli giocatori. L'altra domanda è come ritiene nel suo gioco il ruolo di Portanova. Poi a noi da questa parte piace parlare di numeri, poi da quella parte lì di principi, e le chiedo due cose. Portanova lo vede come centrocampista o come trequartista, e soprattutto la Reggiana ha un centrale che è bravissimo a giocare nella difesa 4, è un po', cioè nella difesa 3 è meno adatto per la difesa 4, che è Rozio. Lei come pensa di organizzarsi?
2: Ha fatto un po' di domande? Sì. Allora, scusi.
4: No, sono tre domande.
2: Sì, no, la prima ha detto dell'armonia, no? Ho detto prima, la cosa fondamentale è essere una squadra compatta, dove dentro i ruoli che ognuno di noi ha li porta avanti nel miglior modo possibile, con correttezza e lealtà. Questo è stima, perché questo è la base che penso che si possa creare, che si debba creare per poi poter far bene. Per quanto riguarda i giocatori, mi ha parlato di Portanova, vado dall'ultimo forse, Rossi è l'ultimo che mi ha chiesto. Portanova è un giocatore estremamente importante, di grande qualità, penso che possa ricoprire più ruoli possibili. Stiamo vedendo se dentro il mio modo pensiero di giocare, che è il 4-3-1-2 che porto avanti da tantissimi anni, riusciamo a imbastire. L'allenatore deve anche rendersi conto dei giocatori che ha a disposizione, però se riusciamo a costruire la squadra sull'indicazione che ho io, Portanova può fare sia il trequartista, seconda punta, e anche l'occorrenza all'interno di centrocampo, per la qualità che ha. Ma ha parlato di Rozio, io penso che un calciatore può anche essere abituato a essere un braccino, essere un po' più coperto, ma penso che abbia un'esperienza tale da poter, sono sicuro che lo avrà già fatto anche nel passato, anche giocare nella difesa 2. Un calciatore non si qualifica a 3 o a 2, è un calciatore di qualità, valido o non valido, punto. E Rozio penso che rappresenti una validità.
5: Cristiana Filippini, Gazzetta di Reggio, le chiedo questo: la vittoria dell'Ascoli probabilmente spingerà la Reggiana nel girone B, che forse è quello più tosto. La concorrenza sicuramente non mancherà, Spezia, Pescara, Ravenna e via dicendo. Questo complica un po' le cose anche a livello di costruzione di squadra?
2: Ma innanzitutto un dato statistico, visto che vedo che voi parlate di numeri, noi di principi, Quest'anno ha vinto una squadra del girone B, che solitamente viene considerato mediamente il più non facile, perché non è mai facile in nessun girone, questo sia chiaro, però dove magari ci sono meno squadre qualitative, dicono. E due anni, l'anno scorso addirittura sono arrivate a fare la finalissima due squadre salite in Pescara che ha giocato con la Ternana. Quindi già di sé dimostra che è un campionato di qualità e un girone di qualità valido e importante. Ci sono, dovrebbero esserci le tre retrocesse, purtroppo in questo caso Reggiana, dalla Serie B, e questo significa che sarà un campionato particolarmente, un girone particolarmente difficile. E quindi starà a noi, tutti assieme, di trovare, prima di cercare di fare un organico decisamente competitivo per questa categoria e per il girone difficile che ci apprestiamo a fare, e poi senza alibi guardare in casa degli altri, dover solo guardare in casa nostra, cercare di fare il meglio noi. Gli altri poi, se saranno più bravi, faremo i complimenti. Pensiamo prima di essere bravi noi.
0: E questo è l'altro estratto delle parole di mister Attilio Tesser, che ha parlato anche della composizione del girone, il girone B, che vedrà le tre squadre retrocesse dalla serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, che si dovranno sfidare e andranno a unirsi poi a quel girone lì, che ci sono tante altre realtà molto, molto importanti, molto solide, che hanno fatto bene nel corso degli anni. E come diceva mister Tesser, quest'anno è stato l'Ascoli a vincere, lo scorso anno la finale è stata fra Pescara e Ternana, quindi tutte squadre del girone B. Sarà un segno, una casualità? Non credo, perché ha dimostrato il girone B di avere molte squadre forti, e quest'anno a mio avviso sarà il girone più difficile, al netto anche di un girone C che vedrà corazzate, piazze storiche, perché ci sono Catania, Sanitana, ci sarà il Bari, insomma tante realtà storiche, ma il girone B probabilmente sarà quello più equilibrato e più combattuto. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata dedicata al mondo della Serie C. Ovviamente l'invito è a restare qui con noi su TMV Radio, anzi scaricate la nostra app così potete seguirci 24 ore su 24, dopo di noi l'editoriale, poi Rotocalcio, come sempre poi dalle 13 l'appuntamento clou della giornata di TMV Radio, Marco Piccoli e tutti i suoi ospiti, Maracanà dalle 13 alle 17. Non mi resta che invitarvi a restare qui con noi. Daniele Uccellieri vi saluta.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato nel corso del programma. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo subito del Milan e ti chiedo che cosa pensi di questa programmazione a rilento da parte dei rossoneri.
1: Dunque, io credo che sia una cosa non abituale per una società come il Milan trovarsi in una situazione di questo genere. Siamo abituati a un Milan che programma, un Milan ambizioso, e mi pare che ci sia quantomeno un po' di confusione, almeno a viverla dall'esterno. Ci sono, appunto, devono decidere direttori sportivi, amministratori delegati, il ruolo dello stesso Ibrahimovic, che insomma, da quello che si è capito, è un azionista della società, quindi di conseguenza per questo motivo, insomma, noi c'erano tanti che si chiedevano il ruolo e quello e quant'altro. Pare, insomma, appunto, che la situazione sia questa, e quindi, però, al di là del ruolo di Ibrahimovic, c'è da capire un pochino quello che è la programmazione dal discorso allenatore, che pare che si stia delineando, piuttosto che il direttore sportivo, ma soprattutto un riferimento societario che possa essere credibile e che possa dare un senso a tutto quanto.
0: Ecco, comunque, per quanto riguarda la parte tecnica, si parla con insistenza del duo Rangnick-Glasner, potrebbe essere un binomio comunque interessante che potrebbe dare delle soddisfazioni al Milan?
1: Ma sì, credo, cioè, l'importante è che si facciano delle scelte che sono legate, senza dubbio, a nomi che possono essere anche possono avere un profilo importante. La cosa importante è costruire la squadra che dovrà cercare di ritrovare quello che è stato mancato per un pelo da Allegri e Tare, sotto questo aspetto, a proposito di binomi, che è saltato proprio in maniera abbastanza clamorosa all'ultima giornata di campionato. E il Milan deve costruire una squadra che possa avere quei giocatori di personalità che possano far ritornare un pochino a far vedere quello che il Milan ha abituato la propria società, la propria squadra. Malcontento mi pare abbastanza, non dico giustificato, ma quantomeno mi pare che si respiri a Milano sotto questo aspetto. C'è una situazione abbastanza ancora tutta da costruire, quindi ancora presto per parlare. Un po' di tempo c'è, ma non troppo, quindi si devono affrettare. Il Milan deve cercare di ricostruire in base, appunto, anche al discorso tecnico, servono giocatori che per adesso ancora, insomma, devono essere delineati come squadra il Milan, quindi deve trovare una soluzione al più presto per tranquillizzare anche un ambiente che mi pare che sia abbastanza perplesso.
0: Prima parlavi di Ibrahimovic, allora ti chiedo, ma è giusto continuare a dare grande fiducia, grande credito a Ibrahimovic come dirigente?
1: Ma sai, il discorso, appunto, è quello che si rimprovera a Ibrahimovic, quello che si poteva perdonare con la sua modo di fare, diciamo un pochino così, tra virgolette, quell'arroganza che però a livello di come giocatori poteva essere giustificata, no? Nel senso che la personalità spiccata di questo personaggio in campo poteva essere un additivo in più. Da quando però sei dietro a rappresentare soprattutto una società gloriosa come il Milan, di cui ormai lui fa parte integrante sotto tutti i punti di vista, bisogna avere un minimo di autocontrollo sotto questo aspetto, perché poi